0: Dunque Viti resta la Sampdoria, è una buona notizia indubbiamente perché nei 6 mesi già vissuto in bicerchiato il difensore ha dimostrato di essere per la Serie B un elemento valido, se sta bene ovviamente, riflessione necessaria sempre da fare perché dietro ci sono già elementi come Gartenman o Ferrari che di problemi fisici ne hanno avuti pure troppi. Bene dunque, ma mancano sicuramente ancora tanti, troppi giocatori per dire ecco la nuova Sampdoria. Intendiamoci, è così per tante squadre, quasi tutte, solo che mancano 23 giorni al fischio d'inizio della partita di Cesena e per l'esordio sarebbe il caso di affidare a Corradi una rosa vicina a quella definitiva. Franco non sta lavorando male, siamo onesti, anche se il fatto di puntare molto sugli svincolati pare essere una direttiva arrivata da Singapore / Isola di Man, di quest'ultima della prima esotica posizione geografica. Qualche investimento sta venendo fatto, che ad esempio non ci sia ancora il portiere titolare è indubbiamente un problema. E poi c'è sempre l'incognita allenatore. Corradi ha avuto un buon approccio con l'universo Samp, ma lo sa anche lui, è un'incognita, come detto, visto che non ha mai allenato una prima squadra di club. Incrociamo le dita. Intanto il silenzio è nuovamente sceso sulle mosse della proprietà, o meglio dell'investitore. Tei non parla, figuriamoci il signor Walker, quello che decide tutto senza avere ruoli. Il loro obiettivo lo hanno senza dubbio e temo che non sia precisamente collimante con quello dei tifosi. Interessi che non si incrociano e che mi fanno temere come le porte siano irrimediabilmente chiuse per chiunque si avvicini con una parvenza di interesse alla Samp. I tifosi osservano, si abbonano, giustamente a mio giudizio, ma vogliono essere liberati dall'incubo in cui sono precipitati il 12 giugno 2014. Una buona squadra, una rosa che possa lottare per la Serie A dopo 4 anni è il minimo sindacale. Ma per avere una prospettiva reale non serve un investitore, serve un proprietario con possibilità economiche e passione. Perché i sampdoriani sono stufi di soffrire, si meritano di tornare, se non a sognare, quantomeno ad andare allo stadio, convinti che la partita la potranno vincere.
1: Eccoci, buona serata, consueto appuntamento come ogni venerdì sera, anche in questa calura, in questo tormento di calore, la Samp sta ribollendo anche di notizie, saranno tutte belle, non lo sappiamo perché noi siamo pronti a distruggere tutto con Marco Benvenuto, buonasera Marco.
2: Perché qui già una presentazione, vabbè, buonasera, belle, torniamo, va bene, ciao, accetto.
1: Buonasera, dai, si scherza, Paolo Repetto, sempre buonasera più bello, elegante, quanto oro hai stasera.
3: Oh, tanto oro,
1: mamma mia,
3: quanto
1: luci.
3: Quanto luci.
2: Anche gli occhiali.
1: Diamo il benvenuto anche a Massimo Giardina, che se non sbaglio eri già venuto un paio di volte. Buonasera, grazie per essere
4: buonasera,
1: con noi.
4: Buonasera
1: tu
4: a tutti.
1: Conosci profondamente anche un po' tutto il mondo giovanile della Samp, avendo collaborato, poi ci dirai un po' bene o male il tutto. E non può mancare il nostro Matteo Cantino.
4: Farò del mio meglio. Farò del mio meglio.
1: A essere cattivo o buono?
4: Hai detto distruggere tutto.
1: No,
4: io.
1: Beh, ma infatti, no. Quando ho detto distruggere,
2: no, ma
1: c'è
2: una comunata.
4: Hai capito?
2: Questa affinità elettiva.
3: Cerca di portare.
1: Stasera orfani ancora, ma nel senso positivo del termine, della nostra Laura Rossetti, al quale davvero facciamo tanti tanti cari auguri di buon compleanno, gli abbiamo dato la serata libera, se lo merita davvero, grazie Laura, un bacio, auguri da tutti
3: auguri,
1: noi.
3: Auguri, auguri, auguri.
1: Ci vediamo ovviamente il prossimo venerdì. Allora Marco, dato che tu sei la persona e l'anima cattiva di questa trasmissione,
2: cominciamo bene.
4: Sei tu l'anima cattiva.
1: Abbiamo tanto un impact, che ringrazio Filippo Rossi, grazie, e Gianluca Messina in regia, lo facciamo vedere, perché partiamo proprio. Completare, povero te, questa
2: già
1: volta
2: mi
1: non
2: sembra,
1: è
2: coinvolto
4: suo malgrado.
2: I soldi, cioè li avete messi. Ora,
1: ci
2: onestamente,
1: sono le ciabatte, ma c'è una borsa piena di soldini e c'è però anche
2: una borsa frigo,
1: un orologio che scandisce il tempo. Quindi il tempo passa. Sta lavorando bene questo signore? Partiamo da qui.
2: Non lo so se sta lavorando. Il problema è questo, no. La borsa è bella, l'impact,
1: è
2: complimenti. La borsa è ricca. Poi magari a valutare quelle che sono state le operazioni, magari sono state operazioni al risparmio, però se vuoi che mi iscriva al club dei contenti lo faccio.
1: No,
2: cioè,
1: adesso
2: mi dai,
1: Marco, però
2: la tessera
1: prego,
2: numero uno,
1: qualche
2: cioè,
1: cosa da 7 giorni a questa parte è cambiato di positivo? Domanda molto semplice.
2: E qualcosa è cambiato,
1: In positivo?
2: Ho detto che qualcosa è cambiato, no dai, se mi vuoi, allora io lo so, sono venuto qua, io lo so tu cosa vuoi, che io dica delle cose che poi tu tra 3 mesi, perché il giochino lo conosco, tra 3 mesi poi fai, andiamo a vedere che cosa diceva.
4: Di pure quello che ti pare, rischi pochissimo.
1: Paolo, dai. Adesso poi andiamo a salutare anche un amico che è con noi, cosa ne pensi subito di quello?
3: Allora, Marco, hai fatto così, io dico che la borsa ricca di tanto denaro sta servendo. Allora, Viti è arrivato una settimana e quindi e andiamo avanti.
4: Però Perini, io non ho capito una cosa, chi è quel signore lì? Quell'asiatico.
3: E l'asiatico in infrasi. Guardalo bene,
4: ma tu lo
3: perché
4: conosci?
3: Ha la borsa carica.
4: Ah, no, sono molto felice, ma tu lo conosci questo signore?
3: Non lo conosco.
4: Le hai mai parlato?
3: Non gli ho mai parlato.

0: Hai mai sentito la voce?
1: Matteo, no, perdona, okay. Però ho sentito il portafoglio, lo apro.
2: Ecco, fammi fare l'avvocato del diavolo per un secondo. Se quest'uomo tutti i mesi ti corrispondesse 10.000 euro e a te non sai nemmeno chi è, non lo devi manco salutare, ti fai dei problemi, ti faresti problemi. Questo ti chiedo.
0: Allora, sì, potrei farmi, se mi dà 10.000 euro per un periodo sufficientemente lungo, magari no, ma avrei il timore che il mese successivo non arrivino. E quindi voglio sapere da chi arrivano i soldi che mi arrivano. Arrivano, giusto per essere tranquillo che arriveranno poi anche in futuro.
1: Ma sono sempre arrivati.
0: Potrebbe servire.
2: Si è arrampicato bene,
0: ma non credo. No, scusa, non sono sicuro che siano arrivati da questo signore.
3: A parziale intervento di Matteo, che è sempre ovviamente molto più informato di me. Ma velocissimo, io voglio anche capire come mi arrivano, perché non vorrei che poi ci fosse la pinzetta che va là, va, ta,
2: Massimo, come hai capito, le anime cattive, una dalla tua parte e una di qua. Però insomma, il tuo pensiero, avendo conosciuto anche fondamentalmente, anche se in passato ovviamente la società Sampdoria.
0: Tu hai mai parlato con il signor Tei? Il signor Tei l'hai mai conosciuto?
4: No, mai visto.
3: No, ma ci ha parlato la sindaca, perché
0: siccome non conosco nessuno.
2: Avvicinati per favore.
5: Io ero accompagnatore negli anni della gestione precedente, ecco, quindi no, non lo conosco se non dai giornali. Ma il mio giudizio da tifoso, siamo al quarto anno di Serie B, ci aspettiamo qualcosa, oggettivamente qualcosa di più rispetto agli altri anni, e anche come esordio di campagna acquisti, oggettivamente, anche volendo vedere il bicchiere mezzo pieno, non riusciamo ad essere soddisfatti. Cioè, questa politica degli svincolati non
2: però almeno
5: non
2: sono
5: mi
2: tuoi questi, finalmente.
5: Sì, questo sì, forse l'acquisto di Viti è il più eclatante, però tra le condizioni fisiche di alcuni e appunto la scelta comunque degli svincolati lascia delle perplessità. Come lascia delle perplessità la scelta dell'allenatore.
2: Quindi per te sei perplesso?
5: Abbastanza, perché io cito un dato che avevo letto: per andare in Serie A, mediamente l'allenatore che guida la squadra è sempre un allenatore navigato di categoria. Ben poche sono le squadre che sono riuscite a salire con un emergente. Questo dicono i dati, almeno statistici. Poi speriamo di riuscire.
3: Però, no, scusa Franco, no, solo velocemente, non è nelle intenzioni della società Sampdoria salire in Serie A in questa stagione sportiva. Mi pare che sia stato
5: in due anni.
3: Quindi tutto sommato si fa un po' di esperienza e poi magari eventualmente
0: può fare un po' di esperienza.
2: Tieniti il veleno, tieniti il veleno lì. Fermi lì. Allora, diamo il benvenuto a Simone. Buonasera Simone Galli. Ciao, eccoci.
6: Ciao Franco, buonasera ai telespettatori e ai tuoi ospiti.
2: Allora, senti Simone, io ritornerei un attimo giustamente da te, perché insomma tu hai seguito la Samp in ritiro, ormai sono passati un po' di giorni da quando sono ritornati a casa. Ecco, al di là di quelli che sono i nomi arrivati, qualcuno confermato, qualcuno già in infermeria e quant'altro, sei d'accordo con qualche insomma riflessione di quella che hai già sentito a parte dei nostri opinionisti, o tu c'hai anche già una tua idea, avendola anche vissuto insomma in prima persona il ritiro della Samp?
6: La mia idea è che questa sia una Samp, come ho già spiegato, precaria, decisamente precaria, perché arriva un giocatore, Viti, benissimo, sicuramente è stata una nota positiva lo scorso campionato, dovrà andare via qualcuno, e questo continuo rimando, arriva qualcuno, va via qualcuno, rende il lavoro di Corradi decisamente più difficile. Per giunta, come stavate ricordando poco fa, Corradi non ha alcuna esperienza a questo livello, non aveva mai allenato la prima squadra di un club, e quel dato a cui facevate riferimento, la poca esperienza, io l'avevo tirato fuori estrapolandolo dagli ultimi 10 campionati di Serie B. In 20 casi sulle 30 promosse l'allenatore aveva almeno una stagione completa di Serie B alle spalle. Solamente 5 volte è capitato che un esordiente assoluto portasse una squadra dalla B alla A, ma in un contesto completamente diverso da quello della Samp attuale, dove benissimo, ripeto, Viti, Insigne, pure se si è fermato, Lauritsen eccetera, ma non stiamo parlando di giocatori che sicuramente faranno fare il salto di qualità, stiamo parlando di buoni giocatori, chi per età, chi per curriculum non stelle di prima grandezza, ma per fare una squadra Serie A ci vuole altro, e quindi in questo momento il giudizio non può essere bene,

0: SAMP mercato promosso, al contrario, deve essere SAMP, ok, quello che hai fatto non basta assolutamente.
1: Grazie Simone, rimani con noi perché insomma ti chiameremo davvero spesso e volentieri. Matteo, ritorno da te, lo ricordava Simone, l'abbiamo detto, Insigne è già fermo, ma è già un campanello d'allarme o inevitabilmente sono cose che possono succedere?
2: No, vabbè, inevitabilmente sono cose che possono succedere, però è un campanello d'allarme se lo associ al fatto che è un giocatore di una certa età che è uscito dal calcio importante e soprattutto che si stava allenando a parte. Non so come si abbia fatto a farsi così male, nel senso che in un allenamento, sì, diciamo, differenziato dovrebbe essere più difficile fare quegli sforzi, no, istintivi del campo che poi ti possono portare a guai
3: muscolari.
2: Comunque
3: dovresti essere molto iper, come dire,
2: anche perché è un allenamento che fai apposta per entrare in forma e non per forzarla, però magari è stato sfortunato, sì. Questo non posso dirlo. Invece fammi dire una cosa su Viti, perché Viti io tra l'altro lo apprezzo come giocatore, nel senso che a livello della Sampdoria ci è assolutamente dignitosissimo, però un ragazzo che nel 2023, cioè non nel 2003 ma nel 2023, è stato pagato 13 milioni,
1: sì,
2: e adesso te lo danno per 300.000,
1: che poi sembrerebbe un po' di più forse, però sì, insomma, però è una cifra,
2: anche,
1: certo.
2: Anche, sì, quando, sì, sì, anche fosse un milione, sì, sì, ne mancano 12, diciamo, si è un po' deprezzato, quindi però questo da un lato è anche l'unico motivo per cui la Sampdoria è riuscito a prenderlo, perché altrimenti per 13 milioni non è che
1: no, certo, fare. Però forse c'è anche la convinzione, chi è da tutti, che forse i giocatori adesso credono anche un po' di più in questo progetto, perché già due, sì, o tre hanno detto sì rispetto magari a altre sirene, chiedo.
4: Sì, sì, sono d'accordo.
3: Prego, no, prego, prego, no, prego, no, beh, sì, c'è chi dice sì, c'è chi dice no.
2: Sono con un sacco di esempi di no, cioè, Martinelli è andato all'Avellino, poi Sanzini al Sud Tirol.
1: Però forse è successo prima che ci fosse un po' questa rivoluzione, anche, mi sbaglio.
3: Ma vuoi che mi scriva al partito dei buonisti? Io non mi sono mai iscritto a nessun partito. Vuoi che salti qua dicendo chi non salta genuano? Ecco, dimmi cosa vuoi che faccia e io lo faccio, però mi evito queste cose. Io penso che la nostra critica invece...
1: Per l'amor di Dio, tenetevi tutto dopo, poi ritorneremo con Simone. Paolo, salto, telecamera a te perché devi lanciare la pubblicità, vai.
5: Allora, vai avanti con la pubblicità.
1: Oh.

0: Gradinata Sud, dopo aver lanciato la pubblicità, Paolo, ritorno nuovamente
1: Bravo.
0: Da te. Allora, cosa
1: Grazie.
0: Vogliamo rispondere a questo cattivissimo Marco Benvenuto?
1: No, ma Marco è così, però anche...
2: Ma come mi dipingono?
1: Le sue ragioni ce l'avrà. Io dico che sì, il progetto mi sembra che sia valido ora in questo
0: anche
1: momento.
0: Anche perché peggio dell'anno scorso.
1: Ma peggio dell'anno scorso non si potrebbe mai arrivarci.
0: Dice.
1: Poi mi dispiace solamente per Insigne, ecco, giustamente tutti quanti, come ha fatto a farsi male facendo allenamento differenziato, non lo so, può capitare, è un giocatore anche di età, quindi...
2: Però scusate,
1: dimmi tutto, Marco.
2: Quando è arrivato Insigne, per l'amor di Dio, giocatore, il suo passato, il suo pedigrino, non posso certo mettermi a discutere io, però si sta avverando un po' quello che si era detto sostanzialmente, che ci potevano essere delle defaillance dal punto di vista fisico, il giocatore per il suo passato.
0: Beh, però ha fatto fino all'ultima partita col Pescara, era una iena,
1: fine in fondo,
2: vabbè, ho capito, ma allora tu mi fai nella
0: no,
2: come dire, nel caruggio della guardia,
0: no,
2: cioè,
0: no,
2: allora
0: ti dico semplicemente dubbio, che però ha dato l'anima,
2: però oggettivamente ci ha passato un altro tra virgolette anno, e quindi sostanzialmente si poteva ipotizzare, non è che le cose succedono. Se noi diciamo, allora uno arriva e scoppia la sfiga a Vogliasco, no, questo era una cosa che comunque poteva stare.
0: Beh, sì, per quello che ho fatto
2: era
0: la domanda a Matteo.
2: Cioè nel senso,
0: allora andiamo con l'impact, così poi diamo la parola anche a Massimo, che voglio un po' sentire anche lui. Eccolo qua, arriva il secondo impact di questa Gradinata Sud. Tanto grazie anche a tanti amici che stanno già scrivendo via WhatsApp. Allora, bel colpo, ovviamente in riferimento a Viti. Cosa ne pensi, Massimo? Insomma, sei
3: sempre
0: sul...
3: te di spalle.
0: Questo. Sempre te di spalle che... con la sua mazzetta da golf. Senti, al di là di tutto,
2: si attorcì. Così,
0: ragazzi, lo fa anche bene, Massimo. Cosa ne pensi?
3: Tiger Tay.
4: Su Viti sono molto contento perché lo ricordo come un difensore capace, ha fatto una buona stagione, quindi assolutamente una buona operazione. Aspetto con ansia il portiere, perché credo che
0: quindi,
4: al di là di Craster, che sicuramente sono sicuramente convinto che sia un bravo giovane, ne ho sentito parlare molto bene, però ritengo che lanciarlo come primo

0: portiere possa essere un azzardo, quindi serve un primo portiere di esperienza, di qualità. E poi io continuo a pensare che un attaccante in più, leggevo, si voglia dare fiducia a Tutino. Per me Tutino può essere un'ottima seconda scelta, ma un attaccante serve, anche perché questo
1: c'è anche Perini nuovamente nel giro, quindi
0: Sì, sentivo, magari, però non è facile arrivare a riprenderlo, quindi insomma, un attaccante serve, è un portiere.
1: Matteo, ritorniamo un attimo sul portiere, poi ritorniamo anche con Simone. Tu, prima del portiere, proprio tu eri stato, se non sbaglio, 3 settimane fa a lanciare anche l'idea, Tutino potrebbe davvero essere un'alternativa, e comunque male non ha fatto poi nelle partite, che le ultime che ha fatto, insomma, anche se abbiamo visto...
2: Beh, la Sampdoria, diciamo, lasciamo perdere, però in generale è un giocatore che secondo me, se gioca punta centrale, fa il falso 9, diciamo così, ha delle qualità, le ho viste coi miei occhi e non vedo per quale motivo non dovrebbe rimostrarle. Di sicuro è uno di quei giocatori a cui forse però bisogna credere, su cui bisogna credere. Credo caratterialmente, mi sono fatto l'idea che se fa la seconda scelta, terza scelta, poi dopo è difficile che riesca a fare la differenza, perde la sua motivazione, credo, perché l'ho visto quando è stato a Cosenza, al centro del progetto, al centro dell'attacco, era fenomenale. Qui è andato male, ad Avellino, cioè... non posso dire di aver visto con attenzione le partite dell'Avellino, ma non mi pare che abbia brillato particolarmente, quindi diciamo che è un giocatore che deve comunque ritrovare la sua dimensione.
0: Ma possiamo dire che un po' di tempo gliel'abbiamo dato comunque.
3: Adesso è proprio l'ultima chance.
2: Sì, certo.
3: E secondo me, messo davanti, come ha detto giustamente Matteo, al centro dell'attacco. Quindi,
4: ma al centro dell'attacco,
1: hai
4: un acquisto che comunque viene ritenuto importante.
3: D'accordo, ma tu
4: difficile.
3: Lo prendi.
1: Ma infatti si parlava di un secondo, era un'alternativa.
2: Se io fossi Tutino, direi, vabbè, è un acquisto, Lauritsen stai dicendo, è un acquisto che viene ritenuto importante. Tanto vediamo com'è, vediamo se è all'altezza.
4: Glielo devono
2: io
4: far ventilare.
2: Mi sbatto tantissimo e cerco di rubargli il posto. Penso.
1: Vabbè, sì, anche perché poi gioca con
3: Non è Van Basten.
1: Allora, prima di andare da Simone, lo sapete, insomma, è mancato Franco Baresi, come facciamo sempre, noi vogliamo portare un ricordo a un campione non soltanto sul calcio, ma un campione nella vita. Davvero straordinario. L'unica cosa che mi è un po' dispiaciuta, poi lo chiedo a voi che siete i diretti interessati, ne sapete molto molto più di me, è questa caccia un po' a chi dava subito prima la notizia, tutti addirittura prima è stato un fake, non è vero, non è morto, dopo poi poco tutti quanti e addirittura insomma in qualcuno anche di importante è caduto anche nel tranello di dare la notizia, però comunque al di là di tutto grande grande campione rimarrà e ovviamente quel numero 6 sarà solo ed esclusivamente il suo. Simone, ritorno nuovamente da te.
4: Però sai Franco, scusami, fai dire, ma proprio un secondo è il senso della nostra professione che si è andato perdendo.
1: Sì, però il coccodrillo tu... prima che muoia.
4: No,
1: insomma.
4: Ho capito, ma se poi tu non fai i controlli che dovresti fare, perché il mestiere te lo insegna, ma questo ma andremo,
1: sono
4: andremo
1: caduti,
4: larghi. Perché
1: sono caduti
4: ognuno,
1: anche fior fior di professionisti.
4: Scrive, questo ti deve far riflettere.
1: Bene, allora Simone, con te invece ritorniamo a parlare del portiere, perché fondamentalmente insomma sono in tanti i tifosi a chiedere: ma davvero sarà lui, non sarà lui, chi mettiamo in porta, ci dobbiamo fidare, Guidotti che fine farà, patapim patapam. Il tuo pensiero è se secondo te insomma è uscito qualcosa dal ritiro mentre eri su?
5: La cosa che stupisce è che Guidotti ha fatto un ritiro assolutamente tranquillo, sereno, quindi delle due l'una, o sapeva già di andare via e quindi ha lavorato con la serenità di chi immagina di accasarsi presto da qualche altra parte, ovviamente giocandosi chance da titolare, perché nessun portiere credo che vorrebbe mai andarsene da dove può giocare eventualmente titolare per finire in panchina da un'altra parte. E l'altra alternativa è che invece non sapesse di poter essere messo sul mercato, che credesse in maniera sincera di essere il secondo in ogni caso, perché gliel'abbiamo anche chiesto in maniera diretta a microfono aperto: te la senti di giocarti il posto per esempio con Emi Laudero? E lui ha detto tranquillamente sì. Quindi ripeto, delle due l'una, o immaginava già di andare via oppure per lui deve essere stata una sorpresa. Ma inserire Krastev come il prossimo titolare della Samp mi sembra un azzardo. Come stiamo andando avanti di azzardo in azzardo, parlo di Bernardo Corradi, come del recupero eventuale di

0: di Lorenzo Insigne dopo questo lungo periodo di lavoro in solitudine. E allora è necessario, secondo me, che la Samp vada ad acquistare un portiere che sia esperto anche magari della categoria, non per forza un portiere di Serie A, ma un portiere di categoria che conosca determinati meccanismi, che abbia anche rendimento dal punto di vista fisico, quindi affidabile. Ci ricordiamo tutti cosa è successo nel campionato, non quello scorso, quello precedente, con l'ex portiere del Cagliari che era stato preso dalla Samp e poi si è infortunato e ha lasciato il posto a Ghidotti. Bene, questi sono un po' dei meccanismi che mi fanno pensare se la Samp vuole un campionato di alto livello, ha necessità di andare a prendere un portiere, anzi due in questo momento, perché lo stesso Krastev comunque, se lo metti a fare il secondo,
1: Certo.
0: probabilmente non ha ancora quell'esperienza. Servono due portieri esperti, affidabili immediatamente. Torino pare che si voglia liberare in qualche modo di
1: Sì.
0: Paleari, per la Samp potrebbe essere un'occasione. I colleghi di
1: Come?
0: Cagliari parlavano invece di Radunovic come di un partente e quindi di un potenziale Samp dal
2: Ecco,
0: loro punto di
2: Radunovic e
0: vista. Io
2: Paleari è
0: preferirei
1: Paleari sarebbe un
2: come
1: grande acquisto.
2: Mentana, più o meno. Più o meno, un po' di più.
1: Ma
2: Ecco.
1: anche
2: Cioè,
1: come,
2: c'è un
1: ma
2: po' più
1: anche in
2: di
1: termini di
2: differenza.
1: soldi,
2: No, ma
1: no?
2: in tutti i termini possibili.
3: Immagino anche torme di tifosi blu cerchiati che al supermercato tra un broccoletto e una banana parlano del destino di Ghidotti, cioè io li
2: Sì.
3: vedo
1: No, però
3: proprio
1: comunque
3: preoccupati.
1: giustamente
2: Ma
1: Simone diceva.
2: Paleari è oggettivamente un bel pezzo. Radunovic, visto con i miei occhi, vale Ghidotti più o meno, c'è cioè quella roba lì.
1: Sì, meglio Paleari.
2: Molto meglio Paleari.
1: Poi bisogna
2: Paleari è
1: vedere
2: un
1: se ci
2: gran
1: arrivi,
2: portiere.
1: insomma,
2: Paleari è un gran
1: però
2: portiere. Io su
1: scusate, proprio
4: Paleari
1: la.
4: leggevo che il Torino abbia proposto il rinnovo a Paleari,
2: Però
4: nonostante sia il terzo,
2: sarebbe il
4: addirittura
2: terzo, perché poi ha preso
1: terzo.
2: Mascardi, ha preso l'altro portiere
1: Sì,
2: da
1: però insomma, la
2: Inghilterra.
1: società ha dato un
4: Paleari.
1: segnale, Marco, con Krastev, insomma, rinnovo fino al 2030, non è poco, quindi vuol dire,
3: Krastev,
1: sì.
3: ma il problema non è Buffon, cosa giocava? A 16 anni
2: Sì,
3: giocava, cioè voglio
2: Buffon.
3: dire, non è, il problema è invece tutti quelli che
1: Anche no.
3: dicono, ah, famous guys win, poi devi mettere in conto che quando metti tra i pali un ragazzo, un giovane,
1: Donnarumma.
3: seppur di valore, ti devi aspettare qualche scivolone e allora poi non è che alla prima, vabbè, ma uno short, cioè che poi è quella proprio la chiosa, uno short, quelle ciantoli, e allora poi che la gente faccia pace con se stesso, larga i giovani, ma i giovani devono avere fiducia
1: Su
3: in un
1: questa
3: ruolo
1: ragione,
3: delicato come il
1: ragiona
3: portiere.
1: Marco, perché
2: È del 2008, eh.
1: È del
2: Krastev del
1: 2008. Ora, se lo lasciamolo maturare, sto ragazzo qui. Invece,
3: Esiste gente del
1: se
3: 2000, esiste.
1: Paleari avesse l'intenzione di trasferirsi a Genova, un grande acquisto. Questo sarebbe un grande portiere e sicuramente una sicurezza
2: Eh
1: per la
2: sì, anche
1: difesa.
2: perché quello è un ruolo veramente che ha il potere di distruggerti la partita.
1: No, quello ti forma la difesa.
2: Quello ti distrugge la partita perché un errore di un portiere vanifica
1: No,
2: anche una
1: tutto
2: partita
1: quello che ho
2: importante.
1: fatto. Poi se
2: Quindi
1: sei anche uno che insomma ha gli attributi,
4: il ragazzino
1: gestisce
4: lo
1: anche la
4: facciamo
1: difesa.
4: maturare.
1: Massimo, senti, poi ritorneremo a parlare ancora un attimo del portiere perché abbiamo anche un sondaggio nel prossimo blocco, poi ci sentiremo di nuovo Simone. Insomma, tu hai seguito, dicevamo, i ragazzi. Come sta lavorando sulla Samp? Sembrerebbe che arrivano dei segnali, sembrerebbe, usiamo volutamente il condizionale, per quanto riguarda la cantera, che poi tutto parte da lì. L'hanno capita forse? Non lo so, chiedo.
4: Spero di sì.
2: Dove li vedi i
4: Dopo due
2: segnali?
4: anni
2: Quali
4: orribili,
2: segnali sono?
4: beh,
1: i
4: dopo due
1: ragazzi che
4: anni
1: hanno preso.
4: orribili, dove abbiamo visto una diaspora anche di ragazzi, c'è una tendenza finalmente positiva. Io sono molto contento dell'inserimento di Pugioni, che è un sandoriano. Io gestivo quando ero il collaboratore il figlio, che era portiere, e Pugioni è sicuramente affidabile e penso che possa fare un ottimo lavoro. Spiace per l'uscita di
1: Eh
4: Invernizzi,
1: sì.
4: però ripartiamo almeno da un grande sandoriano. Appunto, gli ultimi due o tre acquisti sono importanti. E quindi speriamo di poter tornare a quella che era un po' il nostro passato, perché la Samp ha una storia di settore giovanile
2: Però
4: comunque forte.
2: sarai d'accordo con me che non si valuta il lavoro della cantera, come si dice oggi,
4: In poco
2: e
4: tempo,
2: soprattutto sulla
4: certo.
2: base di che acquisti un primavera. Tu tu lo devi creare il Primavera, no? Tu devi andare indietro nelle leve, sì, e andare a prenderti i 14enni, 13enni, 15enni.
4: Però abbiamo preso qualcosa anche.
1: Ancora oggi sembrava ufficiale 15, questo 16. Mikhail Yanakiev, questo classe 2010 in arrivo, 2010. Insomma, peraltro ha battuto anche la concorrenza del

0: Genoa, parlano di avere un talento bulgaro pronto a firmare questo contratto con il club fino al 2029. Poi, ovvio, sono sempre i se e ma.
1: No, no, no, io questo è importantissimo.
0: Lo facevo su questa
1: perché,
0: base.
1: Perché tu in qualche anno
0: è il
1: riuscire a tirare fuori uno, due, tre pezzi, come si faceva una volta quando abbiamo vinto lo scudetto, che sono venuti fuori Poli, Soriano, e tanti altri, Krestičić, tanti altri ragazzi. E questo è fondamentale, perché poi magari fai anche plusvalenza.
0: Allora, ragazzi, ci dobbiamo fermare un attimo, un po' di pubblicità, rientriamo nuovamente, poi abbiamo questo piccolo, insomma, queste piccole domande che abbiamo fatto sul numero 1, vediamo cosa avrete risposto, ci ricollegheremo con Simone, rimanete insieme a noi.

0: Gradinata Sud, tanto ancora grazie, poi leggeremo così qualche messaggio che sono arrivati, soprattutto verso Marco Benvenuto, ma poi ne parleremo dopo.
1: Di grande ammirazione.
0: Grande ammirazione.
2: Grande ammirazione.
0: Allora, abbiamo chiesto questo, ovvio, all'interno del nostro, dei nostri social, peraltro lo ricordiamo, primo canale Svetta, numero uno come sito, come ascolti e quant'altro. Allora, Krastev è la vera sorpresa dell'estate? Gli daresti fiducia? Sì. Puntare sui giovani va bene, 72%, no, serve esperienza 28%. Quindi, Matteo, sono un po' in controtendenza con quello che dici te, però ognuno... Beh, scusami.
1: Ho capito, cioè, quando rispondo ai sondaggi su Instagram dico le prime cose che mi vengono in mente, cioè... A parte il fatto che per dare una risposta bisognerebbe conoscerlo per davvero.
2: No, ma non si può puntare. Chi era costui?
1: Non si può puntare.
2: No, ho capito.
0: Allora, c'è gente
1: forse,
0: che è diventata
1: forse lui,
0: sapere.
1: Forse lui.
2: Ho capito, ma quelli che hanno detto io no, lo conoscevano Krastev.
1: Ma no,
2: cioè,
1: ma non lo conoscono, tutt'oggi. Cioè, non lo conoscono nel momento in cui danno la risposta. Quindi Krastev può giocare titolare. Certo, se è Buffon o Donnarumma può farlo. Io non lo so e quindi ci mancherebbe, mi rimetto.
2: Krastev lo vedono tutti i giorni. C'è della gente che è sintonizzata su. No, canale personale,
1: c'è un canale Krastev,
0: però scusa, l'allenatore lo vedrà tutti i giorni.
2: Ho capito, ma mica hai fatto il sondaggio con l'allenatore,
0: no,
2: scusa.
0: Però,
1: magari l'allenatore ti dà una risposta diversa rispetto a questo sondaggio. Immagino.
3: Allora, la fiducia va data a tutti.
1: A tutti, ci mancherebbe. Se è fortissimo deve giocare.
3: Non c'è
1: che,
3: problema. Magari 72%.
1: Ma no, ma perché? Perché il problema qual è? Che se l'alternativa è Ghidotti, uno dice, peggio allora non può fare. In realtà vi garantisco che si può fare molto di peggio. Non è così scarso. Prova ad andare a vedere. Cioè, prova a portare Ghidotti lunedì a giocare a calcetto con noi, non passa un pallone, cioè, okay?
3: Matteo, quindi... sicuramente il ragazzo è buono,
1: è sicuro,
3: cioè,
1: certo.
3: Sicuramente è una
1: però buona. Vedi, cioè, per esempio oggi facevo una valutazione su Pafundi che è andato al Catanzaro, no? Io sai, io sono un ammiratore sfrenato di Roberto Mancini, allora. Ok, però io credo che Pafundi sia vittima di Roberto Mancini, cioè Pafundi che può fare la Serie C alta, forse può giocare nella bassa Serie B, l'hai preso a 16-17 anni, l'hai portato in nazionale. Questo ha creduto di essere un giocatore di calcio, oggettivamente non lo è ancora, può sicuramente, però avrebbe avuto bisogno, invece che credersi forte, avrebbe avuto bisogno di lavorare in questi anni, invece evidentemente l'ha fatto poco o quantomeno non abbastanza e non riesce a diventare quel giocatore che poteva essere. Quindi i ragazzi così giovani vanno protetti, puoi fare le trasmissioni dicendo gioca Krastev,
0: lo puoi anche rovinare,
2: ma poi 70, mi ripeto,
1: ma te lo ricordi quando avevi 17 anni, se avessero fatto una trasmissione televisiva su di te a 17 anni, magari andavi in giro dicendo sono un fenomeno, certo. Calma, allenati, alzati presto, mangia bene, corri, è questo che devi fare.
0: Allora Simone, cosa ne pensi tu di queste risposte che richiedo nuovamente a Filippo Rossi di riproporre, grazie, così magari li vediamo insieme a te. Allora, questo 72% è un po' troppo motivato, cioè figlio di che cosa questa risposta secondo te? Di quello che diceva Matteo, che probabilmente peggio di Ghidotti non si può fare? Chiedo per un amico.
4: No, io credo semplicemente che nei tifosi che hanno risposto c'è sia la voglia di vedere Krastev all'opera, perché se ne dice bene, quindi se arriva comunque una voce per cui questo è un portiere valido, un ragazzo che può dare tanto alla Samp, si dice, beh, mettiamolo subito, tanto non c'è un'alternativa migliore in questo momento. D'altra parte, sinceramente, credo anche che sia un po' figlia delle delusioni degli anni passati, cioè nella Samp è da tanto che non sboccia un talento per cui si può dire questo l'abbiamo in qualche modo plasmato noi e quindi lo proponiamo al mondo del calcio, al panorama mondiale, direttamente dalla nostra filiera o direttamente comunque

0: da un'intuizione dei nostri tecnici. Quindi secondo me sono un po' tutte e due le motivazioni, sia perché se ne dice bene, sia perché c'è voglia di vedere finalmente la Samp che ripropone giocatori ad un certo livello. Però non bisogna fare l'errore Pafundi, non nella Samp, Pafundi nazionale, per il quale ovviamente c'è stato quel salto, diciamo, nel vuoto, dove si punta tutto sul potenziale, su quello che può essere il giocatore in prospettiva. Invece su Krastev, se la Samp ci crede davvero, ha modo di farlo crescere, anche perché in questo momento, a parte Abelgaard, nessuno ha pronunciato la parola Serie A, se non sbaglio.
1: Allora, grazie Simone.
2: Tanto, ma le persone, tutte le volte che c'è una cosa nuova, si innamorano. Cioè tu gli dai una cosa nuova, è il solito discorso.
1: Se prima avevi delle cose
2: quando non danno niente a casa, facciamo giocare la primavera, poi fai giocare la primavera.
1: Se tu sei stato 50 anni con la stessa donna, ne trovi una bella che si innamora di te, ovviamente.
2: Io da tanto sono con una bella donna,
1: che salutiamo.
2: No, è perché se guarda la diretta,
1: che salutiamo. No, ma di al di scherzi, però insomma cerchi anche la novità. Gli stimoli arrivano anche
2: da quello. Ho capito, ma qui ormai ogni cosa è una novità e ci si innamora.
3: Va bene, ma anche per...
2: No, io vorrei poi che il 72% alla prima cappella, mi passi il termine, cappella.
1: Ormai l'hai detta.
2: Ecco, alla prima cappella continuasse a difendere. Perché non è che se poi ti scappa una palla oppure uno short, rimani dentro l'area, rimani sulla linea, ma la volevi te 10 minuti fa. Vai.
4: No, volevo aggiungere una cosa in merito a quello che diceva Simone. In realtà, paradossalmente, chi ha parlato di Serie A è la dirigenza, comunque, in due anni. Quindi noi ci aspettiamo qualcosa, perché si sono oggettivamente impegnati un mese fa, no? Con le interviste, dicendo che entro due anni arriveremo alla Serie A. Il passaggio in Serie A viene sempre a gradini. Se guardiamo società come il Palermo, che ci stanno provando da anni, di anno in anno aggiungono tasselli e hanno un progetto. Qui non pare di vedere una progettualità da Serie A.
1: Grazie Massimo. Come vedrai Matteo, c'è questa notizia: Fiorella lascia, Morelli nuovo CEO. Allora, era già nell'aria.
5: Non era nell'aria, doveva essere così da mesi.
1: Capito, però fondamentalmente
2: Era arrivato con lo zainetto, l'avete ripreso mesi fa, è arrivato. Allora,
1: cambierà qualcosa?
5: C'è un tema che sicuramente è interessante, che riguarda lo stadio, perché Fiorella è il dirigente che ha seguito tutta l'operazione insieme con il Genoa, diciamo, per quanto riguarda la Genova Stadium, di ipotesi passata in conferenza dei servizi. Il comune chiede garanzie economiche alle due società, così come noi facciamo ormai da mesi, e quindi diciamo che sicuramente Morelli eredita da Fiorella tutto questo lavoro e che dovrà poi arrivare a conclusione. Ecco, questo è un altro aspetto enorme che riguarda anche la città, perché poi uno generalmente potrebbe anche dire: ma a me dalla Sampdoria del Genoa non interessa, però dello stadio, avere uno stadio a posto, sì.
1: Il tuo pensiero sullo stadio?
5: Il mio pensiero sullo stadio è che non si farà, non ci sono le condizioni per fare queste opere oggi, perché non vedo la capacità di Genoa e Sampdoria di poter investire 100 milioni di euro veramente. Anche se l'operazione viene costruita con una certa intelligenza, perché si fa la cessione del diritto di superficie, diritto, in pratica si vende lo stadio a Genoa e Sampdoria, si doveva trovare una parola diversa per dirlo, ma insomma questa
1: devi
5: è
1: avere
5: la verità.
1: L'argent, però,
5: è vero che tu vai, diciamo, la dico brutta, vai in banca e lo fattorizzi, lo stadio è un asset che metti a ipoteca, quindi è tuo, e quindi vai in banca e dici: ascolta, lo devo ristrutturare. Però io ho moltissime perplessità in questi termini su entrambe le società, non solo sulla Sampdoria, perché comunque sono soldi veri ed è un rapporto lunghissimo, è un'operazione molto rischiosa secondo me.
2: Marco, ma da quanto tempo, voglio dire, io ho fatto
1: sullo
2: un mestiere,
1: stadio sempre?
2: Sì, ho fatto un mestiere da qualche anno e mi sono occupato, io ho sentito sempre parlare di stadio che deve vivere 7 giorni su 7. Io perlomeno questa cosa l'ho già sentita 3 o 4 volte, la sento sempre. Onestamente, tutto questo tipo di dichiarazioni, poi il valore aggiunto all'interno del quartiere, poi chi lo voleva togliere, chi lo difende perché è il tempio, chi invece lo vuole togliere, vuole fare, c'era Rozzi, mi ricordo che voleva costruire un campo al mare in 5 mesi, invece facevo quella roba con lo stadio dimezzato.
1: Sei d'accordo con Matteo?
2: Assolutamente sì, ma oltretutto le società di calcio, per l'amor di Dio, lunga vita Genoa Sampdoria, ci mancherebbe, ma sono quanto di aleatorio. Noi abbiamo visto società che c'erano 5 anni fa,

0: e sono schioppate bellamente. Cioè, come si fa a fare un azzardo su un bene volubile come una società di calcio? Cioè,
1: Poi ognuno, è giusto che qui entriamo nella politica e non nel calcio, è giusto che ognuno faccia le sue riflessioni e abbia le sue idee. Per quanto mi riguarda, lo stadio lo devono fare le società privatamente, come si fa dappertutto nel mondo. La sindaca Salis è convinta di no, è una scelta sua, la rispetto come tale, ma è proprio sbagliata dal mio punto di vista sul piano morale, teorico. Cioè, non, il fatto che lo stadio sia di proprietà del comune è per me un problema, perché se una cosa il comune non sa fare è gestire uno stadio. Cioè, per far vivere lo stadio 7 giorni su 7 hai bisogno di gente che abbia competenze nel campo del marketing, che abbia competenze negli eventi, che abbia, che conosca, e non è quello che deve fare il comune. Quindi il comune, secondo me, avrebbe dovuto creare le condizioni per proteggere l'uso dello stadio e la vocazione calcistica di eventi.
2: No,
1: venderlo, come del resto ha più o meno fatto, perché ha venduto il diritto di superficie.
0: Ma lo stadio rimarrà così com'è.
1: La Juventus ce l'ha privato, le squadre che hanno fatto gli stadi in Italia le hanno.
2: Fammi sentire Paolo.
1: La Fiorentina. Ecco. Ma la Fiorentina l'ha fatto soprattutto col PNRR, cioè l'ha fatto diversa. Noi abbiamo fatto la diga foranea.
3: Sono d'accordo. Quindi nel 32 gli europei non avranno più.
1: No, a parte che nel 32 gli europei non vengono a Genova, ma neanche se fai lo stadio di 80.000 posti,
2: no, se prendi
1: ma non possono farlo, ma non funziona, perché se tu guardi la geografia italiana, al nord Torino e Milano sono già certe di avere, certamente per ragioni ovvie, gli europei, poi c'è Roma, poi c'è Napoli, c'è un solo stadio.
3: Questa è la domanda che vuoi fare.
0: Allora, quindi, ragazzi, quando abbiamo due squadrette, io mi ricordo anche i mondiali abbiamo avuto due partite simpaticissimi,
2: la Scozia. La partita con la Scozia, se non ricordo male, venne addirittura Sean Connery.
1: Ci tengo a chiudere su questo. Non è colpa dell'operazione tardiva dello stadio, non l'avresti avuto gli europei, a mio giudizio, nemmeno se avessi cominciato 2 anni fa.
2: Ci fermiamo, poi ultimo blocco, abbiamo ancora tante cose da dire, rimanete insieme a noi, grazie.

0: Questo è quanto vi abbiamo proposto, insomma è uscito un po' su tutti i social, il filmato della maglia celebrativa. Partiamo subito da te, Marco, tanto ti piace o non ti piace?
1: Sì, no, nulla da ridire contro quella sapienza di ovviamente mi è cara.
0: Secondo te, perché
1: no.
0: Te l'ho fatta la domanda
1: sì,
0: prima? Per
1: no, vabbè, ma
0: ma
1: tutta
0: di là
1: questa
0: di
1: mania, cioè le maglie che cambiano ogni anno, questo discorso generale, non c'entra niente la Sampdoria. Sì, mi piace quella della San Pietro
0: Ci avviciniamo,
1: ovviamente.
0: Poi,
1: Sì.
0: Paolo, velocissimo,
2: Sì,
0: Paolo.
2: belle, le maglie sono veramente belle.
0: Ti piacciono?
2: Dire la verità, sì.
0: Massimo?
3: Belle le maglie, bello il video, anche i social,
0: Sì, che non è
3: mi è
0: mai
3: piaciuto.
0: facile, poi, troppo.
3: Non è facile, ma devo dire che molto molto bene, molto meglio del logo, ecco. Il logo.
4: Fare maglia, fare brutta la maglia del Doria ce ne vuole.
0: Sì. Però si può sempre fare.
4: Sì, puoi sempre fare, la fai rossa e blu, magari.
0: Allora,
4: sì, però
0: Marco,
4: voglio dire. No.
0: Marco si avvicina
1: Dimmi.
0: Sempre di più il 12
1: sì.
0: di agosto.
1: Bene.
0: Quindi,
4: l'eclissi.
0: L'eclissi.
1: Ma no, ci mancherebbe.
0: Pronti con gli occhialini.
1: Io in
4: Diretta
1: genere,
4: sul
1: no,
4: primo
1: non,
4: canale.
1: Io in genere festeggio raramente, però sicuramente non partecipo a festeggiamenti societari. Sarà un party privato perché quello è un sentimento, una nascita, probabilmente quel giorno lì non sarò in Italia.
0: C'è amarezza
1: no,
0: nelle tue parole, ma
1: no, idealmente sarei andato
0: dire,
1: dal Bar Roma a San Pietro d'Arena e potevo bermi qualcosa con un paio di amici fidati, fare due chiacchiere e ricordare magari quando 40-50 anni fa, che eravamo ragazzini, sentivamo le partite dal Bar Roma, ricordare tutte queste cose. Tu sai che mi piace molto il calcio di una volta, non partecipo.

0: partecipo, però a feste, come dire,
1: sei vicino però alla festa, sei vicino, come? Sei vicino alla festa.
0: No, sono molto distante dalle feste ufficiali, non vabbè, celebro mai feste ufficiali, le feste private, quelle del cuore.
1: Veloci ragazzi che devo tagliare, Paolo?
2: Beh, io ho tant'anni nella stampa, non si possono naturalmente nascondere, quindi fondamentalmente un po' di festa la facciamo noi sandoriani, quindi
1: alla faccia di Marco Benvenuto.
2: Alla faccia di Marco Benvenuto.
3: No, invece Marco Benvenuto vi sta dicendo una cosa importante che non avete nessuno di voi ancora imparato. Nessuno di voi ancora imparato. C'è una grande differenza tra la proprietà di una squadra e la sua bandiera. Non sono la stessa cosa. È dal 2014 che cerco di ripetervelo. Non sono la stessa cosa. Essere sampdoriani non significa partecipare alla festa di Tei e di Fredberg.
2: Assolutamente.
3: Significa essere orgogliosi del proprio passato, della propria storia, e significa anche essere, posso dirlo, incazzati neri col fatto che festeggiamo gli 80 anni in fondo alla Serie B come siamo da anni. Questa è la verità.
4: Massimo? Incazzati, però posso dire, da tifoso, è veramente un elogio ai tifosi che in uno scenario come questo, tutt'altro che esaltante, siamo arrivati a 11.000 abbonati.
1: Ci saremmo arrivati.
4: Questa è la straordinaria.
3: E ricordiamo, non è per voi Tei e Fredberg, non lo stanno facendo per voi.
1: Allora,
3: non è un sì al vostro modo di fare, è un sì alla bandiera blu cerchiata, è un'altra cosa.
2: È bene, Matteo, è questo.
1: Allora, fermi un attimo, Simone, ritorniamo da te. Tu hai vissuto anche, insomma, in quei giorni i tifosi, hai sentito cosa hanno detto, secondo te come si stanno approcciando, insomma, a questo 12 di agosto? Sei in linea con quello che dice Marco Benvenuto, poi quello che diceva Matteo? Ovvio, per l'amor di Dio, è scontato, però è giusto che lui l'abbia detto. Non sei legato, io sono legato alla maglia, sono legato ai miei ricordi, alle mie emozioni. Ovviamente la proprietà è tutta un'altra roba. Simone?
5: Io penso che la maggior parte dei tifosi incontrati a Temu abbia nel cuore comunque la data del 12 agosto, e anche se magari non è particolarmente sentita perché è un momento storico molto negativo, l'anniversario comunque è nel cuore, e quindi specialmente per il tipo di tifosi che abbiamo incontrato in Val Camonica, sono famiglie, sono persone che seguono la Sampdoria magari giusto da 50 anni, l'hanno vista in Serie B, l'hanno vista prima di Paolo Mantovani, e quindi a maggior ragione la data 12 agosto 46 per loro significa tantissimo. Io non ho ricevuto nessun invito ufficiale, quindi non lo potrei neanche condividere con nessuno di voi, però al di là degli scherzi, è chiaro, quello che può fare la società per celebrare l'anniversario, la cosa migliore sarebbe fare una grande squadra per riportare la Samp dove merita. Poi il 12 di agosto ci saranno celebrazioni di vario tipo, brindisi, non lo sappiamo, è una data fondamentale per tutta la città di Genova, perché comunque ricordiamo, Genova usciva dalla guerra e la Sampdoria in qualche modo ha rappresentato nel suo piccolo e nel suo grande una ripartenza storica per la città, e quindi qualsiasi cosa succeda il 12 agosto 2026, a me interessa che la Samp ricominci dal 13 di agosto a ridiventare una grande squadra, quella è la cosa più importante.
1: Simone, grazie, grazie come sempre per la tua professionalità. Ci vedremo e ti seguiamo comunque tutti i giorni durante i telegiornali, i tuoi collegamenti. Grazie e buon lavoro, Simone.
5: Grazie a voi.
1: Allora Marco, abbiamo intanto chiedo a Filippo quanti minuti abbiamo, così mi gestisco. Ok, allora volevo ritornare un attimo sul discorso di Roberto Mancini. Perché? Perché Mancini è ovvio, lo sapete, nuovo CT, patapinta patan, Ranieri, però è stato, insomma, la bandiera della Samp. Proprio 20 secondi secondo te
0: per il suo ritorno a nazionale? Beh, indubbiamente ha fatto discutere, però io
1: lacrime
0: penso
1: da coccodrillo, in tanti hanno detto, no?
0: No, io penso che di questa vicenda forse, e magari può darsi anche che sia stato anche un po' colpevole Mancini non aver detto tutto come sono andate le cose nel momento, quindi quando non si conoscono bene tutti i retroscena di una cosa bisogna sempre stare un pochino, come dire, sull'uscio. Io penso che intorno all'addio di Mancini ci siano anche cose che non sono state dette, situazioni che possono aver
1: che forse non potevano essere
0: ferite.
1: Nemmeno dette.
0: Poi probabilmente, come lui stesso ha ammesso, può aver preso anche delle decisioni avventate, come dire, lui ha sottolineato anche il fatto che magari
1: donna,
0: fosse
1: no,
0: dato Vialli, forse, oppure se si fosse più, beh, questo voglio dire, sono uomini, no? Cioè, certo, però sicuro. Secondo me nel calcio italiano e nel calcio rappresentato,
1: però l'uomo giusto rispetto all'uomo giusto, no? O poteva arrivare qualche un altro secondo te?
0: Il tecnico sicuramente non si discute, presenta un calcio

0: calcio piacevole, è l'unico che ha fatto che ha vinto, dei risultati, certo, aveva un record che, se non sbaglio, correggetemi, sì, è stato battuto soltanto dalla Spagna di recente, quindi dal punto di vista tecnico non mi posso nemmeno mettere a giudicare. Io volevo entrare in quella che è la polemica, e secondo me forse non è stato nemmeno detto tutto, al netto di quello che ha detto Mancini, che probabilmente si è assunto anche una parte di responsabilità.
1: Paolo, non aggiungo altro a quello che ha detto giustamente Marco. Un attore valido, non c'è niente da fare. Guardate, da Pirlo Sandoriano siamo ritornati a un altro Sandoriano. Nell'ambiente ci è arrivato anche il grandissimo nostro ex allenatore. Cioè, meglio di così, no, fondamentalmente, per quanto dire, la Sampdoria lì è ben rappresentata, per dirti. Nella
2: anche se in tanti Massimo e poi Matteo hanno detto, però quando c'era da dare una mano alla Samp, Mancini si è sempre tirato indietro, poi lì, ovvio, facciamo quel
3: gente
2: processo
3: che non sa quello che sta dicendo. Gente
2: infatti,
3: che non sa quello che sta dicendo.
2: Te lo chiedo apposta, voglio dire, però volevo sentire Massimo, prego, sì. Tanto sulla la riconferma di Mancini.
4: Io sono contento, parla il suo curriculum, i risultati che ha ottenuto. Penso probabilmente fosse già la prima scelta di Malagò, e probabilmente l'errore è stato poi affidarsi a Maldini e lasciare
2: e Leonardo,
4: a
2: Leonardo, che non si è mai capito perché.
4: Esatto,
2: vabbè.
4: Esatto. E penso che fosse la sua scelta da subito, e io sono assolutamente contento, e sono molto contento anche per Ranieri, persona preparata, persona
2: a me sarebbe piaciuto
4: senso.
2: L'esatto contrario, però vabbè. Matteo?
3: Roberto Mancini è salito al cielo, siede alla destra del padre, di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine, quindi non saprei cos'altro dire, diciamo, di più rispetto a questo. Credo che sia, sia Dio fatto uomo, e quindi fa quello che vuole, viene dove vuole, va dove vuole, e se per qualche secondo ci degnerà della sua generosa attenzione, noi gli saremo grati.
1: L'hai detto a Leone 14.
3: Fine, naturalmente.
1: Naturalmente.
3: No, scherzi a parte, Roberto Mancini è l'unico, o forse diciamo il primo, che chiamò l'allora presidente della Sampdoria, Edoardo Garrone, quando la Samp retrocesse in Serie B. Il primo. Se hai bisogno di qualcosa, io sono qua.
2: Senti,
3: e quello che si dice sul fatto che lui sarebbe... è falso, è attaccatissimo alla Sampdoria e fa qualunque cosa possibile. Se poi gli si chiede di venirla ad allenare, per allenare
0: la gente a volte
3: Ghidotti
0: chiede delle cose che sono oggettivamente impossibili.
3: Sinani non è giusto per
2: te. Senti, ma vi metto la pulce nell'orecchio, non è che poi magari Mancini si richiama Lombardo nuovamente.
3: L'ha già escluso.
0: Sarei contento per Attilio.
3: Posso dire, sarei contento per Attilio.
0: No, ma io ho sempre sottolineato il fatto che Attilio doveva... doveva comunque non accettare, però poi ognuno...
1: Beh, ha chiamato Oriali in questo momento, che pare anche Vani, tu non lo sai, Oriali sicuro.
3: Beh, non ho capito chi è il secondo, tra l'altro.
2: Infatti ancora non so. Comunque sono molto contento invece per Ranieri, uomo di grande, vabbè.
3: Invece questa è un'operazione che secondo me è pericolosa.
1: Perché?
3: Perché comunque Ranieri è un uomo di grande personalità,
1: sì.
3: E con Gasperini è durato quanto un gatto sull'Aurelia.
1: Ma Maragolo placa,
3: ma Mancini è un altro di quelli che...
0: Però il fatto che abbia litigato con Gasperini mi rende
3: molto simpatico invece.
0: Sì.
2: Dai, vai con questo impact, perché ci faceva piacere. Sì.
0: Oh, buon
2: compleanno!
3: Ma chi è questa signora così seriosa?
2: È vero, sì. Tanti cari auguri, ci vedremo venerdì prossimo, davvero, la nostra straordinaria Laura Rossetti. Perché ridi?
3: No, perché è un po' inquietante, nel senso che mancava la data di nascita...
2: ragazzi, un minuto e mezzo Massimo, partiamo da te, tanto grazie per essere stato con noi, non ti chiedo pronostici,
0: perché sennò poi lo registri tra quattro così.
2: Ti chiedo solo, fino adesso, un giochino stupido e banale, per l'amor di Dio, da 0 a 10 il tuo voto fino adesso per tutto il complesso Samp, da quando insomma eri iniziato un po' tutto il bailare,
3: tutto il complesso Samp.
4: Non mi sento dalla sufficienza, do un 5. Sì. Mi aspetto molto di
2: meno
4: più.
2: 2.
3: No, la campagna acquisti 5 anch'io, nel senso che alcune cose potrebbero anche essere discrete.
2: Working in progress,
3: vediamo. Eh? Società 0. Società 0, quindi se mi chiedi tutto posso dire 1.
2: Uno e mezzo.
3: È tutto, se mi chiedi società e squadra, se mi chiedi solo la squadra... 5 e mezzo, dai.
2: Ce la fai arrivare già, a sufficienza?
0: No, mi hanno già messo non fuori dall'aula. Sono già dei corridoi, quindi no.
2: Niente?
4: Forse Paolo.
1: No, io allora, contrario a loro, do 7. Va bene? 7.

0: Cioè, quando ti fanno una squadra vera, cosa fai? 11, 13
1: il massimo. Però do 7. Gli acquisti sono stati fatti. Dai, in
0: la
1: modo
0: fiducia. Io spero che Paolo abbia ragione.
2: Poi di fiducia.
0: Ma fantastico.
3: No, assolutamente sì. Ma lui viene registrato poi sotto Natale, nativo.
0: Gli facciamo un regalo. Gli facciamo un regalo.
4: Siamo arrivati alla fine anche per questa sera. Grazie per essere stati con noi. Grazie a Massimo, davvero. Grazie
0: a voi.
4: Matteo, Marco, Paolo. È stato un piacere. Noi ci vediamo la prossima settimana. Come sempre, un saluto.

Genova nel 2024 sarà circondata dall'anno del Medioevo. Perché l'anno del Medioevo e perché un anno specifico per Genova? Perché è bello recuperare con una trattazione annuale, quindi dedicata espressamente a un tema specifico, quello che è il nostro Medioevo. Il nostro Medioevo che è stato importantissimo non soltanto per Genova, ma anche per l'Italia e direi per il Mediterraneo. Però poi è stato sorpassato dal 500, dal 600, dal barocco, dall'800, dai moti, dalla rivoluzione e così via, tutte queste cose che poi l'hanno lasciato forse un po' nel dimenticatoio il Medioevo. Invece noi vogliamo recuperarlo. Nel Medioevo Genova è stata una delle città più importanti che hanno fatto e segnato la storia. Nel Medioevo Genova ha, non voglio dire conquistato perché non è vero, ha messo delle teste di ponte in tutte le città, principali città del Mediterraneo e del Mar Nero e anche, diciamo, con traffici molto importanti sulla costa ovest dell'Europa, sino ad arrivare all'Inghilterra e alla Danimarca. E ha fatto veramente un risultato incredibile per quello che riguarda la messa a punto di traffici economici che hanno dato ricchezza alla nostra città. Quindi il nostro Medioevo è frutto di quello che è il Medioevo, il periodo storico dal 1000, dalle crociate, sino alla scoperta dell'America, al 1492, ma soprattutto quello che ha fatto la nostra città nel mettere assieme tante culture diverse. Abbiamo fatto tanto per quello che riguarda la civiltà di quell'epoca e la Repubblica di Genova ha avuto un contributo assolutamente importante. È bello che i genovesi lo sappiano. È bello che queste cose siano conosciute da tutta la nostra città e da tutti quelli che vivono in città. È bello che noi possiamo dire che nel Medioevo abbiamo giocato un ruolo talmente importante e vogliamo ritornare a giocare questo ruolo nei tempi di oggi con tutto quello che facciamo per la città per quanto riguarda il portare la nostra città a un livello internazionale come le grandi città del mondo.

Siamo nel Museo Diocesano, guardate questo meraviglioso chiostro costruito nel XII secolo. Era la residenza dei custodi della cattedrale, un palazzo straordinario, affascinante e anche misterioso. Vi facciamo percorrere una città di quell'epoca, perché quest'anno, il 2024, è stato dedicato proprio al Medioevo. E allora,

0: Fate uno sforzo, chiudete gli occhi e immaginate di risvegliarvi in questa città, ma tra il 1000 e il 1400, la fine del 1400, cioè nel pieno del Medioevo. Così percorriamo Genova, la troviamo molto diversa, guardate che non c'era certamente né Piazza dei Ferrari né via 20 Settembre, il mare arrivava praticamente fino a Sottoripa, era una città completamente differente da quella in cui stiamo vivendo adesso. Professor Musarra, ci racconta com'era Genova?
1: Medioevo è un periodo lunghissimo, ha una durata tradizionalmente parlando di ben 1000 anni. Bisogna dunque capire in che momento. La Genova alto medievale è una città piuttosto contenuta che sorge alle falde del Colle di Castello, grosso modo tra l'area della cattedrale di San Lorenzo e l'attuale via San Bernardo. Siamo molto poco informati su questa fase della storia cittadina. Altra cosa è la città invece basso medievale, cioè posteriore al 1000, posteriore al 1100. In questo periodo Genova diventa progressivamente una vera e propria capitale del Mediterraneo, ecco, è una città mediterranea. Potremmo descriverla sotto la categoria della città porto, ovvero una città che sorge direttamente sul porto, le cui strutture insediative, abitative sono strettamente connesse con quelli che sono i primi moli. Ma è anche una città mediterranea per il suo aspetto esteriore. Pensiamo semplicemente alla cosiddetta Ripa Maris, ai portici di Sottoripa che tanto amiamo e tanto conosciamo. Bene, quel modello è un modello che noi possiamo incontrare altrove nel Mediterraneo, soprattutto nel mondo islamico, e con cui Genova è costantemente in contatto. È una città di pietra, è una città di legno, una città dove ci sono i caruggi che conosciamo noi oggi, ma i cui palazzi non sono ancora così alti, saranno sopraelevati in un momento successivo, ma è una città in cui si respira, per così dire, la salsedine. La città di XII secolo è una città di torri. Genova possiede una selva di torri, ultimamente una ricerca recente ne ha contate addirittura un centinaio e circa 15-18 sono quelle ancora presenti nel tessuto urbano cittadino. Questo è un elemento importante, ci dimostra che i genovesi sono innanzitutto guerrieri. La torre rappresenta il potere militare, rappresenta l'onore del gruppo familiare, il gruppo familiare altolocato generalmente allargato. Queste torri rimangono nel tessuto urbano cittadino, ma la città si modifica così come si modifica la società. Ed è così che con l'emergere dei ceti artigiani o mercantili che non fanno parte di questa primigenia nobiltà, ebbene abbiamo un altro modello che è quello della loggia, la società di loggia che si diffonde in particolar modo fra XIII e XIV secolo e che ha un significato particolare. Se nella torre ci si trincerava, adesso si esce nello spazio pubblico. I concetti di pubblico e privato non sono ancora ben definiti nel Medioevo, questo bisogna dirlo, ma la loggia rappresenta lo spazio liminale tra il dentro e il fuori, e sotto la loggia si vive, sotto la loggia rogano i notai, sono stretti accordi commerciali, vi sono le botteghe, le signore si posizionano per conversare. Questa è la società genovese del tempo, che subirà però una ulteriore trasformazione quando fra 3 e 400 il senso del privato tornerà in auge e allora avremo una società diversa che potremo definire una società di palazzo. Le logge cominciano a essere tamponate, ci si trincera nuovamente, ma questa volta all'interno di palazzi sontuosi. Siamo agli albori della società dei rolli.
0: Giulio Sommariva, le faccio una domanda che può interessare, penso, molte persone. Genova, in tutti questi secoli, dal Medioevo a oggi, è cambiata moltissimo, ha subito molte distruzioni. Ebbene, così sarà anche per il Medioevo, tutto quello che è stato fatto in questa città nel Medioevo. Ebbene, mi sa indicare qualche cosa del Medioevo, qualche edificio?

qualche testimonianza che è stata distrutta, che è andata perduta, per vedere di capire come poteva essere veramente la nostra città.

0: Molte sono andate distrutte indubbiamente nel rinnovamento del XIX secolo, ma se dovessi scegliere una vittima più importante, non avrei esitazioni: la chiesa e il convento di San Domenico, che occupavano un luogo poco lontano dal chiostro dei canonici di San Lorenzo dove ci troviamo, ed era la chiesa di un ordine mendicante, il primo insediamento di un ordine mendicante in città, a Genova, una data esatta, metà del XIII secolo, 1250 alla fondazione. La tradizione racconta che sia legata ad un passaggio di Domenico, di San Domenico, direttamente a Genova, molti anni prima evidentemente. Nasce su un terreno donato da Niccolò Doria e dal comune di Genova, sul sedime di una vecchia chiesa dedicata a Sant'Egidio. Oggi in realtà pochissime sono le immagini, abbiamo un paio di immagini della facciata, una stampa settecentesca che ci racconta com'era la facciata. Era una facciata medievale, ben appunto, fasce bicrome, marmo bianco e pietra nera di promontorio. La facciata e parte della facciata dell'adiacente convento. Perché è scomparso? Questo verrebbe da chiedere. Una chiesa monumentale, era una chiesa lunga quasi 90 metri, tre navate, cappelle lungo le navate laterali, cappella addossata alla parete nella parte interna verso il convento, in sfondamento di muro verso l'esterno, quindi verso quella che oggi via 25 Aprile, per allinearci con la toponomastica contemporanea. Viene demolita a partire da una data precisa. Quando? La città di Genova diventa parte del Regno di Piemonte e Sardegna. Quando la città passa ai Savoia, si riprende un progetto antico, quello di un teatro lirico per la città, e l'area prescelta è proprio l'area di San Domenico, e si comincia la demolizione. Si comincia la demolizione, una demolizione che è documentata da un'immagine straordinaria di Luigi Garibbo, un bellissimo acquerello di Garibbo, che poi Garibbo trasferì in una tela oggi perduta durante le fasi dell'ultimo conflitto bellico, nel quale si vede proprio la chiesa completamente demolita, sopravvive ancora la parte absidale, ovvero il coro, e parte del chiostro e del convento. Il chiostro era un chiostro monumentale, a 8 ordini di arcate, quindi era tutto davvero gigantesco in questo senso. Chi si occupa di questa operazione? Carlo Barabino, l'architetto civico. E sul sedime della chiesa nasceranno quella che oggi Largo Pertini, ovvero la piazza col monumento a Giuseppe Garibaldi, il teatro Carlo Felice, che occupa però solo la parte absidale della chiesa, in realtà lo spazio proprio della chiesa è la piazza, e sul sedime del convento l'Accademia Linguistica di Belle Arti. Cosa rimane fisicamente di tutto questo? Per chi avesse la curiosità di capire e di cogliere la monumentalità di quella chiesa, io faccio solo un esempio. Nella loggia del Palazzo dell'Accademia troneggiano quattro monumentali colonne in marmo Portoro, marmo nero con venature gialle, da cui il nome Portoro, sono alte 24 palmi, quasi 6 metri. Queste colonne vengono dalla chiesa di San Domenico e non erano neanche l'altare maggiore della chiesa di San Domenico, provengono dall'altare dedicato a San Domenico che occupava la testata del transetto sinistro.
1: Ma come si difendevano i genovesi dai barbari? Cristoforo Colombo abitava qui, fuori dalle mura che la città costruì in tempo record per difendersi da un temuto attacco del Barbarossa. A proposito, che cosa accadde a Genova con i barbari? Calarono o no?
2: Genova è una città dalle origini antichissime, è una città preromana, una città romana, è una città che cresce nel corso dell'alto medioevo e che resiste alle famose invasioni germaniche, invasioni barbariche, meglio migrazioni di popoli, resiste perché rimane

0: a lungo un presidio bizantino, soprattutto nel corso del VI secolo, sino a che nel 643 i Longobardi del re Rotari riescono a giungere sino alle coste. Non pare tuttavia che l'intera regione, Genova compresa, abbia subito una germanizzazione. Le tradizioni di origine romane rimangono a lungo e traghetteranno Genova in quella che sarà la sua grande avventura posteriore al 1000.
1: Porta Soprana era l'ingresso principale della città. Perdiamo qualche secondo sull'epigrafe e sulle due epigrafi che sono proprio sotto l'arco. In quella di sinistra ci fa notare il latinista Marco Buscaglia, è un interessante esempio di oggetto parlante. In epigrafia, ci spiega il professor Buscaglia, si definisce così un oggetto fornito di iscrizione in cui il testo simula che sia l'oggetto stesso a parlare. Qui non è la porta, ma l'intera città di Genova che si presenta in un testo redatto in esametri leonini in cui il primo emistichio rima col secondo. Ecco la traduzione. Nel nome di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Figlio e Spirito Santo, sono munita di uomini, circondata da straordinarie mura e con il mio valore respingo le armi nemiche. Se porti pace, ti è lecito toccare queste porte. Se cerchi guerra, ti ritirerai triste e sconfitto. Austro e Occidente, Settentrione e Oriente, sanno quante grandi guerre io, Genova, ho superato.

Professor Mosetti Casaretto, le chiedo una cosa forse un po' particolare, ma qual è l'essenza del Medioevo? Cioè, è possibile con una sorta di formula matematica individuare e definire l'anima del Medioevo?

Beh, dunque, la prima cosa che bisogna dire del Medioevo è che gli uomini medievali non sapevano di essere medievali, perché noi ovviamente tipicizziamo il tempo a posteriori, quindi sono stati gli umanisti a definire il Medioevo tale Medioevo, per prenderne le distanze. Quindi che percezione avevano gli uomini del Medioevo della loro collocazione nel tempo? Si sentivano come dei naufraghi, si sentivano dei superstiti della grande deflagrazione che avevano avuto alle loro spalle. Questa deflagrazione è il crollo dell'Impero Romano. Essendo collassato l'Impero Romano, il superstite che cosa fa? Ricostruisce. E di qui noi capiamo che il Medioevo non è l'età che porta buio, è l'età che è rimasta al buio e che riaccende la luce. Il Medioevo, l'essenza del Medioevo, è soprattutto di una civiltà ricostruttrice e nello stesso tempo trasformatrice.

0: Professor Musara, mi spiega che cos'è lo scriptorium dei prigionieri della Meloria?
1: Forse pochi sanno che Genova, nella seconda metà del 200, è uno dei centri di produzione del libro più importanti d'Italia. Lo è già stata nella prima metà del secolo come importante centro di produzione lirica trobadorica, ma nella seconda metà del secolo il libro è uno dei prodotti più importanti, e questo forse può apparire strano. Non siamo abituati a pensare alla Genova medievale come a una città in cui si produce cultura. In realtà è così: abbiamo due grandi poli di produzione culturale. Uno è sicuramente il convento di San Domenico, che sorgeva dove oggi vi è il Carlo Felice, che poi viene smantellato nel XIX

0: secolo. Ebbene, noi abbiamo diversi codici che provengono, soprattutto liturgici, che provengono dal convento di San Domenico, alcuni dei quali conservati oggi presso la chiesa di Santa Maria di Castello, altri si trovano a Parigi e sparsi un po' in tutta Europa. Uno stile prettamente genovese è stato riconosciuto anche a livello di miniatura. Il secondo polo è costituito dai famosi prigionieri della Meloria. Il 6 agosto del 1284 i pisani sono sconfitti al largo delle secche della Meloria e oltre 9.000 persone, come si legge nell'epigrafe, nell'incisione riportata sulla chiesa, sulla facciata della chiesa di San Matteo, sono tradotte in carcere a Genova, dove, e questo è un problema, non in campo pisano, possiamo dirlo, ma erano trattenuti in custodia presso un palazzo che sorgeva nei pressi della chiesa di San Marco al Molo. Lo sappiamo dai numerosi documenti che i prigionieri hanno lasciato, soprattutto presso l'archivio di Stato di Pisa. Bene, questi prigionieri erano costretti a mantenersi da sé e per sostentamento misero su una sorta di atelier, è stato chiamato, un atelier di produzione e copia di libri che ha numerosi punti in contatto con l'atelier domenicano, anche se ha una propria specifica. Soprattutto i prigionieri copiano libri d'avventura, romanzi cavallereschi, tutti quanti conosciamo Il Milione, Devisement du Monde di Marco Polo e questo famoso prigioniero, di cui in realtà sappiamo molto poco, Rustichello da Pisa, che però compila anche il Meliadus, una compilazione arturiana. Ecco, questa vicenda è estremamente importante ed è venuta alla luce soltanto negli ultimi anni, tant'è che oggi c'è un team di lavoro che sta censendo i manoscritti dell'atelier pisano genovese, contemplando dunque anche quelli di San Domenico, e al momento ne sono stati censiti ben 130.
1: Ma quanti eravamo noi genovesi? Cioè, quanta popolazione stava su questo territorio, che è tutto sommato abbastanza piccolo? Si dice che c'era una popolazione molto consistente, cioè su 110 ettari vivessero addirittura 100.000 genovesi, 70.000, 80.000, insomma, in un certo momento addirittura più di Milano, più di Parigi. È così?

Genova non ha una popolazione folta, anche se per effettuare un conteggio adeguato bisognerebbe conteggiare anche i genovesi fuori patria nel grande mondo coloniale. In ogni caso la città certamente cresce, si passa grosso modo dai 22 ettari della cinta alto medievale, della quale non è mai stata trovata traccia, è una supposizione, ai 50-52 della cosiddetta cinta del Barbarossa, la quale poteva contenere circa 3.000-3.500 edifici, tenendo conto dell'elevazione degli stessi, non quella, diciamo, attuale. È stata stimata una popolazione di circa 40-45.000 abitanti, dunque un centro piuttosto contenuto, che subisce poi un evento drastico che colpisce per la verità tutta l'Europa medievale. Sto parlando naturalmente della grande peste del 1348-1350, che decima anche la popolazione genovese. Non sappiamo se la peste sia effettivamente giunta da casa del Mar Nero in Crimea, la Januensis Civitas in Extremo Europe. Molto probabilmente sì, certamente risale nel 47-48 la penisola partendo dalla Sicilia, seguendo i traffici commerciali, e giunge anche a Genova. Numerosi sono i testamenti rogati in quel periodo, conservati presso l'archivio di Stato di Genova, che testimoniano per l'appunto questa incredibile moria. E la popolazione dunque cala drasticamente. Noi sappiamo

0: da una serie di documenti, catasti in particolar modo quattrocenteschi, che si ritornerà al numero di 40-50 mila abitanti solamente a distanza di 50-60 anni. Alla fine del 400 la popolazione genovese grosso modo conta circa 85 mila persone.
1: Stiamo tentando di immaginarci come era Genova nel Medioevo, tra il 1000 e la fine del 1400. Non è molto facile, però quello che ci aiuterebbe molto sarebbe una fotografia, lasciatemi usare questo termine, cioè un'immagine della Genova in quegli anni, in quei secoli. Un'immagine dall'alto, un dipinto, un affresco, insomma qualche cosa che ci faccia capire come era allora la nostra città.
0: Una delle più importanti rappresentazioni, raffigurazioni della Genova medievale è quella di Cristoforo Grasso. Siamo alla fine del 400, che non abbiamo in originale ma in una copia posteriore, che raffigura il ritorno della flotta genovese impiegata al comando di Paolo Fregoso, questa singolare figura di arcivescovo, doge, con un passato da pirata, lui stesso cardinale, quindi è tutto dire, dalla cosiddetta crociata di Otranto. Siamo quindi attorno al 1480 e la veduta di Genova insomma è quella che più si avvicina probabilmente alla città di quel periodo. Negli ultimi tempi si è supposto che una famosa carta del codice Cocarelli rappresentasse la città, se ne è parlato molto. In realtà questa carta raffigura la città di Acri, lo si capisce molto bene da non solo gli elementi architettonici presenti, ma anche dalla raffigurazione del sultano Mamelucco. Siamo nel 1291, tra il 18 e il 28 maggio, Acri, principale porto di Terra Santa, viene conquistata e così termina la presenza latina in Terra Santa. In Acri vi erano i quartieri dei genovesi, dei pisani, dei veneziani, che sono raffigurati in questa mappa in una loggia, per l'appunto, e Genova vi è presente col suo San Giorgio. Siamo sicuri che sia Acri anche perché sul retro di questa carta vi è scritto, vi è narrata la caduta di Acri. Ora, che il miniaturista, siamo attorno agli anni 30 del XIV secolo, genovese, il codice è prodotto a Genova, si sia ispirato a una veduta aerea della città, è certamente possibile, anche se molto difficile in mancanza di un drone, potremmo dire scherzando, ma certamente la intenzione è quella di rappresentare un altro luogo. Dunque la raffigurazione di Cristoforo Grasso resta ad oggi, assieme ad altre stampe tardo quattrocentesche e cinquecentesche, quella più aderente all'immagine della città medievale, tardo medievale.
1: Ma com'era il porto di Genova? Sentiamo che cosa ci racconta Pierangelo Campodonico, responsabile del Museo del Mare.

Partiamo da un concetto. Noi pensiamo che di solito il porto e una città siano sempre un dato di fatto, qualcosa che esiste, esiste da sempre. Per quanto riguarda il Medioevo, non è così. Il porto di Genova cresce con la città durante il Medioevo, si evolve, si trasforma. Nel X secolo, agli inizi, agli albori, il porto è fondamentalmente una spiaggia, quella che oggi è la zona di Sotoriba, dove vengono tirate in secco le imbarcazioni. È evidente che questa è una situazione che non può durare, quindi già nell'11 e nel XII secolo, con navi più grandi, si iniziano a costruire dei pontili in legno che permettono di avvicinarsi alle navi e riuscire a fare gli scarichi. Nel XIV secolo si farà un passo successivo, i moli in legno saranno sostituiti da moli in muratura nei quali sarà possibile ancorare le navi e quindi

quindi effettuare delle operazioni di trasformazione. Questo ancora evolverà tra la fine del XV e l'inizio del XVI secolo con moli ancora più grandi, e allora il porto di Genova assumerà una forma che è molto simile alla forma attuale.

0: si racconta la storia o leggenda di Dante che sia arrivato a Genova intorno al 1303 e che abbia avuto una disavventura, cioè che intorno ai vicoli di Piazza Fontane Marose sia stato preso a botte dai ceffi mandati da Brancadoria, perché lui aveva messo Brancadoria nell'inferno. Il Doria, che voleva mettere le mani sulla Sardegna, aveva sposato una certa Caterina Zanche, figlia del governatore di Logudoro. E per concludere al meglio la sua operazione di conquista dell'isola, aveva fatto uccidere il suocero dopo averlo invitato ad un banchetto, facendolo addirittura tagliare a fette. Dante aveva scritto tutto questo nella sua solita straordinaria maniera e aveva sistemato Brancadoria, logicamente all'inferno, in un lago ghiacciato a surgelarsi, e era la Tolomea, area zona dedicata ai traditori degli ospiti. Se non che quando uscì l'inferno, ahimè, il signore genovese era ancora vivo e vegeto e sicuramente abbastanza furioso. Indubbiamente le parole del sommo poeta sui genovesi non sono parole di gratitudine. Così Oberto Foglietta liquida il pestaggio di Dante dai parte degli sgherri del potente. Alla fine pensarono gli amici e servitori di Branca doversi con fatti rintuzzare la acerbità delle parole. Laonde, preso Dante in bel pubblico, gli diedero una gran battitura. Ricordiamoci anche una cosa, che Dante nell'inferno, quando si trova davanti a Brancadoria nel lago ghiacciato, sapendo che poi Brancadoria era vivo, lo dice a Virgilio, dice: ma tu mi stai prendendo in giro? E Virgilio gli dice: no, guarda, questo qui ha fatto un crimine talmente grosso che la sua anima è gettata all'inferno, il suo corpo vive ancora mosso da un demone. Insomma, questo è successo, fatto sta che Dante in Vico Parmigiani viene preso a botte, o secondo alcuni addirittura Dante fu schiaffeggiato da Brancadoria. Per questo trattamento non proprio ospitale scriverà di Genova e dei genovesi: ai genovesi, uomini diversi, d'ogni costume, pien d'ogni magagna, perché non siete voi del mondo spersi? Beh, non è andato leggero il nostro. Professor De Nicola, mi spieghi perché a lei questa storia di Dante pestato non va proprio giù?
1: Ma non è che non mi vada giù, bisogna partire da una premessa. Dal 1302 Dante era un condannato a morte, che se fosse stato individuato a Firenze aveva già il suo bel rogo pronto per salirci e ardere vivo, come indicava la sentenza. Qualora non fosse rimasto a Firenze, qualunque cittadino legato a chi gestiva la politica a Firenze poteva ucciderlo avendolo incontrato. Conseguenza, Dante non lasciava tracce di sé, lasciava il minimo delle tracce di sé, quindi non abbiamo documenti, ne abbiamo pochissimi che possano attestare dove Dante sia stato nei 20 anni di esilio, dal 1302 al 21. Quindi non c'è nessun documento che dice sì, Dante è stato a Genova, Dante è stato in Liguria, è stato ospite dei Malaspina nel 1306, però a Genova non risulta essere stato. Ci sono, come sempre quando si fa la vita di Dante, delle ipotesi, delle supposizioni, però le supposizioni non vanno date per certe, mentre questo è un po' l'errore di chi, scrivendo su Dante, preferisce la fantasia alla realtà dei fatti. Quindi a Genova ci sono delle ipotesi. Una delle ipotesi, che addirittura aveva sostenuto il Foglietta nel 500, è che Dante sia stato a Genova e che in una trattoria sia stato aggredito dai genovesi perché aveva parlato male di Brancadoria, l'aveva messo addirittura all'inferno. Questa è un'ipotesi insostenibile. Perché? Perché la Divina Commedia si diffonde a partire dal 1313, ma soprattutto nell'area padana, dove Dante poi era stato in esilio in sostanza.

0: E quindi, ammesso che Dante sia venuto a Genova prima della calata in Italia di Arrigo VII, cioè 1311, è un fatto anacronistico, cioè non poteva essere assalito perché nessuno conosceva Dante e la commedia in quegli anni. Quindi questo è da escludere. C'è una possibilità che mi sembra più accettabile. Ora, Boccaccio aveva già detto, Boccaccio che è il suo primo biografo, ma Boccaccio sappiamo era un narratore, quindi non aveva la base storica per raccontare quello che pensava, quello che scriveva. Boccaccio sostiene che Dante sia stato a Parigi, alla Sorbonne. Tesi abbastanza accettabile, perché? Perché un passo della commedia Dante cita un vicolo che è vicino alla Sorbonne, e anche perché cita la Valle del Rodano, e in effetti per andare a Parigi, da, ipotizzo, dalla zona della Lunigiana dove Dante si trovava, il modo migliore qual era? Imbarcarsi a Lerici, costeggiare il Mediterraneo fino alle bocche del Rodano e di lì risalire il fiume. Allora gli spostamenti erano quasi tutti per via di acqua. Quindi questa possibilità che si sia fermato a Genova esiste, ma questo non significa che abbia avuto un'importanza e che abbia potuto avere contatti con i Doria. Anche perché, e questo va anche precisato bene, Branca Doria, che mette all'inferno per aver assassinato il suocero, quindi non è un comportamento troppo gentile, in effetti, quando Enrico VII è venuto a Genova, è stato uno dei maggiori sostenitori, come lo era anche Dante. I Doria erano alleati dei Malaspina, e i Malaspina sono coloro che hanno avvicinato Dante alla Liguria, quindi non c'era una avversione nei confronti dei Doria. C'era, come nella famosa invettiva nei confronti dei genovesi, c'era un'avversione per questa città perché era una città che aveva creato il suo sviluppo sul denaro. Non dimentichiamo, 1251 a Genova il Genovino, a Firenze il Fiorino. Due città in grande sviluppo economico, ma Dante disprezzava il denaro perché lo riteneva alla base di ogni contrasto, di ogni lite, di ogni guerra. Ecco allora perché Genova viene disprezzata. Questa idea di essere in qualche modo fuori di quella che è l'etica, la morale, no? Questi genovesi che sono diversi, ma non diversi dagli altri, ma diverso, un verbo, una parola, devertere, allontanarsi. I genovesi si sono allontanati dall'etica, perché sono diventati espressione di un popolo che mira al denaro. Non è un caso che nel Purgatorio il rappresentante della fame di potere, quindi del denaro, è un ligure, Adriano V dei Fieschi. Ecco allora che si collega tutto. Dante, come disprezzava Firenze, disprezzava Genova.
1: Noi genovesi siamo un po' maniaci, pensiamo con un certo così orgoglio di essere sempre diversi su tutto dagli altri. Abbiamo il culto della diversità, abbiamo il culto di aver dato per primi origine a qualcosa. Insomma, questa mania della diversità, della differenza, che poi peraltro è stata anche predicata da Dante e da Brodel, è vero che è cominciata proprio nel Medioevo?
2: Ai genovesi, uomini diversi, tutti quanti conosciamo, no? I famosi versi che Dante inserisce nel canto 33esimo dell'Inferno, quando prorompe in questa invettiva, dopo aver parimenti, diciamolo, condannato i pisani. E effettivamente il tema della diversità è un tema importante. Da Dante a Fernand Braudel possiamo dire che i genovesi sono sempre stati ritenuti non perfettamente allineati agli altri popoli, alle altre nazioni, alle altre città della penisola. La loro storia è sempre stata ritenuta separatamente, qualcosa di effettivamente diverso. Oggi questo giudizio è sottoposto a revisione. Certamente quella genovese è una storia intricata, soprattutto una storia che si gioca tanto all'interno quanto all'esterno.

0: interno della Genova medievale. La storia interna è sempre stata ritenuta una storia di conflitti tra famiglie per guadagnare il potere politico o per avvantaggiarsi dal punto di vista economico. Conseguentemente non è stata poi mai così approfondita. Abbiamo tutt'oggi degli interi passaggi della storia di Genova, il famoso assedio di Genova degli anni 1318-1330, per esempio, che su cui sappiamo molto poco. Per converso, la storia esterna della città, la sua grande storia internazionale, la sua storia di relazioni con i paesi del Mediterraneo e dunque di costruzione di quello che è stato definito a ragione una sorta di Commonwealth del Medioevo è stata approfondita a lungo. Ecco, quasi mai però si è tentato di, come dire, coniugare storia interna e storia esterna, ed è questo forse uno degli obiettivi che dei prossimi anni. Se dovessi dare un consiglio ai miei studenti, vi direi: cercate di studiare con questa prospettiva e ci accorgeremo di che cosa. Beh, molto probabilmente che Genova conosce sì moduli propri e assolute novità anche geniali nel modo di condurre la vita quotidiana piuttosto che la vita economica. Il debito pubblico in buona parte nasce a Genova, ad esempio, e però è anche vero che è inserita in un contesto che è quello del Regno d'Italia, che è quello dei poteri della penisola, che è quello dell'Europa e del Mediterraneo del tempo, di cui naturalmente riproduce buona parte dei caratteri.
1: Ci chiediamo anche chi erano i padroni di Genova in quel periodo. Chissà quanti cambiamenti ci sono stati. Se pensiamo a come fisicamente è cambiata la città tra il 1000 e anche prima e la fine del 1400. Insomma, proviamo a usare i metri della politica attuale per cercare di capire com'era la politica di allora. Chi erano i vincitori, chi stava dentro i palazzi del potere, fossero il Palazzo Ducale piuttosto che la Commenda, piuttosto che Palazzo San Giorgio, e se esisteva un'opposizione. Insomma, come si muoveva la politica, che è cambiata moltissimo, che ha portato Genova veramente ad una impressionante rivoluzione.

ci troviamo all'interno della Galleria Superiore del Chiostro dei Canonici, uno dei luoghi iconici della città di Genova. Proprio questo luogo è importante per capire lo sviluppo del potere politico internamente alla città. Il chiostro, l'area dei canonici, sorge infatti molto probabilmente, ma le ipotesi sono diverse, su un palazzo del X secolo che, secondo alcune ipotesi, poteva appartenere forse al vescovo. Ecco, il vescovo è il primo elemento. Tra X e XI secolo certamente il potere del vescovo è estremamente importante anche dal punto di vista politico. Perché? Perché è un vescovo strettamente legato all'impero, è un vescovo imperiale che si fa costruire peraltro un insediamento fortificato nell'area di Castello. Tutt'oggi il mastio del vescovo si può visitare, visionare all'interno delle strutture della facoltà di architettura. Il periodo del potere vescovile tuttavia giunge a maturazione e a termine grosso modo con la prima crociata. Siamo tra il 1095, il 1096, il 1100, quando c'è una grande rivoluzione culturale. La chiesa di Gregorio VII prima e poi Urbano II, il papa della crociata, si mette in mezzo, per così dire, inviando a Genova un vescovo concorrente, approfittando della chiamata alle armi, approfittando della chiamata alla riconquista di Gerusalemme. I vescovi imperiali vengono cacciati, Airaldo è il primo vescovo filo urbaniano di Genova e

Aldo comincia a governare la città dopo aver preso il potere, sostenuto da alcune delle famiglie più in vista, famiglie che partecipano alla prima crociata. Non nasce il comune in questo periodo, nasce forse la compagna, ovvero la matrice del comune di Genova, che è formata da quelle famiglie che sostengono il vescovo Eraldo e che hanno probabilmente dei rappresentanti proprio in questo luogo, ovvero tra i canonici della cattedrale di Genova. Come lo capiamo? Lo capiamo proprio dalle pitture murarie che albergano in quest'area del chiostro, che non risalgono al Medioevo, risalgono al Settecento, ma che riportano informazioni estremamente importanti. A seguito della partecipazione genovese alla crociata, i genovesi ottengono una serie di privilegi. Il soggetto istituzionale a cui questi privilegi sono ceduti è proprio la Chiesa genovese e il capitolo dei canonici. Ed è questo il motivo per cui questi privilegi erano riportati in copia all'interno di questi cartigli, sopra i quali abbiamo la rappresentazione visiva, grafica, dei territori conquistati, ovvero della Terra Santa, con l'indicazione di Gerusalemme, di Cesarea, della Giudea e così via. Ecco, dal punto di vista politico questo elemento è estremamente importante. La politica cittadina per buona parte del XII secolo si fa nelle sedi ecclesiastiche. I cosiddetti consoli, che governano la città per tutto il secolo, si riuniscono nelle zone, nelle aree dei canonici, si riuniscono presso il capitolo dei canonici. Ne esiste uno nuovo, uno vecchio, che naturalmente viene ampliato. Si riuniscono all'interno della cattedrale di Genova, che è un elemento strettamente legato dunque alla nascita del comune genovese. E questa prassi andrà avanti a lungo. Al principio del 200 avremo qualche modifica, nonostante l'utilizzo del palazzo arcivescovile, la nuova figura istituzionale, quella del podestà, sceglierà di aprire la propria, avere curia, come si diceva, presso dei palazzi privati. Ecco, abbiamo un primo cambiamento, ma non esiste ancora un palazzo pubblico, e questo è un elemento molto importante. Ci si riunisce all'interno di palazzi di famiglie ingenti, e anche il consiglio cittadino si riunisce all'interno di questi palazzi, posizionati sempre nell'area circostante la cattedrale, che dunque è il centro direzionale dei Liguri dell'epoca, potremmo dire. Un cambiamento lo avremo solamente nella seconda metà del 200, quando Guglielmo Boccanegra, primo capitano del popolo, a capo cioè di quella componente non nobile ma che sta emergendo anche politicamente, fa erigere il famoso Palazzo del Mare, che viene utilizzato per pochi anni perché Boccanegra cade, e che però rappresenta il primo elemento pubblico, se vogliamo, all'interno della città medievale. Un palazzo pubblico, un palacium communis, verrà edificato soltanto però alla fine del 200, sotto il doppio capitanato Doria Spinola, nobili ma anche collegati al popolo. È il nucleo originario di Palazzo Ducale. A partire dal 1339 Genova diventa un dogato, cambia profilo istituzionale, possiamo dire. Il primo doge è Simon Boccanegra, un discendente di un personaggio, Guglielmo Boccanegra, che aveva governato per breve tempo Genova alla metà del 200. Quindi una famiglia conosciuta, che era poi stata esiliata, ma che con Simone ha modo di tornare in città. Simone non è un rappresentante della nobiltà, non fa parte di quelle famiglie egemoni che hanno sposato la causa del ghibellinismo da un lato o del guelfismo. Non è uno Spinola, non è un Doria, né un Fieschi né un Grimaldi, è un membro di una famiglia emergente ma che si sa muovere molto bene, tanto da ottenere innanzitutto il titolo di abate del popolo, ovvero quella carica che aveva come compito sostenere le richieste anche politiche dei ceti emergenti, titolo che tuttavia nel corso di una sommossa, possiamo dire, viene ribaltato in quello di Dux.

0: È un qualcosa di totalmente inedito per la città. Non a caso lo stesso Simone potrà mantenersi alla carica dogale per qualche anno, poi sarà deposto e poi tornerà nuovamente al potere. È qualcosa che si deve, come dire, istituzionalizzare, che verrà istituzionalizzato nell'arco di qualche decennio. Qual è il modello? Lo si dice chiaramente nelle norme, nelle regole che vengono redatte di lì a poco, proprio per definire cosa debba essere un doge a Genova. Il modello è certamente Venezia, che però ha caratteristiche molto diverse. Il doge veneziano è un aristocratico, un membro di una famiglia nobiliare. Dal 1297, con la serrata del Maggior Consiglio, Venezia chiude l'ingresso ai ranghi della nobiltà. Genova fa una scelta differente. Il doge dovrà sempre essere, leggiamo, maschio, popolare e ghibellino. Questa scelta accompagnerà le nomine successive e la lunga storia del dogato genovese, che, come sappiamo, giungerà con alti e bassi fino al 1797.
1: Dunque, si parlava il latino, che poi però il latino era il linguaggio degli ecclesiastici, non del popolo. E allora cosa è successo? È rimasto il latino, si è trasformato con i contatti con altri popoli, con altre terre? Questo latino si è riempito di parole nuove? È nata una sorta di minestrone delle lingue che ci ha portato dal latino austero a qualche cosa di più popolare, fino alla nostra lingua?

0: il latino medievale esiste, è una lingua ed è una lingua in espansione. Il problema è che con la fine dell'impero romano finisce la scolarizzazione pubblica e quindi noi sappiamo come funziona la lingua nel tempo. La lingua procede da una parte contenuta dalla norma e dall'altra parte contenuta dall'innovazione. La norma è la scuola, l'innovazione è il parlante. Se noi togliamo diciamo il parlante, ovviamente la lingua muore ed è quello che succede quando gli umanisti fanno cessare il latino medievale. Se noi togliamo la scuola, la lingua non ha freni e quindi diventa un'altra lingua. È quello che è successo all'inizio del Medioevo. Da una parte entriamo in una società latinocratica e non più latinocentrica, perché il latino diventa la lingua di un'elite culturale. Dall'altra parte, invece, il latino a livello popolare scompare e si trasforma in parlate basso gergali, il cosiddetto sermo vulgaris, che poi pian piano si differenzia e si localizza e quindi avremo lo spagnolo, il francese, il portoghese e via di seguito con le varie lingue romanze. Inoltre nel Medioevo si parlava anche le lingue antiche germaniche. Quello che è importante da dire è che spesso viene accusata la Chiesa nel Medioevo di essersi arrogata così il possesso della lingua colta, il possesso del latino. In realtà, data questa situazione, se la Chiesa non avesse coltivato il latino e non avesse diciamo, pensato a una rete scolastica per il proprio clero, ci si sarebbe persi il sacro, perché il sacro era ovviamente tradotto in latino, la Bibbia era stata tradotta in latino e la liturgia veniva amministrata in latino. Quindi non poteva fare altro la Chiesa che mettere insieme una rete scolastica che peraltro era aperta anche ai laici, ma il laico nel Medioevo o faceva la guerra o coltivava la terra.
1: A Sozziglia c'erano i macelli, ma che cosa si mangiava a Genova in quell'epoca? Si mangiavano le gallette con l'aceto, tutti quei cibi che potevano essere conservati sulle navi, la sbira, la minestra fatta col brodo di trippa e il pesto. Era già stato inventato?
2: E diciamo che la cultura gastronomica di Genova nel Medioevo era legata alla conformazione del territorio sicuramente, quindi

0: Quindi una cosa che si deve smentire innanzitutto è quello del fatto che la cucina genovese sia una cucina povera. La cucina genovese era basata sulle verdure, ma per esempio nel 1400, a studi piuttosto recenti, le verdure costavano più della carne. Quindi era un qualcosa che una torta di verdure, la gattafura come veniva chiamata in quell'epoca, che caratterizzava la cucina genovese, era una cosa importante, era una cosa ricca, una cosa che non si poteva pensare di mangiare tutti i giorni. Lo stesso fatto che fosse cucinata nel forno. Il forno è un qualcosa che comporta una grande dispersione di calore, un grande investimento per una cottura relativamente breve. Erano cotture che si potevano permettere soltanto le famiglie più ricche, oppure le persone che potevano farlo andavano dal fornaio. Il fornaio non era il panettiere, il fornaio era colui che metteva a disposizione il forno, nelle quali poi le persone portavano i loro pani, le loro torte, il loro pan dolce quando era Natale, e se li facevano cuocere, e quindi potevano utilizzare in comune una struttura che sarebbe stata a disposizione per tutti durante tutto il giorno. Un'altra cosa interessante della cucina genovese è proprio quella della sua contaminazione. I genovesi, al contrario di altre realtà regionali italiane, si muovevano tanto, ovviamente erano i padroni del Mediterraneo, almeno per alcuni periodi. Hanno imparato, conosciuto, assimilato tradizioni che poi hanno portato a Genova. Per esempio la cultura dei ceci, l'uso dei ceci arriva dal Medio Oriente, che si esprime nella farinata, che non è comune soltanto a Genova, perché poi si è diffusa anche in tutta la parte italiana del Tirreno, ma sicuramente diciamo a Genova ha una sua cultura forte, lo vediamo dal numero di torte e farinate, di negozi, di sciamade che troviamo in questa città rispetto ad altre città. E un'altra cosa interessante è lo sciroppo di rosa. Lo sciroppo di rosa in Occidente si consuma solo in due città, a Genova e a Venezia, perché entrambe hanno avuto lunghe permanenze a Costantinopoli. A Costantinopoli hanno imparato la tradizione della lavorazione dello sciroppo di rosa, a Venezia è un qualcosa che è rimasto, diciamo, limitato ad oggi, mi dicono, ad un convento di suore, e continua a prepararlo. A Genova è un qualcosa che invece è entrato poi nella cultura cittadina, tant'è vero che, come sappiamo, viene dato ai bambini ancora oggi nell'intervallo tra un tempo e l'altro durante le partite di calcio. Poi a Genova abbiamo avuto la fortuna di avere il professor Rebora, che è stato il primo studioso di economia che ha messo in relazione l'alimentazione e l'economia. Di nuovo questa cosa ci ha consentito di aprire delle finestre importantissime, con la sua sagacia, la sua ironia. E allora ci dice che il capomagro non è vero che poi è quel piatto povero che così, dove si raccoglievano gli avanzi, ma in realtà, anche perché non c'erano posti dove raccogliere gli avanzi nel Medioevo, non c'era il frigorifero, e quindi gli avanzi devono essere consumati rapidamente, e per cui era un qualcosa di nobile, di ricco, di importante. Le famiglie che potevano permetterselo mandavano degli inviati lungo le due riviere a cercare i pesci di grandi dimensioni per poter preparare il capomagro.
1: Vi ho detto che qui siamo nel Museo Diocesano. Ebbene, nel Museo Diocesano c'è questo magnifico monumento funebre a Luca Fieschi, pensate, un monumento alto quasi 15 metri. Paola Martini, che è la conservatrice del Museo Diocesano, ci accompagna a capire come è stato ricomposto, rimesso insieme, perché era diviso in tantissimi pezzi e quindi come un puzzle è stato appunto risistemato per diventare una delle meraviglie medievali di Genova.

siamo al Museo Diocesano, museo che è allestito all'interno del chiostro dei canonici della Cattedrale di San Lorenzo, soprattutto uno dei luoghi più importanti e più significativi per raccontare la Genova medievale. Più importanti anche perché si trattava del chiostro della cattedrale e proprio vicino quindi a quello che era il centro del potere religioso e politico della città. E qui alle mie spalle si vede il nuovo allestimento di questo grande e imponente monumento funebre, il

monumento del cardinale Luca Fieschi. Parliamo di Fieschi, quindi di una famiglia straordinariamente protagonista di questo grande periodo per la nostra città, e una famiglia appunto che viene ricordata con un complesso

un complesso monumentale del Medioevo, abbiamo affreschi del XII secolo, abbiamo le sale ancora con le travature lignee originali e soprattutto un complesso, una collezione di opere d'arte che riassumono tutta quella che è la produzione artistica genovese delle nostre chiese, a partire appunto dal Medioevo fino all'età contemporanea.

Sicuramente nel tempo libero i genovesi avranno ascoltato musica, ci sarà anche chi l'avrà suonata. Ma che musica era? Erano note noiose, insomma, un po' pesanti, un po' ripetitive, io penso banalmente al canto gregoriano. E poi c'è stata una evoluzione quando sono apparsi gli strumenti musicali che poi logicamente condizionano anche la musica. Ecco, che musica si ascoltava?

parliamo di musica sacra naturalmente e di musica profana, non senza sottolineare subito che i documenti ovviamente sono molto scarsi, ci si affida in molti casi a testimonianze non direttamente musicali ma ad esempio letterarie o pittoriche. Ad esempio dietro a noi c'è un affresco che ci mostra una processione di strumenti, archi, fiati, arpe, che ci danno l'idea di quella che poteva essere il consumo della musica a livello cittadino, a livello urbano. Così come a fianco troviamo un intondo delle fanciulle che danzano, che carolano, e la carola era una delle danze che si usava nel Medioevo, ne parla anche Boccaccio nel Decamerone, ad esempio. La carola, così come la estampia, e la estampia, altra danza dell'epoca, ci porta al mondo dei trovatori, che è estremamente collegato all'ambiente genovese. Non dimentichiamoci che noi a Genova siamo sempre stati legati alla cultura francese in campo musicale, questo è evidente non solo nel periodo di cui stiamo parlando ma anche in epoca successiva. Novaro, il creatore dell'inno italiano, adottava nella sua scuola la didattica francese. Paganini si è formato alla scuola di Kreutzer, almeno inizialmente. Se veniamo ancora addirittura al nostro tempo, i cantautori genovesi guardavano gli chansonnier francesi. Quindi c'è questo collegamento e non a caso ci sono dei trovatori di origine o comunque di formazione genovese. Si parla di Folchetto di Marsiglia, sulle cui origini genovesi si è discusso a lungo e sicuramente è stato nella nostra città e ha prodotto. Si parla di Percivale Doria, ad esempio, e qui viene fuori il legame con le classi sociali naturalmente più elevate. I trovatori di cui abbiamo notizie in ambito genovese sono o nobili oppure legati comunque all'ambiente mercantile, come ad esempio Cigala. Lo stesso Folchetto era di origine della famiglia Anfossi. E poi c'è un altro francese, questo non genovese ma che vive probabilmente anche in parte a Genova, che è Pierre Vidal, che è attivo nella corte di Monferrato e che però transita e visita la nostra città.

0: Quello che c'è da dire è che purtroppo di molti di questi trovatori sono rimaste delle liriche, ma non i manoscritti musicali. Purtroppo molta della letteratura trovadorica è presente a livello scritto, letterario, poetico, ma non a livello musicale.
1: A un certo punto c'è un passaggio, il passaggio dal Medioevo a qualcosa che viene dopo, e generalmente l'arte in questo passaggio svolge sempre un significato molto importante, molto, molto identificativo. Allora, professor Giacomo Montanari, qual è, com'è che avviene nel mondo dell'arte questo passaggio di epoche?

0: la grande città medioevale, tutto quello che a livello di cultura, di tradizioni, di rapporti anche e di contatti col mondo del Mediterraneo, oltreoceano, tutto quello che ha costituito la grandezza culturale di questa città e non soltanto, è una enorme, gigantesca premessa, è un mattone su cui non solo a livello fisico gli edifici cittadini, ma anche a livello culturale, finanziario, politico, viene posto per il grande secolo successivo. C'è una cesura, che è una cesura ovviamente convenzionale, che è quella della scoperta dell'America al 1492, che però è significativa, perché da quel momento per Genova si costruirà una nuova storia, che comincia proprio nel 1528, con la trasposizione dell'antico e litigioso comune genovese in una nuova repubblica sotto l'egida di Andrea Doria. E tutta la città si trasforma in quest'ottica, basando però le sue radici, affondando la sua trasformazione sul tessuto medievale. È vero, c'è l'esperienza delle strade nuove, ma tutto il centro storico invece costruisce sul costruito, rinnova i palazzi del 3 e del 400 soprattutto e li arricchisce di un'esplosione straordinaria che culminerà poi nel secolo barocco. Ed è la storia di tante opere, come questo meraviglioso dipinto di Valerio Castello, che viene da un convento medievale, il convento delle Clarisse di San Paolo nel borgo di Pré, un borgo che oggi in parte non esiste più per come era ai tempi, sicuramente non esiste più questo convento, ma le opere ci servono anche a raccordare questi fili, a testimoniare l'importanza di questa città nello scacchiere internazionale e a concretizzarla visivamente in questi suoi palazzi, che diventano anche il luogo della memoria. La memoria del Medioevo raccontata però questa volta con le parole, le immagini e anche il desiderio di costruire un pedigree internazionale per la sua aristocrazia che farà grande il 5 e il 600 genovese.
1: Abbiamo cercato di raccontarvi, anche se per sommi capi, a flash, individuando solamente alcune cose, una giornata nel Medioevo nella nostra città. Come poteva essere? Cioè, come era la città, dove camminavano quelli del Medioevo, dove andavano a riposarsi, dove andavano a chiacchierare. Abbiamo scoperto, per esempio, che era una città di torri e di logge, che era una città verticale. Abbiamo visto poi il nostro porto, essenziale nella storia di Genova, che è città portuale o addirittura porto città. Abbiamo addirittura visto che cosa mangiavano, ci hanno raccontato quali erano i cibi del Medioevo nella nostra città, e la musica e la letteratura, insomma abbiamo cercato in qualche maniera di affrontare tanti temi, che è il nostro augurio e in fondo il nostro scopo per questo 2024 dedicato al Medioevo. Speriamo facciano venire a tanti la voglia di andare a vedere e andare a scoprire il Medioevo che ancora si nasconde nella nostra città e quello che invece in qualche maniera è conosciuto, che interessi i genovesi ma che interessi anche quelli che vengono da lontano. Speriamo di esserci riusciti, vi ringraziamo se avete gradito questa giornata lunga, forse faticosa, e auguriamo a tutti buon Medioevo.

0: Dunque Viti resta la Sampdoria, è una buona notizia indubbiamente perché nei sei mesi già vissuto in bicerchiato il difensore ha dimostrato di essere per la Serie B un elemento valido, se sta bene ovviamente, riflessione necessaria sempre da fare perché dietro ci sono già elementi come Gartenmann o Ferrari che di problemi fisici ne hanno avuti pure troppi. Bene dunque, ma mancano sicuramente ancora tanti, troppi giocatori per dire ecco la nuova Sampdoria. Intendiamoci, è così per tante squadre, quasi tutte, solo che mancano 23 giorni al fischio d'inizio della partita di Cesena e per l'esordio sarebbe il caso di affidare a Corradi una rosa vicina a quella definitiva. Franco non sta lavorando male, siamo onesti, anche se il fatto di puntare molto sugli svincolati pare essere una direttiva arrivata da Singapore barra isola di Man, di quest'ultima della prima esotica posizione geografica. Qualche investimento sta venendo fatto, che ad esempio non ci sia ancora il portiere titolare è indubbiamente un problema. E poi c'è sempre l'incognita allenatore. Corradi ha avuto un buon approccio con l'universo Samp, ma lo sa anche lui, è un'incognita, come detto, visto che non ha mai allenato una prima squadra di club. Incrociamo le dita. Intanto il silenzio è nuovamente sceso sulle mosse della proprietà, o meglio dell'investitore. Dei non parla, figuriamoci il signor Walker, quello che decide tutto senza avere ruoli. Il loro obiettivo lo hanno senza dubbio e temo che non sia precisamente collimante con quello dei tifosi. Interessi che non si incrociano e che mi fanno temere come le porte siano irrimediabilmente chiuse per chiunque si avvicini con una parvenza di interesse alla Samp. I tifosi osservano, si abbonano, giustamente a mio giudizio, ma vogliono essere liberati dall'incubo in cui sono precipitati il 12 giugno 2014. Una buona squadra, una rosa che possa lottare per la Serie A dopo 4 anni e il minimo sindacale. Ma per avere una prospettiva reale non serve un investitore, serve un proprietario con possibilità economiche e passione. Perché i sampdoriani sono stufi di soffrire e si meritano di tornare, se non a sognare, quantomeno ad andare allo stadio, convinti che la partita la potranno vincere.
1: Eccoci, buona serata, consueto appuntamento come ogni venerdì sera, anche in questa calura, in questo tormento di calore, la Samp sta ribollendo anche di notizie, saranno tutte belle, non lo sappiamo perché noi siamo pronti a distruggere tutto con Marco Benvenuto, buonasera Marco.
2: No, perché qui già una presentazione, vabbè, buonasera, bella, bella, torniamo, va bene, accetto.
1: Buonasera, dai, si scherza, Paolo, buonasera Paolo, ripeto, sempre
3: buonasera
1: più bello.

0: elegante. Quanto oro hai stasera?
1: Oh, tanto oro,
0: mamma mia,
1: quanto luci,
0: quanto luci.
2: Anche gli occhiali.
0: Diamo il benvenuto anche a Massimo Giardina, che se non sbaglio eri già venuto un paio di volte. Buonasera, grazie per essere
3: buonasera,
0: con noi.
3: Buonasera
0: tu
3: a tutti.
0: Conosci profondamente anche un po' tutto il mondo giovanile della Samp, avendo collaborato, poi ci dirai un po' bene o male il tutto, e non può mancare il nostro Matteo Cantino.
3: Farò del mio meglio. Farò del mio meglio.
0: A essere cattivo o buono?
3: Hai di distruggere tutto.
0: No,
3: io.
0: Beh, ma infatti quando ho detto distruggere...
2: Ma c'è un accomunato,
1: hai capito?
2: Affinità elettiva.
1: Cerca di
0: allora,
1: portare...
0: stasera orfani ancora, ma nel senso positivo del termine, della nostra Laura Rossetti, al quale davvero facciamo tanti tanti cari auguri di buon compleanno, gli abbiamo dato la serata libera, se lo merita davvero, grazie Laura, un bacio, auguri da tutti
1: auguri,
0: noi.
1: Auguri, auguri, auguri.
0: Ci vediamo ovviamente il prossimo venerdì. Allora Marco, dato che tu sei la persona e l'anima cattiva di questa trasmissione...
2: Cominciamo bene.
3: Sei tu l'anima cattiva.
0: Abbiamo tanto un impatto. Che ringrazio Filippo Rossi, grazie, e Gianluca Messina in regia, lo facciamo vedere perché partiamo proprio da qua. Allora, rosa
3: povero
0: da completare, povero Tei, questa
2: già
0: volta non
2: sembra,
0: è
2: coinvolto suo malgrado.
3: Che soldi, cioè ne avete
0: messa. Ora, onestamente, sono le ciabatte, ma c'è una borsa piena di soldini, e c'è però anche
2: una borsa frigo,
0: un orologio che scandisce il tempo, quindi il tempo passa. Sta lavorando bene questo signore? Partiamo da qui.
2: Non lo so se sta lavorando, il problema è questo. No, la borsa è bella, l'impact, complimenti, la borsa è ricca, poi magari a valutare quelle che sono state le operazioni, magari sono state operazioni al risparmio, però se vuoi che mi iscriva al club dei contenti lo faccio.
0: No,
2: cioè,
0: adesso
2: mi dai,
0: Marco, però
2: la tessera
0: prego,
2: numero uno.
0: Qualche
2: cioè,
0: cosa da 7 giorni a questa parte è cambiato di positivo? Domanda molto semplice.
2: E qualcosa è cambiato, sì.
0: In positivo?
2: Ho detto che qualcosa è cambiato, no dai, se mi vuoi, allora io lo so, sono venuto qua, io lo so tu cosa vuoi. Che io dica delle cose che poi tu tra 3 mesi, perché il giochino lo conosco, tra 3 mesi poi fai andiamo a vedere che cosa diceva.
3: Di pure quello che ti pare, Marco, di pure quello che ti pare, rischi pochissimo. Rischi pochissimo.
0: Paolo, adesso poi andiamo a salutare anche un amico che è con noi, cosa ne pensi subito di quello
1: che hai detto? Marco, hai fatto così, io dico che la borsa ricca di tanto denaro sta servendo. Allora, Viti è arrivato una settimana e quindi e andiamo avanti.
3: Però Perini, io non ho capito chi è quel signore lì? Quell'asiatico.
1: È l'asiatico. Guardalo bene.
3: Ma tu lo
1: perché
3: conosci?
1: Ha la borsa carica.
3: No, no, sono molto felice. Ma tu lo conosci questo signore?
1: Non lo conosco.
3: Le hai mai parlato?
1: Non gli ho mai parlato.
3: Hai mai sentito la voce?
1: Matteo, no, però ho sentito il portafoglio, lo apro.
0: Ecco, fammi fare l'avvocato del diavolo per un secondo. Se quest'uomo tutti i mesi ti corrispondesse 10.000 euro e a te non sai nemmeno chi è, non lo devi manco salutare, ti fai dei problemi, ti faresti problemi. Questo ti chiedo.
3: Allora, sì, potrei farmi, se mi dà 10.000 euro per un periodo sufficientemente lungo, magari no, ma avrei il timore che il mese successivo non arrivino. E quindi voglio sapere da chi arrivano i soldi che mi arrivano, giusto per essere tranquillo che arriveranno poi
0: anche
3: in futuro.
0: Ma
1: sono sempre arrivati.
3: Potrebbe servire.
0: Si è arrampicato bene,
3: ma non credo.
2: No, scusa,
3: non
2: però,
3: sono sicuro che siano arrivati da questo signore.
2: A parziale intervento di Matteo, che è sempre ovviamente
0: grazie,
2: molto più informato di me. Ma velocissimo, io voglio anche capire come mi arrivano, perché non vorrei che poi ci fosse la pinzetta che va là,
0: Massimo, come hai capito, le anime cattive, una dalla tua parte e una di qua, però insomma il tuo pensiero, avendo conosciuto anche fondamentalmente, anche se in passato ovviamente, la società Sampdoria.
3: Tu hai mai parlato con il signor Tei? Il signor Tei l'hai mai conosciuto?
2: No, mai visto. No, ma ci ha parlato la sindaca, quindi
3: siccome non conosco nessuno...
0: Avvicinati per favore, Massimo.
4: Io ero accompagnatore negli anni della gestione precedente, ecco, quindi no, non lo conosco se non dai giornali. Ma il mio giudizio da tifoso, siamo al quarto anno di Serie B, ci aspettiamo... qualcosa di più rispetto agli altri anni, e anche come esordio di campagna acquisti, oggettivamente, anche volendo vedere il bicchiere mezzo pieno, non riusciamo ad essere soddisfatti, cioè questa politica degli svincolati non
0: però almeno
4: non
0: sono tuoi questi finalmente.
4: Sì, questo sì, forse l'acquisto di Viti è il più eclatante, però tra le condizioni fisiche di alcuni e appunto la scelta comunque degli svincolati lascia delle perplessità, come lascia delle perplessità la scelta dell'allenatore.
0: Quindi perché per te sei perplesso?
4: Abbastanza, perché io cito un dato che avevo letto, per andare in Serie A mediamente il

0: L'allenatore che guida la squadra è sempre un allenatore navigato di categoria. Ben poche sono le squadre che sono riuscite a salire con un emergente. Questo dicono i dati, almeno statistici. Poi speriamo di riuscire.
1: Però, no, scusa Franco, no, solo velocemente, non è nelle intenzioni della società Sampdoria salire in Serie A in questa stagione sportiva. Mi pare che sia stato
0: in due anni.
1: Quindi, tutto sommato si fa un po' di esperienza e poi magari eventualmente se resta,
2: può fare un po' di esperienza.
1: Sennò poi si dice sempre
3: tieniti il veleno lì, fermi lì. Allora, diamo il benvenuto a Simone. Buonasera Simone Galli. Ciao, eccoci.
4: Ciao Franco, buonasera ai telespettatori e ai tuoi ospiti.
3: Allora, senti Simone, io ritornerei un attimo giustamente da te, perché insomma tu hai seguito la Samp in ritiro, ormai sono passati un po' di giorni da quando sono ritornati a casa. Ecco, al di là di quelli che sono i nomi arrivati, qualcuno confermato, qualcuno già in infermeria e quant'altro, sei d'accordo con qualche insomma riflessione di quella che hai già sentito a parte dei nostri opinionisti, o tu c'hai anche già una tua idea, avendola anche vissuto insomma in prima persona il ritiro della Samp?
4: La mia idea è che questa sia una Samp, come ho già spiegato, precaria, decisamente precaria, perché arriva un giocatore, Viti, benissimo, sicuramente è stata una nota positiva allo scorso campionato, dovrà andare via qualcuno, e questo continuo rimando, arriva qualcuno, va via qualcuno, decisamente più difficile. Per giunta, come stavate ricordando poco fa, Corradi non ha alcuna esperienza a questo livello, non aveva mai allenato la prima squadra di un club, e quel dato a cui facevate riferimento, la poca esperienza, io l'avevo tirato fuori estrapolandolo dagli ultimi 10 campionati di Serie B. In 20 casi sulle 30 promosse l'allenatore aveva almeno una stagione completa di Serie B alle spalle. Solamente 5 volte è capitato che un esordiente assoluto portasse una squadra dalla B alla A, ma in un contesto completamente diverso da quello della Samp attuale, dove benissimo, ripeto, Viti, Insigne, pure se si è fermato, Lauritsen eccetera, ma non stiamo parlando di giocatori che sicuramente faranno fare il salto di qualità, stiamo parlando di buoni giocatori, chi per età, chi per curriculum non stelle di prima grandezza, ma per fare una squadra Serie A ci vuole altro. E quindi in questo momento il giudizio non può essere bene Samp mercato promosso, al contrario, deve essere Samp ok, quello che hai fatto non basta assolutamente.
3: Grazie Simone, rimani con noi perché insomma ti chiameremo davvero spesso e volentieri. Matteo, ritorno da te, lo ricordava Simone, l'abbiamo detto, Insigne è già fermo, ma è già un campanello d'allarme o inevitabilmente sono cose che possono succedere?
5: No, vabbè, inevitabilmente sono cose che possono succedere, però è un campanello d'allarme se lo associ al fatto che è un giocatore di una certa età che è uscito dal calcio importante e soprattutto che si stava allenando a parte. Non so come si abbia fatto a farsi così male, nel senso che in un allenamento, diciamo, differenziato dovrebbe essere più difficile fare quegli sforzi, no, istintivi del campo che poi ti possono portare a guai muscolari.
1: Comunque dovresti essere molto iper, come dire,
5: anche perché è un allenamento che fai apposta per entrare in forma e non per forzarla, però magari è stato sfortunato, questo non posso dirlo. Invece fammi dire una cosa su Viti, perché Viti io tra l'altro lo apprezzo come giocatore, nel senso che a livello della Sampdoria è assolutamente dignitosissimo, però un ragazzo che nel 2023, cioè non nel 2003 ma nel 2023, è stato pagato 13 milioni,
3: sì,
5: e adesso te lo danno per 300.000,
3: che poi sembrerebbe un po' di più forse, però sì, insomma, però è una cifra
5: anche, anche fosse un milione, ne mancano 12, diciamo si è un po' deprezzato, quindi però questo da un lato è anche l'unico motivo per cui la Sampdoria è riuscito a prenderlo, perché altrimenti per 13 milioni non è che
3: no, certo, però forse c'è anche la convinzione, chi è da tutti, che forse i giocatori adesso credono anche un po' di più in questo progetto, perché già due o tre hanno detto sì rispetto magari a altre sirene, chiedo.
6: Sì, sono d'accordo.
1: Prego, c'è chi dice sì, c'è chi dice no.
5: Sono un sacco di esempi di no, Martinelli è andato all'Avellino, poi Sanzini al Sud Tirol.
3: Però forse è successo prima che ci fosse un po' questa rivoluzione, anche, mi sbaglio.
1: Ma vuoi che mi iscriva al partito dei buonisti? Io non mi sono mai iscritto a nessun partito. Vuoi che salti qua dicendo chi non salta genuano? Ecco, dimmi cosa vuoi che faccia e io lo faccio, però mi evito queste cose. Io penso che la nostra critica invece...
3: per l'amor di
5: Dio, costruttivo.

0: Gradinata Sud, dopo aver lanciato la pubblicità, Paolo, ritorno nuovamente
1: Bravo.
0: Da te. Allora, cosa
1: Grazie.
0: Vogliamo rispondere a questo cattivissimo Marco Benvenuto?
1: No, ma Marco è così, però anche...
2: Ma come mi dipingono?
1: Le sue ragioni ce l'avrà. Io dico che sì, il progetto mi sembra che sia valido ora in questo
0: anche
1: momento.
0: Anche perché peggio dell'anno scorso.
1: Ma peggio dell'anno scorso non si potrebbe mai arrivarci.
0: Dice.
1: Poi mi dispiace solamente per Insigne, ecco, giustamente tutti quanti, come ha fatto a farsi male facendo allenamento differenziato, non lo so, può capitare, è un giocatore anche di età, quindi...
2: Però scusate,
1: dimmi tutto, Mario.
2: Quando è arrivato Insigne, per l'amor di Dio, giocatore, il suo passato, il suo pitigrino, non posso certo mettermi a discutere, però si sta avverando un po' quello che si era detto sostanzialmente, che ci potevano essere delle defaillance dal punto di vista fisico, il giocatore per il suo passato.
0: Beh, però ha fatto fino all'ultima partita col Pescara, era una iena,
1: fine in fondo.
2: Ho capito, ma allora tu mi fai nel caruggio della guardia,
0: ti dico semplicemente che però ha dato l'anima,
2: però oggettivamente ci ha passato un altro tra virgolette anno, e quindi sostanzialmente si poteva ipotizzare, non è che le cose succedono. Io, se noi diciamo allora uno arriva e scoppia la sfiga a Vogliasco, no, questo era una cosa che comunque poteva stare.
0: Beh, sì, per quello che ho fatto
2: era
0: la domanda,
2: detto,
0: Matteo.
2: Cioè nel senso,
0: allora andiamo con l'impact, così poi diamo la parola anche a Massimo, che voglio un po' sentire anche lui. Eccolo qua, arriva il secondo impact di questa Gradinata Sud. Tanto grazie anche a tanti amici che stanno già scrivendo via WhatsApp. Allora, bel colpo, ovviamente in riferimento a Viti. Cosa ne pensi, Massimo? Insomma, sei
3: sempre
0: sul... Sempre te di spalle. con la sua mazzetta da golf. Senti, al di là di tutto...
2: si attorcì. Così, ragazzi,
0: lo fa anche bene,
2: male, cioè,
0: Massimo, cosa ne pensi?
4: Tiger 6. Su Viti sono molto contento perché lo ricordo come un difensore capace, ha fatto una buona stagione, quindi assolutamente una buona operazione. Aspetto con ansia il portiere perché credo che al di là di Craster, che sicuramente sono sicuramente convinto che sia un bravo giovane, ne ho sentito parlare molto bene, però ritengo che lanciarlo come primo portiere possa essere un azzardo, quindi serve un primo portiere di esperienza, di qualità. E poi io continuo a pensare che un attaccante in più, leggevo, si voglia dare fiducia a Tutino. Per me Tutino può essere un'ottima seconda scelta, ma un attaccante serve, anche perché questo
0: c'è anche Perini nuovamente nel giro, quindi
4: Sì, sentivo,
3: magari,
4: però non è facile arrivare a riprenderlo, quindi insomma un attaccante serve, è un portiere.
0: Matteo, ritorniamo un attimo sul portiere, poi ritorniamo anche con Simone. Tu, prima del portiere, proprio tu eri stato, se non sbaglio, 3 settimane fa a lanciare anche l'idea Tutino potrebbe davvero essere un'alternativa, e comunque male non ha fatto poi nelle partite, che le ultime che ha fatto, insomma, anche se abbiamo visto...
3: Beh, alla Sampdoria diciamo lasciamo perdere, però in generale è un giocatore che secondo me, se gioca punta centrale, fa il falso 9, diciamo così, ha delle qualità, le ho viste coi miei occhi e non vedo per quale motivo non dovrebbe rimostrarle. Di sicuro è uno di quei giocatori a cui forse però bisogna credere, su cui bisogna credere. Credo caratterialmente, mi sono fatto l'idea che se fa la seconda scelta, terza scelta, poi dopo è difficile che riesca
0: perde
3: a fare la differenza, perde la sua motivazione, credo, perché l'ho visto quando è stato a Cosenza, al centro del progetto, al centro dell'attacco, era fenomenale. Qui è andato male, ad Avellino,
0: certo.
3: non posso dire di aver visto con attenzione le partite dell'Avellino, ma non mi pare che abbia brillato particolarmente, quindi diciamo che è un giocatore che deve comunque ritrovare la sua dimensione.
4: Ma possiamo dire che un po' di tempo gliel'abbiamo dato comunque.
1: Sì, adesso è proprio l'ultima chance.
3: Sì, certo.
1: E secondo me, messo davanti, come ha detto giustamente Matteo, al centro dell'attacco, quindi
2: al centro dell'attacco
0: c'hai già, però
2: è un acquisto che comunque viene ritenuto importante,
1: d'accordo, ma tu
2: difficile,
1: lo prendi,
0: ma infatti si parlava di un secondo, però un'alternativa.
3: Se io fossi Tutino direi vabbè, è un acquisto, Lauritsen stai dicendo, un acquisto che viene ritenuto importante, tanto vediamo com'è, tanto vediamo se è all'altezza.

0: io
1: far ventilare,
0: mi sbatto,
1: cioè,
0: tantissimo e cerco di rubargli il posto.
2: Anche penso, no? Vabbè, sì, anche perché poi il gioco è quello,
3: non è dietro
2: insigne. Allora, prima di andare da Simone, lo sapete, insomma, è mancato Franco Baresi, come facciamo sempre, noi vogliamo portare un ricordo a un campione non soltanto sul calcio, ma un campione nella vita davvero straordinario. L'unica cosa che mi è un po' dispiaciuta, poi lo chiedo a voi che siete i diretti interessati, ne sapete molto molto più di me, questa caccia un po' a chi dava subito prima la notizia, tutti addirittura prima è stato un fake, non è vero, non è morto, dopo poi poco tutti quanti, e addirittura insomma in qualcuno anche di importante è caduto anche nel tranello di dare la notizia, però comunque al di là di tutto, grande campione rimarrà, e ovviamente quel numero 6 sarà solo ed esclusivamente il suo. Simone, ritorno nuovamente da te.
1: Però sai Franco, scusami, fai dire, ma sì, proprio un secondo, è il senso della nostra professione che si è andato perdendo.
2: Sì, però il coccodrillo tu, prima che muoia.
1: No,
2: insomma,
1: ho capito, ma se poi tu non fai i controlli che dovresti fare, perché il mestiere te lo insegna, ma questo ma andremo,
2: sono
1: andremo
2: caduti,
1: larghi, perché
2: sono caduti
1: ognuno,
2: anche fior fior di professionisti.
1: Scrive, questo ti deve far riflettere.
2: Bene, allora Simone, con te invece ritorniamo a parlare del portiere, perché fondamentalmente, insomma, sono in tanti i tifosi a chiedere, ma davvero sarà lui, non sarà lui, chi mettiamo in porta, ci dobbiamo fidare, Guidotti che fine farà, patapim patapam. Il tuo pensiero, e se secondo te insomma è uscito qualcosa dal ritiro mentre eri su?
4: La cosa che stupisce è che Guidotti ha fatto un ritiro assolutamente tranquillo, sereno, quindi delle due l'una, o sapeva già di andare via e quindi ha lavorato con la serenità di chi immagina di accasarsi presto da qualche altra parte, ovviamente giocandosi chance da titolare, perché nessun portiere credo che vorrebbe mai andarsene da dove può giocare eventualmente titolare per finire in panchina da un'altra parte, e l'altra alternativa è che invece non sapesse di poter essere messo sul mercato, che credesse in maniera sincera di essere il secondo in ogni caso, perché gliel'abbiamo anche chiesto in maniera diretta a microfono aperto, te la senti di giocarti il posto per esempio con Emi Laudero? E lui ha detto tranquillamente sì, quindi ripeto, delle due l'una, o immaginava già di andare via, oppure per lui deve essere stata una sorpresa. Ma inserire Krastev come il prossimo titolare della Samp mi sembra un azzardo, come stiamo andando avanti di azzardo in azzardo, parlo di Bernardo Corradi, come del recupero eventuale di Lorenzo Insigne dopo questo lungo periodo di lavoro in solitudine. E allora è necessario secondo me che la Samp vada ad acquistare un portiere che sia esperto anche magari della categoria, non per forza un portiere di Serie A, ma un portiere di categoria che conosca determinati meccanismi, che abbia anche rendimento dal punto di vista fisico, quindi affidabile. Ricordiamo tutti cosa è successo nel campionato, non quello scorso, quello precedente, con Caprari che l'ex portiere del Cagliari che era stato preso dalla Samp e poi si è infortunato e ha lasciato il posto a Guidotti. Bene, questi sono un po' dei meccanismi che mi fanno pensare, se la Samp vuole un campionato di alto livello ha necessità di andare a prendere un portiere, anzi due in questo momento, perché lo stesso Krastev comunque se lo metti a fare il secondo, certo, probabilmente non ha ancora quell'esperienza. Servono due portieri esperti, affidabili immediatamente. Torino pare che si voglia liberare in qualche modo di Paleari, per la Samp potrebbe essere un'occasione. I colleghi di Cagliari parlavano invece di Radunovic come di un partente e quindi di un potenziale Samp.
0: Ecco, Radunovic e Paleari è come
5: Paleari sarebbe un grande
0: come
5: acquisto.
0: Me e Mentana più o meno, più o meno un po' di più, ecco.
2: Ma anche
0: cioè, c'è più di soldi, tutti i termini.
1: Immagino anche torme di tifosi blu cerchiati che al supermercato tra un broccoletto e una banana parlano del destino di Guidotti, cioè io li vedo.
2: No, però comunque giustamente, cioè, Simone diceva
0: Paleari è oggettivamente un bel pezzo. Radunovic, visto con i miei occhi, vale Guidotti più o meno, cioè quella roba lì.
5: Sì, meglio Paleari.
0: Molto meglio Paleari. Paleari è un gran portiere.
6: Su Paleari leggevo che il Torino abbia proposto il rinnovo a Paleari.
0: Però
6: sia il terzo,
0: sarebbe il terzo, perché poi ha preso Mascardi, ha preso l'altro portiere
2: la società ha dato un segnale, Marco, con Krastev, insomma, rinnovo fino al 2030, non è poco. Quindi
1: ma il problema non è Buffon, cosa giocava? A 16 anni giocava, cioè voglio dire, non è il problema, è invece tutti quelli che dicono, ah, famous guys win,

0: Poi devi mettere in conto che quando metti tra i pali un ragazzo, un giovane, seppur di valore, ti devi aspettare qualche scivolone, e allora poi non è che alla prima, vabbè, ma uno short, cioè, che poi è quella proprio la chiosa, uno short, con le ciantoli, e allora poi che la gente faccia pace con se stesso, larga i giovani, ma i giovani devono avere fiducia,
1: su
0: un
1: questa
0: ruolo
1: ragione,
0: delicato
1: questo
0: come
1: ragiona Marco, perché
2: è del 2008, eh.
1: È del
2: Che era stato
1: 2008. Ora, se lo lasciamo maturare sto ragazzo qui, invece,
0: Esiste gente del
1: se
0: 2008.
1: Paleari avesse l'intenzione di trasferirsi a Genova, un grande acquisto. Questo sarebbe un grande portiere e sicuramente una sicurezza
2: Eh
1: per la
2: sì, anche
1: difesa.
2: perché quello è un ruolo veramente che ha il potere di distruggerti la partita.
1: No, quello ti forma la difesa.
2: Quello ti distrugge la partita perché un errore di un portiere vanifica
1: No,
2: anche
1: no,
2: una partita
3: tutto quello che ho
2: importante.
3: fatto. Poi se
2: Quindi
3: sei anche uno che insomma ha gli attributi,
1: il ragazzino
3: gestisce
1: lo
3: anche la
1: facciamo
3: difesa.
1: maturare.
3: Massimo, senti, poi ritorneremo a parlare ancora un attimo del portiere perché abbiamo anche un sondaggio nel prossimo blocco, poi ci sentiremo di nuovo Simone. Insomma, tu hai seguito, dicevamo, i ragazzi. Come sta lavorando sulla Samp? Sembrerebbe che arrivano dei segnali, sembrerebbe, usiamo volutamente il condizionale, per quanto riguarda la cantera, che poi tutto parte da lì. L'hanno capita forse? Non lo so, chiedo, eh.
2: Dove
3: Probabilmente sì,
2: li vedi i
4: dopo 2 anni
2: segnali?
4: orribili.
2: Quali segnali sono?
4: Beh,
3: I
4: dopo
3: ragazzi
4: 2 anni
3: che hanno preso.
4: orribili, dove abbiamo visto una diaspora anche di ragazzi, c'è una tendenza finalmente positiva. Io sono molto contento dell'inserimento di Pugioni, che è un sandoriano. Io gestivo quando ero il collaboratore il figlio, che era portiere affidabile, e penso che possa fare un ottimo lavoro. Spiace per l'uscita di
1: Eh
4: Invernizzi,
1: sì.
4: però, ripartiamo almeno da un grande sandoriano. Appunto, gli ultimi 2 o 3 acquisti sono importanti. E quindi speriamo di poter tornare a quella che era un po' il nostro passato, perché la Samp ha una storia di settore giovanile
2: Però
4: comunque forte.
2: sarai d'accordo con me che non si valuta il lavoro della cantera, come si dice oggi,
4: In poco
2: e
4: tempo,
2: soprattutto sulla
4: certo.
2: base di che acquisti un primavera. Tu lo devi creare il primavera, no? Tu devi andare indietro nelle leve
4: Sì.
2: e andare a prenderti i 14enni,
4: Sì.
2: 13enni,
4: Però
2: 15enni.
4: abbiamo preso qualcosa anche,
3: ancora oggi sembrava
4: 15,
3: ufficiale questo
4: 16.
3: Mikhail Yanakiev, questo classe 2010 in arrivo. Insomma,
4: 2010.
3: peraltro ha battuto anche la
2: 16 anni.
3: concorrenza del Genoa. Parlano di avere un talento bulgaro pronto a firmare questo contratto con il club fino al 2029. Poi, ovvio, sono sempre i
0: Vabbè.
3: se e ma.
2: No,
3: Però
2: no, no, questo è
3: io facevo
2: importantissimo.
3: su questa
2: Perché
3: base.
2: tu in
1: La
2: qualche
1: cantera
2: anno
1: è il
2: riuscire a
3: futuro. Io
2: tirare
3: avevo
2: fuori
3: fatto.
2: uno, due, tre pezzi, come si faceva una volta quando abbiamo vinto lo
1: Esatto.
2: scudetto, che sono venuti fuori Poli, Soriano, tanti altri, Krestić, tanti altri ragazzi.
3: Bene,
2: Questo è fondamentale,
3: ma
2: perché
3: infatti
2: poi
3: io su
2: magari
3: quello
2: fai
3: ti ho
2: anche
3: fatto.
2: plusvalenza,
3: Allora, ragazzi, ci
2: li valorizzi.
3: dobbiamo fermare un attimo, un po' di pubblicità, rientriamo nuovamente, poi abbiamo questo piccolo, insomma, queste piccole domande che abbiamo fatto sul numero 1, vediamo cosa avrete risposto, ci ricollegheremo con Simone, rimanete insieme a noi.

0: Questo è quanto vi abbiamo proposto, insomma è uscito un po' su tutti i social, il filmato della maglia celebrativa. Partiamo subito da te, Marco, tanto ti piace o non ti piace?
1: Sì, no, non c'è da ridire contro la sapienza di ovviamente mi è cara.
0: Secondo
1: cioè,
0: te perché
1: no.
0: Te l'ho fatta la domanda
1: sì,
0: prima?
1: No, vabbè, ma tutta
0: ma
1: questa
0: di
1: mania, cioè le maglie che cambiano ogni anno, questo è un discorso generale, non c'entra niente. La Sampdoria. Sì, mi piace quella della Sampdoria.
0: Ci avviciniamo.
1: Ovviamente.

0: Avviciniamo sì. Paolo, velocissimo. Paolo.
1: Sì, belle le maglie, sono veramente belle.
0: Mi piace la verità, sì. Massimo?
2: Belle le maglie, bello il video, anche social.
0: Sì, che non mi è mai piaciuto. Facile poi. Troppo
2: non è facile, ma devo dire che molto, molto bene. Mm. Molto meglio del logo. Ecco. Il logo.
3: Fare maglia, fare brutta la maglia del Doria ce ne vuole.
0: Sì, però si può sempre fare.
3: Sì, puoi sempre fare la fai rossa e blu, magari. Allora, sì, Marco, però voglio dire.
0: Marco si avvicina sempre di più il 12 sì, di agosto.
4: Bene.
3: Quindi, l'eclissi.
0: L'eclissi.
4: Ma no, ci mancherebbe.
0: Pronti con gli occhialini.
4: Io in
3: diretta
4: genere,
3: sul primo canale.
4: Io in genere festeggio raramente, però sicuramente non partecipo a festeggiamenti societari. Sarà un party privato, perché quello è un sentimento, nascita, probabilmente quel giorno lì non sarò in Italia.
0: C'è amarezza no, nelle tue parole. Ma
4: no, idealmente sarei andato
0: dire,
4: dal Bar Roma a San Pier d'Arena e potevo bermi qualcosa con un paio di amici fidati, fare due chiacchiere e ricordare magari quando 40-50 anni fa, che eravamo ragazzini, sentivamo le partite dal Bar Roma, ricordare tutte queste cose. Tu sai che mi piace molto il calcio di una volta, non partecipo però a feste, come dire,
0: sei vicino però alla festa, sei vicino,
4: come?
0: Sei vicino alla festa.
4: No, sono molto distante dalle feste ufficiali, non sono celebro mai feste ufficiali, le feste private, quelle del cuore.
0: Veloci ragazzi che devo tagliare, Paolo?
1: Beh, io 80 anni nella stampa non si possono naturalmente nascondere, quindi fondamentalmente un po' di festa la facciamo noi sandoriani, quindi.
0: Alla faccia di Marco Benvenuto.
1: Alla faccia di Marco Benvenuto.
4: No, no, no, non è che
3: no, no, invece Marco Benvenuto vi sta dicendo una cosa importante che non avete nessuno di voi ancora imparato. Nessuno di voi ha ancora imparato. C'è una
0: discorso.
3: Grande differenza tra la proprietà di una squadra e la sua bandiera. Non sono la stessa cosa. È dal 2014 che cerco di ripetervelo. Non sono la stessa cosa. Essere sampdoriani non significa partecipare alla festa di Tei e di Fredberg.
1: Assolutamente.
3: Significa essere orgogliosi del proprio passato, della propria storia. E significa anche essere, posso dirlo, incazzati neri col fatto che festeggiamo gli 80 anni in fondo alla Serie B come siamo da anni.
1: Posso
3: questa è la verità.
1: Massimo?
2: Incazzati però. Posso dire da tifoso è veramente un elogio ai tifosi che in uno scenario come questo,
3: tutt'altro
2: che esaltante, siamo arrivati a 11.000 abbonati.
0: Ci saremmo arrivati.
2: Questa è la straordinaria.
0: Massimo,
3: e ricordiamo, non è per voi Tei e Fredberg, non lo stanno facendo per voi.
0: Allora, Simone,
3: non è un sì al vostro modo di fare, è un sì alla bandiera blu cerchiata, è un'altra cosa.
1: È bene, Matteo, è questo.
0: Allora, fermi un attimo, Simone, ritorniamo da te. Tu hai vissuto anche, insomma, in quei giorni i tifosi, hai sentito cosa hanno detto, secondo te come si stanno approcciando, insomma, a questo 12 di agosto? Sei in linea con quello che dice Marco Benvenuto, poi quello che diceva Matteo, ovvio, per l'amor di Dio è scontato, però è giusto che lui l'abbia detto, non sei legato, io sono legato alla maglia, sono legato ai miei ricordi, alle mie emozioni, ovviamente la proprietà è tutta un'altra roba. Simone?
5: Io penso che la maggior parte dei tifosi incontrati a Temu abbia nel cuore comunque la data del 12 agosto, e anche se magari non è particolarmente sentita perché è un momento storico molto negativo, l'anniversario comunque è nel cuore, e quindi specialmente per il tipo di tifosi che abbiamo incontrato in Val Camonica, sono famiglie, sono persone che seguono la Sampdoria magari giusto da 50 anni, l'hanno vista in Serie B, l'hanno vista prima di Paolo Mantovani, e quindi a maggior ragione la data 12 agosto 46 per loro significa tantissimo. Io non ho ricevuto nessun invito ufficiale, quindi non lo potrei neanche condividere con nessuno di voi, però al di là degli scherzi è chiaro, quello che può fare la società per celebrare l'anniversario, la cosa migliore sarebbe fare una grande squadra per riportare la Samp dove merita. Poi il 12 di agosto ci saranno celebrazioni di vario tipo, brindisi, non lo sappiamo. Sappiamo, è una data fondamentale per tutta la città di Genova, perché comunque ricordiamo, Genova usciva dalla guerra e la Sampdoria in qualche modo ha rappresentato nel suo piccolo e nel suo grande una ripartenza storica per la città, e quindi qualsiasi cosa succeda il 12 agosto 2026 a me interessa che la Samp ricominci dal 13 di agosto a ridiventare una grande squadra, quella è la cosa più importante.
0: Simone, grazie come sempre per la tua professionalità. Ci vedremo e ti seguiamo comunque tutti i giorni durante i telegiornali, i tuoi collegamenti. Grazie e buon lavoro, Simone.
5: Grazie a voi.
0: Allora Marco, abbiamo, sì, tanto chiedo a Filippo quanti minuti abbiamo, così mi gestisco. Ok, allora volevo

0: Vorrei tornare un attimo sul discorso di Roberto Mancini. Sì. Perché? Perché Mancini, è ovvio, lo sapete, nuovo CT, patapinta patà, Ranieri, però è stato, insomma, la bandiera della Samp. Proprio 20 secondi, secondo te?
1: Per il suo ritorno a Nazionale? Beh, indubbiamente ha fatto discutere, però... Io
0: lacrime
1: penso...
0: da coccodrillo, in tanti hanno detto, no?
1: No, io penso che di questa vicenda forse, e magari può darsi anche che sia stato anche un po' colpevole Mancini non aver detto tutto come sono andate le cose nel momento, quindi quando non si conoscono bene tutti i retroscena di una cosa bisogna sempre stare un pochino, come dire, sull'uscio. Io penso che intorno all'addio di Mancini ci siano anche cose che non sono state dette, situazioni che possono aver
0: che forse non potevano essere
1: ferite.
0: Nemmeno dette.
1: Poi probabilmente, come lui stesso ha ammesso, può aver preso anche delle decisioni avventate, come dire, lui ha sottolineato anche il fatto che magari
0: donna,
1: si fosse
0: andato
1: Vialli, forse, oppure se si fosse... Beh, questo vuole dire... sono uomini, no? Cioè,
0: certo,
1: però
0: sicuro.
1: Secondo me nel calcio italiano e nel calcio rappresentato...
0: Però l'uomo giusto, rispetto all'uomo giusto, no? O poteva arrivare qualche d'un altro, secondo te?
1: Il tecnico sicuramente non si discute, presenta un calcio piacevole, è l'unico che ha fatto
0: che ha vinto,
1: dei risultati, aveva un record che, se non sbaglio, correggetemi,
0: sì,
1: è stato battuto soltanto dalla Spagna di recente, quindi dal punto di vista tecnico non mi posso nemmeno mettere a giudicare. Io volevo entrare in quella che è la polemica e secondo me forse non è stato nemmeno detto tutto, al netto di quello che ha detto Mancini, probabilmente si è assunto anche una parte di responsabilità.
0: Paolo,
2: non aggiungo altro a quello che hai detto giustamente. Marco, un attore valido, non c'è niente da fare. Guardate, da Pirlo Sandoriano siamo ritornati a un altro Sandoriano. Nell'ambiente ci è arrivato anche il grandissimo nostro ex allenatore. Cioè, meglio di così, no, fondamentalmente, per quanto dire, la Sampdoria lì è ben rappresentata, per dirti, nella
0: anche se in tanti Massimo e poi Matteo hanno detto, però quando c'era da dare una mano alla Samp, Mancini si è sempre tirato indietro, poi lì, ovvio, facciamo quel
3: gente
0: processo
3: che non sa quello che sta dicendo. Gente
0: infatti,
3: che non sa quello che sta dicendo.
0: Te lo chiedo apposta, voglio dire, però volevo sentire Massimo, prego, sì. Tanto sulla la riconferma di Mancini.
4: Io sono contento, parla il suo curriculum, i risultati che ha ottenuto, penso... probabilmente fosse già la prima scelta di Malagò e probabilmente l'errore è stato poi affidarsi a Maldini e lasciare
0: e
4: a
0: Leonardo,
4: loro
0: Leonardo che non si è mai capito perché
4: esatto. E penso che fosse la sua scelta da subito e io sono assolutamente contento e sono molto contento anche per Ranieri, persona preparata, persona
0: a me sarebbe
4: di
0: piaciuto
4: senso.
0: L'esatto contrario, però vabbè. Matteo?
3: Roberto Mancini è salito al cielo, siede alla destra del padre, di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, il suo regno non avrà fine, quindi non saprei cos'altro dire, diciamo, di più rispetto a questo. Credo che sia Dio fatto uomo, e quindi fa quello che vuole, viene dove vuole, va dove vuole, e se per qualche secondo ci degnerà della sua generosa attenzione, noi gli saremo grati.
2: L'hai detto a Leone 14.
3: Sì, naturalmente.
2: Naturalmente. No,
3: scherzi a parte, che... Roberto Mancini è l'unico, o forse diciamo il primo, che chiamò l'allora presidente della Sampdoria, Edoardo Garrone, quando la Samp retrocesse in Serie B. Il primo. Se hai bisogno di qualcosa, io sono qua.
0: Senti,
3: e quello che si dice sul fatto che lui sarebbe... è falso, è attaccatissimo alla Sampdoria e fa qualunque cosa possibile. Se poi gli si chiede di venirla ad allenare, per allenare
1: la gente a volte
3: Ghidotti
1: chiede delle cose che sono oggettivamente impossibili.
3: Sinani non è giusto per
0: senti, ma vi metto la pulce nell'orecchio, non è che poi magari Mancini si richiama Lombardo nuovamente.
3: No, l'ha già escluso.
1: Sarei contento per Attilio. Io...
3: Posso dire, sarei contento per Attilio.
1: No, ma io ho sempre sottolineato il fatto che Attilio doveva comunque non accettare, però poi ognuno
2: ha chiamato Oriali in questo momento, che bene anche Vani, tu non lo sai, Oriali sicuro.
3: Beh, non ho capito chi è il secondo, tra l'altro,
0: infatti ancora non
2: so.
0: Comunque sono molto contento invece per Ranieri, uomo di grande,
3: invece
1: insomma.
3: Questa è un'operazione che secondo me è pericolosa,
2: perché
3: comunque Ranieri è un uomo di grande personalità,
2: sì.
3: E con Gasperini è durato quanto un gatto sull'Aurelia,
2: ma Maragolo placa
3: e Baragolo placa, ma Mancini è un altro di quelli che...
1: Però il fatto che abbia litigato con Gasperini mi rende
3: molto simpatico invece.
0: Sì. Dai, vai con questo impact perché ci faceva piacere. Sì.
1: Compleanno!
3: Ma chi è questa signora così seriosa?
0: È vero, sì. Tanti cari auguri, ci vedremo venerdì prossimo, davvero alla nostra straordinaria Laura Rossetti. Perché ridi?
3: No, perché è un po' inquietante nel senso

0: Penso che mancava la data di nascita,
1: no, ragazzi, un minuto e mezzo massimo, partiamo da te. Tanto grazie per essere stato con noi. Grazie, non ti chiedo pronostici, non chiedo,
2: no, perché poi lo registra tra quattro mesi,
0: te lo fa vedere.
2: Abbiamo parlato così.
1: Ti chiedo solo, fino adesso, un giochino stupido e banale, per l'amor di Dio, da 0 a 10 il tuo voto fino adesso per tutto il complesso Samp, da quando insomma eri iniziato un po' tutto il bailare.
3: Tutto il complesso Samp.
0: Non mi sento di dare la sufficienza, do un 5. Sì, sì. Mi aspetto molto, molto, molto di più.
4: No. La campagna acquisti 5 anch'io, nel senso che alcune cose potrebbero anche essere discrete.
1: Walking in progress,
4: vediamo. Eh? Società 0. Zero. Quindi se mi chiedi tutto, posso dire 1.
1: Uno
4: e mezzo. È tutto, Se mi chiedi società e squadra, se mi chiedi solo la squadra, 5 e mezzo, dai.
1: Ce la fai a arrivare alla sufficienza?
2: Mi hanno già messo non fuori dall'aula. Arrivo. Sono già dei corridoi, quindi no.
1: Niente?
5: Forse Paolo,
6: No, io allora, contrario a loro, do 7.
4: Cioè, quando ti fanno una squadra vera, cosa fai? 11, 13
6: in massimo. Però do 7. Gli acquisti sono stati fatti.
4: Dai,
6: in
4: la modo fiducia. Io spero che Paolo abbia ragione.
5: Poi di fiducia.
4: Fantastico.
2: No, assolutamente sì. Ma lui viene registrato poi sotto Natale, nativo.
4: Gli facciamo un regalo.
1: Siamo arrivati alla fine anche per questa sera. Grazie per essere stati con noi. Grazie a Massimo, davvero. Grazie
0: a voi.
1: Matteo, Marco, Paolo. È stato un piacere. Noi ci vediamo la prossima settimana. Come sempre, un saluto da Franco Nativo. Una buona serata e tanti tanti auguri davvero a tutti voi, e grazie ancora una volta per aver seguito Gradinata Sud.

Ben ritrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di sabato, il primo giorno del mese di agosto, sulla Liguria con ancora contesto anticiclonico. Il tempo sarà per lo più assolato, ma locali temporali di calore saranno in probabile formazione nel corso del pomeriggio. Uno sguardo ora cosa ci attenderà su ciascuna località partendo da Imperia. Il tempo sarà per lo più asciutto ed assolato, ma nelle zone interne si potranno sviluppare locali rovesci anche a sfondo temporalesco, fenomeni isolati e fugaci che non smuovono l'aria, dunque non permetteranno refrigerio. Il caldo continuerà ad essere piuttosto pesante ed anche afoso. Vediamo cosa ci attenderà su Savona, ma analoga condizione, poiché il tempo si presenterà anche qui asciutto e ben assolato, con ventilazione per lo più debole o assente, mare di conseguenza quasi calmo calmo sotto costa ed anche a largo, e un gran caldo intenso afoso in giornata si farà sentire così anche nella notte al mattino. Ed anche su Genova il tempo sarà asciutto ed assolato per lo più, qualche nube di passaggio ma innocua, una ventilazione debole o assente, temperature massime attorno ai 32-33 gradi. Caldo anche nella notte all'alba tropicale, con minime che non scenderanno al di sotto dei 27-28 gradi. Anche sul Tigullio il sole e il caldo saranno protagonisti, le temperature massime attorno ai 30 33 gradi e con anche alto livello di umidità. Ed anche sullo Spezzino il contesto sarà anticiclonico, tanto sole, gran caldo intenso ed opprimente, poiché vi segnalo alto livello di umidità e si farà sentire non solo nelle ore centrali del giorno, ma anche nella notte al mattino. La giornata di domenica 2 agosto sarà con tempo asciutto ed assolato sulla Liguria, una ventilazione ancora debole, salvo locali rinforzi a largo, temperature diurne non particolarmente elevate, prossime ai 30-32 gradi, ma con alto livello di umidità. Ulteriori dettagli, come di consueto, vi attendono sull'app di Trevi Meteo.

Genova nel 2024 sarà circondata dall'anno del Medioevo. Perché l'anno del Medioevo e perché un anno specifico per Genova? Perché è bello recuperare con una trattazione annuale, quindi dedicata espressamente a un tema specifico, quello che è il nostro Medioevo. Il nostro Medioevo che è stato importantissimo non soltanto per Genova, ma anche per l'Italia, direi per il Mediterraneo.

Però poi è stato sorpassato dal 500, dal 600, dal barocco, dall'800, dai moti, dalla rivoluzione e così via, tutte queste cose che poi hanno lasciato forse un po' nel dimenticatoio il Medioevo. Invece noi vogliamo recuperarlo. Nel Medioevo Genova è stata una delle città più importanti che hanno fatto e segnato la storia. Nel Medioevo Genova ha, non voglio dire conquistato perché non è vero, ha messo delle teste di ponte in tutte le città, principali città del Mediterraneo e del Mar Nero, e anche, diciamo, con traffici molto importanti sulla costa ovest dell'Europa, sino ad arrivare all'Inghilterra e alla Danimarca. E ha fatto veramente un risultato incredibile per quello che riguarda la messa a punto di traffici economici che hanno dato ricchezza alla nostra città. Quindi il nostro Medioevo è frutto di quello che è il Medioevo, il periodo storico, dal 1000, dalle crociate, sino alla scoperta dell'America, al 1492, ma soprattutto quello che ha fatto la nostra città nel mettere assieme tante culture diverse. Abbiamo fatto tanto per quello che riguarda la civiltà di quell'epoca, e la Repubblica di Genova ha avuto un contributo assolutamente importante. È bello che i genovesi lo sappiano. È bello che queste cose siano conosciute da tutta la nostra città e da tutti quelli che vivono in città. È bello che noi possiamo dire che nel Medioevo abbiamo giocato un ruolo talmente importante e vogliamo ritornare a giocare questo ruolo nei tempi di oggi, con tutto quello che facciamo per la città per quanto riguarda il portare la nostra città a un livello internazionale come le grandi città del mondo.

0: siamo nel Museo Diocesano. Guardate questo meraviglioso chiostro costruito nel XII secolo. Era la residenza dei custodi della cattedrale. Un palazzo straordinario, affascinante e anche misterioso. Vi facciamo percorrere una città di quell'epoca, perché quest'anno, il 2024, è stato dedicato proprio al Medioevo. E allora fate uno sforzo, chiudete gli occhi e immaginate di risvegliarvi in questa città, ma tra il 1000 e il 1400, la fine del 1400, cioè nel pieno del Medioevo. Così percorriamo Genova, la troviamo molto diversa, guardate che non c'era certamente né Piazza dei Ferrari né via 20 Settembre, il mare arrivava praticamente fino a Sottoripa, era una città completamente differente da quella in cui stiamo vivendo adesso. Professor Musarra, ci racconta com'era Genova?
1: Medioevo è un periodo lunghissimo, ha una durata tradizionalmente parlando di ben 1000 anni. Bisogna dunque capire in che momento. La Genova alto medievale è una città piuttosto contenuta che sorge alle falde del Colle di Castello.

Grosso modo tra l'area della cattedrale di San Lorenzo e l'attuale via San Bernardo. Siamo molto poco informati su questa fase della storia cittadina. Altra cosa è la città invece basso medievale, cioè posteriore al 1000, posteriore al 1100. In questo periodo Genova diventa

0: porto, ovvero una città che sorge direttamente sul porto, le cui strutture insediative, abitative sono strettamente connesse con quelli che sono i primi moli, ma è anche una città mediterranea per il suo aspetto esteriore. Pensiamo semplicemente alla cosiddetta Ripa Maris, ai portici di Sottoripa che tanto amiamo e tanto conosciamo. Bene, quel modello è un modello che noi possiamo incontrare altrove nel Mediterraneo, soprattutto nel mondo islamico, e con cui Genova è costantemente in contatto. È una città di pietra, è una città di legno, una città dove ci sono i caruggi che conosciamo noi oggi, ma i cui palazzi non sono ancora così alti, saranno sopraelevati in un momento successivo, ma è una città in cui si respira, per così dire, la salsedine. La città di XII secolo è una città di torri. Genova possiede una selva di torri. Ultimamente una ricerca recente ne ha contate addirittura un centinaio, e circa 15-18 sono quelle ancora presenti nel tessuto urbano cittadino. Questo è un elemento importante, ci dimostra che i genovesi sono innanzitutto guerrieri. La torre rappresenta il potere militare, rappresenta l'onore del gruppo familiare, il gruppo familiare altolocato generalmente allargato. Queste torri rimangono nel tessuto urbano cittadino, ma la città si modifica così come si modifica la società. Ed è così che con l'emergere dei ceti artigiani o mercantili che non fanno parte di questa primigenia nobiltà, ebbene abbiamo un altro modello che è quello della loggia, la società di loggia che si diffonde in particolar modo fra XIII e XIV secolo e che ha un significato particolare. Se nella torre ci si trincerava, adesso si esce nello spazio pubblico. I concetti di pubblico e privato non sono ancora ben definiti nel Medioevo, questo bisogna dirlo, ma la loggia rappresenta lo spazio liminale tra il dentro e il fuori, e sotto la loggia si vive, sotto la loggia rogano i notai, sono stretti accordi commerciali, vi sono le botteghe, le signore si posizionano per conversare. Questa è la società genovese del tempo, che subirà però una ulteriore trasformazione quando fra 300 e 400 il senso del privato tornerà in auge, e allora avremo una società diversa che potremo definire una società di palazzo. Le logge cominciano a essere tamponate, ci si trincera nuovamente, ma questa volta all'interno di palazzi sontuosi. Siamo agli albori della società dei rolli.
1: Giulio Sommariva, le faccio una domanda che può interessare, penso, molte persone. Genova, in tutti questi secoli, dal Medioevo a oggi, è cambiata moltissimo, ha subito molte distruzioni. Ebbene, così sarà anche per il Medioevo, tutto quello che è stato fatto in questa città nel Medioevo. Ebbene, mi sa indicare qualche cosa del Medioevo, qualche edificio, qualche testimonianza che è stata distrutta, che è andata perduta, per vedere di capire come poteva essere veramente la nostra città.

Molte sono andate distrutte indubbiamente nel rinnovamento del XIX secolo, ma se dovessi scegliere una vittima più importante non avrei esitazioni: la chiesa e il convento di San Domenico, che occupavano un luogo poco lontano dal chiostro dei canonici di San Lorenzo dove ci troviamo, ed era la chiesa di un ordine mendicante, il primo insediamento di un ordine mendicante in città, a Genova, una data esatta, metà del XIII secolo, 1250 la fondazione. La tradizione racconta che sia legata ad un passaggio di Domenico, di San Domenico, direttamente a Genova, molti anni prima evidentemente. Nasce su un terreno donato da Niccolò Doria e dal comune di Genova, sul sedime di una vecchia chiesa dedicata a Sant'Egidio. Oggi in realtà pochissime sono le immagini, abbiamo un paio di immagini della facciata, una stampa settecentesca che ci racconta com'era la facciata. Era una facciata medievale,

0: appunto, fasce bicrome, marmo bianco e pietra nera di promontorio, la facciata e parte della facciata dell'adiacente convento. Perché è scomparso? Questo verrebbe da chiedere. Una chiesa monumentale, era una chiesa lunga quasi 90 metri, tre navate, cappelle lungo le navate laterali, cappella addossata alla parete nella parte interna verso il convento, in sfondamento di muro verso l'esterno, quindi verso quella che oggi via 25 Aprile, per allinearci con la toponomastica contemporanea. Viene demolita a partire da una data precisa, quando la città di Genova diventa parte del Regno di Piemonte e Sardegna. Quando la città passa ai Savoia, si riprende un progetto antico, quello di un teatro lirico per la città, e l'area prescelta è proprio l'area di San Domenico, e si comincia la demolizione. Si comincia la demolizione, una demolizione che è documentata da un'immagine straordinaria di Luigi Garibbo, un bellissimo acquerello di Garibbo che poi Garibbo trasferì in una tela oggi perduta durante le fasi dell'ultimo conflitto bellico, nel quale si vede proprio la chiesa completamente demolita, sopravvive ancora la parte absidale, ovvero il coro, e parte del chiostro e del convento. Il chiostro era un chiostro monumentale, a 8 ordini di arcate, quindi era tutto davvero gigantesco in questo senso. Chi si occupa di questa operazione? Carlo Barabino, l'architetto civico. E sul sedime della chiesa nasceranno quella che oggi Largo Pertini, ovvero la piazza col monumento a Giuseppe Garibaldi, il teatro Carlo Felice, che occupa però solo la parte absidale della chiesa, in realtà lo spazio proprio della chiesa è la piazza, e sul sedime del convento l'Accademia Ligustica di Belle Arti. Cosa rimane fisicamente di tutto questo? Per chi avesse la curiosità di capire e di cogliere la monumentalità di quella chiesa, io faccio solo un esempio. Nella loggia del Palazzo dell'Accademia troneggiano quattro monumentali colonne in marmo Portoro, marmo nero con venature gialle, da cui il nome Portoro, sono alte 24 palmi, quasi 6 metri. Queste colonne vengono dalla chiesa di San Domenico e non erano neanche l'altare maggiore della chiesa di San Domenico, provengono dall'altare dedicato a San Domenico che occupava la testata del transetto sinistro.
1: Ma come si difendevano i genovesi dai barbari? Cristoforo Colombo abitava qui, fuori dalle mura che la città costruì in tempo record per difendersi da un temuto attacco del Barbarossa. A proposito, che cosa accadde a Genova con i barbari? Calarono o no?
2: Genova è una città dalle origini antichissime, è una città preromana, una città romana, è una città che cresce nel corso dell'alto medioevo e che resiste alle famose invasioni germaniche, invasioni barbariche, meglio migrazioni di popoli, resiste perché rimane a lungo un presidio bizantino, soprattutto nel corso del VI secolo, sino a che nel 643 i Longobardi, del re Rotari, riescono a giungere sino alle coste. Non pare tuttavia che l'intera regione, Genova compresa, abbia subito una germanizzazione. Le tradizioni di origini romane rimangono a lungo e traghetteranno Genova in quella che sarà la sua grande avventura posteriore al 1000.
1: Porta Soprana era l'ingresso principale della città. Perdiamo qualche secondo sulla epigrafe e sulle due epigrafi che sono proprio sotto l'arco. In quella di sinistra ci fa notare il latinista Marco Buscaglia, è un interessante esempio di oggetto parlante. In epigrafia, ci spiega il professor Buscaglia, si definisce così un oggetto fornito di iscrizione in cui il testo simula che sia l'oggetto stesso a parlare. Qui non è la porta, ma l'intera città di Genova che si presenta in un testo redatto in esametri leonini in cui il primo emistichio rima col secondo. Ecco la traduzione. Nel nome di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
3: Figlio e Spirito Santo, sono munita di uomini, circondata da straordinari.

varie mura e con il mio valore respingo le armi nemiche. Se porti pace, ti è lecito toccare queste porte. Se cerchi guerra, ti ritirerai triste e sconfitto. Austro e Occidente, Settentrione e Oriente, sanno quante grandi guerre io, Genova, ho superato.

Professor Mosetti Casaretto, le chiedo una cosa forse un po' particolare, ma qual è l'essenza del Medioevo? Cioè, è possibile con una sorta di formula matematica individuare e definire l'anima del Medioevo?

Beh, dunque, la prima cosa che bisogna dire del Medioevo è che gli uomini medievali non sapevano di essere medievali, perché noi ovviamente tipicizziamo il tempo a posteriori, quindi sono stati gli umanisti a definire il Medioevo tale Medioevo, per prenderne le distanze. Quindi che percezione avevano gli uomini del Medioevo della loro collocazione nel tempo? Si sentivano come dei naufraghi, si sentivano dei superstiti della grande deflagrazione che avevano avuto alle loro spalle. Questa deflagrazione è il crollo dell'impero romano. Essendo collassato l'impero romano, il superstite che cosa fa? Ricostruisce. E di qui noi capiamo che il Medioevo non è l'età che porta buio, è l'età che è rimasta al buio e che riaccende la luce. Il Medioevo, l'essenza del Medioevo, è soprattutto di una civiltà ricostruttrice e nello stesso tempo trasformatrice.

0: Professor Musara, mi spiega che cos'è lo scriptorium dei prigionieri della Meloria?
1: Forse pochi sanno che Genova, nella seconda metà del 200, è uno dei centri di produzione del libro più importanti d'Italia. Lo è già stata nella prima metà del secolo come importante centro di produzione lirica trobadorica, ma nella seconda metà del secolo il libro è uno dei prodotti più importanti, e questo forse può apparire strano. Non siamo abituati a pensare alla Genova medievale come a una città in cui si produce cultura. In realtà è così, abbiamo due grandi poli di produzione culturale. Uno è sicuramente il convento di San Domenico, che sorgeva dove oggi vi è il Carlo Felice, che poi viene smantellato nel XIX secolo. Ebbene, noi abbiamo diversi codici che provengono, soprattutto liturgici, che provengono dal convento di San Domenico, alcuni dei quali conservati oggi presso la chiesa di Santa Maria di Castello, altri si trovano a Parigi e sparsi un po' in tutta Europa. Uno stile prettamente genovese è stato riconosciuto anche a livello di miniatura. Il secondo polo è costituito dai famosi prigionieri della Meloria. Il 6 agosto del 1284 i pisani sono sconfitti al largo delle secche della Meloria, e oltre 9.000 persone, come si legge nell'epigrafe, nell'incisione riportata sulla chiesa, sulla facciata della chiesa di San Matteo, sono tradotte in carcere a Genova, dove, e questo è un problema, non in campo pisano, possiamo dirlo, ma erano trattenuti in custodia presso un palazzo che sorgeva nei pressi della chiesa di San Marco al Molo. Lo sappiamo dai numerosi documenti che i prigionieri hanno lasciato, soprattutto presso l'archivio di Stato di Pisa. Bene, questi prigionieri erano costretti a mantenersi da sé, e per sostentamento misero su una sorta di atelier, è stato chiamato, un atelier di produzione e copia di libri, che ha

0: numerosi punti in contatto con l'atelier domenicano, anche se ha una propria specifica. Soprattutto i prigionieri copiano libri d'avventura, romanzi cavallereschi. Tutti quanti conosciamo Il Milione, Desmond Dumont di Marco Polo, e questo famoso prigioniero, di cui in realtà sappiamo molto poco, Rustichello da Pisa, che però compila anche il Meliadus, una compilazione arturiana. Ecco, questa vicenda è estremamente importante ed è venuta alla luce soltanto negli ultimi anni, tant'è che oggi c'è un team di lavoro che sta censendo i manoscritti dell'atelier pisano genovese, contemplando dunque anche quelli di San Domenico, e al momento ne sono stati censiti ben 130.
1: Ma quanti eravamo noi genovesi? Cioè, quanta popolazione stava su questo territorio, che è tutto sommato abbastanza piccolo? Si dice che c'era una popolazione molto consistente, cioè su 110 ettari vivessero addirittura 100.000 genovesi, ma 70.000. 80.000, insomma, in un certo momento addirittura più di Milano, più di Parigi. È così?

0: Genova non ha una popolazione folta, anche se per effettuare un conteggio adeguato bisognerebbe conteggiare anche i genovesi fuori patria nel grande mondo coloniale. In ogni caso la città certamente cresce, si passa grossomodo dai 22 ettari della cinta alto medievale, della quale non è mai stata trovata traccia, è una supposizione, ai 50-52 della cosiddetta cinta del Barbarossa, la quale poteva contenere circa 3.000-3.500 edifici, tenendo conto dell'elevazione degli stessi, non quella diciamo attuale, è stata stimata una popolazione di circa 40-45.000 abitanti, dunque un centro piuttosto contenuto, che subisce poi un evento drastico che colpisce per la verità tutta l'Europa medievale. Sto parlando naturalmente della grande peste del 1348-1350 che decima anche la popolazione genovese. Non sappiamo se la peste sia effettivamente giunta da Caffa del Mar Nero in Crimea, la Januensis Civitas in Extremo Europe. Molto probabilmente sì, certamente risale nel 47-48 la penisola partendo dalla Sicilia, seguendo i traffici commerciali e giunge anche a Genova. Numerosi sono i testamenti rogati in quel periodo, conservati presso l'archivio di Stato di Genova, che testimoniano per l'appunto questa incredibile moria. E la popolazione dunque cala drasticamente. Noi sappiamo da una serie di documenti, catasti in particolar modo quattrocenteschi, che si ritornerà al numero di 40-50.000 abitanti solamente a distanza di 50-60 anni. Alla fine del 400 la popolazione genovese grosso modo conta circa 85.000 persone.
1: Stiamo tentando di immaginarci come era Genova nel Medioevo, tra il 1000 e la fine del 1400. Non è molto facile, però quello che ci aiuterebbe molto sarebbe una fotografia, lasciatemi usare questo termine, cioè un'immagine della Genova in quegli anni, in quei secoli. Un'immagine dall'alto, un dipinto, un affresco, insomma qualche cosa che ci faccia capire come era allora la nostra città.
0: Una delle più importanti rappresentazioni, raffigurazioni della Genova medievale è quella di Cristoforo Grasso. Siamo alla fine del 400, che non abbiamo in originale ma in una copia posteriore, che raffigura il ritorno della flotta genovese impiegata al comando di Paolo Fregoso, questa singolare figura di

0: arcivescovo, doge, con un passato da pirata, lui stesso cardinale, quindi è tutto dire, dalla cosiddetta crociata di Otranto. Siamo quindi attorno al 1480 e la veduta di Genova, insomma, è quella che più si avvicina probabilmente alla città di quel periodo. Negli ultimi tempi si è supposto che una famosa carta del codice Cocarelli rappresentasse la città, se ne è parlato molto. In realtà questa carta raffigura la città di Acri, lo si capisce molto bene da non solo gli elementi architettonici presenti, ma anche dalla raffigurazione del sultano Mamelucco. Siamo nel 1291, tra il 18 e il 28 maggio, Acri, principale porto di Terra Santa, viene conquistata e così termina la presenza latina in Terra Santa. In Acri vi erano i quartieri dei genovesi, dei pisani, dei veneziani, che sono raffigurati in questa mappa in una loggia, per l'appunto, e Genova vi è presente col suo San Giorgio. Siamo sicuri che sia Acri anche perché sul retro di questa carta vi è scritto, vi è narrata la caduta di Acri. Ora, che il miniaturista, siamo attorno agli anni 30 del XIV secolo, genovese, il codice è prodotto a Genova, si sia ispirato a una veduta aerea della città, è certamente possibile, anche se molto difficile in mancanza di un drone, potremmo dire scherzando, ma certamente la intenzione è quella di rappresentare un altro luogo. Dunque, la raffigurazione di Cristoforo Grasso resta ad oggi, assieme ad altre stampe tardo quattrocentesche e cinquecentesche, quella più aderente all'immagine della città medievale, tardo medievale.
1: Ma com'era il porto di Genova? Sentiamo che cosa ci racconta Pierangelo Campodonico, responsabile del Museo del Mare.

Partiamo da un concetto. Noi pensiamo che di solito il porto e una città siano sempre un dato di fatto, qualcosa che esiste, esiste da sempre. Per quanto riguarda il Medioevo, non è così. Il porto di Genova cresce con la città durante il Medioevo, si evolve, si trasforma. Nel X secolo, agli inizi, agli albori, il porto è fondamentalmente una spiaggia, quella che oggi è la zona di Sotoriba, dove vengono tirate in secco le imbarcazioni. È evidente che questa è una situazione che non può durare, quindi già nell'11 e nel XII secolo, con navi più grandi, si iniziano a costruire dei pontili in legno che permettono di avvicinarsi alle navi e riuscire a fare gli scarichi. Nel XIV secolo si farà un passo successivo, i moli in legno saranno sostituiti da moli in muratura nei quali sarà possibile ancorare le navi e quindi effettuare delle operazioni di trasformazione. Questo ancora evolverà tra la fine del XV e l'inizio del XVI secolo con moli ancora più grandi e allora il porto di Genova assumerà una forma che è molto simile alla forma attuale.

si racconta la storia o leggenda di Dante che sia arrivato a Genova intorno al 1303 e che abbia avuto una disavventura, cioè che intorno ai vicoli di Piazza Fontane Marose sia stato preso a botte dai ceffi mandati da Brancadoria, perché lui aveva messo Brancadoria nell'inferno. Il Doria, che voleva mettere le mani sulla Sardegna, aveva sposato una certa Caterina Zanche, figlia del governatore di Logudoro. E per concludere al meglio la sua operazione di conquista dell'isola, aveva fatto uccidere il suocero dopo averlo invitato ad un banchetto, facendolo addirittura tagliare a fette. Dante aveva scritto tutto questo nella sua solita straordinaria maniera e aveva sistemato Brancadoria, logicamente all'inferno.

0: in un lago ghiacciato a surgelarsi, e era la Tolomea, area zona dedicata ai traditori degli ospiti. Se non che quando uscì l'inferno, ahimè, il signore Genovese era ancora vivo e vegeto e sicuramente abbastanza furioso. Indubbiamente le parole del sommo poeta sui genovesi non sono parole di gratitudine. Così Oberto Foglietta liquida il pestaggio di Dante dai parte degli sgherri del potente. Alla fine pensarono gli amici e servitori di Branca doversi con fatti rintuzzare la acerbità delle parole. Laonde, preso Dante in bel pubblico, gli diedero una gran battitura. Ricordiamoci anche una cosa, che Dante nell'inferno, quando si trova davanti a Brancadoria nel lago ghiacciato, sapendo che poi Brancadoria era vivo, lo dice a Virgilio, dice: ma tu mi stai prendendo in giro? E Virgilio gli dice: no, guarda, questo qui ha fatto un crimine talmente grosso che la sua anima è gettata all'inferno, il suo corpo vive ancora mosso da un demone. Insomma, questo è successo, fatto sta che Dante in Vico Parmigiani viene preso a botte, o secondo alcuni addirittura Dante fu schiaffeggiato da Brancadoria. Per questo trattamento non genovesi. Ai genovesi, uomini diversi, d'ogni costume, pien d'ogni magagna, perché non siete voi del mondo spersi? Beh, non è andato leggero il nostro. Professor De Nicola, mi spieghi perché a lei questa storia di Dante pestato non va proprio giù?
1: Ma non è che non mi vada giù, bisogna partire da una premessa. Dal 1302 Dante era un condannato a morte che, se fosse stato individuato a Firenze, aveva già il suo bel rogo pronto per salirci e ardere vivo, come indicava la sentenza. Qualora non fosse rimasto a Firenze, qualunque cittadino legato a chi gestiva la politica a Firenze poteva ucciderlo avendolo incontrato. Conseguenza, Dante non lasciava tracce di sé, lasciava il minimo delle tracce di sé, quindi non abbiamo documenti, ne abbiamo pochissimi che possano attestare dove Dante sia stato nei 20 anni di esilio, dal 1302 al 21. Quindi non c'è nessun documento che dice sì, Dante è stato a Genova. Dante è stato in Liguria, è stato ospite dei Malaspina nel 1306, però a Genova non risulta essere stato. Ci sono, come sempre quando si fa la vita di Dante, delle ipotesi, delle supposizioni, però le supposizioni non vanno date per certe, mentre questo è un po' l'errore di chi, scrivendo su Dante, preferisce la fantasia alla realtà dei fatti. Quindi a Genova ci sono delle ipotesi. Una delle ipotesi, che addirittura aveva sostenuto il Foglietta nel 500, è che Dante sia stato a Genova e che in una trattoria sia stato aggredito dai genovesi perché aveva parlato male di Brancadoria, l'aveva messo addirittura all'inferno. Questa è un'ipotesi insostenibile. Perché? Perché la Divina Commedia si diffonde a partire dal 1313, ma soprattutto nell'area padana, dove Dante poi era stato in esilio in sostanza. E quindi, ammesso che Dante sia venuto a Genova prima della calata in Italia di Arrigo VII, cioè 1311, è un fatto anacronistico, cioè non poteva essere assalito perché nessuno conosceva Dante e la commedia in quegli anni. Quindi questo è da escludere. C'è una possibilità che mi sembra più accettabile. Ora, Boccaccio aveva già detto, Boccaccio che è il suo primo biografo, ma Boccaccio sappiamo era un narratore, quindi non aveva la base storica per raccontare quello che pensava e quello che scriveva. Boccaccio sostiene che Dante sia stato a Parigi, alla Sorbonne. Tesi abbastanza accettabile, perché? Perché un passo della commedia Dante cita un vicolo che è vicino alla Sorbonne, e anche perché cita la Valle del Rodano, e in effetti per andare a Parigi, da, ipotizzo, dalla zona della Lunigiana dove Dante si trovava, il modo migliore qual era? Imbarcarsi a Lerici, costeggiare il Mediterraneo fino alle bocche del Rodano e di lì risalire il fiume. Allora gli spostamenti erano quasi tutti per via di acqua. Quindi questa possibilità che si sia fermato a Genova esiste, ma questo non significa che abbia avuto un'importanza e che abbia potuto avere contatti con i Doria. Anche perché

0: questo va anche precisato bene, Branca Doria, che mette all'inferno per aver assassinato il suocero, quindi non è un comportamento troppo gentile, in effetti quando Enrico VII è venuto a Genova è stato uno dei maggiori sostenitori, come lo era anche Dante. I Doria erano alleati dei Malaspina, e i Malaspina sono coloro che hanno avvicinato Dante alla Liguria, quindi non c'era una avversione nei confronti dei Doria. C'era, come nella famosa invettiva nei confronti dei genovesi, c'era un'avversione per questa città perché era una città che aveva creato il suo sviluppo sul denaro. Non dimentichiamo, 1251 a Genova il Genovino, a Firenze il Fiorino. Due città in grande sviluppo economico, ma Dante disprezzava il denaro perché lo riteneva alla base di ogni contrasto, di ogni lite, di ogni guerra. Ecco allora perché Genova viene disprezzata. Questa idea di essere in qualche modo fuori di quella che è l'etica, la morale, no? Questi genovesi che sono diversi, ma non diversi dagli altri, ma diverso, un verbo, una parola, devertere, allontanarsi. I genovesi si sono allontanati dall'etica, perché sono diventati espressione di un popolo che mira al denaro. Non è un caso che nel purgatorio il rappresentante della fame di potere, quindi del denaro, è un ligure, Adriano V dei Fieschi. Ecco allora che si collega tutto. Dante, come disprezzava Firenze, disprezzava Genova.
1: Noi genovesi siamo un po' maniaci, pensiamo con un certo così orgoglio di essere sempre diversi su tutto dagli altri. Abbiamo il culto della diversità, abbiamo il culto di aver dato per primi origine a qualcosa. Insomma, questa mania della diversità, della differenza, che poi peraltro è stata anche predicata da Dante e da Brodel, è vero che è cominciata proprio nel Medioevo?
2: Ai genovesi, uomini diversi, tutti quanti conosciamo, no? I famosi versi che Dante inserisce nel canto 33° dell'Inferno, quando prorompe in questa invettiva, dopo aver parimenti, diciamolo, condannato i pisani. E effettivamente il tema della diversità è un tema importante. Da Dante a Fernand Braudel possiamo dire che i genovesi sono sempre stati ritenuti non perfettamente allineati agli altri popoli, alle altre nazioni, alle altre città della penisola. La loro storia è sempre stata ritenuta separatamente, qualcosa di effettivamente diverso. Oggi questo giudizio è sottoposto a revisione. Certamente quella genovese è una storia intricata, soprattutto una storia che si gioca tanto all'interno quanto all'esterno della Genova medievale. La storia interna è sempre stata ritenuta una storia di conflitti tra famiglie per guadagnare il potere politico o per avvantaggiarsi dal punto di vista economico. Conseguentemente non è stata poi mai così approfondita. Abbiamo tutt'oggi degli interi passaggi della storia di Genova, il famoso assedio di Genova degli anni 1318-1330, per esempio, su cui sappiamo molto poco. Per converso, la storia esterna della città, la sua grande storia internazionale, la sua storia di relazioni con i paesi del Mediterraneo e dunque di costruzione di quello che è stato definito a ragione una sorta di Commonwealth del Medioevo, è stata approfondita a lungo. Ecco, quasi mai però si è tentato di, come dire, coniugare storia interna e storia esterna, ed è questo forse uno degli obiettivi che dei prossimi anni. Se dovessi dare un consiglio ai miei studenti, vi direi: cercate di studiare con questa prospettiva e ci accorgeremo di che cosa. Beh, molto probabilmente che Genova conosce sì moduli propri e assolute novità anche geniali nel modo di condurre la vita quotidiana piuttosto che la vita economica. Il debito pubblico in buona parte nasce a Genova, ad esempio.

0: E però è anche vero che è inserita in un contesto che è quello del Regno d'Italia, che è quello dei poteri della penisola, che è quello dell'Europa e del Mediterraneo del tempo, di cui naturalmente riproduce buona parte dei caratteri.
1: Ci chiediamo anche chi erano i padroni di Genova in quel periodo. Chissà quanti cambiamenti ci sono stati. Se pensiamo a come fisicamente è cambiata la città tra il 1000 e anche prima e la fine del 1400. Insomma, proviamo a usare i metri della politica attuale per cercare di capire com'era la politica di allora, chi erano i vincitori, chi stava dentro i palazzi del potere, fossero il Palazzo Ducale piuttosto che la Commenda, piuttosto che Palazzo San Giorgio, e se esisteva un'opposizione. Insomma, come si muoveva la politica, che è cambiata moltissimo, che ha portato Genova veramente ad una impressionante rivoluzione.

troviamo all'interno della Galleria Superiore del Chiostro dei Canonici, uno dei luoghi iconici della città di Genova. Proprio questo luogo è importante per capire lo sviluppo del potere politico internamente alla città. Il chiostro, l'area dei canonici, sorge infatti molto probabilmente, ma le ipotesi sono diverse, su un palazzo del X secolo che, secondo alcune ipotesi, poteva appartenere forse al vescovo. Ecco, il vescovo è il primo elemento. Tra X e XI secolo certamente il potere del vescovo è estremamente importante anche dal punto di vista politico. Perché? Perché è un vescovo strettamente legato all'impero, è un vescovo imperiale che si fa costruire peraltro un insediamento fortificato nell'area di Castello. Tutt'oggi il mastio del vescovo si può visitare, visionare all'interno delle strutture della facoltà di architettura. Il periodo del potere vescovile tuttavia giunge a maturazione e a termine grosso modo con la prima crociata. Siamo tra il 1095, il 1096, il 1100, quando c'è una grande rivoluzione culturale. La chiesa di Gregorio VII prima e poi Urbano II, il papa della crociata, si mette in mezzo, per così dire, inviando a Genova un vescovo concorrente, approfittando della chiamata alle armi, approfittando della chiamata alla riconquista di Gerusalemme. I vescovi imperiali vengono cacciati, Airaldo è il primo vescovo filo urbaniano di Genova e Airaldo comincia a governare la città dopo aver preso il potere, sostenuto da alcune delle famiglie più in vista, famiglie che partecipano alla prima crociata. Non nasce il comune in questo periodo, nasce forse la compagna, ovvero la matrice del comune di Genova, che è formata da quelle famiglie che sostengono il vescovo Airaldo e che hanno probabilmente dei rappresentanti proprio in questo luogo, ovvero tra i canonici della cattedrale di Genova. Come lo capiamo? Lo capiamo proprio dalle pitture murarie che albergano in quest'area del chiostro, che non risalgono al Medioevo, risalgono al 700, ma che riportano informazioni estremamente importanti. A seguito della partecipazione genovese alla crociata, i genovesi ottengono una serie di privilegi. Il soggetto istituzionale a cui questi privilegi sono ceduti è proprio la Chiesa genovese e il capitolo dei canonici. Ed è questo il motivo per cui questi privilegi erano riportati in copia all'interno di questi cartigli, sopra i quali abbiamo la rappresentazione visiva, grafica, dei territori conquistati, ovvero della Terra Santa, con l'indicazione di Gerusalemme, di Cesarea, della Giudea

0: e così via. Ecco, dal punto di vista politico questo elemento è estremamente importante. La politica cittadina per buona parte del XII secolo si fa nelle sedi ecclesiastiche. I cosiddetti consoli, che governano la città per tutto il secolo, si riuniscono nelle zone, nelle aree dei canonici, si riuniscono presso il capitolo dei canonici. Ne esiste uno nuovo, uno vecchio, che naturalmente viene ampliato. Si riuniscono all'interno della cattedrale di Genova, che è un elemento strettamente legato dunque alla nascita del comune genovese. E questa prassi andrà avanti a lungo. Al principio del 200 avremo qualche modifica, nonostante l'utilizzo del palazzo arcivescovile, la nuova figura istituzionale, quella del podestà, sceglierà di aprire la propria, avere privati. Ecco, abbiamo un primo cambiamento, ma non esiste ancora un palazzo pubblico, e questo è un elemento molto importante. Ci si riunisce all'interno di palazzi di famiglie ingenti, e anche il consiglio cittadino si riunisce all'interno di questi palazzi, posizionati sempre nell'area circostante la cattedrale, che dunque è il centro direzionale dei Liguri dell'epoca, potremmo dire. Un cambiamento lo avremo solamente nella seconda metà del 200, quando Guglielmo Boccanegra, primo capitano del popolo, a capo cioè di quella componente non nobile ma che sta emergendo anche politicamente, fa erigere il famoso Palazzo del Mare, che viene utilizzato per pochi anni perché Boccanegra cade, e che però rappresenta il primo elemento pubblico, se vogliamo, all'interno della città medievale. Un palazzo pubblico, un palacium communis, verrà edificato soltanto però alla fine del 200, sotto il doppio capitanato Doria Spinola, nobili ma anche collegati al popolo. È il nucleo originario di Palazzo Ducale. A partire dal 1339 Genova diventa un dogato, cambia profilo istituzionale, possiamo dire. Il primo doge è Simon Boccanegra, un discendente di un personaggio, Guglielmo Boccanegra, che aveva governato per breve tempo Genova alla metà del 200. Quindi una famiglia conosciuta, che era poi stata esiliata, ma che con Simone ha modo di tornare in città. Simone non è un rappresentante della nobiltà, non fa parte di quelle famiglie egemoni che hanno sposato la causa del ghibellinismo da un lato, o del guelfismo. Non è uno Spinola, non è un Doria, né un Fieschi né un Grimaldi, è un membro di una famiglia emergente ma che si sa muovere molto bene, tanto da ottenere innanzitutto il titolo di abate del popolo, ovvero quella carica che aveva come compito sostenere le richieste anche politiche dei ceti emergenti, titolo che tuttavia nel corso di una sommossa, possiamo dire, viene ribaltato in quello di Dux. È un qualcosa di totalmente inedito per la città. Non a caso lo stesso Simone potrà mantenersi alla carica dogale per qualche anno, poi sarà deposto e poi tornerà nuovamente al potere. È qualcosa che si deve, come dire, istituzionalizzare, che verrà istituzionalizzato nell'arco di qualche decennio. Qual è il modello? Lo si dice chiaramente nelle norme, nelle regole che vengono redatte di lì a poco, proprio per definire cosa debba essere un doge a Genova. Il modello è certamente Venezia, che però ha caratteristiche molto diverse. Il doge veneziano è un aristocratico, un membro di una famiglia nobiliare. Dal 1297, con la serrata del Maggior Consiglio, Venezia chiude l'ingresso ai ranghi della nobiltà. Genova fa una scelta differente. Il doge dovrà sempre essere, leggiamo, maschio, popolare e ghibellino. Questa scelta accompagnerà le nomine successive e la lunga storia del dogato genovese, che come sappiamo giungerà con alti e bassi fino al 1797.
1: Dunque si parlava il latino, che poi però il latino era il linguaggio degli ecclesiastici, non del popolo. E allora cosa è successo? È rimasto

latino si è trasformato con i contatti con altri popoli, con altre terre. Questo latino si è riempito di parole nuove, è nata una sorta di minestrone delle lingue che ci ha portato dal latino austero a qualche cosa di più popolare, fino alla nostra lingua.

0: Il latino medievale esiste, è una lingua ed è una lingua in espansione. Il problema è che con la fine dell'impero romano finisce la scolarizzazione pubblica e quindi noi sappiamo come funziona la lingua nel tempo. La lingua procede da una parte contenuta dalla norma e dall'altra parte contenuta dall'innovazione. La norma è la scuola, l'innovazione è il parlante. Se noi togliamo il parlante, ovviamente la lingua muore ed è quello che succede quando gli umanisti fanno cessare il latino medievale. Se noi togliamo la scuola, la lingua non ha freni e quindi diventa un'altra lingua. È quello che è successo all'inizio del Medioevo. Da una parte entriamo in una società latinocratica e non più latinocentrica, perché il latino diventa la lingua di un'elite culturale. Dall'altra parte, il livello popolare scompare e si trasforma in parlate basso gergali, il cosiddetto sermo vulgaris, che poi pian piano si differenzia e si localizza e quindi avremo lo spagnolo, il francese, il portoghese e via di seguito con le varie lingue romanze. Inoltre nel Medioevo si parlava anche le lingue antiche germaniche. Quello che è importante da dire è che spesso viene accusata la Chiesa nel Medioevo di essersi arrogata così il possesso della lingua colta, il possesso del latino. In realtà, data questa situazione, se la Chiesa non avesse coltivato il latino e non avesse pensato a una rete scolastica per il proprio clero, ci si sarebbe persi il sacro, perché il sacro era ovviamente tradotto in latino, la Bibbia era stata tradotta in latino e la liturgia veniva ministrata la Chiesa che mettere insieme una rete scolastica che peraltro era aperta anche ai laici, ma il laico nel Medioevo o faceva la guerra o coltivava la terra.
1: A Sozziglia c'erano i macelli, ma che cosa si mangiava a Genova in quell'epoca? Si mangiavano le gallette con l'aceto, tutti quei cibi che potevano essere conservati sulle navi, la sbira, la minestra fatta col brodo di trippa e il pesto. Era già stato inventato?
2: E diciamo che la cultura gastronomica di Genova nel Medioevo era legata alla conformazione del territorio sicuramente, quindi una cosa che si deve smentire innanzitutto è quello del fatto che la cucina genovese sia una cucina povera. La cucina genovese era basata sulle verdure, ma per esempio nel 1400, a studi piuttosto recenti, le verdure costavano più della carne. Quindi era un qualcosa che una torta di verdure, la gattafura come veniva chiamata in quell'epoca, che caratterizzava la cucina genovese, era una cosa importante, era una cosa ricca, una cosa che non si poteva pensare di mangiare tutti i giorni. Lo stesso fatto che fosse cucinata nel forno. Il forno è un qualcosa che comporta una grande dispersione di calore, un grande investimento per una cottura relativamente breve, erano cotture che si potevano permettere soltanto le famiglie più ricche, oppure le persone che potevano farlo andavano dal fornaio. Il fornaio non era il panettiere, il fornaio era colui che metteva a disposizione il forno, nelle quali poi le persone portavano i loro pani, le loro torte, il loro pan dolce quando era Natale e se li facevano cuocere e quindi potevano utilizzare in comune una struttura che sarebbe stata a disposizione per tutti durante tutto il giorno. Un'altra cosa interessante della cucina genovese è proprio quella della sua contaminazione. I genovesi, al contrario di altre realtà regionali italiane, si muovevano tanto, ovviamente erano i padroni del Mediterraneo, almeno per alcuni periodi, hanno imparato, conosciuto, assimilato

0: tradizioni che poi hanno portato a Genova. Per esempio la cultura dei ceci, l'uso dei ceci arriva dal Medio Oriente, che si esprime nella farinata, che non è comune soltanto a Genova, perché poi si è diffusa anche in tutta la parte italiana del Tirreno, ma sicuramente diciamo a Genova ha una sua cultura forte, lo vediamo dal numero di torte e farinate, di negozi, di sciamade che troviamo in questa città rispetto ad altre città. E un'altra cosa interessante è la tradizione dello sciroppo di rosa. Lo sciroppo di rosa in Occidente si consuma solo in due città, a Genova e a Venezia, perché entrambe hanno avuto lunghe permanenze a Costantinopoli. A Costantinopoli hanno imparato la tradizione della lavorazione dello sciroppo di rosa, a Venezia è un qualcosa che è rimasto, diciamo, limitato ad oggi, mi dicono, ad un convento di suore, continua a prepararlo. A Genova è un qualcosa che invece è entrato poi nella cultura cittadina, tant'è vero che, come sappiamo, viene dato ai bambini ancora oggi nell'intervallo tra un tempo e l'altro durante le partite di calcio. Poi a Genova abbiamo avuto la fortuna di avere il professor Rebora, che è stato il primo studioso di economia che ha messo in relazione l'alimentazione e l'economia. Di nuovo questa cosa ci ha consentito di aprire delle finestre importantissime, con la sua sagacia, la sua ironia, e allora ci dice che il capomagro non è vero che poi è quel piatto povero che così, dove si raccoglievano gli avanzi, ma in realtà, anche perché non c'erano posti dove raccogliere gli avanzi nel Medioevo, non c'era il frigorifero e quindi gli avanzi devono essere consumati rapidamente, e per cui era un qualcosa di nobile, di ricco, di importante. Le famiglie che potevano permetterselo mandavano degli inviati lungo le due riviere a cercare i pesci di grandi dimensioni per poter preparare il capomagro.
1: Vi ho detto che qui siamo nel Museo Diocesano. Ebbene, nel Museo Diocesano c'è questo magnifico monumento funebre a Luca Fieschi. Pensate, un monumento alto quasi 15 metri. Paola Martini, che è la conservatrice del Museo Diocesano, ci accompagna a capire come è stato ricomposto, rimesso insieme, perché era diviso in tantissimi pezzi e quindi come un puzzle è stato appunto risistemato per diventare una delle meraviglie medievali di Genova.

siamo al Museo Diocesano, museo che è allestito all'interno del chiostro dei canonici della Cattedrale di San Lorenzo, soprattutto uno dei luoghi più importanti e più significativi per raccontare la Genova medievale. Più importanti anche perché si trattava del chiostro della cattedrale e proprio vicino quindi a quello che era il centro del potere religioso e politico della città. E qui alle mie spalle si vede il nuovo allestimento di questo grande e imponente monumento funebre, il monumento del cardinale Luca Fieschi. Parliamo di Fieschi, quindi di una famiglia straordinariamente protagonista di questo grande periodo per la nostra città e una famiglia appunto che viene ricordata con un complesso scultoreo davvero unico e appunto tale da portare avanti la memoria di questa famiglia nei secoli. Al museo comunque non c'è ovviamente solo il grandioso monumento di Luca Fieschi, ma essendo un monumento, un complesso monumentale del Medioevo, abbiamo affreschi del XII secolo, abbiamo le sale ancora con le travature lignee originali e soprattutto un complesso, una collezione di opere d'arte che riassumono tutta quella che è la produzione artistica genovese delle nostre chiese, a partire appunto dal Medioevo fino all'età contemporanea.

Sicuramente nel tempo libero i genovesi avranno ascoltato musica, ci sarà anche chi l'avrà suonata. Ma che musica era? Erano note noiose, insomma, un po' pesanti, un po' ripetitive, io penso banalmente al canto gregoriano. E poi c'è stata una evoluzione quando sono apparsi gli strumenti musicali che poi logicamente condizionano anche la musica. Ecco, che musica si ascoltava?

0: Parliamo di musica sacra, naturalmente, e di musica profana, non senza sottolineare subito che i documenti ovviamente sono molto scarsi, ci si affida in molti casi a testimonianze non direttamente musicali, ma ad esempio letterarie o pittoriche. Ad esempio dietro a noi c'è un affresco che ci mostra una processione di strumenti, archi, fiati, arpe, che ci danno l'idea di quella che poteva essere il consumo della musica a livello cittadino, a livello urbano. Così come a fianco troviamo un intondo delle fanciulle che danzano, che carolano, e la carola era una delle danze che si usava nel Medioevo, ne parla anche Boccaccio nel Decamerone, ad esempio. La carola, così come la estampia, e la estampia, altra danza dell'epoca, ci porta al mondo dei trovatori, che è estremamente collegato all'ambiente genovese. Non dimentichiamoci che noi a Genova siamo sempre stati legati alla cultura francese in campo musicale, questo è evidente non solo nel periodo di cui stiamo parlando, ma anche in epoca successiva. Novaro, il creatore dell'inno italiano, adottava nella sua scuola la didattica francese, Paganini si è formato alla scuola di Kreutzer, almeno inizialmente. E se veniamo ancora addirittura al nostro tempo, i cantautori genovesi guardavano gli chansonnier francesi. Quindi c'è questo collegamento e non a caso ci sono dei trovatori di origine o comunque di formazione genovese. Si parla di Folchetto di Marsiglia, sulle cui origini genovesi si è discusso a lungo e sicuramente è stato nella nostra città e ha prodotto. Si parla di Percivale Doria, ad esempio, e qui viene fuori il legame con le classi sociali naturalmente più elevate. I trovatori di cui abbiamo notizie in ambito genovese sono o nobili oppure legati comunque all'ambiente mercantile, come ad esempio Cigala. Lo stesso Folchetto era di origine della famiglia Anfossi. E poi c'è un altro francese, questo non genovese ma che vive probabilmente anche in parte a Genova, che è Pierre Vidal, che è attivo nella corte di Monferrato e che però transita e visita la nostra città. Quello che c'è da dire è che purtroppo di molti di questi trovatori sono rimaste delle liriche, ma non i manoscritti musicali. Purtroppo molta della letteratura trovadorica è presente a livello scritto, letterario, poetico, ma non a livello musicale.
1: A un certo punto c'è un passaggio, il passaggio dal Medioevo a qualcosa che viene dopo, e generalmente l'arte in questo passaggio svolge sempre un significato molto importante, molto, molto identificativo. Allora, professor Giacomo,

0: è una enorme, gigantesca premessa, è un mattone su cui non solo a livello fisico gli edifici cittadini, ma anche a livello culturale, finanziario, politico, viene posto per il grande secolo successivo. C'è una cesura, che è una cesura ovviamente convenzionale, che è quella della scoperta dell'America al 1492, che però è significativa, perché da quel momento per Genova si costruirà una nuova storia, che comincia proprio nel 1528, con la trasposizione dell'antico e litigioso comune genovese in una nuova repubblica sotto l'egida di Andrea Doria. E tutta la città si trasforma in quest'ottica, basando però le sue radici, affondando la sua trasformazione sul tessuto medievale. È vero, c'è l'esperienza delle strade nuove, ma tutto il centro storico invece costruisce sul costruito, rinnova i palazzi del 3, del 400 soprattutto, e li arricchisce di un'esplosione straordinaria che culminerà poi nel secolo barocco. Ed è la storia di tante opere, come questo meraviglioso dipinto di Valerio Castello, che viene da un convento medievale, il convento delle Clarisse di San Paolo nel borgo di Pré, un borgo che oggi in parte non esiste più per come era ai tempi, sicuramente non esiste più questo convento, ma le opere ci servono anche a raccordare questi fili, a testimoniare l'importanza di questa città nello scacchiere internazionale e a concretizzarla visivamente in questi suoi palazzi, che diventano anche il luogo della memoria. La memoria del Medioevo raccontata però questa volta con le parole, le immagini e anche il desiderio di costruire un pedigree internazionale per la sua aristocrazia che farà grande il 5 e il 600 genovese.
1: Abbiamo cercato di raccontarvi, anche se per sommi capi, a flash, individuando solamente alcune cose, una giornata nel Medioevo nella nostra città. Come poteva essere? Cioè, come era la città, dove camminavano quelli del Medioevo, dove andavano a riposarsi, dove andavano a chiacchierare. Abbiamo scoperto, per esempio, che era una città di torri e di logge, che era una città verticale. Abbiamo visto poi il nostro porto, essenziale nella storia di Genova, che è città portuale o addirittura porto città. Abbiamo addirittura visto che cosa mangiavano, ci hanno raccontato quali erano i cibi del Medioevo nella nostra città, e la musica e la letteratura, insomma abbiamo cercato in qualche maniera di affrontare tanti temi, che è il nostro augurio e in fondo il nostro scopo per questo 2024 dedicato al Medioevo. Speriamo facciano venire a tanti la voglia di andare a vedere e andare a scoprire il Medioevo che ancora si nasconde nella nostra città e quello che invece in qualche maniera è conosciuto, che interessi i genovesi ma che interessi anche quelli che vengono da lontano. Speriamo di esserci riusciti, vi ringraziamo se avete gradito questa giornata lunga, forse faticosa, e auguriamo a tutti buon Medioevo.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta che vi accoglie con questo paesaggio che secondo me è uno dei più belli della Liguria. Guardate, davanti a me una collina con gli ulivi, le vecchie casette e poi qui a sinistra Santa Margherita Ligure, là dietro Cerapallo, poi Zoagli, poi si va verso il Levante con Chiavari e tutto il resto. Vi accompagneremo con Alessandra Rotta, che è una architetta del paesaggio, architetto anzi del paesaggio, so che ci tieni Alessandra, in una passeggiata che parte da Nozzarego, che è la chiesa che vediamo alle nostre spalle, e attraverso i sentieri del parco di Portofino, perché già siamo nel parco di Portofino, mostra tantissimi paesaggi. Ma partiamo da questa chiesa che si trova un paio di chilometri sopra a Santa Margherita Ligure, sicuramente raggiungibile anche a piedi, con i mezzi ci vogliono veramente pochi minuti. Intanto noto un portale che mi sembra degno di ammirazione.
1: È sicuramente un portale molto importante realizzato dallo scultore Cascio, che rappresenta quelle che sono come sempre le storie di vita del Cristo e di quelle che sono le necessità esplicative della nostra dottrina cristiana.
0: Di cosa è fatto?
1: Bronzo.
0: Bronzo?
1: Bronzo.
0: Che bello. Cos'è? Basso rilievo?
1: Alto rilievo.
0: Alto rilievo.
1: È un alto rilievo. È un alto rilievo. In questo caso la chiesa ha avuto tutta una serie di evoluzioni e di ampliamenti e di modifiche sia stilistiche che dimensionali. Inizialmente è stata costruita intorno all'anno 1000 dai monaci dell'abbazia di San Fruttuoso, per essere poi trasferita come giurisdizione dell'abbazia vera e propria nel 1130 e poi successivamente nel 1164 attraverso due bolle di due papi distinti. La chiesa diventa poi commenda della famiglia Doria, di Andrea Doria, nel 1150 con un documento emesso da Papa Giulio III, per poi diventare diciamo autonoma come la conosciamo noi oggi, quando c'è stata l'istituzione della diocesi di Chiavari nel 1892. Quella che noi vediamo oggi è la forma della chiesa voluta intorno al 1750 durante gli ampliamenti significativi che l'hanno portata a essere la chiesa barocca come oggi ci appare. La caratteristica principale di questa chiesa, oltre che nelle statue all'interno del Maragliano, è soprattutto sull'esterno. Abbiamo in effetti la presenza di un risse policromo realizzato con pietre molto piccole, quasi fosse proprio un ricamo, ed è un risse che ha questa forma circolare meravigliosa che prende tutto il sagrato, quindi non solo una piccola porzione ma una grande parte, e finisce con un tappeto verso quello che sono le scale. La particolarità è il monogramma mariano all'interno della parte circolare centrale di tutto il sagrato, in quanto la chiesa inizialmente era stata dedicata dai monaci di San Fruttuoso a Nostra Signora Assunta, poi dai monaci carmelitani è stata dedicata a Nostra Signora del Carmine, e nel Novecento è stata poi assunta quale santuario dalla diocesi di Chiavari. Quindi questa vicinanza con la Vergine ha fatto sì che nell'Ottocento il sagrato portasse effettivamente il monogramma mariano. L'importanza della chiesa dal punto di vista urbanistico e di antropizzazione del territorio la si può comprendere, come dicevi tu all'inizio, guardando il paesaggio e il panorama. Per gli antichi non era importante il panorama come affaccio di bellezza, ma era importante avere un grande panorama come punto di riferimento difensivo per l'avvistamento di eventuali nemici. Quindi le posizioni strategiche di tutte le antiche chiese erano dovute soprattutto ad un controllo del territorio.

0: Il fatto poi che sia stata collocata su questa spalliera lo si capisce guardando la grande quantità di oliveti che ci circondano.
1: Che meraviglia, veramente.
0: Ovviamente quando i monaci arrivavano portavano la conoscenza della coltivazione. La prima coltivazione che diffondevano era quella dell'olivo, anche perché l'olio ha una parte molto importante in tutta quella che è la liturgia cristiana, e quindi non era pensabile istituire una chiesa se non ci fosse stata la possibilità di avere olio e un po' di vino.
1: Com'è legato l'olio alla liturgia cristiana?
0: Tutti i momenti significativi del cristianesimo passano attraverso l'unzione con l'olio sacro, oltre che con la benedizione con l'acqua benedetta. In più, sull'altare, quando c'è la consacrazione, abbiamo bisogno del vino, quale simbolo del sangue divino versato per salvare gli uomini. Quindi io ho bisogno dell'olio per le funzioni e soprattutto ho bisogno dell'olio per fare luce. Noi spesso ci dimentichiamo che l'olio era la base dell'illuminazione sia nelle chiese che nelle case, e quindi il primo olio era l'olio puro che veniva utilizzato per la liturgia, il secondo era l'olio della seconda spremitura e era l'olio che si utilizzava per cucinare e per condire quello che veniva mangiato a crudo, l'ultimo olio, detto anche olio lampante, era quello che veniva utilizzato nelle lampade.
1: È vero, l'olio lampante. Già da qua partirebbe un sentiero, è vero?
0: Sicuramente
1: Alessandra?
0: Sì, è un punto nozzarego di confluenza di vari sentieri. Da Nozzarego si arriva a Santa Margherita nella zona di Corte, quindi al porto, di qui si sale ovviamente verso il monte di Portofino. All'interno, lungo i sentieri, troviamo fondamentale la cappelletta delle Gave, dedicata a San Gerolamo della Cervara, tant'è che la Cervara è proprio dedicata a San Gerolamo.
1: E la vedremo anche, la Cervara, dall'alto in questa nostra passeggiata. Adesso andiamo a imboccare un sentiero,
0: sì,
1: che ci porta proprio verso la zona della Cervara, ma guardate anche da un arco come questo la meraviglia del panorama che spunta appunto con gli ulivi e il mare, i promontori, il paesaggio proprio tipico della Liguria. Prego Alessandra, fammi pure strada.
0: Prego.
1: Alessandra, un po' di salitina per iniziare, e arriviamo a questo primo punto con le indicazioni dei sentieri che vi troviamo. Allora, partiamo da Gave Mulini.
0: Gave Mulini è la prima tappa che noi troveremo, la cappelletta delle Gave, dalla quale parte il sentiero che va al mulino del Gassetta, che è il mulino più alto di tutti quelli della vallata dell'Acqua Viva. Da di lì si potrebbe scendere e arrivare a Parangi, dove troviamo i resti dei famosi 35 mulini indicati dal Vinzoni nella sua cartografia della fine del Settecento.
1: C'è anche l'Acqua Morta, è vero, se non ricordo
0: anche
1: male, in quella zona.
0: Esatto, che è quella lungo la quale c'erano solo 5-6 mulini, ecco, proprio per differenziare la quantità di acqua che si sarebbe potuta trovare. Poi, proseguendo lungo il sentiero del mulino del Gassetta, arriveremmo agli Olmi. Di lì, salendo verso monte, si può arrivare a Portofino Vetta, oppure scendendo dal mulino del Gassetta si arriva a Parangi. Quindi ecco il nostro punto abbastanza significativo all'inizio del parco di Portofino. Di qui ovviamente andiamo da dove siamo venuti noi, quindi la chiesa di Nozzarego.
1: Poi di qua si prosegue con il cimitero di Nozzarego,
0: certo.
1: Santa Margherita l'abbiamo già detto, e quindi si può scegliere veramente il percorso da fare. Intanto è un percorso faticoso, Alessandra?
0: Assolutamente no. Questo è uno dei percorsi meno impegnativi, anche perché la prima parte fino al mulino del Gassetta è quasi tutta lastricata, come potete vedere, quindi anche adatta a portatori di handicap motorio,
1: sì,
0: perché a parte i primi due tornanti che abbiamo appena superato è un saliscendi abbastanza semplice, e oltretutto è stato semplificato anche per poter fare manutenzione a tutti gli appezzamenti di terreno situati sul monte di Portofino dalla parte verso Santa Margherita. Il parco ovviamente ha dato il suo grande contributo alla valorizzazione dei suoi sentieri. In particolare con il comune di Santa Margherita è stato istituito questo sentiero degli animali, lungo il quale sono state posizionate le sculture di 14 animali diversi, che sono tutti da scoprire perché non sono in mezzo alla strada ma sono da ricercare, quindi una sorta di caccia all'animale che si può fare man mano che si

0: cammina, sono tutti animali del posto, quindi animali che noi possiamo effettivamente con un po' di attenzione trovare allo stato libero. Selvaggio, potremmo dire.
1: E guardate anche solo, ammirate la primavera con i suoi fiori, la sua erba, ovunque qualche petalo che cade, anche questo poter percorrere i sentieri, godere veramente di quello che la natura offre, comprese le ciliegie, delle ve le mostro perché sono veramente eclatanti nella loro dimensione, se la telecamera le coglie, spuntano belle rosse, belle cicciotte in mezzo a questo albero. Ovviamente la parte più apportata è già esaurita in fatto di ciliegie, probabilmente qualcuno l'ha già raccolte, ma veramente anche questi sono i capolavori della natura. Siamo quasi alla fine di maggio quando realizziamo questa puntata e questo è ciò che si regala. Ed ecco qua la pavimentazione che tu raccontavi, che è stata anche ristrutturata, direi.
0: Sì,
1: erano vecchie mulattiere.
0: Erano le vecchie mulattiere ed erano non del tutto lastricate, solo in parte. Solo alla fine dell'Ottocento alcune erano diventate carrettabili, quindi presentavano questa tipologia di selciato con la linea di deflusso delle acque quasi al centro della carreggiata per alleggerire con l'allontanamento delle acque meteoriche quello che poteva essere la concentrazione dell'acqua ruscellante in un punto piuttosto che un altro. Ovviamente chi la fa da padrone è il paesaggio olivetato, perché questa è una collina particolarmente esposta bene al sole, quindi particolarmente fruttifera dal punto di vista della produzione di olive e del conseguente olio.
1: Ecco, sono anche ben tenuti questi terreni, quindi vuol dire che anche le ville, che un tempo erano le case di chi era originario della zona, oggi immagino che molte siano ville di turisti, sono comunque conservate.
0: Direi che colui che compra una casa sul monte di Portofino ha il rispetto, lo fa per l'amore del territorio e quindi mantiene ciò che trova, il più delle volte addirittura migliorandolo, perché rispetto al proprietario tradizionale agricolo, coloro che acquistano oggi hanno anche una dimensione economica diversa e quindi possono veramente fare della cultura e della cultura dell'olivo una formazione e una tutela attiva del patrimonio.
1: Proseguiamo.

presa diretta a spasso nei sentieri del parco di Portofino. Partite da Nozzarego, pochi chilometri, 2 chilometri sopra Santa Margherita Ligure. Si può arrivare in questa antica chiesa che conserva un risseau policromo, anche con i mezzi, appunto pochi minuti, oppure a piedi. E passeggiando in mezzo agli ulivi soprattutto si intravedono anche le ville da sogno che vengono ancora conservate, e per fortuna anche le terrazze, gli ulivi, la vegetazione vengono conservati al meglio. Ci sono molti fiori e sullo sfondo il paesaggio con il mare, le navi da crociera che rappresentano il turismo, il tutto passeggiando in questa pavimentazione che è una pavimentazione sicuramente recuperata ma in ottime condizioni, e quindi vi si può anche accedere dopo una piccola salita iniziale con carrozzine o passeggini per poter godere la bellezza di questi sentieri, appunto vista mare, che consentono di fare passeggiate anche non troppo impegnative, che portano in questo caso al mulino della Gassetta. Siamo già nel territorio di Portofino, a Portofino Vetta e in altre destinazioni, e bastano pochi passi in mezzo al verde per ogni curva scoprire qualche panorama diverso. Siamo nella stagione della fioritura, anzi in alcuni casi già un po' sfioritura nella primavera, e quindi si gode, come in questo caso, il paesaggio che si apre e inizia anche una discesa. Alessandra, dove sei scappata? Hai preso l'abbrivio con la discesa. Sì. Dicevo della bellezza di scoprire in ogni curva, in queste passeggiate,

0: Che non sono estreme, questi paesaggi tipicamente liguri incorniciati dagli ulivi.
1: Sono paesaggi unici che aprono degli scorci su punti di vista e di visuale molto molto particolari. Tra poco qui avanti, fra un ramo e l'altro, cominceremo a intravedere il complesso della Cervara e subito dopo ci potremo affacciare su di essa guardandola da monte, quindi cogliendone le particolarità anche della struttura architettonica e cogliendo la particolarità del suo nome. Cervara, a suo tempo chiamata Silva, il luogo in cui essa è stata costruita,
0: Silva Bosco?
1: Silva, bosco, selva,
0: Certo.
1: proprio dal latino selva, selvatico, perché era un luogo assolutamente disabitato dove non c'era nulla intorno.
0: Pensare.
1: Ed era il 1361, anno della posa della prima pietra della Cervara.
0: Come vedete passa anche qualche mezzo autorizzato, ovviamente,
1: Sicuramente sì.
0: perché sono mezzi sicuramente molto piccolini, in questo caso è un'ape, ma sono autorizzati anche per i vari lavori che si fanno. Qua vediamo di nuovo le indicazioni che avevamo già trovato. Un tempo qua c'erano anche gli animali, che tu sappia.
1: Sicuramente sì, chi viveva qui aveva anche gli animali, venivano allevati animali ovviamente di piccola taglia, c'erano le pecore, c'era qualche capretta, c'erano ovviamente gli animali da cortile e quello che si poteva veniva coltivato per il fabbisogno e il sostentamento delle singole famiglie, addirittura c'erano delle piccole fasce di grano, ma proprio cose limitate, tant'è che nei ricettari dell'Ottocento si diceva che per fare un buon dolce bisognava procurarsi della farina di grano lombardo.
0: Lombardo, ecco, abbiamo visto i tre pallini che sono i simboli che ritroviamo qua nella guida, nel totem. I tre pallini indicano Nozzarego in questo
1: Esatto, è
0: caso.
1: il tragitto tra Nozzarego e gli Olmi sostanzialmente, poi cambierà ancora il segnavia in modo che uno possa sempre orientarsi. A un certo punto, ecco, noi troveremo la Croce Rossa in campo bianco, che è quella che ci condurrà dalle gave ai mulini sino al mulino del Gassetta.
0: Ecco, è importantissimo potersi orientare grazie a questi totem che appunto dettano la via. E qua un tuffo anche in quella che è la flora. Ci sono altri pannelli informativi, le orchidee del monte
1: Noi siamo
0: addirittura.
1: abituati a conoscere le orchidee, quelle classiche da fiorista, ma c'è un mondo di orchidee selvatiche che hanno tutta la bellezza e la particolarità anche dei grandi fiori a noi più noti. Queste sono meno considerate perché sono orchidee di piccole dimensioni, alcune raggiungono i pochi centimetri, ma nascono tutte spontanee qua e là insieme alla vegetazione del sottobosco e del sottoliveto del parco.
0: Caratteristiche delle praterie aride e semiaride, appunto. Quindi questa è una zona ideale. E qua c'è anche qualche nota proprio sulle gave di Nozzarego,
1: Sì,
0: vero?
1: perché c'è questo oliveto che non è più gestito in maniera produttiva e che viene utilizzato per lasciare le zone incolte proprio per favorire quello che una volta era l'appezzamento a maggese, cioè quello che non veniva a rotazione mai coltivato per poter dar modo alla terra di rigenerarsi. Nelle
0: Esatto.
1: antiche centuriazioni romane l'appezzamento veniva suddiviso in tanti campi e ogni anno un campo non era coltivato e quello veniva detto a maggese
0: A
1: perché
0: riposo
1: a riposo
0: praticamente.
1: sostanzialmente, sì.
0: Pensate che c'è un progetto, leggiamo, Life Orchids dell'Unione Europea, che mira proprio a contrastare il declino delle orchidee spontanee. Leggiamo che contempla questo progetto la messa a dimora, fra gli altri, di oltre 1.000 esemplari di Ofridi, non lo so, le orchidee ingannatrici. Il fiore di queste specie simula per forma, colore e anche profumo l'addome di una femmina di ape o vespa. Il maschio, così attirato, si carica del polline che trasporterà su un altro fiore. Che
1: La
0: poesia,
1: meraviglia della natura che pur di riprodursi escogita qualsiasi
0: veramente.
1: stratagemma.
0: Proseguiamo sempre contornati da questi bellissimi fiori. Ed eccola l'Abbazia della Cervara che si trova già nel comune di
1: No,
0: Portofino.
1: è ancora Santa Margherita.
0: Raccontaci tutto, Alessandra.
1: In estrema sintesi, perché potrei parlare

0: Bene per 2 giorni, da tanto sono affezionata a questo monumento che ha fatto la storia del territorio. 1361, prete Lanfranco posa la prima pietra di quella che deve essere l'abbazia della Cervara, che viene pensata come abbazia di rinforzo e di supporto all'abbazia di San Fruttuoso di Capodimonte. Erano anni in cui l'abbazia di San Fruttuoso era in leggera decadenza e allora immaginano che fondando un'altra abbazia questa possa dare forza all'altra, il che non è del tutto vero. L'abbazia della Cervara infatti vivrà di vita sua, nasce come abbazia di monaci benedettini con l'antefatto della nascita di quel piccolo meraviglioso gioiello di architettura, di arte e di cultura rappresentato dal romitaggio di Sant'Antonio di Gniasca, oggi noto come Eremo di Gniasca. I primi 3 monaci vengono poi trasferiti all'interno dell'abbazia della Cervara che per una serie di varie vicissitudini arriva a noi praticamente intatta sino all'editto di Napoleone con il quale vengono cancellati tutti gli ordini monastici. L'abbazia diventa una proprietà privata dopo circa 100 anni e solo in tempi recentissimi, parliamo dei primi anni, dei primi anni 90 del Novecento, l'abbazia diventa proprietà di colui che l'ha fatta rinascere. L'ha fatta rinascere perché ha dedicato tutta la sua vita, tutte le sue energie e le sue risorse al recupero di questa straordinaria struttura. È una struttura dotata di torre, in quanto c'era anche una torre di avvistamento, perché come tutte le abbazie, i siti monastici e religiosi, serviva da punto di controllo del territorio. Poi abbiamo un campanile, abbiamo una chiesa che al suo interno è una chiesa gotica di una bellezza e di una semplicità infinita ed estrema. Abbiamo un chiostro che è corredato da uno dei più bei glicini monumentali che pare abbia addirittura 300 anni, che quando fiorisce è un'esplosione di colori e di profumo. Poi abbiamo il cosiddetto giardino dei semplici, che era il giardino segreto dei monaci, dove venivano coltivate le erbe officinali con le quali venivano prodotte i medicamenti, le medicine di un tempo, perché i monaci quando si insediavano all'interno di un territorio portavano cultura a 360 gradi, non solo la religione,
1: certo.
0: Portavano tutto ciò che era la conoscenza, a partire da quelle che erano delle regole di vita che davano una capacità all'uomo di relazionarsi con gli altri nel rispetto reciproco. In più la Cervara fino agli inizi del Novecento non era dotata di una vera e propria strada e la maggior parte degli approvvigionamenti avvenivano via mare, perché subito sotto la Cervara c'è uno scoglio dove facevano tappa i pescatori piuttosto che coloro che portavano i generi alimentari ai monaci e glieli passavano, oppure da uno stradello molto complesso che correva alle sue spalle. La strada più vicina alla Cervara è quella che stiamo noi oggi percorrendo, che congiunge la cappelletta delle Gave a quella che è la chiesa di Nozzarego. Noi siamo su questo percorso cosiddetto di mezza costa, quindi un percorso che non ha grosse salite, non ha grosse discese.
1: Saremo a circa 100 metri di altitudine, immagino.
0: Un qualcosina di più, però la vegetazione media questo dislivello e fa sì che noi possiamo cogliere veramente come le piante si gettino in mare da questa altitudine, e possiamo anche notare la miscellanea, la mescolanza, sì, di piante che sono alcune tipiche boschive, altre tipiche marittime, che però convivono apertamente. Mi piace ricordare che sul monte di Portofino vive l'Ampelodesma mauritanicus, noto anche come l'isca, che ha il suo areale più a nord di tutto il Mediterraneo, essendo una pianta endemica del Nord Africa e dell'Africa. Quindi abbiamo questo clima così particolare per cui le specie possono vivere in una commistione meravigliosa, cioè veramente una, potremmo definirla un'antologia della flora, perché ci sono specie che altrove non si riescono a mescolare, sul monte di Portofino sì.
1: Che meraviglia, ci sono anche delle vecchie panchine di legno, così come usavano e usano ancora nei sentieri, quindi se per chiudere proseguissimo là, ricapitoliamo dove si arriva?
0: Alla cappelletta delle Gave.
1: Gave, di nuovo un nome.
0: Gave è un toponimo locale. La cappelletta è dedicata a San Gerolamo, che è il santo al quale è dedicata anche la Cervara.
1: E andando avanti anche al mulino della Gassetta.
0: Andando avanti, proseguendo, si passa per la cappelletta di Sant'Anna e si arriva al mulino del Gassetta, che è quello più in quota di tutto il percorso dei mulini dell'Acquaviva, che ci riporterebbe poi a, Nozza- a,

paraggi. Grazie Alessandra per questa bella passeggiata, telespettatori la potete rivedere oltre che in televisione sul sito internet primocanale.it nella sezione on demand, cercate Presa Diretta, vi guardate tutte le indicazioni e l'invito è sempre a venire a passeggiare, a godersi questi panorami, a respirare, a godere della natura che si dice faccia bene anche allo spirito. Presa Diretta torna la prossima puntata.

0: Ben ritrovati. E insomma, l'avevo detto, signori, che sarebbe arrivato vicino a me un personaggio che non ha bisogno di grandi presentazioni. Lo conoscete da tantissimi anni, è sempre in formissima.
1: Quindi,
0: Vittorio Siriani.
1: Non esagerare nelle presentazioni. Salve, buongiorno.
0: Allora, buongiorno, Vittorio, ma sei sempre bello abbronzato? Anche
1: sì, sì. Faccio le lampade, faccio i lettini.
0: Vittorio, quanto riesci ad andare tu? Quando vai in Sardegna, quanti mesi riesci a starci?
1: Adesso meno, ma ci stavo 2 mesi.
0: Infatti.
1: 2 mesi e era una bellissima cosa, però adesso ho scoperto invece la riviera del Levante, adesso abito a Rapallo, e quindi questa riviera meravigliosa, e quindi sto benissimo.
0: Ho rinunciato
1: un po' alla Sardegna per vivere questi momenti felicissimi della Riviera Ligure.
0: Insomma. Allora, signori, con noi Vittorio Siriani, mi farebbe piacere che arrivasse qualche telefonata per stimolare un po' il nostro Vittorio. Vittorio, sapete, potete parlare di tutto con lui. Senti, Vittorio, nell'attesa che poi arrivino un po' di telefonate, un po' di messaggi che arriveranno per salutarti, ovviamente.
1: Sì.
0: Tanto, insomma, stiamo anche parlando, insomma, di questo Mancini, che è diventato di nuovo commissario tecnico della Nazionale, ieri in pompa magna, tanto con Ranieri che sarà invece il direttore tecnico. Allora, il tuo personale, insomma, è riflessivo, così, modo di pensare su questo nuovo ritorno di Roberto Mancini in Nazionale?
1: Ma direi che non è cambiato nulla, insomma, si spera che qualcosa cambi, ma effettivamente Mancini è stato bravissimo, ha vinto gli europei, poi c'è stata questa fuga in Arabia, eccetera, quindi però Mancini sappiamo già quello che sa fare molto bene,
0: molto bene,
1: molto
0: certo.
1: Bene, altre volte un po' meno, così come sappiamo che Ranieri è un personaggio, un gentiluomo, quindi sono due nomi interessanti, però la mia sensazione è che certamente non era possibile, ma quando si è parlato di Guardiola...
0: Era fattibile secondo te?
1: Sarebbe stato fattibile perché era finalmente un qualcuno che cercava di rompere quella che è stata per tanti anni la nostra cultura del calcio, che ci ha portato a perdere 3 mondiali. Quindi poteva essere una svolta. Adesso c'è ricomposto questo gruppo di casa, perché poi siamo sempre lì, e quindi vediamo che cosa potrà succedere. Mancini giustamente si è scusato per tutto il coso, ma insomma poi...
0: Lacrime da coccodrillo.
1: Ma sì, un po' da coccodrillo, però insomma sappiamo cos'è il calcio, ne sono successi di peggiori. Ecco, quindi poi noi con Mancini abbiamo un rapporto amichevole, affettuoso, per cui ci fa molto piacere che sia ritornato. Però attenzione, perché adesso il problema, Mancini dice voglio andare ai mondiali, attenzione, perché il problema è anche il patrimonio calcistico che hai.
0: Allora, Vittorio, iniziano ad arrivare le prime telefonate, diamo il buongiorno a chi? Eccoci.
2: Sono Lucia.
0: Ciao Lucia.
2: Volevo chiedere.
1: Lucia.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Hai visto chi c'è vicino a me?
1: Sì, mi conosce.
2: Sì,
1: Lucia.
2: Certo.
1: Cara amica.
2: Comunque io a lei le faccio i complimenti, perché è veramente fantastico quando parla della regione Liguria, tutto da mangiare, vedere,
1: viaggi nella terra.
2: Invece volevo chiedere al giornalista secondo lui, diciamo in generale, no, le persone mi sembra che non abbiano più ambizioni, cioè che non cercano, non so, per esempio il lavoro, il fatto di avere all'università di

0: preciso, tutte queste specializzazioni che poi alla fine sono servite soltanto a quelli che si sono fatti le cattedre.
1: Sì.
0: È come dire, nell'ambiente medico, no? Mm-hmm. Che io lo conosco bene, essendo medico, cioè non c'è più la visione del paziente in generale, no? Devi andare dal dermatologo, dall'infettivologo,
1: certo.
0: Tutte queste cose hanno favorito le formazioni di cattedre, però non hanno favorito l'azione vera del curare.
1: Grazie. Allora, perdonami se poi, perché voglio prendere altre telefonate. Vittorio, la signora, giustamente l'hai sentita, parlava anche di quella che sono un po' anche la mancanza un po' dei valori, di quelli che sono anche
2: figure. Viviamo in una società che è molto cambiata e quindi bisogna anche cercare di adattarsi e vedere le cose meno brutte che ci sono. Effettivamente viviamo in una società un po' sfilacciata, soprattutto una società un po' indifferente, confusa soprattutto. Ecco, io ho sempre detto che comunque bisognerebbe che le persone cercassero di capire e quindi prima di parlare, prima di dare giudizi, prima di rapportarsi, capire soprattutto e informarsi, dopodiché si può dare un certo giudizio. I problemi li sappiamo, la sanità ha dei problemi, la sicurezza non parliamone, però nello stesso tempo ci sono anche degli spazi, anche a livello per esempio sanitario, abbastanza positivi. Io per esempio, per fortuna, le mie poche occasioni di ospedale, però ho sempre trovato dei dipartimenti, soprattutto nei medici, particolarmente efficienti. Ecco.
1: Ciao Franco, innanzitutto tanti auguri a te e al tuo collega Andrea, un grande saluto a Vittorio Sirianni, è sempre in gambissima, lo vedo spesso per Rapallo dove abito anch'io, complimenti per la trasmissione, un saluto Katia. Ma ragazzi, Vittorio è sempre
2: Katia, in giro. Ma allora Katia, quando sono a Rapallo fermami, beviamo un caffè insieme, insomma.
1: E paghi tu però, Vittorio.
2: Sempre. No,
1: senti, questo... anche lì sono in tanti che chiedono, non esiste più l'uomo galantuomo, è vero Vittorio?
2: Ma insomma, l'uomo galantuomo è difficile intanto definire cosa vuol dire galantuomo. Insomma, certamente oggi, purtroppo, con questa tecnologia che ha distrutto in parte o comunque ha inondato il nostro mondo, manca sicuramente il rapporto umano.
1: Questo
2: è vero. Cioè, un tempo si parlava guardandoci negli occhi,
1: adesso.
2: Oggi parliamo col KVOS, dico il telefono, e questo è un problema forte dell'umanità. Per cui non lo so dove andremo a finire, io la mia parte in un certo senso
1: l'hai fatta.
2: L'hai fatta
1: e come? La stai ancora facendo? Un'altra telefonata in diretta, pronto, buongiorno.
3: Pronto, buongiorno.
1: Eccoci, prego.
3: Allora, io approfitto di questa casa eccezionale per salutare Vittorio. Per farmi capire chi sono, sto parlando di un tuo amico dei tempi di Paolo Villaggio, Ciuto, Adamo, di Sergio, se ti ricorda niente, Sileno in direzione. Vediamo se ti ricorda.
2: Sì, certo, ma erano gli anni belli della Baistrocchi, o mi sbaglio?
3: Ti trovo benissimo in forma e ti faccio un abbraccio, io sono Dino Sardi. Così
2: Dino Sardi, ma ci siamo ancora, Dino?
3: Guarda, io ne ho già fatti 94 e cerchiamo di battere qualche record.
2: Mi hai battuto nettamente, insomma.
1: Vittorio, sei un pivello.
2: Sono un giovanissimo, insomma. Sono, come si dice, neanche un pre-bloomer. Insomma.
1: Senti, ma è vero, tanto continuiamo a rimanere col nostro amico in linea. Vittorio, è vero che insomma voi della vostra generazione, non lo so, forse eravate anche più, a parte un altro mondo, l'abbiamo detto, ma forse anche più romantici a livello proprio anche di quello che era il mondo, si credeva anche forse di più, no?
2: Era un mondo in cui si viveva meglio, cioè c'era ancora la voglia di costruire qualcosa, poi noi il mondo universitario è stato uno fra i mondi più belli che io abbia vissuto, perché io l'ho fatti poi con Villaggio, appunto, Sardi era anche uno di quelli che era sempre con noi, ma insomma abbiamo vissuto periodi in cui si studiava anche all'università,
1: sì.
2: Era un'università diversa, si studiava ma ci si divertiva.
1: Okay.
2: C'erano tutte e due le cose, poi c'era anche una situazione della società abbastanza tranquilla,

0: c'era il lavoro, insomma si guadagnava abbastanza bene, i rapporti umani c'erano, sì. Insomma era un modo di vivere un po' diverso, ecco. Ma questo non significa che sia il periodo nostro fosse migliore, ecco, di oggi, è stato un periodo diverso
1: certo,
0: che
1: certo,
0: abbiamo
1: certo,
0: avuto
1: certo.
0: La fortuna di vivere in questo modo, è vero Sardi?
1: Hai caduto, va bene, speriamo che non si sia fatto male. Senti Vittorio, ma al di là di tutto, insomma, tu hai vissuto anche quel momento frenetico, dove ovviamente poi post-guerra, dove veramente la città era in movimento, no? Un movimento con tantissimi eventi, insomma, e poi l'hai anche vissuto dal punto di vista anche proprio televisivo, sei stato fondamentalmente tu a farci vedere i primi talk show, le prime panchine, ecco, qual è stato? Era il momento giusto nel posto giusto, Vittorio?
0: Ma sai, nel 74 sono nate le TV locali e quindi nasceva un nuovo mezzo di informazione che poi è andato via via, in parte rovinato da Berlusconi, ma le nostre cose, ma in parte hanno avuto un grande successo e noi siamo stati i primi a capire qual era un po' il modo di fare televisione, in particolare locale. Nel 74 poi si è andata avanti e quindi queste televisioni sono esplose per arrivare poi ad oggi, in cui per esempio la nostra, quindi io ho fatto 22 anni qui a Primo Canale, poi ho diretto tutte le altre quasi emittenti locali e quindi si è visto anche un miglioramento via via e adesso si è arrivati a questo nostro, per esempio Primo Canale, che ho visto insomma
1: dati d'ascolto anche per il sito, il primo
0: spazio importantissimo.
1: Abbiamo un'altra telefonata, Vittorio, vediamo di chi si tratta. Pronto, buongiorno.
2: Ciao Frank, Roberto via Caffa.
1: Roberto, ben ritrovato.
2: Andrea,
1: grazie di cuore, ti saluta anche Andrea e grazie, prego.
2: Volevo chiedere alle palle di Vittorio,
1: ecco, bravo, perché le avrei proprio adesso presentate le palle di Vittorio,
2: ecco.
1: Adesso le facciamo vedere,
0: sono qua,
2: volevo chiedere alle palle di Vittorio cosa mi troverò sabato mattina in direzione Val d'Aosta in autostrada, perché senza le palle io non mi muovo.
1: Allora deve andare in Valle d'Aosta.
0: Devi andare in Valle d'Aosta.
1: E allora chiede dalle palle se gli dai una risposta su come arriveranno, come arriverà.
0: Ma arrivi per arrivare dove? Dove vuoi? Vai a vedere il Genoa, no?
1: Dov'è che vai in Val d'Aosta?
2: Vado per lavoro su a Courmayeur.
0: Courmayeur, per lavoro. Ho capito.
1: E quindi vedi un po' con le palle se gli puoi dare una risposta.
0: Però bisognerebbe, sai, le palle devono essere prima strutturate e cose. Vediamo se potrebbe
1: vediamo un po', va.
0: Vediamo. Dunque possiamo chiedere alla palla, vediamo un po', che strada troveranno, non so
1: va
0: io.
1: Va bene, sì, che strada troverà, se sarà una giornata tranquilla, serena, un po' più agitata, una roba del genere, perché lui ci va per lavoro. Sei pronto? Che facciamo muovere la palla, Ecco, grazie. Vediamo un po'. Attenzione.
0: Dice una strada anfosa.
1: Aia! Caro, una strada bagnata, giusto?
0: Strada anfosa.
1: Potrebbe essere una strada bagnata, però potrebbe essere anche una strada fresca.
0: Fresca, sì, sì. Però insomma, vabbè, però ognuno poi lo interpreta come vuole, perché nel modo migliore o nel modo peggiore, a seconda se è ottimista o pessimista.
1: Ecco, tu sei più ottimista o sei più negativo?
2: Io sono nato ottimista.
1: Allora.
0: Quindi può darsi che, guarda, la supererai sicuramente, insomma.
1: Però potrebbe essere una strada leggermente bagnata perché ha piovuto un po', ma quella pioggia potrebbe anche portare un fresco che ne abbiamo un po' tutti bisogno.
0: E dopo la pioggia c'è l'arcobaleno, insomma. Quindi
2: la piazzola, scendo, nudo e mi piglio l'acqua.
1: E va bene, è stato un piacere, grazie della tua telefonata.
0: Buon viaggio.
1: E buon viaggio anche se per lavoro, va bene? Grazie. Allora ragazzi, il nostro Vittorio sta qui con noi ancora per un bel po', quindi telefonate. Senti Vittorio, al di là di tutto, che cos'è che non ti piace proprio più adesso? C'è un qualcosa che veramente ti dà fastidio?
0: No, ma non è che non mi piace più. Qualche volta sono un po' spiazzato nel vedere un po' queste cose, però...
1: O comunque qualcosa che ti dà tanto fastidio?
0: Ma mi dà fastidio, guarda, una cosa che lo dicevo già il giorno scorso, mi dà fastidio purtroppo vivere in un mondo, in una società e anche noi che dominano

0: tre parole che io sì. sento, che non ho mai sentito nei miei anni. Odio,
1: sì.
0: divisivi,
1: sì.
0: divisivi, rabbia.
1: Ah.
0: Queste sono tre parole che oggi le sento ovunque. Ecco, questo, io che ho vissuto veramente periodi forse fra i più belli o meno, ecco, non riesco a capire perché si è potuti arrivare fino a qui. Questo non lo capisco, cerco di capire, perché io in fondo cerco di capire, cioè di cercare di giudicare con calma, sapendo,
1: leggendo,
0: eccetera.
1: Cerca di essere
0: oggi
1: razionale.
0: Capisci, il problema è che per molta gente capire significa perdere tempo. Per cui non vogliono capire, perché per loro è una perdita di tempo,
1: sì,
0: e quindi
1: sì.
0: si accettano questa ondata di disinformazioni,
1: senza
0: andare a informarsi, a capire, a cercare, e poi dare un giudizio positivo o negativo.
1: Questo, ripeto, però...
0: è un'osservazione che faccio a prescindere da aspetti politici, eccetera.
1: Sì, certo.
0: Informarsi, capire, cercare di capire e poi giudicare le situazioni.
1: Abbiamo un'altra telefonata, pronto, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno a lei.
2: Io sono Alberto di Genova.
1: Sì.
2: Pronto?
1: Prego.
2: Io volevo capire se mi potete spiegare, voi che siete bravi, vorrei capire il perché l'AMNIU e l'AMT stanno andando male. Per quale ragione, dico, sono in questa situazione, sia l'AMNIU che la MT. Grazie.
1: Grazie a lei. Insomma, Vittorio, rispondi, una domanda da quattro soldi.
0: No, appunto, senti,
1: al di là che la risposta è molto molto difficile, lo sappiamo per tutto quello che è successo, però io quello che invece volevo chiedere a te è che le grandi aziende, insomma, questa è una partecipata del comune, come sai benissimo, hanno avuto sempre grandi grandi problemi. È ovvio che adesso inevitabilmente, con il buco di bilancio e tutto quello che c'è, io penso e spero, però mi auguro, e questa non è una risposta ma è semplicemente una riflessione ad alta voce, pregherei che la facessi poi anche te, al primo posto il mantenimento dei posti di lavoro e poi mantenere però un servizio per le persone che veramente pagano. Se chiedi di essere una città sostenibile e di non inquinare, devi darmi anche i servizi.
0: Certo, però d'altra parte ci sono situazioni che improvvisamente capitano e ti trovi a doverle affrontare. E il nostro comune, come è stato sempre il comune con tutte le altre governanti,
1: sì.
0: ha sempre avuto dei problemi e li ha sempre in parte risolti, anche commettendo a volte qualche errore. Ecco, io l'AMT non lo so, sento parlare di procure che intervengono, sento parlare di 100, 200 milioni di 100, tutte queste cose, non lo so, cioè, l'importante è cercare e capire che chi governa in questo momento deve affrontarli questi problemi, quindi non è il caso di chi aspetta 20 minuti un autobus certamente è molto arrabbiato, però si deve anche rendere conto che se da una parte i soldi servono per alcune cose, per altre non bastano. Cioè, io ho l'impressione anche che in questo caso i nostri comuni, il nostro ma anche gli altri comuni, abbiano bisogno del governo, abbiano bisogno che il governo si aiuti. Il caso della sicurezza, ha ragione, adesso io non voglio fare politico il nostro sindaco, ma insomma la sicurezza è un tema nazionale, quindi il comune che ha delle situazioni molto, molto fisse, molto precise, più di tanto le risorse sono quelle,
1: sono
0: il numero
1: quelle,
0: dei poliziotti
1: certo.
0: sono quelle, ha bisogno di aiuti e quindi in questo caso i comuni sono molto abbandonati a loro stessi, questo per esempio è un problema. Poi per il resto ti devo dire, personalmente io mi congratulo con l'AMT,
1: sì.
0: perché io dalla Palla a Genova spesso vengo con l'autobus.
1: Okay.
0: Allora, ti devo dire che non ho mai visto, e da anni lo controllo, io ho gli autobus puntualissimi nella partenza, nell'arrivo, nel ritorno, e quindi se dovessero chiedere a me il giudizio sull'AMT, ti dico perfetto.
1: Allora, salutiamo Michele che dice un saluto al caro Vittorio, l'ha seguito dai tempi di Panchina Cabaret, insomma, anche lì è cambiato tanto. Immaginatevi che in quegli anni, io ero già piccolo ma avevo già iniziato, perché insomma lo sai che oggi è il mio compleanno,
0: no.
1: 64 anni lo dico, e faccio tanti auguri anche a Andrea Beneggiamo invece in regia, il nostro regista, che ne fa

0: 50, beato lui.
1: Perbacco.
0: Però io ero già piccolo, ma lavoravo già quando, insomma, Vittorio era direttore in tante altre testate. Ma al di là di tutto, insomma, Vittorio, ma lo dico con senza, non è una bella donna, non devo fargli complimenti, riusciva ad avere campioni del calibro di Vialli, di Mancini, allenatore, insomma, era un altro mondo. Ovvio, adesso è impossibile anche solo fare un'intervista di un minuto, però tu li riuscivi anche a far venire poi con quella tecnica, la tecnica poi di far vedere anche che c'era lui uomo dietro il calciatore.
1: Sì, ma poi avevamo, allora c'erano dei rapporti particolari, dei rapporti nuovi, rapporti simpatici, diversi, umani, fra le società e il giornalismo, i giornalisti. Noi eravamo legati, insomma, ci muovevamo accanto alla società, accanto ai giocatori.
0: Cosa con che adesso non
1: facilità,
0: potrebbe
1: più. Ma oggi non, cioè io ricordo che la prima trasmissione che ho fatto, quando Onofri per esempio si è, che è stato uno dei primi nostri amici televisivi,
0: sì,
1: perché già ancora all'epoca del nostro Genova Sound,
0: sì,
1: e fra l'altro devo ricordare compie 50 anni il prossimo
0: è
1: anno,
0: vero, bravo,
1: mentre 45 bene. Anni compie primo canale. Quindi dicevo, Onofri, io feci una prima rubrica, addirittura vengo a prendere un caffè da lei, che era in casa,
0: è vero, me la ricordo,
1: in casa di Onofri, cioè potevamo tranquillamente avere un tale rapporto, poi ciascuno di noi andava per la sua strada, no?
0: Vabbè,
1: e questo è, però era un rapporto veramente, veramente diverso, ecco. E quindi c'era Mancini, Vialli, chi diceva genovano, sandoriano. Io sono più genovano perché quando io ero bambino la Sampdoria non c'era ancora, quindi
0: certo,
1: noi eravamo la mia generazione è un po' più genovana, ecco.
0: Abbiamo un'altra telefonata, giusto? Pronto, buongiorno.
2: Pronto.
0: Eccoci. Prego.
2: Pronto.
0: Prego, prego.
1: Pronto, buongiorno.
2: Vittorio.
1: Sì.
2: Vittorio,
1: chi sei?
2: È caduta la linea, ma io non mi sono fatto male poco fa. Però volevo, visto che hai con te le palle, approfittare anche di chiederti questo: cosa pensi delle nostre due squadre genovesi? E da sportivo, sapendo, tu sai come la penso, ti posso dare un Forza Genova. Ti va bene così? E ti abbraccio, Vittorio, ti abbraccio.
1: Bisogna anche credere da sportivi di un rilancio del calcio globale cittadino, quindi bene Genova, ma bene anche Samp, no? Dobbiamo dire, perché insomma la città, se vanno bene le nostre squadre, se va bene il calcio, traina anche altri sport, ma soprattutto traina il turismo.
0: È un volante,
1: quindi,
0: certo.
1: Ecco, a questo proposito, allora facciamo una cosa. Noi abbiamo chiesto, come sempre, alle palle,
0: sì,
1: una al Genova e una alla Samp,
0: okay,
1: che cosa... che cosa stanno facendo, insomma, come
0: si stanno facendo,
1: come
0: bene,
1: stanno,
0: no?
1: Facendo,
0: stanno facendo,
1: come
0: sì,
1: sì, sono in ritiro, e vediamo cosa la palla oggi, anche se manca circa un mese dall'inizio, 23
0: sì,
1: di agosto, cosa insomma, come vanno le cose. Allora io parto dalla Sampdoria,
0: ok,
1: no, è questa la Sampdoria, e vediamo cosa dice, che consigli, che previsioni generiche molto
0: sì,
1: vaghe dà la palla.
0: Allora,
1: questo è un problema di Sampdoria.
0: Bene.
1: Che fra l'altro devo dire, la Sampdoria sta, secondo me, lavorando abbastanza bene con molti giovani,
0: sì,
1: eccetera, no? Soprattutto
0: nome,
1: giovani.
0: Certo.
1: Quindi, va bene.
0: Sei fiducioso.
1: Attento, io devo però muoverle, tu mi devi dire basta.
0: Allora, io ti dico basta. Sampdoria, state attenti.
1: Sampdoria, guarda cosa dice: giovinezza, Sampdoria di quasi bellezza.
0: Ah,
1: hai capito?
0: Hai capito.
1: Quindi
0: c'è la giovinezza, è un po' quello che dicevi te, no? Gente
1: sì,
0: fresca,
1: giovani,
0: gente,
1: quindi sui giovani
0: qua,
1: potrebbe,
0: però dice quasi.
1: Quasi, cioè non proprio bella, insomma, però insomma si sta creando, sta nascendo la bellezza, la giovane.
0: Signore,
1: giovani.
0: Avete sentito la
1: Sardi,
0: palla di Vittorio?
1: Adesso ti do il Genoa però.
0: Vai, lo credo.
1: Vediamo,
0: poi andiamo
1: dice,
0: in pubblicità.
1: Cosa dice del Genoa?
0: Allora, ferma. Anche lì gli hai chiesto un po' la cosa generale.
1: Sì, gli ho chiesto, insomma, com'è il momento, ecco.
0: Perfetto. Allora andiamo a ascoltare Vittorio, prego.
1: Ah, quindi dice Genova baldanzosi, ma con cautela.
0: Baldanzosi, ma con cautela.

0: Quindi sai, un po' guasconi.
1: Baldanzoni da Baldanzi,
0: sì,
1: penso.
0: Beh, ovvio.
1: Però con cautela, perché Baldanzi ogni tanto si rompe, ma insomma. Però insomma. Vabbè.
0: Avete sentito sia per Genoa che per Samp?
1: Ci sono un po' delle buone previsioni. Insomma,
0: eh beh, lo credo,
1: me,
0: anche
1: no?
0: Perché per tutti. Ci fermiamo solo un attimo per un po' di pubblicità, ancora più di mezz'ora con noi il nostro mitico Vittorio Siriani. Continuate a mandare messaggi, adesso li leggeremo, ovviamente. E grazie ancora per gli auguri a tutti. Dai, un po' di pubblicità, arriviamo tra pochissimo.
2: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.

0: Da Basco, imperdibile sconto 50%. Fino al 10 agosto, solo con Prima Card. Stecco Groovy San Montana a soli 2,49€. Cotto Gran Tenerone 110 grammi a soli 1,74€. Pasta di semola alla Molisana 500 grammi a soli 69 centesimi. Carta casa Asso Ultra 2 rotoli a soli 1,64€. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
1: .11:55, siamo ancora in diretta al servizio del pubblico con il nostro Vittorio Siriani. Vittorio, sono tantissimi messaggi che stanno arrivando per te, tantissime persone ti salutano, fondamentalmente si ricordano delle tante cose belle che hai fatto non solo a livello sportivo ma anche a livello giornalistico, perché poi tu hai spaziato un po', veramente un po' su tutto, ovvio, vabbè, poi lo sport a te eri un po' molto molto legato, però insomma hai fatto veramente di tutto.
2: Eh beh sì, ho fatto tanto, io ho iniziato, ho una tessera del giornalista del 60, quindi sono entrato nel 60, fino al 74 quando sono nate le TV locali ho fatto giornalismo scritto a cui io sono legatissimo.
1: Tu hai parlato anche tanto della radio, che io amo e ho avuto anch'io il piacere di farlo, un altro sì, mezzo meraviglioso.
2: Sì, e con la radio io fui anche, credo, nei primi anni di Genova Sound.
1: Radio Genova Sound,
2: mitica. Che Maurizio aveva aperto, no. È stato anche questo un boom informativo straordinario. Ecco. E lì infatti iniziavo anche a ricreare un po' il mondo sportivo, a portare, per esempio, in quella, già a Genova Sound avevo portato giocatori, mi ricordo.
1: Facevi una rubrica?
2: Facevo una rubrica, ancora ai tempi c'era Bordon, portiere della Sampdoria, c'era Dossena, poi Onofre. E poi c'erano già tutti pronti alla radio, che venivano, anzi ci divertivamo insieme, certo. Per dirti qual era il mondo,
1: sì,
2: quali erano
1: totalmente
2: i rapporti fra noi e lei.
1: Arrivano altri messaggi, buon compleanno Frank, un saluto da Franco Colletta, grazie Franco, poi tante persone, buongiorno, io sono partito 2 giorni fa per San Candido, ho fatto 6 ore di traffico sul Brennero di coda, qui abbiamo la bellezza di 29 gradi, mai sentiti in 3 anni che vengo qui di notte si arrivava a 18. Ecco, questo è un tema di nuovo molto
2: strada
1: molto importante.
2: Strada sbagliata, come sì. Dice D'Andrea.
1: Pensa, leggevo, Vittorio, che sono 5 o 6 giorni che al Monte Bianco, e stiamo parlando di 4.000 passa metri, quasi 5.000, non va sotto zero nemmeno di notte, una roba incredibile. Io non so come la pensi anche tu, e soprattutto tantissime persone molto molto anche anziane con problemi comunque di respirazione che dicono come quest'anno mai. Non so come la stai vivendo tu, Vittorio.
2: La supero, perché non, ma sai, noi siamo, tieni presente che noi abbiamo vissuto anche, nonostante gli anni siano stati belli, ma anche dei drammi assoluti durante il nostro percorso, qui ci sono stati allagamenti, ci sono stati alluvioni, ci sono stati momenti difficilissimi, partiamo poi i bombardamenti, Genova era dal suolo, cioè quindi momenti difficili li abbiamo vissuti, adesso siamo quasi esterrefatti da quello che sentiamo, e poi quindi, sai, io sono già arrivato a un certo punto, per cui dico, quello che ho dato, vediamo che cosa succede.

0: fede. Non è difficile, guai però a rassegnarsi al peggio. Cioè bisogna, secondo me, riuscire o a non pensare o oppure a immaginare di trovare delle strade diverse, di trovare delle sensazioni diverse. Certo. Non è facile, però insomma.
1: Un'altra telefonata. Pronto, buongiorno, eccoci.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno a lei.
0: Buongiorno.
2: E tanti auguri di compleanno.
1: Grazie.

0: Prego.
1: E volevo chiedere al signor Siriani, sì, se con la sua palla può sapere se l'Ilva va bene, l'Ilva.
0: L'Ilva?
1: Sì.
0: Ah, ok, l'Ilva, sai, la, insomma, Cornigliano, tutto il discorso legato.
2: Ah, l'Ilva, sì. No, lì.
0: A l'Ilva o l'Ilva? Io ho capito l'Ilva. Anch'io ho capito l'Ilva.
1: Ah, quello lì che lavorano.
0: Sì, l'Ilva, la siderurgia. Sì, sì, tutto.
2: Non è che le spiego.
0: Io però non so se le palle.
2: No, non riescono al momento perché le palle hanno un software, quindi devono essere prima preparate, quindi incanalate. Per cui posso dirglielo se ci sentiamo giovedì prossimo.
0: Signora.
2: Per cui noi mettiamo dentro una richiesta e mettiamo a dire che cosa.
1: Sento piano.
2: Che cosa,
0: sì,
2: sarà dell'Ilva. E noi possiamo allora, però detto adesso è impensabile.
0: Signora, giovedì prossimo probabilmente
2: vediamo
0: Vittorio
2: tutto le la palla dirà qualcosa sull'Ilva.
0: Ok. Senti, mi scrivono, ma qual è la diversità tra blu e nera?
2: No, nessuna.
0: Ah, ecco.
2: Le spiego perché queste sono due palle particolarissime che sono le ultime rimaste quando facevano esperienza a Houston. Quindi hanno trovato ancora le ultime due diverse, però noi abbiamo detto, beh, datecele anche se sono diverse, le gestiamo noi.
0: Chissà quanto le hai pagate anche, Vittorio.
2: Sì, ma poi no, oggi abbiamo avuto anche la consulenza della nostra Orru.
0: Chiara, la nostra Chiara
2: no? Che ci ha confermato la validità di questo sistema, per cui sono molto sacre, ma anche se non significano i colori, hanno entrambe gli stessi aspetti di tipo tecnologico.
0: Allora, altri messaggi, Vittorio, la nostra Caterina, e poi saluto anche Walter da Sant'Olcesa, soprattutto Caterina dice, sempre più difficile stare insieme, quindi si parla di rapporti interpersonali, quando parlavi di questo, sempre più giovani si mettono insieme e dopo poco si lasciano. Ovviamente non chiedo al signor Vittorio se c'è qui i messaggi sono tanti, non c'è una risposta, penso, a tutto ciò, no? È proprio il mondo è cambiato anche in quello, Vittorio.
2: Il mondo è cambiato ed è cambiato soprattutto perché questa tecnologia ha inondato, ma ci ha preso in contropiede, capisci? E soprattutto ha preso in contropiede i genitori, i quali sono superati dai ragazzi.
0: Giusto.
2: Che vanno dai genitori, ne sanno molto di più, parlano e quindi hanno telefono.
0: Chiedevi al papà e alla mamma.
2: I padri, adesso, e quindi anche i genitori, che, cioè la famiglia, che dovrebbe essere il punto di partenza educativo, si trovano veramente in contropiede, insomma, non sanno e si trovano in difficoltà nella gestione, nella crescita dei figli, e questo mette i figli stessi e quindi la gioventù di oggi in una situazione un po' particolare. Però devo dire,
0: sì,
2: che non è poi vero che è tutto male, perché io conosco ambienti, spazi universitari di giovani dove invece c'è il gusto, il piacere ancora di studiare, di informarsi, di adeguarsi, di capire quali sono oggi i momenti facili e i momenti difficili, quindi ci sono ancora. Purtroppo, siccome questi aspetti, questa tecnologia va sempre più avanti, ecco, io non lo so, non ci sarò più, forse, sicuramente, però non lo so come si andrà avanti.
0: Allora, tanti messaggi. Nel frattempo, se volete ancora salutare il nostro Vittorio Siriani, è a vostra disposizione sino alle 12.30. Vittorio, tanti sono i messaggi con forti anche preoccupazioni per quanto riguarda il discorso legato alla sicurezza. Tante persone da San Pier d'Arena, da Cornigliano,
2: certo,
0: da cosa, continuano a dire noi ormai abbiamo paura a uscire. Io però ti chiedo, Vittorio, tu ne hai viste tante, ne hai commentate tantissime, senza voler fare prima, dopo, la colpa, bianchi, neri, verdi, gialli, chi c'era prima e chi c'è adesso. Tu hai visto però in maniera, come dicono in tanti, un esponenziale il discorso legato alla sicurezza, è aumentato o no? O forse è solo una nostra?
2: Ma oggi purtroppo i problemi della sicurezza sono diventati assolutamente importanti nella nostra vita. E allora oggi bisogna che chi ha la gestione della sicurezza si renda conto esattamente di quello che sta succedendo e prenda dei provvedimenti. Ora, io non voglio fare politica, ma per esempio il signor questo Ruggero,
0: il gioielliere che è andato in galera dopo aver sparato,
2: allora, cioè, questo che è arrivato alla rabbia talmente forte che io credo umanamente lo si può anche capire,
0: sì,
2: poi si porta ad ammazzare due persone. Si sarà chiesto perché è arrivato a questo punto?
0: Grado di disperazione, esasperazione.
2: Certo. E perché c'è stata questa

0: aspirazione? Perché è stato permesso di ricevere ogni 6 mesi uno con la pistola che gli ruba i gioielli? Chi doveva difenderlo, certo, in questo momento?
1: Tu quindi dici, capiamo prima il perché è arrivato a fare
0: quello. Capiamo il perché e capiamo che di fronte a questa situazione forse varrebbe la pena di agire molto, molto meglio. Questo povero Roggero, se la sicurezza lo avesse coperto, lo avesse difeso, lo avesse non isolato, lasciato solo, ma invece di mettere 2 o 3 poliziotti come ci saranno stati lì nel suo borgo, averne 20, 30, che la sicurezza era più forte. Ecco, quindi qui è un problema anche però... questo. Diciamo della società di oggi.
1: Poi si apre tutto un capitolo, Vittorio,
0: poi c'è tutto un
1: anche
0: capitolo,
1: il discorso
0: ma
1: legato
0: lo dico
1: poi
0: da cittadino
1: ai sottorganici, tutti, polizia, carabinieri, sono tutti sottorganici anche lì,
0: certo,
1: trovare i soldi poi per fare un piano, certo, della sicurezza, quindi non è una risposta così molto molto
0: perché no, poi anzi sono talmente oggi situazioni difficili che è anche difficile cercare di risolverle, però bisogna risolverle,
1: certo, certo,
0: bisogna che chi è responsabile le risolva.
1: Abbiamo un'altra telefonata in diretta. Pronto, buongiorno, eccoci.
2: Pronto?
1: Pronto, eccoci, prego.
0: Buongiorno.
1: Ciao caro, buongiorno.
2: Ecco, ciao, sono Angelo De Genova.
1: Ciao Angelo.
2: Volevo farti una domanda a te e soprattutto anche a Vittorio, che è un vecchio delle giornalisti. Che vuoi sapere la vostra cosa ne pensate su quella cosa dei CPR? Su questo, secondo me è valida, perché è l'unica soluzione. Però volevo sapere da voi due, che siete dei giornalisti, cosa ne pensate? Sono giusti, non sono giusti? Tanti dicono sotto casa mia no, facciamoli lontano. Ma secondo me è l'unica soluzione.
1: Ma ecco, scusami, adesso io poi ti faccio anche rispondere per il discorso. Mm-hmm. Tu come la pensi sul discorso dell'integrazione, la migrazione, tutte queste cose qua? Prego.
2: Ci si è provato, ma non ci si riesce. Perché è inutile isolarli, buoni da cattivi, è difficile. O li selezioni in un centro, o se no è difficilissimo. E quindi l'unica soluzione è quella, però c'è pareri contrastanti. Io sotto casa mia non li voglio, naturalmente in città non si possono fare, però bisogna capire, è l'unico sistema almeno per capire da dove vengono, come sono, e se sono clandestini li tratteni in un momento. Provo a capire la vostra cosa ne pensate, che Vittorio, per la sua esperienza, certo, di vita, di giornalismo, cosa ne pensate?
1: Grazie.
0: Allora, CPR sono qui, i centri di...
1: Sì, bravo, dedicati al discorso dell'immigrazione per ragazzi, sì, con problematiche e quant'altro.
0: Dai,
1: che
0: vedi,
1: ecco, anche lì è spinoso.
0: Non è molto difficile, poi queste cose non le vorrei neanche... Cioè, trovo che sia molto difficile da giudicare. Io credo che tutti i sistemi possano essere buoni, sì, possono essere positivi, soltanto se poi vengono realizzati, cioè non si può promettere soltanto. I CPR possono essere anche delle soluzioni positive, però devono partire con una programmazione, sapere dove sono,
1: certo,
0: quanti ci sono,
1: progetto,
0: chi sono,
1: sì,
0: cioè
1: sì,
0: partire,
1: sì,
0: prima con una programmazione, sapere invece oggi si fanno delle promesse, meglio questo, meglio quell'altro, poi ma guarda quello che è successo in Albania, dove dove poteva essere una soluzione quella,
1: sì,
0: dell'Albania,
1: fatto,
0: cioè,
1: sì, sì,
0: guarda,
1: sì,
0: cosa è successo, perché si è partiti dicendo lo facciamo, poi si sono trovati che non avevano mezzi, non avevano permessi, eccetera,
1: quindi
0: eccetera,
1: un'altra
0: quindi bisogna prima,
1: certo,
0: realizzare, prima fare una specie di previsioni,
1: sì, sì,
0: precise,
1: un programma
0: e poi realizzarli. Quindi da questo punto di vista anche ci potrebbero essere cose buone, ma ci devono essere delle previsioni e delle previsioni di costi, di personale, eccetera, molto validi.
1: Allora, Vittorio, abbiamo innescato un po' di polemiche anche sul discorso che facevi su Roggero, no?
0: Dice, sì,
1: c'è un signore, Giuliano, che dice: Roggero ha recuperato prima tutta l'area furtiva e poi ha ucciso i ladri per niente. Un saluto da Giuliano. Ancora un attimo, così poi le commentiamo tutte. Le palle del signor Vittorio raccontano sempre le cose particolari. Ciao Franco, tanti auguri da Carmen. Ciao, complimenti al signor Siriani, persona degna di stima. Ho 70 anni e ne ho viste di tutti i colori. Vi chiedo perché teniamo l'esercito nelle caserme a giocare al soldatino. Insomma, qui si apre tutta un'altra roba. Senti, partiamo da Roggero. Quindi questo signore dice che lui ha recuperato prima tutto all'area furtiva, poi questi che ormai stavano scappando, lui ha comunque ucciso queste persone.
0: Sì, d'accordo, io credo veramente ci sono, ognuno ha le sue, anche questo però, varrebbe la pena che le persone si informassero.

0: Cioè io capisco che umanamente, dal nostro dal punto di vista umano, vedere questa persona che preso dalla cosa ammazza delle persone e sa di andare in carcere, è un momento molto delicato, molto difficile, però c'è una legge. C'è una legge chiara, netta.
1: Se no ci facciamo la legge.
0: Se no cosa facciamo? Per cui purtroppo la legge prevede questo. La legge, fra l'altro, che ha fatto il governo, che ha fatto Salvini, e poi Salvini va a chiedere la grazia sapendo che la grazia. Cioè io ho l'impressione anche che, non lo so, io questo mondo politico. Io non sono di quelli divisivi, come si dice, però mi rendo conto, mi chiedo, ma questi politici che assumono queste posizioni, che gridano queste cose, che sono poi i nostri uomini di Stato, sono le donne di Stato, ma non li conoscono, cioè le sanno queste cose, sanno che un fatto così, con tutte le attenuanti, eccetera, purtroppo porta alla galera, purtroppo è un omicidio volontario. Queste cose dovrebbero, non so, saperle tutti, invece ci accorgiamo che improvvisamente si scopre che, non lo so io, molti non credono il contrario o fingono il contrario. Questo per un cittadino non è una bella immagine che danno i politici, ma politici, ripeto, di tutti,
1: i
0: versanti,
1: senza distinzione. Allora Vittorio, ci dobbiamo solo un attimo fermare per la pubblicità, perché però attenzione, vi faccio fare una roba che Vittorio la faceva, com'è che la lanciavi la pubblicità, Vittorio?
0: Ah, reclama.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
4: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 6 agosto, salsiccia di suino a 7,89 euro al chilo. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
3: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
5: Perché conviene!
1: Ancora in diretta, aspetto le vostre telefonate, avete ancora un quarto d'ora per chiedere tutte le cose che volete, poi minuti. Ci farà ancora qualche lettura di palla, ma non tante. Allora, minuti. Buongiorno primo canale, secondo me la soluzione è che bisognerebbe essere un po' più severi, troppo buonismo, le regole e la legge va applicato. Un saluto da Lorenzo, chi non è in regola va espulso, e questo ormai l'abbiamo capito, ma non è anche troppo scontato così, Vittorio?
0: Sì, va bene, sì, ci sono le leggi, bisognerebbe seguirle, oppure cambiate le leggi.
1: Senti, no. Finalmente si parla anche un po' di cose belle. Saluto il signor Vittorio Sirianni, che bei tempi, quando c'erano anche le belle donne. Cosa vuol dire? Perché adesso non ci sono le belle donne.
0: Sì, ma sono le belle donne di allora, insomma, che erano.
1: Fammi capire.
0: Insomma, erano epoche di grande interesse femminile, insomma, noi i giovani, cioè la nostra generazione viveva allora fra il Lido e via 20 settembre e poi la riviera, quindi c'era tutta una possibilità di ma era anche un modo piacevole, capisci? La parola stupro non esisteva.
1: C'era il corteggiamento.
0: C'era il corteggiamento, che ancora oggi le donne vorrebbero.
1: È vero.
0: Amano, amerebbero. Io se avessi 50 anni di meno, col corteggiamento le conquisto tutte. Oggi invece c'è
1: anche
0: una. Come si fa a conquistare una donna con il KCGF, queste cose, capisci?
1: Anni spettacolari al Lido con le miss bellissime.
0: Il Lido che è
1: il Playboy, li hai conosciuti tutti.
0: Quando Gigi Rizzi, che è un po' il coso, è stato uno dei nostri protagonisti in una delle trasmissioni più belle che facevo qui a Controsalotto. Peccati, passioni.
1: Ma chi meglio di te ci può rispondere? Ma la storia con Brigitte Bardot veramente la vedo?
0: Sì, è vero, è vero.

0: È vero, ma io Gigi Rizzo gli abbiamo, purtroppo è finito, è morto in un modo terribile. Ma
1: abbastanza giovane anche, no?
0: È giovane, sì, ma era con noi, ha fatto tutte le puntate di Peccati, eccetera. E, no, ma lui raccontava chiaramente, è stata una... lui gli ha portato dei dolci una mattina e poi c'è stato questo amore infinito che è durato non tanto. C'era lui, c'era Repetti, c'erano les Italiens che i francesi odiavano, cioè li odiavano perché gli rubavano le belle donne.
1: Lo credo. Però perdonami, la Brigitte Bardot, donna meravigliosa, sex symbol, si era comunque innamorata di Gigi Rizzi, anche se
0: sì,
1: per poco.
0: Sì, ma sai, quelle donne si innamoravano, erano momenti così di felicità immediata, poi insomma andavano. Il mondo dello spettacolo, del cinema, è un mondo particolare, ecco. Non è paragonabile al mondo normale nostro, ecco.
1: E quando si parla proprio anche dei Latin Lover, era proprio una figura quasi anche mitologica.
0: Sì, il Latin Lover veniva prima del Playboy, insomma, il Latin Lover era una bella figura anche, insomma, intanto era bella.
1: Certo.
0: E poi però un Gigi Rizzi che, oppure l'altro suo compagno, adesso mi sfugge il nome, che ha rubato un'altra bellissima donna contessa a un grande imprenditore, eccetera. Quindi ci sono tutte delle storie incredibili, insomma. Ma anche il Baretto di Genova in Corso Italia era il fulcro di questo gruppo di playboy genovesi che sono partiti di lì da Bruzzone.
1: Senti, Bruzzone. Mi dicono anche Beppe Piroldi. Ciao Paolo.
0: Era uno di insieme a Gigi Rizzi. Beppe Piroldi ha scritto, poi purtroppo è mancato anche lui, ha scritto un bellissimo libro, non Playboy, ha detto lui. Ah. Sono un Latin Lover, insomma, una cosa.
1: Erano le caratteristiche del Latin Lover, del Playboy, al di là della bellezza?
0: Di essere belli e di avere un po' di soldi, pochi che però li trovavano e poi simpatici,
1: certo,
0: un carattere aperto e quindi anche poi c'era il clima allora, cioè si divertiva volentieri, certo. Ma non con quella volgarità,
1: sì,
0: no? Quell'aggressività,
1: si
0: divertiva con leggerezza.
1: Il nostro amico Paolo dice proprio il libro che si chiama L'Amateur.
0: Ecco, infatti lui si definiva più che
1: Latin Lover?
0: Che Latin Lover, l'amateur. Sì.
1: Bello anche quello,
0: sì,
1: quasi
0: sì,
1: in francese.
0: Erano ragazzi di una simpatia, ma io ero io non ero del gruppo. Ogni tanto, quando Gigi Rizzi soprattutto ci portava.
1: Però ne beneficiavi.
0: Sì, ne beneficiavi. Cioè andavo dietro, insomma, così mi accompagnavo così con loro. Ma era molto.
1: Peraltro, guarda, ci hanno mandato anche, poi te lo farò vedere, molto bella, peccato che non riusciamo a scaricarla, e la foto proprio del libro Beppe Piroldi,
0: sì,
1: l'amatore,
0: sì, sì,
1: a cura di Gigi Moncalvo.
0: Bellissimo volume che io ho.
1: Senti, ma non potrebbero più esistere quelle figure?
0: No, non esistono più. Ma non esiste più perché non esiste più il rapporto di allora fra uomo e donna, capisci? Oggi il rapporto fra uomo e donna, io non lo so come avviene oggi il rapporto fra uomo e donna, come nasce la coppia, come nasce il corteggiamento, la vicina, non lo so, non immagino, ecco, non
1: sì,
0: lo
1: sì,
0: so.
1: Perché dice una cosa che... Prima invece era ben definito, no? Tutti
0: allora
1: i passi.
0: Allora era un certo modo di muoversi, un certo modo di innamorarsi, un certo modo di flirteggiare, eccetera. Oggi io non so, non mi limito.
1: Gianni da San Pier d'Arena, le palle di Vittorio ci potrebbero dire se quest'anno, nei prossimi anni l'Italia va ai mondiali?
0: Beh, allora io mi prendo nota, però questa è una domanda, Italia Mondiali, da mettere nelle palle e nel software, e poi vedere
1: giovedì prossimo.
0: Rispondiamo
1: giovedì prossimo. Parliamo, siamo quasi in conclusione, 12:18, vogliamo parlare anche invece di quello che è l'aspetto legato al turismo, perché in tanti ci parlano molto molto bene, insomma, comunque della regione che sta lavorando bene sul discorso del turismo.
0: Sì.
1: Come la vedi questa nostra regione, molto bene?
0: Ma io vedo che si sta muovendo, insomma, poi sento i nostri responsabili della regione che si muovono con interesse, e io credo che abbiano capito che oggi sicuramente il turismo al momento è l'unica speranza del rilancio della nostra regione.

0: Io credo che non basti, perché io sono dell'avviso, io sono un vecchio amico dell'industria, perché ho passato tanti anni in industria, io credo che se non c'è l'industria non c'è lavoro. Però se si riesce a sostituire l'industria con, può essere il turismo, può essere i servizi avanzati, può essere l'innovazione, però finora Genova, dopo la chiusura di tutti gli impianti siderurgici, eccetera, c'è rimasto Cognognano, non è riuscita ancora, secondo me, a darsi una identità. Cioè, oggi Genova che cos'è? È un po' una città turistica? Forse sì. È una città innovativa? Forse di tecnologia avanzata? Chissà. È una città di cultura? Cioè, sono tutte cose che potrebbero essere, però da sole non danno quel grande rilancio globale. Ecco.
1: Abbiamo un'altra telefonata, la prendiamo subito perché siamo quasi agli sgoccioli. Ancora 10 minuti con Vittorio e poi altri messaggi da leggere. Prego, buongiorno. Deve spegnere il televisore?
2: Sì.
1: Prego, prego, sì, signora, prego.
2: No, sono Lucia. Volevo dire una cosa. Non è che non sono d'accordo. Il turismo non dà a tutti la possibilità di lavorare.
0: Certo.
2: E poi adesso c'è una crisi enorme. Se ne lamentano tutti. Ancora ieri sera ero giù a Santa Margherita. Allora, i locali non funzionano per niente, perché non c'è divertimento per i giovani. I giovani vogliono troppo bere e non avere amicizia reciproca. Mm-hmm. Quindi cosa succede? Che poi ci sono i controlli e quindi va tutto molto male. Mm. Molti negozi chiudono, adesso fanno addirittura lo sbarazzo prima ancora di Ferragosto. C'è una crisi enorme.
1: Grazie signora, grazie, non perché scortesia, ma così facciamo rispondere anche poi Vittorio.
0: Sì,
1: diamo ancora. Vittorio, però
0: sì,
1: tu conosci profondamente quella parte dei territori, quindi la signora qui l'ha dipinto un po' quasi come una catastrofe.
0: Bisogna anche capirlo, cioè questa signora penso che abbia la sua età, una certa età, e quindi vede le cose dal suo punto di vista, ma io credo che Santa Margherita sta vivendo, stiamo anche queste città, pur con delle difficoltà,
1: allora, certo,
0: ma stanno vivendo dei momenti abbastanza felici. Io sento che anche i nostri alberghi qui del Gondo sono alberghi pieni, cioè, quindi, ma bisogna anche capire poi che in un percorso di società, di crescita della società, ci sono dei periodi negativi.
1: Uh-huh.
0: Ci dicono gli esperti che dopo 60-70 anni di tranquillità deve succedere qualcosa, e qui sta succedendo questo qualcosa,
1: certo,
0: che
1: certo,
0: però si spera che poi finisca e si riparta.
1: Partire,
0: quindi bisogna anche capire che se bisogna accettare, cercare di adattarsi a questo periodo che purtroppo è un brutto periodo, tutto qua.
1: Ti salutano anche insieme agli amici, dice, mi ricordo ancora con il grande Marco Bolesan, insomma, che bei ricordi, anche lì, anche lo sport è cambiato, tante anche.
0: Insomma, anche lo sport, te l'ho detto, io poi mi occupavo molto di calcio, però ci sono altri sport invece, vedi, che hanno un rapporto umano un po' diverso. Per esempio io vedo le grandi partite di pallavolo, le grandi partite di basket, adesso il nostro palasport sta riprendendo. Ecco, questi sport hanno ancora un certo aspetto umanitario, questo rapporto, rapporto personale,
1: sì,
0: rapporto, affettività, appartenenza al gruppo. Ecco, questi
1: cosa
0: sport hanno
1: il calcio,
0: purtroppo siamo a infantino, ecco,
1: infantino.
0: Siamo a questi livelli.
1: Non ti chiedo che cosa ne pensi.
0: Siamo arrivati a questi
1: allora,
0: livelli.
1: Ancora tanti tanti saluti, grande Vittorio, quando ritorni a fare le trasmissioni. Insomma, tanto ogni giovedì è sempre con noi,
0: sì,
1: e si diverte. Poi c'è naturalmente anche chi parla invece del mondo della solidarietà, che tu hai anche accennato e poi hai già un po' risposto, no? Dicendo la famosa odio, divisione, però anche lì solidarietà, in tanti si sciacquano un po' la bocca su questa definizione, o sbaglio, Vittorio?
0: Sai, la solidarietà, adesso io sono molto legato al CEIS, che è il,
1: sì,
0: Centro di Solidarietà Bianca Costa. Questi centri che sono ben organizzati è la fortuna dell'Italia, cioè l'Italia va avanti a

0: Forza di questi volontariati, queste associazioni, che meno male che ci sono, perché se noi dipendessimo soltanto dallo Stato, sarebbe la fine.
1: Dovrebbero avere forse un po' più di soldini, Vittorio.
0: E dovrebbero essere considerati molto di più, dovrebbero essere sostanziati, dare risorse, perché sono quelli che intanto sono organizzati, sanno come ci si comporta di fronte all'arrivo del migrato, dei bambini non accompagnati, sanno fare. Io porto l'esempio del CES, ma ce ne sono centinaia e centinaia in Italia, conoscono tutte le regole, sono organizzati. Queste sono le cose che lo Stato dovrebbe capire e assecondarli. E quindi la solidarietà è anche questa. Insomma.
1: Vittorio, poi un'altra domanda di quelle proprio da un miliardo di euro.
0: Sì,
1: in tanti chiedono poi anche un po' in generale, non certo una domanda specifica. Si è persa anche un po' il modo anche di credere fortemente non solo nei valori ma proprio in credere in generale. Per esempio dice ci sono sempre più atei e c'è meno anche credere. Però anche lì si apre tutto un altro capitolo allucinante, Vittorio. Nel senso è difficile dare una risposta.
0: Anche questo è difficile. Certamente la Chiesa è in calo.
1: Cioè ma secondo te la Chiesa sta cercando di capire, sta correndo ai ripari?
0: Sì, questo Papa non lo so, il Papa Francesco aveva capito molte cose.
1: Questo Papa Leone un po' meno?
0: Papa Leone secondo me un po' meno, però insomma anche la Chiesa ha i suoi problemi, anche perché come vedi anche le vocazioni sono diminuite. Quindi io vedo qui anche amici parroci che devono prendere 5 parrocchie con un parroco. Quindi c'è anche
1: ragazzi, per esempio anche teologia c'è sempre meno persone che lo fanno.
0: Ma sai, d'altra parte, insomma, la scienza migliora, la fede scende un po', insomma.
1: Scende un po', dici.
0: Cioè, se io sento in giro, chiedo quando faccio un'intervista, ma lei è uomo di fede o di scienza? Molti dicono di scienza più che di fede. E quindi sono anche questi problemi che esistono, problemi universali nella nostra società, che voglio dire non li risolviamo noi con le palle.
1: No, assolutamente. Vittorio, una delle ultime, perché siamo ormai a 26, chiudiamo i 28, perché poi ti voglio lasciare ancora un minuto e saluti tuoi solo. Senti, mi chiedono il Covid quanto ha influito sui ragazzi, sulle nuove generazioni e quanto lo pagheranno ancora questo scotto?
0: E ha influito tantissimo e continuerà ad influire. Ha influito perché purtroppo è stato un momento difficilissimo, che adesso ancora vogliono fare delle commissioni, eccetera, ma non hanno capito cos'è stato il Covid, non hanno capito che è arrivato questo virus, che non sapevano cos'era, sono riusciti. Molti, io dico, per me il Covid è servito comunque a salvare milioni e milioni di italiani, poi ci sono i Novax, ci sono tutte queste cose, però attenzione, è stato un momento talmente delicato, talmente difficile che valeva, insomma, ne siamo usciti.
1: L'unica, tu dici grazie alla scienza però.
0: È sicuramente grazie alla scienza, l'unica cosa è che si diceva, cioè voglio dire, per cambiare una certa andato societario della società, bisognerebbe che arrivasse una guerra, per dire
1: sì,
0: che come è successo nel 1945, poi siamo ripartiti tutti d'accordo, abbiamo costruito l'Italia, no? Allora, quindi si pensava che il Covid come elemento
1: tutti
0: potesse
1: lo dicevamo,
0: distruggere,
1: saremo tutti più
0: adesso
1: buoni.
0: Finalmente se usciamo siamo più buoni, siamo più capaci, siamo
1: e invece
0: purtroppo la situazione non è stata questa.
1: Allora signori, siamo arrivati alle 12:28, io davvero è stato per me un piacere, un onore come sempre avere Vittorio Siriani, ma lo dico col cuore, lo sai che ti stimo da tantissimi anni e per me aver fatto una chiacchierata con te è stato un piacere. Ti lascio gli ultimi 30 secondi ricordando tanto che giovedì prossimo sarà nuovamente con noi.
0: Saremo qui, ma io sono molto contento anche perché vi rivedo dopo 30-40 anni, insomma, questo mi fa
1: e
0: molto.
1: Rivedi anche e risenti i tuoi telespettatori,
0: sì,
1: che non si vedo per tanti anni.
0: È sempre bello e soprattutto è importante, vedete, questo nostro mezzo è un mezzo che sentire parlare, sentire, ascoltare e poi rispondere è un momento felicissimo nei rapporti umani, quindi questo è per quello che a me piace molto un tipo di trasmissione, come è sempre piaciuto il muovere, il parlare, il discutere, il conoscere, il crescere insieme agli altri, eccetera eccetera.
1: E
0: comunque
1: sempre...
0: io chiudo questa trasmissione ringraziando il nostro conduttore, no, fra l'altro è uno che si muove in mezzo ai prati, in mezzo a, sa tutto sui carciofi, sa tutto su

0: gli alberi della nostra Liguria, sei bravissimo, no, devo dire così.
1: Grazie, grazie
0: Franco,
1: Vittorio.
0: Grazie davvero, e poi come sempre il nostro saluto è Reclam,
1: noi ci vediamo, grazie a tutti, un saluto e buon proseguimento con i programmi di Primo Canale.
2: Ugo Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore, confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede Ponte Decimo, Genova.
3: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
4: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
5: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
6: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
7: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
8: Per ricevere 109 azioni Poste Italiane per 500 azioni TIM, più 835 euro. Ecco perché.
7: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Dimmi che cosa ricordi.
1: Una moglie. Un figlio.
0: E cos'altro?
2: Christopher Nolan ha sempre girato film su uomini che cercano di orientarsi dentro sistemi troppo grandi per essere compresi. Il tempo, la memoria, la guerra, la fisica, la colpa. Era inevitabile che prima o poi arrivasse ad Omero. Sorprende, semmai, che abbia scelto di adattare l'Odissea non come un poema dell'intervento divino, ma come il resoconto clinico di un uomo che torna dalla guerra incapace di uscirne davvero. L'Odissea di Matt Damon non è il grande manipolatore dell'epica, ma un uomo che porta addosso il peso morale del cavallo di Troia e delle migliaia di morti che quell'invenzione ha prodotto. Non l'eroe dell'astuzia, ma un reduce. Nolan legge Omero come se il poema fosse stato scritto da un veterano incapace di liberarsi della guerra. Il cavallo di Troia diventa il peccato originale della modernità, un atto di ingegneria militare tanto brillante quanto moralmente irreparabile. Da quel momento il viaggio non è più un'avventura, ma una lunga elaborazione del trauma. Questa scelta produce un film rigoroso, ossessivo, incapace di indulgere nel pittoresco, ma anche curioso, quasi riluttante nei confronti del mito. Gli dèi passano come figure periferiche, il soprannaturale viene spesso trattato come un'estensione della psiche. È come se il regista avesse una fiducia sconfinata nell'intelligenza umana e pochissima nel mistero. Omero, invece, viveva precisamente di quel mistero. Il risultato è che Odissea è continuamente diviso tra due impulsi contrastanti. Da una parte vuole essere un poema epico, dall'altra un caso clinico. Ogni volta che l'immaginazione potrebbe precipitare nell'inspiegabile, Nolan interviene con la razionalità, una forma di controllo che talvolta rischia di diventare una limitazione. Il vero protagonista resta però un'idea, che ogni ritorno sia impossibile. L'Itaca di Nolan non è una destinazione, ma una domanda. Cosa resta dell'uomo che parte quando finalmente rientra? La risposta non arriva attraverso mostri o sirene, bensì attraverso il peso della memoria. In questo senso, Odissea dialoga con Oppenheimer e Interstellar. Entrambi raccontano uomini che sopravvivono alle proprie imprese senza riuscire davvero a sopportarne le conseguenze. Il film probabilmente dividerà. Chi cerca il respiro sacrale dell'epica potrebbe trovarlo eccessivamente razionale. Chi ama Nolan ritroverà la sua ossessione per il tempo, la responsabilità e la costruzione impeccabile delle immagini. Alla fine, l'impressione è che il regista abbia

0: realizzato un film magnifico sul viaggio di Odisseo senza accettare fino in fondo il mondo in cui viveva. È un'Odissea raccontata da un moderno che ammira gli antichi ma continua a fidarsi più della psicologia che degli dèi. E forse è proprio questa tensione, mai del tutto risolta, a renderla un'opera affascinante anche quando non raggiunge la grandezza insondabile del poema che l'ha ispirata.
1: Quel mondo è finito.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa. Nemmeno gli dèi.

0: Ciao, sono Giulia e queste sono le notizie della Regione Liguria. Da oggi fino a lunedì 3 agosto, 4 giorni di tradizione, spettacolo e passione marinara nel cuore del Golfo della Spezia, con il 101esimo Palio del Golfo. Migliaia di visitatori sono pronti a vivere un'atmosfera unica di folklore e competizione tra le storiche borgate che si sfideranno per aggiudicarsi il titolo. Domenica 2 agosto torna l'atteso appuntamento con la Stella Maris di Camogli, una festa tradizionale e religiosa molto antica che si celebra ogni anno la prima domenica di agosto in onore della Madonna, protettrice di marinai e naviganti. Di sera alla spiaggia lo spettacolo del dragone e delle canoe kayak che lo seguono con una torcia legata a poppa e che sfilano in mare tra centinaia di lumini colorati. Domenica 2 agosto appuntamento con una delle sagre più prelibate della Riviera, la sagra del Turtun di Castel Vittorio, la tipica torta salata della cucina della Val Nervia che mescola i sapori contadini con i prodotti dei pastori delle Alpi. Durante la sagra i partecipanti si sfidano a preparare il turtun più buono, mentre musica, balli e mercatini animano le vie del borgo medievale. A Portofino arriva il primo festival dedicato agli inglesi in Liguria. Da oggi fino a sabato 1 agosto tanti incontri, proiezioni cinematografiche, presentazioni di libri e concerti per celebrare il legame tra Liguria e mondo anglosassone in un festival promosso da Regione Liguria con gli amici dei giardini botanici Hanbury. A Ponente vi aspetta la sagra degli spaghetti alla berettuna, sabato 1 agosto nella frazione di Ville San Pietro a Borgomaro, appuntamento con la sagra dedicata al primo piatto tipico della tradizione culinaria imperiese, gli spaghetti che prendono il nome dalla loro caratteristica forma a berretto e di cui la ricetta resta un segreto. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.
1: Da Basco, imperdibile sconto 50%. Fino al 10 agosto, solo con Prima Card. Stecco Groovy San Montana a soli 2,49€. Cotto Gran Tenerone 110 grammi a soli 1,74€. Pasta di semola alla Molisana 500 grammi a soli 69 centesimi. Carta casa Asso Ultra 2 rotoli a soli 1,64€. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
2: Signore e signori, carissimi amici, buonasera. Siamo di nuovo riuniti in questa splendida cornice di Portofino in occasione della 12ª edizione di CLIP, concorso lirico internazionale di Portofino. Quest'anno si sono iscritti oltre 300 candidati da 57 paesi del mondo e tra poco ascolteremo i 10 finalisti. Saranno accompagnati dall'Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova, guidata dal maestro Marco Alibrando. Chiedo di raggiungermi sul palco il fondatore e direttore artistico di CLIP, Francesco Donati.
3: Buonasera Veronique, buonasera. Buonasera. Intanto ringraziamo il tempo, la pioggia ci ha fatto uno scherzo oggi pomeriggio, ma anche se con un pochino di ritardo la nostra serata si può fare in un contesto meraviglioso. Ogni anno mettiamo al centro i giovani talenti, quindi questa è la nostra caratteristica, il nostro obiettivo principale, ai quali cerchiamo di offrire un'esperienza sempre più accessibile e sempre più professionale. Per questo motivo quest'anno abbiamo istituito una piccola borsa di studio a tutti i concorrenti.

0: Che sono stati ammessi a Portofino di 500 euro grazie ad uno sponsor, ad un mecenate che vuole però rimanere anonimo e discreto. Grazie.
1: Il risultato di questa sera è frutto di un lungo percorso iniziato a maggio con le preselezioni condotte dal maestro Gianni Tangucci, che ha ascoltato e selezionato con la sua grande esperienza tutti i candidati. Tra questi, i migliori 48 cantanti sono stati ascoltati a Portofino e sono stati valutati attentamente da una giuria internazionale presieduta dal maestro Dominique Meyer.
0: Dominique Meyer, che tutti conoscete, che è qui dalla prima edizione, è stato affiancato da dei colleghi meravigliosi e generosi che hanno dato tutta la loro professionalità e la loro disponibilità a favore di questi giovani. Li presento: Marcus Hollop, responsabile della produzione artistica e casting director del Grand Théâtre de Genève. Federico Pupo, che è un po' il sovrintendente, il direttore artistico di casa, direttore artistico del Teatro Carlo Felice di Genova, che ci offre la partecipazione di questa meravigliosa orchestra. Grazie di essere qui. Andrés Rodríguez, direttore dell'opera Teatro Colón di Buenos Aires. Torniamo in Italia. Cristiano Sandri, direttore artistico del Teatro Regio di Torino. Gianni Tangucci, che è responsabile delle nostre preselezioni e che è stato direttore artistico di tantissimi teatri, quindi non posso elencarli, Gianni. E infine, Caroline Wilputz, direttrice dell'amministrazione artistica del Teatro An der Wien di Vienna e a breve si sposterà a Düsseldorf come direttore dell'opera. Grazie. Come sapete, questo bellissimo concerto è dedicato e intitolato a un carissimo amico che è Francesco Brioschi, che ricordiamo sempre con tanto affetto. Mi emoziono sempre quando parlo di Francesco. La sua famiglia c'è vicinissima, siamo una grande famiglia ormai tutti insieme e quindi io vorrei che mi raggiungesse Valentina Brioschi, la figlia di Francesco.
2: Buonasera, allora sono emozionatissima e penso che i luoghi, i profumi, la musica abbiano il potere di mantenere vivo il ricordo delle persone. Quindi CLIP è un concorso meraviglioso per tutti, ma per noi famiglia è veramente magico. Per cui grazie ancora di tutto e un abbraccio a questa famiglia alla quale siamo legatissimi.
0: Grazie Valentina. Puoi dare
1: grazie
0: il microfono.
1: Valentina. Grazie.
0: Grazie. Grazie a Ilaria, ai figli e tutti i nipoti.
1: Nota e pietra si fondono nel borgo di Portofino che da sempre ospita il nostro progetto. Per dare voce e volto alla bellezza di questo meraviglioso territorio ligure, chiamo sul palco il presidente della regione, Marco Bucci.
0: La regione è al nostro fianco fin dall'inizio di questa avventura. Ma da qualche anno a questa parte il rapporto si è intensificato, ormai lavoriamo insieme per offrire questo magnifico spettacolo a voi e queste grandi opportunità per i giovani.
3: Buonasera a tutti, buonasera, e sono molto contento di essere qui in questo bellissimo posto, in questa bellissima piazza qui vicino al mare. Qui c'è tutta la Liguria e c'è il segnale di tutto quello che noi vogliamo, ma soprattutto c'è un segnale di alta cultura. Vedete, gli eventi culturali per noi sono una cosa importantissima, servono non solo a noi cittadini, servono ai turisti, servono a tutti quelli che vivono qui, perché innalzare il livello della cultura è uno dei compiti principali di ogni amministrazione. E questo concorso serve proprio per questo, per dare a tutti noi la possibilità di vedere cose belle, di vedere artisti in gamba, di vedere soprattutto giovani. Giovani che avranno un potenziale, hanno un potenziale per il futuro e avranno una brillantissima carriera. Oramai sappiamo che chi esce dal CLIP come vincitore o come finalista sicuramente è una

0: grande carriera. Quindi questa è una cosa bellissima che facciamo per aiutare i giovani artisti, perché si ricordino di noi, perché abbiano questa grande esperienza e possano avere un grandissimo futuro. Voglio ringraziare tutti quelli che hanno partecipato all'organizzazione, avete fatto un lavoro stupendo, ormai sono 12 anni, quindi,
1: grazie.
0: Quindi ci aspettiamo almeno altri 50 anni, ragazzi, datevi da fare.
1: Questo punto.
0: Voglio ringraziare l'orchestra del Carlo Felice, che ovviamente è sempre presente, ed è un'istituzione che, guardate, non è solo di Genova, è di tutta la Liguria, che durante l'estate e anche qualche volta anche d'inverno sotto le vacanze di Natale va in giro per la Liguria proprio per far vedere quanto le nostre fondazioni liriche e ovviamente il teatro sono aggregate l'una con l'altro, lavorano tutti quanti assieme. Quindi grazie a tutti voi, sarà una bellissima serata, non vi rubo altro tempo, ricordatevi quanto è bella Liguria e più potete venire qui meglio è per tutti. Grazie a tutti.
2: Grazie.
1: Grazie,
0: grazie a voi.
2: Grazie.
0: Complimenti, grazie.
2: Grazie.
1: Grazie. Grazie Presidente e grazie anche al Comune di Portofino che regala un elemento importantissimo e fondamentale per fare di questa settimana una settimana indimenticabile, questo borgo meraviglioso. Allora, il progetto CLIP è un progetto dell'Associazione Bottesini che ho fondato con un carissimo amico che adesso ricopre il ruolo di Presidente, Luca Maddeo. Fondata nel 2009.
3: Nel 2009. Sì. Sì, buonasera a tutti. Io ho l'onore di presiedere l'Associazione Bottesini, porto i saluti del Consiglio e di tutti gli associati. Voi stasera vedete qualche ora di quello che è il prodotto di un'associazione, arriviamo a essere dopo un po' di giorni alla serata conclusiva, quindi chi ha assistito tutta la settimana ha assistito a qualche giorno di quello che in realtà è un lavoro. Parlo soprattutto per Francesco, per lo staff e per tutte le persone che collaborano, è un lavoro che dura un anno, quando si rientra da Portofino il lunedì successivo già Monique e tutta l'associazione è all'opera. Io ho solo l'onore di raccontarvi di queste cose, quelle che vedo che succedono. L'associazione però nel mentre organizza anche altre iniziative di altrettanto livello, non dico organizzativo perché quello spetta agli altri, ma candidature è esattamente lo stesso perché i finalisti poi arrivano e vincono delle posizioni che molto belle, molto interessanti in base alle loro competenze e ai loro ruoli. Sto parlando del concorso biennale internazionale di contrabbasso e del concorso internazionale biennale di canto barocco. In più l'associazione da un paio d'anni ha avviato un nuovo progetto che è l'Orchestra Bottesini, che mi invito veramente a seguire, cercheremo di farvela sentire il più possibile. Ieri sera si è esibita con lo Stabat Mater di Pergolesi alla Basilica di Santa Margherita, quindi chi c'era ieri ha potuto ammirare questa bellezza. E ringrazio anche lo sponsor Risa Group che ha reso possibile la serata di ieri. Vi saluto, vi auguro una buona serata e grazie per tutto.
1: Grazie,
2: grazie
1: Luca.
2: Grazie a voi. Grazie.
1: Hai citato l'orchestra, approfitto per ringraziare il direttore musicale Enrico Fagone che ieri ha dato vita a un concerto veramente bellissimo e che ci segue anche con clip e con grandi consigli. Un ringraziamento doveroso è anche per il nostro staff. E in particolare mi riferisco a Nicole Cappelli, a Beatrice Caravaggio, a Sara Rosati, con le quali lavoriamo spalla a spalla ogni giorno dell'anno. E a queste si aggiungono in corsa per l'evento Chiara Agui, Beatrice Fiore, Giorgia Semeraro e l'ufficio stampa Maria Mezzetti. Bravissime. Sapete che c'è una persona molto speciale però per CLIP, sia per l'organizzazione che per la motivazione che per la passione che mette, è il presidente onorario Monique Pudel.
4: Funziona, sì. So I'll say this in English because much to our joy, we have so many friends from abroad here and which have joined our CLIP family that has become bigger and bigger every year. And so a very warm welcome to everybody. I cannot at this stage thank all of you individually, that would take too long, but I want you to know that none of what you've experienced during this week and

Ascoltiamo l'aria Temerari sortite fuori di questo loco come scoglio, dall'opera Così fan tutte di Wolfgang Amadeus Mozart. Canta Etina Emilia Saulite, soprano, viene dalla Lettonia, ha 21 anni. Dico.

0: Ascoltiamo Hai già vinta la causa, vedrò mentre io sospiro, dall'opera Le nozze di Figaro di Wolfgang Amadeus Mozart. Canta Francesco Samuele Venuti, baritono, viene dall'Italia, ha 29 anni.
1: La causa.

vidi, io voglio di tal modo punirvi. A piacer mio la sei.

vecchia pretendente. Pagarla? In qual maniera? Poi de Antonio, che è un incognito, Figaro ricusa di dare una nipote in matrimonio. Coltivando l'orgoglio di questo mentecatto.

Ah no, lasciarti in pace, non può questo contento. Tu non nascesti audace, tu non nascesti audace per dare a me. E forse ancora per ridere, per ridere.

mi fa. Lasciarti in pace, non vo questo contento. Tu non nascesti a amare per dare a me tormento, e forse ancora per ridere, per ridere.

Ascoltiamo O Zitternicht, mein lieber Sohn, dall'opera di Zauberflöte di Wolfgang Amadeus Mozart. Canta Charlotte Langner, soprano, viene dalla Germania, ha 24 anni.

Ascoltiamo Amour, viens aider ma faiblesse, dall'opera Sanson e Dalila di Camille Saint-Saëns. Canta Medea Chikashvili, contralto, viene dalla Georgia, ha 24 anni.

Ascoltiamo Che gelida manina dall'opera La Bohème di Giacomo Puccini. Canta Jun Pyo Kwon, tenore, viene dalla Corea del Sud, ha 26 anni.

Ascoltiamo ora la Sinfonia dall'opera Il Signor Bruschino di Gioachino Rossini. Suona l'orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova, diretta dal maestro Marco Alibrando.

Ascoltiamo Un bel dì vedremo dall'opera Madama Butterfly di Giacomo Puccini. Canta Soo Ji Kwon, soprano, viene dalla Corea del Sud, ha 29 anni.

Ascoltiamo Regnava nel silenzio quando rapito in estasi dall'opera Lucia di Lammermoor di Gaetano Donizetti. Canta Duan Amon Phu, soprano, viene dalla Thailandia, ha 28 anni.

Ascoltiamo l'aria Mentre gonfiarsi l'anima dall'opera Attila di Giuseppe Verdi. Canta Bao Peng Wang, basso, viene dalla Cina, ha 26 anni.

Ascoltiamo ora l'aria Timor di me d'amor sull'ali rosé dall'opera Il Trovatore di Giuseppe Verdi. Canta Valentina Pravdina, soprano, viene dalla Russia, ha 29 anni.

Ascoltiamo l'aria O Don Fatale dall'opera Don Carlo di Giuseppe Verdi. Canta Valeria Gorbunova, mezzo soprano, viene dalla Russia, ha 25 anni.

0: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
1: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 6 agosto, Susine Metis Sapori e Idee Conad, percorso qualità, prodotto italiano, confezione da 500 grammi, a 1,47 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo!
2: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
3: Perché conviene!
4: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
5: Amici, siamo qui insieme per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze estive. Ah, ma qui ci sono due donatori speciali, ragazzi.
6: Quando si dona,
7: i colori non contano.
5: Prima di andare in vacanza, ricordatevi di andare a donare il sangue, un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.
8: Grazie, grazie a tutti, buonasera. Beh, che spettacolo che abbiamo vissuto.
9: Buonasera, buonasera a tutti.
8: In diretta, ciao Chiara Urru, buonasera, bentrovati. Buonasera, in diretta su Primo Canale, naturalmente anche qui su questa splendida piazzetta. Io chiedo subito a Gianni Tongucci, che non vedo più a questo punto, naturalmente a causa della forte illuminazione alla quale siamo sottoposti. Prego,
9: eccoci,
8: prego Gianni.
9: Prego, in mezzo
8: mettiamoci
9: a noi.
8: Al mezzo, mettiamoci in mezzo. Allora, intanto subito un commento su questa serata bellissima, clima pazzesco, tutto fantastico, artisti sul palco eccezionali, davvero.
10: Sì, al di là dei ritardi per il tempo è andato tutto bene, Santo Teatro ci ha protetti.
8: Allora, intanto questa è una serata bella perché abbiamo visto sul palco ragazzi giovani che si stanno costruendo le loro carriere, i 10 finalisti, ora tra poco scopriremo chi ha vinto, però devo dire la verità che uno per l'altro sono tutti bravissimi.
10: Sì, la qualità quest'anno è stata molto buona, diciamo. I concorsi anno per anno sono come il vino, riescono delle volte bene e delle volte meno bene. Quest'anno è andato veramente bene.
8: Facciamo un applauso a tutti i ragazzi che hanno partecipato all'orchestra del Carlo Felice. Chiara.
9: Oltre 300 si sono candidati per partecipare, 48 sono stati scelti per le fasi di concorso e solo 10 finalisti di quest'anno. Insomma, il livello è alto. E come sono andati? Si sono emozionati? Hanno commesso errori o sono andati per il meglio, insomma?
10: No, devo dire che la navigazione è stata abbastanza tranquilla per quello che riguarda la qualità, poi con le differenze tra l'uno e l'altro. Affrontare questo lavoro, questo mestiere è sempre frutto di grandi sorprese positive e negative.
9: Certo, anche l'acustica, il teatro dove si è svolta la finale è diversa rispetto a un'esterna.
10: Sì, senz'altro, però oggi nel

0: spettacolo dal vivo moderno, qualsiasi cantante deve fare il conto con l'amplificazione e quindi devono anche abituarsi a saper usare il microfono, perché appunto in serate come queste diventa indispensabile.
1: E parte della crescita. Gianetto Ongucci, importante anche ricordare il ruolo della Fondazione Carlo Meyer e insomma di quello che è il rapporto con questa manifestazione.
0: Sì, io chiaramente ho conosciuto bene Carlo, un ragazzo benestante che a un certo punto della sua vita ha deciso di entrare direttamente nel mondo della musica. Era una persona coltissima, curiosissima e mi raccontava Perrucchetti appunto che questo salto lo fece in una cena a Salisburgo. Perrucchetti, che è il direttore generale dei Pomeriggi Musicali a Milano, aveva perso il direttore artistico ed era rimasto incantato del colloquio con Carlo e lo nominò direttore artistico e fu la sua prima esperienza. Poi seguì il Teatro Regio di Torino, poi il San Carlo. Io parlando con lui gli dissi: ma dico, tu che sei uno spirito libero così, ti vuoi mettere in una gabbia? Io definisco sempre i teatri delle fabbriche fragili e umorali, e tante volte l'umore te lo devi gestire dalla mattina alla sera. I rapporti con gli artisti, soprattutto anche quelli delle masse interne, non sono sempre facili, però lui ha sempre applicato il suo interesse e la passione nel fare questo mestiere. Poi a un certo punto le cose della vita l'hanno riportato nell'ambito familiare per la sua attività con l'area e devo dire che fino all'ultimo è stato un gran pragmatico, perché appena aveva saputo che aveva poco tempo da vivere si è comportato in un modo che io ritengo veramente invidiabile. Vorrei che, insomma, se dovesse succedere a me, per me è un ammaestramento come ha concluso la sua vita. Ne sentiamo la mancanza perché era una persona di spirito libero, spiritosissima e coltissima.
2: Che bel ricordo.
1: E poi per chiudere, diciamo che il suo ricordo è certamente nobilitato dalla scelta della sua azienda. A parte il fatto che io sono convinto che se potessimo chiedere a Carlo Meyer: è stata più divertente la tua vita da imprenditore o da uomo di musica? Sono convinto di conoscere la risposta anche senza conoscere Carlo, ma certo il fatto che appunto la sua impresa, la sua azienda sia qui a partecipare a questo evento e contribuisca anche economicamente alla buona riuscita dell'evento è molto importante.
0: Sì, ritengo che sia da parte dell'azienda la scelta migliore di ricordare Carlo in manifestazione come questa di Portofino. Spero che i rapporti con loro continuino, perché mantenere alto la memoria di un personaggio del genere è veramente pregevole.
1: Grazie Gianetto Ongucci, un applauso
2: grazie,
1: davvero
2: un applauso
1: per questo bel ricordo. Tra l'altro io ho fatto anche un'intervista a margine a Gianni prima, mi ha raccontato anche altre cose che magari non ha voluto raccontare davanti a tutti, tipo uno stupendo concerto di Jaguar e di Mercedes. Poi insomma ve la farò sentire, guardate Primo Canale, questa la trasmettiamo. Intanto chiedo di raggiungerci al centropalco anche Lilly Jorstad, mezzo soprano, per lei un grandissimo applauso.
2: Grandissimo applauso anche per lei.
1: Ha vinto questa manifestazione 10 anni fa e credo che tu possa essere la testimonial di che cosa succede quando si vince Clip, e quindi essere, diciamo, magari potrei dire una parola nell'orecchio al vincitore o alla vincitrice di stasera.
3: Allora, io credo e lo so per certo che Clip non sbaglia mai, perché tutti i miei colleghi e tutti i vincitori di Clip in precedenza hanno fatto una grandissima carriera. Posso fare vari nomi come Dave Monaco, che ha vinto anche Operale, Ivan Rias, che ha vinto Operale, adesso sta facendo una grande carriera, la Chiara Isoton, la Martina Russomano, che è stata poco tempo fa trasmessa su Rai con la Traviata di Arena di Verona, tutti carissimi amici, tutti i colleghi con cui siamo in contatto, con cui condividiamo il palco, e siamo tutti partiti da Clip. Questo
2: ecco,
3: è
2: da vincitrice, insomma, dopo la vittoria c'è molto altro, ci sono contratti con i teatri, da lì è un inizio, giusto?
3: Sì, allora come succede? Questo è un concorso molto particolare perché non ci sono i cantanti.

0: tanti, non ci sono le persone, non ci sono agenti magari vengono come il pubblico, però nella geria troviamo solamente le persone che gestiscono il teatro. E in questo caso ovviamente noi abbiamo più possibilità di farsi vedere, non solo un giorno, non solamente un'audizione, ci sono più possibilità, ci sono, se passi puoi farti mostrare dai vari lati con diverso repertorio, che è molto importante. E ovviamente dopo arriva non solo il posto, il premio, una bellissima serata, dopo arriva un certo piano dei contratti e delle proposte che ti fanno aiutare molto con la carriera e ti fanno partire in questo grande mondo. Perché faccio un piccolo esempio, che vincendo il primo posto 2016 ha avuto il contratto con la Cenerentola da Eva Kleins, che ormai non c'è più con noi, ma in questo periodo a Stoccarda lavorava la Bettina Ghis, che adesso è direttrice artistica ad Amburgo. E ricordandomi da questi tempi di Eva Kleins, mi ha invitato, ha fatto un jump in per un barbiere di Siviglia. Un piccolo esempio, ma comunque molto significante, perché comunque il mondo della lirica non è così tanto grande come sembra. E se ti fai presentare bene, se cerchi di fare bene le cose, prima o poi...
1: Anche se sei brava, che è un dettaglio non da poco, mi racconti, per chiudere questa nostra chiacchierata, cosa serve, che talento hai dentro, quando ti sei accorta di avere questa capacità di cantare meglio tutti gli altri che erano intorno a te, immagino, quando eri ragazzina, quanto ci hai lavorato attorno a questa tua capacità e quanto è stato difficile emergere, perché noi vediamo la vittoria di Clip, però lo ripeto, io sono impressionato da tutte le voci, sono tutti bravissimi quelli che sono saliti sul palco, quindi siete tutte persone con qualcosa in più.
0: Personalmente io posso dire che il talento è molto importante, ma secondo me è più importante il lavoro. Per me è 75%, 80% è lavoro. Studiare, non fermarsi mai, essere molto attenta dei commenti delle persone competenti, non ascoltare tutti quanti, non essere molto, molto aperta alla critica, cioè avere le persone giuste di riferimento, essere molto curiosa. L'unica cosa di un perfezionamento, di andare avanti, non fermarsi mai con lo studio.
1: Si parte da qui per incantare il pubblico. Lily Jorstad, grazie davvero.
2: Una grande opportunità, Matteo, questo Clip, questo concorso che poi apre le porte.
1: E chi li dirige, secondo te, proverà le stesse emozioni?
2: Beh, intanto io lo inviterei il direttore d'orchestra.
1: Maestro Aldo Brandi, prego, al centro del palco, già protagonista di tutta la serata, ma adesso ne sentiamo anche la voce. Grazie di essere con noi. Allora, intanto da maestro, da direttore d'orchestra, una nota su questa serata, su queste voci bellissime che si sono alternate sul suo palco.
3: Io purtroppo non ho una bella voce come questi 10 ragazzi, ma ci provo. No, è stata una bellissima emozione accompagnarli in questo importante concerto, perché il livello è davvero alto, è stato un piacere lavorare con tutti loro. Questi sono concerti per noi direttori e per l'orchestra molto difficili, perché si tratta di eseguire un repertorio molto vario, quindi da Mozart fino al tardo 800 in questo caso, quindi è una sfida per l'orchestra e anche per me quello di supportarli nel dare il meglio. Quello che diceva uno dei miei grandi maestri era quello che il direttore d'opera, nel caso specifico, deve... avere un'empatia per il cantante, nel sapere quasi prima del cantante stesso di cosa ha bisogno, di quando ha un fiato, quindi ci vuole questo istinto.
1: Io ho visto che lei guardava un po' tutti i cantanti prima di cominciare, osservava le loro movenze, capiva quando cominciare a dare il via all'orchestra.
3: Ci ho provato, non è stato facile, perché i ragazzi erano anche molto, molto tesi, alcuni sono molto giovani e forse per la prima volta, anzi nella gran parte,

0: parte di loro per la prima volta cantano queste arie con l'orchestra. Quindi ho tentato di metterli a loro agio, è stata una bella sfida. Per metterli a loro agio ho anche detto ai ragazzi che solo in questa occasione sarò il loro schiavo sul podio.
1: Tanto spazio anche ai giovani, soprattutto abbiamo visto qui sul palco, il più grande aveva 29 anni, insomma, posto largo ai giovani.
0: Certamente, largo ai giovani, come diceva Lilli, il talento è importante, è una parte fondamentale. Senza il talento forse non si può arrivare a questo livello, ma lo studio è importante, quindi auguro a tutti loro di continuare davvero in questa direzione, a lavorare sodo, perché per fare questa carriera ci vuole, oltre il talento e la voce, ci vuole tanta testa, tanta intelligenza nel fare le scelte giuste, ascoltare i consigli giusti e quindi tanto studio, studio, studio.
1: È importante coltivare il talento.
2: Ma basta parlare di cantanti bravi, parliamo dei bravi direttori d'orchestra. Cosa c'è in ballo nel prossimo futuro per il maestro Aldo Grandi?
0: Domani finalmente iniziano le mie vacanze.
2: Vabbè, questo è già qualcosa.
0: 3 settimane in Sicilia, sono siciliano, vado un po' a casa anche perché da un anno a questa parte lavoro, vivo in Germania, a Weimar. Appunto dopo le vacanze riprendo a lavorare a Weimar dove inizio le prove della Bohème, ma a stretto giro anche ritorno a Milano dove a settembre dirigerò al Teatro alla Scala l'Elisir d'Amore, una produzione a proposito di giovani, una produzione dell'Accademia del Teatro alla Scala con dei giovani di grandissimo talento, con i quali abbiamo già fatto 3 settimane prima dell'interruzione estiva, 3 settimane di prove musicali, prove di regia, e dal 24 agosto riprendiamo con l'orchestra, anche l'orchestra di giovani, l'orchestra dell'Accademia del Teatro alla Scala, dove l'età media credo che sia più o meno come i ragazzi che hanno cantato stasera, e quindi sarà una bella
1: Un applauso,
2: un
1: un grande
2: applausone al
1: complimento.
2: direttore, che è
1: Un applauso.
2: giovane pure lui, non è un pelo bianco, quindi
0: Non
2: insomma
0: più, non più.
2: è abbastanza giovane. Grazie maestro, grazie mille, grazie
1: Grazie,
2: mille. E allora, il nostro tempo è finito, Chiara,
1: Matteo.
2: perché siamo
1: Ci
2: pronti
1: siamo quasi.
2: per scoprire i nomi dei vincitori di Clip Portofino 2026. Ancora buona serata.
1: Buona serata.

0: aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Per entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani. Ecco perché.
0: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
2: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
3: Da Basco, imperdibile sconto 50%. Fino al 10 agosto, solo con Prima Card. Stecco Groovy San Montana a soli 2,49€. Cotto Gran Tenerone 110 grammi a soli 1,74€. Pasta di semola alla Molisana 500 grammi a soli 69 centesimi. Carta casa Asso Ultra 2 rotoli a soli 1,64€. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
4: Passiamo ora alle tanto attese premiazioni. Dichiaro chiuso il voto del pubblico e chiamo sul palco tutti i finalisti. Mentre i nostri cantanti salgono sul palco, approfitto per ringraziare Gatto Flavio, che da 11 anni è al nostro fianco con le sue bellissime creazioni floreali.
5: Sì, sono veramente ogni anno si supera, devo dire. Quest'anno i fiori sono bellissimi.
4: Bene, incominciamo dal premio Eva Kleinitz, che ricordiamo sempre con grande affetto.
5: Allora, darò io il premio Eva Kleinitz, è stata citata anche da Lili Ostad, è stato molto emozionante sentire il suo nome anche da lei. Il premio Eva Kleinitz va a Duanamon Phu.

0: Proseguiamo con la consegna della borsa di studio offerta dalla Fondazione Il Secolo XIX. Chiamo a premiare Monique Pudel.
1: Allora, il premio Fondazione Il Secolo XIX va a Su Ji Kwon.
2: Grazie.
3: Foto.
1: Proseguiamo con la consegna della borsa di studio offerta dalla Fondazione Bossi. Chiamo a premiare Carla Comelli.
0: Vieni Carla, ti aspettiamo. Vuoi dire qualcosa?
4: A chi glielo devo dare? Cosa posso dire? Che adoro aiutare i giovani, tu lo sai, di tutto il mondo. So I'm very, very grateful to everybody who gives money for this. It's fantastic. Eh?
0: Perfetto, grazie Carla. Grazie. Il premio Fondazione Bossi va a Valeria Gorbunova.
1: Fiori.
5: Voilà, la foto.
0: Grazie, grazie. Siete stati tutti bravissimi stasera, veramente, grazie. Ci avete regalato una serata magica. Proseguiamo con la consegna di due borse di studio offerte da 1811 Foundation, per la quale chiamo sul palco Milena Adamian. Diamo il microfono, Giorgia. Milena,
6: yes.
0: Vuoi dire qualcosa? Do you want to say something?
6: Sure. It's a wonderful evening, and I wanted to say that we started our foundation exactly because of the talents like we saw today on the stage. So we've been supporting them we've been supporting the singers, we've been supporting conductors, the ballet dancers, even children that would come to see the opera for the first time. And the foundation also started together, thanks to Dominique Meyer, we started the American Association of Teatro alla Scala. So we're very happy and very proud to give those wonderful scholarships to two.
0: Perfect. Let's discover the names. Then.
1: Le borse di studio 1811 Foundation vanno a Medea Cicashvili e Valentina Pravdina.

0: abbiamo alcuni premi speciali che sono veramente difficili da individuare. È stato bravissimo, grazie.
1: Thank you very much.
0: Grazie Luca. E ora consegniamo il premio Voce Femminile offerto da Ibanez Atkinson Foundation e chiamo a premiare, vediamo, Heather Atkinson e Felipe Ibanez e tutta la famiglia, quindi Antonia Ibanez e Carlos Capurro.
2: Carlo Capurro.
0: Grazie.
2: Ok, wonderful.
0: Fantastic, all the family.
2: All the family, that's right. This is what South America is like. All the family. A bit like Italy too, huh? That's right.
0: So you arrived from Chile.
2: We arrived from Chile.
0: To Portofino in order to support CLIP. Exactly. It's very touching.
2: So, well, in any case, on behalf of the Ibanez Atkinson Foundation from Chile, which is represented here by my wife Heather, by my daughter Antonia, by my son-in-law, Carlos, and myself. We would just like to say, I think, that we feel very comfortable and very happy to be part of the CLIP family. And it's a bit like kindred spirits, I was just thinking, because we've been received with so much special sentiments, I think, on the one hand. And on the other hand, we do something which is similar, because the impact, at least, is similar. We go out and we look for young talents in Chile, and we look for young talents around South America. We have a young talents program, which we put them through, and also a network of organizations that we are connected to around the world, and we open horizons for young people in South America. So thank you, CLIP, for allowing us to also be part of this wonderful organization, and we are thrilled to sponsor the prize for the best female voice.
0: Thank you so much. Thank you so
3: Thank
0: much.
3: You. Quindi il premio Voce Femminile va a Suji Kwon.
2: Bravo.
4: Wonderful.
0: Let's take the picture.
2: Our foundation. Just so you have some information.
4: Thank you so much.
2: Sorry.
4: Thank you.
0: Thank you so much. Congratulations. Grazie. Muchas gracias.
3: Ed ora offerto dalla AR92 Savills, chiamo a premiare Chris Ostedt.
0: È stato molto difficile, è stata una gara molto combattuta in finale.
5: Grazie.
0: Buonasera. Deve esserci stata qualche fuga di notizie, però. Chris,
5: buonasera,
0: grazie.
5: Tanto grazie perché avete creato questa macchina che funziona sempre meglio. Da chi fa impresa in questo territorio, questi investimenti nella cultura li troviamo fondamentali, perché il turismo e la cultura vanno di pari passo. Un ringraziamento a tutti questi ragazzi e da questo palco un grande in bocca al lupo.
0: Però esatto, togliamo la suspense e annunciamo il vincitore. Il premio tenore emergente va a Jumpyun Kwon.
6: Grazie.
0: Thank you, Chris. Grazie.
3: Foto.
0: Ah, foto, scusami. Foto.
5: Vedi che dopo 9 anni.
0: Grazie. Proseguiamo con l'assegnazione del premio. E anche qui è una. Sarà una sorpresa del premio cantante italiano offerto dalla Fondazione Passadore 1888. Chiamo a premiare la dottoressa Francesca Bruschiazzo. Grazie.
7: Buonasera.
3: Anche
7: quest'anno siamo onorati di poter essere su questo palco insieme alla fantastica organizzazione del CLIP e ci fa piacere.

0: sostenere la crescita di questi giovani così talentuosi che abbiamo potuto apprezzare, e in particolare chi ha rappresentato l'Italia in questo concorso internazionale.
1: E noi ringraziamo la Fondazione, grazie.
2: Grazie.
0: Complimenti.
3: Grazie.
1: Vogliamo annunciare il vincitore?
2: Veronique? Annunciamo il vincitore. Quindi il premio cantante italiano va a Francesco Samuele Venuti.
3: Yes! Grazie.
1: Perfetto, grazie.
2: Ora passiamo all'assegnazione del premio Under 25 dedicato a Luca Targetti, offerto dagli amici di Luca. Chiamo a premiare Gloria Mina.
1: Cara Gloria, siamo di nuovo qui.
4: Siamo di nuovo qui
1: a ricordare Luca e a consegnare questo premio in sua memoria.
4: Ed è, devo dire, con emozione sempre rinnovata, rimpianto sempre crescente per un indimenticabile scopritore di talenti come questi e un sempre più rimpianto amico. A chi lo consegniamo quest'anno?
1: Ah, tocca a me. Il premio Under 25, ecco, questa volta era più difficile perché avete visto avevamo tantissimi giovani e giovanissimi cantanti, quindi questa volta la suspense è vera. Il premio Under 25 va a Etina Emilia Saulite.
3: Brava.
4: Sono felicissima di consegnarlo a una voce che mi ha commosso fin dalla prima nota.
1: Grazie. Let's take a picture. Thank you so much. Congratulations again.
4: Sono contenta.
1: Prima di passare alla consegna degli ultimi tre premi, mi piacerebbe avere una piccola nota da parte del nostro super presidente Dominique Meyer.
5: Sì, buonasera. Direi che quest'anno il lavoro della giuria è stato molto difficile. E ci siamo fatto un piccolo pensiero, abbiamo pensato quest'anno forse dovremmo essere un po' ingiusti, perché ci sono tre primi premi e secondo noi, possiamo anche sbagliare, ma pensavamo che c'erano più finalisti che meritavano di essere premiati tra i primi premi. Allora, ve lo dico così, la vita a volte è così. Forse se avessimo fatto questo concorso tra una settimana il risultato sarebbe stato diverso. E la bellezza di questi concorsi è la fragilità. Ma noi siamo felici perché questo concorso fa emergere dei talenti nuovi e siamo stati molto felici di sentire tanti candidati di alto livello. E quando a volte è difficile trovare un vincitore, stavolta era difficile di decidere chi sarebbe il vincitore. È un segno di vitalità di tutta questa attività. Poi vedete, vengono di tutti i paesi, parlano di lingue diverse, ma parlano in comune la lingua della musica e lo fanno bene. E penso che stasera hanno fatto quello che aspettiamo da cantanti, che siano giovani o no, e di comunicare una grande emozione. Noi abbiamo in comune questo difetto di pensare sempre al passato, di pensare che di vivere con delle referenze, di pensare che l'erba era più verde prima, e stasera di nuovo questi giovani cantanti ci hanno dimostrato che no, l'erba oggi è più verde che mai. E questo è il senso di questo concorso.
2: Bello. È vero.
1: Grazie Dominique. Il terzo premio viene offerto da Belmond. becchiamo sul

0: palco a premiare, ancora una volta con tanti anni, Michela Nicosia, che è al nostro fianco da tanti anni, hotel manager di Splendido Mare.
1: Vedo che ha due diplomi.
2: Buonasera.
0: Ah, già si può intuire una piccola sorpresa, perché vediamo nelle tue mani non una pergamena,
2: ma ne abbiamo
0: due.
2: Innanzitutto buonasera a tutti, sono molto orgogliosa di rappresentare il gruppo Belmont e qui in piazzetta noi abbiamo lo Splendido Mare, che è il nostro gioiellino, e quindi complimenti, many compliments to all of you. The 10 finalists, they are amazing, and this event is a great touch for Portofino, and we are very proud to be here tonight.
0: Grazie Michela.
3: Grazie.
0: Sai Michela, mentre c'era il concerto ogni tanto ti guardavo e vedevo che seguivi con trasporto veramente
2: mi piace,
0: esibizioni dei nostri cantanti.
3: Infatti, come avevamo potuto intuire, per il terzo premio la giuria ha stabilito l'assegnazione di un premio ex aequo. Il terzo premio va a Medea Cicashvili e Valentina Pravdina.
2: Oh, wow! Bravo, che belle, complimenti.
0: Brave. Complimenti. Bravissime. Complimenti.
2: Che bello. Bene, facciamo la foto.
4: Aspetta.
5: Attenzione che qui c'è.
2: Con i vestiti.
5: Scusa.
2: Ok.
0: Thank you so much. Grazie.
6: Ah, questi li consegniamo.
2: Consegnate. Aspetta, voi, guarda, c'è il nome.
5: Nome. Attenzione.
6: No, non c'è il nome. No? Allora li consegniamo.
0: I can't see the name. Okay. After the concert we see if we guessed well.
3: Ora assegniamo il secondo premio offerto da Pirelli. Chiamo a premiare Laura Riboldi, vice direttore della Fondazione Pirelli.
0: Grazie alla Fondazione Pirelli e grazie Laura Riboldi per essere di nuovo qui con noi.
7: Grazie, buonasera a tutti. Siamo felici di essere ancora a fianco di Clip quest'anno, un sodalizio diciamo che dura da un po', e insieme abbiamo un sentire comune, quello di investire sulla cultura, in particolare sulla musica, e quindi siamo molto felici di essere qui e investire ovviamente sui talenti, sul merito, e insieme apprezzare la bellezza della musica lirica.
0: Grazie.
3: Grazie.
0: Il secondo premio va a Charlotte Langner.
3: Complimenti.
8: Complimenti. No, congratulations.
9: Complimenti.
3: Grazie. Bravo.
0: Thank you so much.
10: Posso dire una cosa?
8: Certo.
10: Ha cantato stasera la regina della notte, l'avete sentito? Il problema è che lo fa tanto bene che quest'aria che è difficilissima sembra di essere facilissima.
3: È vero.
10: E questo è fantastico. E poi, per quelli che capiscono il tedesco, avete capito ogni parola, ogni dettaglio. Normalmente quest'aria va cantata senza che sia possibile di capire una parola. Allora, questa signora è una sorte di miracolo.
0: Meritava doppio merito.
10: Questo
0: grazie.
10: Premio.
0: Bravissima. Facciamo una foto. Grazie. Thank you.
3: Grazie.
0: E passiamo al momento più atteso. L'annuncio del primo premio Carlo Maier, offerto da Rea. Chiamo a premiare Cristina Stabilini, membro del board. Dall'anno scorso Rea è al nostro fianco con una passione incredibile e di questo vi ringraziamo.
11: Buonasera a tutte le signore e signori qui presenti in questa location meravigliosa. Io sono molto emozionata e felice di poter consegnare questo premio in memoria di Carlo Maier. Prima ho ascoltato delle parole bellissime su di lui e mi hanno tantissimo emozionata e mi hanno ricordato

0: schiera. Lui era un mentore, è stato mentore per tantissime persone, per me in primo luogo, ed era un amante di tutte le forme di cultura e cercava di promuoverla ovunque, di tutte le forme di arte, della bellezza, e in particolare era amante della musica. E sono convinta che tutte queste note, queste voci sono arrivate fino a lui stasera. Grazie.
1: Grazie.
2: Grazie. Quindi, il primo premio...
1: Proviamo a dirlo insieme.
2: Va a... Bao Peng Wang.
1: Bravissimo.
2: Complimenti, complimenti.
1: Grazie, bravissimo.
2: Bravissimo, bravissimo, complimenti. Bene, Francesco.
1: Abbiamo finito.
2: Abbiamo
1: anche
2: finito.
1: Sembrava impossibile, ma...
2: Vi ringraziamo a tutti per essere stati con noi questa sera e ci vediamo l'anno prossimo.
1: Grazie, grazie a tutti, bravissimi. Bravi i nostri cantanti, all'anno prossimo. Viva Portofino, viva Clip e viva le voci di questi magnifici cantanti.
2: Grazie. Grazie.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Oh, ma sei andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 12 agosto, prosciutto di San Daniele DOP, sapori e dintorni Conad, stagionatura minima 16 mesi, takeaway 100 grammi a 4,99€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
3: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
4: Perché conviene!
5: Passa a Palsiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
6: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
5: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
7: Cinema sotto le stelle, concerti di pianoforte, grandi mostre e visite ai saloni di rappresentanza. Palazzo Ducale si prepara a vivere un agosto ricco di appuntamenti.
8: Inizia la programmazione, la seconda parte della programmazione del cinema. Verranno trasmesse anche molte importanti prime, tra cui quella di Odissea, e poi i concerti all'aperto, i concerti organizzati con la Giovine Orchestra Genovese. E sono un'opportunità importante, importantissima anche per sviluppare sinergie e per vivere completamente il palazzo anche durante il mese estivo. E poi visite guidate alla Cappella del Doge, visite guidate al Maggior Consiglio, al nostro palazzo, le visite ovviamente alla nostra nuova Torre Grimaldina.
7: Spazio anche all'arte con la grande retrospettiva dedicata a Mimmo Rotella. Nello spazio aperto di Palazzo Ducale sarà inoltre possibile visitare gratuitamente la mostra fotografica Ponte Morandi The Construction di Gigi Cifali, un percorso composto da 7 immagini che raccontano le macerie del viadotto crollato il 14 agosto 2018, trasformandole in un momento di memoria, testimonianza e riflessione.
8: Beh, la mostra di Mimmo Rotella è davvero la mostra più importante a livello nazionale nella celebrazione del suo ventennale dalla morte, oltre 100 opere provenienti da molte istituzioni museali, pubbliche e private, convergono qui a Genova e qui rimarranno fino al 13 di settembre. Per i turisti una possibilità davvero unica di avvicinarsi al mondo dell'arte moderna e contemporanea. E poi ricordo anche

Che per esempio chi accede alla mostra di Rotella ha la possibilità di accedere gratuitamente alle visite gratuite al palazzo, che sono per noi un'occasione importante per farci conoscere. Da pochi giorni si è chiusa la mostra di Van Dyck, che ha riscosso un grande successo di critica e di pubblico. Il successo di critica per noi è molto importante perché Palazzo Ducale era organizzatore di questa importante mostra, che ha voluto celebrare non soltanto il genio di Van Dyck ma anche i legami della città di Genova con le altre importanti

0: internazionale, a partire dai grandi giornali, il New York Times, ma anche la stampa europea, la stampa asiatica, hanno dedicato grande spazio alla nostra mostra e ha avuto anche un ottimo successo di pubblico molto importante, un pubblico qualificato proveniente non soltanto dalla Liguria, ma proveniente da tutta Italia e da tutta Europa. E ci apprestiamo adesso a organizzare una grande mostra per il periodo autunnale. Abbiamo capito che l'asticella deve essere mantenuta sempre alta, ci vuole grande qualità nella scelta della nostra offerta e ci vuole veramente anche la possibilità di intercettare i gusti del pubblico accompagnandoli anche verso una qualificata capacità di fruizione della cultura.
1: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
2: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
3: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

Ben ritrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di sabato, il primo giorno del mese di agosto, sulla Liguria con ancora contesto anticiclonico. Il tempo sarà per lo più assolato, ma locali temporali di calore saranno in probabile formazione nel corso del pomeriggio sera sull'Appennino dell'area di Ponente. Uno sguardo a cosa ci attenderà su ciascuna località partendo da Imperia. Il tempo sarà per lo più asciutto ed assolato, ma nelle zone interne si potranno sviluppare locali rovesci anche a sfondo temporalesco, fenomeni isolati e fugaci che non smuovono l'aria, dunque non permetteranno refrigerio e il caldo continuerà ad essere piuttosto pesante ed anche afoso. Vediamo cosa ci attenderà su Savona, ma analoga condizione, poiché il tempo si presenterà anche qui asciutto e ben assolato, con ventilazione per lo più debole o assente, mare di conseguenza quasi calmo calmo sotto costa ed anche a largo e un gran caldo intenso afoso. In giornata si farà sentire così anche nella notte al mattino. Ed anche su Genova il tempo sarà asciutto ed assolato per lo più, qualche nube di passaggio ma innocua, una ventilazione debole o assente, temperature massime attorno ai 32-33 gradi. Caldo anche nella notte all'alba, tropicale, con minime che non scenderanno al di sotto dei 27-28 gradi. Anche sul Tigullio il sole e il caldo saranno protagonisti. Le temperature massime attorno ai 30-33 gradi e con anche alto livello di umidità. Ed anche sullo Spezzino il contesto sarà anticiclonico, tanto sole, gran caldo intenso ed opprimente, poiché vi segnalo alto livello di umidità e si farà sentire non solo nelle ore centrali del giorno, ma anche nella notte al mattino. La giornata di domenica 2 agosto sarà con tempo asciutto ed assolato sulla Liguria, una ventilazione ancora debole, salvo locali rinforzi a largo, temperature diurne non particolarmente elevate, prossime ai 30-32 gradi, ma con alto livello di umidità. Ulteriori dettagli, come di consueto, vi attendono sull'app di Trevi Meteo.

Sabato 1 agosto, ben ritrovati, buona mattinata insieme con Franco Nativo sino alle 12.30 al servizio del pubblico. Anche oggi abbiamo fatto riposare il nostro Enrico Cirone che giustamente una volta almeno al mese, al sabato si deve un po' riposare anche lui e ritornerà ovviamente come sempre lunedì insieme a voi. Come sempre grazie tanto per tutte le persone che rimarranno collegate con noi attraverso ovviamente le telefonate, aspetto subito le vostre telefonate, vi ringrazio come avete fatto anche nella giornata di giovedì, siete stati in tantissimi, puntata peraltro anche molto molto seguita perché c'era il grande Vittorio Siriani che ha raccontato un po' tutto il suo trascorso, sempre un grande grande personaggio, se teniamo presente che ha 90 anni ancora un fisico straordinario, una testa fantastica, grande grande Vittorio, dicevamo allora sì, 12.30 telefonata.

0: WhatsApp, lo sapete, quindi tenetemi compagnia, non mi lasciate solo. Allora, questa mattinata la iniziamo forse nel peggiore dei modi, perché abbiamo una bruttissima notizia, adesso la vedremo dal sito. Tanto ringrazio Andrea Benigiamo e Gianluca Messina in regia, grazie, perché c'è stata questa tragedia, una tragedia che si è svolta dal Bissola, con questo ragazzo di 24 anni che è stato investito e ucciso da un treno. Come potete immaginare, a linea chiusa, ritardi e cancellazioni, una tragedia davvero che ha scosso questa mattina il comune di Albissola. Intorno alle 5:30 di questa mattina un ragazzo di 24 anni è stato investito da un treno e ha perso la vita. Ovviamente le autorità stanno ancora accertando se si è trattato di un gesto volontario oppure proprio di un incidente. Per questo motivo la circolazione ferroviaria è rimasta e rimane tuttora sospesa ancora sulla linea tra Savona e Cogoleto in attesa degli accertamenti da parte delle autorità giudiziarie. Vi invito a seguire anche il nostro sito, ovviamente tutto il pezzo, quindi l'articolo, perché c'è anche tutta la possibilità di trovare ovviamente le alternative per poter arrivare, chi deve arrivare nel centro città oppure viceversa chi deve andare verso Savona o Ventimiglia. Comunque intorno alle 10:15 poi ci collegheremo con la nostra redazione di Primo Canale, la redazione giornalistica, per fare un po' il punto, quindi una notizia davvero molto molto brutta. Poi parleremo sicuramente anche del caldo, pensate che ieri è stata forse la giornata, la giornata più calda degli ultimi non so quanti centinaia di anni, perché pensate, si sono toccati 43,2 gradi, gradi ovviamente percepiti nella giornata più rovente di luglio, tant'è che noi abbiamo anche un articolo firmato dalla nostra Annissa De Filippi, infatti è stata la giornata più calda di luglio per le temperature percepite proprio nella giornata di ieri, giovedì 31 luglio. Ieri era venerdì. A Genova il termometro ha raggiunto, pensate, un picco di 43,2 gradi secondo l'indice Humidex, che tiene proprio conto non soltanto della temperatura ma anche in questo caso dell'elevato tasso di umidità, e quindi in questo caso potete immaginare. Il picco si è registrato intorno alle 18:30. Il grado è stato registrato proprio in quel frangente, quando la temperatura reale era di 29 gradi ma l'umidità aveva raggiunto addirittura l'89%. E proprio su questo discorso dell'estate io vi invito anche a telefonare, ditemi un po' come state vivendo questa estate. Sappiamo ovviamente, fate molta attenzione, perché oggi siamo in bollino arancione, domani addirittura si va in bollino rosso, quindi fate molta molta attenzione. Lo so che ricordiamo e diciamo sempre un po' le stesse cose, però per le persone di una certa età con problemi naturalmente legati magari ovviamente a respirazione e quant'altro, non uscite nelle orari, quindi intorno, lasciate perdere, se dovete proprio uscire fate 7, massimo 9:30, ma anche prima, e poi uscite verso le 18:19, ma minimo. Allora, tanto sento squillare il telefono, se non vado errato posso già prendere la telefonata. Pronto, buongiorno, eccoci.
1: Ciao Franco, finalmente ti sento, sono Mari, è la prima volta che ci sentiamo.
0: Sono contentissimo,
1: volevo,
0: ciao cara.
1: Volevo farti gli auguri ieri ma non ci sono riuscito.
0: Grazie, e via, sono passati, via, un altro anno se n'è andato, e vabbè, dai.
1: Io fra 5 giorni sono 71.
0: Non si fanno gli auguri, lo sai, prima, però insomma...
1: Sì, no, ma mi te lo dico.
0: Allora, come la stai vivendo queste giornate di caldo, fanciulla?
1: Muoio. No, io ho sempre amato il caldo, ma da un po' di sarà l'età, non so cosa sì. dirti, ma io da un po' di anni muoio.
0: Diciamo che quest'anno è veramente molto molto caldo,
1: ma anche l'anno scorso
0: però quest'anno qui è partito da giugno e praticamente sono quasi 2 mesi ininterrotti che siamo sopra i 20, ma sai qual è il problema? Poi ditemi voi se sbaglio, non è tanto la calura di giorno, per l'amore, è che non riesce a dormire nemmeno di notte perché ci sono queste temperature tropicali allucinanti.
1: Tu riesci a dormire? E sai come? Con i gatti, uno da una parte e uno dall'altra. L'altra in fondo ai piedi e l'altra ancora nei piedi di mio marito.
0: Alla faccia, però non ti tengono caldo col loro pelo?
1: No, mi quando dormo devo dormire dopo.

0: Beata te, beata te. Senti Chiara, prima di salutarci, tanto grazie. C'hai qualcosa che volevi dirmi, qualche segnalazione, qualcosa che insomma ultimamente ti sta dando un po' fastidio, a parte il caldo?
1: Ah, per me il mio DNA è diverso dal tuo.
0: In che senso?
1: Sei una persona che tu non sei genuina.
0: Ah, e vabbè, dai, ognuno ha le sue sfighe.
1: Ma sei tanto una persona fantastica.
0: Va bene,
1: che,
0: dai.
1: Che quella la lasciamo da parte.
0: Ma sì, dai, tanto guarda, poi alla fine io lo dico con grandissima serenità e sincerità, a me farebbe veramente piacere di nuovo rivedere anche la Samp in Serie A per vedere il derby, che è uno spettacolo meraviglioso. Speriamo, magari tra 2 anni se ce la faremo, però la vedo ancora molto molto distante. Cara, ti saluto e ti ringrazio, sei stata gentilissima.
1: E non c'è di che, auguroni ancora.
0: Grazie.
1: In ritardo, ma
0: non ti preoccupare. Me. Grazie. Un bacio, buona giornata. Bene, bene, bene, bene. Allora, dicevamo, domani quindi bollino rosso, state molto, molto attenti. Se dovete uscire, dicevamo, le ore proprio 7:30, 8:30, 9, poi si va a casa. E credetemi, non si esce fino al minimo alle 18:30, 19. Poi io capisco che ovviamente se uno ha dei problemi legati magari ovviamente a una visita medica o più che altro deve andare a fare la spesa, però state molto, molto attenti. Un'altra telefonata, 10:09. Buongiorno, eccoci.
2: Buongiorno Franco, sono Daniela.
0: Daniela, buongiorno.
2: Posso darle del tu e lei ovviamente a me?
0: Ma ci mancherebbe.
2: Ecco,
0: ma devi.
2: Ecco, benissimo, niente.
0: Dimmi tutto.
2: Stiamo morendo dal caldo, ovviamente. E allora per rinfrescarmi penso ai tempi quando ero ragazza, che si usciva la sera e a parte che non c'era questa umidità pazzesca, secondo me un po' tutte le costruzioni sui monti, eccetera, eccetera, un po' il clima, un po' tutto, che si usciva la sera e si ci portava la rebecca, la giacchettina, no? Perché poi veniva un po' più frescolino, si andava magari a Renzano a prendere un gelato meno.
0: Sì.
2: Questi caldi qui così, e l'umidità. Comunque io la odio. E mi è capitato di andare anche al sud, dove è caldissimo, tipo in Salento meno. C'è meno umido, sicuramente c'è meno umidità, perché a noi quella che ci rovina qui a Genova, che è venuta da un po' di decenni, è l'umidità, che è tremenda, mamma.
0: E quella famosa macchiaia, no? La macchiaia, quella che ti toglie il respiro.
2: Bravissimo. La macchiaia. E di notte, beata la signora che sono felice per lei.
0: Ma senti, ma tu stai usando in questi giorni condizionatore deumidificatore?
2: Non ce l'ho. Non ce l'ho il condizionatore, ho un ventilatorino e uno ce l'ha in corridoio così. E c'è il gatto che diventa la mia gattina anzianotta, diventa lunga 1 metro da tanto si allunga e niente, io mi sveglio alle 4 così, accendo un po' di TV, poi sto lì a aspettare che venga alle 5 per alzarmi.
0: Lo credo.
2: Non ne ho condizionatore.
0: non dormi molto.
2: No, già non dormo molto di mio, però con questo caldo.
0: No, infatti, guarda, anch'io sto dormendo pochissimo. Allora cara, sei stata molto molto gentile, mi ha fatto piacere, io poi ogni tanto sarò qui al posto di Enrico e anche dei colleghi, quindi quando ci siamo mi fate davvero sentire anche molto molto vicino a voi, va bene?
2: Bene, arrivederci.
0: Un bacio. Grazie davvero di cuore, grazie. Grazie, siete davvero sempre molto molto gentili. Nel frattempo inizio anche a salutare un po' di persone. Allora, ciao Frank, buongiorno, sono Paolo da Genova, sento troppo caldo come tutti, ma ho refrigerio pensando tra poco alla partenza per le Dolomiti. Beato te, che meraviglia. Ragazzi, io non me ne vogliono quelli che amano il mare, insomma la costa, ma io adoro la montagna, adoro le camminate, quindi speriamo bene. Un'altra telefonata, pronto, buongiorno, eccoci.
3: Franco, buongiorno, sono Luigina.
0: Come stai, cara? È un po' che non ci sentiamo.
3: Fa
0: eccoci.
3: Molto caldo. L'altro giovedì non sono riuscita a prendere la linea. Posso farti gli auguri?
0: E come?
3: Adesso.
0: Grazie.
3: Va bene?
0: Grazie di
3: Va
0: cuore,
3: bene,
0: grazie.
3: Stesso.
0: Come stai?
3: Con questo caldo è duro da sopportare quest'anno.
0: Lo so. Bisogna mangiare bene, bere tanto e se ce la fai.
3: Bere tanto sì, e mangiare mangiamo quello che il stomaco riesce a ricevere, diciamo.

0: Franco, comunque,
1: abbiamo 10 anni di diversità.
0: E vabbè, dai, insomma.
1: Io faccio 84 anni al 22 agosto.
0: Ah, vabbè, non ti faccio, si dice che non bisognerebbe fare gli auguri in anticipo.
1: Sono un po' più pesanti da sopportare.
0: Lo so. Però dai, io la voce la ti sento bene, eh? Quindi mi raccomando.
1: Allora, buona giornata.
0: Un abbraccio, grazie cara. Allora, è entrata una maledetta zanzara, Andrea, lo dico in regia, non so come abbiamo fatto, però mi sta distruggendo. Ecco, io voglio chiedere una cosa, no, ma lo dico con estrema sincerità, poi non vorrei che mi chiamino subito e mi mandino i messaggi tutti coloro che ovviamente, giustamente, per l'amor di Dio, poi dicono, cosa hai parlato male degli animali? No, ho parlato delle zanzare, con la Z, zanzare. Quale? Cosa servono nel pianeta se non a pungerti, a farti bonzi e basta? Son come il piccione, cosa serve? Comunque va bene. Le zanzare non le posso veramente proprio soffrire. Pazienza. Allora, ancora tanti messaggi. Ciao Frank, un caro saluto a te e a tutta la redazione, un caldo tremendo anche qui a Varazze. Ciao, buona giornata anche a te. Poi vorrei che qualcuno mi parlasse anche un po' del discorso legato naturalmente. Ah, poi ci sono, vabbè, ovviamente in tanti fanno gli auguri un po' a tutti, ma al di là di tutto, ecco, sapete che ieri è mancato anche Don Mazzi, anche lui un altro personaggio, aveva 94-95 anni o 93, una roba del genere. Comunque, insomma, anche lui è un bel personaggio, ci ha lasciato, di cose ne ha fatto, insomma tutti quei personaggi che poi sappiamo essere molto molto importanti, però poi anche loro giustamente si arriva alla fine per tutti. Invece volevo dire, tra poco dobbiamo andare in pubblicità, perché come rientriamo ci colleghiamo con l'Elisa, la nostra Elisa Ricci, che è già pronta. Allora sì, devo fare solo un saluto e poi ti do la linea e andiamo in pubblicità, però prima Andrea. Allora, ciao Franco, ricordiamo l'estate del 2003, 1 maggio, 31 agosto, senza mai un attimo di tregua, molto peggio di questa, Giuliano da Pra, potrebbe essere, è vero, anche il 2003 era stato bene Giuliano a ricordarla, salutami anche la bella Pra. Un po' di pubblicità e tra qualche istante siamo nuovamente insieme, non mi abbandonate.

0: Ciao, sono Giulia e queste sono le notizie della Regione Liguria. Da oggi fino a lunedì 3 agosto, 4 giorni di tradizione, spettacolo e passione marinara nel cuore del Golfo della Spezia, con il 101esimo Palio del Golfo. Migliaia di visitatori sono pronti a vivere un'atmosfera unica di folklore e competizione tra le storiche borgate che si sfideranno per aggiudicarsi il titolo. Domenica 2 agosto torna l'atteso appuntamento con la Stella Maris di Camogli, una festa tradizionale e religiosa molto antica che si celebra ogni anno la prima domenica di agosto in onore della Madonna, protettrice di marinai e naviganti. Di sera alla spiaggia lo spettacolo del dragoon e delle canoe kayak che lo seguono con una torcia legata a poppa e che sfilano in mare tra centinaia di lumini colorati. Domenica 2 agosto appuntamento con una delle sagre più prelibate della Riviera, la sagra del Turtun di Castel Vittorio, la tipica torta salata della cucina della Val Nervia che mescola i sapori contadini con i prodotti dei pastori delle Alpi. Durante la sagra i partecipanti si sfidano a preparare il turtun più buono, mentre musica, balli e mercatini animano le vie del borgo medievale. A Portofino arriva il primo festival dedicato agli inglesi in Liguria. Da oggi fino a sabato 1 agosto tanti incontri, proiezioni cinematografiche, presentazioni di libri e concerti per celebrare il legame tra Liguria e mondo anglosassone in un festival promosso da Regione Liguria con gli amici dei Giardini Botanici Hamburg. A Ponente vi aspetta la sagra degli spaghetti alla berettuna, sabato 1 agosto nella frazione di Ville San Pietro a Borgomaro, appuntamento con la sagra dedicata al primo piatto tipico della tradizione culinaria imperiese, gli spaghetti che prendono il nome dalla loro caratteristica forma a berretto e di cui la ricetta resta un segreto. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.
1: Dieci e 17, ancora in diretta al servizio del pubblico, con voi Franco Nativo sino alle 12.30, eccezionalmente oggi al posto del nostro Enricone Cirone, che gli abbiamo dato un giorno di ferie per riposarsi e rigenerarsi, il lunedì sarà nuovamente con noi. Allora, le promesse vanno sempre mantenute, quindi

0: Avevamo detto che ci saremmo collegati, ci dispiace adesso, chiediamo poi ovviamente alla regia di pazientare per quanto riguarda la telefonata, perché mi collego con la nostra Elisa Ricci in Newsroom 28, perché come al solito ci sono tante tante notizie. Avete visto, abbiamo parlato di questo ragazzo che è rimasto ucciso anche sulla linea ferroviaria dal Bissolo, ma ci dice tutto Elisa. Tanto buona mattinata, grazie per essere con noi.
1: Esattamente, buongiorno Franco, partiamo appunto dalla nostra Newsroom 28 con le notizie della giornata in evidenza sul nostro sito. E appunto in apertura vediamo la notizia dedicata al caldo, di cui abbiamo parlato anche poco fa, perché è un mese una forte ondata di calore, la quarta ondata di calore, e diciamo che abbiamo un record a Genova, 43,2 gradi percepiti nella giornata di giovedì, appunto, anche se realmente erano 29 gradi, in realtà, come vedete, la temperatura percepita era 43,2 gradi, proprio a causa dell'umidità che ha superato. E andiamo avanti con le nostre notizie in evidenza. Appunto, la prima riguarda la sanità. Trapianti il record a luglio al San Martino, il paradosso del piano che cambia un modello in crescita. Infatti, pensate, sono stati 20 i trapianti in questo ultimo mese di luglio, quindi un record per l'ospedale San Martino, e appunto che supera l'operato svolto l'anno scorso, quindi nel 2025, del 70%. Adesso l'obiettivo è arrivare a 120 interventi entro la fine dell'anno. E andiamo avanti con le nostre notizie, perché abbiamo purtroppo una tragedia. La tragedia è avvenuta ad Albissola questa mattina alle ore 5:30. Purtroppo un ragazzo di 24 anni è stato travolto da un treno. Ancora non si sa se si sia buttato volontariamente oppure sia stato un incidente. Naturalmente sul nostro articolo trovate tutte le modifiche relative ai vari treni, perché naturalmente intercity regionali hanno subito delle modifiche a causa del tratto chiuso per gli accertamenti della polizia. E andiamo avanti con le nostre notizie. Parliamo ancora di AMT. In quest'ultimo mese è stato un argomento ricorrente: bus pieni, corse che saltano e mancate coincidenze. Ogni giorno con AMT è un terno all'otto. E poi abbiamo una notizia di cronaca: prima il furto con scasso, poi il rogo doloso, incendiato un bar a Borgoratti. È successo ieri, un uomo è originario del Maghreb, è entrato appunto in questo bar che era chiuso, ha rubato alcuni alcolici, poi ha deciso di incendiare, quindi di appunto incendiare il locale. Sul posto naturalmente l'intervento della polizia locale, che ha portato poi l'uomo in questura. E andiamo avanti con le ultime notizie, ancora cronaca, un altro incidente: schianto automoto Centauro in codice rosso con elicottero al San Martino. Purtroppo questo è avvenuto ieri alle 22:30 a Casella. Purtroppo appunto il motociclista si trova in gravi condizioni, in codice rosso. E abbiamo una notizia invece di attualità: Stadio Ferraris, perché ultimamente si è parlato molto della notizia di rimodernare lo stadio, appunto rifare, ricostruire questo stadio. E abbiamo l'articolo direttamente dal nostro editore Maurizio Rossi, che appunto dice: ma ai cittadini interessa davvero avere gli europei nel 2032? Questi sono anche diciamo dei commenti che potete lasciare sui nostri social, naturalmente. E andiamo avanti con le ultime due notizie: ancora AMT, crisi AMT, i sindaci della Val Bisagno e della Val Trebbia, manca il piano per l'autunno, serve incontro urgente. Ultima notizia: autisti bus AMT esasperati, si comprano body cam e dash cam di tasca propria perché hanno paura. Queste le nostre notizie, ma naturalmente poi ci aggiorneremo nel dettaglio con tutte le varie notizie. A te, Franco.
0: Grazie, grazie Elisa. Naturalmente ci rincontreremo più avanti all'interno della trasmissione. Nel frattempo, io non so, abbiamo ancora la telefonata? Proviamo? Pronto, eccoci!
2: Pronto, Franco, sono Pinuccia di Gattorna.
0: Pinuccia, grande, grande.
2: Ti volevo fare gli auguri un po' in ritardo.

0: ritardo.
1: Grazie, grazie cara, davvero. E grazie anche per aver aspettato, insomma, in linea.
0: Va bene, va bene, va bene. Ascolta, ti volevo dire questo, ti faccio i complimenti per le trasmissioni che dai in diretta nel pomeriggio.
1: Sì.
0: Che le ascolto sempre, le seguo perché sono molto interessanti.
1: Grazie.
0: Quelle
1: grazie.
0: Che fai i documentari sono troppo belli, troppo, troppo belli.
1: Grazie.
0: Istruttivi.
1: Grazie di cuore, grazie Piduccia.
0: E come allora, anche la Bianca Lani che ieri ha fatto anche delle belle cose.
1: Come no, con Viaggio in Liguria.
0: Quello dei mulini, sì, sì, mi piace tanto anche lei.
1: Bello.
0: Qui fa un caldo pazzesco da torna,
1: Ah sì, anche lì?
0: Sì, ce l'amore, guarda che ieri pomeriggio eravamo a 33.
1: Alla faccia.
0: Sì,
1: senti,
0: sì,
1: ma
0: sì,
1: tu alla sera riesci a dormire, Pinuccia?
0: Ma io ti dirò che stanotte sono riuscita a dormire bene.
1: Bene.
0: Forse perché mi ha detto mia figlia che a Chiaveri ha detto che è piovigginata anche un pochettino anche stamattina.
1: Quindi ha rifrescato un
0: mezz'oretta.
1: Po'.
0: Sì, io comunque adesso invece si incomincia sai, anche la stagione, siamo in agosto.
1: Sì, oggi proprio primo giorno di agosto.
0: Sì.
1: Bene.
0: Ora speriamo bene.
1: Sono contento, dai, ti trovo comunque, sento una bella voce pimpante, Pinuccia, dai.
0: Ti ringrazio tanto.
1: No,
0: va bene,
1: vero.
0: Ok.
1: Un abbraccio.
0: Appena posso, farò un salto in studio.
1: Brava. E portaci qualcosa di buono da mangiare, perché anche
0: no,
1: il nostro Andrea ha fatto gli anni, quindi.
0: Lo so. Oh, sono fagioriana anch'io,
1: Quindi, vedi, auguri a tutti. Grazie,
0: va
1: Pinuccia.
0: Bene, okay. Appena posso passo.
1: Un abbraccio, okay. Grazie.
0: Ciao,
1: assolutamente.
0: Ciao, grazie.
1: Pinuccia. Allora, salutiamo anche la bella Pinuccia. Dunque, c'è Alberto che proprio in riferimento al pezzo che ha realizzato l'editore di Primo Canale Maurizio Rossi, dice: buongiorno, volevo solidarizzare con il pezzo dell'editore Rossi sul Ferraris. Analisi completa, perfetta e aderente alla realtà, non alla fuffa politicante. Ho apprezzato molto in secundis la differenza che ha saputo esprimere da sampdoriano sulla serietà attuale delle due genovesi, cosa che la quasi totalità invece degli addetti ai lavori non ha il coraggio di dire e di fare. Un grazie a Primo Canale, buon lavoro Alberto. Ciao Alberto, grazie anche per la tua disanima. Poi salutiamo anche la Giorgina, buon pomeriggio, ciao Frank, anche qui a Bolzaneto un caldo torrido, non ne parliamo poi invece dello schifo per quanto riguarda quindi il verde, tutto. Ecco, continuate poi a mandare foto, se avete qualche foto particolare ne stiamo parlando. Allora, è vero che il caldo di questi giorni sta aumentando in maniera esponenziale la crescita delle erbacce, è vero, ci sta, però è anche vero che ci sono dei punti e delle foto che ci hanno mandato che sono veramente ormai al limite. Ripeto, non è colpa né di chi c'era prima né di chi c'era adesso, ma insomma queste erbacce crescono. Quindi bisogna fare qualcosa, anche perché non solo crescono le erbacce, poi all'interno delle erbacce si trovano di tutto. Ci hanno mandato anche la scorsa settimana una foto di una persona proprio sopra Bolzaneto che ha detto: da quando sono nate tutte queste erbacce ormai ci sono anche tantissimi topi in zona. Quindi insomma non è bello, poi con questo caldo sappiamo come vanno queste cose qui. Allora, dovevo far vedere, ecco, caro Andrea, se mi trovi qualche immaginina poi dell'eclissi, dobbiamo parlare di queste eclissi solare. Ebbene sì, perché mercoledì 12 agosto sarà davvero una giornata importantissima, soprattutto per gli amanti, no? Agli appassionati, perché segnerà il ritorno di un'eclisse totale, quasi totale, in Europa, dopo quella del famoso 1999, che peraltro io vissi in prima persona, non ero a San Pietroburgo, dove ero, non mi ricordo più, comunque era stata una roba pazzesca, a mezzogiorno tutto buio, avevano fatto addirittura i fuochi d'artificio, incredibile, era meraviglioso. E quindi attenzione, perché la potremo vedere, però bisogna stare molto attenti, certo non la... Ecco, guardate che meraviglia. Allora, il 12 agosto sarà possibile osservare il disco solare interamente oscurato dalla Luna lungo un arco sottile che attraversa la Groenlandia, lambisce l'estremità occidentale dell'Islanda per poi solcare la Spagna da nord-ovest a sud-est fino alle isole Baleari. In Italia, nel nostro paese, l'eclissi sarà visibile solo in forma parziale. E chi saranno i beneficiari? Le regioni del nord-ovest, quindi la Sardegna, sono tra le località più favorite, ma anche qui a Genova si vedrà abbastanza bene. Sarà un'eclissi relativamente breve, con la fase di totalità che durerà tra un minuto

0: e un minuto e mezzo, 2 minuti, quando il sole sarà vicino al tramonto. Il tutto inizierà alle ore 19:30 e terminerà circa indicativamente tra le 20:40 e le 20:45. E proprio a causa della prossimità all'orario del tramonto, il fenomeno interesserà in questo caso proprio il sole, quando sarà già molto basso sull'orizzonte. Pertanto aumenterà anche la probabilità, come vedete anche dalle immagini, di riuscire ad ammirare questo incredibile fenomeno. È importante recarsi in luoghi con l'orizzonte rivolto verso ovest e molto basso, quindi possibilmente lungo la costa del Tirreno nord-occidentale oppure la costa ovest della Sardegna. Mi raccomando, lo sapete, sembra banale, ma lo diciamo, non si può guardare un'eclisse o comunque quello che ci sarà ad occhi nudi, perché appena perdete la vista. Quindi mi raccomando, c'è chi porta ovviamente gli occhiali da saldatore, quindi attrezzatevi, però non comprate quegli occhialini veramente da pochissimo, perché non fanno niente, eh? Lì veramente si rischia di perdere la vista, però sarà uno spettacolo incredibile, ok? Che vivremo tutti insieme. Allora, siamo arrivati alle 10:29, io chiedo ad Andrea se abbiamo anche in scaletta l'agenda, dimmi poi se ce l'abbiamo. Perfetto, allora adesso ci fermiamo per un minutino in pubblicità e poi, come al solito, lo sapete che noi inseriamo l'agenda di tutto quello che succede all'interno del weekend, quindi sagre, feste, dove si può andare, eventi, manifestazioni, rievocazioni storiche, chi più ne ha più ne metta. Ce ne sono tantissime, anche perché questa è la prima settimana di agosto, quindi adesso un po' di pubblicità e subito dopo non perdetevi 2 minuti, 2 minuti e mezzo dell'agenda per scoprire davvero che cosa potrete fare di bello questo weekend nella nostra Liguria. Ci fermiamo solo per 2 minuti, non andate via.
1: Anche questa estate non si dorme dal caldo.
2: Ma vieni a dormire, che abbiamo comprato il materasso nuovo da Ugoflex a temperatura controllata.
1: A temperatura controllata?
3: La freschezza della linea Smarter in promozione da Ugoflex di Rossi Liliana. Unica sede a Ponte Decimo. Novità! Ugoflex confeziona il materasso personalizzato per te, dalla fabbrica al consumatore.
4: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
5: Al via dal 30 luglio a Fuori dai Rolli il progetto di rigenerazione urbana della città, che si svolgerà in 7 piazze del centro storico. Incontri, podcast, musica dal vivo e momenti di riflessione. A Piazza Cernaia l'inaugurazione presenta la docuserie che esplora il patrimonio artistico genovese. Prosegue Nuovo Cinema Maddalena, la rassegna cinematografica sui temi della pace negli spazi del Chiostro della Maddalena. Appuntamento il 30 luglio con Il diritto di contare, il film sulle prime scienziate afroamericane della NASA, fondamentali per lo sbarco sulla Luna dell'Apollo 11. Dal 31 luglio al 2 agosto torna nell'area verde di Casella l'Expo Valle Scrivia, la manifestazione che promuove il territorio e le tipicità enogastronomiche. L'Expo Valle Scrivia fa parte del progetto Expo delle Valli, l'evento di promozione territoriale dell'entroterra ligure, organizzato dalla città metropolitana di Genova con il patrocinio e il sostegno della Camera di Commercio. Ultimo weekend per visitare la mostra itinerante dedicata ad Agostino Straulino, il più grande velista italiano e tra i più leggendari comandanti dell'Amerigo Vespucci. Promossa dalla Lega Navale Italiana della sezione di Santa Margherita Ligure, la mostra è visitabile dalle 18 alle 22 presso la Casa del Mare. Il 1 agosto Villa Tigulli ospiterà Caro Lucio ti scrivo, omaggio a Lucio Dalla. Lo spettacolo si aprirà con il giornalista e amico Marino Bartoletti, che leggerà alcune lettere immaginarie indirizzate all'amico scomparso. A seguire, musica e canzoni del grande artista bolognese. Prosegue Lavagna il concorso artistico Una città, mille sguardi nell'ambito di Festivart 2026. Sabato e domenica l'esposizione artistica sarà trasferita dai negozi del centro a Villa Spinola Grimaldi, dove nel pomeriggio si terrà la cerimonia di premiazione.
4: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

10.31, ancora in diretta, siete in tantissimi ancora per parlare anche dell'eclissi, hanno detto io sarò pronto, mi sono preso gli occhiali lì da quelli che usano anche naturalmente da brasatore, no però state attenti perché veramente

Si rischia. Dunque, un attimo che leggo un po' di messaggi. Ciao, mi chiamo Claudio. Ormai la gente si lamenta del caldo, del freddo, non si sa più che fare, che dire. L'estate è una roba normale che ci sia questo caldo, troppo cemento, stiamo distruggendo noi la natura. Se non ci sono alberi è normale che faccia così caldo. Ciao a tutti. Non so se si chiama Wanda, questa nostra amica. Sono diciamo al 70% d'accordo con te, è ovvio, però insomma che ultimamente, in questi ultimi anni, si è aumentato. Io quando ero piccolo, insomma, non erano proprio questi calori qua, e comunque non duravano in maniera così, no, lunga come stanno durando proprio ultimamente. Poi andiamo avanti, c'è chi fa la battuta: in assenza del Cirone già spiaggiato e pur Giulivo, leggendario in trasmissione lo statuario Frank Nativo. Berto, sì, fammi vedere che cos'è, che qualcuno mi ha distrutto, mi ha fatto qualcosa. No, no, chi è che l'ha fatta sta roba qua? L'ha fatta Janis, ho capito. Janis, sei una roba allucinante. Va bene, grazie però, grazie. E pensate che ci ha messo anche dell'intelletto per farla, disgraziato. Grazie Janis, va bene. Allora, andiamo avanti. Buongiorno Frank, insomma, parliamo di pranzo. Oggi mangerò qualcosa di buono, anche se non dovrei, me ne frego, non mi rimane nulla altro che mangiare. Ci sta, però mi raccomando, non vi fate dei wurster o qualcosa di pesante a mezzogiorno l'una, perché poi è ovvio che io però ieri mi sono lasciato andare, Andrea, ho bevuto una birretta, te lo dico, lo so, la birretta col fresco ci sta, però poi dicono che gonfia, che ti tira su caldo, e vabbè, pazienza. Allora, in tanti ci state chiedendo anche: ma dove esattamente a Genova? Beh, in generale un po', tanto bisogna andare verso il mare sicuramente, cercate di trovare magari un posto, che ne so, si potrebbe andare su, per esempio, al Monte Fasce, che ovviamente non andate in luoghi dove c'è un inquinamento di luce, quindi visivo, andate in posti dove c'è un po' di buio, ecco perché dovrà essere veramente qualcosa di pazzesco, quindi preparate anche le telecamere. Ecco, magari potrebbe essere interessante se voi guardate attraverso la telecamera il disco che si però anche lì magari si brucia poi il sensore, non lo so, chiedo al nostro Janis, si può rovinare l'ottica della telecamera se la punti? Sì, potrebbe. Sull'eclissi potrebbe. Ma forse. Non. Allora, il nostro Janis dice no, ma no, io non lo farei, perché comunque puntare anche un telefonino da 1000 euro e rovinarlo non è il massimo della vita. Andiamo ancora avanti, tanti altri messaggi. Ciao Frank, buona giornata a te e a tutti i telespettatori. Io tra poco vado a lavorare. Ciao Maria Pia. Maria Pia, lo vedi, tutti quanti dobbiamo andare a lavorare. Tanti tanti auguri, buona giornata lavorativa, speriamo che non sia troppo troppo pesante. Poi, finalmente un'eclisse, era tanto che l'aspettavo. Vabbè, dai, è arrivata, anche se sarà un'eclisse parziale per quanto riguarda la parte d'Italia, anche se verso la Sardegna, sulle coste della Sardegna, dicono che potrebbe arrivare intorno al 96-97%, quindi insomma molto molto interessante, bello. Poi ancora persone che scrivono per quanto riguarda il caldo, e c'è invece chi di nuovo ci parla un po'. Frank, vogliamo parlare invece della situazione al limite che ormai Genova vive per quanto riguarda la sicurezza? Ne abbiamo parlato tanto, io non so come la pensate voi sulla sicurezza, se anche voi state vivendo un momento particolare, se è vero che è aumentata il senso di insicurezza a Genova. Poi vorrei parlare anche un po' dei turisti, davvero turisti ce n'è tantissimi a Genova, questo dobbiamo dirlo. Non so se abbiamo qualche turista poi che gira, Andrea, così poi li facciamo vedere, grazie. Allora, buongiorno, vorrei segnalare la situazione della spiaggia libera ex Capo Marina, definita anche come inclusiva, in realtà invece è sporca e in stato di abbandono. Grazie e buona giornata a tutti da Martina. Ciao Martina, buongiorno. Sì, mi ricordo di questa spiaggia, però non sapevo che adesso versa in questo stato. È un peccato, perché infatti dovrebbe essere davvero un modello, una spiaggia inclusiva, invece se ci dici che è così. Magari Martina, se riesci anche tu a fare qualche foto, perché poi le foto parlano più di 1000 parole.
Dunque, Franco, per le macchine fotografiche reflex o brigi esistono dei filtri specifici per il sole, giusto? Giusto, Fabio, hai detto una cosa giusta. Ecco perché infatti esistono i filtri polarizzatori, esistono i filtri UV per i raggi

tre violette, quindi giustamente si potrebbe montare un filtro e anche più di uno per non rovinare il sensore, e l'ottica della macchina fotografica. Poi, sì, ma ce ne sono di possibilità. Ancora tante, peccato che oggi abbiamo un piccolo problema per scaricare le fotografie perché siete in tanti che stanno mandando anche foto carine del caldo e quant'altro. Ti dicevo, Andrea, volevo parlare un attimo della presenza dei turisti a Genova, che sono veramente tanti tanti, un po' in tutta la Liguria, devo essere sincero, ma in questi giorni girando per Genova veramente ne abbiamo visto tantissimi. E la cosa bella poi di questi turisti è che non si limitano poi solo a vedere un po' le classiche cose, no? Che Genova sa offrire. Tante persone abbiamo visto che vanno proprio anche in maniera autonoma, ecco, vedete un po' di immagini, di repertorio, vanno a scoprire anche il centro storico, vanno a scoprire, ad esempio, ieri sempre per lavoro mi trovavo proprio nel centro, abbiamo visto tantissime persone che andavano anche a visitare la cattedrale di San Lorenzo, quindi insomma c'è anche fame di bellezza, di cultura, di posti, anche luoghi belli. Poi ovvio, vengono in Piazza dei Ferrari, fanno le loro foto, si rinfrescano, alcuni si buttano anche dentro la vasca, dentro l'acqua, non si fanno problemi, e tanti vanno a scoprire poi il centro storico di Genova, che volente o non volente rimane comunque sempre un luogo da visitare, con tutti i suoi problemi. Però per esempio ci sono molte persone che vivono al centro storico e pensate, pur vivendo in una condizione ultimamente non troppo bella, con spaccio, prostituzione, ma fosse solo quello, insomma, ogni giorno insomma, succede qualcosa, c'è chi si prende, che zufferisse, c'è di tutto. Ci sono persone che dicono: eppure io non me ne andrei mai dal centro storico, l'ho voluto fortemente vivere qui e continuerò a viverci. Quindi, meno male che ci sono queste persone. Allora, la nostra amica ci ha mandato la foto, Martina, però peccato che non so se riesco a scaricare. Adesso vediamo, dice: eccola, guarda la foto di ex capo Marina. In realtà, mamma mia, adesso vediamo se riusciamo a scaricarla e a mandarla in regia. Comunque, grazie, grazie. Dunque, avete visto quante belle cose ci sono da fare in questa settimana? Peraltro, vi ricordo che questa sera parte stasera una bella festa a Campo Ligure che durerà 3-4 giorni, se non sbaglio, ed è la festa del cinghiale, se non sbaglio, sì. Però ci sono tante, tante, tante belle cose che fanno, soprattutto in Valle Stura. Complimenti. Poi. Ciao Franco, questa è l'eclissi del 25 ottobre del 2022 con due piccioni sul comignolo. Adesso vediamo se riusciamo a scaricarla sta foto. Bella, è vero, nel 2022 c'era stata questa eclissi. Però ricordate adesso, ovviamente, la prossima sarà veramente questo 12 di agosto. Quindi occhi puntati, ma occhi riparati, se vogliamo dire così, perché la cosa poi importante è questa. Ancora due cose invece per quanto riguarda anche lo sport. Abbiamo visto insomma, Genoa e Samp che si stanno muovendo per cercare di arrivare all'inizio dei rispettivi campionati, Genoa in Serie A, Samp in Serie B, al meglio della situazione. Ne abbiamo parlato anche ieri sera in Gradinata Sud. A proposito di auguri, in questi giorni abbiamo fatto tanti auguri anche alla nostra Laura Rossetti, che proprio ieri sera non era in trasmissione con noi, però giustamente era la sua serata dedicata alla sua festa con ovviamente suo marito e i suoi tanti tanti amici. Quindi tanti tanti auguri ancora alla nostra Laura Rossetti. Dicevamo quindi Genoa e Samp, ma anche Spezia e Vado Ligure si stanno preparando. Lo ricordiamo, il Vado sarà in Serie B, quindi tanti tanti auguri anche a loro. Poi c'è chi è Frank, non ne parliamo della sicurezza a Genova, bruttissima situazione, se non ci mettono una pezza, qui è molto difficile andare avanti. Poi ci sono persone che scrivono e ci dicono: Frank, al di là della sicurezza, ormai mancano gli ideali, manca il rispetto per le persone. Chi era la Katia o la Chiara? Forse la Chiara che scriveva ancora l'altro giorno: mi sono dovuta alzare io per lasciare il posto sul pullman a una signora molto molto anziana perché c'erano quattro ragazzini con le cuffiette che non si sono alzati nemmeno a morire. Però questa è maleducazione, che è un'altra cosa ancora, non c'entra nulla con maleducazione, anche educazione, le solite cose che ci siamo detti. Non è bello, non è bello vedere queste cose, però posso dirti che forse non è nemmeno il peggio della situazione. Poi andiamo avanti ancora. Ah, mi farebbe piacere che qualcuno parlasse appunto anche di tutto quello che è il discorso legato

0: ad agosto e delle feste, delle festività, delle vacanze, quindi sono sicuro che qualcuno mi dirà dove andrà in vacanza. Abbiamo una telefonata, pronto?
1: Ciao, ciao Franco.
0: Chi è?
1: Sono Angelo da Genova.
0: Angelo, buona mattinata, ciao. Buongiorno, grazie.
1: Grazie.
0: Dimmi tutto.
1: Dunque, lodevolissimo è quel personaggio di Genova che resiste ad abitare quelle situazioni. Immagino
0: sì.
1: Maddalena. Ieri venendo giù,
0: sì, la zona è quella.
1: La zona terribile. Ieri venendo giù, facendola tutta, Principe, sul senso di stazione a Principe.
0: Sì.
1: Via Pre, Maddalena, ma è un disastro.
0: Sì.
1: Non so, ma è un disastro. Tutta quella gente lì seduta, ma saranno 5-6 alla volta, seduti sui gradini. È un disastro, ma poi sporca. Sembra quasi che la lasciano indietro, la stanno lasciando andare, tanto dicono non ci si può fare niente. Anche la pulizia è molto molto approssimativa.
0: Quindi secondo te è peggiorata sia ovviamente dal punto di vista della pulizia, ma anche della sicurezza, quindi della presenza
1: di disastro. Si sta proprio abbandonando da quella zona. Tipico, c'erano anche i topi che giravano, che c'era un cinese che aveva un negozio lì aperto, c'era un topo che si stava infilando nel suo negozio e questo che lo seguiva con la scopa. Ma una cosa che non so i turisti ancora come fanno a venire, perché se passi di lì io l'ultimo posto vado a Genova, non lo so. E poi volevo sapere la tua cosa ne pensi sui CPR, potrebbe essere la soluzione.
0: Perché sì, i CPR che dovrebbero anche, la proposta che arrivino anche qui a Genova. Prima della mia risposta, la tua risposta qual è? Qual è il tuo pensiero invece su questo?
1: Sui CPR? Non lo so, sono i pareri perché dicono che se lo fai, poi arrivano anche quelli non di solo a Genova, ma anche quelli di tutta Italia, perché il CPR è una cosa non solo comunale. O comunque.
0: Senti, quello che è successo insomma tra Marocco e Spagna, insomma questi oltre 50.000, come la giudichi? Qual è il tuo punto?
1: È l'inizio di una fine. Cioè finiremo tutti così, se non ci attrezziamo
0: anche se ho sentito, io poi non so se sia vero definitivamente, che oltre poi 45-46 mila sono ritornati nuovamente nel loro paese in Marocco, però insomma ci sono persone che addirittura si sono chiuse in casa, hanno barricato le finestre, non è una bella...
1: Secondo me è uno scambio, quelli ti mandano persone come proiettili.
0: Certo.
1: Ti mandano qui una selva e tu devi pagare e loro ce li riportano a casa. È un macello. Stiamo andando veramente, veramente molto, molto male. Qui a Genova si riscontrano quei problemi, come tu hai detto.
0: Ma secondo te, perdonami, c'è stata una recrudescenza da un paio di anni a questa parte o sempre stato un po' così?
1: Qui ti dico, io a Genova venivo 5 anni fa, le prime volte, come turista e mi strapiaceva la zona. E ti assicuro che non essendo molto pratico mi perdevo anche in quella zona verso le 10 di sera ed era più vivibile. Adesso le 10 di sera non ci mettono anche più piedi.
0: Addirittura non esci proprio.
1: È peggioratissimo. L'ultimo anno sarà per questa sindaca che va nella cippa, sarà per quale motivo, ma è un disastro. L'ultimo anno è peggioratissimo, anche perché anche tutti senza tetto, mai visti così tanto. Secondo me si sentono autorizzati dall'appartenenza della sinistra, di una città di sinistra, come questa, come Bologna, come altre.
0: Certo.
1: Secondo me è tutto quello.
0: Bene. Allora ti ringrazio davvero, grazie. Adesso grazie, tanto parliamo un attimo anche dei CPR. Grazie. Davvero, buona giornata e grazie per la tua attenta riflessione, che poi fondamentalmente è un po' la riflessione, è un po' quello che pensano ormai tanti cittadini. Poi c'è la scuola di pensiero di chi dice, ma sai, parlano con la pancia. Ho capito, ma se uno esce, vede queste cose qui, non si sente tranquillo. Comunque poi ci sono quelli che sono un po' più coraggiosi, ci sono quelli che invece dicono, ma no, anzi... Non dobbiamo darla vinta, il centro storico ci vivo, voglio viverlo, per l'amor di Dio, chapeau. Parlavamo dei CPR, che come sapete è l'acronimo dei centri di permanenza per il rimpatrio, se ne parla spesso, tanti sono presenti già in Italia, arriveranno insomma anche qui a Genova e Liguria, vedremo poi come andranno le cose. In alcuni frangenti sono andati bene, in altri sono stati un po' meno fortunati, insomma non è facile anche lì entrare nel dettaglio di questo discorso, anche perché poi fondamentalmente, lo ripeto, sono sempre condizioni al limite di queste persone, anche difficili da gestire. Comunque, siamo arrivati a 10:46, noi ci fermiamo solo un minuto per un po' di pubblicità, rientrando tra pochissimo.

Non andate via, continuate ovviamente a mandare i messaggi, ne stanno arrivando tanti, non solo sull'eclisse, ma anche giusto sul discorso sicurezza su Genova, le foto, mamma mia, di alcuni luoghi veramente con tonnellate, ormai tonnellate di erbacce. Rimanete insieme a noi, non scappate.

0: Ben ritrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di sabato, il primo giorno del mese di agosto, sulla Liguria con ancora contesto anticiclonico. Il tempo sarà per lo più assolato, ma locali temporali di calore saranno in probabile formazione nel corso del pomeriggio-sera sull'Appennino dell'area di Ponente. Uno sguardo da cosa ci attenderà su ciascuna località partendo da Imperia. Il tempo sarà per lo più asciutto ed assolato, ma nelle zone interne si potranno sviluppare locali rovesci anche a sfondo temporalesco, fenomeni isolati e fugaci che non smuovono l'aria, dunque non permetteranno refrigerio e il caldo continuerà ad essere piuttosto pesante ed anche afoso. Vediamo cosa ci attenderà su Savona, ma analoga condizione, poiché il tempo si presenterà anche qui asciutto e ben assolato, con ventilazione per lo più debole o assente, mare di conseguenza quasi calmo calmo sotto costa ed anche a largo e un gran caldo intenso afoso. In giornata si farà sentire così anche nella notte al mattino. Ed anche su Genova il tempo sarà asciutto ed assolato per lo più, qualche nube di passaggio ma innocua, una ventilazione debole o assente, temperature massime attorno ai 32-33 gradi. Caldo anche nella notte all'alba tropicale, con minime che non scenderanno al di sotto dei 27-28 gradi. Anche sul Tigullio il sole e il caldo saranno protagonisti, le temperature massime attorno ai 30-33 gradi e con anche alto livello di umidità. Ed anche sullo Spezzino il contesto sarà anticiclonico, tanto sole, gran caldo intenso ed opprimente, poiché vi segnalo alto livello di umidità e si farà sentire non solo nelle ore centrali del giorno, ma anche nella notte al mattino. La giornata di domenica 2 agosto sarà con tempo asciutto ed assolato sulla Liguria, una ventilazione ancora debole salvo locali rinforzi a largo, temperature diurne non particolarmente elevate, prossime ai 30-32 gradi ma con alto livello di umidità. Ulteriori dettagli come di consueto vi attendono sull'app di Trevi Meteo.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
2: .10:50 ancora in diretta al servizio del pubblico, Franco Nativo con voi sino alle 12:30. Nel frattempo ancora tanti tanti messaggi e grazie anche per le vostre telefonate. Mi farebbe piacere, parliamo anche un po' di cose belle. Dove andrete? Dove non andrete? Mare, montagna, collina, lago, eccetera, eccetera. Fabrizio ci scrive: buongiorno Frank, sono Fabrizio da San Pier d'Arena, ma Enrico è andato nei cantieri dell'alta velocità? Ce lo vedo in passamontagna. Scherzi a parte, complimenti a tutta la redazione per la trasmissione che ci fate, davvero tanta tanta compagnia e passare le mattinate. Un abbraccio forte a tutti, grazie, grazie Fabrizio. Poi ancora persone che ci scrivono delle eclissi. Frank, a me farebbe piacere portarla con i bambini, non è pericoloso. Ragazzi, ve l'abbiamo detto, pericoloso non è se al bambino gli mettete e gli coprite bene gli occhi con qualcosa di importante, che possono essere occhiali specifici. Non fate guardare ovviamente a occhio nudo, poi per il resto può essere invece una bellissima esperienza per un bambino piccolo, ad esempio, no? Ovviamente un bambino che possa comprendere, però non certo uno di un anno, però già 5-6 anni così, sicuramente può essere un'esperienza che si porterà avanti per tutta la vita. Poi ci sono altre persone. Vittorio ci manda: sta disgraziata, ti ho preso forse, boh, non lo so. Zona albergo dei poveri, via Brignole de Ferrari. Ci hanno mandato un'altra foto, un video. Io provo a scaricarla, ma ripeto, stamattina abbiamo un po' di problemi sulla linea. Vediamo se poi ce la facciamo. Comunque ci ha mandato la foto della zona dell'albergo dei poveri. Siamo in via Brignole proprio de Ferrari, là sopra.

0: che sono una situazione al limite. A proposito di eclisse, ricordiamo che Primo Canale, come sempre quando ci sono le grandi eventi, sarà in diretta con le sue telecamere, quindi non perdetevi ovviamente tutta la giornata, ecco che allora la potrete vedere senza nessun problema, la potrete guardare in televisione con i vostri occhi nudi senza nessun tipo di problema. Seguitela perché sarà un grande evento che rimarrà ovviamente nella storia, perché chissà poi tra quanti anni ne vedremo un'altra, però insomma sarà veramente una bella giornata che Primo Canale seguirà ovviamente in diretta con le sue telecamere, collegamenti in diretta e quant'altro, ok? Mi raccomando. Dunque mancano 8 minuti, poi abbiamo lo speciale dedicato a Take It Take, ancora tanti messaggi, questa volta dedicati ancora a Genova, che a Genova continua a essere la sesta città d'Italia, ma per quanto riguarda la sicurezza continua a scendere nella classifica. Ragazzi, lo so, non è un problema facile da risolvere, abbiamo detto, bisognerà anche che insomma ci sia, spero e mi auguro, l'aiuto da parte dello Stato, del governo, perché da soli non si può fare tutto, anche perché poi lo sappiamo, polizia, carabinieri, guardia di finanza, la riuscirò a prendere sta zanzara, maledetta, sono sotto organico, quindi speriamo davvero. Poi, buongiorno Frank, un caro saluto a voi tutti, oggi 1° di agosto, una giornata anziché calda, caldissima, bello, mi piace questa cosa. Però ci sono persone che continuano a dire che ma tanti anni fa era così, sì, è sempre stato caldo, però credetemi, non così caldo, perché se andiamo un attimo di nuovo sul nostro sito, grazie Andrea, troviamo proprio l'apertura di questo caldo record a Genova che sono stati percepiti nella giornata di giovedì, e quindi lo ricordiamo, pensate che giovedì è stata la giornata più calda, quindi ovviamente di luglio, per temperature percepite. Infatti nella giornata di giovedì 31 luglio a Genova il termometro ha raggiunto un picco di 43,2 gradi secondo l'indice Humidex, che tiene proprio conto non soltanto della temperatura ma anche dell'elevato tasso di umidità, e il dato più alto è stato registrato alle 18:30, quando la temperatura reale era intorno ai 29-30 gradi, ma l'umidità, pensate, aveva raggiunto addirittura l'89%. È quella che ti ammazza. I 29-30 gradi li puoi anche sopportare se fossero gradi secchi, come trovi ovviamente in montagna o giù di lì. Invece è questo 90% di umidità che ti ammazza, che non ti fa veramente respirare, che come fai un passo sei già distrutto e devastato. Allora, ancora un po' di messaggi e poi lanciamo il Take It Take. Abbiamo questa volta, tra 5 minuti, lo lanciamo un bel Take It Take dedicato ai famosi cani che hanno salvato vite. Voi sapete che, se non sbaglio, ogni anno alla Ruta di Camogli si svolge questo evento molto bello, dove premiano i cani eroi, cani che si sono distinti nel salvare vite, no? Peccato che poi ce ne dimentichiamo, no? Ci sono negozi che addirittura, con tutto rispetto, poi uno all'interno del proprio negozio, della propria attività, posso capire un'attività come può essere ovviamente un grande centro commerciale di alimentari, lì magari, ma altri negozi, voglio dire, un alimentare, posso capirlo, ma altri, dove c'è scritto, qui non entrano, però se poi ti vengono a salvare la vita in acqua vanno bene. Pronto, buongiorno, eccoci! Pronto? Niente, è caduta la linea, speriamo, come diciamo sempre, che non si sia fatta male, sì? Dimmi. Sì. L'abbiamo letto adesso, l'ho letto proprio adesso, l'abbiamo letto. Comunque lo facciamo vedere di nuovo. Allora, la cosa importante, tanto un attimo ancora, buongiorno. Vediamo se riusciamo a prendere questa telefonata, poi ritorniamo un attimo di nuovo sul discorso delle eclissi. Pronto, buongiorno, eccoci.
1: Buongiorno a lei. Senta, chiamo da Savona.
0: Sì.
1: Volevo solamente, farvi complimenti perché ci fate sempre compagnia, ci tenete informati, e mi stupisco delle persone che dicono che ha sempre fatto caldo. Allora, non è vero, perché è dal 2003 che abbiamo iniziato a avere queste ondate che non finiscono mai. Una volta c'erano, come si dice, non so, faceva caldo, poteva fare caldo 32, 33 per qualche giorno, ma
0: sì,
1: poi smetteva.
0: Vero.
1: Adesso poi

0: quest'anno, anche l'anno scorso, abbiamo tutto il mese così, è impossibile, che dicano che ha sempre fatto caldo così, evidentemente o non erano nati o non lo sentono. Vi saluto, grazie.
1: Grazie carissima, grazie anche da Savona. Savona molto calda anche la città della Torretta. Buongiorno Frank, andiamo al Polo Nord. Io ci lascio le piume qui a Genova, è sempre un piacere vederti. Ciao Paola, ciao, grazie. Poi mi dice Frank, avrai addosso un profumo dolcissimo.

dedicato all'eclissi, eccolo qua, lo vediamo, perché, ripeto, al di là di tutto sarà un evento straordinario che Primo Canale, come abbiamo detto, lo seguirà in primis. Eccolo qua, lo vedete, il 12 agosto, lo spettacolo delle eclissi solari da Terrazza Colombo, ci sarà questa diretta. Potete immaginare da Terrazza Colombo che spettacolo, già è uno spettacolo di per sé, poi vedere questo spettacolo della natura sarà veramente qualcosa di incredibile. E quindi noi vi invitiamo davvero a seguirla in diretta, anche perché lì davvero potrete guardarla, anzi dovrete avere gli occhi ben aperti e non avrete nessun tipo di problema, perché insomma attraverso le nostre telecamere vi porteremo nelle vostre case questo spettacolo meraviglioso che vi invitiamo davvero a seguire. Poi ovviamente ci saranno collegamenti, insomma si parlerà, ci saranno gli esperti, ci saranno persone che ovviamente parleranno anche di questo grande evento, quindi sarà veramente una bellissima esperienza da vivere in diretta. Poi ci saranno sicuramente persone che manderanno fotografie, ovviamente le vostre fotografie in redazione, e poi ovviamente le manderanno sicuramente anche in onda. Insomma, saranno una bellissima giornata da vivere insieme con Primo Canale, con questa eclissi che seguirà in diretta. 10:59, prontissimi a lasciare la linea a Take Take. Vogliamo ancora una volta ricordare che parliamo di questi meravigliosi nostri amici a quattro zampe, quindi sono le 10:59:32, noi ci rivediamo tra poco meno di 10 minuti, siamo alle 12:30 in vostra compagnia Franco Nativo, non ci abbandonate, continuate a mandare i messaggi e poi aspetto le vostre telefonate. Prego!

0: Da Basco, imperdibile sconto 50%. Fino al 10 agosto, solo con Prima Card. Stecco Groovy San Montana a soli 2,49€. Cotto Gran Tenerone 110 grammi a soli 1,74€. Pasta di semola alla Molisana 500 grammi a soli 69 centesimi. Carta casa Asso Ultra 2 rotoli a soli 1,64€. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
1: Sono tornati a casa Don Luciano di Vona, parroco della chiesa di San Giovanni Battista di Via Prasca, Quarto, e Fanny, la signora ecuadoregna che si occupa della canonica, ad accoglierli prima fra tutti Lady, una cagnetta di 4 anni, nera come il suo padrone, un incrocio tra pastore tedesco e Doberman, forse un po' sovrappeso, 29 kg di coccole anche gastronomiche, che però ha salvato letteralmente la vita alla sua famiglia. Quando, una settimana fa, Lady ha avvertito il pericolo del perfido monossido di carbonio che stava saturando l'aria della casa e di conseguenza uccidendone gli abitanti, non ha esitato, ha abbaiato e guaito, ha leccato e morsicchiato disperatamente il viso del suo padrone per risvegliarlo dal torpore in cui era caduto e poter così chiamare i soccorsi.
2: Certo, gli animali non hanno niente da insegnare agli uomini, o almeno dovrebbe essere così. Gli uomini non dovrebbero avere messaggi da animali, perché sono esseri inferiori. Però rimane il fatto che, come mi ha accolto lei quando sono ritornato, l'accoglienza che lei mi ha fatto, magari ce lo facessero tutti quelli che ci vogliono bene, sia nel saperlo davvero esprimere, perché molte volte c'è e non lo sappiamo esprimere, mentre invece loro sono spontanei e davvero lo sanno esprimere. E mi pare che questa fedeltà, l'accoglienza, il saper perdonare, perché poi qualche volta gli si dà qualche scolaccione perché è cattivo, ma dopo un pochino è lei che viene a chiedere scusa anziché essere noi di averla sculacciato d'altro, perché poi qualcheduna le fa, eh. E mi pare che queste sono tutte cose che noi dovremmo fare con coscienza, mentre loro che fanno con spontaneità, diciamo pure che lo fanno per istintività, e pur tuttavia hanno davvero da insegnare a noi in questa generosità che hanno di rapporto.
3: Se l'amico si vede nel momento del bisogno, le storie di Leo e Natalina confermano che il cane resta il miglior amico dell'uomo. Il sesto senso di due cani meticci ha infatti salvato la vita a diverse persone nei giorni delle alluvioni spezzate.

0: assassine. Storie che sono state raccontate nella sala del consiglio provinciale alla presenza del presidente Fiasella. Si parte da Leo, adottato a distanza in Serbia dal signor Pierpaolo Paradisi, che poi lo ha voluto con sé a Vernazza, nelle Cinque Terre. E lui, il cane, ha contraccambiato l'affetto in quel tragico 25 ottobre 2011, mentre insieme al suo nuovo padrone percorreva in auto una strada.
1: Poco prima di una curva, prima di arrivare a casa nostra, noi abitiamo fra Vernazza e Corniglia, in località Prevo, sotto San Bernardino. E lì, poco prima di una curva, mi è saltato addosso, impedendomi di continuare a guidare l'auto. A quel punto mi sono dovuto bloccare e in quella frazione di secondo la montagna che c'era davanti a noi è collassata su se stessa, trascinando sul burrone un'auto che ci precedeva.
0: Poi c'è Natalina, altro meticcio. Si torna indietro nel tempo, al Natale 2010. Una frana stava per travolgere un'abitazione di Vezzano Ligure e lei ha tratto in salvo la padrona, Carla Tozzi, e gli ospiti che aveva a cena.
2: Il 24 dicembre del 2009. E eravamo tutti a casa per festeggiare in attesa della vigilia. Il cane era già circa mezz'ora, tre quarti d'ora che cominciava a essere, era nervoso. E siccome aveva imparato da sola ad aprire la porta, apriva la porta e cercava di portarci fuori. Nessuno aveva capito la situazione e sinceramente eravamo anche un po', non dico scocciati, però magari non la consideravamo per il fatto che era. A un certo punto, quando ha visto che nessuno era retta, ha aperto nuovamente la porta, ha preso mia mamma per i calzoni e l'ha portata fuori dalla porta, proprio nel luogo dove in quel momento cominciava a scendere la frana.
0: I due cani eroi hanno ricevuto una bandana disegnata a mano dei giovani stilisti del corso moda del professionale Einaudi Chiodo. Pronta anche una maglietta realizzata per beneficenza, il ricavato contribuirà ad assistere i cani sopravvissuti all'alluvione, sparpagliati oggi in più canili della Liguria e della Toscana. Perché anche l'uomo si ricordi che il suo miglior amico ogni tanto va aiutato.
3: Ha affrontato il pericolo per salvare la vita ad un cercatore di funghi senza mai essere addestrato alla ricerca o al salvataggio. E Pongo, un labrador milanese di 6 anni, vincitore della 49esima edizione del premio fedeltà del cane a San Rocco di Camogli.
4: È andato giù diretto, io ho gridato, ho detto dove vai, dove vai, dove è? Poi chiaramente ho capito che c'era qualcosa che non andava e l'ho raggiunto e poi c'era questa persona giù e lui che cercava di trascinarselo verso la riva. Lui, quello lì era... non si muoveva, non faceva nessun gesto e a quel punto abbiamo chiamato il soccorso. E lui continuava a tenerselo lì a riva, se lo teneva a riva, fin quando sono arrivati i soccorsi e poi l'ha mollato. A quel punto l'ha mollato e poi siamo riusciti a tirarlo su.
3: Non sono da meno Cody della scuola cani da ricerca di Trento e Rocky che da solo ha trovato la strada per tornare a casa, da Salerno a Carrara, per più di 600 chilometri.
5: L'ho trovato sdraiato sulla destra con la zambe. Cosa faccio io? Come conosco dopo 3 anni? Uscita la parola Rocky dal mio bocca senza sentimento, senza dire. Con questa parola ha fatto terremoto dentro la macchina, poi esce dal tetto, dal finestra, ha volato e fersomi, buttatemi il terra, mordi fino al sangue, anche fino a ora mi fiata. Ritornata la sua babbo.
3: Non si può però dimenticare anche chi rifonde negli amici a quattro zampe la stessa generosità che loro hanno dimostrato di riservare a noi.
6: Vado spesso in vacanza in Sardegna da 30 anni e si trovano spesso cani per la strada oppure maltrattati oppure morenti e con mia moglie li abbiamo presi, curati, fatti vaccinare, li abbiamo portati qua in Liguria e abbiamo cercato qualche famiglia ad adottarli. Ecco, è una cosa del tutto individuale, spontanea.
7: Noi facciamo la festa patronale di San Rocco e la festa del paese e abbiniamo la festa del paese con il premio fedeltà del cane perché San Rocco era protettore dei cani e quindi cerchiamo, oltre che descrivere delle storie interessanti, far vedere cosa i cani fanno per gli uomini e possibilmente, visto che prendiamo anche i bambini che fanno i disegni sulle storie di fedeltà, cerchiamo di promuovere una buona educazione dei bambini e delle persone che vengano stimolate nell'affetto e nella fedeltà da quello che fanno i cani.
8: Lei è Maya ed è uno dei cani che ha partecipato a una grandissima tragedia che ha colpito Genova. Stiamo parlando delle vittime a Mologiano lo scorso maggio. Ecco, è un cane dei Vigili del Fuoco. La vediamo adesso inquadrata ed è stata anche lei insieme a voi un eroe per ciò che avete fatto.
9: Sì, anche lei ha partecipato insieme alle altre 12 unità regionali dei Vigili del Fuoco alla ricerca dei presunti superstiti. Abbiamo lavorato giorno e notte per parecchi giorni.
8: Perché in mare c'erano i sommozzatori, a terra tra le macerie c'eravate voi e c'erano quanti cani come mai?
9: Esattamente, noi come cani abbiamo girato in più volte però tutte le 12.

0: 10 unità che abbiamo in regione come vigili del fuoco. Noi cercavamo chiaramente sulle macerie, sulle banchine e in acqua c'erano i colleghi sommozzatori e di altri enti che cercavano purtroppo corpi degli operai che lavoravano alla torre piloti.
1: Una notte è successo che Bianca è andata nel letto dei miei genitori e ha iniziato a lamentarsi e praticamente la mia mamma si è svegliata e è andata in camera mia per vedere se era successo qualcosa. Mi misurò la glicemia e avevo 30, che è un valore glicemico molto basso. Presi del glucosio per fare risalire la glicemia e dopo andò bene e insomma Bianca mi ha salvato.
2: Allora, lo diciamo per chi magari non l'avesse capito, Gianmarco ha il diabete, quindi perché al diabete possono capitare queste crisi ipoglicemiche. Qualcuno si può chiedere che come ha fatto insomma Bianca ad avvertire questo pericolo. Lo chiediamo alla mamma, Barbara.
3: Io credo che Bianca abbia sentito la differenza di respirazione di Gianmarco. I cani che vengono educati a questo tipo di riconoscimento normalmente riconoscono una molecola presente nella saliva della persona affetta da diabete di tipo 1. Quella notte credo che Bianca abbia sentito che Gianmarco rantolava perché aveva proprio cambiato modo di respirare e mi ha avvisato, cosa che lei normalmente non fa, di abbaiare. Quella sera ringhiava, mi è venuto addosso e ringhiava, poi si è tranquillizzata fino a che ha aspettato che Gianmarco stesse bene. Quindi credo che riconoscano qualcosa o nella respirazione o nell'alito.
2: Gianmarco, è vero che vi siete un po' scelti a vicenda all'inizio?
1: Sì, perché quando sono andata a prenderla c'era in questo campo, cioè un allevamento era, c'era una grande tovaglia dei signori che pranzavano e c'erano tre cani, c'era lei, suo fratello e un altro cagnetto, e mi abbassai per vedere chi c'era, quali canini c'erano, e c'era proprio questi tre cani e fra tutti è uscita lei, Bianca, che è venuta vicino a me praticamente per abbracciarmi e mi ha baciato.
2: Mi perdoni il gioco, lei si chiama la manna dal cielo un po' è stato Sansone per lei.
4: Sì, provo proprio a dirlo.
2: Cos'è successo?
4: In tutti i sensi. Sono stato falciato da un'auto pirata e la mia fortuna era appunto avere a fianco Sansone, perché mio angelo custode mi ha completamente rianimato, mi ha fatto prendere conoscenza, essendo un momento difficile perché stavo diventando padre per la prima volta, quindi insomma è stato un momento proprio delicato, difficile, però ringraziando sempre che avevo lui a fianco che mi ha rianimato e mi ha dato una vita in più.
2: Proprio vero, lei era a piedi, attraversava la strada?
4: No, ero su una banchina esterna, giù di strada. E un'auto si vede che ha perso il controllo e mi ha falciato praticamente prendendomi alle spalle, quindi non mi sono accorto di nulla. Mi sono solamente risvegliato vedendo lui che mi stava leccando il viso.
2: E dopo quanto?
4: E penso saranno passati un 5-10 minuti, credo, dall'impatto. Siamo passati quella tempistica lì. Poi mi ha preso dal giubbino perché era freddo, stavamo parlando di febbraio, e ha cercato proprio di strattonarmi verso casa perché aveva sentito che ero in pericolo e non c'è un forte passaggio di traffico, quindi se non avrei avuto Sansone speravo che passasse qualche macchina, ma meno male che avevo lui a fianco, meno male.
2: Senta, com'è cambiato il vostro rapporto dopo questo episodio?
4: Si è rinforzato ancora di più, era già forte prima, adesso un po' di più. Diciamo che il mio primo figlio è lui.
2: E poi gli altri.
4: E poi c'è il nuovo arrivato che è qui con noi oggi.
2: Quindi la sua indole difensiva si è subito fatta vedere qua.
4: Sì, può dirlo forte.
2: Del resto si chiama Sansone, non è un nome a caso.
4: In tutti i sensi.

Ciao, sono Giulia e queste sono le notizie della Regione Liguria. Da oggi fino a lunedì 3 agosto, 4 giorni di tradizione, spettacolo e passione marinara nel cuore del Golfo della Spezia, con il 101esimo Palio del Golfo. Migliaia di visitatori sono pronti a vivere un'atmosfera unica di folklore e competizione.

competizione tra le storiche borgate che si sfideranno per aggiudicarsi il titolo. Domenica 2 agosto torna l'atteso appuntamento con la Stella Maris di Camogli, una festa tradizionale e religiosa molto antica che si celebra ogni anno la prima domenica di agosto in onore della Madonna, protettrice di marinai e naviganti. Di sera alla spiaggia lo spettacolo del dragoon e delle canoe kayak che lo seguono con una torcia legata a poppa e che sfilano in mare tra centinaia di lumini colorati. Domenica 2 agosto appuntamento con una delle sagre più prelibate della Riviera, la sagra del Turtun di Castel Vittorio, la tipica torta salata della cucina della Val Nervia che mescola i sapori contadini con i prodotti dei pastori delle Alpi. Durante la sagra i partecipanti si sfidano a preparare il Turtun più buono, mentre musica, balli e mercatini animano le vie del borgo medievale. A Portofino arriva il primo festival dedicato agli inglesi in Liguria. Da oggi fino a sabato 1 agosto tanti incontri, proiezioni cinematografiche, presentazioni di libri e concerti per celebrare il legame tra Liguria e mondo anglosassone in un festival promosso da Regione Liguria con gli amici dei giardini botanici Hamburg. A Ponente vi aspetta la sagra degli spaghetti alla berettuna, sabato 1 agosto nella frazione di Ville San Pietro a Borgomaro, appuntamento con la sagra dedicata al primo piatto tipico della tradizione culinaria imperiese, gli spaghetti che prendono il nome dalla loro caratteristica forma a berretto e di cui la ricetta resta un segreto. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: 11:15, ancora insieme, ben ritrovati. Avete visto che belle queste storie dei nostri amici a quattro zampe. Tutti gli anni sulla ruta di Camogli si rinnova questo bell'appuntamento con la premiazione, naturalmente, di questi cani che davvero hanno salvato la vita. È quello che dicevamo prima di andare in pubblicità, di lanciare proprio questo servizio. Dicevamo appunto, dispiace a volte vedere in alcune attività, poi ripeto, ognuno fa quello che vuole, magari proprio il cartello che recita "io qui non entro", non è bellissimo, però per l'amore di Dio. Allora ripeto, se però ti salvano la vita in mare, allora va tutto bene, va tutto bene. Dunque, fammi leggere un po' di messaggi, ne sono arrivati tantissimi. Dunque, un saluto Frank, buongiorno, grazie per tenerci compagnia. Poi ancora tanti tanti messaggi. Sul discorso delle zanzare, la nostra Cristina dice: "Frank, la penso come te, non servono veramente a nulla queste zanzare, non servono solo per poi farti dei grandi bonzi". Un saluto a tutti anche da parte di Giulio. Ciao Giulio, buongiorno e buona mattinata anche a te. Abbiamo una telefonata? No? Perfetto, allora ditemi voi quando c'è. Stanno arrivando anche tante foto per quanto riguarda il discorso legato sempre alla pulizia della città e quant'altro. Insomma, anche da noi sopra Rivarolo, situazione scandalosa, se venisse qualcuno a fare pulizia sarebbe meglio. Poi andiamo avanti, andiamo avanti. Un saluto anche alla Claudia. Ciao Claudia, sì, che dice appunto della giornata del 31 di ieri. Poi abbiamo un'altra amica che presumo sia Paolo. Ciao Paolo. Che manda appunto altre foto. Adesso, se riusciamo a scaricarle, ve le facciamo vedere. La situazione bruttissima anche lì sulla spiaggia. Insomma, siete in tanti anche a parlare ovviamente di quello che è il discorso legato alla spiaggia e quant'altro. Allora, abbiamo poi in tanti ci state dicendo appunto anche del discorso, peraltro c'è anche proprio un articolo proprio della redazione giornalistica di Primo Canale, di questi autisti dei pullman, dei bus di MT, che sono talmente esasperati che si sono comprati a loro spese delle body cam o delle dash cam di propria tasca, perché hanno paura, si trovano veramente a disagio, quindi hanno la telecamera che si attiva per poi dimostrare, insomma, se c'è stata una colluttazione o meno. Pronto, buongiorno.
1: Pronto, Franco?
0: Sì, chi è?
1: Mi chiamo Fabrizio, sono un amico di Enrico. Fabrizio sono.
0: Ciao Fabrizio, dimmi tutto.
1: Ciao Franco, io volevo intervenire su quello che stai dicendo tu sull'MT.
0: Sì.
1: Allora, io volevo dirti, se è possibile, e parli un po', perché non ne parlate mai del mio quartiere, di Monassana.

0: fa felice, non apprezzi mai. Ecco, allora, parlate un po' stamattina, per favore, che allora io te lo dico già, in zona Val Bisagno,
1: sì,
0: abitiamo noi, avvicinati, ti sento lontano, Franco, mi pazienza, ti sento lontano, io avvicinati, ti sento meglio da vicino. Mi senti?
1: Sì, ti sento benissimo. Okay. Allora, okay, mi dice in zona Molassana?
0: Ok, in zona Molassana. Bisogna mettere i pullman elettrici bianchi 13, 14, 78, 79, 41, 48 elettrici, perché questi qua che sono adesso inquinano un casino di gasolio inutilmente, consumano inutilmente di gasolio e inquinano. Quindi io ho visto ieri mattina che sono andato a prendere una ragazza in un centro storico, un pullman elettrico nuovo via 20, linea 20, elettrico, bianco. Allora dico, per mettere linea 20 in centro storico, ma vedete 13, 14 che inquinano, che sono elettrici, che la gente dice, ah, che bello, ha messo un pullman elettrico bianchi, 13, 14.
1: Ok. Allora Fabrizio, grazie, scusami, dobbiamo poi lasciare spazio naturalmente anche agli altri telespettatori, sennò poi dicono che trovano sempre occupato. Comunque ho capito, Fabrizio, il tuo discorso. Dici, invece di farli girare magari alcuni mezzi in centro, questi nuovi elettrici, che peraltro alcuni stanno facendo anche delle prove ancora di sperimentazione, ma, però al di là di tutto, tu dicevi giustamente, mi farebbe piacere che ne mandassero qualcuno di più di qui. Io posso dirti che con tutta la situazione, la crisi che sta vivendo AMT, adesso deve cercare di capire quanto riuscirà ad andare avanti, come andare avanti e tutto, più che capire ancora, avete visto anche anche in giornata ci hanno chiamato proprio anche la scorsa settimana, quante linee sono state tagliate, insomma un momento davvero molto molto particolare, però tu hai fatto un'attenta riflessione, Fabrizio, e ti ringrazio di questo. Un'altra telefonata, pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, saluto, sono Emilio, sono uno che chiama sempre. Approfitto di questa cosa che avete dell'MT per dire che bisognerebbe che quando c'è l'aria condizionata non si deve aprire categoricamente i finestrini, cioè tante persone che, non so, dove hanno il cervello, quando tra l'altro i mezzi elettrici consumano anche tanta elettricità, ma cioè, l'aria condizionata e aprono il finestrino, proprio dei salami. Comunque vabbè, io chiamavo per un'altra cosa,
1: sì.
2: Ho visto il filmato dei cani che hanno salvato delle persone che sono state impiegati nella ricerca di dispersi, quello di discorrendo. È un cane, un Terranova mi sembra, un Labrador mi pare, era stato impiegato nella ricerca della tragedia, diciamo, della torre piloti in Mologiano. Dietro alla spalla alla spalla sinistra si vede la nuova torre piloti, ma quella nuova torre piloti lì è stata progettata per una tromba d'aria? Cioè non sarebbe opportuno collocare dei tiranti in modo tale che non ci sia la torre piloti, la tragedia della torre piloti 2.0, punto di domanda? Cioè mi fa tanto impressione quella torre piloti lì così, non vorrei che potesse, con una tromba d'aria potesse succedere di nuovo una disgrazia simile.
1: Grazie. Speriamo assolutamente di no, perché abbiamo già vissuto una tragedia, i guai al mondo, viverne un'altra, però grazie della sua riflessione naturalmente anche su questo. Poi vedete, le cose poi anche belle sono poi quando uno vede un servizio, naturalmente scorge delle cose che non ha magari visto un altro e fa anche una riflessione a voce alta, per l'amor di Dio, quindi la ringrazio. Allora, dicevamo di tante persone che stanno scrivendo, dicono fanno bene gli autisti di MT a comprarsi le telecamere di tasca propria, perché così almeno possono documentare se succede qualcosa, anche perché poi ovviamente poi si innesca tutto il problema legato a, quindi, denunce contro denunce, avvocati, periti, quindi figurati. Quindi ognuno dice, se io devo lavorare mi metto un attimo nelle condizioni, poi naturalmente non puoi inquadrare le facce di tutti, perché poi c'è tutto il discorso della privacy, ma se dovesse esserci una collottazione o viene magari alle mani con qualcuno, potrebbe poi, bisognerà capire anche quanto può essere ovviamente utilizzabile queste immagini. Poi ancora ancora tanti messaggi. Una volta si usavano dei diserbanti per le erbacce nei marciapiedi e duravano una stagione, ora non si può più perché danneggiano gli animali. Vedete, c'è chi la pensa in un modo, c'è chi la pensa in un altro. Poi, ciao Frank, capisco gli autisti dei pullman che a loro spese si sono comprati delle mini telecamere, ma anche se questi

0: delinquenti vengono presi, dopo 2 ore sono liberi di scorrazzare e andare in giro per la città da altre parti. Bisogna essere più severi verso questi individui. Ciao Walter da Imperia. Ciao Walter, salutami la bella Imperia. Anche voi lì vicino con la Francia. Super Frank, sono il super meccanico di Enrico. Abbiamo 2 importanti eventi nei prossimi giorni. 12 agosto c'è l'eclissi che noi seguiremo anche in diretta, ma ancora più importante è il 13 agosto quando ci sarà l'eclisse di Ciro. Fortunatamente entrambe parziali. Un saluto a tutti e un abbraccio Fabio da Camoglie. Ciao Fabio, un saluto anche a te, e poi glielo potrai dire lunedì quando ritornerà il buon Enrico, che oggi si è preso giusto una mezza giornata di relax anche lui, giustamente. Poi sì, in tanti stanno dicendo questo discorso dei degli autisti di MT, poi ognuno può pensare come vuole, per l'amor di Dio. Dunque, tra un poco meno di un quarto d'ora, poi quando saremo disponibili abbiamo ancora un collegamento. Io invece volevo un attimo ritornare su insomma la notizia tragica di questa mattina, con questa tragedia che si è consumata ad Albissola intorno alle 5:30 della mattina, con questo ragazzo di 24 anni che è stato investito e ucciso da un treno. La linea, stanno proprio dicendo che è in graduale ripresa, potete immaginare, insomma, anche perché le autorità stanno ancora accertando se poi alla fine si sia trattato di un gesto volontario oppure di un incidente. E proprio per questo motivo la circolazione ferroviaria, come potete immaginare, nelle prime ore è stata totalmente sospesa sulla linea tra Savona e Cogoleto, in attesa poi di tutti quelli che sono gli accertamenti da parte delle autorità giudiziarie per accertare davvero quello che è successo. Sembra comunque, appunto, la domanda è quella della linea che è in graduale ripresa. Allora, abbiamo il telefono che squilla ancora, quindi prendiamo un'altra telefonata. Non c'è, va bene. Allora, c'è chi dice giustamente un po' di relax se lo merita anche lui, Enrico, giusto, ci sta. Poi avremo anche lo spazio dedicato alle autostrade per andare a vedere un po' la situazione sulle nostre autostrade. Mi sembra che sia discretamente regolare, anche se tutto, come sapete, sulle nostre autostrade può succedere, ok? Quindi mi raccomando, anche lì domani, lo sapete, domani dopodomani, figurate. Bollino, nel senso che ci saranno partenze, mezza Italia parte, quindi verificate gli orari, qual è l'orario migliore per voi, qual è il momento anche per partire, le famose partenze intelligenti, che poi quello che hai pensato tu di intelligente l'hanno pensato altre 2 milioni di persone, e quindi da buoni intelligenti tutti quanti rimaniamo bloccati nello stesso punto. Va bene. Allora, telefonata, eccoci, pronto, buongiorno. Pronto?
1: Sono Mario da Sanremo.
0: Buongiorno Mario da Sanremo. Che bello, oggi finalmente tutta la parte dell'estremo ponente, Ventimiglia, Imperia, Sanremo. Prego.
1: Volevo darti un'informazione. Se hai il problema di zanzare, metti in un bicchiere, mezzo bicchiere di aceto bianco.
0: Sì.
1: Che praticamente fa da repellente, quindi le zanzare non entrano. Seconda cosa, quei signori che si lamentano che non usano il diserbante, basterebbe usare l'aceto di vino o l'aceto di industriale,
0: sì,
1: per poter eliminare le erbacce dove si trovano, perché è un disseccante.
0: Quindi ci ha già dato 2 belle indicazioni, una per eliminare le zanzare e l'altra per le erbacce. Va bene.
1: Senta... Però io l'ho notato, sì? Praticamente quando sono stato in giro in Sri Lanka, che c'erano tutti i moscerini, tutti i moschettini, come li chiamano loro, pieno, e mi avevano dato la cameriera del bungalow, mi ha detto guarda vai dal cinese, e mi ha dato dell'aceto di cocco.
0: Sì?
1: Io puttavo tremendamente, però non avevo nessuna cultura. I miei diciamo coevidenzianti.
0: Grazie. Grazie davvero per questi 3 consigli, sì, per questi 3 consigli molto molto utili. Capito? Diceva, puzzavo parecchio, però non mi ha appunto nessuna app. Potrebbe essere interessante. Allora, sono le 11:28, ancora insieme con voi, sino alle 12:30, ci ricolleghiamo con la Newsroom 28, dove è pronto per noi il nostro Dario Vassallo, che se non vado errato ci fa il punto della situazione su quello che è il discorso legato alla nostra rete autostradale. stradale, anche perché si prevedono veramente

0: Due giornate caldissime. Dario, buongiorno, eccoci.
1: Buongiorno Franco, buongiorno anche ai nostri telespettatori. Sì, siamo qui davanti al touchscreen per rendervi conto di quella che è la situazione delle autostrade. Anticipo subito che sostanzialmente entro certi limiti è abbastanza tranquilla. Abbiamo vissuto purtroppo e probabilmente sono convinto che vivremo anche in futuro dei sabati molto molto complicati. Quello di questa mattina sembra non esserlo. Questa è la situazione attorno a Genova. Ci sono tante segnalazioni, ma non spaventatevi perché, come dicevano, sono di grossa entità. Vediamo per esempio qui una coda tra Genova Nervi e Recco per traffico intenso. Qui abbiamo anche qui una coda non quantificata. Quando le code non sono quantificate non superano il chilometro normalmente. Questa coda è tra Genova Aeroporto, il bivio A10, A7, sempre per traffico intenso. Andiamo verso nord e troviamo un chilometro di coda tra Isola del Cantone non coscrive per lavori. Questa è una coda che è endemica, cioè nel senso che ogni giorno per questi lavori che ci sono sulla A7 qui in questa zona, in quest'area, si forma una coda. Ancora più avanti, ancora più su, più verso nord, abbiamo una coda tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone, sempre per lavori. Ci spostiamo verso Levante, qui code a tratti tra Masone e il bivio A26 e A10, Genova Ventimiglia, per traffico intenso. E ancora più a Levante, code a tratti tra Varazze e il bivio A10, fine della Complanare di Savona, per traffico intenso. Poi andiamo più a Levante, andiamo sulla A10, ci sono due code, ma anche in questo caso siamo abituati in quest'area ad avere code molto molto più lunghe. Qui si segnalano rallentamenti tra Savona e Finale Ligure in direzione Francia per traffico intenso, e anche rallentamenti tra Pietra Ligure e Spoton, in questo caso in direzione Italia, per traffico intenso. Insomma, gente che viene, gente che va. D'altronde siamo il primo weekend di agosto, si entra nella fase più calda per quello che riguarda le ferie, quindi è normale, ma come dicevo, nell'ambito pure della situazione oggi non ci possiamo lamentare, anche perché se vediamo poi la A12 nella parte della Liguria, tra Sesto Levante e La Spezia, non c'è proprio niente. Quindi insomma, incrociamo le dita. Se ci sono novità, ovviamente ti richiedo la linea, Franco, ma al momento la situazione è relativamente tranquilla.
0: Dario, scusami, ti rubo solo un secondo, perché chi meglio di te? Ho visto, sta passando la notizia bella di queste 5 anteprime al Palazzo Ducale, si parla di cinema sotto le stelle, saranno 5 titoli importanti, Dario?
1: Beh sì, insomma, sono cinque anteprime di vario genere. Intanto ricordo che oggi e domani a Palazzo Ducale viene proiettato Odissea, che è certamente il film del momento, un film che sta diciamo così incassando una marea di soldi al botteghino, un grandissimo successo. D'altronde il film di Christopher Nolan era certamente il più atteso in questa stagione cinematografica, ed è un po' la conferma di una controtendenza, perché fino a alcuni anni fa l'estate era considerata una stagione morta per quello che riguarda il cinema in Italia, mentre invece per esempio in altri paesi, come per esempio gli Stati Uniti, era la stagione in cui uscivano i film di maggiore richiamo. In Italia fino a alcuni anni fa si chiudeva per ferie sostanzialmente, dalla fine di giugno ai primi di settembre venivano proposti soltanto, non dico gli scarti, ma insomma finché non avevano trovato posto nel corso della stagione. Invece la cosa si sta invertendo in questi ultimi anni, e l'Odissea di Christopher Nolan ne è la conferma: incassi altissimi nonostante è uscito a luglio e siamo comunque ad agosto. Continua ad avere un grande successo sia nelle sale che appunto nelle arene estive dove viene proposto. Per quello che riguardava invece la tua domanda prima, sono 5 anteprime, sono dei film, diciamo così, di genere, che vanno dal film storico, cioè Palestina 36, su un episodio importante della storia della Palestina ai tempi dell'arrivo dei britannici in quel tempo. C'è per esempio una storia molto curiosa del rapporto tra una coppia apparentemente molto molto felice, che va avanti da anni, fino a quando lei non confessa al marito di non aver mai avuto un orgasmo. E allora questo determinerà una serie di situazioni. In particolare c'è un

0: Quindi Calegari ambientato in un futuro distopico, insomma, ce n'è per tutti i gusti, oltre ovviamente alla normale programmazione di queste arene che propone i grandi successi della stagione che si è appena conclusa e finché hanno ottenuto premi nel corso dei vari festival.
1: Grazie, grazie Dario. Era importante ricordarlo perché almeno ci hai anche ricordato i titoli, hai parlato naturalmente insomma di Odissea che sta veramente riscuotendo un grande successo, ma direi non solo per la storia in se stesso, ma soprattutto per come è stato girato con questa tecnica IMAX, con queste telecamere che poi magari con Andrea dopo vi facciamo vedere. Sono telecamere gigantesche, è una roba incredibile. Ovviamente stiamo parlando di una tecnologia davvero molto molto dispendiosa. Ma ne parleremo magari dopo. Poi parleremo ancora dell'eclissi in diretta sul primo canale il prossimo 12 agosto. Insomma, rimanete insieme a noi, abbiamo ancora tante cose da dirci insieme.
2: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qui ci sono dei donatori speciali.
3: Madre, quando si dona?
4: Siamo tutti dalla stessa parte, Jean-Claude.
2: Prima di partire per le vacanze, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.
5: Ben ritrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di sabato, il primo giorno del mese di agosto, sulla Liguria con ancora contesto anticiclonico. Il tempo sarà per lo più assolato, ma locali temporali di calore saranno in probabile formazione nel corso del pomeriggio-sera sull'Appennino dell'area di Ponente. Uno sguardo cosa ci attenderà su ciascuna località partendo da Imperia? Il tempo sarà per lo più asciutto ed assolato, ma nelle zone interne si potranno sviluppare locali rovesci anche a sfondo temporalesco, fenomeni isolati e fugaci che non smuovono l'aria, dunque non permetteranno refrigerio e il caldo continuerà ad essere piuttosto pesante ed anche afoso. Vediamo cosa ci attenderà su Savona, ma analoga condizione, poiché il tempo si presenterà anche qui asciutto e ben assolato, con ventilazione per lo più debole o assente, mare di conseguenza quasi calmo, calmo sotto costa ed anche a largo e un gran caldo intenso, afoso. In giornata si farà sentire così anche nella notte al mattino. Ed anche su Genova il tempo sarà asciutto ed assolato per lo più, qualche nube di passaggio ma innocua, una ventilazione debole o assente, temperature massime attorno ai 32-33 gradi. Caldo anche nella notte all'alba tropicale, con minime che non scenderanno al di sotto dei 27-28 gradi. Anche sul Tigullio il sole e il caldo saranno protagonisti, le temperature massime attorno ai 30-33 gradi e con anche alto livello di umidità. Ed anche sullo Spezzino il contesto sarà anticiclonico, tanto sole, gran caldo intenso ed opprimente, poiché vi segnalo alto livello di umidità e si farà sentire non solo nelle ore centrali del giorno, ma anche nella notte al mattino. La giornata di domenica 2 agosto sarà con tempo asciutto ed assolato sulla Liguria, una ventilazione ancora debole, salvo locali rinforzi a largo, temperature diurne non particolarmente elevate, prossime ai 30-32 gradi, ma con alto livello di umidità. Ulteriori dettagli, come di consueto, vi attendono sull'app di Trebi Meteo.

11.37, ancora in diretta, sino alle 12.30 con voi quest'oggi. Torna lunedì. Allora, ritorniamo un po' a parlare di questa eclisse, di questo bellissimo spettacolo che si terrà il 12 di agosto, che andrà in scena il 12 agosto grazie a Madre Natura, e sarà davvero uno degli spettacoli più incredibili della natura, proprio perché insomma erano tanti anni, no? Ormai ne sono passati. E saremo in diretta con Primo Canale, lo diciamo, e quindi insomma non poteva che essere così. E potete trovare sul nostro sito tutto un bel pezzo davvero che vi spiega dove vederla, come vederla, a che ora. Tutto. E tanto vi leggo solo un pezzettino quando dice dove vederla in Liguria, perché ovviamente siamo nella nostra bella Liguria. La prossima eclissi solare sarà quasi totale, la provincia di Imperia sarà quella più fortunata. Qui la Luna coprirà la quasi totalità del disco solare, ovvero il 94%, poco meno a Savona, Genova e La Spezia. È un'eclissi che avviene molto bassa sull'orizzonte, infatti inizierà alle 19.30 di sera e non sarà affatto

0: facile da vedere. La speranza, come ha spiegato anche nell'intervista realizzata dalla nostra redazione, Walter Riva, che è il direttore dell'Osservatorio Astronomico dei Righi, è che non ci siano ovviamente nubi o foschie basse. Quel che è certo è che sarà comunque un'eclisse mediatica. Gli studiosi sono pronti, infatti, a partire per la Spagna per raccontarla, raccogliere dati, e il primo canale metterà proprio a disposizione le sue immagini da Terrazza Colombo per mostrarla a tutti e poterla ricordare in futuro. Quindi appuntamento, mi raccomando, per il 12 di agosto con Primo Canale in diretta per voi. Guardate che spettacolo veramente quando dici la natura. Allora, ne ho attesa, aspetto ancora le vostre telefonate, così mi tenete ancora un po' di compagnia come avete fatto per il resto quasi tutta la mattina. Allora, mi scuso per l'invio dei messaggi, probabilmente doppi, ma non ero sicuro fossero partiti. Cordialmente, ciao Luigi, insomma, che voleva parlare dell'acqua del Brugneto, che è veramente indispensabile, come se indispensabile. Poi abbiamo ancora la Giulia che ci saluta. Ciao Frank, buongiorno. Anche la Carmen, buongiorno Frank. Gli artisti di MT fanno benissimo perché non se ne può più. Ormai sul pullman è Far West. Adesso magari dire Far West non credo e spero di no. Però è anche vero una cosa. Io quelle poche volte, devo essere sincero, che utilizzo il mezzo, perché di solito quando posso io prendo il treno, e quelle poche volte in macchina, anche perché in macchina, a parte i costi, benzina, avete visto di nuovo oggi. Meno male che hanno ridotto di 7-8 centesimi il diesel. A me sembra sempre uguale, però vabbè, siamo oltre 2 euro, vabbè. E dicevamo, quindi lo uso po un po' poco, devo essere sincero, il pullman, i mezzi pubblici, almeno quelli. Però quelle poche volte anch'io mi sono trovato veramente un po' di fronte. E poi un'altra cosa che veramente non si può veramente vivere e sentire, l'odore che trovi di alcune persone, sinceramente non si ricordano che esiste l'acqua, ma soprattutto esiste anche il sapone e i profumi. Se non ti vuoi lavare, fai un po', spruzzati, non lo so, quei 2 o 3 litri di profumo, perché veramente a volte ci sono degli odori nauseabondi. Non so se abbiamo un'altra telefonata. Pronto?
1: Sono Lucia.
0: Ciao Lucia, buongiorno, come stai?
1: Buongiorno. Bene, grazie.
0: Allora, dimmi tutto,
1: Vedo
0: Lucia.
1: che hai.
0: Grazie. A parte le
1: Volevo dire
0: zanzare che ogni
1: questo.
0: tanto mi morde, però
1: Lo so.
0: dimmi.
1: Volevo dire questo. Ho visto degli articoli, ho letto
0: Sì.
1: che nella Riviera di Levante molte attività chiudono, alcune, vabbè, diciamo, proseguono un po' a fatica, magari già con i figli, eccetera, e però tutti quando chiudono continuano ad aprire, nel senso quelli che riescono ad aprire sono tutti o bar, o ristoranti,
0: Sì.
1: o alimentari, cioè, e secondo me non c'è nessuno che magari sia artigiano, cioè non so, voglia
0: Ormai.
1: riprendere le cose un po' antiche, che ne so, fare le borse,
0: Il
1: fare quei
0: ciabattino.
1: mobili, ma certi mobili,
0: Certo.
1: cioè lavorare in una maniera diversa. Per esempio, anche i negozi non devono più basarsi sulla grande vendita, cioè tipo vai lì, compri scarpe. Bisognerebbe fare un po' di selezione,
0: Sì.
1: cioè avere ancora l'idea che a Natale ti compri qualcosa di diverso fatto in maniera diversa. E non puntare tutto sul mangiare,
0: Certo.
1: perché secondo me si perdono delle cose valide.
0: Allora, hai detto un po' di cose giuste, tanto ti ringrazio e ti auguro una buona giornata. Dunque, per quanto riguarda la tua prima domanda, è inevitabile che ormai, insomma, quelli che chiudono difficilmente poi portano avanti la propria tradizione, perché poi magari i figli, i nipoti non ne hanno intenzione. E per quanto riguarda l'apertura dei negozi più alimentari, ormai è così, le uniche cose che funzionano sono alimentari e fast food e queste cose qui, perché ormai un negozio, per esempio, di tessuti, ma dove li trovi più? Il ciabattino, ma dove lo trovi più? L'artigianato ormai sta scomparendo, ecco perché, insomma, ci auguriamo sempre che poi la regione, in questo caso, possa sempre avere dei bandi per dare la possibilità anche ai centri di formazione professionali, che anche lì ormai, insomma,

0: e sono loro poi che davano una volta la possibilità di proseguire poi queste attività anche alle nuove generazioni. Speriamo bene, però sono assolutamente d'accordo con te. E nel Levante, insomma, sono sempre più negozi che chiudono e poi aprono fondamentalmente chi magari tanti frutta e verdura, sono indiani, cingalesi, c'è un po' di tutto, perché fondamentalmente quello è il trend. Non so se abbiamo un'altra telefonata. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, io volevo solo fare una piccola riflessione sullo sciopero. Lo sciopero senz'altro è dovuto, senz'altro sancito dalla Costituzione, però io volevo riflettere su questo, far riflettere anche diciamo i signori della MT, i sindacati, perché lo sciopero danneggia soprattutto l'operaio. La parte più, diciamo, la parte più debole delle persone. Uh-huh. E di riflesso danneggia moltissimo, forse che nessuno se ne rende conto, coloro che hanno necessità di assistenza, in quanto molte persone, soprattutto quelle che lavorano facendo assistenza agli anziani o alle persone con handicap, o arrivano in ritardo perché non riescono a prendere l'autobus, o non riescono a fare i trasferimenti da una persona all'altra. Mm-hmm. E ora io farei un piccolo appello, cioè i sindacati, perché anziché danneggiare queste persone e gli operai, perché non fanno dei presidi fissi presso la prefettura, presso il comune, che sono loro?
0: Li fanno, tante volte succede che fanno presidi sotto la prefettura.
1: Sì, ma
0: sotto
1: gli scioperi a singhiozzo, quelli fatti all'improvviso, io mi trovo una persona di cui ho necessità di assistenza alle 7, che magari parte, non riesce a prendere l'autobus, quella mattina autobus, certo. I treni sono in ritardo, i treni oggi è un disastro.
0: Oggi c'è stata questa tragedia da parte, tanto la ringrazio, grazie, c'è stata questa tragedia.
1: È una riflessione che bisogna fare, secondo me.
0: Certo. Grazie. Allora, siamo arrivati alle 10.45, ancora tanti messaggi da leggere, però ci dobbiamo fermare un attimo per un po' di reclame, come diceva e come dice il grande Vittorio Sireanni. Non scappate, perché il Frank rimane con voi sino alle 12.30. Prego.
2: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
3: Ben ritrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di sabato, il primo giorno del mese di agosto, sulla Liguria, con ancora contesto anticiclonico. Il tempo sarà per lo più assolato, ma locali temporali di calore saranno in probabile formazione nel corso del pomeriggio sera sull'Appennino dell'area di Ponente. Uno sguardo da cosa ci attenderà su ciascuna località partendo da Imperia. Il tempo sarà per lo più asciutto ed assolato, ma nelle zone interne si potranno sviluppare locali rovesci anche a sfondo temporalesco, fenomeni isolati e fugaci che non smuovono l'aria, dunque non permetteranno refrigerio e il caldo continuerà ad essere piuttosto pesante ed anche afoso. Vediamo cosa ci attenderà su Savona, ma analoga condizione, poiché il tempo si presenterà anche qui asciutto e ben assolato, con ventilazione per lo più debole o assente, mare di conseguenza quasi calmo sotto costa ed anche a largo, e un gran caldo intenso afoso in giornata si farà sentire così anche nella notte al mattino. Ed anche su Genova il tempo sarà asciutto ed assolato per lo più, qualche nube di passaggio ma innocua, una ventilazione debole o assente, temperature massime attorno ai 32-33 gradi. Caldo anche nella notte all'alba, tropicale, con minime che non scenderanno al di sotto dei 27-28 gradi. Anche sul Tigullio il sole e il caldo saranno protagonisti, le temperature massime attorno ai 30-33 gradi e con anche alto livello di umidità. Ed anche sullo Spezzino il contesto sarà anticiclonico, tanto sole, gran caldo intenso ed opprimente, poiché vi segnalo alto livello di umidità e si farà sentire non solo nelle ore centrali del giorno, ma anche nella notte al mattino. La giornata di domenica 2 agosto sarà con tempo asciutto ed assolato sulla Liguria, una ventilazione ancora debole, salvo locali rinforzi a largo, temperature diurne non particolarmente

0: 48 ancora in diretta, non facciamo aspettare l'ulteriore telefonata che abbiamo. Eccoci, pronto, buongiorno.
1: Buongiorno a lei, signor Franco. Sono Rosa. Mi
0: Ciao Rosa,
1: solito
0: diamoci del tu, Rosa, e ti
1: chiamo.
0: prego,
1: Non
0: senza
1: ci
0: signore,
1: riesco.
0: grazie. Prego.
1: Di solito chiamo quando c'è girone.
0: Enrico, prego, prego.
1: E sono d'accordissimo con quello che ha detto il signore poc'anzi per MT, perché
0: Sì.
1: danneggia veramente le persone più semplici, più umili che vanno a lavorare, i signori che viaggiano con le auto blu o con l'auto propria dello sciopero, a loro non interessa proprio niente. Lo sciopero, per carità, è intoccabile, però anche le persone normali hanno il diritto di vivere. Nulla toglie allo sciopero, però cioè, delle volte ci troviamo in condizioni, veramente tornando dal lavoro, in condizioni disastrose che non
0: Sì.
1: sappiamo come fare. Comunque, volevo chiudere e parlare di un'altra cosa. La sua trasmissione è un po' più soft di quella di Cirone.
0: Vabbè,
1: Io
0: ognuno ha la
1: vorrei
0: sua.
1: mettere, sì, vorrei
0: Prego.
1: mettere l'accento su quello che è accaduto sulle coste lì,
0: Sì.
1: che sono arrivati
0: Tra
1: l'invasione di
0: Marocco e
1: queste
0: Spagna, sì.
1: persone.
0: Sì.
1: Esatto. E vorrei focalizzare il punto, non so se qualcuno ha visto, pronto?
0: Sì, ci sono, prego, prego.
1: Ah, scusi, sentivo un sottofondo. La sinistra se la prende col nostro governo. Ma io sinceramente, io mi tocco, come diceva Gobi, per vedere se ci siamo. Ma cosa volevano che ci invadevano a noi? Ma cosa pensano? Ma cosa hanno nella testa? Non gli basta tutti quelli che hanno fatto arrivare quando c'erano
0: Ma
1: loro?
0: lei fa anche riferimento al discorso che il governo ha preso la decisione di chiudere almeno per un
1: Esatto,
0: mese Schengen, no?
1: esatto, esatto. E sono d'accordissimo. Perché cosa facciamo? Li facciamo arrivare degli altri con tutto quello che sta succedendo? A parte le persone oneste che lavorano, che quelle sono
0: Certo.
1: un
0: Peraltro c'è
1: altro.
0: anche poi
1: Esatto.
0: in
1: Ma
0: tutto
1: tutti quelli che
0: questo.
1: ronzano per le città, che nulla facenti, che stanno combinando di tutto. E la sinistra se la prende col governo invece di appoggiarlo in un caso del genere. Ma qua siamo veramente alla follia, mi scusi, perché veramente non si capisce più niente. Cioè, ma lo Stato è uno e ci sono situazioni che uno, che sia opposizione e maggioranza, si devono unire
0: Certo, no, l'ho capito, però le volevo subito, grazie tanto signora, davvero, grazie della sua telefonata, però non dimentichiamoci che in tutto questo bailame, in questa confusione, perché sennò poi perdiamo anche il senso dell'umanità, ci sono 67 morti, 67 morti, tra cui anche alcuni minorenni, bambini e quant'altro, quindi 67 morti, non dimentichiamocela questa roba qui sempre. Poi tutto questo discorso qua sarebbe lunghissimo, signora, da spiegare, molto molto difficile, ci sono persone che lo sanno fare molto bene, ma non credo nemmeno troppo loro, perché quando ci sono poi questi eventi è difficile anche da spiegare. Ah, al di là di tutto, comunque, parzialmente comunque d'accordo con lei, grazie della sua riflessione. Poi, ciao Frank, il prezzo del petrolio al barile nel 2008 era di 147 mila, il prezzo della pompa 1,30, prezzo al barile luglio 2026 87 mila, prezzo diesel alla pompa 2,16. Non riesco a capire, qualcosa non funziona. Sapresti darmi una spiegazione? Ciao, grazie. Ma caro fanciullo, cara fanciulla, non mi ricordo più, non hai scritto chi sei, va bene, ma la spiegazione è sempre quella. Poi c'è chi dice che poi allora lì ovviamente ci lucrano, c'è chi dice che è tutto preparato, c'è chi dice che ovviamente ci sono le riserve, perché non mettono in mezzo le riserve. È difficile da capire, il problema è sempre soltanto uno, che stranamente succede sempre comunque, facci caso, in estate. Adesso ovvio c'è la guerra, c'è tutto quello che vuoi, però facci caso. Comunque siamo lì, quando arriviamo alla pompa di benzina o la fai o non muovi più il mezzo. Buongiorno Frank, la sinistra è profondamente corrotta. Bernardo, ciao, grazie. Ok, ognuno la pensa come vuole, si assume le proprie responsabilità. Ciao Frank, sempre forza Samp, speriamo bene. Volkan sta al fresco e pranza. Un saluto da Gino, ciao.

0: Poi con Schengen tolto si formeranno code chilometriche e lavoratori tir turisti che saranno controllati come 20 anni fa, dove Austria, Svizzera e Cechia controllavano sigarette e alcol nel bagagliaio. Un saluto da Giuliano. Potrebbe essere anche questo. Un'altra telefonata. Pronto, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno Franco.
0: Chi è?
1: Sono Paolo.
0: Ciao Paolo, carissimo, buongiorno, prego.
1: Ascolta, volevo dire una cosa.
0: Parte, mi alzate, chiedo un attimo alla regia se mi alza un pelino, grazie.
1: Questa gente che arriva, che sono tutti la maggior...
0: Sì? È sparito.
1: Perché sono la maggior parte delinquenti, si vede per strada la polizia, cosa è? E bisogna difendere la polizia, che... tanta gente, la minoranza del governo invece difende la polizia, vabbè, sono discorsi lunghi. Io dico anche un'altra cosa, che io abito a Rivarolo, non si vedono più i vigili, se passano in macchina con l'aria condizionata, senz'altro, però le macchine
0: ogni tanto scappa la voce, pronto?
1: Senti?
0: Sì, ogni tanto scappi, prego, dimmi.
1: Ascolta, il discorso è questo, che non si vedono più vigili perché le macchine le parcheggiano ovunque.
0: Questo dove però, scusa esattamente?
1: A Certosa, a Bolzaneto, a Rivarolo, parcheggiano nei marciapiedi, nelle strisce pedonali. Come?
0: Sì, no, appunto volevo capire dov'era. Concludi, prego, prego.
1: Dico che i vigili non si vedono più, hanno paura anche loro.
0: Ma non lo so, non lo so, tanto ti ringrazio, grazie per la tua testimonianza, non credo che abbiano paura, ci mancherebbe, anche perché quando poi insomma indossi una divisa sai che ti può succedere di tutto e cerchi naturalmente di fare il tuo mestiere al meglio, quindi per l'amor di Dio non credo che sia, io penso che sia invece più legato a un problema di sottorganico, perché anche loro, la polizia locale, non è che insomma se la stia passando bene, quindi anche loro devono fare i miracoli, poi ovvio, poi c'è quello che dice, sono sempre pronti a fare la multa quando poi c'è bisogno. Non ci sono mai, insomma, anche lì insomma, il qualunquismo c'è, a volte succede anche questo, poi invece quelli che dicono vanno sempre solo a prendere il caffè quando servono, lo sapete, no? Ma lo dicono con tutti e di tutto, quindi per l'amor di Dio. Comunque hai fatto bene a ricordare, no, quella è una situazione molto particolare, ci arrivano tante segnalazioni da Certosa, invece problema legato alla insofferenza di tante famiglie che dicono non esco più alla sera, ho paura, via Buranello, non ne parliamo, via anche via Cantore, insomma tutta la zona di Certosa, lì l'integrazione non è facile da gestire. Buongiorno, sono Paolo da Genova, capisco i disagi che comportano gli scioperi in MT, ma a volte sono necessari, e guai al mondo, per ottenere i propri diritti, se poi però non si calpestano i diritti degli altri. Esistono i taxi in caso di necessità, beato te che vivi la sensazione di essere punto dalle zanzare, perché io non vengo mai punto. Scusami, ma se vuoi cambiamo. Ti do tutte le zanzare di questo mondo, te le do a te Paolo. Comunque grazie Paolo, un saluto anche a te. 11.56 ancora in diretta, tantissimi sono i messaggi, sì, tantissimi, ma già in pubblicità adesso? Pensavo alle 12, vabbè, aspetta, sì, ti leggo ancora solo due messaggi e andiamo. Un saluto ancora anche dalla Cristina. Cristina ci scrive da Cornigliano e dice: al di là del caldo, Frank, la situazione qui è peggiorata anche dal punto di vista della sicurezza. Abbiamo scritto più e più volte anche ai municipi, per adesso nessuna risposta. Tenete presente una cosa, che anche i municipi, quindi i presidenti di municipi, non è che possono fare i miracoli, anche loro insomma il più delle volte poi hanno le mani legate, cercano di fare il possibile, ma insomma anche lì, lo ripeto, qui ci vuole un grande aiuto da parte del governo, ma non soltanto in Liguria, in tutta Italia, perché la situazione ormai è degenerata. Andate un po' a Milano, andate a Torino, poi me lo dite, ma non soltanto che uscite dalle stazioni ferroviarie. 11.57, ci fermiamo per un pochino, ma pochino di pubblicità e ritorniamo nuovamente insieme.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del Paese.

0: Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 6 agosto!

0: venite da noi. Sapete perché?
1: Perché conviene.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Al via dal 30 luglio a Fuori dai Rolli il progetto di rigenerazione urbana della città che si svolgerà in 7 piazze del centro storico. Incontri, podcast, musica dal vivo e momenti di riflessione. A Piazza Cernaia l'inaugurazione presenta la docuserie che esplora il patrimonio artistico genovese. Prosegue Nuovo Cinema Maddalena, la rassegna cinematografica sui temi della pace negli spazi del Chiostro della Maddalena. Appuntamento il 30 luglio con Il diritto di contare, il film sulle prime scienziate afroamericane della NASA, fondamentali per lo sbarco sulla Luna dell'Apollo 11. Dal 31 luglio al 2 agosto torna nell'area verde di Casella l'Expo Valle Scrivia, la manifestazione che promuove il territorio e le tipicità enogastronomiche. L'Expo Valle Scrivia fa parte del progetto Expo delle Valli, l'evento di promozione territoriale dell'entroterra ligure, organizzato dalla città metropolitana di Genova, con il patrocinio e il sostegno della Camera di Commercio. Ultimo weekend per visitare la mostra itinerante dedicata ad Agostino Straulino, il più grande velista italiano e tra i più leggendari comandanti dell'Amerigo Vespucci. Promossa dalla Lega Navale Italiana della sezione di Santa Margherita Ligure, la mostra è visitabile dalle 18 alle 22 presso la Casa del Mare. Il 1 agosto Villa Tigulli ospiterà Caro Lucio ti scrivo, omaggio a Lucio Dalla. Lo spettacolo si aprirà con il giornalista e amico Marino Bartoletti, che leggerà alcune lettere immaginarie indirizzate all'amico scomparso. A seguire, musica e canzoni del grande artista bolognese. Prosegue Lavagna il concorso artistico Una città, mille sguardi nell'ambito di Festivart 2026. Sabato e domenica l'esposizione artistica sarà trasferita dai negozi del centro a Villa Spinola Grimaldi, dove nel pomeriggio si terrà la cerimonia di premiazione.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: L'orologio ci dice che sono le ore 12 ancora insieme. Allora, tantissimi messaggi sul discorso di quello che è successo ovviamente tra Spagna e Marocco. Ciao Franco, d'accordo sulla solidarietà, ma qui siamo di fronte ormai a un'invasione di gente che calpesta tutto e tutti per sopravvivere. Per cui sposo il proverbio mors tua vita mea. Insomma, non sono proprio d'accordo, ma però un caro saluto Maurizio. Cerchiamo sempre di rimanere un po' umani, però capisco che c'è veramente dell'insofferenza. Poi ancora, buongiorno, per quel signore che diceva che quando ci sono scioperi di MT ci sono i taxi, certo, solo che la tariffa non è la stessa, sono sicuro anche qui, giustamente. Allora, poi Frank, non è soltanto un discorso di essere sotto organico per quanto riguarda ovviamente la polizia municipale, ma di cattiva organizzazione, ci dice questo nostro amico. Due persone sempre in giro in macchina, in coda, quindi mi dici che controllo è? L'altro giorno in via Sesta per un controllo di monopattini e bicicletta, di passeggio in isola pedonale, due chiusi in auto a guardare davanti a loro. Se andassero anche a piedi li vedremmo di più e farebbero vedere di più. La giunta rischia molto perché non cambia niente del passato. Allora, tanto diciamo che in auto per legge devono essere in due, come lo è la polizia, come la guardia di finanza, quindi non puoi andare da solo, tanto per intendere. Poi per il discorso che erano chiusi in macchina, questo non te lo so dire, lo dici tu, e da una parte ci voglio credere, però insomma cerchiamo di capire che comunque c'è anche una sorta di sottorganico, perché non è facile. Una volta mi ricordo che addirittura tanti anni fa erano i famosi cantunè, come si diceva in genovese, erano oltre 1200-1300, adesso non penso che siano a quelle cifre, abbondantemente sotto. Poi, buongiorno, perché non far fare presenza all'Associazione Nazionale dei Carabinieri alle fermate dei bus? La divisa scoraggia molto, grazie. Sì, potrebbe essere un'idea, tanto fammi ringraziare tutte quelle associazioni, ad esempio quella dei Carabinieri, ma non solo, quella degli Alpini, che fanno davvero volontariato splendido, fanno tantissimo sempre durante tutti i grandi eventi, sono sempre lì in prima fila, insieme ovviamente poi alla Protezione Civile, ma complimenti davvero, perché fanno tanto, come fanno tanto tutte le associazioni, le Pro Loco. Se non ci fossero tutte queste realtà saremmo finiti definitivamente. Sì, va bene. Allora, poi ancora due messaggi prima di ritornare in newsroom. Un saluto Frank, la situazione sta sempre peggiorando, vedi tutto quello che è successo. Sì, ecco, allora, prima di ridare la linea a Dario, avevamo

0: parlato di Nolan, questo grandissimo regista che ha firmato Ulisse. Allora, queste sono le telecamere IMAX, le nuove telecamere con il quale ha girato, e non solo questo, il suo film. Sono telecamere che pesano, ma non so, peseranno 200-300 kg l'uno, ma minimo, poi immaginatevi il cavalletto, una roba incredibile per poi avere una qualità. Tenete presente che se lo giri con IMAX, ovviamente le sale di proiezione devono essere dotate di proiezione IMAX, quindi potete immaginare anche i costi, però poi la qualità è pazzesca. Allora, abbiamo Dario Vassallo pronto con noi, Newsroom 28. Eccoti, ben ritrovato, Dario.
1: Di nuovo buongiorno a te Franco e a tutti i nostri telespettatori. Non parliamo questa volta di autostrade, ma parliamo di spettacoli perché questa sera c'è un importante appuntamento a Villa Tigullio a Rapallo. Villa Tigullio sta preparando e organizzando una stagione estiva di alto profilo, di alto livello. Tra l'altro la location è assolutamente straordinaria e quindi c'è la possibilità appunto di godersi spettacoli proprio in un posto davvero unico. Ce ne saranno molti nel corso del mese, noi ne daremo conto sul nostro sito. Volevo ricordare in particolare quello di questa sera, che è uno spettacolo che unisce ricordi a musica. Sarà protagonista Marino Bartoletti, con Caro Lucio Ti Scrivo. È un omaggio, appunto a Lucio Dalla. Alle 21:15 e praticamente una sorta di evento che ha registrato il tutto esaurito praticamente nei teatri. Adesso Bartoletti porta anche all'aperto e nasce da un libro che ha scritto Bartoletti, proprio Caro Lucio Ti Scrivo, una raccolta di 25 lettere immaginarie dedicate a Lucio Dalla, e lui racconterà il suo rapporto con questo straordinario cantante, con questo straordinario artista, riflettendo sia su quello che è stato l'uomo, sia su quello che è stato il cantante e autore di dischi straordinari che sono rimasti nell'immaginario e nel cuore di più di una generazione, soprattutto a metà degli anni 70. Lucio Dalla ha fatto uscire tre dischi, uno di seguito all'altro, che erano uno più bello dell'altro. Insomma, è un grandissimo artista. Sarà la possibilità quindi di conoscere meglio Lucio Dalla attraverso il racconto che ne farà Marino Bartoletti questa sera alle 21:15 a Villa Tigullio. E con questo è tutto.
0: Grazie, grazie, hai fatto bene a ricordarlo perché è un bell'evento e poi quando si parla di lui, straordinario interprete della musica, poi davvero camaleontico, un personaggio, no? Era un personaggio solo quando saliva sul palco, ancora prima che cantasse. Tanti messaggi. Mirella ci scrive: Ciao Frank, vorrei sapere perché a Genova nella metropolitana non fanno come a Roma, stesso biglietto come da noi, però devi inserirlo e poi passi tutte le fermate, entrata ed uscita. Da noi no. E lì devono pagare, altrimenti non la prendi. Se poi riesci a scavalcare, costa di meno. Mirella da Rivarolo. Potrebbe essere un'idea, ma di idee, Mirella, ce ne sono tante, anche belle, importanti, però metterle poi, insomma, realizzare un po' meno. Dobbiamo tornare ai cantunè, fuori dalle auto e a piedi, uno distaccato dall'altro, se no, se sono due vigilesse insieme, parlottano sempre non so di che. Allora, questa mi sembra, insomma, a me non piace molto, no? Ma non perché sono due donne, Claudio, per l'amor di Dio, può succedere anche con due uomini, però insomma, io direi che parlano, magari stanno parlando anche di lavoro, per l'amor di Dio, ma non è che sto cercando di salvaguardare o salvare la polizia locale che non ha bisogno certo di me, però voglio dire, può essere che stiano parlando di lavoro, poi ci sta che possono anche parlare di qualcosa di loro, non è che devono essere muti, fermi lì, voglio dire. Quindi, comunque ho capito quello che hai detto, grazie. Buongiorno Franco, quanti interessi ci sono dietro la voglia, in questo caso dei governi di sinistra, di incentivare l'immigrazione? Perché è ovvio che stiamo importando delinquenza e degrado e la lotta ai clandestini dovrebbe essere anche un tema di sinistra, invece così ci porteranno alla guerra civile. Un saluto Enzo, speriamo di no, perché insomma, però quello che è successo, insomma, sulle coste lì tra Marocco e Spagna non è un bel vedere, ma insomma anche per poi come si è innescata questa vicenda, poi dovremmo riuscirla anche a capire. Dunque, ancora avanti perché attenzione, perché poi se non sbaglio, giusto Andrea, 12:30.

Newsroom, abbiamo con la nostra Giorgia Fabiocchi che è prontissima poi a tenervi compagnia con tantissime notizie. Parleremo ovviamente ancora di questa tragedia dal Bissola, di questo ragazzo di 24 anni che è stato investito e ucciso da un treno. Naturalmente Giorgia poi ci darà molte più informazioni. Ancora tanti messaggi, non soltanto ve lo ricordo, quindi 12 di agosto, primo canale in diretta con l'eclissi, non ve la perdete perché sarà uno spettacolo meraviglioso, e con le nostre telecamere personalizzate montate sulla nostra terrazza Colombo vi regaleremo uno spettacolo meraviglioso, uno spettacolo che vi stiamo già regalando attraverso il nostro teleschermo, guardate che meraviglia. E vi ricordo ancora che i momenti più importanti, poi l'abbiamo detto, a parte ovviamente il 12 di agosto e la DOT, il sole sarà coperto fino al 95% e si potrà vedere sicuramente molto bene nella zona dell'Imperiese per poi arrivare fino a Genova. Pensate che nella zona appunto dell'Imperiese arriverà quasi al 94%, poi poco meno, 92-91 Savona e poi Genova e La Spezia. È un'eclissi che avviene e avverrà a bassa sull'orizzonte e inizierà alle ore 19:30. Primo canale sarà rigorosamente in diretta. Poi Frank, ancora un saluto, poi buongiorno, perché Piazza Romagnosi a Marassi fino alle 3 di notte c'è un locale sudamericano che gridano in continuazione e fanno tanto baccano. Ragazzi, anche lì insomma i locali lo sapete come sono, d'estate la gente magari beve un po' di più e alza un po' più il gomito e fa un po' più di rumore, però se poi, mi permetto di dire, non si innescano altri problemi, liti, quant'altro, oppure risse, ci può stare. Poi capisco che se tutte le notti tu abiti sopra il bar e non riesci a prendere sonno, mi permetto di dire che quello è un altro discorso, perché poi tutti quanti facciamo sempre i fighi, no? Se però non ci abiti lì sopra è tutta un'altra cosa. Allora, ancora tanti messaggi. Franco, buongiorno. Walter da Sant'Olcese, fate passare la... Tu e i tuoi colleghi fate sempre passare la mattinata in allegria, cosa si può fare per farvi rimanere? Grazie, scusate. Siamo sempre qua, lo vedete, io mi alterno anche con i colleghi, quindi grazie. E ogni volta che poi prendo il posto di alcuni colleghi, dimostrate sempre grande affetto nei miei confronti, di questo vi ringrazio. Poi, grazie, ma non sono d'accordo, se sono due uomini, uno comanda e guarda in giro da esperto e l'altro lo segue per imparare, e così sono in due a controllare. Ti assicuro che non parlano di traffico e soste vietate, ma problemi loro. Quindi ritorniamo sul discorso di questo amico, che se non sbaglio si chiama Claudio, che saluto comunque, che dice che non stavano parlando di lavoro, ma parlavano degli affari loro. Però ripeto, in un turno, quanto sarà il turno? Non so, in regia lo sapete? 6 ore, 7 ore, quanto può essere il turno di una pattuglia? Non so, 6 ore 40, 7 ore, non lo so, quello che sarà. Potranno ogni tanto, cosa dici, come facciamo tutti qua, parlare anche un po' insomma di noi, come è andata, come non è andata, ti è nato il bambino, come sta la moglie, quando vai in vacanza, ma è una roba normale. Però capisco quello che hai detto, ok? Non voglio essere in disaccordo con te, però pensavo di dire anche la mia. Poi continuino pure con questa accoglienza indiscriminata, poi però se i partiti di estrema destra in Europa... Un saluto da Enzo. Ciao Enzo, buongiorno. Allora, un'altra cosa importante: oggi siamo in bollino arancione, domani si va in bollino rosso, quindi fare molta attenzione, perché le temperature, soprattutto il grado anche poi di quello che percepisci, sarà davvero molto alto. 12 e 13, leggo ancora solo un messaggio e poi lancio la pubblicità. Buongiorno Franco, Fabrizio da San Pier d'Arena. A proposito di Cantunè, spiegami come mai c'è un semaforo che salta e non arriva nessuno, ma se uno si azzarda a posteggiare in doppia fila per prendere un caffè, arrivano in 6 per multarti. La domanda è la risposta più difficile del mondo. Ci fermiamo per un attimo, rimanete insieme a noi.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

Ben ritrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di sabato, il primo giorno del mese di agosto, sulla Liguria con ancora contesto anticiclonico. Il tempo sarà per lo più assolato, ma locali temporali di calore saranno in probabile formazione nel corso del pomeriggio sera sull'Appennino dell'area di Ponente. Uno sguardo da cosa ci attenderà su ciascuna località partendo da Imperia. Il tempo sarà per lo più asciutto ed assolato, ma nelle zone interne si potranno sviluppare locali rovesci anche a sfondo temporalesco, fenomeni isolati e fugaci che non smuovono l'aria, dunque non permetteranno refrigerio e il caldo continuerà ad essere piuttosto pesante ed anche afoso. Vediamo cosa ci attenderà su Savona, ma analoga condizione, poiché il tempo si presenterà anche qui asciutto e ben assolato, con ventilazione per lo più debole o assente, mare di conseguenza quasi calmo calmo sotto costa ed anche a largo e un gran caldo intenso afoso. In giornata si farà sentire così anche nella notte al mattino. Ed anche su Genova il tempo sarà asciutto ed assolato per lo più, qualche nube di passaggio ma innocua, una ventilazione debole o assente, temperature massime attorno ai 32-33 gradi. Caldo anche nella notte all'alba, tropicale, con minime che non scenderanno al di sotto dei 27-28 gradi. Anche sul Tigullio il sole e il caldo saranno protagonisti. Le temperature massime attorno ai 30-33 gradi e con anche alto livello di umidità. Ed anche sullo Spezzino il contesto sarà anticiclonico, tanto sole, gran caldo intenso ed opprimente, poiché vi segnalo alto livello di umidità e si farà sentire non solo nelle ore centrali del giorno, ma anche nella notte al mattino. La giornata di domenica 2 agosto sarà con tempo asciutto ed assolato sulla Liguria, una ventilazione ancora debole, salvo locali rinforzi a largo, temperature diurne non particolarmente elevate, prossime ai 30-32 gradi, ma con alto livello di umidità. Ulteriori dettagli, come di consueto, vi attendono sull'app di Trevi Meteo.

0: 12 e 17, abbiamo circa ancora una decina di minuti, se nelle 12 e 28 staremo insieme. Nel frattempo davvero lasciatemi ringraziare tanti, a parte le telefonate, grazie, mi avete fatto sentire ancora una volta molto molto vicino voi, ma soprattutto i tanti messaggi. Abbiamo parlato un po' di tutto, abbiamo parlato, avete sentito un po' in generale anche delle vostre segnalazioni, insomma, in tanti dicono Genova non è solo sporca, c'è molta maleducazione, anche quello è vero, ma quante volte abbiamo visto persone, ma anche adulti, mica solo i ragazzini, perché noi siamo sempre pronti a dare la colpa sempre alle nuove generazioni, poi il mondo cambia, ma quante persone adulte io ho visto anche aprirsi il pacchetto di sigarette nuove di zecca e poi sapete il pezzettino di carta stagnola al primo, tum, via, buttato lì per terra perché tanto poi qualche cretino, però poi magari proprio quella persona lì è una di quelle che poi va a pontificare, no? Genova è sporca, Genova fa schifo, non la tenete, però magari, hai capito, è stato il primo a buttare lì. Quindi cerchiamo di guardare un po' anche dentro noi stessi come siamo. Allora, ultime due telefonate, così mi fate questo regalo, ok? Vediamo di chi si tratta. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, sono Giuseppe che telefono da Molassana.
0: Ciao Giuseppe.
1: Giorni che non si vede. Sente?
0: Sì, la sento, dicevo ciao Giuseppe, prego.
1: Buongiorno, senta, è tre giorni che qui a Molassana, meno dove abito io, non si vede neppure il primo canale.
0: Ah, Molassana, zona Molassana.
1: Sì, dalle parti, diciamo, della farmacia comunale, così.
0: Sì.
1: Sarà tre giorni che non si riesce a vedere il primo canale. Niente,
0: allora, guardi, noi prendiamo subito la segnalazione, la giriamo naturalmente a chi di dovere, alla parte tecnica di Primo Canale, ottimi professionisti, lo diciamo. Comunque allora, senta, tanto grazie di questa segnalazione.

0: dichiarazione. Per il resto voleva dire qualcosa, come si ultimamente anche lei voleva dire qualcosa sul discorso di insomma Genova, insomma pulita, non pulita, sicurezza o no?
1: No, io adesso ho chiamato solo per questo, perché magari non vedendo la trasmissione stamattina non ho visto. Comunque è importante adesso essere riuscito a farci vedere qualcosa.
0: Certo,
1: poi
0: certo.
1: Se mai richiamo.
0: Grazie carissimo, grazie. Anzi, mi raccomando, se ci sono insomma luoghi dove non arriva primo canale per mille problemi, può essere successo qualsiasi cosa, segnalateci, come ha fatto adesso il nostro telespettatore, nella zona di Molassano, comunque una parte di Molassano, dalla zona della farmacia, segnaleremo a chi di dovere, perché assolutamente Primo Canale deve arrivare tutti i giorni sul vostro teleschermo. Ancora le ultime telefonate. Pronto, buongiorno. Caduto. Allora, dai, datemi queste, regalatemi queste ultime due telefonate, così arriviamo alle 12.27, 28 e chiudiamo e diamo poi la linea alla nostra Giorgia Fabiocchi. Buongiorno Frank, sono una mamma e trovo sempre meno verde per i miei bambini, insomma, soprattutto nella zona di San Pier d'Arena. Beh, San Pier d'Arena, insomma, a parte poi, se non sbaglio, lì vicino dove c'è poi la rimessa degli autobus, non è che ce ne sia granché, ci sono giusto quei giardinetti lì, poi è un problema un po' di tutte le città, insomma il cemento e poi inevitabilmente con il calore. Avete visto cosa stanno facendo in Spagna per cercare di salvaguardare, anche perché sono stati degli incendi devastanti che stanno bruciando veramente non so quante migliaia e migliaia di ettari. Andiamo ancora avanti. Frank, sono d'accordo sul discorso del sottorganico, però insomma a volte dovrebbero mettersi una mano sulla coscienza, quindi penso che stia parlando ovviamente della polizia locale, dei vigili, ma sai, una mano sulla coscienza anche lì, per l'amor di Dio, e te lo dice uno che di multe ne ha prese, ma come le abbiamo prese tutti, se giri con la macchina inevitabilmente, se lasci la macchina in un luogo dove non devi lasciarla, se ti va bene ti va bene, ma non è che hanno chiuso un occhio, è perché magari non l'hanno vista, non lo so, stavano facendo del lato, c'era qualcosa di più importante in quel momento. Però se tu lasci una macchina in doppia fila non la puoi lasciare e meriti la multa. Se la macchina, poi siamo sempre tutti lì, sono il primo a dirti ma sono entrato un secondo a comprare che ne so le sigarette in tabacchi, sono stato un secondo, ma non lo puoi fare, siamo sempre lì. Quindi se la prendi te la devi prendere, te la devi anche pagare. Però capisco che poi non tutti siano ovviamente d'accordo con questo. Ecco, tanto vedete le immagini che ci raccontano anche della Tax Force, che è insomma questa nuova sezione operativa che da un paio di anni opera proprio nel centro storico. Ragazzi, operare nel centro storico non è una roba, una passeggiata, non è una passeggiata, è molto complicato perché trovi di tutto, ti devi confrontare con chiunque, non puoi più fare quello che vuoi, non è che fai il far west e tiri fuori la pistola, dove vai? Ormai la pistola non la puoi proprio tirare fuori mai praticamente, però insomma non è una situazione facile. Sono Filippo Doria, vorrei fare un in bocca al lupo a Raffaella Grigi da Genuano, ero anche un amico di suo papà, grande Remigio, ciao Franco, un abbraccio. Hai fatto bene Filippo, perché Raffaella è una grande professionista che prenderà il posto, se non sbaglio, di chi l'ha visto, giusto? Andrà a condurre questa trasmissione molto molto famosa anche qui a Genova in Liguria, ha lavorato in molte emittenti, è una grande professionista, lavorava da tanti anni nella redazione di Chi l'ha visto e quindi insomma il passo è stato molto molto semplice. Quindi in bocca al lupo Raffaella, perché te lo meriti e hai fatto molto bene, caro Filippo, a fare gli auguri, ok? Andiamo avanti. Nella strada che da Struppa sale a Creto, quante volte l'ho fatta con buon'anima di mio padre e mia madre, avevamo una casa su a Creto, Montoggio, andavamo proprio d'estate, che bello. Le curve sono piene di erba che ingombra pericolosamente la carreggiata. Magari anche lì, non mi ricordo chi sei, scrivete però chi siete, mandaci una foto nei prossimi giorni, magari anche ad Enrico, così poi le facciamo vedere, e lo sapete che le immagini parlano più di mille parole. Ancora, dai, me la regalate l'ultima telefonata? Oggi siete stati splendidi, però dai, l'ultima. Andiamo avanti, un altro messaggio. È colpa della multietnicità. Una volta ce la prendevamo con i famosi terroni, ricordate, che è una parola bruttissima peraltro, oggi con gli immigranti, non solo dall'area araba, ma soprattutto quella sudamericana. C'è chi dice che sono loro che sporcano, sì, forse qualche vecchio genovese mugugnone non si comportava bene, ma adesso è troppo. Multe, parla poi delle multe, moto in stalli solo per posti auto, mai visto una multa, e non sono lì per un

caffè, ma chi sta a lavorare nei paraggi. Questo è un disservizio, eh? Poi ognuno la pensa come vuole. Io mi sono solo permesso che però di dire che se tu la moto, anche la moto, la metti fuori dagli stadi e dalle strisce, sei passibile di multa. Poi se non te la danno, un altro discorso. Volevo chiedere se l'enorme invasione delle erbe nelle strade dipende dalla mancanza di fondi. È vergognoso l'abbandono del taglio dell'erba ai lati delle strade che danno solo un'idea della città, oltremodo trascurata nella sua pulizia. Volete parlarne? Ne stiamo parlando da tutta la mattina anche con i vostri messaggi. Soluzioni prospettate? Nessuna. Grazie Alberto da Quarto. Nel frattempo il nostro regista Andrea Beneggiamo ci sta facendo vedere invece le cose belle della nostra regione. Guardate che meraviglia. Se vuoi togliere questa brutta faccia del sottoscritto e mettere a prima, guardate, guardate, qui siamo nella zona del Tigullio, il Golfo dei Poeti, poi andiamo a Camuggi, Camuggi, Camuggi, poi abbiamo visto anche prima Torriglia, Bella de Turriggia, sabato, ragazzi, la nostra Liguria è spettacolare. E poi andiamo magari a vedere anche la nostra Terrazza Colombo, dalla nostra Genova, dalla Terrazza Colombo, dalla nostre telecamere personalizzate, eccola qua. Guardate, qui siamo lato Levante, verso poi c'è un'inquadratura ancora che vi fa vedere poi ancora meglio il promontorio addirittura di Portofino. Oggi è una giornata caldissima, vi ricordo siamo in bollino arancione, domani scatterà quello rosso, quindi precauzione. Mi raccomando, se non dovete uscire per proprio un problema impellente, non uscite. Una piccola nuvola mal di calore laggiù verso il ponente. Però vediamo il nostro centro città con il nostro centro storico, che bella. La situazione della sopraelevata Aldo Moro è tranquilla, quindi possiamo dire che fortunatamente, ma lo diciamo piano, quando mancano 2 minuti al termine della trasmissione, la situazione almeno stamattina sembrerebbe tranquilla. Cosa diversa sarà domani, che domani è previsto veramente un grande movimento sulle autostrade perché sembra che più del 65% degli italiani domani si metta in movimento per andare a passare le tante agognate vacanze. Poi sì, anche le moto, la mia esperienza è solo su Sestri perché ormai non mi muovo più di qui. Ultimi messaggi ancora prima di salutarvi e poi di lasciarvi nelle mani della nostra Giorgia Fabiocchi con Newsroom 28, dove troverete davvero tutte le notizie, tutto quello che è successo e anche la tragedia che è avvenuta questa mattina a Albissola. Buongiorno Franco, sono Fabrizio da San Pier d'Arena. A Milano hanno deciso di diminuire gli sfalci per la biodiversità. A Genova sono più ecologisti, non si fanno sfalci. Ovviamente è molto ironico e provocatore, però per una parte Fabrizio ti do assolutamente ragione, però non guardiamo sempre poi le altre città perché pensiamo più che altro alla nostra regione e a come uscirne fuori. Allora, siamo praticamente ai saluti finali, 12 e 26. Tanto grazie, grazie davvero di cuore a tutte le persone che questa mattina hanno interagito con le vostre tante telefonate, mi avete fatto sentire davvero ancora una volta parte integrante di questa trasmissione. Lunedì ritornerà il buon Enrico Cirone, non vi preoccupate, io quando mi chiamano faccio, sai, come il numero 13 in panchina. Sono sempre pronte e disponibili. Beh, saluto ancora il Giorgio. Buongiorno Giorgio, grazie per la mattinata. Grazie a tutte le telefonate, ma soprattutto a tutti i messaggi. Abbiamo cercato di stare insieme, di staccare anche un po' la spina, con magari a volte parlare anche di problemi meno pesanti. Ricordatevi solo che ci sarà questa grande diretta il 12 di agosto sul primo canale per seguire lo spettacolo dell'eclissi solare da Terrazza Colombo con le nostre telecamere. Grazie a Andrea Beneggiamo, grazie a Gianluca Messina, grazie a tutti voi. Vi lascio con Newsroom 28 con Giorgia Fabiocchi. Buon proseguimento con i programmi di Primo Canale. Un saluto da Franco Nativo.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Al via dal 30 luglio a Fuori dai Rolli il progetto di rigenerazione urbana della città che si svolgerà in 7 piazze del centro storico. Incontri, podcast, musica dal vivo e momenti di riflessione. A Piazza Cernaia l'inaugurazione presenta la docuserie che esplora il patrimonio artistico genovese. Prosegue Nuovo Cinema Maddalena, la rassegna cinematografica sui temi della pace negli spazi del chiostro

0: della Maddalena, appuntamento il 30 luglio con Il diritto di contare, il film sulle prime scienziate afroamericane della NASA, fondamentali per lo sbarco sulla Luna dell'Apollo 11. Dal 31 luglio al 2 agosto torna nell'area verde di Casella l'Expo Valle Scrivia, la manifestazione che promuove il territorio e le tipicità enogastronomiche. L'Expo Valle Scrivia fa parte del progetto Expo delle Valli, l'evento di promozione territoriale dell'entroterra ligure, organizzato dalla città metropolitana di Genova con il patrocinio e il sostegno della Camera di Commercio. Ultimo weekend per visitare la mostra itinerante dedicata ad Agostino Straulino, il più grande velista italiano e tra i più leggendari comandanti dell'Amerigo Vespucci. Promossa dalla Lega Navale Italiana della sezione di Santa Margherita Ligure, la mostra è visitabile dalle 18 alle 22 presso la Casa del Mare. Il 1 agosto Villa Tigulli ospiterà Caro Lucio ti scrivo, omaggio a Lucio Dalla. Lo spettacolo si aprirà con il giornalista e amico Marino Bartoletti, che leggerà alcune lettere immaginarie indirizzate all'amico scomparso. A seguire, musica e canzoni del grande artista bolognese. Prosegue la vagna al concorso artistico Una città, mille sguardi nell'ambito di Festivart 2026. Sabato e domenica l'esposizione artistica sarà trasferita dai negozi del centro a Villa Spinola Grimaldi, dove nel pomeriggio si terrà la cerimonia di premiazione.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Dabasco, imperdibile sconto 50%. Fino al 10 agosto, solo con Prima Card. Stecco Groovy San Montana a soli 2,49€. Cotto Gran Tenerone 110 grammi a soli 1,74€. Pasta di semola alla molisana 500 grammi a soli 69 centesimi. Carta casa Asso Ultra 2 rotoli a soli 1,64€. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
3: Ben ritrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di sabato, il primo giorno del mese di agosto, sulla Liguria con ancora contesto anticiclonico. Il tempo sarà per lo più assolato, ma locali temporali di calore saranno in probabile formazione nel corso del pomeriggio sera sull'Appennino dell'area di Ponente. Uno sguardo a cosa ci attenderà su ciascuna località partendo da Imperia. Il tempo sarà per lo più asciutto ed assolato, ma nelle zone interne si potranno sviluppare locali rovesci anche a sfondo temporalesco, fenomeni isolati e fugaci che non smuovono l'aria, dunque non permetteranno refrigerio. Il caldo continuerà ad essere piuttosto pesante ed anche afoso. Vediamo cosa ci attenderà su Savona, ma analoga condizione, poiché il tempo si presenterà anche qui asciutto e ben assolato, con ventilazione per lo più debole o assente, mare di conseguenza quasi calmo calmo sotto costa ed anche a largo, e un gran caldo intenso afoso in giornata si farà sentire così anche nella notte al mattino. Ed anche su Genova il tempo sarà asciutto ed assolato per lo più, qualche nube di passaggio ma innocua, una ventilazione debole o assente, temperature massime attorno ai 32-33 gradi. Caldo anche nella notte all'alba, tropicale, con minime che non scenderanno al di sotto dei 27-28 gradi. Anche sul Tigullio il sole e il caldo saranno protagonisti, le temperature massime attorno ai 30-33 gradi e con anche alto livello di umidità. Ed anche sullo Spezzino il contesto sarà anticiclonico, tanto sole, gran caldo intenso ed opprimente, poiché vi segnalo alto livello di umidità e si farà sentire non solo nelle ore centrali del giorno, ma anche nella notte al mattino. La giornata di domenica 2 agosto sarà con tempo asciutto ed assolato sulla Liguria, una ventilazione ancora debole salvo locali rinforzi a largo, temperature diurne non particolarmente elevate, prossime ai 30-32 gradi ma con alto livello di umidità. Ulteriori dettagli come di consueto vi attendono sull'app di Trevi Meteo.

Ben ritrovati con Newsroom 28 nel primo giorno di agosto, in questo primo luglio. Tante le notizie, una delle più importanti riguarda ancora l'ondata di calore, la quarta in questa estate rovente 2026, perché siamo in bollino arancione quest'oggi, lo eravamo già ieri, precedentemente in giallo, e domani saremo in rosso. È arrivata la notizia che non lo saremo solo domani, ma anche il giorno successivo. Ne parleremo tra poco, non c'è solo quello, c'è la cronaca.

0: C'è un investimento mortale sulla linea ferroviaria della Liguria e poi ancora il calcio, lo sport, la cultura, tante notizie. Allora andiamo a capire quali sono le ultimissime, le notizie più importanti di questo sabato 1 agosto con Carlotta Nicoletti. Ciao Carlotta, buon pomeriggio quasi, ben ritrovata.
1: Buongiorno Giorgia, buongiorno a tutti i telespettatori. Come dicevi tu, la notizia principale per oggi è anche quello che riguarda l'ondata di calore sul nostro territorio. Come hai detto giustamente tu, oggi viviamo un'ondata di calore di livello 2, ma per domani e per lunedì ne vivremo una di livello 3 e quindi bollino rosso. Ovviamente il consiglio è sempre quello di non uscire mai nelle ore più calde, che sono appunto quelle che vanno più o meno dalle 12 fino alle 3, quello è il periodo dove il sole batte più forte e quindi consiglio di rimanere a casa se è possibile, altrimenti di ripararsi dal sole e sempre di mangiare leggero. Quindi abbiamo toccato i 43,2 gradi nella giornata di ieri, quindi parliamo veramente di un picco molto molto alto che è accaduto proprio nella giornata che è sembrata quella più rovente di tutto luglio. Quindi il caldo continua purtroppo a farci compagnia, dovremo tenerlo ancora per un po'. Ma passiamo anche ad altre notizie, perché andiamo a parlare della tragedia che si è purtroppo verificata questa mattina prestissimo, intorno alle 5:30 ad Albissola. Un ragazzo genovese di 24 anni purtroppo è stato investito e ucciso da un treno. La linea chiaramente ha subito una serie di ritardi, ovviamente tutto ha ripreso regolarmente, purtroppo però la notizia appunto della perdita di questo ragazzo è stata veramente traumatica. Pare che lui venisse da una serata con amici e ovviamente sono in corso anche delle indagini per capire che cosa sia successo, se si sia trattato di un gesto volontario oppure se invece si è trattato di un incidente. Quindi questa chiaramente è una notizia importante di oggi, ma passiamo anche un'altra notizia. In particolare torniamo a parlare del trasporto pubblico locale a Genova, che continua a dare problemi, in particolare nella zona di Busala, due casi con bus pieni, quindi i cittadini lamentano, i residenti lamentano bus pieni che lasciano a piedi le persone proprio nella zona di Busala, la Val Bisagno, con corse anche in ritardo e coincidenze che saltano. E quindi la nostra Elisabetta Biancalani ha intervistato proprio delle persone che si dicono veramente ormai arrivati al limite, perché non riescono ad arrivare in tempo al lavoro, non riescono appunto a mantenere i loro appuntamenti proprio per questo disagio forte che stanno vivendo a causa degli autobus che sono pieni e lasciano a terra le persone. Quindi per ora direi che è tutto, ti restituisco la linea, Giorgia.
0: Grazie, grazie Carlotta, ci rivediamo tra poco con te. Parliamo di AMT, perché lo sentivate anche dal racconto di Carlotta Nicoletti, la situazione è complicata. I problemi riguardano tutta la città metropolitana di Genova, allora i sindaci dell'Alta Val Bisagno e della Val Trebbia chiedono un incontro urgente con le aziende, con la città metropolitana, per affrontare nel dettaglio il problema. Dicono pensare all'autunno, sentiamo.
2: Agosto, mese di vacanze, qualcuno è già partito, altri lo faranno nelle prossime settimane, ma lo sguardo per chi deve organizzare la ripresa delle attività a partire da settembre va ai servizi e sono preoccupati i sindaci dell'Alta Val Bisagno e della Val Trebbia, soprattutto per la questione trasporto pubblico. La crisi di AMT ha portato a un drastico taglio dei servizi e il timore che a partire dalla ripresa delle scuole manchino i bus che collegano i diversi comuni dell'entroterra con Genova. Per questo motivo i sindaci di Bargagli, Davagna, Fascia, Fontanigorda, Gorretto, Montebruno, Propata, Rondanina, Rovegno e Torriglia hanno inviato una lettera d'urgenza al sindaco della città metropolitana e al presidente di AMT per affrontare gli aspetti tecnici. Non possiamo rischiare, spiegano, di arrivare a settembre con incertezze o criticità frutto di scelte non condivise che andrebbero a impattare in modo pesante e ingiustificato sull'utenza. I sindaci sottolineano l'importanza di garantire i collegamenti pubblici per chi deve muoversi per lavoro, studio e per curarsi, ma non è l'unico punto. L'altro riguarda la sperimentazione valida per il mese di agosto, che permette in Val Bisagno, in direzione Brignole, i passeggeri di salire sui bus extraurbani alle fermate urbane, comprese tra Prato e Molassana. Una

0: Misura che presenta diverse criticità, spiegano i sindaci, visto che i mezzi sono strutturati per accogliere un'utenza prevalentemente seduta, molto spesso poi sono pieni, con diversi utenti già costretti ad attendere la corsa successiva. E stesso problema si verifica per i pullman che passano lungo le autostrade.
1: E vedremo, ne parleremo sicuramente in questo periodo. Dicevamo il caldo che non dà tregua in quest'estate 2026, la più rovente per tempi di durata, sono questi i dati, gli ultimi dati. Dicevamo, siamo in bollino arancione, ma la prospettiva è peggiore, ci racconta tutto Elisa Ricci. Ciao, ben ritrovata.
2: Esattamente, buongiorno Giorgia. Allora parliamo appunto ancora di caldo, perché da fine giugno il caldo rovente è il protagonista di questa estate 2026 e il Ministero della Salute ha emesso il bollino, appunto, in particolare nella giornata di oggi bollino arancione, ma attenzione perché nella giornata di domani, quindi domenica 2 agosto e dopodomani lunedì 3 agosto, avremo un bollino rosso. E appunto non si arresta quindi la quarta ondata di calore di quest'estate, come abbiamo detto, rovente. Le temperature sono sopra la media, la percezione supera abbondantemente i 40 gradi. Oggi avremo una massima di 29 gradi, una minima di 26, mentre domani toccheremo addirittura i 32 gradi. Appunto sono sicuramente temperature importanti e in questo caso naturalmente il Ministero della Salute consiglia l'attenzione per tutti, ma soprattutto per gli anziani e per le persone più fragili, per i bambini. In particolare non uscire nelle ore più calde della giornata, bere molta acqua, evitare quindi alcolici e fare pasti leggeri. Queste diciamo le segnalazioni dal Ministero della Salute. Inoltre l'ondata di calore, che è iniziata appunto il 19 giugno 2026, come dicevamo, è diventata la più lunga mai osservata da ARPAL. Questa è la notizia. A te, Giorgia.
1: Grazie Elisa, dopo anche con te. Dicevamo il caldo che non dà tregua, ci sono diversi quartieri dove si soffre maggiormente il caldo, ce n'è uno in particolare dove un po' di refrigerio c'è, scopriamo qual è.
3: Non tutta Genova soffre il caldo allo stesso modo. In una mappa urbana segnata da temperature elevate e afa persistente emerge un'eccezione, Sturla. A rivelare al primo canale Ernesto Palumeri, geriatra responsabile prevenzione danni da ondate di calore della regione Liguria. Secondo le rilevazioni, su 38 micro aree cittadine, quasi tutti i quartieri registrano un rischio caldo elevato, mentre a Sturla risulta moderato. La differenza sembra essere nella ventilazione, dal momento che c'è una sorta di canalone nel quale si trova il quartiere che favorisce il passaggio di molta aria, determinando quindi un ricambio quasi costante. Un dettaglio che cambia tutto. In una città dove domina la macaia, cappa immobile di calore e umidità, anche una lieve brezza può fare la differenza tra soffocare e respirare. Altrove la situazione è ben diversa. L'assenza di ventilazione e l'eccesso di cemento amplificano il caldo, dal momento che la città rilascia calore anche durante le ore notturne. Il risultato è una sensazione costante di afa, con temperature che rimangono elevate pure fino a tardi, perché questa cappa di calore non si muove. Sturla diventa così un caso di studio. Non un'isola felice, ma un esempio concreto di come fattori urbani e naturali possono mitigare il caldo. La lezione è semplice: più ventilazione e più verde significano città più vivibili, il contrario di quanto accade in molte zone di Genova, dove la cementificazione ha ridotto gli spazi naturali.
1: Questa quindi la situazione a Sturla, un po' migliore rispetto agli altri quartieri genovesi. Parliamo di calcio perché chi si sta allenando non solo qui a Genova ma anche in Gran Bretagna sono le squadre di Genova rosso-blu cerchiate. Ci sono novità in questo senso? A che punto siamo? A poco meno di un mese dall'inizio del campionato, ci racconta tutto Dario Vassallo. Ciao Dario, ben ritrovato.
4: Buongiorno Giorgio, buongiorno ai nostri telespettatori. Si parliamo di sport, parliamo delle due squadre genovesi. Il Genoa è volato in Inghilterra con il nuovo acquisto Mario Mitai. Mario Mitai è un giocatore albanese che è arrivato a rinforzare la fascia sinistra. Era una zona del campo che necessitava di un rinforzo, dal momento che Martin è destinato ad essere venduto. È vero che c'è il giovane austriaco Puch che ha preso dalla Juventus, ma appunto giovane, viene dalla Serie C e per quanto possa essere bravo ha bisogno ovviamente di qualcuno davanti a lui.

0: dal quale possa imparare, anche se sono convinto che verrà utile nel corso del campionato. Mitai, dicevo, il rinforzo sulla fascia sinistra, e dicevo anche che il Genoa è volato in Inghilterra. Due amichevoli di prestigio, la prima questa sera alle 20:30 a Leicester, la squadra che ha vinto la Premier League qualche anno fa sotto la guida di Claudio Ranieri, che è diventato il direttore tecnico della nazionale italiana. Pensa che sono stati venduti più di 500 biglietti per il settore ospiti, perché c'è stata una vera e propria mobilitazione da parte dei tifosi rosso-blu in Inghilterra, in UK, e saranno in massa a seguire questa prima amichevole. La seconda amichevole, Bournemouth, sarà martedì 4. Questo per quello che riguarda il Genoa. Per quello che riguarda invece la Sampdoria, purtroppo c'è una brutta tegola da sottolineare, ossia l'infortunio a Lorenzo Insigne. Lorenzo Insigne aveva cominciato la preparazione già in maniera differenziata rispetto agli altri, veniva da un campionato, quello col Pescara, dove aveva giocato soltanto una manciata di partite verso la fine della stagione scorsa, contribuendo peraltro a migliorare quella che era la posizione in classifica della squadra a cui lui era ovviamente legato per i suoi trascorsi, anche se non è riuscito a evitarne la retrocessione in Serie C. Ebbene, domenica scorsa ha avuto un risentimento nel corso di un allenamento, sono state valutate le sue condizioni, non è niente di grave, ma è chiaro che già si allenava a parte, non era ancora entrato in gruppo, e quindi questo ha rallentato ulteriormente il suo inserimento in squadra. Si parla del fatto che dovrà saltare quantomeno, oltre che la Coppa Italia ovviamente, ma anche le prime due giornate di campionato. E per quello che riguarda lo sport è tutto, Giorgia.
1: Grazie Dario, a dopo anche con te. Ci fermiamo un attimo, ritorniamo tra pochissimo.
2: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
3: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
4: Con l'energimetro di Palsiluce Gas controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
5: Io scelgo Palsi, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
4: E con il codice promo Super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I can with Palsi.
1: Arrivano buone notizie, almeno così sembrerebbe, ci è voluto un po' di tempo, ma alla fine si è riusciti a dare una novità a Chiavari. Ci racconta tutto Carlotta Nicoletti, a te.
6: Sì, buongiorno di nuovo Giorgio a tutti i telespettatori. Ieri appunto è stata inaugurata la piscina olimpionica di Chiavari dopo oltre 20 anni di chiusura. Viene quindi restituita ai residenti, intitolata a Marco Di Capua, che è stato l'ex sindaco di Chiavari e che ha avuto un ruolo fondamentale, perché è stato proprio lui ad avviare quello che è stato poi il processo amministrativo che ha portato alla realizzazione di questa piscina olimpionica. Lui è stato sindaco di Chiavari dal 2017 al 2021 ed è scomparso nell'agosto proprio del 2021. Quindi questa piscina, che chiaramente viene restituita subito ai residenti, che potranno usufruirne per tutta l'estate fino al 15 settembre, dopodiché ci sarà un bando per la concessione e chiaramente si capirà anche quello che sarà il percorso di questa piscina. Un investimento di oltre 6 milioni di euro, che sono appunto arrivati da anche fondi statali e comunali. Questa piscina chiaramente ha le caratteristiche proprio anche per ospitare delle gare importanti, che è quello che vuole realizzare anche proprio il comune di Chiavari. Ecco, nella giornata di ieri chiaramente c'erano tutte le istituzioni del territorio presenti, quindi il sindaco attuale Federico Messuti insieme al vice sindaco Michela Canepa, nonché moglie proprio dell'ex sindaco a cui è intitolata la piscina Marco Di Capua, insieme anche alla vicepresidente di Regione Liguria con delega allo sport Simona Ferro. È stato quindi un'inaugurazione veramente bella, con tanti bambini che si sono

0: tuffati proprio nella piscina per inaugurarla e ora è finalmente restituita ai residenti che hanno dovuto attendere 20 anni per poterne usufruire e ora lo potranno fare per tutta l'estate appunto che rimane. A te Giorgia.
1: Grazie, grazie a Carlotta Nicoletti, avremo modo di approfondire anche questa sera nella pagina dedicata all'informazione. Andiamo a ripercorrere cos'è accaduto in una via sicuramente di passaggio, quella di via Carlo Rolando a Genova San Pier d'Arena con l'intersezione con Piazza Montano, perché in pieno giorno c'è stato uno scippo, è finito male per certi aspetti, queste sono le continue situazioni che si vivono spesso sul territorio di Genova, sentiamo.
2: Parapiglia San Pier d'Arena per uno scippo finito in un tentativo di linciaggio e poi un arresto. È tardo pomeriggio quando un 31enne algerino ha tentato di strappare una collanina dal collo di una donna. Dopo il colpo è stato subito inseguito dal marito della vittima che si trovava nelle vicinanze e da alcuni passanti che avevano assistito alla scena. Di fronte alle richieste di restituzione della catenina, il 31enne ha estratto uno spray urticante e lo ha azionato per 3 volte contro il marito, colpendolo. I passanti sono intervenuti riuscendo a bloccarlo fino all'arrivo della polizia. Portato in ospedale al Galliera per sospetta ingestione della colanina, ha dato in escandescenze tentando di danneggiare un'apparecchiatura medica. Ora è in arresto e a lui vengono contestati 3 reati.
1: Non c'è solo il bollino arancione, livello 2 per quanto riguarda il caldo, il rosso da domani, ma c'è anche il bollino sicuramente di colore intenso sulle autostrade. Oggi è prima vero weekend di esodo perché stiamo entrando a pieno regime in agosto, quindi qual è la situazione sulle autostrade, ma in generale cosa ci dobbiamo aspettare, Elisa Ricci, a te?
3: Esattamente Giorgia, oggi appunto una giornata di esodo, sicuramente oggi primo agosto, sabato primo agosto, dovremo avere diverse criticità sulle autostrade, infatti leggiamo insieme i tempi di percorrenza che sono stati emanati appunto dalle autostrade per l'Italia per la giornata di oggi. In particolare abbiamo 4 bollini rossi in A7 direzione Genova e ricoprono tutta la fascia oraria dalle 7 alle ore 19. E poi ci spostiamo in A10 perché abbiamo ancora 4 bollini rossi, questa volta in direzione Savona, sempre la fascia di oraria dalle 7 alle ore 19. E ancora in A12, direzione Sestri-Levante, 4 bollini rossi dalle 7 fino alle ore 19. La stessa situazione si ripercuote sulla A26, direzione Genova-Voltri, sempre solito orario dalle ore 7 alle ore 19. Diciamo che abbiamo diversi bollini rossi, quindi potremmo registrare diverse criticità. Io vi leggo già la situazione di questa mattina, non abbiamo registrato in realtà le segnalazioni che diciamo abbiamo visto in questa tabella di bollini rossi, perché appunto questa mattina non ci sono stati così tanti rallentamenti. Andiamo insieme a vedere com'è la situazione sulle nostre autostrade, la tratta genovese. Per quanto riguarda la A10 abbiamo una coda tra Genova Pegli e Bivio A10 A7 Milano Genova per traffico intenso. Un'altra segnalazione che invece riguarda la A26 direzione Genova Voltri, code a tratti tra Mazzone e Bivio A26 A10 Genova Ventimiglia per traffico intenso. L'ultima segnalazione A10 direzione Ventimiglia, code a tratti tra Varazze e Bivio A10 fine Complanare Savona per traffico intenso. Insomma, possiamo vedere insieme che non si registrano quelle criticità che avevamo pensato, ma naturalmente dobbiamo aspettare questo pomeriggio per vedere quella che sarà la situazione. A te Giorgia.
1: Grazie a Ricci, come sempre poi tutte le notizie rispetto a questo sul sito primocanale.it. Si viaggia con difficoltà sull'autostrada della Liguria, lo sappiamo, ahimè lo raccontiamo quotidianamente, difficoltà ci sono però anche con il trasporto pubblico e allora andiamo a Busalla per capire una pendolare che vita deve appunto vivere e deve affrontare quotidianamente per venire a Genova.
4: Partiamo dal tuo caso. Busalla. Posso dire un terno al lotto quando, esatto, si va a prendere

0: L'autobus per andare a lavorare a Genova al mattino?
1: Va a fortuna perché molte volte l'autobus è già pieno e stracolmo alla mia fermata, che comunque non è l'ultima prima del casello. E no, siccome non può viaggiare in autostrada con gente in piedi, siamo obbligati a prendere il treno o attendere la corriera dopo, che comunque è dopo una mezz'ora circa. Poi ci sono delle fasce orarie in cui ci sono delle varie corriere, una dietro l'altra. Sono fasce invece che c'è solo una corriera e ovviamente questo crea molto disagio.
0: Ecco, quindi ci fossero almeno nelle fasce del pendolarismo al mattino presto almeno due bus, uno di seguito all'altro, per far fronte al fatto che è pieno, sarebbe meglio.
1: Esatto, devo però rimarcare che nel periodo delle scuole ci sono due corriere, una di seguito all'altra, però c'è anche un incremento delle persone, degli utenti, perché ci sono gli studenti.
0: Ecco, tu hai assistito anche a una scena che t'ho fatto.
1: Sì, ma ho fatto un po' commuovere, possiamo dire, perché recentemente c'era una famiglia composta dei sudamericani, composta da mamma, papà e bambino che avrà avuto 5 anni, e che sono salite all'ultima fermata prima del casello, e dove eravamo già a Colmi, e quindi il papà ha dovuto staccarsi per prendere il treno e non l'abbiamo neanche accompagnato a prendere il treno. Forse c'era la corriera dopo che andava a Pusalla in stazione, ma questo non ne sono sicura.
2: Chiudiamo con la cultura. Cosa ci aspetta per questo primo weekend di agosto? Chi se non Dario Vassallo ce lo racconta. Ciao Dario, ben ritrovato.
3: Di nuovo insieme a te, Giorgia, insieme ai nostri telespettatori, per parlare di cultura. Due appuntamenti importanti in questo fine settimana a Villa Tiguglio. Questa sera alle 21:15, Caruluccio ti scrivo è un diciamo così, uno spettacolo che vede protagonista Marino Bartoletti, noto giornalista, che trae spunto da un libro che lui aveva scritto, un libro omonimo, in cui rivolgeva una serie di lettere così immaginarie a questo grande artista. E ripercorre in qualche modo, in questo modo, il cammino di un cantante, ma non soltanto un cantante, uno showman davvero, davvero unico. Quello lo rivedremo, almeno chi va a Villa Tiguglio, in questo splendido luogo di Rapallo, lo rivedrà da artista e anche da uomo. Musica anche domani a Villa Tiguglio, ma una musica diversa, si passa all'opera, perché sarà la Carmen di una delle opere sicuramente più importanti della storia, quindi c'è anche questo sorta di eclettismo, diciamo, nel cartellone di Villa Tiguglio, il passare da un genere ad un altro. C'è anche la prosa, c'è anche la comicità nel corso di questi fine settimana e nel corso del mese di agosto, proprio per cercare di interessare un pubblico quanto più vasto possibile. Per quello che riguarda lo spettacolo, io ti segnalerei anche quanto accade a Palazzo Ducale, all'arena di Palazzo Ducale, all'arena cinematografica, un posto dove vedere il cinema tra i più suggestivi ovviamente della nostra città. Oggi e domani ci sarà l'Odissea di Christopher Nolan, uno dei titoli più attesi di questa stagione, che sta veramente sbancando il botteghino in tutta Italia. Ma ricordo anche che nel corso del mese di agosto, oltre a una serie di pellicole tra le più importanti, tra quelle di maggior successo della stagione che si è appena conclusa, sono previste anche 5 anteprime della prossima stagione cinematografica. Tutti i particolari su primocanale.it. E con questo da Newsroom 28 è tutto.
2: Grazie anche a Dario Vassallo, grazie al lavoro della redazione. Se volete, ci rivediamo poi questa sera a partire dalle 18 con l'informazione, il nostro primo giornale. Buon proseguimento di giornata.

Ben ritrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di sabato, il primo giorno del mese di agosto, sulla Liguria con ancora contesto anticiclonico. Il tempo sarà per lo più assolato, ma locali temporali di calore saranno in probabile formazione nel corso del pomeriggio-sera sull'Appennino dell'area di Ponente. Uno sguardo da cosa ci attenderà su ciascuna località partendo da Imperia. Il tempo sarà per lo più asciutto ed assolato, ma nelle zone interne si potranno sviluppare locali rovesci anche a sfondo temporalesco, fenomeni isolati e fugaci che non smuovono l'aria, dunque non permetteranno refrigerio e il caldo continuerà ad essere piuttosto pesante ed anche afoso. Vediamo cosa ci attenderà su Savona, ma analoga condizione, poiché il tempo si presenterà anche qui asciutto e ben assolato, con ventilazione

e per lo più debole o assente, mare di conseguenza quasi calmo calmo sotto costa ed anche a largo e un gran caldo intenso afoso in giornata si farà sentire così anche nella notte al mattino. Ed anche su Genova il tempo sarà asciutto ed assolato per lo più, qualche nube di passaggio ma innocua, una ventilazione debole o assente, temperature massime attorno ai 32-33 gradi. Caldo anche nella notte all'alba tropicale con minime che non scenderanno al di sotto dei 27-28 gradi. Anche sul Tigullio il

gran caldo intenso ed opprimente, poiché vi segnalo alto livello di umidità e si farà sentire non solo nelle ore centrali del giorno, ma anche nella notte e al mattino. La giornata di domenica 2 agosto sarà con tempo asciutto ed assolato sulla Liguria, una ventilazione ancora debole, salvo locali rinforzi a largo, temperature diurne non particolarmente elevate, prossime ai 30-32 gradi, ma con alto livello di umidità. Ulteriori dettagli, come di consueto, vi attendono sull'app di Trebi Meteo.

0: Ben trovato a Giuseppe Pace, presidente di Confartigianato Liguria.
1: Ben trovati a tutti gli spettatori.
0: Allora, presidente, insomma, da poco eletto questa.
1: Ne ho eletto da poco, sono stato eletto l'8 maggio, quindi diciamo che sono i primi mesi, ecco, che mi approccio, anche se ho un'esperienza in Confartigianato ultratrentennale, soprattutto con incarichi importanti nella mia categoria degli autoriparatori.
0: Senta, in Liguria il settore rappresenta sempre un volano, no? Un motore per la nostra regione, oltre 42.000 imprese, 150.000 persone nell'indotto che ci lavorano, insomma, quanto contano ancora?
1: Diciamo che l'artigianato ha sempre avuto, proprio per tradizione, un ruolo importante nella nostra società, no? Da sempre, e credo che continui ad averlo. Proprio per questo io nel mio primo programma, come visione, appena insediato, ho pensato subito ad un avvicinamento da parte dei giovani al mondo dell'artigianato, perché il mondo dell'artigianato è un mondo che può dare prospettive importanti, ecco, prospettive di una vita serena. Io sono un artigiano, sono figlio di artigiani, faccio l'artigiano da quasi 50 anni, perché a quei tempi, ahimè, io ho 64 anni, a quei tempi il mio libretto di lavoro è stato timbrato a 14 anni per la prima volta, e quindi mi ha dato la possibilità di vivere dignitosamente, ecco. Ovviamente oggi fare l'artigiano non è più come 50 anni fa, oggi bisogna essere artigiani, ma bisogna essere anche imprenditori, quindi è importante che anche le piccole aziende artigiane ragionino un po' come le grandi, cioè che analizzino bene la loro amministrazione, ecco.
0: Senta, intanto vediamo un po' chi sono gli artigiani, cioè quali sono le categorie che rientrano in questa categoria, che magari, appunto, sappiamo il termine artigiano, poi però chi c'è dentro davvero?
1: Ma gli artigiani, è chiaro, l'artigiano è colui che lavora mettendo diciamo la propria intelligenza nelle mani, no? Quindi un autoriparatore deve carburare, deve verniciare, carteggiare, stuccare una macchina, quindi sono lavori prevalentemente manuali, e sono lavori in cui devi mettere, come dicevo prima, l'intelligenza per riuscire a fare quelle che poi in alcuni casi diventano addirittura delle opere d'arte, no? Io parlo della mia categoria che conosco bene, quella dei carrozzieri. Beh, una macchina appena verniciata, cioè nel forno, è una cosa che ti lascia senza fiato, ecco, proprio bella da vedere. Ecco.
0: Senta, lei ha parlato prima, uno dei punti del suo mandato è quello di avvicinare i giovani, o comunque cercare di coinvolgerli sempre di più, però i giovani sono sempre attratti da questo mondo dell'artigianato, oppure guardano forse anche in maniera illusoria al mondo social, al mondo di guadagni facili, ecco, sì, di chimere, sì, quasi sempre impossibili da raggiungere, che però magari illudono i ragazzi, i giovani.
1: Certo. Purtroppo il problema credo sia proprio questo, e questo fa, diciamo, cioè viviamo in un mondo dove non esiste più la passione, che è, secondo me, alla base dell'artigiano. Cioè, l'artigiano, se non fa il suo lavoro con passione, non lo impara e lo fa malvolentieri. Cioè, io sono contento di fare tuttora l'artigiano, perché a me piace il mio lavoro, cioè proprio sono soddisfatto. È chiaro che il ragionamento che faceva lei sulla questione, oggi purtroppo i ragazzi sono sempre più attratti dai soldi, no? Io ai miei tempi si andava a lavorare per imparare il mestiere, non si pensava ai soldi, cioè io volevo era come andare a scuola per me, cioè io imparavo un mestiere. Oggi purtroppo devo dire che i giovani guardano più al guadagno facile, e tant'è vero che secondo me, purtroppo, invece, vengono spesso i giovani.

0: una carenza di personale, soprattutto giovani, giovani, perché non c'è più questo interesse verso l'artigianato, perché spesso ci vengono magari portati via banalmente dai corrieri, che ormai, cioè, uno va a fare il corriere, cioè, mediamente lo stipendio di un artigiano apprendista è di intorno ai 1.200 euro. Uno stipendio di un corriere, se lavora magari da giovane, sono veloci, fanno tante consegne e tutto quanto, arrivano anche a 1.600, arrivano anche a 1.800, no? Però ci troveremo di fronte tra qualche anno, secondo me, questa è una mia previsione, è tutta mia personale, ci troveremo magari tra qualche anno ad avere dei 35 anni, perché a 35 anni questi ragazzi non corrono più, probabilmente questi corrieri non avranno più l'interesse a mantenerli come forza lavoro, e quindi il rischio è che ci troviamo tra qualche anno ad avere un numero considerevole di 35enni, 40enni senza arte né parte, disoccupati, e ahimè a 35, 40 anni il mestiere dell'artigiano non lo impari più. Quindi ho messo del fieno in cascina da giovane imparando un mestiere. E devo dire che un artigiano bravo guadagna anche 2.000-2.500 euro, ci sono artigiani che ne guadagnano anche molti di più, cioè personalmente io sono stati dei momenti che ne ho guadagnato molti di più, ecco. Quindi le prospettive dal punto di vista economico nel mondo dell'artigiano, se uno lo fa seriamente, sono veramente buone. Il problema è che all'inizio bisogna fare un po' di sacrificio.
1: Qual è la categoria del vostro comparto che invece è veramente in sofferenza?
0: Ma devo dire tutte le categorie sono in sofferenza, cioè qualsiasi artigiano ha uno dei problemi principali nel mondo dell'artigianato, è quello, perché noi ci riuniamo, facciamo riunioni anche a Roma, no? Io sono stato per 8 anni presidente nazionale della mia categoria, e tutte le categorie uno dei problemi principali è la ricerca del personale, la mancanza di personale, anche da formare, ecco.
1: Quindi non è il mercato il problema? Cioè il mercato c'è sempre?
0: Il mercato c'è, certo, il mercato c'è. Il mercato dell'artigianato io credo che c'è e ci sarà sempre. Perché, anzi, ho notato dal mio punto di vista, ho notato una valorizzazione dell'artigianato, perché oggi brand importanti si fregiano del marchio di artigiano. Quindi si sta un po' invertendo quella credenza popolare dove l'artigiano era quello che evadeva le tasse o quello che. Cioè oggi l'artigiano è quello che fa il prodotto di qualità, che fa la differenza.
1: Forse è il termine che noi abbiamo in testa, no? L'artigiano. Solitamente nessuno immagina, nell'immaginario collettivo naturalmente, una figura così o preparata o professionale o con delle competenze a volte anche fuori dal comune, no? Perché di testa che poi va trasformato e tramutato nelle mani, non tutti sono capaci a fare certi lavori,
0: certo, ma
1: però nell'immaginario collettivo l'artigiano era un po', non dico di serie B, mi perdoni il termine, ma ritenuto negli anni scorsi soprattutto magari così una categoria un po' di serie B, forse sì. Il termine, lei non si offenderà naturalmente,
0: no,
1: però,
0: no, perché guardi,
1: e invece lei dice che ultimamente c'è un cambiamento.
0: Purtroppo è un errore che ho fatto anch'io recentemente. Faccio questo esempio: io ho due figli che lavorano entrambi con me in azienda. E il grande ha fatto la maturità, poi si è iscritto all'università, economia, era anche bravo. A un certo punto, verso il terzo anno, mi ha detto: papà, guarda, io non voglio più continuare l'università, voglio andare a lavorare. Allora io gli ho detto: guarda, ahimè, se vuoi andare a me dispiace, perché io l'avrei voluto vedere laureato, tutto qua, però se non vuoi continuare ad andare all'università ti devi trovare un lavoro. O vai a trovarti un lavoro o vieni a lavorare. Ma io l'ho messa come una scelta di serie B. In realtà poi mi sono reso conto con i mesi a seguire che non era una scelta di serie B. Ma me l'ha fatto capire proprio lui. Mi ha detto: papà, noi abbiamo una bella azienda. Cioè io posso star bene. Cioè cosa faccio? Vado a fare il commercialista. Cioè, a me piace, cioè, quello che abbiamo creato. Ecco. Quindi non è una scelta di serie B, per me è una scelta di serie A.
1: Senta, come pensate di coinvolgere e convincere anche i ragazzi a entrare nel vostro mondo? C'è anche un discorso anche legato alle scuole, probabilmente anche perché bisogna fare a questo punto una politica, no? Non solo ce lo possiamo dire qua in televisione, qualcuno ci ascolta, però poi rimane lì.
0: Io credo che il problema principale, l'ho detto poco fa nel racconto che ho fatto su mio figlio, no? Il problema spesso sono i genitori. Sono i genitori che pensano

0: che il figlio si deve assolutamente laureare, che il figlio deve diventare avvocato, che deve fare qua. Io vedo un sacco di avvocati in giro, le ripeto, c'è una grande carenza di personale qualificato nel mondo dell'artigianato, quindi è proprio la mentalità dei genitori che deve cambiare, cioè il figlio che fa l'artigiano, facendolo seriamente, con le evoluzioni, ovviamente rimanendo al passo del mercato, perché oggi l'artigiano non è più quello che batte solo la lamiera. Oggi gli artigiani usano, io uso tantissimo le intelligenze artificiali, banalmente anche solo per, non so, devo smontare la maniglia di una 500 nuova che è scomparsa, e come faccio a smontarla? Che ne so, vado a guardarmi le schede, banalmente digito su ChatGPT o altre, Gemini o altre, come smontare, e mi dice esattamente tutto. Poi io la uso in tantissime cose, la uso veramente tanto, ecco.
1: Senta, in chiusura, se dovesse, anzi, se vuole fare un appello a qualche ragazzo o qualche genitore che ci sta seguendo in questo momento, anche per un consiglio, un appello, ai figli.
0: Beh, io credo che l'esempio che ho fatto
1: Ragazzi.
0: personale sia eloquente, ecco, nel senso, io sono convinto che i miei figli avranno un futuro sereno e dignitoso, ecco.
1: Quello dei figli è uno dei suoi, dei figli, scusa, dei ragazzi è uno dei suoi
0: Sì,
1: punti del mandato. Gliene viene in mente un altro, un secondo?
0: l'altro è quello ovviamente, è quello di fare formazione sia per i ragazzi ma soprattutto per le aziende, perché la maggior parte degli artigiani non sono dei bravi amministratori, devo dire quello, ma anche io me ne sono reso conto nell'arco dell'esercizio della mia attività. Spesso magari vediamo arrivare dei soldi, non siamo bravi a amministrare il denaro, no? Le aziende che non lavorano con i propri soldi, che quindi hanno, ci sono molte aziende artigiane che hanno tra le voci principali nel bilancio quella degli interessi passivi, no? Cioè, l'artigiano deve diventare più un bravo amministratore. Se l'artigiano è un bravo amministratore, amministra bene la propria azienda e tutto quanto, e non butta via i soldi, può vivere più che dignitosamente, ecco.
1: Grazie a Giuseppe Pace,
0: Grazie a
1: presidente di
0: voi, grazie a
1: Confartigianato
0: voi.
1: Liguria, e buon lavoro.
0: Grazie, grazie a voi.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
4: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 6 agosto, Susine Metis Sapori e Idee Conad, percorso qualità, prodotto italiano, confezione da 500 grammi, a 1,47 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo!
5: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
6: Perché conviene!
7: Ciao, sono Giulia e queste sono le notizie della Regione Liguria. Da oggi fino a lunedì 3 agosto, 4 giorni di tradizione, spettacolo e passione marinara nel cuore del Golfo della Spezia con il 101esimo Palio del Golfo. Migliaia di visitatori sono pronti a vivere un'atmosfera unica di folklore e competizione tra le storiche borgate che si sfideranno per aggiudicarsi il titolo. Domenica 2 agosto torna l'atteso appuntamento con la Stella Maris di Camogli, una festa tradizionale e religiosa molto antica che si celebra ogni anno la prima domenica di agosto in onore della Madonna, protettrice di marinai e naviganti. Di sera alla spiaggia lo spettacolo del dragoon e delle canoe kayak che lo seguono con una torcia legata a poppa e che sfilano in mare tra centinaia di lumini colorati. Domenica 2 agosto appuntamento con una delle sagre più prelibate della Riviera, la sagra del Turtun di Castel Vittorio, la tipica torta salata della cucina della Val Nervia che mescola i sapori contadini con i prodotti dei pastori delle Alpi. Durante la sagra i partecipanti si sfidano a preparare il Turtun più buono, mentre musica, balli e mercatini animano le vie del borgo medievale. A Portofino arriva il primo festival dedicato agli inglesi in Liguria. Da oggi fino a sabato 1 agosto tanti incontri proiettati.

proiezioni cinematografiche, presentazioni di libri e concerti per celebrare il legame tra Liguria e mondo anglosassone in un festival promosso da Regione Liguria con gli amici dei Giardini Botanici Hamburg. A Ponente vi aspetta la sagra degli spaghetti alla berettuna, sabato 1 agosto nella frazione di Ville San Pietro a Borgomaro, appuntamento con la sagra dedicata al primo piatto tipico della tradizione culinaria imperiese, gli spaghetti che prendono il nome dalla loro caratteristica forma a berretto e di cui la ricetta resta un segreto. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Ben ritrovati con Newsroom 28 nel primo giorno di agosto, in questo primo luglio. Tante le notizie, una delle più importanti riguarda ancora l'ondata di calore, la quarta in questa estate rovente 2026, perché siamo in bollino arancione quest'oggi, lo eravamo già ieri, precedentemente in giallo, e domani saremo in rosso. È arrivata la notizia che non lo saremo solo domani, ma anche il giorno successivo. Ne parleremo tra poco. Non c'è solo quello, c'è la cronaca, c'è l'investimento mortale sulla linea ferroviaria della Liguria, e poi ancora il calcio, lo sport, la cultura, tante notizie. Allora andiamo a capire quali sono le ultimissime, le notizie più importanti di questo sabato 1 agosto con Carlotta Nicoletti. Ciao Carlotta, buon pomeriggio quasi, ben ritrovata.
1: Buongiorno Giorgia, buongiorno a tutti i telespettatori. Come dicevi tu, la notizia principale per oggi è anche quello che riguarda l'ondata di calore sul nostro territorio. Come hai detto giustamente tu, oggi viviamo un'ondata di calore di livello 2, ma per domani e per lunedì ne vivremo una di livello 3, e quindi bollino rosso. Ovviamente il consiglio è sempre quello di non uscire mai nelle ore più calde, che sono appunto quelle che vanno più o meno dalle 12 fino alle 3, quello è il periodo dove il sole batte più forte, e quindi consiglio di rimanere a casa se è possibile, altrimenti di ripararsi dal sole e sempre di mangiare leggero. Quindi abbiamo toccato i 43,2 gradi nella giornata di ieri, quindi parliamo veramente di un picco molto molto alto, che è accaduto proprio nella giornata che è sembrata quella più rovente di tutto luglio. Quindi il caldo continua purtroppo a farci compagnia, dovremo tenerlo ancora per un po'. Ma passiamo anche ad altre notizie, perché andiamo a parlare della tragedia che si è purtroppo verificata questa mattina prestissimo, intorno alle 5:30 ad Albissola. Un ragazzo genovese di 24 anni purtroppo è stato investito e ucciso da un treno. La linea chiaramente ha subito una serie di ritardi, ovviamente tutto ha ripreso regolarmente, purtroppo però la notizia appunto della perdita di questo ragazzo è stata veramente traumatica. Pare che lui venisse da una serata con amici, e ovviamente sono in corso anche delle indagini per capire che cosa sia successo, se si sia trattato di un gesto volontario oppure se invece si è trattato di un incidente. Quindi questa chiaramente è una notizia importante di oggi. Ma passiamo anche a un'altra notizia, in particolare torniamo a parlare del trasporto pubblico locale a Genova, che continua a dare problemi, in particolare nella zona di Busala, due casi con bus pieni, quindi i cittadini lamentano, i residenti lamentano bus pieni che lasciano a piedi le persone proprio nella zona di Busala, la Val Bisagno, con corse anche in ritardo e coincidenze che saltano. E quindi la nostra Elisabetta Biancalani ha intervistato proprio delle persone che si dicono veramente ormai arrivati al limite, perché non riescono ad arrivare in tempo al lavoro, non riescono appunto a mantenere i loro appuntamenti proprio per questo disagio forte che stanno vivendo a causa degli autobus che sono pieni e lasciano a terra le persone. Quindi per ora direi che è tutto, ti restituisco la linea, Giorgia.
0: Grazie, grazie Carlotta, ci rivediamo tra poco con te. Parliamo di AMT, perché lo sentivate anche dal racconto di Carlotta Nicoletti, la situazione è complicata. I problemi riguardano tutta la città metropolitana di Genova. Allora i sindaci dell'Alta Val Bisagno e della Val Trebbia chiedono un incontro urgente con le aziende, con la città metropolitana, per affrontare

0: Nel dettaglio il problema, dicono, serve un intervento immediato, bisogna già pensare all'autunno, sentiamo.
1: Agosto, mese di vacanze, qualcuno è già partito, altri lo faranno nelle prossime settimane, ma lo sguardo per chi deve organizzare la ripresa delle attività a partire da settembre va ai servizi e sono preoccupati i sindaci dell'Alta Val Bisagno e della Val Trebbia, soprattutto per la questione trasporto pubblico. La crisi di EMT ha portato a un drastico taglio dei servizi e il timore che a partire dalla ripresa delle scuole manchino i bus che collegano i diversi comuni dell'entroterra con Genova. Per questo motivo i sindaci di Bargagli, Davagna, Fascia, Fontanigorda, Gorretto, Montebruno, Propata, Rondanina, Rovegno e Torriglia hanno inviato una lettera d'urgenza al sindaco della città metropolitana e al presidente di EMT per affrontare gli aspetti tecnici. Non possiamo rischiare, spiegano, di arrivare a settembre con incertezze o criticità frutto di scelte non condivise che andrebbero a impattare in modo pesante e ingiustificato sull'utenza. I sindaci sottolineano l'importanza di garantire i collegamenti pubblici per chi deve muoversi per lavoro, studio e per curarsi, ma non è l'unico punto. L'altro riguarda la sperimentazione valida per il mese di agosto, che permette in Val Bisagno, in direzione Brignole, ai passeggeri di salire sui bus extraurbani alle fermate urbane, comprese tra Prato e Molassana. Una misura che presenta diverse criticità, spiegano i sindaci, visto che i mezzi sono strutturati per accogliere un'utenza prevalentemente seduta, molto spesso poi sono pieni, con diversi utenti già costretti ad attendere la corsa successiva. E stesso problema si verifica per i pullman che passano lungo le autostrade.
0: E vedremo, ne parleremo sicuramente in questo periodo. Dicevamo il caldo che non dà tregua in quest'estate 2026, la più rovente per tempi di durata, sono questi i dati, gli ultimi dati. Dicevamo, siamo in bollino arancione, ma la prospettiva è peggiore, ci racconta tutto Elisa Ricci. Ciao, ben ritrovata.
2: Esattamente, buongiorno Giorgia. Allora parliamo appunto ancora di caldo, perché da fine giugno il caldo rovente è il protagonista di questa estate 2026 e il Ministero della Salute ha emesso il bollino, appunto in particolare nella giornata di oggi bollino arancione, ma attenzione perché nella giornata di domani, quindi domenica 2 agosto e dopodomani lunedì 3 agosto, avremo un bollino rosso. E appunto non si arresta quindi la quarta ondata di calore di quest'estate, come abbiamo detto, rovente. Le temperature sono sopra la media, la percezione supera abbondantemente i 40 gradi. Oggi avremo una massima di 29 gradi, una minima di 26, mentre domani toccheremo addirittura i 32 gradi. Appunto sono sicuramente temperature importanti e in questo caso naturalmente il Ministero della Salute consiglia l'attenzione per tutti, ma soprattutto per gli anziani e per le persone più fragili, per i bambini. In particolare non uscire nelle ore più calde della giornata, bere molta acqua, evitare quindi alcolici e fare pasti leggeri. Queste diciamo le segnalazioni dal Ministero della Salute. Inoltre l'ondata di calore che è iniziata appunto il 19 giugno 2026, come dicevamo, è diventata la più lunga mai osservata da ARPAL. Questa è la notizia. A te Giorgia.
0: Grazie Elisa, dopo anche con te. Dicevamo il caldo che non dà tregua, ci sono diversi quartieri dove si soffre maggiormente il caldo, ce n'è uno in particolare dove un po' di refrigerio c'è, scopriamo qual è.
3: Non tutta Genova soffre il caldo allo stesso modo. In una mappa urbana segnata da temperature elevate e afa persistente emerge un'eccezione, Sturla. A rivelare al primo canale Ernesto Palumeri, geriatra responsabile di prevenzione danni da ondate di calore della regione Liguria. Secondo le rilevazioni, su 38 micro aree cittadine, quasi tutti i quartieri registrano un rischio caldo elevato, mentre a Sturla risulta moderato. La differenza sembra essere nella ventilazione, dal momento che c'è una sorta di canalone nel quale si trova il quartiere che favorisce il passaggio di molta aria, determinando quindi un ricambio quasi costante. Un dettaglio che cambia tutto. In una città dove domina la macaia, cappa immobile di calore e umidità, anche una lieve brezza può fare la differenza tra soffocare e respirare. Altrove la situazione è ben diversa. L'assenza di ventilazione e l'eccesso di cemento amplificano il caldo dal momento che la città rilascia calore anche durante le ore notturne. Il risultato è una sensazione costante di afa con temperature che rimangono elevate pure fino a tardi, perché questa cappa di calore non si muove. Sturla diventa così un caso di studio, non un'isola felice,

0: ma un esempio concreto di come fattori urbani e naturali possono mitigare il caldo. La lezione è semplice: più ventilazione e più verde significano città più vivibili, il contrario di quanto accade in molte zone di Genova, dove la cementificazione ha ridotto gli spazi naturali.
1: Questa quindi la situazione a Sturla, un po' migliore rispetto agli altri quartieri genovesi. Parliamo di calcio perché chi si sta allenando non solo qui a Genova ma anche in Gran Bretagna sono le squadre di Genova rosso-blu cerchiate. Ci sono novità in questo senso? A che punto siamo? A poco meno di un mese dall'inizio del campionato. Ci racconta tutto Dario Vassallo. Ciao Dario, ben ritrovato.
2: Buongiorno Giorgio, buongiorno ai nostri telespettatori. Si parliamo di sport, parliamo delle due squadre genovesi. Il Genoa è volato in Inghilterra con il nuovo acquisto Mario Mitai. Mario Mitai è un giocatore albanese che è arrivato a rinforzare la fascia sinistra. Era una zona del campo che necessitava di un rinforzo dal momento che Martin è destinato ad essere venduto. È vero che c'è il giovane austriaco Puczka preso dalla Juventus, ma appunto è giovane, viene dalla Serie C e per quanto possa essere bravo ha bisogno ovviamente di qualcuno davanti a lui dal quale possa imparare, anche se sono convinto che verrà utile nel corso del campionato. Mitai, dicevo, il rinforzo sulla fascia sinistra, e dicevo anche che il Genoa è volato in Inghilterra. Due amichevoli di prestigio, la prima questa sera alle 20:30 a Leicester, la squadra che ha vinto la Premier League qualche anno fa sotto la guida di Claudio Ranieri che è diventato il direttore tecnico della nazionale italiana. Pensa che sono stati venduti più di 500 biglietti per il settore ospiti, perché c'è stata una vera e propria mobilitazione da parte dei tifosi rosso-blu in Inghilterra, in UK, e saranno in massa a seguire questa prima amichevole. La seconda amichevole, Bournemouth, sarà martedì 4. Questo per quello che riguarda il Genoa. Per quello che riguarda invece la Sampdoria, purtroppo c'è una brutta tegola da sottolineare, ossia l'infortunio a Lorenzo Insigne. Lorenzo Insigne aveva cominciato la preparazione già in maniera differenziata rispetto agli altri, veniva da un campionato, quello col Pescara, dove aveva giocato soltanto una manciata di partite verso la fine della stagione scorsa, contribuendo peraltro a migliorare quella che era la posizione in classifica della squadra a cui lui era ovviamente legato per i suoi trascorsi, anche se non è riuscito a evitarne la retrocessione in Serie C. Ebbene, domenica scorsa ha avuto un risentimento nel corso di un allenamento e sono state valutate le sue condizioni. Non è niente di grave, ma è chiaro che già si allenava a parte, non era ancora entrato in gruppo, e quindi questo ha rallentato ulteriormente il suo inserimento in squadra. Si parla del fatto che dovrà saltare quantomeno, oltre che la Coppa Italia ovviamente, ma anche le prime due giornate di campionato. E per quello che riguarda lo sport è tutto, Giorgio.
1: Grazie Dario, a dopo anche con te. Ci fermiamo un attimo, ritorniamo tra pochissimo.

0: Ugoflex di Rossi e Liliana, dalla fabbrica al consumatore. Confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede Ponte Decimo, Genova.
1: Arrivano buone notizie, almeno così sembrerebbe, ci è voluto un po' di tempo, ma alla fine si è riusciti a dare una novità a Chiavari. Ci racconta tutto Carlotta Nicoletti, a te.
2: Sì, buongiorno di nuovo Giorgio a tutti i telespettatori. Ieri appunto è stata inaugurata la piscina olimpionica di Chiavari dopo oltre 20 anni di chiusura. Viene quindi restituita ai residenti, intitolata a Marco Di Capua, che è stato l'ex sindaco di Chiavari e che ha avuto un ruolo fondamentale, perché è stato proprio lui ad avviare quello che è stato poi il processo amministrativo che ha portato alla realizzazione di questa piscina olimpionica. Lui è stato sindaco di Chiavari dal 2017 al 2018.

0: 2021 ed è scomparso nell'agosto proprio del 2021. Quindi questa piscina che chiaramente viene restituita subito ai residenti che potranno usufruirne per tutta l'estate fino al 15 settembre, dopodiché ci sarà un bando per la concessione e chiaramente si capirà anche quello che sarà il percorso di questa piscina, un investimento di oltre 6 milioni di euro che sono appunto arrivati da anche fondi statali e comunali. Questa piscina chiaramente ha le caratteristiche proprio anche per ospitare delle gare importanti, che è quello che vuole realizzare anche proprio il comune di Chiavari. Ecco, nella giornata di ieri chiaramente c'erano tutte le istituzioni del territorio presenti, quindi il sindaco attuale Federico Messuti insieme al vice sindaco Michela Canepa, nonché moglie proprio dell'ex sindaco a cui è intitolata la piscina Marco di Capua, insieme anche alla vicepresidente di Regione Liguria con delega allo sport Simona Ferro. È stato quindi un'inaugurazione veramente bella, con tanti bambini che si sono tuffati proprio nella piscina per inaugurarla e ora finalmente restituita ai residenti che hanno dovuto attendere 20 anni per poterne usufruire e ora lo potranno fare per tutta l'estate appunto che rimane. A te Giorgia.
1: Grazie a Carlotta Nicoletti, avremo modo di approfondire anche questa sera nella pagina dedicata all'informazione. Andiamo a ripercorrere cos'è accaduto in una via sicuramente di passeggio, quella di via Carlo Rolando a Genova San Pier d'Arena con l'intersezione con Piazza Montano, perché in pieno giorno c'è stato uno scippo, è finito male per certi aspetti. Queste sono le continue situazioni che si vivono spesso sul territorio di Genova, sentiamo.
2: Parapiglia San Pier d'Arena per uno scippo finito in un tentativo di linciaggio e poi un arresto. È tardo pomeriggio quando un 31enne algerino ha tentato di strappare una collanina dal collo di una donna. Dopo il colpo è stato subito inseguito dal marito della vittima che si trovava nelle vicinanze e da alcuni passanti che avevano assistito alla scena. Di fronte alle richieste di restituzione della catenina, il 31enne ha estratto uno spray urticante e lo ha azionato per 3 volte contro il marito, colpendolo. I passanti sono intervenuti riuscendo a bloccarlo fino all'arrivo della polizia. Portato in ospedale al Gandiera per sospetta ingestione della colanina, ha dato in escandescenze tentando di danneggiare un'apparecchiatura medica. Ora è in arresto e a lui vengono contestati 3 reati.
1: Non c'è solo il bollino arancione, livello 2 per quanto riguarda il caldo, il rosso da domani, ma c'è anche il bollino sicuramente di colore intenso sulle autostrade. Oggi è prima vero weekend di esodo perché stiamo entrando a pieno regime in agosto, quindi qual è la situazione sulle autostrade, ma in generale cosa ci dobbiamo aspettare, Lisa Ricci, a te?
3: Esattamente Giorgia, oggi appunto una giornata di esodo, sicuramente oggi sabato 1 agosto, dovremo avere diverse criticità sulle autostrade. Infatti leggiamo insieme i tempi di percorrenza che sono stati emanati appunto dalle autostrade per l'Italia per la giornata di oggi. In particolare abbiamo 4 bollini rossi in A7 direzione Genova e ricoprono tutta la fascia oraria dalle 7 alle ore 19. E poi ci spostiamo in A10 perché abbiamo ancora 4 bollini rossi, questa volta in direzione Savona, sempre la fascia di oraria dalle 7 alle ore 19. E ancora in A12, direzione Sestri-Levante, 4 bollini rossi dalle 7 fino alle ore 19. La stessa situazione si ripercuote sulla A26, direzione Genova-Voltri, sempre solito orario dalle ore 7 alle ore 19. Diciamo che abbiamo diversi bollini rossi, quindi potremmo registrare diverse criticità. Io vi leggo già la situazione di questa mattina: non abbiamo registrato in realtà le segnalazioni che diciamo abbiamo visto in questa tabella di bollini rossi, perché appunto questa mattina non ci sono stati così tanti rallentamenti. Andiamo insieme a vedere com'è la situazione sulle nostre autostrade. La tratta genovese, per quanto riguarda la A10, abbiamo una coda tra Genova Pegli e Bivio A10, A7 Milano Genova per traffico intenso.

0: su questo. Un'altra segnalazione che invece riguarda la A26 direzione Genova Voltri, code a tratti tra Mazzone e Bivio A26, A10 Genova Ventimiglia per traffico intenso. L'ultima segnalazione A10 direzione Ventimiglia, code a tratti tra Varazze e Bivio A10 fine Complanare Savona per traffico intenso. Insomma, possiamo vedere insieme che non si registrano quelle criticità che avevamo pensato, ma naturalmente dobbiamo aspettare questo pomeriggio per vedere quella che sarà la situazione. A te, Giorgia.
1: Grazie Ricci, come sempre poi tutte le notizie rispetto a questo sul sito primocanale.it. Si viaggia con difficoltà sull'autostrada della Liguria, lo sappiamo e me lo raccontiamo quotidianamente, difficoltà ci sono però anche con il trasporto pubblico, e allora andiamo a Busalla per capire una pendolare che vita deve appunto vivere e deve affrontare quotidianamente per venire a Genova.
2: Partiamo dal tuo caso, Busalla. Posso dire un terno all'otto quando esatto. Si va a prendere l'autobus per andare a lavorare a Genova al mattino?
3: Va a fortuna perché molte volte l'autobus è già pieno e stracolmo alla mia fermata, che comunque non è l'ultima prima del casello. Siccome non può viaggiare in autostrada con gente in piedi, siamo obbligati a prendere il treno o attendere la corriera dopo, che comunque è dopo una mezz'ora circa. Poi ci sono delle fasce orarie in cui ci sono delle varie corriere, tre corriere, una dietro l'altra. Sono fasce invece che c'è solo una corriera, e ovviamente questo crea molto disagio.
2: Ecco, quindi ci fossero almeno nelle fasce del pendolarismo al mattino presto almeno due bus, uno di seguito all'altro, per far fronte al fatto che è pieno, sarebbe meglio.
3: Esatto, devo però rimarcare che nel periodo delle scuole ci sono due corriere, una di seguito all'altra, però c'è anche un incremento delle persone, degli utenti, perché ci sono gli studenti.
2: Ecco, tu hai assistito anche una scena che t'ha un po' fatto.
3: Sì, ma ho fatto un po' commuovere, possiamo dire, perché recentemente c'era una famiglia composta dei sudamericani, composta da mamma, papà e bambino che avrà avuto 5 anni, e che sono salite all'ultima fermata prima del casello, e dove eravamo già a Colmi, e quindi il papà ha dovuto staccarsi per prendere il treno, e non l'abbiamo neanche accompagnato a prendere il treno. Forse c'era la corriera dopo che andava a Busalla in stazione, ma questo non ne sono sicura.
1: Chiudiamo con la cultura. Cosa ci aspetta per questo primo weekend di agosto? Chi se non Dario Vassallo ce lo racconta. Ciao Dario, ben ritrovato.
4: Di nuovo insieme a te, Giorgia, insieme ai nostri telespettatori, per parlare di cultura. Due appuntamenti importanti in questo fine settimana a Villa Tiguglio, questa sera alle 21.15. Caro Lucio ti scrivo è un, diciamo così, uno spettacolo che vede protagonista Marino Bartoletti, noto giornalista, che trae spunto da un libro che lui aveva scritto, un libro omonimo, in cui rivolgeva una serie di lettere così immaginarie a questo grande artista, e ripercorre in qualche modo, in questo modo, il cammino di un cantante, ma non soltanto un cantante, uno showman davvero, davvero unico. Quello lo rivedremo, almeno chi va a Villa Tiguglio, in questo splendido luogo di Rapallo, lo rivedrà da artista e anche da uomo. Musica anche domani a Villa Tiguglio, ma una musica diversa, si passa all'opera, perché sarà la Carmen di Bizet, una delle opere sicuramente più importanti della storia, quindi c'è anche questa sorta di eclettismo, diciamo, nel cartellone di Villa Tiguglio, il passare da un genere ad un altro, c'è anche la prosa, c'è anche la comicità nel corso di questi fine settimana e nel corso del mese di agosto, proprio per cercare di interessare un pubblico quanto più vasto possibile. Per quello che riguarda lo spettacolo, io ti segnalerei anche quanto accade a Palazzo Ducale, all'arena di Palazzo Ducale, all'arena cinematografica, un posto dove vedere il cinema tra i più suggestivi ovviamente della nostra città. Oggi e domani ci sarà l'Odissea di Christopher Nolan, uno dei titoli più attesi di questa stagione, che sta veramente sbancando il botteghino in tutta Italia. Ma ricordo anche che nel corso del mese di agosto, oltre a una serie di pellicole tra le più importanti, tra quelle di maggior successo della stagione che si è appena conclusa, sono previste anche 5 anteprime della prossima stagione cinematografica. Tutti i particolari su primocanale.it. E con questo da Newsroom 28 è tutto.
1: Grazie anche.

0: A Dario Vassallo, che lavoro della redazione. Se volete, ci rivediamo poi questa sera a partire dalle 18 con l'informazione, il nostro primo giornale. Buon proseguimento di giornata.
1: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah! Ma qua ci sono degli amici speciali.
2: Donare sangue
3: significa fare qualcosa di grande.
2: Insieme.
1: Prima di andare in vacanza, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: Per la nostra finestra sul mondo con i Liguri che vivono e lavorano fuori, all'estero, oggi andiamo dove non eravamo proprio mai stati. Andiamo in Antartide a salutare Nicolò Agnello. Buongiorno.
1: Buongiorno, buonasera qui.
0: Buonasera lì. Allora, ci racconta un po' la sua storia e come è arrivato a cantare su una nave in Antartide?
1: Sì, tutto è cominciato a Voltri, in un concorso di canto che si chiama Mare di Stelle, dove ho conosciuto una persona che mi ha dato un contatto di questa agenzia francese che lavora con questa compagnia di navi, appunto anche questa compagnia è una compagnia francese, Ponant, e mi sono trovato a lavorare in un magazzino a Genova Molassana, a Molassana, e mi sono trovato qui in Antartide improvvisamente, facendo incontri meravigliosi e vedendo posti incredibili. Adesso non c'è molto ghiaccio dietro di noi, c'è solo mare.
0: Ma allora, tra poco vedremo anche delle foto e delle immagini che lei ci ha mandato, perché sicuramente è un ambiente, quello che lei vede intorno a lei, unico, insomma, che solo pochi privilegiati anche possono vedere.
1: Sì, assolutamente. Queste immagini sono state fatte dal videomaker di bordo, Sasha, ha fatto un lavoro meraviglioso. Praticamente questa nave è l'unica nave al mondo capace di arrivare al polo nord geografico, magnetico e dell'inaccessibilità, e al polo sud in certe zone siamo gli unici ad arrivare, appunto.
0: Quindi l'unica nave che arriva al polo nord e una delle pochissime al polo sud.
1: Sì, in certe zone è l'unica, perché poi in certe zone siamo solo noi.
0: Qual è l'emozione di vedere anche questi iceberg, questi ghiacci, questo bianco intorno, o anche pinguini come quelli che stiamo vedendo? Quelle cose che si possono solo vedere nei documentari.
1: È impressionante anche perché poi sono animali che non vedono la vita umana, quindi sono molto curiosi, si avvicinano pure, amano molto il contatto. Poi per motivi di legge abbiamo delle disposizioni di legge che ci permettono di stare a una distanza dai 5 ai 10 metri massimo da questi animali, quindi dobbiamo fare molta attenzione anche a questo, perché poi loro si avvicinano parecchio. E anche le balene, anche quando siamo nei piccoli gommoni, le balene si avvicinano a pochi metri da noi.
0: Ma veramente?
1: È fenomenale, sì.
0: E la prima volta che lei ha visto un pinguino, una balena, se la ricorda? Cioè, qual è stata l'emozione?
1: Sì,
0: cioè,
1: sì,
0: non so, forse è più paura che emozione la prima volta.
1: Vedere uscire dall'acqua e sentire il respiro. Imponente, non lo so, è una cosa meravigliosa. Ah, questi sono gli orsi al Polo Nord invece, perché al Polo Sud gli orsi non ci sono, però al Polo Nord abbiamo visto queste scene molto uniche, anche perché vedere una mamma che allatta i propri piccoli non è molto facile, ed è stata una bellissima emozione, perché si vede che una mamma è sempre una mamma.
0: Sono veramente delle immagini meravigliose.
1: A rivedere l'immagine.
0: Immagine meravigliosa. Senta, lei è a bordo di questa nave perché lei è un cantante, tra l'altro, insomma, siamo nella settimana di Sanremo e so che il Festival di Sanremo per la sua famiglia ha anche un significato particolare.
1: Sì, assolutamente. Mio papà è stato al Festival di Sanremo nel 90, quando sono nato io proprio, mi ha visto nascere ed è partito per partecipare al Festival di Sanremo.

0: Io sono nato il 19 febbraio del 98 e lui a quell'epoca andò da quelle parti, appunto, a fare il festival.
1: E senta, lei che cosa canta a bordo di questa nave? Anche perché, insomma, sono passeggeri che vengono veramente da tutte le parti del mondo, no? Apprezzano, sì. Sono più canzoni internazionali, riesce a cantare anche in italiano?
0: Sì, l'Italia la porto sempre nel mondo, anzi ho avuto il privilegio di essere il primo cantante al mondo ad aver cantato in certe zone del Polo Nord, dove nessuno era mai stato, con questa nave durante la prima spedizione transartica dalle isole Svalbard in Norvegia fino a Nomi in Alaska. Abbiamo fatto questa traversata e lì ho portato una canzone italiana, Caruso, di Lucio Dalla. E poi mi piace moltissimo, io a bordo faccio due tributi in particolare, mi piacciono molto le grandi voci come Celine Dion, Whitney Houston, Giorgia mi piace tantissimo e cerco di renderle omaggio a queste grandi cantanti ogni volta che posso.
1: Senta, so che lei ha incontrato anche personalità importanti, anche teste coronate.
0: Sì, assolutamente, abbiamo esattamente 2 anni e mezzo fa a bordo abbiamo avuto la famiglia reale di Monaco, la principessa Charlène, è stato un incontro meraviglioso e mi ha fatto appunto, come in questo video succede, che si può vedere in questo video, ho avuto il privilegio di cantare una canzone che a bordo è vietata, tra l'altro, perché la canzone del Titanic, My Heart Will Go On, è una canzone vietatissima da cantare per motivi di scaramanzia, però si rischia purtroppo cantando questa canzone, e la principessa mi ha domandato di cantare questo pezzo meraviglioso, che è una delle mie canzoni preferite, ed è stato un momento unico per me.
1: Poi quali altri personaggi hai incontrato?
0: Allora, ci sono stati parecchi scienziati della NASA, sono il figlio di Neil Armstrong, che è venuto qua, e poi un'astronauta che Julie Payet si chiama, un'astronauta canadese che è stata sulla ISS e ci ha fatto sognare lo spazio. E poi ho avuto il privilegio di cantare per uno dei musicisti dei Genesis, Mike Rutherford, e poi per vari figli di esploratori di queste zone antartiche.
1: Senta, ma qual è il pubblico, diciamo, quali sono i passeggeri di questa nave? È anche un viaggio abbastanza costoso.
0: Sì, molto costoso. Scusi, è partita il telefono, è caduto.
1: No, tranquillo.
0: È un viaggio molto costoso, praticamente il prezzo di uno di questi viaggi è equivalente a un appartamento in Genova Centro, può darsi.
1: Dai, ma veramente?
0: 200... Sì, sì, dai 250.000 euro in su, può essere.
1: No, ma non ho capito bene, scusi.
0: È molto, molto cara.
1: Cioè, 250.000 euro?
0: Sì, poi ci sono anche viaggi più economici che partono da 50.000, 20.000, ma in queste zone qua, perché naturalmente essendo l'unica nave che può arrivare in certi posti, la fanno pagare molto bene.
1: E quanto dura la crociera? Non so se si definisca crociera o...
0: Sì, è una crociera / spedizione scientifica. Può durare dalle 2 settimane, e come in questo caso adesso stiamo facendo un viaggio molto particolare, una circumnavigazione dell'Antartide che dura un mese. Abbiamo fatto dall'Argentina a Ushuaia fino all'Antartide, dall'Antartide poi siamo andati a Hobart, che si trova in Australia. Adesso da Hobart siamo tornati in Antartide e andremo verso invece la Città del Capo.
1: Ma come si svolge? Cioè, scusi se sono queste domande un po' curiose, ma non mi era veramente mai successo. La vita a bordo anche, cioè, non, ecco qua la principessa, forse
0: Charlène.
1: Mi sembra. Ecco, questa è
0: la principessa dei Genesis.
1: Esatto. Dicevo, ma come si svolge la vita a bordo? Cioè, non si scende mai?
0: È una delle navi più complicate della compagnia, perché naturalmente è una delle poche navi che non fatta in molte zone a terra. Qua scendiamo sul ghiaccio direttamente, delle volte la nave si inferma in mezzo al mare ghiacciato e noi scendiamo direttamente, camminiamo sul mare ghiacciato, ecco, queste sono le attività che ci fanno fare, o come anche il bagno nell'acqua ghiacciata, ci

0: ti ferma veramente nel mezzo del nulla, è una cosa impressionante.
1: Certo che è un'esperienza di vita incredibile. Lei adesso da quanto è imbarcato?
0: Sono imbarcato da 3 mesi e mezzo adesso e ne ho ancora 45 mesi prima, farò 45 giorni prima di tornare a Genova.
1: Però diciamo l'esperienza l'ha già fatta anche negli anni scorsi.
0: Sì, sono 3 anni che sono a bordo, abbiamo fatto appunto il mio primo contratto antartico, poi abbiamo fatto altri 2 contratti artici, quindi facciamo dalla Groenlandia, l'Islanda, il Canada, il Polo Nord, le Svalbard, in Norvegia, e poi siamo ritornati adesso in Antartide, dove tra l'altro ultimamente deve essere uscito anche un documentario di Will Smith che è stato su questa nave poco prima che io arrivassi a bordo.
1: Ah. Senta, e questa esperienza, stare a contatto anche con una natura così, non so se mi viene da dire estrema da una parte, ma anche autentica, come forse non siamo più abituati, che cosa le ha insegnato, che cosa le lascia?
0: Allora, mi dà un po' di speranza, perché ci sono ancora questi luoghi incontaminati, dove non c'è molto la mano dell'uomo, che purtroppo sta avendo comunque le sue ripercussioni qui, perché anche gli scienziati di bordo vedono un impatto in queste zone minore naturalmente rispetto alle nostre grandi città, però c'è ancora un po' di speranza cioè, quando si vedono questi paesaggi ancora non varcati quasi dall'uomo, un po' sfiorati, diciamo, ecco.
1: Eh sì, sfiorati, perché insomma sappiamo che anche la ricerca ci dice che anche lì poi, no, come le microplastiche o comunque il cambiamento sta arrivando, sì. È già arrivato purtroppo, tanto continuiamo a vedere queste bellissime immagini che ci ha mandato. Senta, proprio perché siamo in tema festivaliero, la sua canzone del cuore qual è?
0: Di questo festival o in generale?
1: No, faccia lei, come vuole.
0: In generale la mia canzone del cuore, ne ho 2. Una è My Heart Will Go On, che è la canzone del Titanic, e l'altra è una canzone di Giorgia, si chiama Oro Nero.
1: Ma senta, ci può cantare qualcosina per salutarci?
0: Assolutamente.
1: Allora facciamo così, io la ringrazio e così ci salutiamo, diciamo, con la sua voce in diretta dall'Antartide. Insomma, non mi era mai successo, spero magari, insomma, altri 45 giorni. Poi si imbarcherà nei prossimi mesi?
0: Sarà a novembre dell'anno prossimo di nuovo nell'Artico, in teoria.
1: Ah, ma senta, scusi la domanda, ma cosa vuole? Siamo genovesi, sì. Si guadagna bene?
0: Abbastanza, sì. Naturalmente il vitto alloggio è pagato, quindi anche quello fa tanto.
1: Non hai spese, ecco, non è che puoi andare al pub con l'orso o con la balena.
0: Sì, non si può fare. No, infatti, qua non abbiamo tante spese, quindi si guadagna abbastanza bene.
1: E però credo che anche psicologicamente possa essere un po' forse difficile, o no? È una sfida,
0: sì,
1: anche quella, dice la nostra regia.
0: Sì, a volte può essere molto molto difficile, perché si vive in dei deserti per mesi, io faccio dei contratti da 5 a 7 mesi e mezzo, e passare in un deserto ghiacciato a volte può essere molto molto complicato, lontano dalla famiglia, dagli amici, ci sono tante rinunce, ma ci sono tante bellissime esperienze da fare.
1: Allora,
0: quindi
1: io la ringrazio, grazie anche perché insomma ci ha scritto proprio conoscendo la Finestra sul Mondo, quindi candidandosi, e la ringrazio, e ci salutiamo ascoltando quindi una canzone che ci vuole cantare in diretta dall'Antartide.
0: Molto volentieri. And I will always

0: Grazie, grazie a Nicolò Agnello, genovese, imbarcato in questo momento in Antartide. A presto e grazie per le bellissime immagini. Grazie.
1: Grazie a voi. Grazie, è stato un onore. Grazie.
2: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introdotto

0: riduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
1: Il medico risponde, diamo il buongiorno a Valerio Bo, oculista specialista in chirurgia refrattiva e della cataratta. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Allora, come sempre, i numeri per le vostre domande in diretta 800-640-771 per le vostre domande in diretta oppure 347-6766-291 per le vostre domande via WhatsApp. Dottor Bo, oggi parliamo di chirurgia refrattiva. Può essere forse un po' complicato capire che cosa sia. Allora partiamo da qui.
2: Dunque, la chirurgia refrattiva è quella branca dell'oculistica grazie alla quale siamo in grado di permettere di vedere bene liberamente da occhiali a tutti coloro che appunto sono dipendenti dagli occhiali per qualsiasi motivo, per difetti visivi che possono andare dalla miopia all'ipermetropia, all'astigmatismo, alla presbiopia. Motivo per cui effettivamente chirurgia refrattiva, che può suonare un po' tecnico, un po' da addetti ai lavori, è un termine che preferisco sostituire con chirurgia della visione, che rende molto meglio l'idea di quello che facciamo.
1: Come si può dire addio agli occhiali e soprattutto come si è evoluta anche questo tipo di chirurgia, ovviamente in base alle diverse patologie?
2: Ma allora, come si può dire addio? In tantissimi modi. Infatti una delle domande a cui spesso rispondiamo è: ma posso già fare l'intervento, o ancora di più, ma posso ancora fare l'intervento per eliminare gli occhiali? La risposta è sì, non c'è un'età al di sotto, al di sopra della quale non si possa intervenire. Ovviamente il difetto visivo deve essere stabile, quindi tendenzialmente prima dei 18-20 anni questo non lo è e quindi non si interviene prima di quell'età. D'altra parte, le tecniche, le tecnologie negli anni sono evolute tantissimo, sono interventi che facciamo da più di 30 anni e quindi c'è un'esperienza su scala mondiale, su scala globale, che ci ha permesso di raggiungere dei livelli impensabili in passato, ma che garantiscono, che possono garantire un percorso molto rapido e soprattutto affrontabile da chiunque e con qualsiasi difetto visivo. Ovviamente l'età, l'entità del difetto visivo, l'anatomia dell'occhio, le esigenze visive sono tutti elementi, sono tutti parametri che noi dobbiamo prendere in considerazione durante la fase di progettazione dell'intervento per poter dire: questo è l'intervento più giusto per te, per i tuoi occhi, e talvolta, anche se molto raramente, dire: guarda, in questa situazione forse è meglio temporeggiare e non intervenire, magari aspettare, magari rimandare, oppure decidere proprio di fare, di ricorrere ad altre soluzioni, quali appunto gli occhiali o le lenti a contatto. Ma ripeto, questi sono casi molto rari, perché nella stragrande maggioranza dei casi c'è sempre una soluzione.
1: E allora partiamo già dalle domande dei nostri telespettatori. Partiamo da Valentina che scrive: buongiorno, volevo sapere qualcosa in più dell'intervento per la miopia. Grazie, 34 anni, genovese, grazie.
2: Ma allora, la miopia, come anche gli altri difetti visivi, può essere trattata in diversi modi. Ovviamente l'età, 34 anni di Valentina che ci ascolta, è un elemento centrale per decidere quale intervento fare, perché in base alle differenti fasi della vita si possono prendere in considerazione diverse tipologie di intervento. A 34 anni l'altro elemento che dobbiamo considerare è l'entità della miopia, nel senso che
1: dice.
2: Sì, no, l'avevo immaginato, però per dire che a fronte di una miopia di grado medio-lieve si può sicuramente considerare un approccio laser, quindi un intervento sulla cornea, cioè sulla lente che sta sulla superficie dell'occhio, quella su cui si appoggiano le lenti a contatto. Viceversa, su miopie un pochino più elevate, quindi diciamo dalle 6-7 diottrie in su, si possono cominciare a considerare delle lenti che sono esattamente come le lenti a contatto, soltanto che anziché essere messe sulla superficie dell'occhio, quindi sulla cornea, vengono posizionate all'interno dell'occhio, quindi si appoggiano ma sul cristallino, che è l'altra lente di cui dispone l'occhio, lente naturale di cui dispone l'occhio. Quindi questi due interventi fondamentalmente a 34 anni sono quelli che possiamo prendere in considerazione.
1: L'intervento è risolutivo?
2: L'intervento è risolutivo. Ovviamente torno sempre sull'età perché è un fattore molto centrale per noi. Quando operiamo un occhio, una

persona di 34 anni, dobbiamo sempre considerare che l'aspettativa di vita è molto lunga, quindi l'intervento che noi facciamo oggi ha una stabilità che sarà fondamentalmente a vita, ma dobbiamo sempre considerare anche che nell'arco della vita possono insorgere altre condizioni oculari, tipo la cataratta, quindi

0: cui bisognerà ovviamente tenere conto.
1: E lei citava la cataratta, me l'aspettavo, insomma, una delle domande regine quando c'è l'oculista. Allora, buongiorno, da 2 anni il mio oculista mi consiglia di fare la cataratta, ma il mio dubbio è: ma è proprio necessario intervenire anche se io non presento nessuno dei sintomi? Ho 79 anni, non soffro di alcun disturbo agli occhi, porto gli occhiali da oltre 30 anni per astigmatismo e anche ultimamente per presbiopia. Grazie.
0: Allora, qui si apre un discorso molto ampio, diciamo che molto ampio, che prende in considerazione tanti aspetti dell'occhio e dell'oculistica. Diciamo che la cataratta è una patologia, e partiamo da questo presupposto. È una patologia evolutiva che si manifesta inizialmente in modo molto lieve, talvolta si potrebbe anche non manifestare sintomi, viene riscontrata durante la visita, ma appunto è ancora in una fase asintomatica. L'intervento di cataratta, che è l'unico intervento che noi possiamo fare, non ci sono soluzioni alternative, può essere fatto o a scopo terapeutico, quindi mi occupo soltanto di eliminare la cataratta, che, lo dico per chi non lo sapesse, è una opacizzazione del cristallino, quindi di quella lente naturale di cui parlavo poco fa. Quindi, se l'approccio è esclusivamente terapeutico, l'obiettivo è quello di sostituire il cristallino che si sta opacizzando con un cristallino artificiale. Dopo l'intervento dovrò mettere degli occhiali. Da lontano, da vicino, quello si valuterà, però dovrò mettere degli occhiali. Oppure può essere fatto a scopo terapeutico e migliorativo, quindi non soltanto tolgo la cataratta, ma con la lente che impianto all'interno dell'occhio, la lente artificiale, andrò a correggere anche i difetti visivi, quindi è come se andasse a incorporare l'occhiale all'interno dell'occhio, e ci tengo a sottolinearlo, l'intervento è lo stesso, cambia semplicemente il tipo di lente che vado a utilizzare. Ora, va detto che rispetto a quello che succedeva in passato, quindi parlo degli anni 90, quindi 20-30 anni fa, non c'è più quell'atteggiamento, almeno non ci dovrebbe essere più quell'atteggiamento del aspetto che maturi, perché la cataratta che avanza e che matura diventa una cataratta chirurgicamente sempre più complessa da operare e che costringe la persona che ne è affetta a vedere sempre peggio nel tempo. D'altra parte, come dice il nostro ascoltatore, non ho sintomi, ho 79 anni, si può anche ragionare sul soprassedere. È evidente che se l'oculista dice di intervenire ci saranno dei motivi, evidentemente anche chirurgici. Non è raro che ci siano persone che, vista la progressione talvolta lenta della cataratta, si abituino a vedere male e, per quanto possa sembrare paradossale, non si rendano conto appunto di vedere male. Quindi quando l'oculista dice che è opportuno intervenire, io sicuramente seguirò il consiglio del medico che lo segue.
1: Andiamo avanti con i messaggi al 347-6766-291. Buongiorno, si può fare la cataratta ad entrambi gli occhi? Perché molti lo sconsigliano. Grazie Silvia.
0: Allora, questa è una pratica che viene, diciamo, si opera sempre più spesso la cataratta in contemporanea su entrambi gli occhi. Diciamo che lì si entra in una dimensione che comprende anche le abitudini del chirurgo. Diciamo che l'abitudine, o comunque la tendenza a operare in due fasi distinte, fosse anche oggi e domani, quindi a distanza di 24 ore un occhio dall'altro, è quello di diciamo dividere il rischio infettivo in modo tale che i due occhi siano esposti a un rischio diverso uno dall'altro. Sono ragionamenti un pochino tecnici. Diciamo che si può fare in una fase, in un momento contemporaneo, quindi nella stessa seduta operatoria, per capirci, però dipende tanto dal chirurgo che opera. Tendenzialmente questo in ospedale non è fatto.
1: Allora, ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme con lei le domande dei nostri telespettatori.
2: Anche quest'estate non si dorme dal caldo.
3: Ma vieni a dormire, che abbiamo comprato il materasso nuovo da Ugoflex, a temperatura controllata.
2: A temperatura controllata.
4: La freschezza della linea Smarter in promozione da Ugoflex di Rossi Liliana. Unica sede a Ponte Decimo. Novità, Ugoflex confeziona il materasso personalizzato per te, dalla fabbrica al consumatore.
5: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
6: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.

0: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
1: Da Basco, imperdibile sconto 50%. Fino al 10 agosto, solo con Prima Card. Stecco Groovy San Montana a soli 2,49€. Cotto Gran Tenerone 110 grammi a soli 1,74€. Pasta di semola alla Molisana 500 grammi a soli 69 centesimi. Carta casa Asso Ultra 2 rotoli a soli 1,64€. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
2: Eccoci ancora insieme con il dottor Valerio Bo, oculista specialista in chirurgia refrattiva e della cataratta. Sentiamo che è in linea con noi all'800-640-771. Pronto, buongiorno.
3: Buongiorno, sto parlando con voi?
2: Sì, è in diretta, signora. Prego, faccia la sua domanda.
3: Guardi, io vorrei sapere, non diagnosticato, la cornea guttata. Vorrei sapere se c'è un modo per rimediare o per non peggiorare, perché non vedo chiaro le persone lontane.
2: Bene, grazie. Allora, signora, intanto dottore, vediamo di che cosa si tratta.
4: La cornea guttata è una condizione relativamente frequente legata a una diciamo degenerazione, distrofia di uno strato di cellule della cornea. Detto in parole povere, quelle cellule che garantiscono la trasparenza della cornea. La cornea, essendo una lente, ovviamente per funzionare bene deve essere trasparente. Ora, la cornea guttata, come dicevo poco fa, è una condizione relativamente frequente con cui ci confrontiamo spesso con i nostri pazienti. Può essere, chiaramente, come sempre, ne possiamo trovare di diversi livelli, diverse entità, quindi ci sono corne guttate in una condizione tutto sommato normale o poco meno che normale, corne guttate con una situazione più avanzata. Di per sé la cornea guttata è raro che degeneri, e quando degenera cosa fa? Fondamentalmente determina una perdita della trasparenza della cornea e di conseguenza un calo della visione. Però, come dicevo, è raro che questo succeda spontaneamente. Generalmente questo avviene a seguito di un evento che porta a un ulteriore calo improvviso delle cellule, in questo caso distrofiche, e tipicamente questo episodio è un intervento chirurgico, meglio ancora un intervento chirurgico di cataratta. Quindi sia uno scompenso, si dice, uno scompenso della cornea a seguito di una chirurgia intraoculare, per esempio una chirurgia della cataratta. Qualora questo si verifichi, e devo dire non è una cosa frequentissima, ma qualora questo si verifichi, esiste oggi la possibilità di fare un trapianto di queste cellule e un trapianto delle sole cellule endoteliali, quindi non di tutta la cornea come si faceva in passato, quindi un intervento ormai mini-invasivo e altamente standardizzato e, come dire, si fa da più di 20 anni. Credo, da quello che ci racconta la signora, che se non ha ancora fatto un intervento di cataratta, il calo della vista che lei ci racconta si è legato forse più alla cataratta. Viceversa, se effettivamente avesse già fatto la cataratta, potrebbe essere che ci sia stato uno scompenso corneale, ma questo però lo può diagnosticare soltanto un oculista durante una visita. Quindi, per poter dire se la soluzione è fare l'intervento di cataratta o fare valutare un trapianto lamellare di cellule
2: deve
4: corneali,
2: tornare dallo specialista. Signora,
4: esatto.
2: Buongiorno, 75 anni, sono miope e astigmatica. Da parecchi anni vedo delle mosche volanti che ultimamente mi danno più fastidio. C'è qualche rimedio per attenuarle? Grazie.
4: Allora, le mosche volanti o miodesopsie, come si chiamano tecnicamente, sono un fenomeno molto molto frequente, più frequente nelle persone miopi e più frequente nelle signore anziane, nelle persone anziane, quindi diciamo che rientra pieno nel caso tipico delle mosche volanti. Diciamo che una soluzione definitiva non c'è, a meno di un intervento chirurgico che difficilmente si fa per risolvere soltanto le mosche volanti, è la vitrectomia, quindi l'intervento che si fa anche a problematiche ben più gravi e patologiche. Esistono degli integratori che vengono presi per bocca, si facevano in alcuni

0: alcuni casi dei laser per sciogliere queste, chiamiamole sempre mosche volanti, appunto, che sono degli addensamenti di collagene all'interno dell'occhio. Però, come dicevo, anche qui l'indicazione più precisa la può dare l'oculista. Le soluzioni sono fondamentalmente queste tre di cui abbiamo appena parlato.
1: Buongiorno, ho 68 anni, porto gli occhiali da tanti anni per astigmatismo. Ora, negli ultimi controlli c'è anche un principio di cataratta e di maculopatia. È possibile fare l'intervento di cui state parlando? Grazie, Giovanna da Sestri.
0: Beh, sicuramente sì, nel senso che di fronte a un astigmatismo o una cataratta, la soluzione più semplice è fare l'intervento di cataratta utilizzando una lente che corregga anche l'astigmatismo. In questo caso risolviamo la cataratta e l'astigmatismo. Si può considerare anche il fatto che con la stessa lente si può correggere anche la presbiopia, quindi con un unico intervento possiamo risolvere tutti i difetti visivi dell'occhio, in questo caso della signora. Discorso a parte invece è la macula. In questo caso quello che consiglio è di rivolgersi ad un medico oculista specialista in chirurgie, scusate, in patologie della retina e della macula, perché, e apro una parentesi, ogni branca dell'oculistica ha degli specialisti dedicati. Io mi occupo di chirurgia rifrattiva, chirurgia della cataratta, ci sono colleghi che si occupano espressamente di macula, ci sono colleghi che si occupano espressamente di glaucoma e così via. Quindi parliamo di due binari paralleli ma distinti, macula e astigmatismo e cataratta dall'altra parte.
1: Buongiorno, può chiedere al medico se si può mettere anche oltre alla lente di miopia, ma direi che ha già risposto, ma glielo ripeto, anche a 45 anni per vedere di fare quindi l'operazione insieme, così non ci sono più problemi, chiede Marco. Cioè, come dire,
0: Cioè,
1: prevenire la cataratta.
0: ma allora non è una domanda diciamo infondata, spesso lo facciamo, quindi facciamo questo tipo di intervento su pazienti che non hanno la cataratta, facciamo un'estrazione, uno scambio refrattivo del cristallino con un cristallino artificiale. Qui l'età è ancora più importante perché su un cristallino sano, quindi trasparente, bisogna sempre considerare i pro e i contro di un intervento di questo tipo. Quindi a 45 anni forse è un pochino presto, ci sono altri interventi che si possono fare per risolvere la miopia, visto che l'aspettativa di vita prima dell'insorgenza della cataratta è molto lunga. Un pochino più in là con gli anni, senza andare tanto più in là, si può cominciare a considerare proprio un intervento di sostituzione del cristallino per risolvere tutto quanto. Forse 45 anni è un po' presto, ma non è necessariamente troppo presto. Di nuovo serve una visita oculistica.
1: Buongiorno, io ho fatto l'intervento di cataratta da tutti e due gli occhi. Ora, dopo un anno, non vedo di nuovo, come se avessi una tendina che mi segue quando giro la testa. Cosa può essere? Grazie, Paolo, 62 anni.
0: Allora, diciamo che la cosa più semplice a cui pensare è quella che si chiama una cataratta secondaria, ovvero una opacizzazione della capsula all'interno della quale era contenuto il cristallino e oggi è contenuto il cristallino artificiale. Si risolve con un trattamento laser di 2 minuti, è una procedura standardizzata, molto semplice e ambulatoriale, non più chirurgica. L'unica considerazione in più che si può fare è che non ci siano quelle mosche volanti di cui parlava prima la signora, però da come ci scrive l'ascoltatore è più facile che sia una cataratta secondaria, che si può quindi risolvere molto facilmente.
1: Buongiorno, un solo occhio appannato, lacrima, spurga, arrossato durante la notte, forse pus che è intorno all'occhio e si appiccica. Cosa può essere, come trattarlo? Grazie. Vi ricordo che i nostri medici vi danno delle risposte generali, Poi bisogna sempre fare riferimento al vostro medico, in questo caso all'oculista. Prego.
0: Assolutamente, infatti questo lo ripeto sempre, da quello che ci dice il nostro amico sembrerebbe una condizione infettiva, comunque ci parla di occhi sporchi, per di più soltanto uno, quindi mi viene da pensare che sia un fenomeno infettivo, una blefarite, una blefarocongiuntivite. Non so da quanto tempo, non ce lo dice da quanto tempo ce l'ha, però probabilmente con un po' di collirio, una pomata si risolve senza grossi problemi.
1: Buongiorno, non sempre, ma spesso ho delle fitte all'occhio sinistro dolorose. dolorose, ho 80 anni. Grazie mille. Capisce che detta così credo che sia un po' difficile per il dottor Bo, ma io messaggio glielo leggo perché insomma ne stanno arrivando tantissimi. Poi sennò...
0: qui davvero dovremmo cominciare a considerare anche fenomeni reumatici. È proprio difficile rispondere. Si va da una valutazione della pressione intraoculare a un discorso.

0: senso di superficie oculare, quindi di occhio secco, fino a cefalee e quant'altro, quindi è davvero difficile poter orientare una risposta anche in generale, diciamo.
1: Buongiorno, volevo sapere qualcosa in più sugli integratori di cui parlava. Servono quindi veramente? Grazie.
0: Allora, diciamo che sono la terapia che più di ogni altra viene utilizzata e che utilizzo io per primo. Dobbiamo sempre essere realistici nel prospettare dei risultati, nel senso che intanto queste terapie vanno fatte per almeno 2 o 3 mesi quotidianamente, quindi ogni giorno va presa una bustina dell'integratore che viene prescritto e possono dare dei buoni risultati. Il discorso è che il risultato è molto soggettivo, ci sono persone che dopo un paio di mesi riscontrano un notevole miglioramento, altre persone meno, quindi purtroppo in questo senso la terapia è sì standardizzata in termini di approccio, ma è meno standardizzata in termini di risultati.
1: Dottor Boin, 45 secondi, che è il tempo che ci rimane, come e quali consigli possiamo dare ai nostri telespettatori che vogliono togliersi gli occhiali?
0: Ma il consiglio che più di ogni altro mi sento di dare è quello di rivolgersi ad un chirurgo specializzato in chirurgia refrattiva, in chirurgia della visione, come l'abbiamo definita all'inizio. Questo perché è una branca dell'oculistica che richiede competenze molto avanzate, tecnologie molto avanzate. Ci sono persone, il sottoscritto per esempio, che dedicano la loro attività, la loro carriera a questa disciplina, e quindi un parere ed eventualmente un percorso chirurgico strutturato nel modo migliore possibile può essere dato soltanto da un oculista che si occupa di questo.
1: Grazie al dottor Valerio Boculista, specialista in chirurgia refrattiva e della cataratta. Chiedo scusa ai tanti telespettatori che hanno scritto e non siamo riusciti a dare una risposta, magari ci rivedremo poi nelle prossime settimane. Buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie, buona giornata a voi.
1: Arrivederci.
0: Arrivederci.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: Andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
4: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 12 agosto, prosciutto di San Daniele DOP, sapori e dintorni Conad, stagionatura minima 16 mesi, takeaway 100 grammi a 4,99€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
6: Perché conviene!
7: Amici, siamo qui insieme per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze estive. Ah, ma qui ci sono 2 donatori speciali, ragazzi.
8: Quando si dona,
9: i colori non contano.
7: Prima di andare in vacanza, ricordatevi di andare a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.
10: Cinema sotto le stelle, concerti di pianoforte, grandi mostre e visite ai saloni di rappresentanza. Palazzo Ducale si prepara a vivere un agosto ricco di appuntamenti.
11: Inizia la programmazione, la seconda parte della programmazione del cinema. Verranno trasmesse anche molte importanti prime, tra cui quella di Odissea, e poi i concerti all'aperto, i concerti organizzati con la Giovine Orchestra Genovese. E sono un'opportunità importante, importantissima, anche per sviluppare sinergie e per vivere completamente il palazzo anche durante il mese estivo. E poi visite guidate alla Cappella del Doge, visite guidate al Maggior Consiglio, al nostro palazzo, le visite ovviamente alla nostra nuova Torre Grimaldina.
10: Spazio anche all'arte con la grande retrospettiva dedicata a Mimmo Rotella. Nello spazio aperto di Palazzo Ducale sarà inoltre possibile visitare gratuitamente la mostra fotografica Ponte Morandi, The Construction, di Gigi Cifali. Un percorso

0: composto da 7 immagini che raccontano le macerie del viadotto crollato il 14 agosto 2018, trasformandole in un momento di memoria, testimonianza e riflessione.
1: Beh, la mostra di Mimmo Rotella è davvero la mostra più importante a livello nazionale nella celebrazione del suo ventennale della morte, oltre 100 opere provenienti da molte istituzioni museali, pubbliche e private, convergono qui a Genova e qui rimarranno fino al 13 di settembre. Per i turisti una possibilità davvero unica di avvicinarsi al mondo dell'arte moderna e contemporanea. E poi ricordo anche che, per esempio, chi accede alla mostra di Rotella ha la possibilità di accedere gratuitamente alle visite gratuite al palazzo, che sono per noi un'occasione importante per farci conoscere. Da pochi giorni si è chiusa la mostra di Van Dyck, che ha riscosso un grande successo di critica e di pubblico. Il successo di critica per noi è molto importante perché Palazzo Ducale era organizzatore di questa importante mostra, che ha voluto celebrare non soltanto il genio di Van Dyck ma anche i legami della città di Genova con le altre importanti istituzioni museali continentali, il Louvre, il Prado, la National Gallery. Ed è stata un'opportunità importante anche per avere un risalto molto qualificato sulla stampa internazionale, a partire dai grandi giornali, il New York Times, ma anche la stampa europea, la stampa asiatica, hanno dedicato grande spazio alla nostra mostra. E ha avuto anche un ottimo successo di pubblico molto importante, un pubblico qualificato proveniente non soltanto dalla Liguria, ma proveniente da tutta Italia e da tutta Europa. E ci apprestiamo adesso a organizzare una grande mostra per il periodo autunnale. Abbiamo capito che l'asticella deve essere mantenuta sempre alta, ci vuole grande qualità nella scelta della nostra offerta e ci vuole veramente anche la possibilità di intercettare i gusti del pubblico, accompagnandoli anche verso una qualificata capacità di fruizione della cultura.

0: Signore e signori, carissimi amici, buonasera. Siamo di nuovo riuniti in questa splendida cornice di Portofino in occasione della 12ª edizione di CLIP, concorso lirico internazionale di Portofino. Quest'anno si sono iscritti oltre 300 candidati da 57 paesi del mondo e tra poco ascolteremo i 10 finalisti. Saranno accompagnati dall'Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova, guidata dal maestro Marco Alibrando. Chiedo di raggiungermi sul palco il fondatore e direttore artistico di CLIP, Francesco Donati.
1: Buonasera Veronique, buonasera. Buonasera. Intanto ringraziamo il tempo, la pioggia ci ha fatto uno scherzo oggi pomeriggio, ma anche se con un pochino di ritardo la nostra serata si può fare in un contesto meraviglioso. Ogni anno mettiamo al centro i giovani talenti, quindi questa è la nostra caratteristica, il nostro obiettivo principale, ai quali cerchiamo di offrire un'esperienza sempre più accessibile e sempre più professionale. Per questo motivo, quest'anno abbiamo istituito una piccola borsa di studio a tutti i concorrenti che sono stati ammessi a Portofino, di 500 euro, grazie ad uno sponsor, ad un mecenate che vuole però rimanere anonimo e discreto. Grazie.
0: Il risultato di questa sera è frutto di un lungo percorso, iniziato a maggio, con le preselezioni condotte dal maestro Gianni Tangucci, che ha ascoltato e selezionato con la sua grande esperienza tutti i candidati. Tra questi, i migliori 48 cantanti sono stati ascoltati a Portofino e sono stati valutati attentamente da una giuria internazionale, presieduta dal maestro Dominique Meyer.
1: Dominique Meyer, che tutti conoscete, che è qui dalla prima edizione, è stato affiancato da dei colleghi meravigliosi e generosi che hanno dato tutta la loro professionalità e la loro disponibilità a favore di questi giovani. Li presento Marcus Hollop, responsabile della produzione artistica e casting director del Grand Théâtre de Genève. Federico Pupo, che è un po' il sovrino

0: Il direttore artistico di casa, direttore artistico del Teatro Carlo Felice di Genova, che ci offre la partecipazione di questa meravigliosa orchestra, grazie di essere qui. Andrés Rodríguez, direttore dell'opera Teatro Colón di Buenos Aires. Torniamo in Italia, Cristiano Sandri, direttore artistico del Teatro Regio di Torino. Gianni Tangucci, che è responsabile delle nostre preselezioni e che è stato direttore artistico di tantissimi teatri, quindi non posso elencarli, Gianni. E infine, Caroline Wilputz, direttrice dell'amministrazione artistica del Teatro An der Wien di Vienna e a breve si sposterà a Düsseldorf come direttore dell'opera. Grazie. Come sapete, questo bellissimo concerto è dedicato e intitolato a un carissimo amico che è Francesco Brioschi, che ricordiamo sempre con tanto affetto. Mi emoziono sempre quando parlo di Francesco. La sua famiglia ci è vicinissima, siamo una grande famiglia ormai tutti insieme e quindi io vorrei che mi raggiungesse Valentina Brioschi, la figlia di Francesco.
1: Buonasera, allora sono emozionatissima e penso che i luoghi, i profumi, la musica abbiano il potere di mantenere vivo il ricordo delle persone. Quindi CLIP è un concorso meraviglioso per tutti, ma per noi famiglia è veramente magico. Per cui grazie ancora di tutto e un abbraccio a questa famiglia alla quale siamo legatissimi.
0: Grazie Valentina. Puoi dare
2: grazie
0: il
2: Valentina. Grazie.
0: Grazie. Grazie a Ilaria, ai figli e tutti i nipoti.
2: Nota e pietra si fondono nel borgo di Portofino che da sempre ospita il nostro progetto. Per dare voce e volto alla bellezza di questo meraviglioso territorio ligure, chiamo sul palco il presidente della regione Marco Bucci.
0: La regione è al nostro fianco fin dall'inizio di questa avventura. Ma da qualche anno a questa parte il rapporto si è intensificato, ormai lavoriamo insieme per offrire questo magnifico spettacolo a voi e queste grandi opportunità per i giovani.
3: Buonasera a tutti, buonasera. E sono molto contento di essere qui in questo bellissimo posto, in questa bellissima piazza qui vicino al mare, qui c'è tutta la Liguria e c'è il segnale di tutto quello che noi vogliamo. Ma soprattutto c'è un segnale di alta cultura. Vedete, gli eventi culturali per noi sono una cosa importantissima, servono non solo a noi cittadini, servono ai turisti, servono a tutti quelli che vivono qui, perché innalzare il livello della cultura è uno dei compiti principali di ogni amministrazione. E questo concorso serve proprio per questo, per dare a tutti noi la possibilità di vedere cose belle, di vedere artisti in gamba, di vedere soprattutto giovani, giovani che hanno un potenziale per il futuro e avranno una brillantissima carriera. Oramai sappiamo che chi esce dal CLIP come vincitore o come finalista sicuramente ha una grande carriera, quindi questa è una cosa bellissima che facciamo per aiutare i giovani artisti perché si ricordino di noi, perché abbiano questa grande esperienza e possano avere un grandissimo futuro. Voglio ringraziare tutti quelli che hanno partecipato all'organizzazione, avete fatto un lavoro stupendo, ormai sono 12 anni, quindi,
0: grazie.
3: Quindi ci aspettiamo almeno altri 50 anni, ragazzi, datevi da fare.
0: Questo punto.
3: Voglio ringraziare l'orchestra del Carlo Felice, che ovviamente è sempre presente, ed è un'istituzione che, guardate, non è solo di Genova, è di tutta la Liguria, che durante l'estate e anche qualche volta anche d'inverno sotto le vacanze di Natale va in giro per la Liguria proprio per far vedere quanto le nostre fondazioni liriche e ovviamente il teatro sono aggregate l'una con l'altra e lavorano tutti quanti assieme. Quindi grazie a tutti voi, sarà una bellissima serata, non vi rubo altro tempo, ricordatevi quanto è bella Liguria e più potete venire qui meglio è per tutti. Grazie a tutti.
2: Grazie.
0: Grazie,
3: grazie a voi.
2: Grazie.
3: Complimenti, grazie.
0: Grazie.
3: Grazie.
0: Grazie Presidente e grazie anche al Comune di Portofino che regala un elemento importantissimo e fondamentale per fare di questa settimana una settimana indimenticabile.

0: indimenticabile questo borgo meraviglioso. Allora, il progetto Clip è un progetto dell'associazione Bottesini che ho fondato con un carissimo amico che adesso ricopre il ruolo di presidente, Luca Maddeo. Fondata nel 2009.
1: Nel 2009. Sì, buonasera a tutti. Io ho l'onore di presiedere l'associazione Bottesini, porto i saluti del Consiglio e di tutti gli associati. Voi stasera vedete qualche ora di quello che è il prodotto di un'associazione, arriviamo a essere dopo un po' di giorni alla serata conclusiva, quindi chi ha assistito tutta la settimana ha assistito a qualche giorno di quello che in realtà è un lavoro. Parlo soprattutto per Francesco, per lo staff e per tutte le persone che collaborano, è un lavoro che dura un anno. Quando si rientra da Portofino, il lunedì successivo già Monique e tutta l'associazione è all'opera. Io ho solo l'onore di raccontarvi di queste cose, quelle che vedo che succedono. L'associazione però nel mentre organizza anche altre iniziative di altrettanto livello, non dico organizzativo perché quello spetta agli altri, ma candidature è esattamente lo stesso, perché i finalisti poi arrivano e vincono delle posizioni che molto belle, molto interessanti, in base alle loro competenze e loro ruoli. Sto parlando del concorso biennale internazionale di contrabbasso e del concorso internazionale biennale di canto barocco. In più l'associazione da un paio d'anni ha avviato un nuovo progetto che è l'Orchestra Bottesini, che mi invito veramente a seguire, cercheremo di farvela sentire il più possibile. Ieri sera si è esibita con lo Stabat Mater di Pergolesi alla Basilica di Santa Margherita, quindi chi c'era ieri ha potuto ammirare questa bellezza. E ringrazio anche lo sponsor Risa Group che ha reso possibile la serata di ieri. Vi saluto, vi auguro una buona serata e grazie per tutto.
0: Grazie Luca.
2: Grazie a voi. Grazie.
0: Hai citato l'orchestra, approfitto per ringraziare il direttore musicale Enrico Fagone che ieri ha dato vita a un concerto veramente bellissimo e che ci segue anche con clip e con grandi consigli. Un ringraziamento doveroso è anche per il nostro staff. E in particolare mi riferisco a Nicole Cappelli, a Beatrice Caravaggio, a Sara Rosati, con le quali lavoriamo spalla a spalla ogni giorno dell'anno. E a queste si aggiungono in corsa per l'evento Chiara Agui, Beatrice Fiore, Giorgia Semeraro e l'ufficio stampa Maria Mezzetti. Bravissime. Sapete che c'è una persona molto speciale però per Clip, sia per l'organizzazione che per la motivazione che per la passione che mette, è il presidente onorario Monique Pudel.
3: Funziona, sì. So I'll say this in English because much to our joy, we have so many friends from abroad here and which have joined our Clip family that has become bigger and bigger every year. And so a very warm welcome to everybody. I cannot at this stage thank all of you individually, that would take too long, but I want you to know that none of what you've experienced during this week and what you will experience tonight would have been possible without your constant encouragement and your very generous support. And especially your support, there's one moment today that we felt that a lot. And that was about 5:30 when we felt that all of you were blowing really hard to chase those thunderstorm clouds away and to so that we can have another beautiful evening with our singers. So thank you especially for that, because rain would have made things a little bit difficult. So a few months ago, we wrote to all of you a letter saying that we were living in very difficult times, maybe the most difficult that Europe has at least Europe has experienced over the last decades. But at the same time, we were confident that, quoting Dostoevsky, beauty would save the world. And in fact, for us who love opera music, what can there be more beautiful than listening to

0: These amazing young voices that you will very briefly hear as well in such a stunning setting like Portofino, which is, I think, unique in the world. But perhaps there is one thing which is even more beautiful. And as you've just heard, we have received applications from 57 countries all over the world, and many of those currently are at war with each other. And still we've had singers from these countries who have come here, spent a week together in harmony, have built friendships, and have built bridges through music. And maybe that is the most beautiful and biggest achievement that we have had. So thank you very much and enjoy this evening.
1: Grazie Monique, grazie a tutti voi. Aspetta che c'è una sorpresa. Da parte di tutti noi, dello staff, ma idealmente da parte di tutti quanti. Grazie Monique.
2: Grazie Monique.
1: Se avevate dei dubbi che Portofino stesse diventando un luogo della musica, adesso non li avete più, perché avete sentito un vincerò dall'altra parte. Spero che non fossero i nostri finalisti, perché sennò la cosa...
2: Siamo ora arrivati al momento più atteso, il concerto dei finalisti. Prestate attenzione perché al termine del concerto potrete votare il vostro cantante preferito, che si aggiudicherà l'Emotion Prize, che è il premio del pubblico offerto dalla famiglia Dupuis. Ascoltiamo ora l'ouverture dal Don Giovanni di Wolfgang Amadeus Mozart. Suona l'orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova, diretta dal maestro Marco Alibrando.

Ascoltiamo l'aria Temerari sortite fuori di questo loco come scoglio, dall'opera Così fan tutte di Wolfgang Amadeus Mozart. Canta Etina Emilia Saulite, soprano, viene dalla Lettonia.

0: Ha 21 anni.
1: Di cui?

Ascoltiamo Hai già vinta la causa, vedrò mentre io sospiro, dall'opera Le nozze di Figaro di Wolfgang Amadeus Mozart. Canta Francesco Samuele Venuti, baritono, viene dall'Italia, ha 29 anni.

vedi, io voglio di tal modo punirvi. A piacer mio la

vecchia pretendente. Pagarla? In qual maniera? Poi ve Antonio, che è un incognito Figaro, ricusa di dare una nipote in matrimonio. Coltivando l'orgoglio di questo mentecatto,

pace, non può questo contento. Tu non nascesti a amare per dare a me tormento, e forse ancora per ridere, per ridere. La speranza sola delle vendette.

Ascoltiamo O Zitternicht, mein lieber Sohn, dall'opera di Zauberflöte di Wolfgang Amadeus Mozart. Canta Charlotte Langner, soprano, viene dalla Germania, ha 24 anni.

Ascoltiamo Amour viens aider ma faiblesse dall'opera Sanson e Dalila di Camille Saint-Saëns. Canta Medea Chikashvili, contralto, viene dalla Georgia, ha 24 anni.

Ascoltiamo Che gelida manina dall'opera La Bohème di Giacomo Puccini. Canta Jun Pyo Kwon, tenore, viene dalla Corea del Sud, ha 26 anni.

Ascoltiamo ora la Sinfonia dall'opera Il Signor Bruschino di Gioachino Rossini. Suona l'orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova, diretta dal maestro Marco Alibrando.

Ascoltiamo Un bel dì vedremo dall'opera Madama Butterfly di Giacomo Puccini. Canta Su Ji Kwon, soprano, viene dalla Corea del Sud, ha 29 anni.

Ascoltiamo Regnava nel silenzio quando rapito in estasi dall'opera Lucia di Lammermoor di Gaetano Donizetti. Canta Duan Amon Phu, soprano, viene dalla Thailandia, ha 28 anni.

Ascoltiamo l'aria Mentre gonfiarsi l'anima dall'opera Attila di Giuseppe Verdi. Canta Bao Peng Wang, basso, viene dalla Cina, ha 26 anni.

Ascoltiamo ora l'aria Timor di me, d'amor sull'ali rosé, dall'opera Il Trovatore di Giuseppe Verdi. Canta Valentina Pravdina, soprano, viene dalla Russia, ha 29 anni.

Ascoltiamo l'aria O Don Fatale dall'opera Don Carlo di Giuseppe Verdi. Canta Valeria Gorbunova, mezzo soprano, viene dalla Russia, ha 25 anni.

0: qui.
1: Grazie, grazie a tutti, buonasera. Beh, che spettacolo che abbiamo vissuto.
0: Buonasera, buonasera a tutti.
1: In diretta, ciao Chiara Urru, buonasera, ben trovati. Buonasera, in diretta su Primo Canale, naturalmente anche qui su questa splendida piazzetta. Io chiedo subito a Gianni Tongucci, che non vedo più a questo punto, naturalmente a causa della forte illuminazione alla quale siamo sottoposti. Prego,
0: eccoci,
1: prego Gianni.
0: Prego, in mezzo.
1: Mettiamoci
0: a noi.
1: Al mezzo, mettiamoci in mezzo. Allora, intanto subito un commento su questa serata bellissima, clima pazzesco, tutto fantastico, artisti sul palco eccezionali, davvero.
2: Sì, al di là dei ritardi e per il tempo è andato tutto bene, Santo Teatro ci ha protetti.
1: Allora, intanto questa, beh, è una serata bella perché abbiamo visto sul palco ragazzi giovani che si stanno costruendo le loro carriere, i 10 finalisti, ora... Tra poco scopriremo chi ha vinto, però devo dire la verità che uno per l'altro sono tutti bravissimi.
2: Sì, la qualità quest'anno è stata molto buona, diciamo. I concorsi anno per anno sono come il vino, riescono delle volte bene e delle volte meno bene. Quest'anno è andato veramente bene.
1: Facciamo un applauso a tutti i ragazzi che hanno partecipato all'orchestra del Carlo Felice. Chiara.
0: Oltre 300 si sono candidati per partecipare, 48 sono stati scelti per le fasi di concorso e solo 10 finalisti di quest'anno. Insomma, il livello è alto. E come sono andati? Si sono emozionati? Hanno commesso errori o sono andati per il meglio, insomma?
2: No, devo dire che la navigazione è stata abbastanza tranquilla per quello che riguarda la qualità, poi con le differenze tra l'uno e l'altro. Affrontare questo lavoro, questo mestiere è sempre frutto di grandi sorprese positive e negative.
0: Certo, anche l'acustica, il teatro dove si è svolta la finale è diversa rispetto a un'esterna.
2: Sì, senz'altro, però oggi nel spettacolo dal vivo moderno qualsiasi cantante deve fare il conto con l'amplificazione e quindi devono anche abituarsi a saper usare il microfono perché appunto in serate come queste diventa indispensabile.
1: E parte, insomma, l'hanno fatto. Parte della crescita. Gianni Tongucci, importante anche ricordare il ruolo della Fondazione Carlo Meyer e insomma di quello che è il rapporto con questa manifestazione.
2: Sì. Io chiaramente ho conosciuto bene Carlo, un ragazzo benestante che a un certo punto della sua vita ha deciso di entrare direttamente nel mondo della musica. Era una persona coltissima, curiosissima e mi raccontava Perrucchetti appunto che questo salto lo fece in una cena a Salisburgo. Perrucchetti, che è il direttore generale dei Pomeriggi Musicali a Milano, aveva perso il direttore artistico ed era rimasto incantato del colloquio con Carlo e lo nominò direttore artistico e fu la sua prima esperienza. Poi seguì il Teatro Regio di Torino, poi il San Carlo. Io parlando con lui gli dissi: ma dico, tu che sei uno spirito libero così, ti vuoi mettere in una gabbia? Io definisco sempre i teatri delle fabbriche fragili e umorali e tante volte l'umore te lo devi gestire dalla mattina alla sera, i rapporti con gli artisti, soprattutto anche quelli delle masse interne, non sono sempre facili, però lui ha sempre applicato il suo interesse e la passione nel fare questo mestiere. Poi a un certo punto le cose della vita l'hanno riportato nell'ambito familiare per la sua attività con l'area e devo dire che fino all'ultimo è stato un gran pragmatico, perché appena aveva saputo che aveva poco tempo da vivere si è comportato in un modo che io ritengo veramente invidiabile. Vorrei che, insomma, se dovesse succedere a me, per me è un ammaestramento come

0: ha concluso il suo, la sua vita. Ne sentiamo la mancanza perché era una persona di spirito libero, spiritosissima e coltissima.
1: Che bel ricordo.
2: E poi per chiudere, diciamo che il suo ricordo è certamente nobilitato dalla scelta della sua azienda. A parte il fatto che io sono convinto che se potessimo chiedere a Carlo Meyer: è stata più divertente la tua vita da imprenditore o da uomo di musica? Sono convinto di conoscere la risposta anche senza conoscere Carlo, ma

0: sottolineato il fatto che appunto la sua impresa, la sua azienda sia qui a partecipare a questo evento e contribuisca anche economicamente alla buona riuscita dell'evento è molto importante.
1: Sì, ritengo che sia da parte dell'azienda la scelta migliore di ricordare Carlo in manifestazione come questa di Portofino. Spero che i rapporti con loro continuino, perché mantenere alta la memoria di un personaggio del genere è veramente pregevole.
0: Grazie Gianni Tongucci, grazie. Un applauso
2: grazie,
0: davvero
2: un applauso
0: per questo bel ricordo. Tra l'altro, io ho fatto anche un'intervista a margine a Gianni prima, mi ha raccontato anche altre cose che magari non ha voluto raccontare davanti a tutti, tipo uno
2: degli
0: stupendo
2: aneddoti.
0: Concerto di Jaguar e di Mercedes, poi insomma la farò sentire. Guardate Primo Canale, questa la trasmettiamo. Intanto chiedo di raggiungerci al centropalco anche Lilly Jorstad, mezzo soprano, per lei un grandissimo applauso
2: anche per lei.
0: Ha vinto questa manifestazione 10 anni fa e credo che tu possa essere la testimonial di che cosa succede quando si vince Clip, e quindi essere, diciamo, magari potrei dire una parola nell'orecchio al vincitore o alla vincitrice di stasera.
3: Allora, io credo e lo so per certo che Clip non sbaglia mai. Perché tutti i miei colleghi e tutti i vincitori di Clip in precedenza hanno fatto una grandissima carriera. Posso fare vari nomi come Dave Monaco, che ha vinto anche Operale, Ivan Rias, che ha vinto Operale, adesso sta facendo una grande carriera, la Chiara Isoton, la Martina Russomano, che è stata poco tempo fa trasmessa su Rai con la Traviata di Arena di Verona. Tutti carissimi amici, tutti i colleghi con cui siamo in contatto, con cui condividiamo il palco, e siamo tutti partiti da Clip.
2: Questo ecco, è... da vincitrice, insomma, dopo la vittoria c'è molto altro, ci sono contratti con i teatri, da lì è un inizio, giusto?
3: Sì, allora come succede? Questo è un concorso molto particolare, perché non ci sono i cantanti, non ci sono le persone, non ci sono agenti magari vengono come il pubblico, però nella giuria troviamo solamente le persone che gestiscono il teatro, e in questo caso ovviamente noi abbiamo più possibilità di farsi vedere, non solo un giorno, non solamente un'audizione, ci sono più possibilità, ci sono, se passi puoi farti mostrare dai vari lati con diverso repertorio, che è molto importante, e ovviamente dopo arriva non solo il posto, il premio, una bellissima serata, dopo arriva un certo piano dei contratti e delle proposte che ti fanno aiutare molto con la carriera e ti fanno partire in questo grande mondo. Perché faccio un piccolo esempio, che vincendo il primo posto 2016 ha avuto il contratto con la Cenerentola da Eva Kleins, che ormai non c'è più con noi, ma in questo periodo a Stoccarda lavorava la Bettina Ghis, che adesso è direttrice artistica ad Amburgo, e ricordandomi da questi tempi di Eva Kleins mi ha invitato, ha fatto un jump in per un barbiere di Siviglia. Un piccolo esempio, ma comunque è molto significante, perché comunque il mondo della lirica non è così tanto grande come sembra, e se ti fai presentare bene, se cerchi di fare bene le cose, prima o poi...
0: Anche se sei brava, che è un dettaglio non da poco, mi racconti, chiudere questa nostra chiacchierata, cosa serve, che talento hai dentro, quando ti sei accorta di avere questa capacità di cantare meglio tutti gli altri che erano intorno a te, immagino, quando eri ragazzina, quanto ci hai lavorato attorno a questa tua capacità e quanto è stato difficile emergere, perché noi vediamo la vittoria di Clip, però lo ripeto, io sono impressionato da tutte le voci, sono tutti bravissimi quelli che sono saliti sul palco, quindi siete tutte persone con qualcosa in più.
3: Personalmente io posso dire che il talento è molto importante, ma secondo me è più importante il lavoro. Per me è 75%, 80% è lavoro. Studiare, non fermarsi mai, essere molto attenta dei commenti.

0: delle persone competenti, non ascoltare tutti quanti e non essere molto, molto aperta alle critiche, cioè avere le persone giuste di riferimento, essere molto curiosa. È l'unica cosa di un perfezionamento, di andare avanti, non fermarsi mai con lo studio.
1: Si parte da qui, si parte da qui per incantare il pubblico. Lily Jorstad, grazie, grazie, grazie davvero.
2: Una grande opportunità, Matteo, questo clip, questo concorso che poi apre le porte.
1: E chi li dirige, secondo te, proverà le stesse emozioni?
2: Beh, intanto io lo inviterei, inviterei il direttore d'orchestra.
1: Maestro Aldo Brandi, prego, al centro del palco, già protagonista di tutta la serata, ma adesso ne sentiamo anche la voce. Grazie di essere con noi. Allora, intanto, da maestro, da direttore d'orchestra, una nota su questa serata, su queste voci bellissime che si sono alternate sul suo palco.
3: Io purtroppo non ho una bella voce come questi 10 ragazzi, ma ci provo, ci provo. No, è stata una bellissima emozione accompagnarli in questo importante concerto, perché il livello è davvero alto, è stato un piacere lavorare con tutti loro. Questi sono concerti per noi direttori e per l'orchestra molto difficili, perché si tratta di eseguire un repertorio molto vario, quindi da Mozart fino al tardo 800 in questo caso, quindi è stata una sfida per l'orchestra e anche per me quello di supportarli nel dare il meglio. Quello che diceva uno dei miei grandi maestri era quello che il direttore d'opera, nel caso specifico, deve avere un'empatia per il cantante, nel sapere quasi prima del cantante stesso di cosa ha bisogno, di quando ha un fiato, quindi ci vuole questo istinto.
1: Io ho visto che lei guardava un po' tutti i cantanti prima di cominciare, osservava le loro movenze, capiva quando cominciare a dare il via all'orchestra.
3: Ci ho provato, non è stato facile perché i ragazzi erano anche molto, molto tesi, alcuni sono molto giovani e forse per la prima volta, anzi nella gran parte di loro per la prima volta cantano queste arie con l'orchestra. Quindi ho tentato di metterli a loro agio, è stata una bella sfida e per metterli a loro agio ho anche detto ai ragazzi che solo in questa occasione sarò il loro schiavo sul podio, quindi...
2: Tanto spazio anche ai giovani, soprattutto abbiamo visto qui sul palco il più grande aveva 29 anni, insomma, posto largo ai giovani.
3: Certamente largo ai giovani, come diceva Lilli, il talento è importante, è una parte di fondamentale, senza il talento forse non si può arrivare a questo livello, ma lo studio è importante, quindi auguro a tutti loro di continuare davvero in questa direzione, a lavorare sodo, perché per fare questa carriera ci vuole, oltre il talento e la voce, ci vuole tanta testa, tanta intelligenza nel fare le scelte giuste, ascoltare i consigli giusti e quindi tanto studio.
2: È importante coltivare il talento.
1: Ma basta parlare di cantanti bravi, parliamo dei bravi direttori d'orchestra. Cosa c'è in ballo nel prossimo futuro per il maestro Aldo Brandi?
3: Domani finalmente iniziano le mie vacanze.
1: Questo è già qualcosa.
3: 3 settimane in Sicilia, sono siciliano, vado un po' a casa anche perché da un anno a questa parte lavoro, vivo in Germania, a Weimar. Dopo le vacanze riprendo a lavorare a Weimar dove inizio le prove della Bohème, ma a stretto giro anche ritorno a Milano dove a settembre dirigerò al Teatro alla Scala l'Elisir d'Amore, una produzione a proposito di giovani, una produzione dell'Accademia del Teatro alla Scala con dei giovani di grandissimo talento, con i quali abbiamo già fatto 3 settimane prima dell'interruzione estiva, 3 settimane di prove musicali, prove di regia, e dal 24 agosto riprendiamo con l'orchestra, anche l'orchestra di giovani, l'orchestra dell'Accademia del Teatro alla Scala, dove l'età media credo che sia più o meno come i ragazzi che hanno cantato stasera, e quindi sarà un applausone
1: al direttore, che anche è giovane pure lui, non è un pelo bianco, quindi insomma
3: non più.
1: Abbastanza giovane. Grazie maestro, grazie mille,
2: grazie mille.
1: E allora il nostro tempo è finito, Chiara.
2: Matteo.
1: Perché siamo pronti.
2: Ci siamo quasi.
1: Per scoprire i nomi dei vincitori di Clip Portofino 2026. Ancora buona serata.
2: Buona serata.
4: Passiamo ora alle tanto attese premiazioni. Dichiaro chiuso il voto del pubblico e chiamo sul palco tutti i finalisti. Mentre i nostri cantanti salgono sul palco, approfitto per ringraziare Gatto Flavio, che da 11 anni è al nostro fianco con le sue bellissime creazioni floreali.

0: Ci sono veramente ogni anno si supera, devo dire. Quest'anno i fiori sono bellissimi.
1: Mm-mm. Bene, incominciamo dal premio Eva Kleinitz, che ricordiamo sempre con grande affetto.
0: Allora, darò io il premio Eva Kleinitz, è stata citata anche da Lili Ostad, è stato molto emozionante sentire il suo nome anche da lei. Il premio Eva Kleinitz va a Duanamon Fu. Proseguiamo con la consegna della borsa di studio offerta dalla Fondazione Il Secolo XIX. Chiamo a premiare Monique Pudel.
1: Allora, il premio Fondazione Il Secolo XIX va a Su Ji Kwon. Proseguiamo con la consegna della borsa di studio offerta dalla Fondazione Bossi. Chiamo a premiare Carla Comelli.
0: Vieni Carla, ti aspettiamo. Vuoi dire qualcosa?
2: A chi glielo devo dare? Cosa posso dire? Che adoro aiutare i giovani, tu lo sai, di tutto il mondo. So I'm very, very grateful to everybody who gives money for this. It's fantastic. Eh?
0: Perfetto, grazie Carla. Grazie. Il premio Fondazione Bossi va a Valeria Gorbunova.
1: Fiori.
3: Voilà, la foto.
0: Grazie, grazie. Siete stati tutti bravissimi stasera, veramente, grazie. Ci avete regalato una serata magica. Proseguiamo con la consegna di due borse di studio offerte da 1811 Foundation, per la quale chiamo sul palco Milena Adamian. Diamo il microfono, Giorgia. Milena,
4: yes.
0: Vuoi dire qualcosa? Do you want to say something?
4: Sure. It's a wonderful evening, and I wanted to say that we started our foundation exactly because of the talents like we saw today on the stage. So we've been supporting them we've been supporting the singers, we've been supporting conductors, the ballet dancers, even children that would come to see the opera for the first time. And the foundation also started together, thanks to Dominique Meyer, we started the American Association of Teatro alla Scala. So we're very happy and very proud to give those wonderful scholarships to two.
0: Perfect. Let's discover the names. Then.
1: Le borse di studio 1811 Foundation vanno a Medea Cicashvili e Valentina Pravdina.

0: Complimenti, bravissime, grazie. Grazie.
1: Grazie. Proseguiamo con la consegna.

0: Grazie.
1: Foto? Foto?
0: Ah, foto, scusami. Foto. Foto.
2: Vedi che dopo 9 anni.
0: Grazie. Proseguiamo con l'assegnazione del premio, e anche qui è una, sarà una sorpresa, del premio cantante italiano, offerto dalla Fondazione Passadore 1888. Chiamo a premiare la dottoressa Francesca Bruschiazzo. Grazie.
3: Buonasera.
1: Buonasera.
3: Anche quest'anno siamo onorati di poter essere su questo palco insieme alla fantastica organizzazione del CLIP, e ci fa piacere sostenere la crescita di questi giovani così talentuosi che abbiamo potuto apprezzare, e in particolare chi ha rappresentato l'Italia in questo concorso internazionale.
0: E noi ringraziamo la Fondazione, grazie.
1: Grazie.
3: Complimenti.
2: Grazie.
0: Vogliamo annunciare il vincitore?
1: Veronique? Annunciamo il vincitore. Quindi il premio cantante italiano va a Francesco Samuele Venuti.
4: Yes!
5: Grazie.
0: Perfetto, grazie.
1: Ora passiamo all'assegnazione del premio Under 25, dedicato a Luca Targetti. Offerto dagli amici di Luca, chiamo a premiare Gloria Mina.
0: Cara Gloria, siamo di nuovo qui.
6: Siamo di nuovo qui.
0: A ricordare Luca e a consegnare questo premio in sua memoria.
6: Ed è, devo dire, con emozione sempre rinnovata, rimpianto sempre crescente per un indimenticabile scopritore di talenti come questi e un sempre più rimpianto amico. A chi lo consegniamo quest'anno?
0: Tocca a me. Il premio Under 25, ecco, questa volta era più difficile perché avete visto avevamo tantissimi giovani e giovanissimi cantanti. Quindi questa volta la suspense è vera. Il premio Under 25 va a Etina Emilia Saulite.
2: Brava.
6: Sono felicissima di consegnarlo a una voce che mi ha commosso fin dalla prima nota.
0: Grazie. Let's take a picture. Thank you so much. Congratulations again.
6: Sono contenta.
0: Prima di passare alla consegna degli ultimi tre premi, mi piacerebbe avere una piccola nota da parte del nostro super presidente Dominique Meyer.
7: Sì, buonasera. Direi che quest'anno il lavoro della giuria è stato molto difficile. E ci siamo fatto un piccolo pensiero, abbiamo pensato quest'anno forse dovremmo essere un po' ingiusti, perché ci sono 3 primi premi e secondo noi, possiamo anche sbagliare, ma pensavamo che c'erano più finalisti che meritavano di essere premiati tra i primi premi. Allora, ve lo dico così, la vita a volte è così. Forse se avessimo fatto questo concorso tra una settimana il risultato sarebbe stato diverso. E la bellezza di questi concorsi è la fragilità. Ma noi siamo felici perché questo concorso fa emergere dei talenti nuovi e siamo stati molto felici di sentire tanti candidati di alto livello. E quando a volte è difficile trovare un vincitore, stavolta era difficile di decidere chi sarebbe il vincitore. E è un segno di vitalità di tutta questa attività. Poi vedete, vengono di tutti i paesi, parlano di lingue diverse, ma parlano in comune la lingua della musica e lo fanno bene. E Penso che stasera hanno fatto

0: quello che aspettiamo da cantanti, che siano giovani o no, è di comunicare una grande emozione. Noi abbiamo in comune questo difetto di pensare sempre al passato, di pensare che, di vivere con delle referenze, di pensare che l'erba era più verde prima, e stasera di nuovo questi giovani cantanti ci hanno dimostrato che no, l'erba oggi è più verde che mai. E questo è il senso di questo concorso.
1: Bello, è vero.
2: Grazie Dominique. Il terzo premio viene offerto da Belmond. Chiamo sul palco a premiare, ancora una volta con tanti anni, Michela Nicosia, che è al nostro fianco da tanti anni, hotel manager di Splendido Mare.
3: Vedo che ha due diplomi.
1: Buonasera a
2: Ah,
1: tutti.
2: già si può intuire una piccola sorpresa, perché vediamo nelle tue mani non una
1: Ma
2: pergamena,
1: ne abbiamo
2: ma ne abbiamo due.
1: Innanzitutto, buonasera a tutti. Sono molto orgogliosa di rappresentare il gruppo Belmont. E qui in piazzetta noi abbiamo lo Splendido Mare, che è il nostro gioiellino. E quindi complimenti, many compliments to all of you. The 10 finalists, they are amazing. And this event is a great touch for Portofino, and we are very proud to be here tonight.
2: Grazie Michela. Sai Michela,
1: Grazie.
2: mentre c'era il concerto ogni tanto ti guardavo e vedevo che seguivi con trasporto veramente
1: Mi
2: le
1: piace.
2: esibizioni dei nostri cantanti.
4: Infatti, come avevamo potuto intuire, per il terzo premio la giuria ha stabilito l'assegnazione di un premio ex aequo. Il terzo premio va a Medea Cicashvili e Valentina Pravdina.
1: Oh, wow. Bravo, che belle, complimenti.
2: Brave, bravissime.
1: Bene, facciamo la foto. Aspetta, aspetta, aspetta, aspetta.
5: Attenzione che qui c'è.
1: Ah, con i vestiti.
5: Scusa.
1: Ok.
2: Thank you so much. Grazie.
5: Ah, questi li consegniamo.
1: Consegnate voi, qua c'è il nome.
3: C'è un nome. Attenzione.
5: No, non c'è il nome.
1: No?
5: Allora li consegniamo.
2: I can't see the name. After the concert we see if we guessed well.
4: Ora assegniamo il secondo premio offerto da Pirelli. Chiamo a premiare Laura Riboldi, vice direttore della Fondazione Pirelli.
2: Grazie alla Fondazione Pirelli e grazie Laura Riboldi per essere di
4: Grazie a
2: nuovo qui
4: voi.
2: con noi.
4: Grazie, buonasera a tutti. Siamo felici di essere ancora a fianco di Clip quest'anno, un sodalizio diciamo che dura da un po'. E insieme abbiamo un sentire comune, quello di investire sulla cultura, in particolare sulla musica. E quindi siamo molto felici di essere qui e investire ovviamente sui talenti, sul merito e insieme apprezzare la bellezza della musica lirica.
2: Grazie.
4: Grazie.
2: Il secondo premio va a Charlotte Langner.
4: Complimenti.
5: Complimenti. No, congratulations.
1: Complimenti, complimenti.
5: Bravo.
2: Thank you so much.
0: Posso dire una cosa?
5: Certo.
0: Ha cantato stasera la regina della notte, l'avete sentito? Il problema è che lo fa tanto bene che quest'aria che è difficilissima sembra di essere facilissima.
4: È vero.
0: E questo è fantastico. E poi per quelli che capiscono il tedesco, avete capito ogni parola, ogni dettaglio. Normalmente quest'aria va cantata senza che sia possibile di capire una parola. Allora, questa signora è una sorte di miracolo.
2: Doppio
0: Meritava
2: merito,
0: questo premio.
2: grazie. Bravissima. Facciamo una foto. Grazie. Thank you.
4: Grazie.
2: Grazie. E passiamo al momento più atteso.

0: L'annuncio del primo premio Carlo Maier, offerto da Rea. Chiamo a premiare Cristina Stabilini, membro del board. Dall'anno scorso Rea è al nostro fianco con una passione incredibile e di questo vi ringraziamo.
1: Buonasera a tutte le signore e signori qui presenti in questa location meravigliosa. Io sono molto emozionata e felice di poter consegnare questo premio in memoria di Carlo Maier. Prima ho ascoltato delle parole bellissime su di lui e mi hanno tantissimo emozionata e mi hanno ricordato chi era. Lui era un mentore, è stato mentore per tantissime persone, per me in primo luogo, ed era un amante di tutte le forme di cultura e cercava di promuoverla ovunque, di tutte le forme di arte, della bellezza, e in particolare era amante della musica. E sono convinta che tutte queste note, queste voci sono arrivate fino a lui stasera. Grazie.
0: Grazie.
2: Grazie. Quindi il primo premio,
0: proviamo a dirlo insieme,
2: va a Bao Peng Wang.
0: Bravissimo.
2: Complimenti, complimenti.
0: Grazie, bravissimo.
2: Bravissimo, bravissimo, complimenti. Bene, Francesco.
0: Abbiamo finito.
2: Abbiamo finito.
0: Sembrava impossibile, ma...
2: Vi ringraziamo a tutti per essere stati con noi questa sera e ci vediamo l'anno prossimo.
0: Grazie, grazie a tutti, bravissimi. Bravi i nostri cantanti, all'anno prossimo. Viva Portofino, viva Clip e viva le voci di questi magnifici cantanti.
2: Grazie.

0: dimmi che cosa ricordi.
1: Una moglie. Un figlio.
0: E cos'altro?
2: Christopher Nolan ha sempre girato film su uomini che cercano di orientarsi dentro sistemi troppo grandi per essere compresi. Il tempo, la memoria, la guerra, la fisica, la colpa. Era inevitabile che prima o poi arrivasse ad Omero. Sorprende, semmai, che abbia scelto di adattare l'Odissea non come un poema dell'intervento divino, ma come il resoconto clinico di un uomo che torna dalla guerra, incapace di uscirne davvero. L'Odissea di Matt Damon non è il grande manipolatore dell'epica, ma un uomo che porta addosso il peso morale del cavallo di Troia e delle migliaia di morti che quell'invenzione ha prodotto. Non l'eroe dell'astuzia, ma un reduce. Nolan legge Omero come se il poema fosse stato scritto da un veterano incapace di liberarsi della guerra. Il cavallo di Troia diventa il peccato originale della modernità, un atto di ingegneria militare tanto brillante quanto moralmente irreparabile. Da quel momento il viaggio non è più un'avventura, ma una lunga elaborazione del trauma. Questa scelta produce un film rigoroso, ossessivo, incapace di indulgere nel pittoresco, ma anche curioso, quasi riluttante nei confronti del mito. Gli dèi passano come figure periferiche. Il soprannaturale viene spesso trattato come un'estensione della psiche. È come se il regista avesse una fiducia sconfinata nell'intelligenza umana e pochissima nel mistero. Omero, invece, viveva precisamente di quel mistero. Il risultato è che Odissea è continuamente diviso tra due impulsi contrastanti. Da una parte vuole essere un poema epico, dall'altra un caso clinico. Ogni volta che l'immaginazione potrebbe precipitare nell'inspiegabile, Nolan interviene con la razionalità.

0: una forma di controllo che talvolta rischia di diventare una limitazione. Il vero protagonista resta però un'idea, che ogni ritorno sia impossibile. L'Itaca di Nolan non è una destinazione ma una domanda. Cosa resta dell'uomo che parte quando finalmente rientra? La risposta non arriva attraverso mostri o sirene, bensì attraverso il peso della memoria. In questo senso, Odissea dialoga con Oppenheimer e Interstellar. Entrambi raccontano uomini che sopravvivono alle proprie imprese senza riuscire davvero a sopportarne le conseguenze. Il film probabilmente dividerà. Chi cerca il respiro sacrale dell'epica potrebbe trovarlo eccessivamente razionale. Chi ama Nolan ritroverà la sua ossessione per il tempo, la responsabilità e la costruzione impeccabile delle immagini. Alla fine, l'impressione è che il regista abbia realizzato un film magnifico sul viaggio di Odisseo senza accettare fino in fondo il mondo in cui viveva. È un'Odissea raccontata da un moderno che ammira gli antichi ma continua a fidarsi più della psicologia che degli dèi. E forse è proprio questa tensione, mai del tutto risolta, a renderla un'opera affascinante anche quando non raggiunge la grandezza insondabile del poema che l'ha ispirata.
1: Quel mondo è finito.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa. Nemmeno gli dèi.

Genova è nata qui, in piazza Sarzano, e qui ha cominciato a crescere, di fronte al porto, su una collina protetta da un castello. Vicino a questo castello sorgeranno poi magnifiche chiese e un convento dove studieranno e pregheranno i coltissimi padri domenicani. Genova nasce qui, forse nel nome di Giano Bifronte. Genova, città Bifronte, con un'apertura a mare e un'altra alle montagne. Il suo simbolo è il grifo, metà aquila e metà leone, vicino al cielo e forte in terra. Anche il proverbiale attaccamento dei genovesi al denaro viene in questo modo facilmente spiegato. Secondo la tradizione ligure, fu proprio il dio romano Giano Bifronte a inventare le monete, che hanno due facce. Anche Genova è una città a due facce? O è una città a più facce? Qui siamo nella parte più antica della città. Là, nel Museo di Sant'Agostino, è racchiusa la storia d'amore e morte di Arrigo VII e di Margherita di Brabante, immortalata dallo scultore Giovanni Pisano. E qui sotto, in Campo Pisano, furono sepolti i prigionieri dopo la tremenda battaglia della Meloria. Partiamo allora da questi due fatti. La battaglia della Meloria, una delle più grandi battaglie navali della storia, e il soggiorno a Genova dell'imperatore. E partiamo da due personaggi straordinari. Arrigo e la moglie Margherita di Brabante da una parte, e l'imprenditore stratega Benedetto Zaccaria, re dell'Allume, che era un potente minerale usato per il trattamento della lana e per rendere ignifugo il legno, dall'altra. Il 6 agosto 1284 la battaglia e il 21 ottobre 1311 l'arrivo a Genova dell'imperatore. Non passano nemmeno 30 anni tra i due personaggi che in qualche modo si incontreranno. Si incontreranno perché quando Arrigo viene a Genova

0: Genova è ospite proprio nel Palazzo degli Zaccaria. E sono due personaggi che lasciano molti segni in questa città e allora cominciamo il nostro racconto proprio da loro. La bella e sfortunata Margherita di Brabante aveva sposato l'imperatore Arrigo VII. Questo potente sovrano decise, agli albori del 1300, di pacificare i rissosi italiani. Così scese lo stivale, fermandosi nel 1311 proprio a Genova.
1: Genova è una città litigiosa, soprattutto nel delicato passaggio fra XIII e XIV secolo, dove a contendersi il potere sono le cosiddette quatuor gentes. Doria e Spinola, di ispirazione ghibellina possiamo dire, e Fieschi e Grimaldi, vicini al partito guelfo. Le lotte sono tante e tali da provocare, ad esempio, tra il 1296 e il 1297 la cacciata stessa dei Grimaldi, che come sappiamo si installeranno a Monaco. Ma queste lotte proseguono sino a far sì che sia necessario un intervento esterno. Nel 1311 questo intervento arriva per opera di Enrico VII, l'Alto Arrigo Dantesco, cui viene ceduta la signoria. È una signoria a tempo, questo mostra bene quali sono i rapporti di forza. E Arrigo passerà a Genova molti mesi nel palazzo che era stato di Benedetto Zaccaria, terrà un grande placito in piazza di Sarzano. A Genova morirà la moglie, Margherita di Brabante, e lui morirà poco dopo. Così si interromperà la sua avventura.
0: Arrigo entrò a Genova il 21 ottobre, gli giurarono fedeltà davanti alla cattedrale, gli si sottomisero i genovesi, o almeno fecero finta, e Arrigo qui rimase fino al 16 febbraio dell'anno successivo. 4 mesi, ospite degli Zaccaria, la famiglia di Benedetto, in un fastoso palazzo fuori mura, nell'attuale via San Vincenzo. La bella Margherita, che era piccolina e di salute cagionevole, prese una malattia misteriosa che in breve tempo la uccise. L'amatissima, dai genovesi, imperatrice, morì nella notte tra il 13 e il 14 dicembre e fu sepolta nella chiesa di San Francesco a Castelletto, poi distrutta. Arrigo VII, disperato, chiama il più grande artista del momento, Giovanni Pisano, per fare il monumento funebre alla moglie. E questo monumento funebre sarà una cosa particolare perché non va sottoterra Margherita, ma sale, va verso il cielo, si eleva verso l'alto. Pochi mesi dopo morì anche Arrigo, a soli 37 anni, e volle che il suo cuore fosse sepolto insieme all'amatissima moglie. Pensate che il monumento, con la distruzione della chiesa, fu smembrato e ritrovato a pezzi qua e là, uno addirittura incastrato nel muro di cinta di un giardino. Qualche anno fa ci raccontarono questa storia appassionante Silvio Ferrari e Adelmo Taddei, storici dell'arte. Arrigo VII, mi pare all'inizio del 1300, scende in Italia per mettere pace fra i litigiosi staterelli, arriva a Genova con la moglie Margherita, e qui a Genova Margherita, che ha un grande successo popolare, muore.
2: Sì, credo che si possa aggiungere anche di peste o comunque di malattia contagiosa. Probabilmente il professor Poleggi mi aveva raccontato questo: le truppe vengono acquartierate a Campi, dunque in Valpolcevera. La regina, appunto, anzi l'imperatrice, viene contagiata e il sovrano comunque riparte per quello che non sarà un grande esito, come è noto. Non riuscirà, appunto, nella sua dantescamente, come dire, aspirata impresa, e tuttavia lascia un documento ben preciso rivolto all'artista più importante dell'epoca, che ha alle sue spalle già interventi straordinari, che è Giovanni Pisano, e ripeto, che ha già alle sue spalle, appunto, i grandi lavori dei battisteri, i grandi lavori, appunto, dei pulpiti. Egli affida, appunto, questa sorta di vera e propria assunzione o comunque di sublimazione della propria consorte.
0: Ecco, una donna evidentemente molto amata, perché chiama forse l'artista più importante dell'epoca per realizzare un monumento funebre

0: che è anche una rivoluzione.
1: Margherita molto amata dal popolo, come diceva il professor Ferrari, perché subito dopo la morte viene dichiarata santa addirittura, perché si era, come dire, dimostrata caritatevole e prodiga di attenzioni. E molto amata dal consorte, da come si evidenzia nei documenti, insomma, Arrigo VII addirittura chiese che il proprio cuore venisse poi sepolto insieme a quello della moglie, come era tradizione nelle corti francesi, e chiama appunto a realizzare questo monumento funebre Giovanni Pisano, che ha già più di 70 anni, quindi è al termine della sua vita, e che non ha mai realizzato monumenti sepolcrali, e invece realizza questo monumento qui in Genova, in San Francesco di Castelletto,
0: chiesa che poi viene bruciata,
1: con la sorte disgraziata che ha avuta questa, come tante altre chiese genovesi, venne demolita per speculazione privata 1820-1821, ma realizza probabilissimamente un monumento, una macchina scultorea imponente, probabilmente era alta una decina di metri, ricca di statue, ricca di movimento, e a noi ci rimane questa che ne era il fulcro, fortunatamente, più qualche altro pezzo sparso ai noi.
0: È un'elevazione.
1: È l'elevatio corporis di Margherita, nel senso che questo rappresenta il momento in cui il corpo di Margherita sorge dalla tomba nel momento del giudizio universale, e con questo sguardo straordinario, colmo di speranza, guarda in alto e vede Dio. Quindi è un elemento assolutamente innovativo, rivoluzionario, si diceva. E un altro elemento che mi preme sempre di rimarcare sono queste labbra che si dischiudono, perché per la prima volta dopo secoli di tomba Margherita torna a respirare, e si vede questo anelito, questa vita che ritorna in questo corpo così ben scolpito, ovviamente, e unita appunto a questo sguardo di speranza che va verso l'alto e che finalmente si ricongiunge a Dio.
2: In quell'anno gironzolava per Genova anche Dante Alighieri, che forse in vico dei Parmigiani, nella zona di Piazza Fontane Marose, sarebbe stato preso a botte dai ceffi di Branca Doria, personaggio che il sommo poeta aveva piazzato all'inferno, accusato di aver fatto uccidere il suocero.
3: Insomma, è quello che capita ancora oggi in certi paesi non proprio democratici, quando si attacca un potente, quando soprattutto intellettuali, giornalisti, cronisti fanno delle inchieste dure. Ebbene, è così più o meno era successo a Dante, e oggi li fanno scomparire, allora Dante lo hanno preso a botte.
2: Il Doria, che voleva mettere le mani sulla Sardegna, aveva sposato una certa Caterina Zanche, figlia del governatore di Logudoro. E per concludere al meglio la sua operazione di conquista dell'isola, aveva fatto uccidere il suocero dopo averlo invitato ad un banchetto, facendolo addirittura tagliare a fette.
3: Dante aveva scritto tutto questo nella sua solita straordinaria maniera, e aveva sistemato Branca Doria, logicamente all'inferno, in un lago ghiacciato a surgelarsi, e era la Tolomea, area zona dedicata ai traditori degli ospiti.
2: Se non che quando uscì l'inferno, ahimè, il signore genovese era ancora vivo e vegeto, e sicuramente abbastanza furioso. Indubbiamente le parole del sommo poeta sui genovesi non sono parole di gratitudine. Così Oberto Foglietta liquida il pestaggio di Dante dai parte degli sgherri del potente. Alla fine pensarono gli amici e servitori di Branca doversi con fatti rintuzzare la acerbità delle parole. Laonde, preso Dante in bel pubblico, gli diedero una gran battitura.
3: Ricordiamoci anche una cosa, che Dante nell'inferno, quando si trova davanti a Branca Doria nel lago ghiacciato, sapendo che poi Branca Doria era vivo, lo dice a Virgilio, dice: ma tu mi stai prendendo in giro? E Virgilio gli dice: no, guarda, questo qui ha fatto un crimine talmente grosso che la sua anima è gettata all'inferno, il suo corpo vive ancora mosso da un demone. Insomma, questo è successo, fatto sta che Dante in vico Parmigiani viene preso a botte, e questa spedizione punitiva fu

0: realizzata dai ceffi di Brancadoria o mandati dal figlio, o secondo alcuni addirittura Dante fu schiaffeggiato da Brancadoria. Per questo trattamento non proprio ospitale scriverà di Genova e dei genovesi. Ai genovesi, uomini diversi, d'ogni costume, pien d'ogni magagna, perché non siete voi del mondo spersi? Beh, non è andato leggero il nostro. Siamo in Campo Pisano. È un piccolo incanto? Sì, è veramente un incanto. Sotto questo delizioso risseux, si chiama così la pavimentazione a mosaico di levigate pietre di mare, c'è un cimitero. Ci sono i resti dei pisani fatti prigionieri e morti a Genova. Pensate che in prigionia dovevano anche mantenersi. Erano centinaia e pochi ritornarono nella loro città di origine, morendo qui.
1: Tra Genova e Pisa, le cose non andarono mai troppo bene, anche con le altre repubbliche marinare, perché tutte volevano avere il dominio del Mediterraneo.
0: Ma com'era piazzata Genova tra le repubbliche marinare?
2: Il termine repubblica risale al nostro Ottocento, nel momento in cui l'Italia conosce importanti rivolgimenti. Non era misconosciuto nel corso del Medioevo, lo usa ad esempio uno degli annalisti genovesi, Oberto Cancelliere. In realtà nei documenti, nella documentazione del tempo, Genova è sempre definita comune, il comune dei genovesi, Ianuensium, è la dizione che viene maggiormente utilizzata.
0: Era il 6 agosto del 1284. Che cosa accadde veramente? Si parla anche di uno stratagemma.
2: Il 6 agosto del 1284 Genova e Pisa si scontrarono in quella che è ricordata come una delle più grandi battaglie dell'intero Medioevo mediterraneo. Decine e decine di galee si scontrano nei pressi delle secche della Meloria, cioè di fronte a Porto Pisano. Genova ha deciso di farla finita con i suoi principali rivali tirrenici. Il Tirreno è divenuto troppo stretto per entrambi. Qual è l'oggetto del contendere? Le rotte tirreniche, che necessariamente devono fare scalo presso le principali isole, la Corsica e la Sardegna. Ricordiamo che la navigazione in questo periodo è prettamente una navigazione di cabotaggio, di costa in costa, di isola in isola. La navigazione stimata sta affermandosi, ma per tutto il Medioevo e oltre rimarrà una navigazione di cabotaggio. Corsica e Sardegna sono il giardino di casa di entrambe, e attorno alla Corsica e alla Sardegna si svilupperà questo conflitto, che si concluderà con la vittoria genovese e che recherà in carcere ben 9.000 pisani, come riportato nelle iscrizioni della facciata della piccola chiesa di San Matteo. Pisani che rimarranno in carcere a Genova dal 1284 sino al 1299, tra di essi anche il famoso Rustichello da Pisa, che come sappiamo scriverà per conto di Marco Polo, veneziano, il famoso Milione.
0: Fu una battaglia spaventosa. Da una parte i pisani, che erano molti di più, ebbero a che fare con il grande coraggio dei genovesi. Michelangelo Dolcino racconta che il mare era pieno di cadaveri e quanti tentavano di inerpicarsi sulle fiancate venivano finiti a colpi di rene. Un bilancio terribile. Migliaia di morti, centinaia di prigionieri. Era il giorno di San Sisto, protettore di Pisa. Si decise che quel giorno, nella chiesa di San Sisto, la chiesa che era collegata con una passerella al Palazzo Reale, sarebbe stato offerto un manto di broccato d'oro.
2: Siamo piuttosto informati circa la cinematica della battaglia della Meloria grazie alle cronache sia di parte genovese che di parte pisana, che ci raccontano questo evento. Sappiamo che a comandare la flotta genovese era Oberto Doria, all'epoca capitano del popolo genovese, e assieme al grande mercante ammiraglio Benedetto Zaccaria. Una vecchia volgata voleva che Benedetto Zaccaria Zaccaria fosse rimasto indietro con una trentina di galee nascosto dietro qualche fantomatico promontorio prima di giungere all'assalto delle galee nemiche. Non è così. La formazione genovese era semplicemente divisa su

0: due file con una riserva, la quale effettivamente però fece la differenza.
1: Chi era Benedetto Zaccaria, re dell'allume? Un po' come oggi un re del petrolio?
0: Benedetto Zaccaria è forse la figura più rappresentativa del Medioevo genovese, soprattutto del 200 genovese, grande mercante, ma anche grande ammiraglio, grande mercante soprattutto di allume, che egli ricavava dalla piccola

0: e che era utilizzato poi anche in farmacopea, al lume che lo stesso Benedetto a partire dal 1277 comincia a commerciare addirittura oltre le colonne d'Ercole verso le Fiandre e l'Inghilterra. Ma Benedetto non è solamente questo, egli è anche colui che, oltre a prestare servizio per l'imperatore di Bisanzio, redige un piano navale, siamo nel 1294, per Filippo IV il Bello, re di Francia, con lo scopo di assaltare l'Inghilterra, e poi si dà alla caccia dei Mori per conto della Castiglia. Insomma, un personaggio poliedrico che muore nel 1307 e che, insomma, rappresenta efficacemente la Genova del tempo.
1: Ma entriamo a vedere uno dei chiostri più eleganti che si conoscano. Pensate, un chiostro triangolare, e chiediamo ancora aiuto a Ferrari e Taddei.
2: Per me è il ricordo appunto di una fase della mia esperienza di amministratore, quando venne, per così dire, inaugurato, quando ci fu forse la convinzione che la chiesa adiacente sarebbe diventata certamente un auditorium. Ricordo quando vennero fatte le prove, come si dice, di sonorità o di insonorizzazione, obiettivi obiettivamente non raggiunti, e tuttavia credo che siamo in presenza di un complesso multiplo che è comunque una rarità della città di Genova, sia dal punto di vista spaziale che per la sua funzionalità. La cosa più straordinaria sul piano visivo, a mio parere, è tornare a dare rilievo alla struttura di questo campanile, ma credo che sia meglio sentire chi.
1: E sentiamo allora chi qua è di casa.
3: Sì, è casa dei genovesi, mi piace di considerarla così, e della loro storia. In questo caso, intanto il chiostro triangolare è particolare perché è triangolare. Venne fatto così perché gli agostiniani, quando si trasferirono qua a metà del 200, avevano questo spazio. Esisteva già la piazza Sarzano, che non poteva essere in nessun modo toccata perché era l'unico spazio libero della città, e quindi lo fecero triangolare. Io sono convinto che agli agostiniani, così fissi sullo studio della Trinità, in base agli studi di Agostino, questa cosa non dispiacesse molto. Sono abbastanza convinto di questo. E poi, ecco, venne elevato questo campanile straordinario, parimenti particolare per la storia architettonica di Genova, perché fatto in mattoni, laddove generalmente noi usiamo la pietra di promontorio, e con questa bellissima cuspide piastrellata che pure ci sto qua mattina, giorno e sera, di tutti i giorni della settimana quasi. Mi perdo sempre a guardarlo, perché col cambiare della luce cambia sempre di intonazione, cambia sempre di impressioni che dà a chi lo guarda.

0: Cristoforo Colombo abitava qui, fuori dalle mura che la città costruì in tempo record per difendersi da un temuto attacco del Barbarossa. A proposito, che cosa accadde a Genova con i barbari? Calarono o no?
1: Genova è una città dalle origini antichissime, è una città preromana, una città romana, è una città che cresce nel corso dell'alto medioevo e che resiste alle famose invasioni germaniche, invasioni barbariche, meglio migrazioni di popoli, resiste perché rimane a lungo un presidio bizantino, soprattutto nel corso del VI secolo, sino a che nel 643 i Longobardi del re Rotari riescono a giungere sino alle coste. Non pare tuttavia che l'intera regione, Genova compresa, abbia subito una germanizzazione. Le tradizioni di origini romane rimangono a lungo e traghetteranno Genova in quella che sarà la sua grande avventura posteriore al 1000.
0: Porta Soprana era l'ingresso principale della città. Perdiamo qualche secondo sulla epigrafe e sulle due epigrafi che sono proprio sotto l'arco. In quella di sinistra ci fa notare il latinista Marco Buscaglia, è un interessante esempio di oggetto parlante. In epigrafia, ci spiega il professor Buscaglia, si definisce così un oggetto fornito di iscrizioni.

0: situazione in cui il testo simula che sia l'oggetto stesso a parlare. Qui non è la porta, ma l'intera città di Genova che si presenta in un testo redatto in esametri leonini in cui il primo emistichio rima col secondo. Ecco la traduzione. Nel nome di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Figlio e Spirito Santo, sono munita di uomini, circondata da straordinarie mura, e con il mio valore respingo le armi nemiche. Se porti pace, ti è lecito toccare queste porte. Se cerchi guerra, ti ritirerai triste e sconfitto. Austro e Occidente, Settentrione e Oriente, sanno quante grandi guerre io, Genova, ho superato.

0: Torniamo in Vico Dritto di Ponticello. La casa originaria di Cristoforo Colombo fu distrutta dalle bombe del Re Sole nel 1684. Insomma, la distruzione sembra essere una nefasta prerogativa dei genovesi, ahimè. E Colombo sembra anche attirare le distruzioni. Dunque, Colombo è genovese?
1: Cristoforo Colombo nasce a Genova nel 1451. Con tutta probabilità è questo che sembrano testimoniarci alcuni documenti che sono ancora oggi conservati nell'archivio di Stato di Genova. È il figlio di Domenico, un cardatore e tessitore di lana, e di Susanna Fontanarossa ed è il terzo di cinque fratelli. Originariamente la famiglia vive a Quinto, dove è domiciliato lo zio Antonio, ma molto presto si trasferiscono a Genova, quando cominciano ad aumentare le attività nel piccolo commercio del padre Domenico.
0: Come furono i rapporti tra Colombo e Genova? Cioè i genovesi, come lo hanno trattato?
2: Beh, qualche problema, non tanti direi, con i genovesi non ha mai avuto problemi, anche perché è andato via abbastanza presto, tutto sommato, da Genova, e quindi ha trovato le sue fortune fuori dalla città, senza però dimenticare mai e senza essere dimenticato mai, perché gran parte della sua azione, del suo viaggio e degli altri viaggi successivi è sostenuta da genovesi, da capitali genovesi. Quindi non è la corona di Castiglia l'unica che agisce in questo senso, ma nella corona di Castiglia da 3 o 4 secoli ci sono più, veramente dall'inizio del 1100 ci sono i genovesi come banchieri, come uomini di affari, come ammiragli, e quindi il legame è strettissimo. E anche nell'impresa di Colombo noi dobbiamo leggere una espansione di questa Repubblica attraverso i suoi figli. Un personaggio che ha delle luci ed ombre, naturalmente, perché ha fatto la guerra per questo motivo, per l'espansione non è mai pacifica, da qualunque punto di vista la si guardi. Però è un uomo di grandi idee e un uomo capace di rischiare, che sono caratteristiche abbastanza importanti. Anche chi va in Oriente a quell'epoca, anche Marco Polo, voglio dire, rischia, cioè non è il mondo di oggi quello. Quindi chi va sulle onde di un oceano praticamente sconosciuto, almeno in grandissima parte, è un uomo che rischia tutto.
0: Più avanti invece nacque Niccolò Paganini. Più o meno in questa zona, tra questi vicoletti, tra queste piazzette. La sua casa invece fu distrutta dalle ruspe in una notte del 1971. Insieme alla suggestiva Via della Madre di Dio e al vecchio quartiere della Cheia. Il celebre violinista abitava in passo di Gatta Mora. Debuttò al Teatro Sant'Agostino, a due passi da casa, ma per sfondare dovette scappare, andare via, andare a Lucca. Anche allora si doveva andare via da Genova per trovare il successo, almeno il lavoro. Anche la vita di Niccolò Paganini fu una vita di sfide e di provocazioni, come quando tenne un concerto per la famiglia reale nel 1834 al Carlo Felice e poi il giorno dopo fece lo stesso concerto per beneficenza per tutto il popolo.
3: Si racconta che Paganini amasse a tal punto esibirsi solo ed esclusivamente con il proprio violino, senza il concorso di altri interpreti, che realizzò una scrittura in grado di permettere ad un unico interprete

interprete di eseguire contemporaneamente parte melodica e un accompagnamento mediante una tecnica particolare di cui Paganini è massimo artefice, denominata pizzicato con la mano sinistra. Eccone un esempio.

0: Schubert, dopo aver ascoltato nel 1828 Paganini a Vienna, disse: ho sentito cantare un angelo. Questo per dire che in Paganini convive il diavolo e l'angelo. Convive il diavolo perché aveva una tecnica talmente straordinaria da far pensare che avesse effettivamente fatto un patto con il diavolo, però era anche capace di regalarci delle melodie talmente struggenti, talmente fantastiche, eleganti e poetiche da far pensare agli angeli.
1: Città nemica, ostile, ostica, ne hanno dette tante e scritte altrettante su Genova. Certo che a Genova il violinista non è sepolto, bensì a Parma, città più sensibile nei confronti dei musicisti. Il suo violino, che è chiamato il Cannone, costruito a Cremona nel 1743, è custodito in una sala a lui dedicata che si trova nel bellissimo Palazzo Tursi, sede del Comune. Viene tenuto caldo e suonato regolarmente per essere pronto a finire nelle mani del possibile vincitore del premio Paganini che si tiene a Genova.
0: Era un'autentica rockstar, direi che è stata la prima grande rockstar della storia, perché era in grado di, diciamo, entusiasmare le folle come, diciamo, con scene di delirio e di fanatismo quali si vedono nei concerti pop e rock del nostro tempo. C'è una lettera da Londra in occasione della sua tournée del 1831 che dice che la gente non stava neanche più seduta sulle poltrone, saltava sulle seggiole, lanciavano i fazzoletti in aria, lo inseguivano per strada, cioè veramente un divo sotto tutti i punti di vista.
1: È vero che vendette il suo primo violino, il Carodus, per pagare dei debiti di gioco?
0: Questa è una delle tante leggende che si racconta intorno a Paganini, non si sa neanche, a dir la verità, come sia arrivato in possesso del cannone. Si dice che l'abbia invece vinto al gioco a Livorno, comunque in Toscana, ma non c'è certezza di questo. Ecco, molte cose intorno a Paganini sono ancora avvolte nel mistero, ci sono tante leggende che si raccontano.
1: Oggi Paganini è molto molto amato dalla città. Volevano dedicargli il nuovo ponte sul Polcevera, gli hanno anche dedicato un importante premio internazionale e anche, pensate, un piatto di ravioli.
2: E quando ad un artista viene dedicata una ricetta, vuol dire che è arrivato veramente al top.

Da qui si vede bene il mare e dal mare Genova subì gli attacchi più terribili. Assalti e piogge di bombe. Da quello del fratello di Annibale, Magone, contro la città che era alleata dei Romani, finito in un tremendo saccheggio. A quello più vicino a noi degli inglesi, il 9 febbraio del 1941. In mezzo ci furono i Mori che fecero 9.000 prigionieri e il Re Sole che sganciò sulla città 13.000 bombe. Tra il 18 e il 29 maggio 1684 Genova subisce un pesante attacco con alcuni tentativi di sbarco da parte di una straordinaria squadra navale mandata da Luigi XIV. È davvero un'aggressione a freddo, mascherata malamente da pretesti, che non convincono nessuno nelle cancellerie d'Europa. Lo scopo sarebbe quello di costringere Genova ad abbandonare l'amicizia con la Spagna, per scegliere

0: la Francia. Il governo della Repubblica accetta la sfida, resiste al bombardamento e respinge gli sbarchi. Ma presto la sproporzione tra le due forze appare in tutta la sua evidenza e Genova è costretta a chiedere la pace. Una pace che potrebbe sembrare una umiliazione. Il doge e quattro senatori devono recarsi a Versailles e scusarsi davanti al re Sole. In cambio c'è una grossa partita, la salvaguardia dell'indipendenza di Genova. Sembrerà paradossale, ma in seguito le faccende della politica faranno proprio della Francia, e succederà in maniera indolore con grande vantaggio per i genovesi, una delle potenze a cui la Repubblica farà riferimento. Ma torniamo alle bombe del Re Sole nel maggio del 1684. Abbiamo detto che sono circa 13.000, un numero impressionante, e Genova ne esce distrutta.
1: Il Re Sole ha sganciato queste bombe perché, come tutti, molti potenti dell'epoca, soprattutto Milano, i Savoia e la Francia in modo particolare, poi sarà la Spagna a prendere tutto sommato un po' la situazione in mano, sempre mantenendo la Repubblica in vita, perché i francesi vogliono il porto di Genova. E quindi vogliono il porto di Genova, che è il primo del Mediterraneo, centro di eccellenza da tutti i punti di vista e anche banca. Genova è la banca dell'Europa.
0: Che cosa erano le galee della libertà?
2: Le galee della libertà erano un'altra di quelle incredibili invenzioni della Repubblica di Genova. Di solito per remare alle galee venivano messi i galeotti, quindi persone, prigionieri che non percepivano niente, che vivevano tra l'altro lì malissimo. I genovesi invece si sono inventati di mettere anche delle persone che erano persone libere, che accettavano liberamente di andare a remare in galea e che venivano tra l'altro pagate, e in genovese il termine era buona voglia, bunegia, questo termine buona voglia che veniva fatto.
0: Che cos'è la storia del mi chi?
2: Veramente l'umiliazione fu grande, la persona che aveva assolutamente ragione di fare quello che aveva fatto, che aveva subito un bombardamento terroristico e dover andare lui a chiedere scusa al Re Sole, però lì la potenza è la potenza. Quando si trovò là, a un certo momento il Re Sole, in questa magnificenza, in questo palazzo immenso che persino si stenta a definirlo come palazzo, il Re Sole chiese: cos'è la cosa che più le ha meravigliato? E lui ha detto in genovese: Michi, io che sono stato oppresso, sono stato bombardato, dovere venire qui a chiedere scusa a chi è stato l'oppressore, ecco, e a parti invertite, insomma.
0: Che cosa accadde a Versailles quando andò il doge Francesco Maria Lercari?
1: E ne esce bene, perché poi in realtà avere i soldi, cioè avere i denari, avere i capitali, significa poterli prestare a tutte le corti. Quindi uno ne esce perché è la banca in realtà. Le persone a Genova, i grandi gruppi, sono banche. E allora anche il re di Francia, anche Savoia, tutti chiedono i soldi dei genovesi, i denari dei genovesi. Quindi ne escono bene perché non mantengono sempre un atteggiamento genovesi di neutralità nei confronti dei poteri in generale, quindi possono prestare ed essere capitalisti ante litteram nel mondo internazionale del tempo.

0: Più avanti, salendo il vicolo della Fava Greca, ci appare Piazzetta del Ninfeo. È un'oasi sotto il maestoso bagolaro, appunto la Fava Greca, si dice piantata nel 1300. Una piazzetta che porta il nome del Trattato di Ninfeo, firmato tra l'imperatore d'Oriente e il capitano del popolo Guglielmo Boccanegra, e che decretò l'inizio di un periodo favorevole alla Repubblica, che, come racconta Michelangelo Dolcino, acquistava una posizione di privilegio nel business dei commerci d'oltremare.
1: Il Trattato di Ninfeo è del 1261, un importantissimo trattato che i genovesi siglano insieme con l'impero bizantino, cioè i Paleologhi, che erano una dinastia fuggita dall'impero latino, che era a quell'epoca in mano veneziana fino a quel momento, cioè

0: il cosiddetto impero latino d'Oriente, che recuperano il trono bizantino, e sono i genovesi che li aiutano a recuperare il trono bizantino acquisendo libera navigazione al Mar Nero e fondando quindi uno dei momenti della loro potenza più notevoli.
1: Vedete, qui c'era il Castrum Romano. A Genova ci stava l'ammiraglio e architetto Agrippa, da cui passavano le due strade strategiche, la Postumia verso Piacenza e l'Aurelia, che c'è ancora, per fortuna, verso Roma. C'è una Genova romana e archeologica, ed è qui, sottoterra.
2: Genova nacque intorno al tardo VI secolo a.C. come luogo, come emporio di liguri, di indigeni che erano entrati in contatto con mercanti etruschi diretti verso le colonie greche del sud della Francia, Marsiglia e altre, che qui trovarono un terreno molto fertile. Si insediarono sulla collina di Castello, il luogo di sbarco originario era l'insenatura dove oggi abbiamo Piazza Cavour. Il mare era molto più avanzato di quanto non sia oggi. Questa, in quella zona, protetta dalla penisoletta naturale che poi sarebbe stata ingrandita a partire dal XII secolo e dell'attuale Molo Vecchio, queste navi di mercanti entrarono in contatto con questi indigeni già presenti da millenni nel territorio genovese, ma in altre zone, no? Che erano in quella zona, erano più orientati verso il Bisagno. E quindi questi liguri si civilizzarono, si ingentilirono con questi forestieri molto più evoluti e insieme costruirono sulla vetta della collina di Castello, quindi poche centinaia di metri al di sopra, un primo insediamento fortificato da cui ebbe origine l'intera città, dove oggi è la facoltà di architettura. E è chiaro che questo rapporto fin dall'origine così stretto con l'Italia centrale fece sì che quando agli Etruschi poi subentrarono i Romani, i genovesi, in questa comunità molto cosmopolita, questo fin dall'origine Genova è una città che accoglie genti diverse, a Genova ci si appoggiò a Roma molto più di quanto non avessero fatto altre comunità, altre città liguri. E fu anche per questo motivo che durante la Seconda Guerra Punica Genova si alleò con Roma, tanto che la sua rada, il suo porto furono una base d'appoggio della flotta romana e altre città liguri, pensiamo soprattutto a Savona, si appoggiarono invece ai cartaginesi, cioè credettero di avere nei cartaginesi un appoggio contro Roma che aveva cominciato a invadere la Liguria. Qui siamo nella unica grande zona archeologica che abbiamo a Genova. Qui siamo nei Giardini Luzzati, che molti conoscono come luogo di incontro, come giardini, come spazio dove trascorrere piacevolmente il proprio tempo libero con bar, ristorante, eccetera, ma non tutti sanno che qui c'è una zona archeologica molto importante perché è il risultato di una serie di scavi condotti dalla soprintendenza archeologica, in particolare era il periodo in cui la responsabile di Genova era Pieramelli. Qui il comune aveva intenzione di realizzare un enorme parcheggio sotterraneo in quella che era rimasta fino alla fine degli anni Ottanta una distesa di macerie dai bombardamenti dell'ultima guerra mondiale. Iniziarono a scavare, cominciarono a uscire i muri, intervenne la soprintendenza e si vide che c'era una straordinaria continuità stratigrafica dai tempi moderni giù nel tempo fino al primo secolo a.C. E in questa zona abbiamo due aree archeologiche. Una è ancora chiusa al pubblico, dobbiamo sistemarla, renderla accessibile. Un'altra è questa. Qui abbiamo i resti dell'anfiteatro romano di Genova. Genova aveva un anfiteatro non monumentale come gli altri ai quali siamo abituati, quindi qui assolutamente non c'era né il Colosseo, né l'Arena di Verona, né l'anfiteatro di Nîmes, era un anfiteatro cosiddetto a struttura piena, cioè in muratura c'erano soltanto poche strutture. Qui abbiamo alla mia sinistra il muro del podium, cioè l'anello ellittico dell'arena. Le gradinate dovevano essere su impalcature di legno. Nell'altra zona ancora chiusa al pubblico ci sono delle fondazioni che molto probabilmente erano una tribuna per le autorità e tutto il resto era appunto molto libero. Questo anfiteatro venne costruito nel primo secolo d.C., funzionò fin verso il terzo secolo, poi era una struttura abbastanza debole, non molto raffinata e cominciò pian piano a cedere, infatti questo

muro si vede proprio, si è inclinato parecchio, addirittura sono caduti dei blocchi a terra della sommità, però l'arena non venne abbandonata ma venne utilizzata come campo coltivato. Venne scavato addirittura un pozzo nel IV secolo che rimane alle mie spalle, e poi intorno al VI-VII secolo venne un periodo di sempre maggiore piovosità, sempre maggiore umidità, non riuscirono più a gestire il drenaggio dell'acqua, divenne una palude e venne abbandonato.

0: Dal Sarzano scendiamo verso il centro storico, percorrendo stradone Sant'Agostino, costeggiando il complesso della Facoltà di Architettura. La facoltà progettata da Ignazio Gardella e Luciano Grossi Bianchi è anch'essa un bel esempio di architettura contemporanea. Saliamo verso la chiesa chiamata Santa Maria de Castro, fondata dal re longobardo Ariperto e ricostruita nel XII secolo. Fu il tempio dei Domenicani e qui vediamo un vero capolavoro, l'Annunciazione, Polittico di Giusto di Ravensburg. Osservatelo bene, ci sono tanti riferimenti a Genova e alla Liguria, oltre al paesaggio che fa da scena alla rappresentazione e anche un asciugamano di macramè. In San Donato invece è conservato il trittico di Joost van Cleve, dedicato all'adorazione dei magi, dipinto nel 1515. Ecco l'appassionata descrizione che ci fece qualche tempo fa il parroco.
1: Il trittico era stato dipinto per una cappella dei Re Magi che si trovava molto probabilmente qui vicino alla chiesa dove c'è ancora adesso salita dei Re Magi. Non sappiamo quando sia arrivato qui in chiesa. Nel 1974 è stato rubato, recuperato subito e portato alla galleria di Palazzo Spinola. Lì l'hanno restaurato. In chiesa, qui in San Donato, è ritornato nel 96, quando abbiamo fatto gli ultimi, diciamo, grossi lavori di restauro della chiesa. L'abbiamo posizionato qui, direi proprio che dà onore e a tutta quanta questa cappella e a tutta quanta la chiesa.
0: E sulla prima colonna di sinistra troviamo il graffito che raffigura una caravella. Nel magnifico campanile ottagonale alle mie spalle, nel 1650 si barricò Stefano Raggio con alcuni soldati. Si barricò qui dentro perché doveva difendersi dagli sbirri che volevano arrestarlo con l'accusa, tanto per cambiare, di avere cospirato contro la Repubblica. Perché questo rapporto stretto con le Fiandre?
2: Il rapporto d'amore nasce da alcuni fattori, il primo dei quali è certamente il fatto che le prime navi mediterranee che arrivano al nord sono quelle di Benedetto Zaccaria, nel 1277-78, cioè un legame che precede quello con Venezia, con altri. E naturalmente le Fiandre sono molto importanti perché sono centro di produzione dei tessuti preziosi che vengono lavorati in queste zone. Noi abbiamo, questa cosa è nota, abbiamo tutti questi arazzi che ce lo ricordano e così via. Comunque l'importazione delle lane inglesi eccetera passava per le Fiandre, la lavorazione avveniva nelle Fiandre e i genovesi hanno un rapporto strettissimo, portano a loro volta, come aveva detto Zaccaria, appunto il mastice, l'allume, tutte le materie tintorie che servono, quindi un rapporto d'amore ma anche di interesse.
0: Tra pochi metri arriviamo al mare, al Porto Antico. Queste sono le chiese degli uomini di mare, lassù San Silvestro,

0: l'oratorio di Sant'Antonio, qui la chiesa dei Santi Cosma e Damiano, più avanti una piazzetta dove si guardano la chiesa di San Giorgio e quella di Sant'Orvieto. La chiesa di San Giorgio, tutta a curve, è intitolata al Santo Guerriero, protettore dei crociati. L'immagine del santo che trafigge il drago sotto la bandiera con la croce rossa su fondo bianco fu portata in tutto il Mediterraneo. Dentro ci sono opere di Domenico Piola e Luca Cambiaso, come il Martirio del Santo. Il campanile è inglobato in una casa vicina. Il culto di San Giorgio era giunto a Genova con la milizia bizantina di cui era protettore. Il legame tra esercito e santo guerriero rimarrà per secoli, visto che la chiesa di San Giorgio, santuario della patria, conservava il vessillo della Repubblica, che era consegnato al capitano generale dell'armata navale genovese quando questi salpava verso una missione, come protezione. La chiesa è attualmente affidata in gestione temporanea alla comunità ortodossa genovese. In particolare, vi vengono officiate le funzioni della chiesa della Santissima Trasfigurazione, dipendente dal Patriarcato di Mosca. E nella cripta della Basilica delle Grazie una prima testimonianza della cristianità in Liguria. Qui, su questo scoglio, approdarono i santi Nazario e Celso. Siamo intorno al VII secolo. I due scamparono alla morte a causa di un nubifragio. La leggenda vuole che, gettati in mare, presero a camminare sulle acque. Si scatenò allora una tempesta che terrorizzò i marinai, i quali chiesero aiuto a Nazario. Le acque si calmarono immediatamente. La nave sarebbe infine approdata a Genova e qui Nazario e Celso proseguirono la loro opera evangelizzatrice in tutta la Liguria.
1: Ed è curioso che in fondo al molo, qua a Genova, proprio a Genova, ci sia una chiesa dedicata a San Marco, patrono di Venezia.
2: Uno dei gioielli di Genova è senza dubbio la chiesa di San Marco al Molo. Certo, il termine Marco è un termine importante, sappiamo quanto sia importante per Venezia, forse più importante del Giovanni Battista, le cui ceneri vengono trasportate a Genova a seguito della prima crociata. La presenza veneziana a Genova è attestata, ma è attestata per un periodo posteriore a quello della edificazione della chiesa sul molo, ovvero per la seconda metà del XIII secolo. Siamo certi che a Genova fosse presente una cospicua comunità veneziana dotata di un proprio console. Tra Genova e Venezia dunque non fu solamente guerra, fu anche commercio. Abbiamo da questo punto di vista molte notizie, soprattutto di collaborazioni nel Mediterraneo orientale e nel Mar Nero, ma certo la stessa chiesa di San Marco ci dice di quei conflitti. Sul retro della chiesa vi è uno splendido leone marciano trafugato dai genovesi nel corso di uno di questi conflitti proprio veneziani.
0: Da San Marco passavano per l'ultimo viaggio prima del patibolo i condannati a morte. E in questa chiesa ricevevano l'ultima benedizione. Palazzo San Giorgio, con la facciata affrescata, fu la prima banca europea. Sulla facciata il santo che uccide il terribile drago e i ritratti di Guglielmo Boccanera, che lo fece costruire, o secondo alcuni addirittura di Simon Boccanegra, di Guglielmo Embriaco chiamato Testa di Maglio e dell'ammiraglio Benedetto Zaccaria, che abbiamo già incontrato parlando della Meloria. Ma ci sono anche Giano e Nettuno, Colombo e il Caffaro, cronista ante litteram della città.
3: I genovesi erano ricchissimi, i più ricchi tutto sommato dell'età medievale e anche del cosiddetto secolo dei genovesi, che arriva appunto fino a metà del 600 e oltre parte dal 500 e arriva al 600. Sono ricchi privatamente, cioè è un centro di capitale caldo, come si dice, per usare una terminologia tecnica. Il Banco di San Giorgio è il primo importante banco pubblico che si conosca e nasce nel 1409 ed è il consolidamento delle compre, cioè del debito pubblico precedente e di tutto.

0: tutte una serie, ed è una banca, e pensiamo che la Banca d'Inghilterra nasce nel 1694, quindi è una, diciamo, un fenomeno molto importante e interessante.
1: Simon Boccanegra, perché è una figura così importante nella storia di Genova?
0: Simon Boccanegra è importante perché è il primo doge di Genova, 1339, quindi piuttosto tardi nella storia genovese, un cambiamento di regime solo apparente, perché rimane lo stesso tipo di gestione della cosa pubblica come in precedenza, però cambia il nome, e il doge a Genova è un primus inter pares, cioè è uguale a tutti gli altri. La differenza sta nel fatto che questa è una famiglia nuova, quella che viene chiamata famiglia popolare impropriamente, cioè dei nuovi importanti ricchi di Genova che sostituiscono le vecchie famiglie Doria, Spinola, Fieschi, quelli che erano insomma in precedenza importanti.
1: Genova, ha scritto Jules Michelet, è stata una banca prima di essere una città. A Genova il potere economico ha sempre contato molto di più di quello politico. E lo dimostra proprio la storia di Palazzo San Giorgio, nato come sede del governo cittadino e poi per tre secoli cuore della potentissima Banca della Repubblica, che Machiavelli, che di queste cose se ne intendeva, definì uno Stato nello Stato,

Ormai siamo dentro il porto antico che Renzo Piano ha disegnato per il cinquecentenario della scoperta dell'America. Prima Genova non aveva contatti diretti con il suo mare, qui nella zona portuale. Un vero controsenso. Qui c'è il Bigo, che per qualcuno è diventato un nuovo simbolo della città. Ma lo è davvero o il simbolo di Genova resta la mitica lanterna di Maseghe Pensu, il vero e commovente inno dei genovesi lontani? Porta Siberia, le mura di Malapaga, così chiamate perché vicino c'era la prigione riservata ai debitori inadempienti e evocate da René Clément nel film omonimo con Jean Gabin. Poi c'è l'acquario, nel quartiere del Molo. Qui, in queste acque, sono passati i grandi transatlantici, come il Rex, l'Andrea Doria, il Colombo, Michelangelo e Raffaello. E lì davanti i cantieri che trasformano le navi, le tagliano, le allungano, le fanno a pezzetti per poi ricomporle. E qui ha finito i suoi giorni la Concordia dopo la terribile sciagura. Nel prezioso Museo del Mare il visitatore può provare le sensazioni del marinaio ai remi di una antica galea o addirittura imbarcarsi, se non soffre di claustrofobia, in un vero sommergibile. Di fronte ai magazzini del cotone finisce Genova in qualche modo. La città davvero sembra gettarsi in mare con un grande tuffo, felice di averlo riconquistato dopo tanti secoli. Si apre anche la porta di un'antica sciamadda. Ma che cos'è la sciamadda? Nient'altro che una fiammata, quella dell'antica friggitoria dove andare a scoprire e a degustare farinata e frigione.

pochi chilometri in linea d'aria, dalle mura delle Cappuccine lungo via Corsica, sulla spina dorsale di uno dei quartieri più eleganti di Genova, Carignano. Pochi chilometri raccontano una parte della straordinaria vita di una coppia ricchissima, una potenza finanziaria nell'Europa, una straordinaria forza innovatrice per Genova, attraverso tutto quasi l'Ottocento, Raffaele De Ferrari e Maria Brignole Sale. Lei costruisce l'ospedale che ancora è lì, nelle splendide forme della nascita. Insieme donano al comune i palazzi rosso e bianco, zeppi di tesoro.

lui decide di ammodernare il suo paese puntando sulla sua capitale portuale. È il 1876 e il duca principe di Lucedio regala a Genova 20 milioni di lire d'oro per la costruzione del molo che porta il suo nome. La lanterna, il faro iconico che da un'altezza di 117 metri lancia la sua luce intermittente a 25 miglia di distanza, era stata realizzata nel 1543. Nel 1821 una violenta tempesta convince le autorità ad allungare il molo vecchio, ma la realizzazione del canale di Suez 1869 suggerisce ulteriori ampliamenti per reggere la concorrenza. Ed ecco che ci pensa Raffaele De Ferrari. Costruirà il molo Galliera lungo 1500 metri, il porto verrà dotato di ferrovie, gru idrauliche e magazzini coperti. E nel 1926, con la costruzione del bacino di San Pier d'Arena e della diga foranea proprio perché è fuori dall'area portuale, lo scalo assume le forme di oggi. Lasciamoci alle spalle il Galliera con le sue alte corsie e percorriamo l'elegante via Corsica fino al termine. Eccolo al suo posto il Duca di Galliera, l'imponente monumento di Giulio Monteverde, dove tre statue in bronzo che rappresentano bene lo spirito del mecenate, la munificenza, il genio alato e il dio Mercurio, patrono del commercio, guardano proprio la diga foranea. Raffaele si dedicò anima e corpo al mecenatismo e alla sua città. Giusto dunque aver dato il suo nome alla piazza più importante di Genova. Più indietro, nel giardino dell'ospedale realizzato nel 1888 dalla moglie, c'è la statua della duchessa. L'ha realizzata ancora a Monteverde. Lei sembra una regina seduta sul trono, dietro l'ospedale.

0: Mi consenta di chiederle, dottore, quale città straniera le è piaciuta di più?
1: Genova.
0: Perché Genova?
1: C'è una magnifica folla nelle sue strade. Quando esci di sera dall'albergo, sono tutte gremite di gente. Ti muovi in mezzo alla folla, senza una meta, su e giù, a zig zag. Vivi della sua vita, ti fondi con essa psichicamente e cominci a credere che in realtà sia possibile un'unica anima universale, del tipo di quella che un giorno nella commedia di Konstantin Gavrilovic incarnò Nina Zarietna. A proposito, dov'è la Zarietna? Dov'è e come sta?
2: Il medico Yevgeny Sergeevich Don così descrive Genova con parole straordinarie. Ricordiamoci che nel Gabbiano di Chekhov, è appunto tratto dal Gabbiano di Chekhov, questa città esce fuori in maniera meravigliosa. Chekhov è stato a Genova nel settembre del 1894, effettivamente deve essere rimasto molto colpito. Sappiamo tra le altre cose che andò a visitare il cimitero di Staglieno, come facevano tutti i grandi viaggiatori del l'Ottocento, logicamente provando diverse emozioni. Genova inebria nel bene e nel male, entusiasma con le sue contraddizioni o annoia con i suoi silenzi. Dipende dai punti di vista. Forse è banale, ma romantico, il rumore del mare si mescola ormai con quello dei gabbiani, diventati grossi tacchini, muniti di ali, padroni del cielo genovese, stabili sui tetti dei palazzi, senza differenze sociali e catastali. La Genova del Gabbiano e del dottor Dorn è una città animale, uccelli soprattutto, piccioni, merli e pappagalli coloratissimi. La città non ha

Ha bisogno di zoo, è uno zoo nei suoi radi parchi urbani, nei giardini delle ville patrizie, sul mare. Il vento è tornato padrone della città, urla la sua presenza tentando di offuscare il gracchiare di questi ingombranti pennuti che nessuno oggi osa disturbare. Genova è animale e ama gli animali. Così nel suo stemma ne ha messi due, arcigni e mostruosi. Due grifoni, metà aquila e metà leone, con orecchie di cavallo e un tempo le code ben ritte, poi umiliate e abbassate in un gesto di resa e finalmente ripristinate orgogliosamente all'insù.

0: Ben trovato a Giuseppe Pace, presidente di Confartigianato Liguria.
1: Ben trovati a tutti gli spettatori.
0: Allora, presidente, insomma, da poco eletto questa.
1: Ne ho eletto da poco, sono stato eletto l'8 maggio, quindi diciamo che sono i primi mesi, ecco, che mi approccio, anche se ho un'esperienza in Confartigianato ultratrentennale, soprattutto con incarichi importanti nella mia categoria degli autoriparatori.
0: Senta, in Liguria il settore rappresenta sempre un volano, no? Un motore per la nostra regione, oltre 42.000 imprese, 150.000 persone nell'indotto che ci lavorano, insomma, quanto contano ancora?
1: Beh, diciamo che l'artigianato ha sempre avuto, proprio per tradizione, un ruolo importante nella nostra società, no? Da sempre, e credo che continui ad averlo. Proprio per questo io nel mio primo programma, come visione, appena insediato, ho pensato subito ad un avvicinamento da parte dei giovani al mondo dell'artigianato, perché il mondo dell'artigianato è un mondo che può dare prospettive importanti, ecco, prospettive di una vita serena. Io sono un artigiano, sono figlio di artigiani, faccio l'artigiano da quasi 50 anni, perché a quei tempi, ahimè, io ho 64 anni, a quei tempi il mio libretto di lavoro è stato timbrato a 14 anni per la prima volta, e quindi mi ha dato la possibilità di vivere dignitosamente, ecco. Ovviamente oggi fare l'artigiano non è più come 50 anni fa, oggi bisogna essere artigiani, ma bisogna essere anche imprenditori, quindi è importante che anche le piccole aziende artigiane ragionino un po' come le grandi, cioè che analizzino bene la loro amministrazione, ecco.
0: Senta, intanto vediamo un po' chi sono gli artigiani, cioè quali sono le categorie che rientrano in questa categoria, che magari, appunto, sappiamo il termine artigiano, poi però chi c'è dentro davvero?
1: Ma gli artigiani, è chiaro, l'artigiano è colui che lavora mettendo diciamo la propria intelligenza nelle mani, no? Quindi un autoriparatore deve carburare, deve verniciare, carteggiare, stuccare una macchina, quindi sono lavori prevalentemente manuali, e sono lavori in cui devi mettere, come dicevo prima, l'intelligenza per riuscire a fare quelle che poi in alcuni casi diventano addirittura delle opere d'arte, no? Io parlo della mia categoria che conosco bene, quella dei carrozzieri. Beh, una macchina appena verniciata, cioè nel forno, è una cosa che ti lascia senza fiato, ecco, proprio bella da vedere. Ecco.
0: Senta, lei ha parlato prima, uno dei punti del suo mandato è quello di avvicinare i giovani, o comunque cercare di coinvolgerli sempre di più, però i giovani sono sempre attratti da questo mondo dell'artigianato, oppure guardano forse anche in maniera illusoria al mondo social, al mondo di guadagni facili,
1: ecco, sì.
0: Di chimere,
1: sì,
0: quasi sempre impossibili da raggiungere, che però magari illudono i ragazzi, i giovani.
1: Certo. Purtroppo il problema credo sia proprio questo, e questo fa, diciamo, cioè viviamo in un mondo dove non esiste più la passione, che secondo me è alla base dell'artigiano. Cioè, l'artigiano, se non fa il suo lavoro con passione, non lo impara e lo fa malvolentieri. Cioè, io sono contento di fare tuttora l'artigiano, perché a me piace il mio lavoro, cioè proprio sono soddisfatto. È chiaro che il ragionamento che faceva lei sulla questione, oggi purtroppo i ragazzi sono sempre più attratti dai soldi, no? Io ai miei tempi si andava a lavorare per imparare il mestiere, non si

0: pensava ai soldi, cioè io volevo era come andare a scuola per me, cioè io imparavo un mestiere. Oggi purtroppo devo dire che i giovani guardano più al guadagno facile. E tant'è vero che secondo me, purtroppo ahimè, ci vengono spesso i giovani, noi abbiamo una carenza di personale, soprattutto giovani, giovani, perché non c'è più questo interesse verso l'artigianato, perché spesso ci vengono magari portati via banalmente dai corrieri, che ormai, cioè, uno va a fare il corriere, cioè mediamente lo stipendio di un artigiano apprendista è di intorno ai 1200 euro. Uno stipendio di un corriere, se lavora magari da giovane, sono veloci, fanno tante consegne e tutto quanto, arrivano anche a 1600, arrivano anche a 1800, no? Però ci troveremo di fronte tra qualche anno, secondo me, questa è una mia previsione, è tutta mia personale, ci troveremo magari tra qualche anno ad avere dei 35 anni, perché a 35 anni questi ragazzi non corrono più, probabilmente questi corrieri non avranno più l'interesse a mantenerli come forza lavoro, e quindi il rischio è che ci troviamo tra qualche anno ad avere un numero considerevole di 35enni, 40enni senza arte né parte, disoccupati, e ahimè a 35-40 anni il mestiere dell'artigiano non lo impari più. Quindi ho messo del fieno in cascina da giovane imparando un mestiere. E devo dire che un artigiano bravo guadagna anche 2000-2500 euro, ci sono artigiani che ne guadagnano anche molti di più, cioè personalmente io sono stati dei momenti che ne ho guadagnato molti di più, ecco. Quindi le prospettive dal punto di vista economico nel mondo dell'artigiano, se uno lo fa seriamente, sono veramente buone. Il problema è che all'inizio bisogna fare un po' di sacrifici.
1: Qual è la categoria del vostro comparto che invece è veramente in sofferenza?
0: Ma devo dire che tutte le categorie sono in sofferenza, cioè qualsiasi artigiano ha uno dei problemi principali nel mondo dell'artigianato, è quello, perché noi ci riuniamo, facciamo riunioni anche a Roma, no? Io sono stato per 8 anni presidente nazionale della mia categoria, e tutte le categorie, uno dei problemi principali è la ricerca del personale, la mancanza di personale, anche da formare, ecco.
1: Quindi non è il mercato il problema, cioè il mercato c'è sempre.
0: Il mercato c'è, certo, il mercato dell'artigianato io credo che c'è e ci sarà sempre, perché ho notato una valorizzazione dell'artigianato, perché oggi brand importanti si fregiano del marchio di artigiano, quindi si sta un po' invertendo quella credenza popolare dove l'artigiano era quello che evadeva le tasse o quello che, cioè oggi l'artigiano è quello che fa il prodotto di qualità, che fa la differenza.
1: Forse è il termine che noi abbiamo in testa, no? L'artigiano solitamente nessuno immagina, nell'immaginario collettivo naturalmente, una figura così o preparata o professionale o con delle competenze a volte anche fuori dal comune, no? Perché come diceva lei, insomma, c'è un genio di testa che poi va trasformato e tramutato nelle mani. Non tutti sono capaci a fare certi lavori.
0: Certo, ma
1: però nell'immaginario collettivo l'artigiano era un po', non dico di serie B, mi perdoni il termine, ma ritenuto negli anni scorsi soprattutto, magari così, una categoria un po'. In serie B forse sì. Il termine, lei non si offenderà naturalmente.
0: No,
1: però,
0: no, perché guardi,
1: e purtroppo invece lei dice che ultimamente c'è un cambiamento.
0: Purtroppo è un errore che ho fatto anch'io recentemente. Faccio questo esempio: io ho 2 figli che lavorano entrambi con me in azienda. E il grande ha fatto la maturità, poi si è iscritto all'università, economia, era anche bravo. A un certo punto, verso il terzo anno, mi ha detto: papà, guarda, io non voglio più continuare l'università, voglio andare a lavorare. Allora io gli ho detto: guarda, ahimè, se vuoi andare, a me dispiace, perché io avrei voluto vedere laureato tutto qua, però se non vuoi continuare ad andare all'università ti devi trovare un lavoro. Ma io l'ho messa come una scelta di serie B, in realtà poi mi sono reso conto con i mesi a seguire che non era una scelta di serie B, ma me l'ha fatto capire proprio lui, mi ha detto: papà, noi abbiamo una bella azienda, cioè io posso star bene, cioè cosa faccio, vado a fare il commercialista, a me piace, cioè, quello che abbiamo creato, ecco. Quindi non è una scelta di serie B, per me è una scelta di serie A.
1: Senta, come pensate di coinvolgere e convincere anche i ragazzi a entrare nel vostro mondo? C'è anche un discorso anche legato alle scuole, probabilmente, anche perché bisogna fare a questo punto una politica, no? Non solo

0: ce lo possiamo dire qua in televisione, qualcuno ci ascolta, però poi rimane lì.
1: Io credo che il problema principale, l'ho detto poco fa nel racconto che ho fatto su mio figlio, no? Il problema spesso sono i genitori. Sono i genitori che pensano che il figlio si deve assolutamente laureare, che il figlio deve diventare avvocato, che deve fare qua. Io vedo un sacco di avvocati in giro, le ripeto, c'è una grande carenza di personale qualificato nel mondo dell'artigianato, quindi è proprio la mentalità dei genitori che deve cambiare, cioè il figlio che fa l'artigiano, facendolo seriamente, con le evoluzioni, ovviamente rimanendo al passo del mercato, perché oggi l'artigiano non è più quello che batte solo la lamiera, oggi gli artigiani usano, io uso tantissimo le intelligenze artificiali.
0: Come?
1: La uso ma banalmente anche solo per, non so, devo smontare la maniglia di una 500 nuova che è scomparsa, e come faccio a smontarla? Che ne so, vado a guardarmi le schede, banalmente digito su ChatGPT o altre, Gemini o altre, come smontare, e mi dice esattamente tutto. Poi io la uso in tantissime cose, la uso veramente tanto, ecco.
0: Senta, in chiusura, se dovesse, anzi se vuole, fare un appello a qualche ragazzo o qualche genitore che ci sta seguendo in questo momento, anche per un consiglio, un appello ai figli.
1: Beh, io credo che l'esempio che ho fatto personale sia eloquente, ecco, nel senso, io sono convinto che i miei figli avranno un futuro sereno e dignitoso, ecco.
0: Quello dei figli è uno dei suoi, dei figli, scusate, dei ragazzi è uno dei suoi punti del mandato. Viene in mente un altro, il secondo?
1: Sì, l'altro è quello, ovviamente, è quello di fare formazione sia per i ragazzi ma soprattutto per le aziende, perché la maggior parte degli artigiani non sono dei bravi amministratori, devo dire quello, ma anche io me ne sono reso conto nell'arco dell'esercizio della mia attività. Spesso magari vediamo arrivare dei soldi, non siamo bravi a amministrare il denaro, no? Le aziende che non lavorano con i propri soldi, che quindi hanno, ci sono molte aziende artigiane che hanno tra le voci principali nel bilancio quella degli interessi passivi, no? Cioè l'artigiano deve diventare più un bravo amministratore. Se l'artigiano è un bravo amministratore, amministra bene la propria azienda e tutto quanto, e non butta via i soldi, può vivere più che dignitosamente, ecco.
0: Grazie Giuseppe Pace, presidente di Confartigianato Liguria, e buon lavoro.
1: Grazie a voi.

0: Un saluto a tutti i telespettatori di Primo Canale da Edoardo Ferrara di Trebi Meteo. Ci attende una domenica sostanzialmente soleggiata un po' su tutta la regione, con cieli da sereni o più poco parzialmente nuvolosi. Per quanto riguarda la provincia di Imperia, avremo dunque condizioni di tempo pienamente soleggiato su tutti i settori, con vedete, cieli diffusamente sereni e un clima caldo ed afoso, con punte di 30-31 gradi, ma anche superiori, sulle zone interne. Spostandoci nella provincia di Savona, cambia poco la situazione. Con cieli diffusamente sereni, al più qualche addensamento marittimo, soprattutto al mattino lungo i settori costieri, ma di poco conto, in un contesto climatico decisamente caldo ed afoso. Situazione analoga anche spostandoci sulla provincia di Genova, con tanto sole su tutti i settori, qualche annuvolamento marittimo non escluso al mattino, e temperature massime che potranno raggiungere anche i 35 gradi sui settori appena prospicienti la costa. Per quanto riguarda il Tiguglio, situazione del tutto analoga, cieli diffusamente sereni o poco nuvolosi su tutti i settori, clima molto caldo ed afoso. Spostandoci infine sullo Spezzino, anche qui tanto sole, al più qualche annuvolamento marittimo tra le ore notturne e mattutine, in un contesto caldo e decisamente afoso. La giornata di lunedì riproporrà condizioni di tempo assolutamente stabile e soleggiato su tutta la regione per la persistenza dell'anticiclone africano, con punte di oltre 34-35 gradi sui settori interni, qualche grado in meno lungo la riviera, ma in un contesto decisamente afoso. Aggiornamenti scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente.

vincente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

Sarà bollino rosso per ondata di calore a Genova, dove le temperature percepite hanno sfiorato i 43 gradi. Era ricercato a livello internazionale un ingegnere che contrabbandava sigarette, voleva confondersi tra i passeggeri dei traghetti a Genova, ma è stato arrestato. È stata chiusa per 20 anni, ma adesso è stata riaperta a Chiavari la piscina olimpionica intitolata all'ex sindaco scomparso di Capo.

0: dalla cronaca ce n'è parecchia, come partiamo con quello che è accaduto la notte scorsa, in realtà all'alba di questa mattina ad Albissola. Un ragazzo di appena 23 anni è morto travolto da una motrice mentre si trovava sui binari. È stata aperta un'indagine. Spesso quando si raccontano di questi episodi si parla di gesto volontario. In questo caso dovrebbe essere stato invece un tragico incidente, aver stroncato la vita a un giovane che aveva finito la sua serata in una delle discoteche più note di Albissola e poi doveva tornare a Genova a casa dalla sua famiglia proprio la mattina con il primo treno delle 5:30. Ci racconta tutto Annissa De Filippi.
1: Si chiamava Simone Scarrà, il giovane genovese di 23 anni, morto travolto da un treno in stazione ad Albissola. Viveva alla Foce con i genitori, il papà, un camallo del porto. Un passato da calciatore il suo, sebbene dilettante, e una laurea in psicologia. Questa notte, insieme ad alcuni amici, aveva trascorso la serata in discoteca. Alle prime ore del mattino, il gruppo aveva raggiunto la stazione per prendere il regionale delle 5:30 diretto a Genova, dove Simone viveva appunto con la famiglia. Secondo le prime ricostruzioni e le immagini delle telecamere di videosorveglianza, il ragazzo si trovava sulla banchina e si sarebbe avvicinato eccessivamente al binario mentre transitava una motrice. È stato colpito e sbalzato sulla piattaforma, è morto sul colpo. A dare l'allarme uno degli amici. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori della Croce Verde, i carabinieri e i vigili del fuoco, ma non c'era più nulla da fare. La procura di Savona ha aperto un fascicolo conoscitivo. Al momento non emerge elementi che facciano pensare a un gesto volontario. L'incidente ha bloccato la circolazione ferroviaria tra Savona e Cogoleto fino alla prima mattina.
0: E quest'oggi sono stati attimi di paura per un sub di circa 55 anni che ha accusato un malore dopo un'immersione in mare. L'uomo faceva parte di un gruppo partito da un diving della Marina di Sessi. Secondo le prime informazioni, il gruppo era impegnato in un'immersione a una profondità di circa 115 metri, quindi molto impegnativa. Durante la fase di risalita, una volta tornato sul gommone di appoggio, il sub avrebbe iniziato ad accusare un improvviso malore, un malessere che si è trasformato in difficoltà respiratoria. Secondo quanto riferito dal diving, il centro specializzato che è responsabile dell'immersione, si è trattato di un episodio dovuto a una congestione da acqua fredda. L'allarme è scattato subito i soccorsi, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova, dove verranno valutate le terapie necessarie. Non si arresta l'ondata di calore in Liguria, è stato infatti emanato un bollino rosso sia per la giornata di domani, ma l'avevamo già raccontato ieri, che per quella di lunedì. La novità è questa, quindi sia domani che lunedì Genova sarà in bollino rosso per ondata di calore, la quarta ondata, con una situazione già molto complicata che sta mettendo a dura prova tutti. Sentiamo.
2: Non si arresta la quarta ondata di calore di quest'estate rovente. La Protezione Civile, in sinergia con il Ministero della Salute, ha emesso bollino rosso per caldo anche per la giornata di lunedì 3 agosto. La decisione sussegue il livello massimo previsto già per domenica 2 agosto. Le temperature sopra la media, la percezione che supera abbondantemente i 40 gradi a Genova e l'umidità sempre più insistente hanno indotto la Protezione Civile a emettere ancora una volta il bollino con il livello di massima attenzione. Proprio per questo motivo i consigli degli esperti sono sempre gli stessi: non uscire nelle ore più calde, consumare pasti leggeri, bere molta acqua e fare attenzione alla conservazione di cibo e farmaci. Intanto l'ondata di calore iniziata il 19 giugno di quest'anno è diventata la più lunga mai osservata in Liguria, da quando ARPAL monitora gli episodi in cui le temperature superano in modo significativo le soglie climatiche regionali. Dal 22 luglio il fenomeno ha raggiunto i 34 giorni consecutivi, superando il precedente primato registrato due volte tra luglio e l'agosto del 2022 e del 2024. Insomma, con l'inizio di agosto la situazione sembra non migliorare, mentre gli esperti non scongiurano la fine delle ondate di calore, scommettendo invece che quella in corso non sarà l'ultima.
0: Adesso parliamo di Tari perché è il tema che sta facendo discutere molto in città: 50 metri quadrati, una media di 8.

0: 8 sacchetti di segatura e trucioli di legno alla mese, la bolletta della Tari è schizzata a 500 euro all'anno. L'altra storia di dissenso della tassa che aumenta a Genova le stiamo raccogliendo in questi giorni con Elisabetta Biancalani.
1: 50 metri quadrati.
2: Una cinquantina di metri, sì, quadri. Tu fai l'artigiano del legno, quanto, sì, paghi di Tari all'anno?
1: Io pago circa 500 euro l'anno.
2: Per?
1: Ci sono truccioli e segatura, ci sono circa 7-8 sacchetti al mese e quindi diciamo che c'è una proporzione un po' sfavorevole per me tra quanto paghiamo e quanto alla fine conferiamo, diciamo, nei bidoni, ecco.
2: E aumenta pure, hai sentito?
1: Aumenta di una cifra importante, di una percentuale del 5,7%. Io mi sono informato negli anni passati, più o meno gli adeguamenti erano del 3, del 3,5%, per cui adesso andiamo quasi al doppio.
2: Ma il servizio qua in zona di Amio è abbastanza adeguato secondo te?
1: Il servizio è migliorabile, secondo me, perfettibile. Lo spazzamento del vicolo lo facciamo noi. Tanti artigiani del vicolo. Quando vediamo che c'è un po' troppa sporcizia, ogni tanto laviamo anche la strada.
2: Ah, sì, addirittura, quindi sì, vi mettete, sì, lì
1: un po', togliamo un po' di,
2: fate i turni,
1: un
2: po' di spontanea, fate turni.
1: Un po', sì. Per cui
2: perché
1: ci
2: qua non passano
1: raramente, ogni tanto li vediamo quando si avvicinano le elezioni.
2: Buona Tari, cosa vuoi che ti dica?
1: Grazie,
2: Luca?
1: Pazienza.
2: Pazienza.
1: Rispondano a un po' a un miglioramento del servizio, questo è quello che noi ci auguriamo.
0: Una storia di ricerca a livello internazionale da parte di un uomo, un ingegnere di 45 anni che contrabbandava delle sigarette, cercava di confondersi tra i passeggeri dei traghetti di Genova, è sbarcato da una nave proveniente da Palermo, è stato però rintracciato e arrestato. Si chiude così una vicenda quasi di spionaggio internazionale. Sentiamo.
3: Era ricercato a livello internazionale per associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di sigarette. Un uomo di 45 anni, originario del Montenegro, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza nel porto di Genova. È un ingegnere meccanico e, secondo le accuse, in un'occasione aveva nascosto in mezzo ai tronchi. La vicenda aveva portato anche all'arresto del presidente del paese. Il 45enne gruppo di Genova, mentre cercava di confondersi tra i passeggeri sbarcati dalla motonave. Dell'arresto da parte della Corte d'Appello, questa mattina si è tenuta l'udienza generale, aveva chiesto i domiciliari, la Corte elettronico.
0: C'è stata molta preoccupazione quest'oggi in un bar di Borgoratti a Genova, dove sono state date alle fiamme il locale con un rogo di origine dolosa. Sul posto intervenute le volanti della polizia e i vigili del fuoco. Secondo una prima ricostruzione, prima del rogo un cittadino di origine magrebina sarebbe entrato nel locale dopo averne sforzato l'ingresso. Successivamente sarebbe stato poi appiccato l'incendio provocando danni all'interno del bar. L'allarme ha fatto scattare l'intervento dei soccorsi e delle forze dell'ordine. Terminata l'emergenza sono partiti gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti, che cosa fosse accaduto e rintracciare il colpevole. Andiamo a Chiavari adesso, perché dopo oltre 20 anni di chiusura Chiavari ritrova la sua piscina olimpionica. Ha inaugurato il nuovo impianto del Lido, intitolato all'ex sindaco scomparso prematuramente Marco Di Capua, scomparso appunto nel 2021. L'intervento restituisce alla città una struttura moderna, accessibile e importante per tutti, con le aperture e poi soprattutto anche col lavoro che verrà svolto da Chiavari Nuoto. Ci racconta tutto Carlotta Nicoletti.
4: Siamo qui all'inaugurazione della piscina olimpionica intitolata a Marco Di Capua, a Chiavari, l'ex sindaco che ha tanto voluto questa piscina dopo 20 anni di lavori per poter realizzare questa apertura e restituirla ai cittadini di Chiavari, una piscina che sarà utilizzata sia dai residenti ma potrà anche ospitare grandi gare sicuramente. Fino al 15 settembre sarà attiva, tutti i residenti potranno utilizzarla e poi ci sarà un bando per capire chi avrà la concessione di questa

0: piscina viene restituita ai suoi cittadini.
1: Parliamo di un investimento che è superiore ai 6 milioni di euro, siamo più vicini ai 6 milioni e mezzo, è una piscina che cuba oltre 2 milioni di litri d'acqua, 21 metri di larghezza per oltre 50 metri, poi ci sarà un pontone mobile che andrà a suddividerla, ma questa non è solo una piscina, è proprio uno dei simboli di Chiavari.
2: Restituiamo non soltanto una piscina, ma restituiamo veramente un luogo di incontro, un luogo che i chiavaresi hanno sempre avuto nel cuore. Sarà aperto, diciamo, tutti i giorni fino a settembre e naturalmente si potrà accedere per questi prossimi giorni con una tariffa particolarmente agevolata che per i residenti chiavaresi è di 5 euro. E poi dopo ci saranno anche dei pacchetti in abbonamento che potranno naturalmente abbasseranno ancora un pochino il costo.
0: È un momento che assume un significato per lei importante sia da vice sindaco di Chiavari ma anche come moglie dell'ex sindaco Marco Di Capo a cui è intitolata proprio la piscina.
3: Sì, è un momento emozionante, è un momento in cui si dà vita al sogno in cui Marco aveva creduto, lo aveva immaginato, lo aveva perseguito e ci aveva veramente creduto fino in fondo.
4: L'Italia non è un paese per le banche, per gli sportelli bancari, lo dicono i numeri. Tra il 2015 e il 2025 la rete è scesa da 30.200 unità a 19.140 filiali, quindi si è oltre che quasi dimezzata, un'analisi che rievidenzia come la popolazione italiana vada o comunque utilizzi poco. Una riduzione. I numeri per esempio in Liguria raccontano di una percentuale più alta, 234 comuni più della metà, 135 non hanno più un ufficio di riferimento nel proprio territorio e la percentuale del 57,7%, quindi metà dei comuni liguri sono senza sportelli bancari. E adesso la cultura, partiamo con gli appuntamenti a Palazzo Ducale a Genova, diverse le iniziative, tra queste cinema all'aperto nel mese di agosto, oltre ai film di maggiore successo degli ultimi mesi, propone anche 5 anteprime della prossima stagione cinematografica, ci racconta tutto Dario Vassallo.
5: È certamente una delle sale cinematografiche più suggestive di Genova. Anche quest'estate a Palazzo Ducale il grande schermo si è acceso sotto le stelle offrendo al pubblico una selezione dei migliori film della stagione. Un appuntamento giunto alla 10ª edizione, ormai consolidato in città, capace di coniugare il fascino cinema all'aria aperta, regalando un'esperienza immersiva diversa da quella della tradizionale sala cinematografica. Il programma di agosto si apre oggi e domani con uno dei film più attesi della stagione, l'Odissea di Christopher Nolan, che al botteghino sta battendo ogni record di incassi, ma in questo mese, oltre al tradizionale mix di successi di pubblico, film d'autore e opere premiate ai festival, saranno proiettate anche 5 anteprime della prossima stagione cinematografica. Si parte il 5 con Santiago, un cammino per ricominciare, storia ambientata lungo il celebre percorso di pellegrinaggio. Mercoledì 12, Palestina 36 riporta sul grande schermo uno degli snodi più significativi e meno raccontati della storia del Medio Oriente, la rivolta araba contro il mandato britannico destinata a segnare il futuro della regione. Giovedì 20 tocca a Spezie e Bugie, la piccola cucina di Medi. Tra commedia romantica e racconto di formazione, mette sul piatto con leggerezza temi come l'identità, le radici culturali e il difficile equilibrio fra tradizione e desiderio di emancipazione. Martedì 25 sarà la volta di Fammi il piacere, che con ironia e intelligenza affronta il tema del piacere femminile all'interno della coppia. Infine, l'ultima anteprima, il 27 agosto, è Un mondo meraviglioso di Giulio Callegari. In un futuro non troppo lontano, dove i robot sono entrati a far parte della vita quotidiana e svolgono gran parte delle attività al posto degli esseri umani, utilizza la fantascienza per riflettere con ironia sul rapporto tra tecnologia e umanità.
4: Ci spostiamo alla Spezia perché sono momenti di attesa, di tradizione, emozione, tifo, tanta voglia di festa, quelli che stanno vivendo gli spezzini in queste ore. Manca ormai pochissimo la 101esima edizione del Palio, uno degli appuntamenti più sentiti dal territorio spezzino. Emanuela Cavallo.
6: Armi alle sagole, tra meno di 24 ore cresce l'attesa per l'edizione 101 della disfida più sentita del territorio spezzino, il Palio del Golfo. Come da tradizione il colore e l'incredibile fantasia delle borgate hanno invaso le vie del centro storico, con allegria e ironia. Quest'anno spazio anche al silenzio e la contestazione per gli arancioni del Marola, che hanno sfilato senza barca e vogatori in segno di protesta contro la chiusura del varco della Marina Militare, entrata in vigore a fine luglio con l'apertura limitata a sole 3 fasce orarie giornaliere della possibilità di accesso al mare. Oggi, nella giornata della

0: La vigilia, come da tradizione, si passa alla pesa e punzonatura degli scafi, verificando con precisione la stazza per evitare squalifiche. Dalle 17 di domani l'appuntamento è la Morin. Gli occhi sono puntati sull'equipaggio senior del canaletto. I canarini campioni uscenti si presentano ai nastri di partenza con i favori del pronostico, grazie alla vittoria del campionato provinciale e all'ultimo acuto nella Prepario delle Grazie. Tra le donne, le campionesse in carica del Fostramassa puntano con decisione a difendere il titolo dopo una stagione dominante, mentre tra gli junior la sfida si preannuncia caldissima con i baby squali del Fezzano favoriti ai nastri di partenza. Domani però i calcoli e i pronostici cederanno il passo al verdetto insindacabile del mare.
1: Come sempre il calcio a quest'ora, partiamo dal Genoa con il volo oramai diretto Genova-Gran Bretagna per questa 3-4 giorni all'insegna anche dell'internazionalità. Per il Genoa un banco di prova importante, ci racconta tutto Carlo Danani. Ciao Carlo, buonasera.
2: Buonasera, scocca l'ora del quarto impegno precampionato per il Genoa, palcoscenico stavolta internazionale. Alle 20:30 a Leicester contro una formazione finita in terza serie ma pur sempre avversario di spessore, la squadra di De Rossi affronta il primo dei due test in Inghilterra. Tra i 28 rossoblu convocati c'è anche Mitai, mentre Messias e Traoré sono rimasti a Pegli a seguire l'iter personalizzato. Per entrambi probabile esordio stagionale sabato prossimo in occasione del trofeo spagnolo. Dopo l'opaca prova contro il Vicenza sabato scorso, a 3 settimane esatte dal debutto in campionato contro il Napoli, De Rossi si aspetta un passo in avanti da parte di un grifone alla piena ricerca dei nuovi equilibri. Due test in soli 4 giorni. Tra la sfida di stasera e quella di martedì col Bournemouth, probabile che DDR vari due Genoa differenti in modo da vedere in campo il maggior numero possibile di giocatori. Abbonamenti: sabato prossimo si chiude la fase di prelazione, si viaggia verso quota 17.000 con scontata accelerazione dei rinnovi negli ultimi giorni a disposizione.
1: Grazie, grazie a Carlo Danani. Adesso passiamo alla Samp, una Samp che deve fare i conti da una parte, questo ce lo racconterà tra poco Laura Rossetti, però con i tanti innesti comunque che Branco sta mettendo a disposizione di Corradi, ma anche con i primi affaticamenti, qualche infortunio, bisogna capire l'entità, una Samp che si sta preparando per la prima di campionato, prima ci sarà la Coppa Italia, insomma una Sampdoria che deve provare a cambiare rotta dopo questi anni drammatici dal punto di vista sportivo. Come sta andando? Ciao Laura, buonasera.
3: Ciao Giorgia, buonasera a tutti. Sì, come dicevi tu, iniziano le preoccupazioni dopo 3 anni di infortuni. Oggi c'era un po' di apprensione per le condizioni di Ravanelli, che è appunto arrivato dopo la stagione trionfale a Monza. Ci siamo informati, è solo una questione di sovraccarico di lavoro e quindi, visto che proprio in vista dell'amichevole di oggi a Bogliasco con il Novara, non si vuole rischiare il giocatore. Credo che sia stata addirittura una scelta proprio del giocatore di non voler, insomma, di cercare di preservarsi, anche perché direi che giocare oggi con questo caldo non sarà una cosa semplice, Giorgia, però come dicevi tu gli innesti sono tanti, bisogna che Corradi provi, riprovi e ovviamente nel contempo che si completi questa rosa, perché 4 giocatori mancano ancora.
1: Ecco, sul fronte portiere qualche novità c'è oppure ancora alto mare? Dicevi mancano 4 caselle, quali sono dal tuo punto di vista e soprattutto si arriverà pronti per il 22 agosto?
3: Sì, Branco è stato abbastanza chiaro e perentorio, il 90% della squadra la prima di campionato dovrà essere a disposizione, quindi va bene, non faranno la preparazione atletica con il resto della rosa, però la rosa sarà al 90%, questo è quello che è stato detto e ribadito, completa, quindi aspettiamo nei prossimi giorni sicuramente un portiere, un centrocampista e un attaccante, perché con gli infortuni di Belgic e di Insigne, sì che che Insigne ieri appunto il comunicato, la società ci ha tenuto con questo comunicato a così alleggerire un po' quello che poteva sembrare un

0: un infortunio anche abbastanza importante, dicendo appunto che anche lì è solo una questione precauzionale, proprio per non aver fatto la preparazione né l'anno scorso e comunque farla diversa anche quest'anno con Corradi. Quindi c'è un attimino di, siamo tutti col fiato sospeso, perché ripeto, dopo gli anni che abbiamo vissuto, quando sentiamo parlare di non disponibile, affaticamento, guaio muscolare, tremiamo, anche perché insomma la squadra sta nascendo, se perdiamo ogni giorno, perdiamo un pezzo per strada, poi diventa anche difficile per Corradi l'amalgama di questa nuova squadra.
1: Quindi assolutamente
0: speriamo,
1: sì,
0: che le cose comincino a un po' a migliorare, perché ripeto, abbiamo l'incubo degli infortuni.
1: È chiaro. Grazie a Laura Rossetti, buon lavoro, a presto.
0: A presto.
1: Noi ci fermiamo qua, ovviamente tutte le notizie di Genoa e Samp, come andranno anche le partite, le trovate sul sito primocanale.it. Vi auguro un buon proseguimento di serata, buon sabato sera.

0: Un saluto a tutti i telespettatori di Primo Canale da Edoardo Ferrara di Trebi Meteo. Ci attende una domenica sostanzialmente soleggiata un po' su tutta la regione, con cieli da sereni o più poco parzialmente nuvolosi. Per quanto riguarda la provincia di Imperia, avremo dunque condizioni di tempo pienamente soleggiato su tutti i settori, con, vedete, cieli diffusamente sereni e un clima caldo ed afoso, con punte di 30-31 gradi, ma anche superiori sulle zone interne. Spostandoci nella provincia di Savona, cambia poco la situazione. Con cieli diffusamente sereni, al più qualche addensamento marittimo, soprattutto al mattino lungo i settori costieri, ma di poco conto, in un contesto climatico decisamente caldo ed afoso. Situazione analoga anche spostandoci sulla provincia di Genova, con tanto sole su tutti i settori, qualche annuvolamento marittimo non escluso al mattino, e temperature massime che potranno raggiungere anche i 35 gradi sui settori appena prospicienti la costa. Per quanto riguarda il Tiguglio, situazione del tutto analoga: cieli diffusamente sereni o poco nuvolosi su tutti i settori, clima molto caldo ed afoso. Spostandoci infine sullo Spezzino, anche qui tanto sole, al più qualche annuvolamento marittimo tra le ore notturne e mattutine, in un contesto caldo e decisamente afoso. La giornata di lunedì riproporrà condizioni di tempo assolutamente stabile e soleggiato su tutta la regione per la persistenza dell'anticiclone africano, con punte di oltre 34-35 gradi sui settori interni, qualche grado in meno lungo la riviera, ma in un contesto decisamente afoso. Aggiornamenti scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 6 agosto, salsiccia di suino a 7,89 euro al chilo. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
1: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
3: Perché conviene!

Tragedia all'alba di quest'oggi ad Albissola, dove un ragazzo di 23 anni di Genova è stato travolto da una motrice mentre si trovava sui binari, aperta un'indagine. Non sembra diminuire il caldo torrido anche in Liguria, domani e lunedì sarà bollino rosso per ondata di calore a Genova, dove le temperature percepite hanno sfiorato i 43 gradi. Era ricercato a livello internazionale un ingegnere che contrabbandava sigarette, voleva confondersi tra i passeggeri dei traghetti a Genova, ma è stato arrestato. È stata chiusa per 20 anni, ma adesso è stata riaperta a Chiavari la piscina olimpionica intitolata all'ex sindaco scomparso di Capo.

Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo dalla cronaca, ce n'è parecchia, come si suol dire, in questa giornata. Partiamo

0: con quello che è accaduto la notte scorsa, in realtà all'alba di questa mattina ad Albissola. Un ragazzo di appena 23 anni è morto travolto da una motrice mentre si trovava sui binari. È stata aperta un'indagine. Spesso quando si raccontano di questi episodi si parla di gesto volontario. In questo caso dovrebbe essere stato invece un tragico incidente, aver stroncato la vita a un giovane che aveva finito la sua serata in una delle discoteche più note di Albissola e poi doveva tornare a Genova a casa dalla sua famiglia proprio la mattina con il primo treno delle 5:30. Ci racconta tutto Annissa De Filippi.
1: Si chiamava Simone Scarrà, il giovane genovese di 23 anni, morto travolto da un treno in stazione ad Albissola. Viveva alla Foce con i genitori, il papà, un camallo del porto. Un passato da calciatore il suo, sebbene dilettante, e una laurea in psicologia. Questa notte, insieme ad alcuni amici, aveva trascorso la serata in discoteca. Alle prime ore del mattino, il gruppo aveva raggiunto la stazione per prendere il regionale delle 5:30, diretto a Genova, dove Simone viveva appunto con la famiglia. Secondo le prime ricostruzioni e le immagini delle telecamere di videosorveglianza, il ragazzo si trovava sulla banchina e si sarebbe avvicinato eccessivamente al binario mentre transitava una motrice. È stato colpito e sbalzato sulla piattaforma, è morto sul colpo. A dare l'allarme uno degli amici. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori della Croce Verde, i carabinieri e i vigili del fuoco, ma non c'era più nulla da fare. La procura di Savona ha aperto un fascicolo conoscitivo. Al momento non è emergono elementi che facciano pensare a un gesto volontario. L'incidente ha bloccato la circolazione ferroviaria tra Savona e Cogoleto fino alla prima mattina.
0: E quest'oggi sono stati attimi di paura per un sub di circa 55 anni che ha accusato un malore dopo un'immersione in mare. L'uomo faceva parte di un gruppo partito da un diving della Marina di Sessi. Secondo le prime informazioni, il gruppo era impegnato in un'immersione a una profondità di circa 115 metri, quindi molto impegnativa. Durante la fase di risalita, una volta tornato sul gommone di appoggio, il sub avrebbe iniziato ad accusare un improvviso malore, un malessere che si è trasformato in difficoltà respiratoria. Secondo quanto riferito dal diving, il centro specializzato che è responsabile dell'immersione, si è trattato di un episodio dovuto a una congestione da acqua fredda. L'allarme è scattato subito i soccorsi, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova, dove verranno valutate le terapie necessarie. Non si arresta l'ondata di calore in Liguria, è stato infatti emanato un bollino rosso sia per la giornata di domani, ma l'avevamo già raccontato ieri, che per quella di lunedì. La novità è questa, quindi sia domani che lunedì Genova sarà in bollino rosso per ondata di calore, la quarta ondata con una situazione già molto complicata che sta mettendo a dura prova tutti. Sentiamo.
2: Non si arresta la quarta ondata di calore di quest'estate rovente. La Protezione Civile, in sinergia con il Ministero della Salute, ha emesso bollino rosso per caldo anche per la giornata di lunedì 3 agosto. La decisione sussegue il livello massimo previsto già per domenica 2 agosto. Le temperature sopra la media, la percezione che supera abbondantemente i 40 gradi a Genova e l'umidità sempre più insistente hanno indotto la Protezione Civile a emettere ancora una volta il bollino con il livello di massima attenzione. Proprio per questo motivo i consigli degli esperti sono sempre gli stessi: non uscire nelle ore più calde, consumare pasti leggeri, bere molta acqua e fare attenzione alla conservazione di cibo e farmaci. Intanto l'ondata di calore iniziata il 19 giugno di quest'anno è diventata la più lunga mai osservata in Liguria, da quando ARPAL monitora gli episodi in cui le temperature superano in modo significativo le soglie climatiche regionali. Dal 22 luglio il fenomeno ha raggiunto i 34 giorni consecutivi, superando il precedente primato di 30 giorni registrato due volte tra luglio e l'agosto del 2022 e del 2024. Insomma, con l'inizio di agosto la situazione sembra non migliorare, mentre gli esperti non scongiurano la fine delle ondate di calore, scommettendo invece che quella in corso non sarà l'ultima.
0: Adesso parliamo di Tari perché è il tema che sta facendo discutere molto in città: 50 metri quadrati, una media di 8 sacchetti di segatura e trucioli di legno alla mese. La bolletta della Tari è schizzata a 500 euro all'anno. L'altra storia di dissenso della tassa che aumenta a Genova le stiamo raccogliendo in questi giorni con Elisabetta Biancalani.
3: A 50 metri
4: Una
3: quadrati.
4: cinquantina di metri
3: Sì.
4: quadri. Tu fai l'artigiano del legno, quanto
3: Sì,
4: paghi di tari
3: io
4: all'anno?
3: pago circa 500 euro l'anno.
4: per...
3: Ci sono truccioli e segatura, ci sono circa 7-8 sacchetti al mese e quindi diciamo che c'è una proporzione un po' sfavorevole per me tra quanto paghiamo e quanto alla fine conferiamo, diciamo, nei bidoni. Ecco.
4: E aumenta pure, hai sentito?

0: aumenta di una cifra importante, di una percentuale del 5,7%. Io mi sono informato negli anni passati, più o meno gli adeguamenti erano del 3, del 3,5%, per cui adesso andiamo quasi, quasi al doppio.
1: Ma il servizio qua in zona di Amio è abbastanza adeguato secondo te?
0: Il servizio è migliorabile, secondo me, perfettibile. Lo spazzamento del vicolo lo facciamo noi.
1: Noi commercianti
0: artigiani del vicolo. Quando vediamo che c'è un po' troppa sporcizia, andiamo a ripulire. Ogni tanto laviamo anche la strada.
1: Sì. Ah, addirittura, quindi sì, vi mettete lì e scopate?
0: Sì, esatto.
1: Togliete un po', fate i turni con il legno oppure spontaneo, fate turni?
0: Un po' sì, spontaneo. Ci fa piacere stare nel pulito, per cui
1: Passano i mezzi o le persone?
0: Raramente. Ogni tanto li vediamo quando si avvicinano le elezioni.
1: Ah. buon Atari, cosa vuoi che ti dica?
0: Grazie,
1: Luca?
0: Pazienza. Speriamo che questi aumenti corrispondano a un po' a un miglioramento del servizio. Questo è quello che noi ci auguriamo.
2: Una storia di ricerca a livello internazionale da parte di un uomo, un ingegnere di 45 anni che contrabbandava delle sigarette, cercava di confondersi tra i passeggeri dei traghetti di Genova, è sbarcato da una nave proveniente da Palermo, è stato però rintracciato e arrestato. Si chiude così una vicenda quasi di spionaggio internazionale. Sentiamo.
3: Era ricercato a livello internazionale per associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di sigarette. Un uomo di 45 anni, originario del Montenegro, ma cittadino italiano, residente a Monza dal 94, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza nel porto di Genova. È un ingegnere meccanico e, secondo le accuse, in un'occasione avrebbe trasportato 20 kg di sigarette nascoste in mezzo ai tronchi. La vicenda nasce da una vasta indagine condotta in Montenegro, che aveva portato anche all'arresto del presidente del paese. Il 45enne è stato individuato dai finanzieri del secondo gruppo di Genova mentre cercava di confondersi tra i passeggeri sbarcati dalla motonave proveniente da Palermo. Dopo la convalida dell'arresto da parte della Corte d'Appello, questa mattina si è tenuta l'udienza per l'estradizione. La Procura Generale aveva chiesto i domiciliari, la Corte li ha concessi disponendo anche il braccialetto elettronico.
2: C'è stata molta preoccupazione quest'oggi in un bar di Borgoratti a Genova, dove sono state date alle fiamme il locale con un rogo di origine dolosa. Sul posto intervenute le volanti della polizia e i vigili del fuoco. Secondo una prima ricostruzione, prima del rogo un cittadino di origine magrebina sarebbe entrato nel locale dopo averne sforzato l'ingresso. Successivamente sarebbe stato poi appiccato l'incendio provocando danni all'interno del bar. L'allarme ha fatto scattare l'intervento dei soccorsi delle forze dell'ordine. Terminata l'emergenza sono partiti gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti, che cosa fosse accaduto, e rintracciare il colpevole. Andiamo a Chiavari adesso, perché dopo oltre 20 anni di chiusura Chiavari ritrova la sua piscina olimpionica. Ha inaugurato il nuovo impianto del Lido, intitolato all'ex sindaco scomparso prematuramente Marco Di Capua, scomparso appunto nel 2021. L'intervento restituisce alla città una struttura moderna, accessibile, importante per tutti, con le aperture e poi soprattutto anche col lavoro che verrà svolto da Chiavari Nuoto. Ci racconta tutto Carlotta Nicoletti.
4: Siamo qui all'inaugurazione della piscina olimpionica intitolata a Marco Di Capua, a Chiavari, l'ex sindaco che ha tanto voluto questa piscina dopo 20 anni di lavori per poter realizzare questa apertura e restituirla ai cittadini di Chiavari, una piscina che sarà utilizzata sia dai residenti ma potrà anche ospitare grandi gare sicuramente. Fino al 15 settembre sarà attiva, tutti i residenti potranno utilizzarla e poi ci sarà un bando per capire chi avrà la concessione di questa piscina che viene restituita ai suoi cittadini.
5: Parliamo di un investimento che è superiore ai 6 milioni di euro, siamo più vicini ai 6 milioni e mezzo. È una piscina che cuba oltre 2 milioni di litri d'acqua, 21 metri di larghezza per oltre 50 metri, poi ci sarà un pontone mobile che andrà a suddividerla. Ma questa non è solo una piscina, è proprio uno dei simboli di Chiavari.
6: Restituiamo non soltanto una piscina, ma restituiamo veramente un luogo di incontro, un luogo che i chiavaresi hanno sempre avuto nel cuore. Sarà aperto, diciamo, tutti i giorni fino a settembre, e naturalmente si potrà accedere per questi prossimi giorni con una tariffa particolarmente agevolata, che per i residenti

0: chiavaresi è di 5 euro. E poi dopo ci saranno anche dei pacchetti in abbonamento che potranno naturalmente abbasseranno ancora un pochino il costo.
1: È un momento che assume un significato per lei importante sia da vice sindaco di Chiavari ma anche come moglie dell'ex sindaco Marco Di Capo a cui è intitolata proprio la piscina.
2: Sì, è un momento emozionante, è un momento in cui si dà vita al sogno in cui Marco aveva creduto, lo aveva immaginato, lo aveva perseguito e ci aveva veramente creduto fino in fondo.
3: L'Italia non è un paese per le banche, per gli sportelli bancari, lo dicono i numeri. Tra il 2015 e il 2025 la rete è scesa da 30.200 unità a 19.140 filiali, quindi si è oltre che quasi dimezzata, un'analisi che rievidenzia come la popolazione italiana vada o comunque utilizzi poco o non troppo gli sportelli bancari, e questo ha portato a una riduzione. I numeri per esempio in Liguria raccontano di una percentuale più alta, 234 comuni, più della metà, 135, non hanno più un ufficio di riferimento nel proprio territorio, la percentuale del 57,7%, quindi metà dei comuni liguri sono senza sportelli bancari. E adesso la cultura, partiamo con gli appuntamenti a Palazzo Ducale a Genova, diverse le iniziative, tra queste cinema all'aperto nel mese di agosto, oltre ai film di maggiore successo degli ultimi mesi, propone anche 5 anteprime della prossima stagione cinematografica, ci racconta tutto Dario Vassallo.
4: È certamente una delle sale cinematografiche più suggestive di Genova. Anche quest'estate a Palazzo Ducale il grande schermo si è acceso sotto le stelle offrendo al pubblico una selezione dei migliori film della stagione. Un appuntamento giunto alla 10ª edizione, ormai consolidato in città, capace di coniugare il fascino di uno dei suoi luoghi più simbolici con il piacere del cinema all'aria aperta, regalando un'esperienza immersiva diversa da quella della tradizionale sala cinematografica. Il programma di agosto si apre oggi e domani con uno dei film più attesi della stagione, l'Odissea di Christopher Nolan, che al botteghino sta battendo ogni record di incassi, ma in questo mese, oltre al tradizionale mix di successi di pubblico, film d'autore e opere premiate ai festival, saranno proiettate anche 5 anteprime della prossima stagione cinematografica. Si parte il 5 con Santiago, un cammino per ricominciare, storia ambientata lungo il celebre percorso di pellegrinaggio. Mercoledì 12, Palestina 36 riporta sul grande schermo uno degli snodi più significativi e meno raccontati della storia del Medio Oriente, la rivolta araba contro il mandato britannico destinata a segnare il futuro della regione. Giovedì 20 tocca a Spezie e Bugie, la piccola cucina di Medi. Tra commedia romantica e racconto di formazione, mette sul piatto con leggerezza temi come l'identità, le radici culturali e il difficile equilibrio fra tradizione e desiderio di emancipazione. Martedì 25 sarà la volta di Fammi il piacere, che con ironia e intelligenza affronta il tema del piacere femminile all'interno della coppia. Infine, l'ultima anteprima, il 27 agosto, è Un mondo meraviglioso di Giulio Callegari. In un futuro non troppo lontano, dove i robot sono entrati a far parte della vita quotidiana e svolgono gran parte delle attività al posto degli esseri umani, utilizza la fantascienza per riflettere con ironia sul rapporto tra tecnologia e umanità.
3: Ci spostiamo alla Spezia perché sono momenti di attesa, di tradizione, emozione, tifo, tanta voglia di festa, quelli che stanno vivendo gli spezzini in queste ore. Manca oramai pochissimo la 101esima edizione del Palio del Golf, uno degli appuntamenti più sentiti dal territorio spezzino. Emanuela Cavallo.
5: Armi alle sagole, tra meno di 24 ore cresce l'attesa per l'edizione 101 della disfida più sentita del territorio spezzino, il Palio del Golfo. Come da tradizione il colore e l'incredibile fantasia delle borgate hanno invaso le vie del centro storico, con allegria e ironia. Quest'anno spazio anche al silenzio e la contestazione per gli arancioni del Marola che hanno sfilato senza barca e vogatori in segno di protesta contro la chiusura del varco della Marina Militare, entrata in vigore a fine luglio con l'apertura limitata a sole 3 fasce orarie giornaliere della possibilità di accesso al mare. Oggi, nella giornata della vigilia, come da tradizione si passa alla pesa e punzonatura degli scafi, verificando con precisione la stazza per evitare squalifiche. Dalle 17 di domani l'appuntamento è la Morin, gli occhi sono puntati sull'equipaggio senior del canaletto, i canarini campioni uscenti si presentano ai nastri di partenza con i favori del pronostico, grazie alla vittoria del campionato provinciale e all'ultimo acuto nella preparia delle grazie. Tra le donne, le campionesse in carica del Fostramassa puntano con decisione a difendere il titolo dopo una stagione dominante, mentre tra gli junior la sfida si preannuncia caldissima con i baby squali del Fezzano favoriti ai nastri di partenza. Domani però i calcoli e i pronostici cederanno il passo al verdetto insindacabile del mare.

0: Come sempre il calcio a quest'ora, partiamo dal Genoa con il volo oramai diretto Genova-Gran Bretagna per questa 3-4 giorni all'insegna anche dell'internazionalità. Per il Genoa un banco di prova importante, ci racconta tutto Carlo Danani. Ciao Carlo, buonasera.
1: Buonasera, scocca l'ora del quarto impegno precampionato per il Genoa, palcoscenico stavolta internazionale, alle 20:30 a Leicester contro una formazione finita in terza serie ma pur sempre avversario di spessore. La squadra di De Rossi affronta il primo dei due test in Inghilterra. Tra i 28 rossoblu convocati c'è anche Mitai, mentre Messias e Traoré sono rimasti appesi a seguire l'iter personalizzato. Per entrambi probabile esordio stagionale sabato prossimo in occasione del trofeo spagnolo. Dopo a 3 settimane esatte dal debutto in campionato contro il Napoli, De Rossi si aspetta un passo in avanti da parte di un grifone alla piena ricerca dei nuovi equilibri. Due test in soli 4 giorni, tra la sfida di stasera e quella di martedì col Bournemouth, probabile che DDR vari due Genoa differenti, in modo da vedere in campo il maggior numero possibile di giocatori. Abbonamenti, sabato prossimo si chiude la fase di prelazione, si viaggia verso quota 17.000 con scontata accelerazione dei rinnovi negli ultimi giorni a disposizione.
0: Grazie a Carlo Danani. Adesso passiamo alla Samp, una Samp che deve fare i conti da una parte, questo ce lo racconterà tra poco Laura Rossetti, però con i tanti innesti comunque che Branco sta mettendo a disposizione di Corradi, ma anche con i primi affaticamenti, qualche infortunio, bisogna capire l'entità. Una Samp che si sta preparando per la prima di campionato, prima ci sarà la Coppa Italia, insomma una Sampdoria che deve provare a cambiare rotta dopo questi anni drammatici dal punto di vista sportivo. Come sta andando? Ciao Laura, buonasera.
2: Ciao Giorgia, buonasera a tutti. Sì, come dicevi tu, iniziano le preoccupazioni dopo 3 anni di infortuni. Oggi c'era un po' di apprensione per le condizioni di Ravanelli, che è appunto arrivato dopo la stagione trionfale a Monza. Ci siamo informati, è solo una questione di sovraccarico di lavoro, e quindi, visto che proprio in vista dell'amichevole di oggi a Bogliasco con il Novara, non si vuole rischiare il giocatore. Credo che sia stata addirittura una scelta proprio del giocatore di non voler, insomma, di cercare di preservarsi, anche perché direi che giocare oggi con questo caldo non sarà una cosa semplice, Giorgia. Però, come dicevi tu, gli innesti sono tanti, bisogna che Corradi provi, riprovi, e ovviamente nel contempo che si completi questa rosa, perché 4 giocatori mancano ancora.
0: Ecco, sul fronte portiere qualche novità c'è oppure ancora alto mare? Dicevi mancano 4 caselle, quali sono dal tuo punto di vista, e soprattutto si arriverà pronti per il 22 agosto?
2: Sì, Branco è stato abbastanza chiaro e perentorio. Il 90% della squadra la prima di campionato dovrà essere a disposizione, quindi va bene, non faranno la preparazione atletica con il resto della rosa, però la rosa sarà al 90%, questo è quello che è stato detto e ribadito, completa. Quindi aspettiamo nei prossimi giorni sicuramente un portiere, un centrocampista e un attaccante, perché con gli infortuni di Belgic e di Insigne, sì, che Insigne ieri appunto il comunicato, la società ci ha tenuto con questo comunicato a così alleggerire un po' quello che poteva sembrare un infortunio anche abbastanza importante, dicendo appunto che anche lì è solo una questione precauzionale, proprio per non aver fatto la preparazione né l'anno scorso e comunque farla diversa anche quest'anno con Corradi. Quindi c'è un attimino di, siamo tutti col fiato sospeso, perché ripeto, dopo gli anni che abbiamo vissuto, quando sentiamo parlare di non disponibile, affaticamento, guaio muscolare, tremiamo, anche perché insomma la squadra sta nascendo, se perdiamo ogni giorno, perdiamo un pezzo per strada, poi diventa anche difficile per Corradi l'amalgama di questa nuova squadra.
0: Quindi assolutamente
2: speriamo
0: sì.
2: che le cose comincino a un po' a migliorare.

0: sperare perché, ripeto, abbiamo l'incubo degli infortuni.
1: È chiaro. Grazie, grazie a Laura Rossetti, buon lavoro, a presto.
0: A presto.
1: Noi ci fermiamo qua, ovviamente tutte le notizie di Genoa e Samp, come andranno anche le partite, le trovate sul sito primocanale.it. Vi auguro un buon proseguimento di serata, buon sabato sera.

Un saluto a tutti i telespettatori di Primo Canale da Edoardo Ferrara di Trevi Meteo. Ci attende una domenica sostanzialmente soleggiata un po' su tutta la regione, con cieli da sereni o più poco parzialmente nuvolosi. Per quanto riguarda la provincia di Imperia, avremo dunque condizioni di tempo pienamente soleggiato su tutti i settori con, vedete, cieli diffusamente sereni e un clima caldo ed afoso, con punte di 30-31 gradi ma anche superiori sulle zone interne. Spostandoci nella provincia di Savona, cambia poco la situazione. Con cieli diffusamente sereni, al più qualche addensamento marittimo, soprattutto al mattino lungo i settori costieri, ma di poco conto, in un contesto climatico decisamente caldo ed afoso. Situazione analoga anche spostandoci sulla provincia di Genova, con tanto sole su tutti i settori, qualche annuvolamento marittimo non escluso al mattino, e temperature massime che potranno raggiungere anche i 35 gradi sui settori appena prospicenti la costa. Per quanto riguarda il Tiguglio, situazione del tutto analoga, cieli diffusamente sereni o poco nuvolosi su tutti i settori, clima molto caldo ed afoso. Spostandoci infine sullo Spezzino, anche qui tanto sole, al più qualche annuvolamento marittimo tra le ore notturne e mattutine, in un contesto caldo e decisamente afoso. La giornata di lunedì riproporrà condizioni di tempo assolutamente stabile e soleggiato su tutta la regione per la persistenza dell'anticiclone africano, con punte di oltre 34-35 gradi sui settori interni, qualche grado in meno lungo la riviera, ma in un contesto decisamente afoso. Aggiornamenti scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.

Tragedia all'alba di quest'oggi ad Albissola, dove un ragazzo di 23 anni di Genova è stato travolto da una motrice mentre si trovava sui binari, aperta un'indagine. Non sembra diminuire il caldo torrido anche in Liguria, domani e lunedì sarà bollino rosso per ondata di calore a Genova, dove le temperature percepite hanno sfiorato i 43 gradi. Era ricercato a livello internazionale un ingegnere che contrabbandava sigarette, voleva confondersi tra i passeggeri dei traghetti a Genova, ma è stato arrestato. È stata chiusa per 20 anni, ma adesso è stata riaperta a Chiavari la piscina olimpionica intitolata all'ex sindaco scomparso di Capo.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo dalla cronaca, ce n'è parecchia, come si suol dire, in questa giornata. Partiamo con quello che è accaduto la notte scorsa, in realtà all'alba di questa mattina, ad Albissola. Un ragazzo di appena 23 anni è morto travolto da una motrice mentre si trovava sui binari. È stata aperta un'indagine. Spesso quando si raccontano di questi episodi si parla di gesto volontario. In questo caso dovrebbe essere stato invece un tragico incidente, aver stroncato la vita a un giovane che aveva finito la sua serata in una delle discoteche più note di Albissola e poi doveva tornare a Genova a casa dalla sua famiglia proprio la mattina con il primo treno delle 5:30. Ci racconta tutto Annissa De Filippi.
1: Si chiamava Simone Scarrà, il giovane genovese di 23 anni, morto, travolto da un treno in stazione ad Albissola. Viveva alla Foce con i genitori, il papà, un camallo del porto. Un passato da calciatore il suo, sebbene dilettante, e una laurea in psicologia. Questa notte, insieme ad alcuni amici, aveva trascorso la serata in discoteca. Alle prime ore del mattino, il gruppo aveva raggiunto la stazione per prendere il regionale delle 5:30, diretto a Genova, dove Simone viveva appunto con la famiglia. Secondo le prime ricostruzioni e le immagini delle telecamere di videosorveglianza, il ragazzo si trovava sulla banchina e si sarebbe avvicinato eccessivamente.

0: al binario mentre transitava una motrice. È stato colpito e sbalzato sulla piattaforma, è morto sul colpo. A dare l'allarme uno degli amici. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori della Croce Verde, i carabinieri e i vigili del fuoco, ma non c'era più nulla da fare. La procura di Savona ha aperto un fascicolo conoscitivo. Al momento non emergono elementi che facciano pensare a un gesto volontario. L'incidente ha bloccato la circolazione ferroviaria tra Savona e Cogoleto fino alla prima mattina.
1: E quest'oggi sono stati attimi di paura per un sub di circa 55 anni che ha accusato un malore dopo un'immersione in mare. L'uomo faceva parte di un gruppo partito da un diving della Marina di Sessi. Secondo le prime informazioni il gruppo era impegnato in un'immersione a una profondità di circa 115 metri, quindi molto impegnativa. Durante la fase di risalita, una volta tornato sul gommone di appoggio, il sub avrebbe iniziato ad accusare un improvviso malore, un malessere che si è trasformato in difficoltà respiratoria. Secondo quanto riferito dal diving, il centro specializzato che è responsabile dell'immersione, si è trattato di un episodio dovuto a una congestione da acqua fredda. L'allarme è scattato subito i soccorsi, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova, dove verranno valutate le terapie necessarie. Non si arresta l'ondata di calore in Liguria, è stato infatti emanato un bollino rosso sia per la giornata di domani, ma l'avevamo già raccontato ieri, che per quella di lunedì. La novità è questa, quindi sia domani che lunedì Genova sarà in bollino rosso per ondata di calore, la quarta ondata, con una situazione già molto complicata che sta mettendo a dura prova tutti. Sentiamo.
2: Non si arresta la quarta ondata di calore di quest'estate rovente. La Protezione Civile, in sinergia con il Ministero della Salute, ha emesso bollino rosso per caldo anche per la giornata di lunedì 3 agosto. La decisione sussegue il livello massimo previsto già per domenica 2 agosto. Le temperature sopra la media, la percezione che supera abbondantemente i 40 gradi a Genova e l'umidità sempre più insistente hanno indotto la Protezione Civile a emettere ancora una volta il bollino con il livello di massima attenzione. Proprio per questo motivo i consigli degli esperti sono sempre gli stessi: non uscire nelle ore più calde, consumare pasti leggeri, bere molta acqua e fare attenzione alla conservazione di cibo e farmaci. Intanto l'ondata di calore, iniziata il 19 giugno di quest'anno, è diventata la più lunga mai osservata in Liguria da quando ARPAL monitora gli episodi in cui le temperature superano in modo significativo le soglie climatiche regionali. Dal 22 luglio il fenomeno ha raggiunto i 34 giorni consecutivi, superando il precedente primato di 30 giorni registrato due volte tra luglio e l'agosto del 2022 e del 2024. Insomma, con l'inizio di agosto la situazione sembra non migliorare, mentre gli esperti non scongiurano la fine delle ondate di calore, scommettendo invece che quella in corso non sarà l'ultima.
1: Adesso parliamo di Tari, perché il tema che sta facendo discutere molto in città: 50 metri quadrati, una media di 8 sacchetti di segatura e trucioli di legno al mese. La bolletta della Tari è schizzata a 500 euro all'anno. L'altra storia di dissenso della tassa che aumenta a Genova le stiamo raccogliendo in questi giorni con Elisabetta Biancalani.
3: 50 metri quadrati.
4: Una cinquantina di metri, sì, quadri. Tu fai l'artigiano del legno, quanto,
3: sì,
4: paghi di Tari all'anno?
3: Io pago circa 500 euro l'anno.
4: Per?
3: Ci sono truccioli e segatura, ci sono circa 7-8 sacchetti al mese e quindi diciamo che c'è una proporzione un po' sfavorevole per me tra quanto paghiamo e quanto alla fine conferiamo, diciamo, nei bidoni. Ecco.
4: E aumenta pure, hai sentito?
3: Aumenta di una cifra importante, di una percentuale del 5,7%. Io mi sono informato negli anni passati, più o meno gli adeguamenti erano del 3-3,5%, per cui adesso andiamo quasi al doppio.
4: Ma il servizio qua in zona di Amio è abbastanza adeguato secondo te?
3: Il servizio è migliorabile, secondo me è perfettibile. Lo spazzamento del vicolo lo facciamo noi.
4: Voi
3: commercianti e artigiani del vicolo. Quando vediamo che c'è un po' troppa sporcizia, andiamo a ripulire. Ogni tanto laviamo anche la strada.
4: Sì. Ah, addirittura, quindi sì, vi mettete, sì, lì e scopate?
3: Sì, esatto.
4: Togliete un po',
3: togliamo un po' di...
4: Fate i turni con il legno,
3: sì,
4: oppure spontaneo? Fate turni?
3: Un po' sì, spontaneo. Ci fa piacere stare nel pulito, per cui
4: perché
3: ci
4: rimbocchiamo. Perché qua non passano i mezzi o le persone?
3: Raramente. Ogni tanto li vediamo quando si avvicinano le elezioni.
4: Ah. buona Tari, cosa vuoi che ti dica?
3: Grazie,
4: Luca?
3: Pazienza.
4: Pazienza.
3: Speriamo che questi aumenti corrispondano a un po' a un miglioramento del servizio. Questo è quello che noi ci auguriamo.
1: Una storia di ricerca a livello internazionale.

0: Da parte di un uomo, un ingegnere di 45 anni che contrabbandava delle sigarette, cercava di confondersi tra i passeggeri dei traghetti di Genova, è sbarcato da una nave proveniente da Palermo, è stato però rintracciato e arrestato. Si chiude così una vicenda quasi di spionaggio internazionale. Sentiamo.
1: Era ricercato a livello internazionale per associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di sigarette. Un uomo di 45 anni, originario del Montenegro, ma cittadino italiano, residente a Monza dal 94, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza nel porto di Genova. È un ingegnere meccanico e, secondo le accuse, in un'occasione avrebbe trasportato 20 kg di sigarette nascoste in mezzo ai tronchi. La vicenda nasce da una vasta indagine condotta in Montenegro, che aveva portato anche all'arresto del presidente del paese. Il 45enne è stato individuato dai finanzieri del secondo gruppo di Genova mentre cercava di confondersi tra i passeggeri sbarcati dalla motonave proveniente da Palermo. Dopo la convalida dell'arresto da parte della Corte d'Appello, questa mattina si è tenuta l'udienza per l'estradizione. La Procura Generale aveva chiesto i domiciliari, la Corte li ha concessi disponendo anche il braccialetto elettronico.
0: C'è stata molta preoccupazione quest'oggi in un bar di Borgoratti a Genova, dove sono state date alle fiamme il locale con un rogo di origine dolosa. Sul posto intervenute le volanti della polizia e i vigili del fuoco. Secondo una prima ricostruzione, prima del rogo, un cittadino di origine magrebina sarebbe entrato nel locale dopo averne sforzato l'ingresso. Successivamente sarebbe stato poi appiccato l'incendio, provocando danni all'interno del bar. L'allarme ha fatto scattare l'intervento dei soccorsi e delle forze dell'ordine. Terminata l'emergenza, sono partiti gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti, che cosa fosse accaduto e rintracciare il colpevole. Andiamo a Chiavari adesso, perché dopo oltre 20 anni di chiusura, Chiavari ritrova la sua piscina olimpionica, ha inaugurato il nuovo impianto del Lido, intitolato all'ex sindaco scomparso prematuramente Marco Di Capua, scomparso appunto nel 2021. L'intervento restituisce alla città una struttura moderna, accessibile, importante per tutti, con le aperture e poi soprattutto anche col lavoro che verrà svolto da Chiavari Nuoto. Ci racconta tutto Carlotta Nicoletti.
2: Siamo qui all'inaugurazione della piscina olimpionica intitolata a Marco Di Capua, a Chiavari, l'ex sindaco che ha tanto voluto questa piscina dopo 20 anni, 20 anni di lavori per poter realizzare questa apertura e restituirla ai cittadini di Chiavari, una piscina che sarà utilizzata sia dai residenti ma potrà anche ospitare grandi gare sicuramente. Fino al 15 settembre sarà attiva e tutti i residenti potranno utilizzarla e poi ci sarà un bando per capire chi avrà la concessione di questa piscina che viene restituita ai suoi cittadini.
3: Parliamo di un investimento che è superiore ai 6 milioni di euro, siamo più vicini ai 6 milioni e mezzo. È una piscina che cuba oltre 2 milioni di litri d'acqua, 21 metri di larghezza per oltre 50 metri, poi ci sarà un pontone mobile che andrà a suddividerla. Ma questa non è solo una piscina, è proprio uno dei simboli di Chiavari.
4: Restituiamo non soltanto una piscina, ma restituiamo veramente un luogo di incontro, un luogo che i chiavaresi hanno sempre avuto nel cuore. Sarà aperto, diciamo, tutti i giorni fino a settembre e naturalmente si potrà accedere per questi prossimi giorni con una tariffa particolarmente agevolata che per i residenti chiavaresi è di 5 euro. E poi dopo ci saranno anche dei pacchetti in abbonamento. Che potranno naturalmente abbasseranno ancora un pochino il costo.
2: Un momento che assume un significato per lei importante sia da vice sindaco di Chiavari ma anche come moglie dell'ex sindaco Marco Di Capua, a cui è intitolata proprio la piscina.
5: Sì, un momento emozionante, è un momento in cui si dà vita al sogno in cui Marco aveva creduto, lo aveva immaginato, lo aveva perseguito e ci aveva veramente creduto fino in fondo.
0: L'Italia non è un paese per le banche, per gli sportelli bancari, lo dicono i numeri. Tra il 2015 e il 2025 la rete è scesa da 30.200 unità a 19.140 filiali, quindi si è oltre che quasi dimezzata. Un'analisi che rievidenzia come la popolazione italiana vada o comunque utilizzi poco o non troppo gli sportelli bancari, e questo ha portato a una riduzione. I numeri, per esempio, in Liguria raccontano di una percentuale più alta, 234 comuni, più della metà, 135, non hanno più un ufficio di riferimento nel proprio territorio.

0: territorio, la percentuale del 57,7%, quindi metà dei comuni liguri sono senza sportelli bancari. E adesso la cultura, partiamo con gli appuntamenti a Palazzo Ducale a Genova, diverse le iniziative, tra queste cinema all'aperto nel mese di agosto, oltre ai film di maggiore successo degli ultimi mesi, propone anche 5 anteprime della prossima stagione cinematografica. Ci racconta tutto Dario Vassallo.
1: È certamente una delle sale cinematografiche più

0: di Genova. Anche quest'estate a Palazzo Ducale il grande schermo si è acceso sotto le stelle, offrendo al pubblico una selezione dei migliori film della stagione, un appuntamento giunto alla 10ª edizione, ormai consolidato in città, capace di coniugare il fascino di uno dei suoi luoghi più simbolici con il piacere del cinema all'aria aperta, regalando un'esperienza immersiva diversa da quella della tradizionale sala cinematografica. Il programma di agosto si apre oggi e domani con uno dei film più attesi della stagione, l'Odissea di Christopher Nolan, che al botteghino sta battendo ogni record di incassi, ma in questo mese, oltre alla tradizionale mix di successi di pubblico, film d'autore e opere premiate ai festival, saranno proiettate anche 5 anteprime della prossima stagione cinematografica. Si parte il 5 con Santiago, un cammino per ricominciare, storia ambientata lungo il celebre percorso di pellegrinaggio. Mercoledì 12, Palestina 36 riporta sul grande schermo uno degli snodi più significativi e meno raccontati della storia del Medio Oriente, la rivolta araba contro il mandato britannico destinata a segnare il futuro della regione. Giovedì 20 tocca a Spezie e bugie, la piccola cucina di Medi. Tra commedia romantica e racconto di formazione, mette sul piatto con leggerezza temi come l'identità, le radici culturali e il difficile equilibrio fra tradizione e desiderio di emancipazione. Martedì 25 sarà la volta di Fammi il piacere, che con ironia e intelligenza affronta il tema del piacere femminile all'interno della coppia. Infine, l'ultima anteprima, il 27 agosto, è Un mondo meraviglioso di Giulio Callegari. In un futuro non troppo lontano, dove i robot sono entrati a far parte della vita quotidiana e svolgono gran parte delle attività al posto degli esseri umani, utilizza la fantascienza per riflettere con ironia sul rapporto tra tecnologia e umanità.
1: Ci spostiamo alla Spezia perché sono momenti di attesa, di tradizione, emozione, tifo, tanta voglia di festa, quelli che stanno vivendo gli spezzini in queste ore. Manca ormai pochissimo la 101esima edizione del Palio del Golf, uno degli appuntamenti più sentiti dal territorio spezzino. Emanuela Cavallo.
2: Armi alle sagole, tra meno di 24 ore cresce l'attesa per l'edizione 101 della disfida più sentita del territorio spezzino, il Palio del Golfo. Come da tradizione il colore e l'incredibile fantasia delle borgate hanno invaso le vie del centro storico, con allegria e ironia. Quest'anno spazio anche al silenzio e la contestazione per gli arancioni del Marola, che hanno sfilato senza barca e vogatori in segno di protesta contro la chiusura del varco della Marina Militare, entrata in vigore a fine luglio con l'apertura limitata a sole 3 fasce orarie giornaliere della possibilità di accesso al mare. Oggi, nella giornata della vigilia, come da tradizione si passa alla pesa e punzonatura degli scafi, verificando con precisione la stazza per evitare squalifiche. Dalle 17 di domani l'appuntamento è la Morin, gli occhi sono puntati sull'equipaggio senior del canaletto, i canarini campioni uscenti si presentano ai nastri di partenza con i favori del pronostico grazie alla vittoria del campionato provinciale e all'ultimo acuto nella prepario delle grazie. Tra le donne, le campionesse in carica del Fostramassa puntano con decisione a difendere il titolo dopo una stagione dominante, mentre tra gli junior la sfida si preannuncia caldissima con i baby squali del Fezzano favoriti ai nastri di partenza. Domani però i calcoli e i pronostici cederanno il passo al verdetto insindacabile del mare.
1: Come sempre il calcio a quest'ora, partiamo dal Genoa con il volo oramai diretto Genova-Gran Bretagna per questa 3-4 giorni all'insegna anche dell'internazionalità. Per il Genoa un banco di prova importante, ci racconta tutto Carlo Danani. Ciao Carlo, buonasera.
3: Buonasera, scocca l'ora del quarto impegno precampionato per il Genoa, palcoscenico stavolta internazionale. Alle 20.30 a Leicester, contro una formazione finita in terza serie ma pur sempre avversario di spessore, la squadra di De Rossi affronta il primo dei due test in Inghilterra. Tra i 28 rossoblu convocati c'è anche Mitai, mentre Messias e Traoré sono rimasti appesi a seguire l'iter personalizzato. Per entrambi probabile esordio stagionale sabato prossimo in occasione del trofeo spagnolo. Dopo l'opaca prova contro il Vicenza sabato scorso, a 3 settimane esatte dal debutto in campionato contro il Napoli, De Rossi si aspetta un passo in avanti da parte di un grifone alla piena ricerca dei nuovi equilibri. Due test in soli 4 giorni. Tra la sfida di stasera e quella di martedì col Bournemouth, probabile che Didier vari due Genoa differenti in modo da vedere in campo il maggior numero possibile di giocatori. Abbonamenti: sabato prossimo si chiude la fase di prelazione, si viaggia verso quota 17.000 con

0: una scontata accelerazione dei rinnovi negli ultimi giorni a disposizione.
1: Grazie, grazie a Carlo Danani. Adesso passiamo alla SAMP, una SAMP che deve fare i conti da una parte, questo ce lo racconterà tra poco Laura Rossetti, però con i tanti innesti comunque che Branco sta mettendo a disposizione di Corradi, ma anche con i primi affaticamenti, qualche infortunio, bisogna capire l'entità, una SAMP che si sta preparando per la prima di campionato, prima ci sarà la Coppa Italia, insomma una Sampdoria che deve provare a cambiare rotta dopo questi anni drammatici dal punto di vista sportivo. Come sta andando? Ciao Laura, buonasera.
2: Ciao Giorgia, buonasera a tutti. Sì, come dicevi tu, iniziano le preoccupazioni dopo 3 anni di infortuni. Oggi c'era un po' di apprensione per le condizioni di Ravanelli, che è appunto arrivato dopo la stagione trionfale a Monza. Ci siamo informati, è solo una questione di sovraccarico di lavoro e quindi, visto che proprio in vista dell'amichevole di oggi a Bogliasco con il Novara, non si vuole rischiare il giocatore. Credo che sia stata addirittura una scelta proprio del giocatore di non voler, insomma, perché direi che giocare oggi con questo caldo non sarà una cosa semplice, Giorgia, però come dicevi tu gli innesti sono tanti, bisogna che Corradi provi, riprovi e ovviamente nel contempo che si completi questa rosa, perché 4 giocatori mancano ancora.
1: Ecco, sul fronte portiere qualche novità c'è oppure ancora alto mare? Dicevi mancano 4 caselle, quali sono per dal tuo punto di vista e soprattutto si arriverà pronti per il 22 agosto?
2: Sì, Branco è stato abbastanza chiaro e perentorio. Il 90% della squadra la prima di campionato dovrà essere a disposizione, quindi va bene, non faranno la preparazione atletica con il resto della rosa, però la rosa sarà al 90%, questo è quello che è stato detto e ribadito, completa. Quindi aspettiamo nei prossimi giorni sicuramente un portiere, un centrocampista e un attaccante, perché con gli infortuni di Belgica e di Insigne, sì, che Insigne ieri appunto il comunicato, la società ci ha tenuto con questo comunicato a così alleggerire un po' quello che poteva sembrare un infortunio anche abbastanza importante, dicendo appunto che anche lì è solo una questione precauzionale, proprio per non aver fatto la preparazione nell'anno scorso e comunque farla diversa anche quest'anno con Corradi. Quindi c'è un attimino di, siamo tutti col fiato sospeso, perché ripeto, dopo gli anni che abbiamo vissuto, quando sentiamo parlare di non disponibile, affaticamento, guaio muscolare, tremiamo, anche perché insomma la squadra sta nascendo, se perdiamo ogni giorno, perdiamo un pezzo per strada, poi diventa anche difficile per Corradi l'amalgama di questa nuova squadra.
1: Quindi assolutamente
2: speriamo,
1: sì,
2: che le cose comincino a un po' a migliorare, perché ripeto, abbiamo l'incubo degli infortuni.
1: È chiaro. Grazie, grazie a Laura Rossetti, buon lavoro, a presto.
2: A presto.
1: Noi ci fermiamo qua, ovviamente tutte le notizie di Genoa e Samp, come andranno anche le partite, le trovate sul sito primocanale.it. Vi auguro un buon proseguimento di serata, buon sabato sera.

Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.

0: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
1: Da Basco, imperdibile sconto 50%. Fino al 10 agosto, solo con Prima Card. Stecco Groovy San Montana a soli 2,49€. Cotto Gran Tenerone 110 grammi a soli 1,74€. Pasta di semola alla Molisana 500 grammi a soli 69 centesimi. Carta casa Asso Ultra 2 rotoli a soli 1,64€. Basco, ogni giorno la scelta migliore.

Tragedia all'alba di quest'oggi ad Albissola, dove un ragazzo di 23 anni di Genova è stato travolto da una motrice mentre si trovava sui binari. Aperta un'indagine. Non sembra diminuire il caldo torrido anche in Liguria. Domani e lunedì sarà bollino rosso per ondata di calore a Genova, dove le temperature percepite hanno sfiorato i 43 gradi. Era ricercato a livello internazionale un ingegnere che contrabbandava sigarette, voleva confondersi tra i passeggeri dei traghetti a Genova, ma è stato arrestato. È stata chiusa per 20 anni, ma adesso è stata riaperta a Chiavari la piscina olimpionica intitolata all'ex sindaco scomparso di Capo.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo dalla cronaca, ce n'è parecchia, come si suol dire, in questa giornata. Partiamo con quello che è accaduto la notte scorsa, in realtà all'alba di questa mattina, ad Albissola. Un ragazzo di appena 23 anni è morto travolto da una motrice mentre si trovava sui binari. È stata aperta un'indagine. Spesso quando si raccontano di questi episodi si parla di gesto volontario. In questo caso dovrebbe essere stato invece un tragico incidente, aver stroncato la vita a un giovane che aveva finito la sua serata in una delle discoteche più note di Albissola e poi doveva tornare a Genova a casa dalla sua famiglia proprio la mattina con il primo treno delle 5:30. Ci racconta tutto Annissa De Filippi.
1: Si chiamava Simone Scarrà, il giovane genovese di 23 anni, morto, travolto da un treno in stazione ad Albissola. Viveva alla Foce con i genitori, il papà, un camallo del porto. Un passato da calciatore il suo, sebbene dilettante, e una laurea in psicologia. Questa notte, insieme ad alcuni amici, aveva trascorso la serata in discoteca. Alle prime ore del mattino, il gruppo aveva raggiunto la stazione per prendere il regionale delle 5:30, diretto a Genova, dove Simone viveva appunto con la famiglia. Secondo le prime ricostruzioni e le immagini delle telecamere di videosorveglianza, il ragazzo si trovava sulla banchina e si sarebbe avvicinato eccessivamente al binario mentre transitava una motrice. È stato colpito e sbalzato sulla piattaforma, è morto sul colpo. A dare l'allarme uno degli amici. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori della Croce Verde, i carabinieri e i vigili del fuoco, ma non c'era più nulla da fare. La procura di Savona ha aperto un fascicolo conoscitivo. Al momento non emergono elementi che facciano pensare a un gesto volontario. L'incidente ha bloccato la circolazione ferroviaria tra Savona e Cogoleto fino alla prima mattina.
0: E quest'oggi sono stati attimi di paura per un sub di circa 55 anni che ha accusato un malore dopo un'immersione in mare. L'uomo faceva parte di un gruppo partito da un diving della Marina di Sessi. Secondo le prime informazioni il gruppo era impegnato in un'immersione a una profondità di circa 115 metri, quindi molto impegnativa. Durante la fase di risalita, una volta tornato sul gommone di appoggio, il sub avrebbe iniziato ad accusare un improvviso malore, un malessere che si è trasformato in difficoltà respiratoria. Secondo quanto riferito dal diving, il centro specializzato che è responsabile dell'immersione, si è trattato di un episodio dovuto a una congestione da acqua fredda. L'allarme è scattato subito i soccorsi, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova, dove verranno valutate le terapie necessarie. Non si arresta l'ondata di calore in Liguria, è stato infatti emanato un bollino rosso sia per la giornata di domani, ma l'avevamo già raccontato ieri, che per quella di lunedì. La novità è questa, quindi sia domani che lunedì Genova sarà in bollino rosso per ondata di calore, la quarta ondata, con una situazione già molto complicata che sta mettendo a dura prova tutti. Sentiamo.
2: Non si arresta la quarta ondata di calore di quest'estate rovente.

0: La Protezione Civile, in sinergia con il Ministero della Salute, ha emesso bollino rosso per caldo anche per la giornata di lunedì 3 agosto. La decisione sussegue il livello massimo previsto già per domenica 2 agosto. Le temperature sopra la media, la percezione che supera abbondantemente i 40 gradi a Genova e l'umidità sempre più insistente hanno indotto la Protezione Civile a emettere ancora una volta il bollino con il livello di massima attenzione. Proprio per questo motivo i consigli degli esperti sono sempre gli stessi: non uscire nelle ore più calde, consumare pasti leggeri, bere molta acqua e fare attenzione alla conservazione di cibo e farmaci. Intanto l'ondata di calore iniziata il 19 giugno di quest'anno è diventata la più lunga mai osservata in Liguria da quando ARPAL monitora gli episodi in cui le temperature superano in modo significativo le soglie climatiche regionali. Dal 22 luglio il fenomeno ha raggiunto i 34 giorni consecutivi, superando il precedente primato di 30 giorni registrato due volte tra luglio e l'agosto del 2022 e del 2024. Insomma, con l'inizio di agosto la situazione sembra non migliorare, mentre gli esperti non scongiurano la fine delle ondate di calore, scommettendo invece che quella in corso non sarà l'ultima.
1: E adesso parliamo di Tari, perché il tema che sta facendo discutere molto in città: 50 metri quadrati, una media di 8 sacchetti di segatura e trucioli di legno alla mese, la bolletta della Tari è schizzata a 500 euro all'anno. L'altra storia di dissenso della tassa che aumenta a Genova le stiamo raccogliendo in questi giorni con Elisabetta Biancalani.
2: 50 metri quadrati.
3: Una cinquantina di metri quadri. Tu fai l'artigiano del legno, quanto paghi di Tari all'anno?
2: Io pago circa 500 euro l'anno.
3: Per?
2: Ci sono truccioli e segatura, ci sono circa 7-8 sacchetti al mese e quindi diciamo che c'è una proporzione un po' sfavorevole per me tra quanto paghiamo e quanto alla fine conferiamo, diciamo, nei bidoni.
3: E aumenta pure, hai sentito?
2: Aumenta di una cifra importante, di una percentuale del 5,7%. Io mi sono informato negli anni passati, più o meno gli adeguamenti erano del 3-3,5%, per cui adesso andiamo quasi al doppio.
3: Ma il servizio qua in zona di Amio è abbastanza adeguato secondo te?
2: Il servizio è migliorabile, secondo me è perfettibile. Lo spazzamento del vicolo lo facciamo noi.
3: Voi, noi
2: commercianti artigiani del vicolo. Quando vediamo che c'è un po' troppa sporcizia, andiamo a ripulire. Ogni tanto laviamo anche la strada.
3: Ah, addirittura, quindi vi mettete lì e scopate?
2: Sì, esatto.
3: Togliete un po', fate i turni con i colleghi oppure spontaneo, fate turni?
2: Un po' sì, spontaneo. Ci fa piacere stare nel pulito, per cui
3: ci rimbocchiamo. Perché qua non passano i mezzi o le persone?
2: Raramente. Ogni tanto li vediamo quando si avvicinano le elezioni.
3: buona Tari, cosa vuoi che ti dica?
2: Grazie,
3: Luca?
2: Pazienza. Speriamo che questi aumenti corrispondano a un po' a un miglioramento del servizio. Questo è quello che noi ci auguriamo.
1: Una storia di ricerca a livello internazionale da parte di un uomo, un ingegnere di 45 anni che contrabbandava delle sigarette, cercava di confondersi tra i passeggeri dei traghetti di Genova, è sbarcato da una nave proveniente da Palermo, è stato però rintracciato e arrestato. Si chiude così una vicenda quasi di spionaggio internazionale. Sentiamo.
4: Era ricercato a livello internazionale per associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di sigarette. Un uomo di 45 anni, originario del Montenegro, ma cittadino italiano, residente a Monza dal 94, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza nel porto di Genova. È un ingegnere meccanico e, secondo le accuse, in un'occasione avrebbe trasportato 20 kg di sigarette nascoste in mezzo ai tronchi. La vicenda nasce da una vasta indagine condotta in Montenegro, che aveva portato anche all'arresto del presidente del paese. Il 45enne è stato individuato dai finanzieri del secondo gruppo di Genova mentre cercava di confondersi tra i passeggeri sbarcati dalla motonave proveniente da Palermo. Dopo la convalida dell'arresto da parte della Corte d'Appello, questa mattina si è tenuta l'udienza per l'estradizione. La Procura Generale aveva chiesto i domiciliari, la Corte li ha concessi disponendo anche il braccialetto elettronico.
1: C'è stata molta preoccupazione quest'oggi in un bar di Borgoratti a Genova, dove sono state date alle fiamme il locale con un rogo di origine dolosa. Sul posto intervenute le volanti della polizia e i vigili del fuoco. Secondo una prima ricostruzione, prima del rogo un cittadino di origine magrebina sarebbe entrato nel locale dopo averne sforzato l'ingresso. Successivamente sarebbe stato poi appiccato l'incendio provocando danni all'interno del bar. L'allarme ha fatto scattare l'intervento dei soccorsi delle forze dell'ordine.

0: Terminata l'emergenza, sono partiti gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti, che cosa fosse accaduto e rintracciare il colpevole. Andiamo a Chiavari adesso, perché dopo oltre 20 anni di chiusura Chiavari ritrova la sua piscina olimpionica. Ha inaugurato il nuovo impianto del Lido, intitolato all'ex sindaco scomparso prematuramente Marco Di Capua, scomparso appunto nel 2021. L'intervento restituisce alla città una struttura moderna, accessibile e importante per tutti, con le aperture e poi soprattutto anche col lavoro che verrà svolto da Chiavari Nuoto. Ci racconta tutto Carlotta Nicoletti.
1: Siamo qui all'inaugurazione della piscina olimpionica intitolata a Marco Di Capua, a Chiavari, l'ex sindaco che ha tanto voluto questa piscina dopo 20 anni di lavori per poter realizzare questa apertura e restituirla ai cittadini di Chiavari, una piscina che sarà utilizzata sia dai residenti ma potrà anche ospitare grandi gare sicuramente. Fino al 15 settembre sarà attiva e tutti i residenti potranno utilizzarla, e poi ci sarà un bando per capire chi avrà la concessione di questa piscina che viene restituita ai suoi cittadini.
2: Parliamo di un investimento che è superiore ai 6 milioni di euro, siamo più vicini ai 6 milioni e mezzo, è una piscina che cuba oltre 2 milioni di litri d'acqua, 21 metri di larghezza per oltre 50 metri, poi ci sarà un pontone mobile che andrà a suddividerla. Ma questa non è solo una piscina, è proprio uno dei simboli di Chiavari.
3: Restituiamo non soltanto una piscina, ma restituiamo veramente un luogo di incontro, un luogo che i chiavaresi hanno sempre avuto nel cuore. Sarà aperto, diciamo, tutti i giorni fino a settembre, e naturalmente si potrà accedere per questi prossimi giorni con una tariffa particolarmente agevolata, che per i residenti chiavaresi è di 5 euro. E poi dopo ci saranno anche dei pacchetti in abbonamento che potranno naturalmente abbasseranno ancora un pochino il costo.
1: È un momento che assume un significato per lei importante sia da vice sindaco di Chiavari ma anche come moglie dell'ex sindaco Marco Di Capua, a cui è intitolata proprio la piscina.
4: Sì, un momento emozionante, è un momento in cui si dà vita al sogno in cui Marco aveva creduto, lo aveva immaginato, lo aveva perseguito e ci aveva veramente creduto fino in fondo.
0: L'Italia non è un paese per le banche, per gli sportelli bancari, lo dicono i numeri. Tra il 2015 e il 2025 la rete è scesa da 30.200 unità a 19.140 filiali, quindi si è oltre che quasi dimezzata. Un'analisi che evidenzia come la popolazione italiana vada o comunque utilizzi poco o non troppo gli sportelli bancari, e questo ha portato a una riduzione. I numeri per esempio in Liguria raccontano di una percentuale più alta: 234 comuni, più della metà, 135, non hanno più un ufficio di riferimento nel proprio territorio, e la percentuale del 57,7%, quindi metà dei comuni liguri sono senza sportelli bancari. E adesso la cultura, partiamo con gli appuntamenti a Palazzo Ducale a Genova, diverse le iniziative, tra queste cinema all'aperto nel mese di agosto, oltre ai film di maggiore successo degli ultimi mesi, propone anche 5 anteprime della prossima stagione cinematografica. Ci racconta tutto Dario Vassallo.
5: È certamente una delle sale cinematografiche più suggestive di Genova. Anche quest'estate a Palazzo Ducale il grande schermo si è acceso sotto le stelle, offrendo al pubblico una selezione dei migliori film della stagione. Un appuntamento giunto alla 10ª edizione, ormai consolidato in città, capace di coniugare il fascino di uno dei suoi luoghi più simbolici con il piacere del cinema all'aria aperta, regalando un'esperienza immersiva diversa da quella della tradizionale sala cinematografica. Il programma di agosto si apre oggi e domani con uno dei film più attesi della stagione, L'Odissea di Christopher Nolan, che al Botteghino sta battendo ogni record di incassi, ma in questo mese, oltre al tradizionale mix di successi di pubblico, film d'autore e opere premiate ai festival, saranno proiettate anche 5 anteprime della prossima stagione cinematografica. Si parte il 5 con Santiago, un cammino per ricominciare, storia ambientata lungo il celebre percorso di pellegrinaggio. Mercoledì 12, Palestina 36 riporta sul grande schermo uno degli snodi più significativi e meno raccontati della storia del Medio Oriente, la rivolta araba contro il mandato britannico destinata a segnare il futuro della regione. Giovedì 20 tocca a Spezie e Bugie, La piccola cucina di Medi. Tra commedia romantica e racconto di formazione, mette sul piatto con leggerezza temi come l'identità, le radici culturali e il difficile equilibrio fra tradizione e desiderio di emancipazione. Martedì 25 sarà la volta di Fammi il piacere, che con ironia e intelligenza affronta il tema del piacere.

0: piacere femminile all'interno della coppia. Infine, l'ultima anteprima, il 27 agosto, è Un mondo meraviglioso di Giulio Callegari. In un futuro non troppo lontano, dove i robot sono entrati a far parte della vita quotidiana e svolgono gran parte delle attività al posto degli esseri umani, utilizza la fantascienza per riflettere con ironia sul rapporto tra tecnologia e umanità.
1: Genova, ci spostiamo alla Spezia perché sono momenti di attesa, di tradizione, emozione, tifo, tanta voglia di festa quelli che stanno vivendo gli spezzini in queste ore. Manca ormai pochissimo la 101esima edizione del Palio del Golfo, uno degli appuntamenti più sentiti dal territorio spezzino. Emanuela Cavallo.
2: Armi alle sagole, tra meno di 24 ore cresce l'attesa per l'edizione 101 della disfida più sentita del territorio spezzino, il Palio del Golfo. Come da tradizione il colore e l'incredibile fantasia delle borgate hanno invaso le vie del centro storico, con allegria e ironia. Quest'anno spazio anche al silenzio e la contestazione per gli arancioni del Marola, che hanno sfilato senza barca e vogatori in segno di protesta contro la chiusura del varco della Marina Militare, entrata in vigore a fine luglio con l'apertura limitata a sole 3 fasce orarie giornaliere della possibilità di accesso al mare. Oggi, nella giornata della vigilia, come da tradizione si passa alla pesa e punzonatura degli scafi, verificando con precisione la stazza per evitare squalifiche. Dalle 17 di domani l'appuntamento è la Morine, gli occhi sono puntati sull'equipaggio senior del canaletto, i canarini campioni uscenti si presentano ai nastri di partenza con i favori del pronostico grazie alla vittoria del campionato provinciale e all'ultimo acuto nella preparia delle grazie. Tra le donne, le campionesse in carica del Fostramassa puntano con decisione a difendere il titolo dopo una stagione dominante, mentre tra gli junior la sfida si preannuncia caldissima con i baby squali del Fezzano favoriti ai nastri di partenza. Domani però i calcoli e i pronostici cederanno il passo al verdetto insindacabile del mare.
1: Come sempre il calcio a quest'ora, partiamo dal Genoa con il volo oramai diretto Genova-Gran Bretagna per questa 3-4 giorni all'insegna anche dell'internazionalità. Per il Genoa un banco di prova importante, ci racconta tutto Carlo Danani. Ciao Carlo, buonasera.
3: Buonasera, scocca l'ora del quarto impegno precampionato per il Genoa, palcoscenico stavolta internazionale, alle 20:30 a Leicester contro una formazione finita in terza serie ma pur sempre avversario di spessore. La squadra di De Rossi affronta il primo dei due test in Inghilterra. Tra i 28 rossoblu convocati c'è anche Mitai, mentre Messias e Traoré sono rimasti a Pegli a seguire l'iter personalizzato. Per entrambi probabile esordio stagionale sabato prossimo in occasione del trofeo spagnolo. Dopo l'opaca prova contro il Vicenza sabato scorso, a 3 settimane esatte dal debutto in campionato contro il Napoli, De Rossi si aspetta un passo in avanti da parte di un grifone alla piena ricerca dei nuovi equilibri. Due test in soli 4 giorni, tra la sfida di stasera e quella di martedì col Bournemouth, probabile che DDR vari due Genoa differenti in modo da vedere in campo il maggior numero possibile di giocatori. Abbonamenti, sabato prossimo si chiude la fase di prelazione, si viaggia verso quota 17.000 con scontata accelerazione dei rinnovi negli ultimi giorni a disposizione.
1: Grazie a Carlo Danani. Adesso passiamo alla Samp, una Samp che deve fare i conti da una parte, questo ce lo racconterà tra poco Laura Rossetti, però con i tanti innesti comunque che Branco sta mettendo a disposizione di Corradi, ma anche con i primi affaticamenti, qualche infortunio, bisogna capire l'entità, una Samp che si sta preparando per la prima di campionato, prima ci sarà la Coppa Italia, insomma una Sampdoria che deve provare a cambiare rotta dopo questi anni drammatici dal punto di vista sportivo. Come sta andando? Ciao Laura, buonasera.
4: Ciao Giorgia, buonasera a tutti. Sì, come dicevi tu, iniziano le preoccupazioni dopo 3 anni di infortuni. Oggi c'era un po' di apprensione per le condizioni di Ravanelli, che è appunto arrivato dopo la stagione trionfale a Monza. Ci siamo informati, è solo una questione di sovraccarico di lavoro e quindi, visto che proprio in vista dell'amichevole di oggi a Bogliasco con il Novara, non si vuole rischiare il giocatore. Credo che sia stata addirittura una scelta scelta proprio del giocatore di non voler, insomma, di cercare di preservarsi, anche perché

0: direi che giocare oggi con questo caldo non sarà una cosa semplice, Giorgia, però come dicevi tu gli innesti sono tanti, bisogna che Corradi provi, riprovi e ovviamente nel contempo che si completi questa rosa, perché quattro giocatori mancano ancora.
1: Ecco, sul fronte portiere qualche novità c'è oppure ancora alto mare? Dicevi mancano quattro caselle, quali sono per, dal tuo punto di vista e soprattutto beh, si arriverà pronti per il 22 agosto?
0: Sì, Branco è stato abbastanza chiaro e perentorio, il 90% della squadra la prima di campionato dovrà essere a disposizione, quindi va bene, non faranno la preparazione atletica con il resto della rosa, però la rosa sarà al 90%, questo è quello che è stato detto e ribadito, completa, quindi aspettiamo nei prossimi giorni sicuramente un portiere, un centrocampista e un attaccante, perché con gli infortuni di Belgica e di Insigne, sì che Insigne ieri appunto il comunicato, la società ci ha tenuto con questo comunicato a così alleggerire un po' quello che poteva sembrare un infortunio anche abbastanza importante, dicendo appunto che anche lì è solo una questione precauzionale proprio per non aver fatto la preparazione nell'anno scorso e comunque farla diversa anche quest'anno con Corradi, quindi c'è un attimino di, siamo tutti col fiato sospeso perché ripeto, dopo gli anni che abbiamo vissuto, quando sentiamo parlare di non disponibile, affaticamento, guaio muscolare, tremiamo, anche perché insomma la squadra sta nascendo, se perdiamo ogni giorno, perdiamo un pezzo per strada, poi diventa anche difficile per Corradi l'amalgama di questa nuova squadra.
1: Quindi assolutamente
0: speriamo
1: sì.
0: Che le cose comincino a un po' a migliorare, perché ripeto, abbiamo l'incubo degli infortuni.
1: È chiaro. Grazie a Laura Rossetti, buon lavoro, a presto.
0: A presto.
1: Noi ci fermiamo qua, ovviamente tutte le notizie di Genoa e Samp, come andranno anche le partite, le trovate sul sito primocanale.it. Vi auguro un buon proseguimento di serata, buon sabato sera.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Un saluto a tutti i telespettatori di Primo Canale da Edoardo Ferrara di Trevi Meteo. Ci attende una domenica sostanzialmente soleggiata un po' su tutta la regione, con cieli da sereni o più poco parzialmente nuvolosi. Per quanto riguarda la provincia di Imperia, avremo dunque condizioni di tempo pienamente soleggiato su tutti i settori, con vedete cieli diffusamente sereni e un clima caldo ed afoso, con punte di 30-31 gradi ma anche superiori sulle zone interne. Spostandoci nella provincia di Savona, cambia poco la situazione. Con cieli diffusamente sereni, al più qualche addensamento marittimo, soprattutto al mattino lungo i settori costieri, ma di poco conto, in un contesto climatico decisamente caldo ed afoso. Situazione analoga anche spostandoci sulla provincia di Genova, con tanto sole su tutti i settori, qualche annuvolamento marittimo non escluso al mattino, e temperature massime che potranno raggiungere anche i 35 gradi sui settori appena prospicenti la costa. Per quanto riguarda il Tiguglio, situazione del tutto analoga, cieli diffusamente sereni o poco nuvolosi su tutti i settori, clima molto caldo ed afoso. Spostandoci infine sullo Spezzino, anche qui tanto sole, al più qualche annuvolamento marittimo tra le ore notturne e mattutine, in un contesto caldo e decisamente afoso. La giornata di lunedì riproporrà condizioni di tempo assolutamente stabile e soleggiato su tutta la regione per la persistenza dell'anticiclone africano, con punte di oltre 34-35 gradi sui settori interni, qualche grado in meno lungo la riviera, ma in un contesto decisamente afoso. Aggiornamenti scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Ugo Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore. Confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede Ponte Decimo, Genova.
1: Per la nostra finestra sul mondo andiamo a Madrid, andiamo a salutare Francesca Preve. Ciao Francesca, buongiorno.
2: Ciao, ciao Tiziana.
1: Allora, ci racconti un po' la tua storia, come da Genova ti sei ritrovata a Madrid e che cosa fai lì?
2: Certo, sì. Allora, facciamo un passo indietro. Allora, io vengo da una famiglia genovese, ma i miei genitori sono argentini, perciò niente, quando a casa parliamo spagnolo, e quando io avevo 4 anni ci siamo trasferiti a Genova e io sono rimasta a Genova fino ai 18 anni più o meno, e dai 18 anni sono andata a vivere a Milano, dove lì ho percorso, ho fatto i miei studi, ho studiato design della comunicazione all'OIED a Milano, che diciamo che è un istituto di comunicazione. Niente, ho deciso di andare a Milano un po' perché sapevo che era un'università buona, che aveva un po' di buoni contatti poi anche per il mondo del lavoro. E frequentando, ho deciso che volevo fare un passo in più, non volevo rimanere a Milano. E niente, iniziando a cercare un po' il lavoro, ho deciso di... cercando un po', sono andata e ho visto che avevano delle opportunità a Madrid. E niente, ho iniziato a fare un po' di application, ho iniziato un po' a applicare a lavori e ho trovato questa agenzia che ovviamente chiedevano lo spagnolo. Io a casa, parlando lo spagnolo, ho deciso, vabbè, dai, mandiamo la candidatura. E niente, adesso sono più o meno da 10 mesi che vivo a Madrid e lavoro in questa agenzia, che è un'agenzia poi riconosciuta anche mondialmente, perché ha sedi un po' dappertutto, ha sedi a Buenos Aires, un po' negli Stati Uniti. E allora niente, che sono in questo ambiente un po' internazionale, dove posso relazionare ovviamente con gente che parla spagnolo e anche gente che parla inglese e anche italiani, perché sono anche tanti italiani a Madrid. Ed è anche una cosa bella proprio di questa città, è che alla fine ti puoi trovare con gente che viene dappertutto, non solo gente di Madrid, ma poi gente da tutta Spagna, gente da tutti i paesi del mondo che parlano spagnolo, ma anche tanti italiani che sono qui, ed è anche una bella comunità. Infatti, esatto, sì, gli italiani.
1: Senti Francesca, per chi non dei nostri telespettatori non lo conoscesse, non conoscesse il settore in cui tu ti sei laureata, che cos'è il design della comunicazione? Che cosa si studia?
2: Sì. Perché esatto, sì, può essere un po'... Allora, in pratica io ho studiato quello che si conosce come pubblicità. Allora, partendo dalla comunicazione, si concentra un pochettino più su quello che è il mondo del design, le grafiche, i video, le animazioni, faccio un po' tutto quello che è la parte visual, esatto. Tutti i video, sì, allora facciamo tutto quello che è digital e poi tutto quello che è anche tipo per le strade, tutte le affissioni. E niente, perciò io ovviamente avendo studiato una base sul mondo della comunicazione, ma più in specifico su quello che è il design, perciò è un mix molto bello.
1: Esatto.
2: E perciò io volevo studiare quello e sono andata a Milano apposta per studiarlo. E niente, adesso sto lavorando dentro il mondo dei social e, per un'azienda qui abbastanza conosciuta a Madrid. Per adesso vorrei continuare quello che è... è dentro il mondo della comunicazione e poi si vedrà più avanti se poi voglio continuare col mondo del design o più tipo comunicazione strategica, ed è una cosa bella che anche offre questo corso che ho studiato.
1: Com'è vivere a Madrid? Che città è?
2: Allora, Madrid, a me piace un po' paragonarla un po' come Milano, perché è una città che è proprio in mezzo a tutto tipo al paese, e è una città un po' diversa da Genova alla fine, perché è un po' più densa, però la cosa bella è, come avevo detto prima, si possono trovare persone da tutto il mondo. È una città molto internazionale, è una città molto aperta, ti apre le porte molto facilmente.

0: La gente è molto simpatica e per fortuna c'è anche, cioè non piove, cioè piove poco, più o meno diciamo questo inverno abbiamo avuto delle piogge, cioè abbastanza pioggia, però poi alla fine il resto dell'anno è abbastanza bello, più che altro perché a Milano ho vissuto lì 3 anni e lì veramente pioveva quasi tutti i giorni, perciò mi pesava un po' questa cosa. E niente, diciamo come cultura ovviamente comparato a Genova è molto diversa, cioè è una città dove la gente lavora tanto, è un, diciamo, più che altro è la capitale della finanza del paese, perciò si possono vedere gente un po' di tutti gli ambiti. E la gente vera abita poi dentro Spagna, cioè la gente va a vivere, viene qui a Madrid a lavorare, cioè è proprio come
1: Certo.
0: tutte le persone in Italia che vanno a lavorare a Madrid, a Milano. È molto
1: È una
0: simile,
1: città
0: sì.
1: cara, Francesca? Per esempio per
0: Sì, diciamo che.
1: l'alloggio, per l'affitto, per andare al ristorante, per fare la spesa?
0: Sì, diciamo che è la città più cara della Spagna. È un po' meno cara di Milano, per esempio, perciò è un pochettino più sostenibile, però sì, diciamo che è cara, specialmente per gli affitti e anche la spesa. Diciamo che ci sono ovviamente dei supermercati dove puoi andare a comprare che costa un po' di meno, ci sono quelle offerte che dici ok, è un po' più sostenibile, però gli affitti sì che è un po' più complicato. Diciamo per un appartamento nel centro costa più o meno una stanza 750 euro attorno.
1: Una stanza. Beh.
0: Sì, e poi ovviamente c'è una casa condivisa,
1: Beh,
0: sì.
1: certo.
0: Più o meno quello, diciamo, quelli sono i prezzi. Però perciò sì, è una città un po' più cara, ovviamente essendo il centro e più che altro che tanta gente vuole andare a Madrid, perciò si approfittano di questa cosa e aumentano i prezzi.
1: Senti, tu dicevi una città che apre le porte, una città con tante persone che arrivano da tante parti, non solo della Spagna, anche della comunità italiana, ma del mondo. È stato quindi facile integrarsi, fare amicizia, una città con tanti giovani?
0: Sì, esatto, sì. E per fortuna come io mi sento anche una persona abbastanza europea, diciamo avendo vissuto quasi sempre in Italia e ovviamente gli italiani e gli spagnoli alla fine hanno una connessione che è quasi naturale e questa è la cosa bella di quando ho iniziato a fare amicizie, ovviamente sapendo lo spagnolo dai miei genitori e avendo un po' questa cultura europea, è stato bello poter, diciamo, conoscere tutta questa gente, sentirmi un po' tanto a casa proprio da quando sono arrivata. E niente, sì, è una città piena di giovani perché poi anche una città è piena di università, perciò si possono trovare persone, cioè anche dai 18 fino ai 30, 35, anche più grandi. Poi io ho 21 anni, perciò è bello poter, diciamo, relazionarsi un po' con tutti. E ho amici che sono studenti, ho amici che stanno già lavorando come me e si possono poi fare attività. Quasi sempre, diciamo, è una città
1: Certo.
0: che non dorme mai, cioè si può uscire dal lunedì, martedì, venerdì, anche domenica. E questa è una cosa bella che se vuoi uscire c'è sempre qualcuno, qualcosa che sta facendo qualcosa e niente, ci si diverte tanto. E questa è una cosa che mi piace tanto perché alla fine dicono vale la pena poi rimanere in questa città perché una cosa grande ovviamente che forse gli manca a questa città è un po' degli spazi verdi, ovviamente ci sono i parchi, però per esempio a Genova c'è il mare, la cosa bella è che si può andare al mare, qui non avendo questa cosa la vita sociale per fortuna compensa con questa mancanza di
1: Natura.
0: natura, sì.
1: Senti, visto che ci sono così tanti giovani, il mondo del lavoro vi accoglie con tante opportunità rispetto magari ad amici che hai ancora qui a Genova e che ti raccontano come vanno le cose qui?
0: Sì, diciamo che ci sono tante opportunità, ci sono anche opportunità più anche per gli internazionali, ci sono tanti lavori che offrono per esempio lavori in inglese o veramente qualche volta c'è qualche azienda italiana che ha delle opportunità per gente italiana, però ovviamente c'è molta più opportunità per quelli che sanno lo spagnolo e sì, la cosa bella è che veramente sai di tanta gente che inizia a lavorare, che inizia il tirocinio, che inizia lo stage, che sempre c'è tanto movimento, ovviamente di nuovo essendo una capitale ha questa cosa che ci sono tante aziende e c'è costantemente ricerca di lavoro e di persone che vogliono lavorare. Questo non toglie il fatto che ovviamente c'è anche tanta gente che vuole lavorare, perciò c'è un po' di competenza.

0: diciamo che io credo che mi ritengo fortunata per aver trovato lavoro qua, diciamo che non credo che sia una cosa semplice, però diciamo specialmente dentro il mondo della comunicazione, che è quello dove sono io a Genova, è un po' più limitante, perciò io quando ho detto, cioè se non è Milano, volevo andare da qualche altro posto, Genova non era una delle mie opzioni principali, diciamo, per il mondo della comunicazione. E
1: Certo.
0: andando in una agenzia molto riconosciuta, diciamo che è un vantaggio poi per il mio futuro lavorativo.
1: Sicuramente.
0: Sì.
1: Senti, che cos'è che ti manca di più oltre il mare? Se c'è qualcosa di
0: Vabbè.
1: genere.
0: Sì, allora, diciamo che si sente tanto la differenza, cioè, tra il cibo spagnolo e il cibo italiano. A me veramente piace tantissimo mangiare in Italia e la qualità si sente tanto. Ovviamente in Spagna non è che diciamo sia riconosciuta come un paese dove il cibo non sia buono, però a me diciamo la qualità si sente tanto. E ovviamente la famiglia, i miei amici, c'è sempre un'opportunità per tornare a Genova per stare con le persone che stanno più care a me. E niente, su quelle diciamo che sono le due cose principali.
1: Ti facciamo
0: Genova, ecco,
1: vedere,
0: guarda,
1: guarda, la
0: bellissima
1: nostra
0: questa
1: regia ti fa
0: immagine.
1: vedere oggi un po'
0: Oh,
1: il blu di
0: quanto mi
1: oggi.
0: manca! Sì,
1: Oggi è
0: sì,
1: una
0: sì.
1: di quelle giornate limpidissime con il mare e il
0: Incredibile.
1: cielo che si uniscono in questa gradazione di azzurro. Allora, Francesca, io ti ringrazio, ti lascio salutare i nostri telespettatori come
0: Grazie.
1: sempre facciamo nella lingua del paese che ti ospita.
0: Un saluto a todos e nos vemos alla prossima. Ciao
1: Ciao, grazie Francesca, a presto,
0: ciao. Ciao.
1: arrivederci. Ciao.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi aggiungere valore alle tue azioni con il dividendo. Ecco perché.
2: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: Bentrovato a Giuseppe Pace, presidente di Confartigianato Liguria.
5: Bentrovati a tutti gli spettatori.
4: Allora, Presidente, insomma, da poco eletto questa.
5: Ne ho letto da poco, sono stato eletto l'8 maggio, quindi diciamo che sono i primi mesi, ecco, che mi approccio, anche se ho un'esperienza in Confartigianato ultratrentennale, soprattutto con incarichi importanti nella mia categoria degli autoriparatori.
4: Senta, in Liguria il settore rappresenta sempre un volano, no? Un motore per la nostra regione, oltre 42.000 imprese, 150.000 persone nell'indotto che ci lavorano, insomma, quanto contano ancora?
5: Beh, diciamo che l'artigianato ha sempre avuto, proprio per tradizione, un ruolo importante nella nostra società, no? Da sempre, e credo che continui ad averlo. Proprio per questo io nel mio primo programma, come visione, appena insediato, ho pensato subito ad un avvicinamento da parte dei giovani al mondo dell'artigianato, perché il mondo dell'artigianato è un mondo che può dare prospettive importanti, ecco, prospettive di una vita serena. Io sono un artigiano, sono figlio di artigiani, faccio l'artigiano da quasi 50 anni, perché a quei tempi, ahimè, io ho 64 anni, a quei tempi il mio libretto di lavoro è stato timbrato a 14 anni per la prima volta, e quindi mi ha dato la possibilità di vivere dignitosamente, ecco. Ovviamente oggi fare l'artigiano non è più come 50 anni fa. Oggi bisogna essere artigiani, ma bisogna essere anche imprenditori, quindi è importante che anche le piccole aziende artigiane ragionino un po' come le grandi, cioè che analizzino bene la loro amministrazione, ecco.
4: Senta, intanto vediamo un po' chi sono gli artigiani, cioè quali sono le categorie che rientrano in questa categoria, che magari appunto sappiamo il termine artigiano, poi però chi c'è dentro davvero?
5: Ma gli artigiani, è chiaro, l'artigiano è colui che lavora mettendo diciamo la propria intelligenza nelle mani, no? Quindi un autoriparatore, deve carburare, deve verniciare, carteggiare, stuccare una macchina, quindi sono lavori prevalentemente manuali e sono lavori in cui devi mettere, come dicevo prima, l'intelligenza per riuscire a fare quelle che poi in alcuni casi diventano addirittura delle opere d'arte, no?

0: io parlo della mia categoria che conosco bene, quella dei carrozzieri, beh, una macchina appena verniciata, cioè nel forno, è una cosa che ti lascia senza fiato, ecco, proprio bella da vedere, ecco.
1: Senta, lei ha parlato prima, uno dei punti del suo mandato è quello di avvicinare i giovani o comunque cercare di coinvolgerli sempre di più, però i giovani sono sempre attratti da questo mondo dell'artigianato oppure guardano forse anche in maniera illusoria al mondo social, al mondo di guadagni facili,
0: ecco, sì.
1: Di chimere quasi sempre impossibili da raggiungere, che però magari illudono i ragazzi, i giovani.
0: Certo. Purtroppo il problema credo sia proprio questo, e questo fa, diciamo, cioè viviamo in un mondo dove non esiste più la passione, che secondo me è alla base dell'artigiano, cioè l'artigiano se non fa il suo lavoro con passione non lo impara e lo fa malvolentieri, cioè io sono contento di fare tuttora l'artigiano perché a me piace il mio lavoro, cioè proprio sono soddisfatto. È chiaro che il ragionamento che faceva lei sulla questione, oggi purtroppo i ragazzi sono sempre più attratti dai soldi, no? Io ai miei tempi si andava a lavorare per imparare il mestiere, non si pensava ai soldi, cioè io volevo era come andare a scuola per me, cioè io imparavo un mestiere. Oggi purtroppo devo dire che i giovani guardano più al guadagno facile, e tant'è vero che secondo me purtroppo ahimè ci vengono spesso noi abbiamo una carenza di personale, soprattutto giovani, giovani perché non c'è più questo interesse verso l'artigianato, perché spesso ci vengono magari portati via banalmente dai corrieri, che ormai, cioè, uno va a fare il corriere, cioè mediamente lo stipendio di un artigiano apprendista è di intorno ai 1.200 euro, uno stipendio di un corriere se lavora magari da giovane, sono veloci, fanno tante consegne e tutto quanto, arrivano anche a 1.600, arrivano anche a 1.800, no? Però ci troveremo di fronte tra qualche anno, secondo me questa è una mia previsione, è tutta mia personale, ci troveremo magari tra qualche anno ad avere dei 35 anni, perché a 35 anni questi ragazzi non corrono più, probabilmente questi corrieri non avranno più l'interesse a mantenerli come forza lavoro, e quindi il rischio è che ci troviamo tra qualche anno ad avere un numero considerevole di 35 anni, 40 anni senza arte né parte, disoccupati, e ahimè a 35-40 anni il mestiere dell'artigiano non lo impari più, quindi o hai messo del fieno in cascina da giovane imparando un mestiere. E devo dire che un artigiano bravo guadagna anche 2.000-2.500 euro, ci sono artigiani che ne guadagnano anche molti di più, cioè personalmente io sono stati dei momenti che ne ho guadagnato molti di più, ecco. Quindi le prospettive dal punto di vista economico nel mondo dell'artigiano, se uno lo fa seriamente, sono veramente buone. Il problema è che all'inizio bisogna fare un po' di sacrifici.
1: Qual è la categoria del vostro comparto che invece è veramente in sofferenza?
0: Ma devo dire tutte le categorie sono in sofferenza, cioè qualsiasi artigiano ha uno dei problemi principali nel mondo dell'artigianato, è quello, perché noi ci riuniamo, facciamo riunioni anche a Roma, no? Io sono stato per 8 anni presidente nazionale della mia categoria, e tutte le categorie uno dei problemi principali è la ricerca del personale, la mancanza di personale, anche da formare, ecco.
1: Quindi non è il mercato il problema, cioè il mercato c'è sempre.
0: Il mercato c'è, certo, il mercato dell'artigianato io credo che c'è e ci sarà sempre, perché ho notato, dal mio punto di vista, ho notato una valorizzazione dell'artigianato, perché oggi brand importanti si fregiano del marchio di artigiano, quindi si sta un po' invertendo quella credenza popolare dove l'artigiano era quello che evadeva le tasse o quello che, cioè oggi l'artigiano è quello che fa il prodotto di qualità, che fa la differenza.
1: Forse è il termine che noi abbiamo in testa, no? L'artigiano solitamente nessuno immagina, nell'immaginario collettivo naturalmente, una figura così o preparata o professionale o con delle competenze a volte anche fuori dal comune, no? Perché come diceva lei, insomma, c'è un genio di testa che poi va trasformato e tramutato nelle mani, non tutti sono capaci a fare certi lavori,
0: certo,
1: però nell'immaginario collettivo l'artigiano era un po', non dico di serie B, mi perdoni il termine, ma ritenuto negli anni scorsi soprattutto magari così una categoria un po' di serie B, forse sì. Il termine, lei non soffre.

0: prenderà naturalmente.
1: No,
0: però,
1: no, perché guardi,
0: e invece lei dice che ultimamente c'è un cambiamento.
1: Purtroppo è un errore che ho fatto anch'io recentemente. Faccio questo esempio: io ho due figli che lavorano entrambi con me in azienda, e il grande e ha fatto la maturità, poi si è iscritto all'università, economia, era anche bravo. A un certo punto, verso il terzo anno, mi ha detto: papà, guarda, io non voglio più continuare l'università, voglio andare a lavorare. Allora io gli ho detto: guarda, ahimè, se vuoi andare a me dispiace, perché io l'avrei voluto vedere laureato, tutto qua, però se non vuoi continuare ad andare all'università ti devi trovare un lavoro. O vai a trovarti un lavoro o vieni a lavorare da me. Ma io l'ho messa come una scelta di serie B. In realtà poi mi sono reso conto con i mesi a seguire che non era una scelta di serie B. Ma me l'ha fatto capire proprio lui. Mi ha detto: papà, noi abbiamo una bella azienda, cioè io posso star bene, cioè cosa faccio? Vado a fare il commercialista, a me piace, cioè, quello che abbiamo creato, ecco. Quindi non è una scelta di serie B, per me è una scelta di serie A.
0: Senta, come pensate di coinvolgere e convincere anche i ragazzi a entrare nel vostro mondo? C'è anche un discorso anche legato alle scuole, probabilmente anche perché bisogna fare a questo punto una politica, no? Non solo ce lo possiamo dire qua in televisione, qualcuno ci ascolta, però poi rimane lì.
1: Io credo che il problema principale, l'ho detto poco fa nel racconto che ho fatto su mio figlio, no? Il problema spesso sono i genitori. Sono i genitori che pensano che il figlio si deve assolutamente laureare, che il figlio deve diventare avvocato, che deve fare qua. Io vedo un sacco di avvocati in giro. Le ripeto, c'è una grande carenza di personale qualificato nel mondo dell'artigiano, quindi è proprio la mentalità dei genitori che deve cambiare. Cioè il figlio che fa l'artigiano, facendolo seriamente, con le evoluzioni, ovviamente rimanendo al passo del mercato, perché oggi l'artigiano non è più quello che batte solo la lamiera. Oggi gli artigiani usano, io uso tantissimo le intelligenze artificiali.
0: Come?
1: La uso, ma banalmente anche solo per, non so, devo smontare la maniglia di una 500 nuova che è scomparsa, e come faccio a smontarla? Che ne so, vado a guardarmi le schede, banalmente digito su ChatGPT o altre, Gemini o altre, come smontare, e mi dice esattamente tutto. Poi io la uso in tantissime cose, la uso veramente tanto, ecco.
0: Senta, in chiusura, se dovesse, anzi se vuole, fare un appello a qualche ragazzo o qualche genitore che ci sta seguendo in questo momento, anche per un consiglio, un appello ai figli.
1: Beh, io credo che l'esempio che ho fatto personale sia eloquente, ecco, nel senso, io sono convinto che i miei figli avranno un futuro sereno e dignitoso, ecco.
0: Quello dei figli è uno dei suoi dei ragazzi è uno dei suoi punti del mandato. Viene in mente un altro, il secondo?
1: Sì, l'altro è quello, ovviamente, è quello di fare formazione sia per i ragazzi ma soprattutto per le aziende, perché la maggior parte degli artigiani non sono dei bravi amministratori, devo dire quello, ma anche io me ne sono reso conto nell'arco dell'esercizio della mia attività. Spesso magari vediamo arrivare dei soldi, non siamo bravi a amministrare il denaro, no? Le aziende che non lavorano con i propri soldi, che quindi hanno, ci sono molte aziende artigiane che hanno tra le voci principali nel bilancio quella degli interessi passivi, no? Cioè l'artigiano deve diventare più un bravo amministratore. Se l'artigiano è un bravo amministratore, amministra bene la propria azienda e tutto quanto, e non butta via i soldi, può vivere più che dignitosamente, ecco.
0: Grazie Giuseppe Pace, presidente di Confartigianato Liguria, e buon lavoro.
1: Grazie a voi.
2: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
3: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 6 agosto, Susine Metis Sapori e Idee Conad, percorso qualità, prodotto italiano, confezione da 500 grammi, a 1,47 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo!
4: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
5: Perché conviene! Passa a Palsy Luce e Gas e scopri come poter risparmiare in bollette in modo semplice.
6: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
5: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
7: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare.

0: e sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qui ci sono dei donatori speciali.
1: Madre, quando si dona?
2: Siamo tutti dalla stessa parte, Jean-Claude.
0: Prima di partire per le vacanze, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: un certo personaggio, amico nostro, avanzava 1.800.000 lire da lei e gli avrebbe buonato se lei sarebbe andata a letto con lui. Io ho detto gli 1.800, non ti preoccupare. Andai a casa di questo, lo chiamai e ci vuoi gli sparare nelle gambe. Non mi doveva più niente, gli ho dato i soldi. È cattiveria questa.
1: E sparare, insomma, potevi ucciderlo.
0: Perché andare a letto, fermina, c'era quella donna.
1: No, certo.
0: Lei spara, è cattiveria la mia.
2: Lui mi ha sparato due volte alle gambe, io mi sono girato e gli ho sparato. Carmine Donadio, 72 anni, una vita criminale segnata dal traffico di cocaina, rapine ed estorsioni, racconta di aggressioni e colpi di pistola senza scomporsi, come se fosse naturale vivere armati, sparare ed essere sparati. La sua carriera di delinquente comincia negli anni 70 da Scugnizzo, nella sua Nola, alle porte di Napoli, ed è perseguita in Versilia, in Toscana, dove ha trovato il suo secondo amore, la figlia del suo braccio destro, un criminale pure lui, l'unica donna che non ha mai tradito. Gli arresti alla galera per Carmine sono stati incidenti di percorso. Buona parte del carcere l'ha scontata a Marassi, a Genova, una città che anche per la presenza del suo avvocato, Cristiano Mancuso, è diventata la sua seconda casa. Carmine è felice che i suoi figli abbiano fatto altre scelte. A Barbara, che è una popolare TikToker, lui ha scritto una toccante lettera mentre era prigioniere del Grande Fratello. Io però, se tornassi indietro, farei le stesse scelte, cercherei solo di farle meglio.
1: Che sensazione è intanto essere libero dopo tanti anni di...
0: Soprattutto una sensazione più bella è quella di abbracciare la famiglia, da uomo libero, da stare insieme a loro e di godersi quello che i figli ti danno.
1: Ecco, tu racconta che tipo di reati hai commesso.
0: Ho commesso dei reati, diciamo, furto, poi ho continuato con qualche tentativo di omicidio, con qualche estorsione e di tre reati di droga maggiormente.
1: Traffico di cocaina, eroina?
0: Su cocaina più che altro.
1: Tu sei di Nola, Napoli?
0: Sì.
1: Però poi hai fatto la spola con Viareggio. Come mai e cosa importavi la droga, no?
0: No, vedi, ti dirò, io all'epoca venni con l'intenzione di lavorare, di uscire.
1: Quanti anni avevi?
0: Avevo 17 anni. Uscire da certi circuiti malavitosi in cui stavo entrando già. Se non che andare a Firenze da un mio fratello che aveva una ditta edile, questo praticamente dopo qualche tempo mi caccia via da Firenze perché non mi volle più.
1: Perché?
0: Ma perché io ero stato sparato a Napoli in una storia e mio padre disse di andare via di qua perché sennò prima o poi ti ammazzano qui a Napoli.
1: Dici perché ti hanno sparato?
0: Mi sparano, ma ci fu una confusione perché partì un colpo di fucile da un amico mio che stavamo preparando una rapina all'epoca, capito?
1: Spartì una rapina a mano armata, insomma, un reato pesante.
0: Sì. Partì pesante, insomma.
1: Quanti anni avevi?
0: Avevo 15 anni, 16 anni.
1: Precoce? Oppure era normale così?
0: No, era normale, era più che normale, guarda.
1: A Napoli?
0: L'epoca era quello che era, si parla... Del 64, 65, ti lasci immaginare.
1: Camorra?
0: Camorra che era nel suo pieno svolgimento. E praticamente partì questo colpo di fucile. Io mi feci ricoverare in una clinica lontano da Nola. Mi ci feci portare da mio padre. Mi feci lasciare lì fuori.
1: Che andare a pronto soccorso vuol dire denunciare il fatto.
0: E praticamente andai in questa clinica, in clinica privata ad Avella, un paese vicino a Nola. E se non che dopo un po' venne un maresciallo dei carabinieri, pensa già il nome la diceva lunga, il maresciallo Basta.
1: Basta?
0: Basta, si chiamava Basta. E capii che io comunque a questo dovevo farlo incassare perché altrimenti mi avrebbe fatto a pezzi in pratica. E lui disse, sei un figlio di puttana, ma io ti inculo. Dissi, hai ragione, forse hai visto mia madre insieme a tua madre sul marciapiede, dissi io.
1: L'hai sfidato?
0: Sì, e lì con tutti gli ammassa, c'è mai subito i medici, gli infermieri, e si vuole picchiarmi, perché non volevo dirgli come era successo questa da c'è, e di fatto non ce lo dissi, se non che mi fece arrestare dopo un po' di tempo, e uscivo per insufficienza di roba, perché non

0: non ho fatto niente. E andai a Firenze da questo mio fratello a lavorare. Dopo qualche mese mi mandò via, mi misi nel treno, dissi dove ferma il treno, mi fermo anch'io. E mi fermai a Viareggio.
1: Ah.
0: E sono restato a Viareggio praticamente, ma con l'intenzione di lavorare, perché lavoravo. Sono una belle situazione che mi hanno portato comunque.
1: Che lavoro facevi?
0: Facevo il muratore.
1: Muratore.
0: Ma ero anche bravino come muratore, non ero.
1: Ma quando l'hai fatto muratore?
0: Poco. L'ho fatto con un pochino, perché ti ripeto, io arrivai ad avere 12 operai con me a lavorare.
1: Ah.
0: Era il boom che costruivano, non c'erano queste leggi.
1: Sì, era tutto in nero,
0: tutto. In nero, tutto. E allora un giorno andai sul molo, buttai via questa parolina con la mestola, dissi basta, io ho finito.
1: Perché?
0: Perché mi stancai, vedi, mi stancai proprio di.
1: Era faticoso lavorare,
0: sì, era faticoso.
1: Lo so, però quella è la vita. E lavorare onestamente è dura.
0: Perché mi successe questo fatto che ebbi questa discussione.
1: Con chi?
0: Con un fratello di Pisa, pensate.
1: Di Pisa.
0: E questo lo chiamavano come Gianni Pisano, non mi ricordo come si chiamava di cognome.
1: Il delinquente?
0: Sì, era un delinquente. E io andai lì per dedicarci con le mani, non ci volevo. Se non lo fai lì mi spogli e non ti avvicinare, perché ti uccido qui. Allora tirai fuori la pistola e gli sparai.
1: Ah, hai sparato?
0: Sì.
1: Se l'hai sparato, l'hai ucciso?
0: Ah no, l'ho preso qui in una spalla, cascò per le scale e poi andai via, perché dissi io avevo una mini e nella notte alle 4 arrivo a casa mia, a casa della mia ex moglie, carabinieri da tutte le parti, credi. E mi arrestarono e praticamente
1: hai tentato omicidi.
0: Sì. Lì scesa la lesione privata, hai capito, perché ho preso un albero. E praticamente il giudice d'Amiglia, un giudice, una brava persona, dice: Benedetto ragazzo, ma perché l'ha sparata? Dissi: perché lui ha detto delle cose a mia moglie che non doveva dire, infatti gli apprezzamenti a mia moglie. E dice: e cavolo, dice, e se lui ci andava a letto con suo moglie? Dottore, io avrei ammazzato tutti e due. Ah, questi napoletani, disse lui. E insomma mi mandò a casa dopo qualche mese. E poi.
1: E lì iniziò la tua carriera di criminale.
0: Sì, lì iniziò il casino mio.
1: Ecco, tu hai tanti reati di traffico di droga, no? Sempre fra appunto Napoli e Viareggio, la Versilia. Hai fatto tanti anni di galera anche nel carcere di Marassi per questo motivo. Ci racconti quasi 20 anni, forse anche di più, a Marassi?
0: Sì, era
1: una seconda casa per te.
0: Era in sezione AS, l'articolo 4 dell'ordinamento penitenziario. Cioè sono quei detenuti più...
1: In che anno stiamo parlando?
0: Stiamo parlando del 2011, dal 2011 fino al 2019.
1: Ah, perciò il direttore c'era Mazzè. Che direttore hai avuto?
0: Non mi ricordo, sinceramente.
1: Mazzè, lo ricordi?
0: Matteo.
1: Manes. Mazzè o Manes?
0: No, non me lo ricordo, credimi. C'era una direttrice ultimamente che era anche abbastanza brava. E comunque ti dirò, io sì, ho vissuto la maggior parte dei miei anni in carcere, ma il carcere... la paura che fa il carcere non è la paura che ti mangia, perché non ti mangia nessuno. È il fatto che la mancanza che senti dei familiari, la mancanza semplicemente se hai figli, moglie, la mancanza insomma la senti.
1: La libertà di andare al bar a prendere un caffè.
0: Sì, di andare a fare quello che vuoi praticamente, via.
1: Prima volta santo in carcere, quando è stato? Dopo quella...
0: Ero ragazzo, avevo 14 anni.
1: Cosa avevi fatto?
0: Avevo rubato un furgone con della biancheria dentro e mi arrestarono, mi portarono ai Filancieri a Napoli, che era un carcere nell'anno all'epoca, ed uscì dopo 8 mesi senza aver fatto la passata.
1: 8 mesi in carcere a 14 anni?
0: Sì.
1: E non ti segnano questi 8 mesi? Ma tu eri già segnato.
0: Vedi, il carcere tu non ce le dirai, ma è l'università della malavita, della delinquenza.
1: Lì si diventa delinquente?
0: Sì. Lì o diventi più scemo o diventi una persona antisveglia.
1: E tu come sei uscito fuori? Peggiore?
0: Io sono uscito fuori peggiore.
1: Peggiore?
0: Con la rabbia dentro.
1: Nessuna dell'educazione?
0: No.
1: Violenze?
0: No.
1: No? Si no. Parla tanto di violenze in carcere?
0: Non è vero, non ci pensare, perché non esiste. Ora ci sono sti marocchini, sti cose, ma prima i carceri non erano così.
1: Ecco.

0: La libertà, cosa hai fatto appena sei tornato libero? La prima cosa che hai fatto?
1: La prima cosa che ho fatto, sono andato fuori a cena con la mia famiglia, perché per goderci il momento bello per festeggiare questo momento.
0: Due giorni fa. Come stai?
1: Il 9. Io sto bene.
0: È stato bello però?
1: Sì, è stato bello.
0: Quanti figli hai tu?
1: 5. 2 con la mia ex moglie e 3 con mia moglie attuale.
0: Ecco, 5 figli. Tu dici, ma se qualcuno di loro avesse fatto la tua vita?
1: No, guarda, no, assolutamente.
0: Ma se tu,
1: ringraziando Dio, hanno avuto una madre e gli ha saputo indirizzare sulla giusta strada e gli ha saputo trasmettere i giusti valori di una vita, e che è una grande donna, perché mia moglie è una grande donna, ma non perché mia moglie è una grande donna.
0: Tua moglie è di Viareggio?
1: Sì, è di Viareggio.
0: Come si chiama?
1: Paola.
0: Come l'hai conosciuta?
1: Ho conosciuto, pensate, io, suo padre era un mio uomo di fiducia.
0: Anche lui è un delinquente?
1: Sì, era un mio uomo di fiducia, suo padre. E mi parlavano di questa figlia che c'avevo, questo Domè. E io sono sempre stato un po' domeolo. Mi sono sempre piaciute le donne. E dissi, mi piacerebbe conoscere questa ragazza. E la conobbi. La conobbi in un momento curioso, perché suo papà è un altro amico mio, un certo Claudio, che era il mio braccio destro del morto. Si stavano facendo qualche tiro di cocaina al tavolo. E io mi sentii male quel giorno, perché non so che avevo mangiato, comunque mi sentii un po' male. E lei pensava che io mi avevo fatto di cocaina. Poi quando mi ha detto, ma tu sei scema? A me chi mi ha dato questa roba, chi mi ha insegnato questa strada, mi ha detto sempre che questa strada ti serve per fare soldi, non per fare altro. Ed io ho fatto sempre soldi con questa strada. Perché se facevo altro...
0: Tu non ti sei mai fatto?
1: No, assolutamente, non ho mai voluto, anche se mi sono trovato in contesti impotenti. Che alcuni di noi mettevano sul tavolo questa cocaina e si facevano con canne, dai. No, non ho mai voluto.
0: Ma la cocaina però uccide i ragazzi, ma uccide...
1: Non è vero, Kevin, non è vero. Perché la cocaina...
0: Cocaina, anche eroina tu facevi?
1: Ma no, l'eroina non la facevo. La cocaina è, se tu ci pensi, la droga dei ricchi. Difatti, di origine a me, chi la prendeva non erano i ragazzi di strada. Io la davo a determinate persone che la davo, a determinate persone che non erano tossici, dichiarati, capisci? Diciamo qualche avvocato, qualche ingegnere, gente che insomma era portata in queste cose. Perché pensa che io ho venduto anche cocaina a 250.000 lire di grammo all'epoca. Mettono sulla piazza. Quella che mettono sulla piazza non è cocaina, quella è schifezza. Ecco perché la gente muore. Capito? Tu dimmi, quando senti qualcuno che è morto per droga, ci senti il tossico comune. Non senti l'impresario, non senti l'ingegnere, non senti, diciamo, queste cose qua non le senti. Senti sempre comunque il tossico comune, perché il tossico comune taglia questa roba troppo, capito? E si fa male, regolare che si fa male.
0: Tanti anni a commettere reati, tanti anni in galera, abbiamo detto, 30 anni della tua vita in galera.
1: Sì.
0: Non sei pentita di questo?
1: Ma perché dovrei essere pentita, scusa? Cioè io mi chiedo, ho voluto questa storia.
0: Lo rifaresti?
1: Forse diversamente sì.
0: Ciò cosa vuol dire diversamente?
1: Non col mondo che è oggi.
0: Perché?
1: Perché il mondo che è oggi è un mondo sporco, un mondo... non è più il mio mondo, hai capito?
0: Beh, tu trafficavi droga, facevi estorsioni, non è che la mammoletta...
1: Ma si potevano anche fare queste cose, non è che oggi non puoi fare più niente, oggi non ti puoi fidare più di nessuno, neanche dei fratelli, di cui...
0: Ecco, tu sei stato tradito da un fratello?
1: Sì.
0: Lui si è pentito e ti ha fatto arrestare?
1: Non solo lui, anche una potente famiglia di Napoli, e il capoclan di questa potente famiglia, Simone Cozzolino, che era uno dei clan più potenti, c'era Ercolano, mio carissimo amico.
0: Tuo fratello che fine ha fatto adesso?
1: Con non lo so, perché non ho potuto avere più niente, credimi.
0: Cosa hai augurato tuo fratello?
1: Niente, l'ho cancellato e basta.
0: Però lui l'ha fatto forse a fin di bene?
1: No.
0: Per sé?
1: Lui l'ha fatto a fin di male. Perché insieme a me c'erano altre 130 persone.
0: Fatto arrestare?
1: E loro hanno tirato in ballo. E io dico una cosa, dico che se tu

0: chi fai un determinato lavoro, perché comunque deve essere un lavoro, non può essere, deve essere un lavoro, d'accordo? Devi sapere cosa vai incontro nella vita, allora lo puoi fare, ma se non sai a quelle che vai incontro, non lo fare.
1: Tu hai conosciuto Cutolo?
0: Sì.
1: Come l'hai conosciuto? Che personaggio è?
0: Ma Cutolo era un signore, guarda, è un signore veramente, era. Io l'ho conosciuto nel carcere di Poggio Reale.
1: Hai preso il caffè con Cutolo?
0: Sì. Sì, l'ho conosciuto nel carcere di Poggio Reale.
1: Lo conosci la canzone di Andrea?
0: La? Sì. E praticamente pensa te che io non sono mai voluto essere associato a nessuna organizzazione terroristica. Io ho sempre detto che sopra di me non ci doveva essere nessuno.
1: Ma sotto di te quante persone c'erano?
0: Una decina di persone.
1: Pronte a uccidere?
0: Pronte a fare quello che volevo.
1: Tu giravi armato?
0: A volte sì.
1: Quante volte hai sparato?
0: 4-5 volte, 5-6 volte.
1: Ah, ne hai ucciso?
0: No.
1: Ferito solo?
0: Sì.
1: Ecco, sei una persona cattiva, cioè persone buone fanno altro, perché non vorresti rifarti una vita?
0: Però io ti voglio portare un aneddoto, no? Voglio dirti un aneddoto. Un giorno io all'apice del bel discorso, una carissima amica nostra, di mia moglie, ma anche mia, perché comunque il marito era un mio reparto, diciamo così. Il marito era in carcere e questa ragazza purtroppo si faceva di droga. Viene a casa una sera, mi dice che io ero agli arresti domiciliari, mi dice che un certo personaggio, amico nostro, avanzava 1.800.000 da lei e gli avrebbe abbonato se lei sarebbe andata a letto con lui. Io ho detto gli glielo io 1.800.000, non ti preoccupare, andai a casa di questo, lo chiamai giù e gli sparai nelle gambe, capito? Poi tornai a casa, sicuro che comunque non venisse nessuno, perché telefonava mia moglie, dopo qualcuno diceva no, va bene, e stavai tranquillo, non mi devi dare più niente, glielo dai i soldi. È cattiveria questa.
1: Beh, sparare, insomma, potevi ucciderlo.
0: Perché andare a letto fino a minacciare quella donna?
1: No, certo,
0: lei, certo. È cattiveria la mia.
1: Ecco, a proposito di cattiveria, una domanda inevitabile. È uscito un film sulla storia di Enzo Tortora, no? Tirato, poi è morto in seguito a questa falsa...
0: Quella è cattiveria.
1: Quella è cattiveria. Chi l'ha voluto mettere dentro?
0: Ma l'ha voluto, secondo me, la magistratura.
1: Perché?
0: Perché sentendo il nome di Tortora, l'indagine prendeva...
1: Ma anche gli stessi Melluso, che ha fatto il suo nome?
0: Melluso era soltanto un mendicato, lui e coi pandico. Io con pandico sono uscito col fratello a fare tante cose e lo conoscevo anche indirettamente, se non direttamente, perché per me quello è un malato mentale e basta. Melluso era uno che si vantava di tante cose ma non aveva niente.
1: L'ha fatta apposta per avere risonanza anche lui?
0: Sì, per avere i benefici che comprava.
1: Cioè, Melluso lo fa per risonanza e i magistrati vanno dietro perché anche per loro.
0: Infatti, dopo persi e quell'altro magistrato che indagarono Tortora sono finiti, non li più sentiti. Hanno finito la carriera.
1: Ha mai sentito la necessità di fare del bene per equilibrare la tua vita, sì, di cattivo?
0: Sì.
1: E cosa hai fatto?
0: Ma ti dirò, delle piccole cose io le ho fatte, nel senso che io ho aiutato tanta gente, deve essere chiaro, in Mabbiareggio, gente che era in difficoltà anche economiche per tirare avanti la famiglia. E quante volte ho preso dei soldi, l'ho dato, non voglio sapere niente, vai, comprati a mangiare alla tua famiglia. E quello un po' mi lavavano, diciamo così, tra virgolette, l'anima.
1: Carmine, l'unica cosa forse buona che hai fatto in carcere è hai preso il diploma, no?
0: Non riuscii a prendere il diploma perché mancavano 5 mesi per l'esame ed ottieni la semilibertà e mi portarono a Lucca da Parma in Guadalupe.
1: Ecco, volevo arrivare. E ti è venuta anche la passione dello scrivere, per quello hai fatto dei libri sulla tua storia.
0: Sì.
1: Che titolo ha il tuo libro?
0: Il mio libro ha l'inconcepibile voglia di essere.
1: Filosofo.
0: Va bene così.
1: Grazie allora, grazie.
0: Niente, non ti preoccupare, ok?

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
3: Da Basco, imperdibile sconto 50%. Fino al 10 agosto, solo con Prima Card. Stecco Groovy San Montana a soli 2,49€. Cotto Gran Tenerone 110 grammi a soli 1,74€. Pasta di semola alla Molisana 500 grammi a soli 69 centesimi. Carta casa Asso Ultra 2 rotoli a soli 1,64€. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
4: Cinema sotto le stelle, concerti di pianoforte, grandi mostre e visite ai saloni di rappresentanza. Palazzo Ducale si prepara a vivere un agosto ricco di appuntamenti.
5: Inizia la programmazione, la seconda parte della programmazione del cinema. Verranno trasmesse anche molte importanti prime, tra cui quella di Odissea, e poi i concerti all'aperto, i concerti organizzati con la Giovine Orchestra Genovese. E sono un'opportunità importante, importantissima, anche per sviluppare sinergie e per vivere completamente il palazzo anche durante il mese estivo. E poi visite guidate alla Cappella del Doge, visite guidate al Maggior Consiglio, al nostro palazzo, le visite ovviamente alla nostra nuova Torre Grimaldina.
4: Spazio anche all'arte con la grande retrospettiva dedicata a Mimmo Rotella. Nello spazio aperto di Palazzo Ducale sarà inoltre possibile visitare gratuitamente la mostra fotografica Ponte Morandi – The Construction di Gigi Cifali, un percorso composto da 7 immagini che raccontano le macerie del viadotto crollato il 14 agosto 2018, trasformandole in un momento di memoria, testimonianza e riflessione.
5: Beh, la mostra di Mimmo Rotella è davvero la mostra più importante a livello nazionale nella celebrazione del suo ventennale dalla morte. Oltre 100 opere provenienti da molte istituzioni museali, pubbliche e private, convergono qui a Genova e qui rimarranno fino al 13 di settembre. Per i turisti una possibilità davvero unica di avvicinarsi al mondo dell'arte moderna e contemporanea. E poi ricordo anche che, per esempio, chi accede alla mostra di Rotella ha la possibilità di accedere gratuitamente alle visite gratuite al palazzo, che sono per noi un'occasione importante per farci conoscere. Da pochi giorni si è chiusa la mostra di Van Dyck, che ha riscosso un grande successo di critica e di pubblico. Il successo di critica per noi è molto importante, perché Palazzo Ducale era organizzatore di questa importante mostra, che ha voluto celebrare non soltanto il genio di Van Dyck, ma anche i legami della città di Genova con le altre importanti istituzioni museali continentali, il Louvre, il Prado, la National Gallery. Ed è stata un'opportunità importante anche per avere un risalto molto qualificato sulla stampa internazionale, a partire dai grandi giornali, il New York Times, ma anche la stampa europea, la stampa asiatica, hanno dedicato grande spazio alla nostra mostra. E ha avuto anche un ottimo successo di pubblico molto importante, un pubblico qualificato proveniente non soltanto dalla Liguria, ma proveniente da tutta Italia e da tutta Europa. E ci apprestiamo adesso a organizzare una grande mostra per il periodo autunnale. Abbiamo capito che l'asticella deve essere mantenuta sempre alta, ci vuole grande qualità nella scelta della nostra offerta e ci vuole veramente anche la possibilità di intercettare i gusti del pubblico, accompagnandoli anche verso una qualificata capacità di fruizione della cultura.
6: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
1: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
2: Io scelgo Palsi, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
1: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
3: I can with Palsi.
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Per ricevere 109 azioni Poste Italiane per 500 azioni TIM, più 835 euro. Ecco perché.
4: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Lorenzo Malvezzi, Il privilegio del buio, editori Fratelli Frilli. Siamo nel pieno del giallo, anche qualche cosa di più. Il protagonista è sempre il nostro Tito Laremi. Cosa possiamo raccontare, Malvezzi, di questo ultimo romanzo?
1: Anzitutto, ciao a tutti quanti. Di quest'ultimo romanzo possiamo raccontare che finalmente c'è una maturità lavorativa per Tito, che è sempre stato un precario. Adesso finalmente probabilmente ha trovato il posto fisso, anche se poi così fisso non è, perché per una serie di circostanze si trova a poter andare a lavorare dall'avvocato che lo ha difeso nel primo libro e che è diventata poi nel suo...
0: Si è sviluppato il rapporto positivamente.
1: Quindi, esattamente. Quindi ha, diciamo... trovato posto fisso e questo per il suo lavoro. Per il resto è sempre un personaggio piuttosto particolare, sempre un califeur, quindi questo binomio, questo neologismo che lui inventa tra un califano, un franco califano e un gaffer francese, per la sua abilità nel commettere gaff e invece anche la sua abilità appunto nel avere un ottimo ascendente sul pubblico femminile, che lo rendono sicuramente un investigatore sui generis, perché appunto si trova ad indagare pur non essendo un investigatore.
0: E su cosa indaga? Su un maniaco?
1: No, quello era il precedente, su un maniaco che lasciava le vittime stordite.
0: Invece, ah, ecco.
1: In questo qua invece,
0: in questo su cosa?
1: Lui si trova a poter indagare su un assassino che invece appunto la polizia ha individuato un assassino e lui insieme all'avvocato difensore si trova appunto a difenderlo e a vedere se lui può essere o meno poi il...
0: Le ambientazioni come le scegli?
1: Ma dunque, io scelgo l'ambientazione, innanzitutto le location sono sempre genovesi.
0: Ecco, ma appunto perché Genova è stata, diciamo, sfruttatissima, no? Ormai non lo era un tempo, adesso è diventata
1: blasonata.
0: È blasonata, sì. Come ti vengono in mente?
1: Sicuramente i vicoli hanno una forte ascendente nelle storie, perché sono la location perfetta per poter fare in modo per poter questo chiaroscuro, no, che rende Genova perfetta per perpetrare dei crimini. Ma in questo romanzo in realtà io utilizzo anche dei quartieri periferici, utilizzo la Valpolcevera, utilizzo molto la parte di Begato, perché comunque è un dramma che si sviluppa in un contesto di periferia difficile, si incontra,
0: diciamo, sempre attuale,
1: sempre attuale ed è un contesto che però appunto si va a integrare però con quella che è la Genova bene, quindi c'è questa commissione di mondi, mondi molto giovani, che poi è quello che succede, perché oggigiorno
0: lo stiamo leggendo, ahimè, lo stiamo quotidianamente,
1: purtroppo in questa storia anche c'è una ci sono appunto delle vicissitudini per le quali si trovano a convivere questi mondi apparentemente così lontani, eppure in qualche modo necessariamente legati da quelle che sono poi le trame che vanno addentro al crimine. Io su tutti i romanzi a me piace dare una domanda, rispondere a una domanda.
0: Perché e la domanda qual era in questo caso?
1: In questo caso la domanda è se gli amici che noi abbiamo sono le stesse persone che abbiamo conosciuto tempo fa, oppure
0: che sono cambiate
1: e noi non ce ne siamo accorti e siamo rimasti fedeli a quello che avevamo imparato a conoscere all'inizio.
0: Quindi possono esserci delle sorprese proprio dagli stessi amici?
1: Ci possono anche essere delle sorprese proprio dagli stessi amici. Infatti, diciamo che in questo romanzo mi sono divertito a giocare un po' con la struttura tipica del giallo. No?
0: Un'ultima cosa, i titoli come vengono? È una cosa che mi chiedono in tanti, ma i titoli come
1: I titoli vengono scelti in sinergia con l'autore.

0: con l'editore,
1: sì, però,
0: con Carlo,
1: sai, sai tu che li proponi.
0: Io propongo dei titoli e Carlo e Frilli puntualmente
1: come
0: me lo
1: boccia. In mente?
0: No, beh, sicuramente dunque c'è una prima parte di questo romanzo che si svolge, la prima scena si svolge in una bisca. E quindi in una bisca si gioca a poker e il buio è una delle
1: evidente.
0: Esatto, quindi il privilegio del buio è proprio perché appunto c'è
1: prevale il buio sulla luce, che vuol dire anche qualcosa d'altro.
0: Assolutamente sì. Assolutamente. Noi non possiamo poi troppo, diciamo così, rivelare, però quello che siamo riusciti a fare in questo romanzo è giocare appunto con col tipico far vedere la pistola fumante in primi 30 pagine del libro. Io in questo romanzo ho voluto posporre questo appuntamento per far vedere quanto un evento sia determinante e vari la vita dei personaggi, quindi ho lasciato prima un po' di spazio per far vedere la vita dei personaggi prima che questo potesse capitare. E questo gioco però sembra che stia andando molto bene, speriamo che poi anche i lettori lo possano confermare.
1: Dunque, leggete Malvezzi, Privilegio del buio, Frilli editore, buona lettura a tutti.
0: Buona lettura.
2: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige. Benvenuti in questa nuova puntata di Non ho l'età, questa volta però una puntata un po' particolare perché non avremo ospite, ma saranno Mario e Franco i miei ospiti, i protagonisti di questa puntata. E allora, io sono una giovane ragazza che si sta approcciando a questo mondo, al mondo del giornalismo e della comunicazione, quindi sono molto curiosa di ascoltare i vostri racconti, le vostre storie e, entrando poi nel focus della puntata, i vostri racconti sui cosiddetti anni di piombo che avete vissuto in prima linea da giornalisti, dove il mestiere del giornalista era davvero un mestiere particolare in quei tempi. Oh. E allora sono molto contenta e molto curiosa di ascoltare i vostri racconti perché non ho l'età. Mario, Franco, direi di iniziare questa puntata dove voi sarete i veri protagonisti. Mi racconterete tutto quello che c'è da sapere sul lavoro, sul mestiere del giornalismo. E allora iniziamo. Come avete iniziato? I vostri genitori erano felici?
3: Beh, i miei genitori erano contenti, ma volevano che provassi altre cose, quindi mi hanno preteso che io mi laureassi in legge prima di incominciare a fare il giornalista, quindi c'era questo step. Poi però ho incominciato subito e mi hanno affidato la redazione di due pagine marginali di un giornale che non esiste più, il Corriere del Pomeriggio, dove mi occupavo degli spettacoli e della terza pagina. Pensate, una cosa molto intellettuale, ma pensavano che essendo un giovane laureato ne avevo la capacità. Però sono poi rapidamente passato alla cronaca.
1: E a quella terza pagina ha chiesto a me di collaborare. Io in quegli anni, siamo alla fine degli anni 60, dopo la maturità facevo teatro cabaret con
2: so
1: la
2: che è
1: compagnia,
2: stata una tua grande passione il teatro
1: totale, la compagnia del Caracalla, era il nostro modello, erano i Gufi, e la cosa aveva preoccupato, da un lato divertito perché venivano i miei spettacoli, dall'altro preoccupato abbastanza i miei genitori. Anch'io in qualche maniera sono stato invitato a portare la cosiddetta cosa scritta, che era una laurea in giurisprudenza, e quindi anche io sono andato a fare giurisprudenza, però assolutamente pensando che non avrei fatto mai il mestiere di mio papà, che era medico.
2: E allora, quindi avete capito di voler intraprendere questa strada, e pensando agli esordi, ai vostri esordi, qual è stato il primo articolo, il vostro primo articolo che vi ricordate?
1: Io ti posso dire che il primo articolo l'abbiamo scritto qua in quarta o quinta elementare, eravamo compagni di banco alla Celesia di Castelletto e abbiamo fatto il classico banalissimo tema, il tuo compagno di banco, e ognuno dei due ha fatto l'intervista immaginaria all'altro.
3: In realtà io avevo già scritto a lungo un romanzo in quarta elementare che era intitolato Lo sceriffo traditore, ma mi ero reso conto che un romanzo era troppo lungo e che quindi era molto meglio scrivere breve, e allora ho pensato, giornalista è la mia strada, scrivo degli articoli che sono delle cose più contenute. Non sapevo che poi l'avrei fatto sul serio.
1: Come abbiamo cominciato? Guarda, molto semplicemente, subito dopo la laurea ho fatto per un anno l'assistente universitario a diritto industriale, dove mi divertivo anche. Poi a un certo punto un amico, un carissimo amico che si chiamava Peo Campodonico, proprio di quella

0: ambiente teatrale, oltre ad essere anche assessore, mi ha fatto un classico bigliettino di presentazione per andare al lavoro, che era il vecchio quotidiano socialista in salita di Negro. Sono andato lì dove Umberto Merani, uno straordinario direttore, mi ha fatto andare a lavorare.
1: Beh, allora, abbiamo ricordato il vostro primo articolo, già da piccolini, voi eravate proprio in classe insieme,
2: compagni
1: giusto?
2: Di banco. Sì, insieme.
1: Compagni di
2: quarta
1: banco.
2: Elementare, per specificare.
0: Dalla quarta elementare al liceo.
1: Una vita insieme, insomma.
2: Direi di sì, perché insieme così. Abbiamo giocato, scritto, sì. Studiato, lavorato.
0: Fatto gite scolastiche.
2: Fatto gite scolastiche, qualsiasi cosa, maturando questa decisione sempre più forte di fare giornalisti. E ci siamo riusciti in un'età giovane, con grande fortuna rispetto alle difficoltà che ci avete voi adesso.
0: Sì, noi siamo,
2: noi siamo la generazione più fortunata.
0: I giornali erano fortissimi. Mestiere.
1: Anche il ruolo del giornalista era magari
2: era
1: visto diversamente,
2: portato più in alto. È molto riconosciuto, però dovevi avere la qualità. La qualità di partenza, e se non ce l'avevi i tuoi capi te la facevano venire, sì. Perché ti stracciavano i pezzi,
0: cioè la cosa scrivere. La qualità di partenza era porta le notizie, perché non è che
2: scrivile bene
0: e poi scrivile bene, ma intanto portale, quindi bisogna andarle a cercare.
1: A proposito di notizie, qual è il primo vostro scoop che avete fatto, che avete dato?
2: Io credo che il mio primo grande scoop sia stato quello che ha individuato la storia del mostro di Bargagli. A Bargagli c'erano una serie di assassini terribili che erano una coda di regolamenti di conti durante la Resistenza, tanti omicidi messi insieme. Noi indagavamo, non capivamo, interrogavamo gli inquirenti. Un giorno un magistrato in un corridoio, alla mia domanda, ma non sarà mica un mostro quello di Bargagli? Mi ha risposto sì, è un mostro. Io feci il titolo sul mio giornale, che allora era il giornale di Montanelli, dove io facevo la cronaca giudiziaria di Genova, titolammo è un mostro che uccide a Bargagli, e da lì è incominciata una lunghissima storia. Quindi con orgoglio dico che quello è stato il mio primo scoop.
1: Io
0: non me ne ricordo molti, però ti posso dire che me ne ricordo un piccolo buco dato a tanti.
1: Ah, parliamo anche di buchi.
0: Perché il buco è importante.
1: Spieghiamo che cosa sono i buchi.
0: Il buco è avere la notizia
2: che
0: gli altri non hanno, uscire con la tua notizia che poi logicamente saranno costretti a copiare il giorno dopo. Con Umberto Bossi. Umberto Bossi, leader della Lega Nord, accetta di fare una intervista a Primo Canale. Questa la voglio raccontare. Arriva di notte con mille difficoltà, eravamo in questi studi, e si siede parlando così del più e del meno. A un certo punto mi dice: sono qui a Genova perché ho proposto di aprire l'Istituto Italiano di Tecnologia. E da lì abbiamo dato la notizia, e poi è successo.
2: I primi
0: già,
2: in Italia.
0: Abbiamo già fatto un po' di esperienza giornalistica.
2: Eri già vice direttore.
0: 27 anni al secolo.
1: Ma entriamo nel vivo della puntata. Cosa dite?
0: Sì,
1: entriamo nel vivo della
0: anni.
1: Puntata. Esatto, in quegli anni. Raccontiamo un po' come avete vissuto da giornalisti gli anni di piombo. Quindi stiamo parlando degli anni 70, 80.
0: Gli anni di piombo sono anni che vanno dalla fine a Genova, vanno dalla fine degli anni 60 in avanti,
2: fino a metà degli anni 80.
0: Quasi a metà degli anni 80. Sono tanti.
2: Io li ho vissuti molto intensamente all'inizio, perché ero un cronista giudiziario che si doveva occupare di terrorismo. Quindi ho incominciato a indagare sulla colonna genovese delle Brigate Rosse, che era definita, come poi è successo in un libro famoso, Gli Imprendibili di Andrea Casazza, perché non se ne sapeva niente. Questi compivano azioni sempre più gravi. Io ricordo la prima, il sequestro di un capo personale dell'Ansaldo che si chiamava Casabona, rapito la mattina, messo praticamente denudato davanti a una grande bandiera delle Brigate Rosse, e poi rilasciato. Non si sapeva chi erano, da dove venivano, si sapevano solo che erano Brigate Rosse, perché poi scrivevano dei volantini incomprensibili, massicci.
0: Questa direi che è la parte forse più interessante. Io facevo il cronista politico.
2: E dovevo interpretare, la
0: prima cosa era averli. Chiamava, arrivava la telefonata, io mi ricordo al lavoro, arriva la telefonata, o era al lavoro il giorno, forse no, arriva la telefonata al giornale, arriva la telefonata e le Brigate Rosse dicono: abbiamo lasciato un comunicato nella cabina telefonica di via Sant'Alberto a Sestri. partiamo, si partiva cronista e fotografo, grandi fotografi, certo,
2: grandissimi,
0: grandi fotografi,
2: grandi
0: Paolo
2: nomi.
0: Welters, Dino Nazzaro, Francesco Leoso, erano i grandi della fotografia, e si va alla,

0: Questo succedeva sempre: si fa la cabina telefonica, aprivi la cabina, prendevi l'elenco telefonico, c'era dentro il messaggio. Prima cosa, fotografia avanti e indietro, riposto il messaggio in cabina, si tornava in redazione, si chiamava la polizia. E tu eri il primo a leggere il messaggio.
1: Quindi eravate proprio in prima linea.
2: In primissima linea, senza, tant'è vero che rischiavamo esatto. Molto. Abbiamo avuto momenti di paura vera, perché per fare il mestiere...
0: Soprattutto quando eravamo al giornale.
2: Perché e allora, le Brigate Rosse ci minacciavano.
1: Ecco, entriamo proprio... in questo, nel vivo del racconto, quindi un vostro racconto personale, di un'esperienza personale che vi ha particolarmente segnato colpito. Colpito.
2: Io mi ricordo quando ero di guardia una sera da solo in redazione e il problema era poi tornare a casa, siccome eravamo minacciati nessuno ci accompagnava, allora ci accompagnavamo noi due. Se ero di turno io, mi veniva a prendere Mario, se era di turno Mario lo veniva a prendere io. Una sera io ho avuto una telefonata che mi ha detto: attento che fra poco ti scoppia una bomba.
1: Immagino.
2: E allora cosa ho fatto? Sono uscito di corsa e sono andato in questura, che era a pochi passi dalla redazione, e una pattuglia della questura è arrivata in redazione. In realtà non era, era solo una minaccia, però certo. Era una minaccia vera, insomma.
0: Io ricordo invece quella mattina, era il 1978, io ero da poco arrivato al secolo XIX, quella mattina che arrivò la telefonata che annunciava l'uccisione di un sindacalista. Non si sapeva ancora niente, ci siamo precipitati nella zona di Via Fracchia e era stato il delitto di Guido Rossa, che ha segnato poi una svolta totale. Guido Rossa, sindacalista, comunista,
1: certo,
0: che aveva denunciato uno che in fabbrica diffondeva i volantini delle BR, quindi ha sconvolto tutto.
2: E pensate che quel Guido Rossa io l'ho visto deporre davanti al tribunale, certo. E indicare il suo, questo Francesco Berardi, che era il postino delle Brigate Rosse, che lui denunciava con grande coraggio da solo quest'uomo, me lo ricordo, con l'eschimo,
0: gli
2: un
0: altri
2: uomo atletico
0: che
2: faceva il brigatista che era nella banco degli imputati, lo indicava facendo questo gesto, come dire, è quello che poi è successo. Io mi ricordo che lo scrissi, ero ancora al giornale allora, e fui l'unico a scriverlo. E pensavo che ci sarebbe stata una reazione da parte degli inquirenti che avevano visto quella scena. Non ci fu reazione, e un mese e mezzo dopo Rossa, come raccontava Mario prima, fu ucciso all'alba sulle alture di Regina.
0: So, quando ti arrivava la telefonata molto presto, al mattino, voleva dire che era successa qualche cosa.
2: Una tragedia.
0: Cioè, non c'era il telefonino, funzionava così. Quindi partivi, andavi a vedere cosa era successo sul posto e ti trovavi di fronte a queste situazioni. E succedeva, vedi, per un certo periodo di anni, diciamo tra il 76 e il 78 soprattutto, non ti dico che fosse quotidiana, ma
2: quasi.
0: Due o tre volte al mese.
2: Tutte le mattine c'era uno sparato alle gambe, un professore universitario, un sindacalista,
0: infatti
2: un capo
0: fu
2: del
0: inventata
2: personale,
0: la parola gambizzazione, che
2: oppure c'era qualcuno che veniva sequestrato, processato, come,
0: certo,
2: il famoso professor Filippo Peschiera.
0: Pazzesca.
2: L'unico che riuscì a dialogare polemicamente con i brigatisti prima di essere gambizzato,
0: fece sostanzialmente una sorta di esame. Al brigatista, dicendo chi vi fa venire, perché, qual è il motivo politico. A un certo punto questi qua hanno detto: ci sta prendendo in giro.
2: E le gambizzazioni erano delle cose serie che potevano andare bene per
0: certo.
2: Il ferito, ma anche male. Ricordiamo il professor Castellano, uno dei primi a essere sparato, che ancora adesso con grande coraggio porta i segni. Di quelle ferite, o altri che invece sono usciti bene dalla ferita, ma hanno sofferto per altri
0: anche
2: motivi.
0: Psicologicamente. Era pesante. Ci raccontava Lorenzo Cuocolo di suo papà Fausto, grande professore universitario, che girava con una borsa con dentro una sorta di scudo d'acciaio per proteggersi dai colpi di pistola.
2: E i lacci emostatici.
0: E i lacci emostatici. Legare la gamba, e gli hanno sparato proprio uscendo.
2: Mentre stava
0: uscendo
2: facendo lezione.
0: Dalla lezione.
2: E si è.
1: Mario Franco, sì. Io direi di andare avanti in un'altra puntata, abbiamo
0: Siamo
1: ancora
0: troppo
1: tanto
0: lunghe, sai, quando,
1: da raccontare,
0: quando
1: lo so.
0: Quando fai le domande agli anziani sono pericolosissimi, perché
2: non
0: anche noi
2: fermano,
0: non abbiamo l'età.
2: Non si fermano più, perché anche noi non abbiamo l'età,
0: esatto.
2: Mario.

0: Se non l'avete voi, direi che io non ho l'età. Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige.
1: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
2: Anche quest'estate non si dorme dal caldo.
3: Ma vieni a dormire, che abbiamo comprato il materasso nuovo da Ugoflex, a temperatura controllata.
2: A temperatura controllata.
4: La freschezza della linea Smartthermo in promozione da Ugoflex, di Rossi Liliana. Unica sede a Ponte Decimo. Novità, Ugoflex confeziona il materasso personalizzato per te, dalla fabbrica al consumatore.
5: Bentrovato a Giuseppe Pace, presidente di Confartigianato Liguria.
6: Bentrovati a tutti, bentrovati a tutti gli spettatori.
5: Allora, presidente, insomma, da poco hai letto questa...
6: Ne ho letto da poco, sono stato eletto l'8 maggio, quindi diciamo che sono i primi mesi, ecco, che mi approccio, anche se ho un'esperienza in Confartigianato ultratrentennale, soprattutto con incarichi importanti nella mia categoria degli autoriparatori.
5: Senta, in Liguria il settore rappresenta sempre un volano, no? Un motore per la nostra regione, oltre 42.000 imprese, 150.000 persone nell'indotto che ci lavorano, insomma, quanto contano ancora?
6: Beh, diciamo che l'artigianato ha sempre avuto, proprio per tradizione, un ruolo importante nella nostra società, no? Da sempre, e credo che continui ad averlo. Proprio per questo io nel mio primo programma, come visione, appena insediato, ho pensato subito ad un avvicinamento da parte dei giovani al mondo dell'artigianato, perché il mondo dell'artigianato è un mondo che può dare prospettive importanti, ecco, prospettive di una vita serena. Io sono un artigiano, sono figlio di artigiani, faccio l'artigiano da quasi 50 anni, perché a quei tempi, ahimè, io ho 64 anni, a quei tempi il mio libretto di lavoro è stato timbrato a 14 anni per la prima volta, e quindi mi ha dato la possibilità di vivere dignitosamente, ecco. Ovviamente oggi fare l'artigiano non è più come 50 anni fa, oggi bisogna essere artigiani, ma bisogna essere anche imprenditori, quindi è importante che anche le piccole aziende artigiane ragionino un po' come le grandi, cioè che analizzino bene la loro amministrazione, ecco.
5: Senta, intanto vediamo un po' chi sono gli artigiani, cioè quali sono le categorie che rientrano in questa categoria, che magari, appunto, sappiamo il termine artigiano, poi però chi c'è dentro davvero?
6: Ma gli artigiani, è chiaro, l'artigiano è colui che lavora mettendo diciamo la propria intelligenza nelle mani, no? Quindi un autoriparatore deve carburare, deve verniciare, carteggiare, stuccare una macchina, quindi sono lavori prevalentemente manuali, e sono lavori in cui devi mettere, come dicevo prima, l'intelligenza per riuscire a fare quelle che poi in alcuni casi diventano addirittura delle opere d'arte, no? Io parlo della mia categoria che conosco bene, quella dei carrozzieri. Beh, una macchina appena verniciata, cioè nel forno, è una cosa che ti lascia senza fiato, ecco, proprio bella da vedere. Ecco.
5: Senta, lei ha parlato prima, uno dei punti del suo mandato è quello di avvicinare i giovani, o comunque cercare di coinvolgerli sempre di più, però i giovani sono sempre attratti da questo mondo dell'artigianato, oppure guardano forse anche in maniera illusoria al mondo social, al mondo di guadagni facili, ecco, sì, di chimere, sì, quasi sempre impossibili da raggiungere, che però magari illudono i ragazzi, i giovani.
6: Certo. Purtroppo il problema credo sia proprio questo, e questo fa, diciamo, cioè viviamo in un mondo dove non esiste più la passione, che secondo me è alla base dell'artigiano. Cioè, l'artigiano, se non fa il suo lavoro con passione, non lo impara e lo fa malvolentieri. Cioè, io sono contento di fare tuttora l'artigiano, perché a me piace il mio lavoro, cioè proprio sono soddisfatto. È chiaro che il ragionamento che faceva lei sulla questione, oggi purtroppo i ragazzi sono sempre più

0: attratti dai soldi, no? Io ai miei tempi si andava a lavorare per imparare il mestiere, non si pensava ai soldi, cioè io volevo, era come andare a scuola per me, cioè io imparavo un mestiere. Oggi purtroppo devo dire che i giovani guardano più al guadagno facile e tant'è vero che secondo me purtroppo ahimè ci vengono spesso i giovani, noi abbiamo una carenza di personale, soprattutto giovani, giovani perché non c'è più questo interesse verso l'artigianato, perché spesso ci vengono magari portati via banalmente dai corrieri, che ormai, cioè, uno va a fare il corriere, cioè, mediamente lo stipendio di un artigiano apprendista è di intorno ai 200, 1200 euro. Uno stipendio di un corriere, se lavora magari da giovane, sono veloci, fanno tante consegne e tutto quanto, arrivano anche a 1.600, arrivano anche a 1.800, no? Però ci troveremo di fronte tra qualche anno, secondo me, questa è una mia previsione, è tutta mia personale, ci troveremo magari tra qualche anno ad avere dei 35 anni, perché a 35 anni questi ragazzi non corrono più, probabilmente questi corrieri non avranno più l'interesse a mantenerli come forza lavoro, e quindi il rischio è che ci troviamo tra qualche anno ad avere un numero considerevole di 35enni, quarantenni, senza arte né parte, disoccupati, e ahimè a 35-40 anni il mestiere dell'artigiano non lo impari più. Quindi o hai messo del fieno in cascina da giovane imparando un mestiere. E devo dire che un artigiano bravo guadagna anche 2.000-2.500 euro. Ci sono artigiani che ne guadagnano anche molti di più. Cioè, personalmente io sono stati dei momenti che ne ho guadagnato molti di più, ecco. Quindi le prospettive dal punto di vista economico nel mondo dell'artigiano, se uno lo fa seriamente, sono veramente buone. Sono veramente buone. Il problema è che all'inizio bisogna fare un po' di sacrificio.
1: Qual è la categoria del vostro comparto che invece è veramente in sofferenza?
0: Ma devo dire che tutte le categorie sono in sofferenza, cioè qualsiasi artigiano ha uno dei problemi principali nel mondo dell'artigianato, è quello, perché noi ci riuniamo, facciamo riunioni anche a Roma, no? Io sono stato per 8 anni presidente nazionale della mia categoria, e tutte le categorie, uno dei problemi principali è la ricerca del personale, la mancanza di personale, anche da formare, ecco.
1: Quindi non è il mercato il problema, cioè il mercato c'è sempre.
0: Il mercato c'è, certo, il mercato c'è, il mercato dell'artigianato io credo che c'è e ci sarà sempre, perché anzi, ho notato dal mio punto di vista, ho notato una valorizzazione dell'artigianato, perché oggi brand importanti si fregiano del marchio di artigiano, quindi si sta un po' invertendo quella credenza popolare dove l'artigiano era quello che evadeva le tasse o quello che, cioè oggi l'artigiano è quello che fa il prodotto di qualità, che fa la
1: Forse è il
0: differenza.
1: termine che noi abbiamo in testa, no? L'artigiano solitamente nessuno immagina, nell'immaginario collettivo naturalmente, una figura così o preparata o professionale o con delle competenze a volte anche fuori dal comune, no? Perché come diceva lei, insomma, c'è un genio di testa che poi va trasformato e tramutato nelle mani. Non tutti sono capaci a fare certi lavori.
0: Certo, ma
1: Però nell'immaginario collettivo l'artigiano era un po', non dico di serie B, mi perdoni il termine, ma ritenuto negli anni scorsi soprattutto, magari così, una categoria un po' di serie B, forse il termine, lei non si offenderà naturalmente,
0: No,
1: però,
0: perché guardi,
1: e invece lei
0: purtroppo.
1: dice che ultimamente c'è un cambiamento da questo
0: Purtroppo è un
1: punto di vista.
0: errore che ho fatto anch'io recentemente. Faccio questo esempio: io ho 2 figli che lavorano entrambi con me in azienda. E il grande ha fatto la maturità, poi si è iscritto all'università, economia, era anche bravo. A un certo punto, verso il terzo anno, mi ha detto: papà, guarda, io non voglio più continuare all'università, voglio andare a lavorare. Allora io gli ho detto: guarda, ahimè, se vuoi andare, a me dispiace perché io l'avrei voluto vedere laureato, tutto qua, però se non vuoi continuare ad andare all'università ti devi trovare un lavoro. O vai a trovarti un lavoro o vieni a lavorare da me. Ma io l'ho messa come una scelta di serie B. In realtà poi mi sono reso conto con i mesi a seguire che non era una scelta di serie B. Ma me l'ha fatto capire proprio lui. Mi ha detto: papà, noi abbiamo una bella azienda, cioè io posso star bene, cioè cosa faccio? Vado a fare il commercialista, vado a fare, cioè, a me piace, cioè, quello che abbiamo creato, ecco. Quindi non è una scelta di serie B, per me è una scelta di serie A.
1: Senta, come pensate di coinvolgere e convincere anche i ragazzi a entrare nel vostro mondo? C'è anche un discorso anche legato

0: le scuole, probabilmente anche perché bisogna fare a questo punto una politica, no? Non solo ce lo possiamo dire qua in televisione, qualcuno ci ascolta, però poi rimane lì.
1: Io credo che il problema principale, l'ho detto poco fa nel racconto che ho fatto su mio figlio, no? Il problema spesso sono i genitori. Sono i genitori che pensano che il figlio si deve assolutamente laureare, che il figlio deve diventare avvocato, che deve fare qua. Io vedo un sacco di avvocati in giro. Le ripeto, c'è una grande carenza di personale qualificato nel mondo dell'artigianato. Quindi è proprio la mentalità dei genitori che deve cambiare. Cioè il figlio che fa l'artigiano, facendolo seriamente, con le evoluzioni, ovviamente rimanendo al passo del mercato, perché oggi l'artigiano non è più quello che batte solo la lamiera. Oggi gli artigiani usano, io uso tantissimo le intelligenze artificiali
0: Come?
1: e la uso banalmente anche solo per, non so, devo smontare la maniglia di una 500 nuova che è scomparsa e come faccio a smontarla? Che ne so, vado a guardarmi le schede, banalmente digito su ChatGPT o altre, Gemini o altre, come smontare e mi dice esattamente tutto. Poi io la uso in tantissime cose, la uso veramente tanto, ecco.
0: Senta, in chiusura, se dovesse, anzi, se vuole fare un appello a qualche ragazzo o qualche genitore che ci sta seguendo in questo momento, anche per un consiglio, un appello, ai figli.
1: Beh, io credo che l'esempio che ho
0: Ai
1: fatto
0: ragazzi.
1: personale sia eloquente, ecco, nel senso, io sono convinto che i miei figli avranno un futuro sereno e dignitoso,
0: Quello dei figli è uno dei suoi, dei figli, scusa, dei ragazzi è uno dei suoi
1: sì sì
0: punti del
1: sì
0: mandato.
1: sì
0: Viene in mente un altro, un
1: sì sì
0: secondo?
1: L'altro è quello, ovviamente, è quello di fare formazione sia per i ragazzi ma soprattutto per le aziende, perché la maggior parte degli artigiani non sono dei bravi amministratori, devo dire quello, ma anche io me ne sono reso conto nell'arco dell'esercizio della mia attività. Spesso magari vediamo arrivare dei soldi, non siamo bravi a amministrare il denaro, no? Le aziende che non lavorano con i propri soldi, che quindi hanno, ci sono molte aziende artigiane che hanno tra le voci principali nel bilancio quella degli interessi passivi, no? Cioè l'artigiano deve diventare più un bravo amministratore. Se l'artigiano è un bravo amministratore, amministra bene la propria azienda e tutto quanto, e non butta via i soldi, può vivere più che dignitosamente, ecco.
0: Grazie Giuseppe Pace,
1: Grazie a
0: presidente di
1: voi, grazie a
0: Confartigianato
1: voi.
0: Liguria, buon lavoro.
1: Grazie, grazie a voi.
2: Oh, ma sei andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Mea, vai da Conad!
3: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 12 agosto, prosciutto di San Daniele DOP, sapori e dintorni Conad, stagionatura minima 16 mesi, takeaway 100 grammi a 4,99 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
4: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
5: Perché conviene!

Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Continuiamo a percorrere il territorio della nostra regione andando a raccontarne la storia e le tradizioni. Questa settimana ci dedichiamo alle visite a mulini e a frantoi. Sono molto pochi i mulini a vento nella nostra regione, ci sono soprattutto mulini ad acqua che sono nelle valli laddove scorrono rivi e ruscelli e sono diventati nella storia naturalmente un presidio fondamentale per la vita di tutte le comunità locali. Iniziamo questo viaggio da Sassello nel Savonese con Franco Nativo, 1830, l'anno in cui fu aperto questo mulino ad acqua dove la popolazione andava storicamente a portare, a macinare le proprie farine. Allora sentiamo questa bellissima

0: prossima storia.
1: Amici e amici di Viaggio in Liguria, ben ritrovati. Guardate dove vi porta il Frank oggi. Siamo sul ponte medievale del Sassello. Sassello vi dice qualcosa? La terra degli amaretti, dei funghi. Prima bandiera arancione in Italia. Qui si parla di sostenibilità, qui si parla di tante attività che lavorano a chilometro zero, ma oggi parliamo di mulini o frantoi. E qui

0: solo che io come al solito adesso devo trovarlo perché mi perdo sempre. Vabbè, adesso prendo il telefono e metto il navigatore, vado. Ma io non vorrei dire, ma mi sa che probabilmente ho sbagliato leggermente strada. Ma dove sono finito? Ma dov'è sto mulino di Sassello? Ma dov'è? Ma dov'è? Forse l'ho trovato, perché non posso sbagliarmi. Mulino, c'è scritto mulino, speriamo sia qui. Posto incantevole, bellissimo, ma ci ho messo una vita. Mannaggia sti navigatori solitari. Altro che GPS, sono navigatori solitari, nel senso che vai da solo e ti perdi. Va bene, allora provo, vediamo un po' se c'è. È permesso? Vediamo un po', non apre nessuno. Come? Ah, eccoci!
1: Ciao Franco,
0: come stai? Vieni.
1: Ma ti sei perso? Perché?
0: Ma mi sono perso, io non lo so, pure mi hanno detto che era talmente facile, sono entrato nei torrenti, mi sono perso tre trattori. Però finalmente
1: nell'entroterra,
0: che bello che è questo luogo. Allora, come stai?
1: Tutto bene.
0: Oggi abbiamo una puntata speciale di Viaggio in Liguria dedicata ai mulini, ai frantoi, a quant'altro. Allora, tanto qui siamo in un posto particolare. Tanto che possiamo entrare nell'Atlanto.
1: Certo,
0: tanto qui, però. Già che meraviglia qua, qui vedo già, facciamolo un attimo vedere, qui c'è farina, c'è farro, c'è di tutto, o sbaglio?
1: Sì, qui diciamo che è il po' il paradiso del cereale, potremmo,
0: il paradiso del cereale
1: potremmo definirlo.
0: Allora pensate che stiamo parlando, adesso lo vedrete, di un mulino del 1840.
1: 30.
0: Non, 30 addirittura.
1: Ci hai un po' ringiovanito, ma va bene, dai, forse la pelle, no?
0: Forse la pelle. 1830, ragazzi, vuol dire che né io né te eravamo ancora nati.
1: Eh no,
0: eravamo
1: per fortuna.
0: Senti, quindi quando si parla di mulini di questa categoria, si parla di Holstein, nel senso qualcosa davvero di importante. Allora, iniziamo un po' a farlo vedere, tanto ringrazio anche il nostro amico Maurizio che oggi ci dà una mano. Perché è davvero particolare questo mulino?
1: Innanzitutto partiamo dal funzionamento. Tutto quello che è qui dentro viene mosso attraverso l'acqua.
0: Giusto.
1: Quindi abbiamo una forza motrice, un'energia
0: naturale,
1: pulita, un'energia assolutamente rinnovabile. Quindi abbiamo appunto come energia noi usiamo l'acqua. Poi, altra particolarità, che poi è questa la vera cosa importante, okay, è con cosa viene schiacciato il cereale.
0: Giusto,
1: quindi,
0: te lo stavo chiedendo. Quindi?
1: E quindi a pietra.
0: Mamma mia, acqua e pietra, due elementi assolutamente naturali. Poi che meraviglia, tutti i movimenti, puleggi e quant'altro. Qui davvero è qualcosa che ti fa ritornare indietro nel tempo.
1: Sì, per quello che mi riguarda, dalla nascita, perché ovviamente...
0: Da padre e figlio?
1: Sì, sì.
0: O da nonno addirittura?
1: No, da trisnonno, quindi... Trisnonno, mio bisnonno che ho conosciuto e poi mio nonno che è stato un elemento importante e mio padre che ha portato avanti l'azienda.
0: Allora, iniziamo a dare un po' di movimento anche all'immagine, tanto chiedo al nostro amico Maurizio di far vedere, anche se noi veniamo inquadrati un po' meno, muovi così facciamo vedere anche un po' tutte le attrezzature. Adesso poi lo accenderemo anche, ma che cosa ha poi di particolare, al di là di quello che poi ovviamente può essere l'anno, parliamo veramente di tanti anni fa, perché ancora è funzionale, perché ancora avete creduto fortemente in questa struttura?
1: Perché, allora, vabbè, la macinatura a pietra, un po' trattata e un po' sottovalutata negli anni 70-80 a discapito dei mulini a cilindri, che quindi più produzione, quindi industrializzazione, parliamo insomma di molti volumi. E con qui dico anche Dio ringrazio l'industria, perché siamo 70 milioni, 60 milioni, bisogna dare da mangiare a tutti sicuramente, non mi prendo questa responsabilità con un mulino così. Però l'artigiano è qui.
0: Facciamo vedere un po', vai tranquillo Maurizio che noi parliamo, fai vedere. Prego.
1: L'artigiano qua può fare la differenza, l'artigiano chiaramente deve lavorare proprio in questo senso, quindi qualità, quindi attenzione al territorio e noi lì facciamo la differenza, abbiamo parecchi campi di nostra proprietà, comunque i cereali sono tutti di Sassello e dintorni, perché compriamo anche dai contadini locali ovviamente.
0: Quindi massima sostenibilità.
1: Ma assolutamente.
0: Allora
1: sì.
0: Senti, se volessimo un po' iniziare i famosi processi, li facciamo vedere così i nostri amici che ci seguono capiscono anche un po' come funziona.
1: Certo.
0: Poi vi faremo
1: che
0: anche
1: sì.
0: Ascoltare proprio insomma questo rumore straordinario che fa parte anche un po' delle tecniche del passato. Allora, prego, partiamo con
1: macina da mais e macina da grano, quindi abbiamo questa sezione, ad esempio per quello che riguarda il grano, il gruppo macina si chiama in italiano palmento.
0: Palmento.
1: Da lì il proverbio mangiare a quattro palmenti.
0: Ah, ecco, hai capito? Okay. Mi hai fatto vedere
1: Quindi mulini grandi con quattro gruppi macina.

0: Il gruppo macina, chiaramente all'interno dello scatolotto di legno abbiamo due macine di pietra, una sopra l'altra, quella sotto sta ferma, quella sotto invece lavora, schiaccia, pazzesco. Come un mortaio, no? Quindi io metto il grano, tutto quello che schiaccio poi mi rimane in farina integrale.
1: Integrale, assolutamente, per poi passare al prossimo processo.
0: Setacciamo, perché okay. A quel punto ovviamente abbiamo la farina integrale con la quale si può già fare X prodotti, ma la maggioranza dei prodotti ovviamente viene fatta con la farina bianca.
1: Pensiamo, così lo facciamo vedere, il setaccio.
0: Il setaccio
1: è
0: questo.
1: Qua, viene Maurizio, grazie.
0: Magari se apri così. Certo, apriamo. Per dipingere una parete grande serve...
1: Ci vuole un grande pennello.
0: Un grande pennello. E allora, mentre i setacci normali sono di queste dimensioni...
1: Voi come l'avete?
0: Noi diciamo che hanno esagerato.
1: Mamma
0: e qui...
1: Mia. Allora, guarda che spettacolo,
0: qui
1: ragazzi.
0: Abbiamo...
1: Guardate che spettacolo, vieni così.
0: Una sezione... Come puoi vedere, una sezione esagonale,
1: sì.
0: Quindi è un telaio esagonale con applicate diverse tele,
1: certo.
0: Più fini e più larghe. Quella maglia più larga lascia passare la crusca, la maglia più fine lascia passare la farina. Sulla base c'è una vite senza fine, una coclea,
1: sì.
0: Che tira in qua la farina. Quindi abbiamo la farina, abbiamo la semi integrale, abbiamo il farinaccio, abbiamo il cruschello, abbiamo la crusca.
1: Senti, questo è una roba veramente meravigliosa.
0: E questo si chiama burrata.
1: Burrato.
0: In italiano, non è una carta dei tarocchi, ma bene. Ma
1: prossimo passaggio, subito dopo
0: il sacco o la madia, perché
1: qua.
0: Nella madia ovviamente si nasconde la farina.
1: Mamma,
0: prendiamo una paletta.
1: Signora, l'oro bianco, guardalo, fallo vedere bene Maurizio, che spettacolo, guarda, adesso
0: qui
1: lo
0: abbiamo
1: tira fuori, guarda.
0: Una farina che la vediamo un po' più burrosa, no? Come colore, un po' più giallina, un po' più crema. Proprio perché noi per processo produttivo la macina in pietra cosa fa? La macina in pietra va a scavare bene il cereale, quindi andiamo a raccogliere la farina anche vicino alla pelle, dove ci sono le parti più scure,
1: certo.
0: Le parti con meno proprietà se parliamo di glutine e quant'altro,
1: certo.
0: Ma molto più saporite, un po' come la bistecca, no? Che è vicino all'osso.
1: Mamma mia, è fantapeccato non poterlo portare, insomma, il sapore ai nostri amici.
0: Magari con l'intelligenza artificiale
1: ce la faremo.
0: Riusciremo a portare il profumo.
1: E quando avviene il miracolo?
0: Il miracolo avviene poi dopo, nel senso che chiaramente qui noi, la nostra clientela è la massaia fondamentalmente,
1: certo.
0: Abbiamo ristoranti specializzati, abbiamo alcune panetterie del posto che lavorano molto bene con le nostre farine, però qua il miracolo avviene quando tu metti l'acqua, quando tu bagni la nostra farina e ti arriva subito al naso il profumo del cereale, quindi...
1: Perché poi noi siamo abituati ovviamente a concretizzarlo nel pane, va bene, tutto quello che vuoi, ma qui c'è molto molto di più. Mi dicevi che ci sono però persone che arrivano anche da fuori, insomma, Sassella.
0: Guarda,
1: sì,
0: noi sì, stiamo lavorando molto anche in questo senso, tantissima gente anche dalla Lombardia, dal Piemonte. E soprattutto diamo anche un servizio noi, il sabato mattina maciniamo per conto terzi, quindi anche chi avesse...
1: Capito. Giustamente, dice, vado lì e mi fa... Senti, iniziamo a parlare un po' degli ingranaggi che a me fanno impazzire, prego Maurizio,
0: certo.
1: Quello che tanto con questo qua come ti muovi veloce, no?
0: È molto... Il funzionamento alla fine è anche semplice, poi farlo funzionare è un altro discorso.
1: Sì, no, parla, che tanto noi stiamo guardando qua, vai.
0: Certo, il concetto è questo qua, che fuori, al di fuori di questo... di questo muro abbiamo la ruota che poi vedremo dopo.
1: Okay.
0: Abbiamo la ruota, gira la ruota, come
1: gira
0: dicevamo.
1: La ruota.
0: come dicevamo, è un funzionamento a 100% acqua, quindi on off.
1: E
0: gira la ruota, gira.
1: Potenza,
0: sì, gira questo ingranaggio.
1: Okay.
0: Questo puleggi, rinvii e quant'altro, alla pulitura del grano piano di sopra, ai due gruppi macina, al muratto, si arriva ad avere forza per tutto, quindi sono tanti kilowatt poi in energia elettrica.
1: Senti, parlami un attimo di questo
0: attrezzo, questo è un attrezzo primordiale, ma ci serve, perché noi, per mettere il sacco sulla macina, perché il sacco va messo sulla macina,
1: ma certo, perché proprio quelle persone, ecco, vedi, tanto facciamo vedere, guardate. Ecco.
0: Questo è un sacco di grano.
1: Ok.
0: Siamo sui 35-40 kg. Però almeno non lo devo prendere da terra, perché inizio a essere vecchietto anch'io, quindi.
1: Guarda. Che bello, ragazzi.
0: E poi questo te lo metti sulla schiena.
1: Quanti chili sono?
0: Questi sono 35-40 kg.
1: Mamma mia, ragazzi, lascia bene che mi viene un mezzo infarto. Pazzesco, però è vero, questo te lo porta su, poi ce l'hai già.
0: Ce l'hai già sull'altezza schiena.

0: riesci a arrivare sopra.
1: Mamma mia, che meraviglia!
2: Poi interessante, ad esempio, un'invenzione di mio nonno.
1: Questo, ti volevo...
2: questo elicoide, questo è un brevettino così, casalingo.
1: Sempre funzionale.
2: Funzionale. Il grano dalla pulitura cade, no? Cade, che per la pulitura insomma, è un setaccio, niente di che, è un setaccio delle spazzole che lo puliscono un po'.
1: Sì.
2: Cade, ma nasconde ancora al suo interno un qualcosa che passa nelle maglie dei setacci, ovvero la veccia. La veccia è un semino nero,
1: piccolino.
2: Ok, piccolino, che è grosso come il grano, quindi il passa nelle maglie del setaccio, è anche un pochino più piccolo,
1: e poi
2: te lo ritrovi nel grano da macinare, ma la veccia dà un po' di amaro.
1: Che è quello che ti serve,
2: bisogna toglierla la veccia. La veccia noi la dobbiamo togliere.
1: E quindi con questo?
2: Questo qua cosa succede? Questo elicoide, il grano cadendo dall'alto, il grano che è più pesante cade al centro, la veccia che è più leggera gira nell'elicoide e viene espulsa.
1: Pazzesco.
2: Tu qua...
1: hai capito? Una roba artigianale che però ha la sua funzione. Facciamolo vedere, guarda Mauri. Che roba, pazzesco.
2: Questa è naturale, male, però
1: tu la vai a eliminare.
2: Ha un cattivo gusto.
1: Ok. Va bene, adesso la magia, l'ulteriore magia è sentire il tutto in funzione. Allora, 3, 2, 1, andiamo ad ascoltare veramente questa magia.

0: Quando le pulegge e gli argani si mettono in moto, il mulino si risveglia. È un meccanismo antico che ancora oggi incanta, regalando stupore e ammirazione per la sua maestria e la precisione dei suoi movimenti. E in quel cigolio profondo c'è il respiro di una tecnologia che non vuole morire. Un battito meccanico che batte davvero all'unisono con il cuore di chi lo custodisce. È un trionfo dell'ingegno umano, capace di trasformare la forza della natura in nutrimento e poesia. E poi ci sono quei gesti che non conoscono il tempo. Quei gesti sapienti, ripetitivi, custoditi con amore e passione tra le mura di un vecchio mulino come questo. Lui è Rinaldo, il padre di Diego. 80 anni e non sentirli. Si porta sulle spalle ancora il peso di quei sacchi da 40 kg, un passo dopo l'altro, su per una scaletta ripida. Qui non c'è solo forza fisica, anzi, è una forza di una vita intera quella dedicata ad un'arte antica come questa.
1: Diego, senti, alla fine della favola io quando vado a fare queste cose le faccio anche perché so che poi ci scappa sempre qualche cosa, non so, un regalino, una roba e l'altra, allora qui e alla fine?
2: Ma guarda, se vuoi, qua ci scappa questa. Come la cappetta? Tranquillo.
1: Ma come la
2: cappetta? La cappetta.
1: Ma come la cappetta?
2: Ti faccio portare su, guarda, 4 sacchi da 40 kg su Migrano, come ha fatto mio padre, che insomma, se l'ha fatto lui. C'ha quasi 80 anni.
1: No, è vero, per l'amor di Dio, ma lui c'ha una forza.
2: E io ho capito, fai così, te li prendo a 35 kg, va bene?
1: 35?
2: Sì, 4.
1: A 4?
2: 4.
1: E li porto su?
2: E li porti su.
1: E poi ci scappa forse qualcosa?
2: E poi ce ne scappano altri 4 dopo mezz'ora.
1: Ah, ho capito, va bene. Ok, vabbè, allora tanto vi preparo di questo. Ok, senti, no, facciamo solo la finta che esco con uno però, Questo tanto è abbastanza leggero, dai. Sì, dovrei farlo. Vado. Vai. Hai capito com'è qua? E lei ride. E io sono qua, hai capito? Vabbè, fammelo portare su, va. Ma poi ci scappa qualcosa?
2: Altri 4.
0: Ma prima di lasciare questo splendido territorio e la bella Sassello, mi lascio rapire dalla bellezza della foresta regionale Deiva. E nel frattempo provo anche a vedere se troverò 2 funghi. Del resto siamo nella patria dei miceti. Piccolo promemoria, visto che la foresta della Deiva è un'area protetta e il territorio è regolamentato in modo molto preciso, assicuratevi sempre di avere con voi il tesserino del consorzio locale.
1: Funghi, siamo a Sassello.
3: Ma non lo sai che i funghi nascono in fine agosto, i primi di settembre, con le prime piogge, l'umidità.
1: Ma quindi niente.
3: Cose basilari, Frank.
1: Ma non ne faccio una giusta, non ci vengo più, guarda, non ci vengo più.
0: E vabbè, anche se non ho trovato di funghi, ho trovato la bellezza di questo territorio. Noi ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Un saluto dal Frank.

Da Savona ci spostiamo in provincia della Spezia, siamo nel comune di Carro. In questa zona ci sono ben 17 mulini della tradizione, laddove le persone della zona andavano a portare a macinare sia le castagne sia il mais. Con Emanuela Cavallo siamo andate a vedere all'interno, con tutti i suoi macchinari, il mulino del Travo.

0: nel cuore della Val di Vara, a carro, alla scoperta di un antico mulino. Possiamo dire che forse è uno dei più antichi di questa valle, che pensate ne contava 17. Sono con Silvia e con Maurizio che ci mostrano il loro tesoro, perché in qualche modo anche il recupero di questo mulino è parte di un progetto che dona una tradizione, una storia all'intera vallata, anzi possiamo dire dona e recupera una vera e propria storia, una cultura. Abbiamo detto, Maurizio, 17 mulini, il castagno che sicuramente era il cibo di queste valli, ma non solo, e c'è un mulino proprio che addirittura sulla porta, che anno viene citato?
1: 1690, questo è probabilmente uno dei primi mulini che sono stati costruiti qua in zona. Qui erano presenti 5 di quei famosi 17 mulini che sono presenti in tutto il comune, infatti questa era chiamata Valle dei Mulini, e avevano la particolarità di funzionare in cascata, quindi lo scarico dell'acqua di uno alimentava il mulino più a valle. Quindi una volta, diciamo, le persone di queste vallate lavoravano, diciamo, in comunità e in comune accordo, e questa era una cosa molto bella.
0: Mi raccontavi che non c'erano però solo le castagne, ma anche il grano.
1: C'era soprattutto il mais e anche un po' di grano, ma infatti questo mulino qua ha due macine, una per i cereali e una per le castagne. Ma molti di quei 17 mulini invece avevano solamente una macina, che era dedicata esclusivamente alle castagne, che era il prodotto che si macinava di più a quei tempi.
0: Era un mulino di famiglia, è stato un progetto complesso recuperarlo. Oggi rivive grazie alla vostra volontà, alla vostra cura, al vostro amore anche per questo territorio, e tra l'altro si realizzano qua diverse attività anche educative.
2: Sì, vengono studenti, bambini, vengono a visitare scuole, classi intere, con gli insegnanti e famiglie che portano i bambini o anche i non bambini, anche adulti, che vogliono rievocare i tempi andati e si ricordano magari il lavoro dei nonni quando erano bambini loro.
0: Ecco, perché per i bambini è sicuramente molto affascinante vedere un mulino in funzione, vedere e capire come si produce la farina di castagne, la farina di mais, ma abbiamo detto che appunto all'ingresso è riportato su una bella piastra di ardesia la data 1690, e logicamente la chiave non può essere da meno.
1: Sì, questa è la chiave originale, anche se è stata un po' rattoppata, la chiave originale di questo mulino, che l'abbiamo conservata come maggior parte delle strutture che sono qua all'interno.
0: E allora, Maurizio, anche noi entriamo nel vostro mulino.
1: Ecco, adesso entriamo nel mulino. Il mulino ha due macine, questa è quella dei cereali, quella è quella delle castagne, è azionata da degli ingranaggi ancora originali, che venivano a loro volta azionati dalla ruota che è all'esterno, che veniva messo in moto con l'acqua del torrente Trava. Quello era il bancale dove poi si metteva la farina di castagne. Questo bancale conteneva circa 10 quintali e serviva per sostentare tutta una famiglia mediamente di 6-7 persone. Queste sono le due macine, sono macine di pietra

0: Renaria, questa era una macena da castagne, pesano circa 450 kg l'una e sono state scolpite interamente a mano, quindi un tempo riuscivano a fare anche dei lavori che oggigiorno sarebbero quasi impensabili. C'è un bedale, un canale che deriva l'acqua dal torrente Travo, che tramite un sistema di chiuse veniva azionato e portava l'acqua alla ruota. Quando si doveva far partire il mulino si azionava una leva che è presente là sul muro, questa faceva andare l'acqua dentro la ruota si riempivano le cassette d'acqua della ruota e per il peso dell'acqua la ruota andava in rotazione e metteva in rotazione gli ingranaggi e di conseguenza anche le macine. La ruota in questo momento è ferma perché c'è anche scarsità d'acqua e c'è anche scarsità di materiale da macinare. Il mulino lavora soprattutto d'inverno, quando c'è molta acqua e c'è molto materiale da macinare, soprattutto le castagne. Durante il lavoro di ristrutturazione abbiamo scoperto due gallerie sotterranee che un anziano del paese mi ha raccontato che in quelle gallerie in tempo di guerra, quindi parliamo del 43-45, c'erano nascosti partigiani e renitenti alla leva. Questa è una zona, diciamo, dove la resistenza è stata molto forte, ci sono state anche diverse battaglie e abbiamo ritrovato appunto una traccia storica di tutto questo. Diciamo che la prima volta che siamo entrati qua dentro è stata un'esperienza quasi scioccante, in quanto l'acqua del tetto mai arrivava qua al piano delle macine e abbiamo capito che ormai questo mulino ormai la durava più per poco se non avessimo messo mano alla struttura. Allora brevemente abbiamo cercato di acquisirne la proprietà e abbiamo cominciato la ristrutturazione. Chiaramente la ristrutturazione non è stata una cosa facile, perché qui si sta di ristrutturare un manufatto di 300 anni fa con delle attrezzature molto vecchie e ci volevano anche delle persone che sapessero mettere le mani in un mulino, perché non è facile andare a mettere le mani in un vecchio ingranaggio, in vecchie macine. Fortunatamente li abbiamo trovati, degli artigiani qua della zona, che hanno smontato praticamente tutto perché il mulino era completamente inchiodato, fermo, e siamo riusciti a ripartire con tutte le vecchie attrezzature di una volta, senza sostituire praticamente nulla. E questo è stato veramente una gioia, riuscire a poter preservare il mulino nella sua interezza. Qui la gente sostanzialmente, ma parliamo di 70 anni fa, quindi dell'immediato dopoguerra, qui in inverno si viveva sostanzialmente con la farina di castagna perché c'era ben poco altro da mangiare, quindi la castagna è stata un prodotto che era basilare per la sopravvivenza delle persone in queste vallate. Questo era un piccolo borgo che comunque era abitato da una ventina di persone, forse anche più, fino al 1960. Poi mano a mano la gente è andata via ed è rimasta solamente una famiglia di due persone. All'inizio della strada per accedere a questo borgo c'è questo edificio molto vecchio che ha rappresentato un po' un mistero per molti anni perché non si sapeva esattamente cosa fosse. Poi recentemente, circa un anno fa, una studiosa mi ha portato un progetto originale del 1903 dove parlava che di qua sarebbe dovuto passare il treno che da Chiavari andava verso Parma e quello probabilmente doveva essere un laboratorio, un marmorificio dove chi l'ha costruito, approfittando del passaggio del treno, aveva approfittato per sfruttare un filone di marmo che è lungo il torrente e il treno per poter trasportare il materiale lavorato. Ecco, in quel bancone lì veniva stipata la farina di castagne e la particolarità che aveva è che la farina di castagna, se viene lasciata all'aria, tende ad irrancidire. E visto che a quei tempi non c'era un frigorifero, ovviamente non c'era possibilità diversa, hanno studiato il modo per poterla preservare, cioè con questa praticamente la schiacciavano, toglievano tutta l'aria, la compattavano e la farina riusciva a preservarsi. Al limite irrancidiva solamente il pelo di farina che è in alto, che quella veniva scartata e veniva data ai maiali. Poi una volta qua dentro c'era la massaia, quando veniva a prendere la farina c'era proprio una picchettina che serviva per spaccare questa farina raggrumata, la passavano nel setaccio e la utilizzavano come farina fresca.
1: Un'altra particolarità scoperta durante i lavori di pulizia del locale è stata la data del mulino e abbiamo trovato incisa su questa colonna portante 1690. Questa è stata una meraviglia che è stata per me, perché non pensavo mai, avevo una luce da cantiere che inquadrava e ho visto questi numeri. In un mulino non può mancare una cucina. Vi porto a vedere. Ecco qua,

0: Questo è, come vedete, un'antica cucina, un ronfò, dove era presente la campana, che è questo coperchio in ghisa, una zona dove veniva fatta bollire l'acqua, che poteva sempre servire in qualsiasi occasione. Si faceva il fuoco di sotto, con questi anelli le pentole non correvano il rischio di cadere di sotto. L'acqua calda serviva sempre. E poi qui cucinavano, facevano un po' di tutto, facevano le torte di verdura, facevano i polpettoni, facevano il pane martino, che era il pane fatto con la farina di castagne e il frumento, facevano anche le pagnottelle, le schiacciatine col mais, perché qui si coltivava anche tanto mais. Sotto la campana, alla domenica, facevano anche, era una cucina povera, preparavano quel po' di carne che allevavano. Qui allevavano i polli, razzolavano nei prati, quindi sotto la campana venivano cucinate anche le carni bianche. Ci sono ancora gli attrezzi di una volta, la pala, che posso, i testi per fare i testaroli, i testetti. Questi sono proprio vecchi, perché sono tutti stati trovati sotto le ceneri. Un mulino per una famiglia significava anche poter mangiare, perché comunque il mugnaio faceva anche lo scambio della farina che gli portavano la materia prima da macinare, e appunto in cambio otteneva questa farina che poteva utilizzare per la sua famiglia o addirittura la poteva rivendere. E poi appunto avevano tutto qua, perché potevano cucinare quello che avevano nei campi. C'era l'acqua del fiume che bagnava e irrigava, quindi acqua garantita tutto l'anno, e una famiglia aveva un ottimo sostentamento in questi posti, in questi prati.
1: Si potrebbe aggiungere un altro punto, un altro luogo da scoprire per concludere questo ecosistema economico che era anche il mulino nella Val di Vara, ossia l'essiccatoio, che tra l'altro avete proprio recuperato.
2: Sì, esatto, anche questo è un piccolo locale che è inserito all'interno del castagneto, che abbiamo recuperato e praticamente funziona ancora, e funziona come funzionava una volta. Quindi si veniva riempito con le castagne ad ottobre, e a novembre veniva acceso il fuoco libero a piano terra per essiccare le castagne lungo tutto il mese.
1: Quindi noi abbiamo un altro appuntamento a novembre per capire direttamente l'attività di un essiccatoio recuperato, ma non è l'unico appuntamento, vero Silvia?
0: Sì, ci sarà anche l'inaugurazione del Museo della Castagna e della Castagnicoltura, che sarà un museo itinerante, chiamiamolo, perché ci saranno le visite che collegheranno l'essiccatoio al mulino e tutto, diciamo, il percorso che viene fatto dalla castagna, dal castagno esattamente, dalla coltivazione del castagno fino ad ottenere la farina di castagna.
1: Non è solo una storia antica, perché io lì vedo un riconoscimento che è una farina nella modernità, cioè nell'attualità. È il premio nazionale della migliore farina di castagno. Quanta soddisfazione c'è?
0: Tanta soddisfazione, perché il lavoro è duro, è molto impegnativo, è molto lungo ed è un lavoro di precisione anche, perché le castagne devono essere pulite bene, devono essere essiccate molto bene, e poi il mulino deve lavorare bene anche per ottenere un'ottima farina.
1: Allora, noi torniamo con anche una promessa nell'autunno, e poi tifiamo la farina di castagne del mulino del Travo di Carro.

0: aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Per entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani. Ecco perché.
0: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Terza tappa del nostro viaggio in Liguria tra mulini e frantoi è quella nell'entroterra del Tiguglio, Valle dei Berissi, altrimenti detta Valle dei Mulini. Siamo nell'entroterra di Lavagna e qui parte una bellissima passeggiata che ora percorriamo con Elisabetta Biancalani, che arriva fino a un mulino dove si portavano appunto i propri prodotti, i propri materiali già nell'antichità, un mulino molto antico.
1: Viaggio in Liguria per quanto riguarda la zona del Tiguglio vi porta a scoprire in questo paesaggio veramente bucolico la Valle dei Mulini, che si trova tra Lavagna e Cogorno. Siamo nel primissimo entroterra vicino al mare, vedete l'albero di ciliegio, sotto c'è un ponticello, qua sotto un archetto che ci introduce in una camminata appunto tra mulini, ma anche attraverso le cave di Ardesia, che un tempo erano le padrone in questa zona. Intanto saluto i miei ospiti, Enone Lloyd dell'associazione Pietre Parlanti che abbiamo già conosciuto e Luca Garibaldo, che poi ci parlerà di un itinerario attraverso non solo queste zone ma anche altre zone qui vicine. Enone, partiamo da qua, che si chiama proprio la Via dei Mulini.
2: Sì, è Valle dei Berissi sempre, questa sul fiume Fravaga, è un posto meraviglioso, molto, cioè pieno di attività nel passato, e questa zona qua che lo chiamano Chighina, ma in realtà ha un nome antica che adesso non mi ricordo purtroppo, e andremo giù proprio lungo il fiume, che questa parte qua è proprio sul fiume. E infatti d'inverno non si può probabilmente farla perché si alluviona un po', ma adesso in questo periodo qua è bellissimo.
1: Veramente, uccellini a fare da sfondo, le campane che suonano in una vicina chiesa ogni ora e poi appunto lo scorrere dell'acqua. Partiamo allora! La nostra passeggiata riparte da sotto questo bellissimo ciliegio, con le ciliegie appunto che stanno maturando, sopra questo ponticello che attraversa appunto il corso d'acqua che vedete qua sotto, che era pane quotidiano un tempo veramente proprio per i mulini. Enone, partiamo in questa passeggiata insieme a Luca, raccontami un po' cosa succedeva qua e in quale epoca.
2: Tante epoche, perché questa è anche medievale, questa vallata molto antica, e in effetti gli studiosi ultimamente hanno fatto anche una bella ricerca, perché era molto particolare questa vallata, e non solo per Lavagna ma anche per Cogorno, perché la quantità di acqua che riuscivano a prendere dal massiccio sopra permetteva di avere tanti mulini frantoi lungo questa vallata.
1: Quanti ce ne saranno stati di mulini?
2: Qua io ho contato 13.
1: 13?
2: Sì, però forse non è proprio...
1: Il numero esatto, ma rende un po' l'idea, la dimensione
2: certamente
1: di tutto questo.
2: Frantoi e mulini, sì.
1: Curioso, si trova anche qualche palmetta. Questa qua è una mulattiera, possiamo definirla, un sentiero fatto di ciappe d'ardesia, come venivano fatti un tempo, che si è conservato. Ovviamente c'è un po' di vegetazione, ma come potrete immaginare è difficilissimo tenere in perfetta pulizia sentieri come questo, che si snodano per lunghi percorsi.
2: E sono proprio le pedonali lastricate di Ardesia, che erano pulitissime, e le donne, le portatrici e le persone che lavoravano giravano tutti a piedi nudi.
1: Addirittura?
2: Sì, per far capire come erano tenuti bene.
1: Ecco, ricordiamo le portatrici d'Ardesia cosa facevano?
2: Povere donne, che erano le mogli, madre, figlie, sorelle dei

0: cavatore, quindi diventava ogni piccolo dove lavoravano era anche una cosa familiare.
1: E loro praticamente che ruolo avevano?
0: Le donne caricavano i pezzi di adesia già semi lavorati o addirittura lavorati bene.
1: In loco
0: intorno alla cava.
1: Ok.
0: E poi caricavano sulla testa con un fazzoletto che le riparava un po' la testa dal peso, del sporco forse. E se erano più grandi andavano a braccetto in due, in quattro e in sei.
1: Sì. E scendevano e portavano questa ardesia fino al mare?
0: Sì, con tutte anche le scalette. Mi dicevano che se qualcuno scivolava e perdeva il carico, tutti a vedere se era ancora intatto, perché quella donna lì non sarebbe stato pagato.
1: Oh.
0: Doveva portarla dalla cava al magazzino o leudo o barche dove caricava e caricarle o depositarle dentro il magazzino. Così era finito un viaggio e dovevano fare 3 o 4 al giorno.
1: In una altitudine di 100, 200, 300 metri dal mare?
0: Ah sì, 6 chilometri scendevano giù dall'alto.
1: E quando risalivano però non sprecavano mica tempo?
0: No, portavano a mangiare ai loro uomini e anche sferruzzavano perché la lana facevano proprio le calze e le cose per la famiglia. Non si fermavano mai. E a volte partorivano addirittura sul...
1: Ma veramente?
0: Sì.
1: Pensate un po'. Qua vediamo appoggiate ai muretti a secco che... si sono comunque abbastanza mantenuti in questa zona, nonostante alcune terrazze ormai siano, diciamo così, abbandonate. Chissà questi.
0: Una botte enorme,
1: esatto.
0: Di cui purtroppo non c'è più la botte, anche se ne ho trovati ancora in te. E guarda che dimensioni.
1: Veramente.
0: Sì.
1: Pensate botti di queste dimensioni. Perché qua appunto oltre ai mulini c'erano, come abbiamo avuto modo di dire, anche le cave di ardesia che noi siamo abituati a ricondurre esclusivamente alla zona della Val Fontanabuona, mentre in realtà non è così. Qua c'è un po' di vite?
0: Sì, vite ovunque c'era, perché avendo l'acqua c'erano sempre le vite che producevano un vino pessimo, però molto zuccherino.
1: Ah.
0: Che pare che era prediletta dai cavatori perché gli dava energia e siccome lavoravano proprio a tetto, quindi tutto il polvere di adesia scendeva proprio dentro le loro bocche, e gli sembrava che aiutasse un po' di più dell'acqua.
1: Ah, ok. Pensate che tutti questi percorsi appunto venivano fatti con lastre d'ardesia sulla testa che pesavano tanti tanti chili e anche con la paura di cadere, come diceva Enone, di romperle. Qua sotto continua a scorrere il corso d'acqua, qua là c'è una pendenza maggiore, si inizia a scendere.
0: Sì, ci sono anche i salti che sono bellissimi, cioè il fiume, anche lì l'uomo del passato ha lavorato in modo che l'acqua fosse... in qualche modo fermato, rallentato dai salti, perché quando viene tanta acqua come viene d'inverno è incredibile la quantità di acqua che passa di qua, quindi è giusto che sia bloccato, se no non sarebbe arrivato a lavagna rovinando tutti.
1: Questo qua poteva essere un mulino?
0: Questo era un mulino,
1: ah,
0: con
1: okay.
0: La cava dietro. Che in effetti addirittura aveva anche lei l'acqua dentro che usavano per fare un'ultima molitura d'estate quando c'era poca acqua.
1: Mulini di cosa?
0: Tutte le farine, castagno, perché dove c'erano le olive, d'accordo, c'erano i frantoi per le olive, ma poi si doveva prendere la farina dai castagni, dai ceci, mais, e tutte le farine antiche.
1: Ma anche qua si coltivavano quei prodotti?
0: Tutti intorno, sì.
1: Pensate un po', oggi è stranissimo, sì. Immaginare il grano, siamo andati a vedere altro.
0: Questi sono pezzi ancora della dimensione.
1: Che cioè, bello!
0: Guarda questa.
1: Bellissimo, veramente. Ora ci abitano dei privati, immagino.
0: E queste sono le ciappe, vedi, lavorate così. Penso i lapicini che li speccavano, li creavano qui. Qui c'era la ruota.

0: l'acqua.
1: Che meraviglia, eh? Io sarà che amo questi ambienti di campagna anche nel loro caos e disordine, però rendono proprio l'idea. Proseguiamo con questi bellissimi scorci sopra il corso d'acqua. Luca Garibaldo, c'è un percorso che attraversa un po' tutta la zona del Tigullio e non solo, in cui con una nuova associazione, la possiamo chiamare, le persone che vogliono visitare questi luoghi si possono orientare. Ci sono tantissimi segni che indicano quale zone.
2: E noi raccontiamo questa cartina come se fosse una scatola di cioccolatini, perché ci piace pensare di invitare le persone che non conoscono il Tigullio e il Levante Ligure, ma anche quelle che lo conoscono, di scoprire quanti luoghi di valore culturale e ambientale abbia il nostro territorio, una densità davvero strepitosa. La Valle dei Berissi è un esempio di queste. Oggi ci troviamo in questa giornata d'estate, molto calda, ma qui nella valle tutto sommato è fresca.
1: Sì, è vero.
2: Si sta bene, stiamo facendo un'esperienza di turismo sostenibile outdoor. Cosa vuol dire? Stiamo conoscendo il territorio, stiamo imparando la sua storia e quindi ci stiamo affezionando a questo luogo e nel frattempo stiamo facendo un'esperienza che fa bene a noi stessi, diciamo così. Quindi fa bene all'ambiente, ma fa bene anche a noi, che non fa male.
1: Ecco, l'avete chiamata Bricchi de Ma, che in dialetto vuol dire brichi, vuol dire andare nei brichi, vuol dire andare in campagna, nell'entroterra, no? Di mare. In una sorta di museo?
2: Sì, allora sì, noi lo chiamiamo Parco Museo Tigullio, ecco. E Levante Ligure. A volte questo fa sorridere perché le persone ci chiedono: sì, vabbè, ma dov'è che possiamo venire a visitare la sede del museo? E noi raccontiamo: beh, eccoci immersi nella sede del museo, non abbiamo bisogno di avere quattro mura, questo è un immaginario che abbiamo noi nella testa.
1: È un museo diffuso nella natura.
2: È un museo diffuso nella natura e nella cultura, perché questo sentiero che stiamo percorrendo, questa via lastricata che stiamo percorrendo, in realtà racconta di questa dimensione, di questo rapporto tra uomo e natura e quindi di questa relazione in cui diciamo così, l'uomo interviene e costruisce opere sulla natura rimanendo in rapporto con lei. Guarda che meraviglioso mulino alla nostra destra.
1: Allora, questa è una tipica diciamo così struttura che ricorda appunto quello che erano i vecchi mulini. Se ne trovano diversi in questo percorso enone. Cosa vediamo qua dentro? Vediamo ancora dei resti.
3: Sì,
1: una ruota.
3: Questa è molto antica, con tutte le mole antiche ancora appoggiate, perché lontano non potevano portare, erano pesanti. Era due piani, si vede lì dove appoggiavano magari le candele con le bugie.
1: E, cosa vuol dire invece le candele con le bugie?
3: Sì. E non so quanto sia vecchio questo, però so che ci sono tanti che sono medievali, quindi potrebbe essere questo dismesso così. Temo che forse quando hanno messo una tassa sulla molettura, le più piccole, cioè magari un proprietario che non gli conveniva metterla su una più piccola, l'ha messa su quella grande se l'aveva, o se non l'aveva non l'ha messa e ha smesso di lavorare perché non poteva più.
1: Ok, proseguiamo. Bello scorcio enone qua, vero?
3: Sì, bellissimo.
1: Ci sono i salti nelle rocce del corso d'acqua che scorre.
3: Le antiche mura che tenevano il fiume. E sopra addirittura c'è tutta una cava importantissima, sfruttata fino agli anni 1880 e poi ristrutturata negli anni 30. E adesso la vedremo anche tutta la scagliaia, cioè i pezzi proprio che tiravano fuori mentre cercavano i pezzi buoni, che viene giù addirittura fino al fiume.
1: Qua c'è una temperatura meravigliosa, per dire che anche in estate, quando fa molto caldo, si alternano punti dove fa più caldo al sole e punti invece dove all'ombra si trova veramente ristoro. Incredibile, oggi c'è la vegetazione che ricopre tutto questo, ma era in certi punti veramente un muro costruito a secco, come vediamo da quel lato, ma anche da questo, peraltro.
3: Lì c'è la scagliaia.
1: Questo si vede un po' meglio. Ecco, la scagliaia, dove venivano buttate.

0: tutte le...
1: Veniva, c'è un ingresso di una cava proprio sopra e si buttava fuori per riuscire a fare le strade sottoterra proprio per lavorare, e tiravano fuori con il paniere questa quantità di pezzeggetti proprio di adesia non utilizzati.
0: Non dimentichiamo che fiumettini come questo, ruscelletti come questo, in estate possono essere usati anche se c'è sufficiente acqua per farsi un bagno. Invece che in mare, un bagno nell'acqua dolce non sarà altissima, dipenderà da quanto è piovuto, però sicuramente sono scorci da godere, come raccontava Paolo, e da vivere in modo sostenibile e rilassante. Allora ci rivediamo adesso dalla cava. Qua il camminamento ha una variabile rispetto a prima, nel senso che le ardesie sono messe non diciamo a faccia in su come nell'altro tratto di sentiero, ma sono messe in modo diciamo perpendicolare,
2: taglio.
0: Non so come
2: di
0: dire.
2: Taglio.
0: Di taglio. Di taglio, perché?
1: È perché così era molto più
0: resistente.
1: L'acqua e il peso dell'acqua che veniva su d'inverno li pressava sempre di più, ed era un sistema proprio vicino all'acqua che si usava.
2: È anche un trucco per aumentare la presa del piede su terreni che sono scivolosi.
0: Ah, ecco, bello. Ma questo fresco mi sembra di essere arrivati all'altezza di un frigorifero.
1: Sì, è una cava antichissima con un bellissimo ingresso a arcate, tre o quattro.
0: Io vorrei rendere l'idea ai nostri telespettatori. Sembra di entrare veramente in un frigorifero,
1: sì.
0: Perché sappiamo che all'interno delle cave la temperatura più o meno è costante, forse sui 14 gradi,
1: sì, esatto.
0: Se non ricordo male, quindi passiamo da all'ombra saranno 27-28 gradi, al sole saranno più di 30, e qua percorrendo questi pochi passi si sente invece la temperatura dei 14 gradi, lì forse c'è dell'acqua.
1: Acqua, sì.
0: Acqua.
1: Guarda come è tenuto l'ingresso.
0: Bellissimo. Bellissimo, quello lì era per sostenere appunto la parete di sopra che non crollasse, e pensate che si avventuravano dentro per estrarre l'ardesia.
1: E più freddo senti fuori, vuol dire più profonde erano le gallerie.
0: E scavavano tutto a mano, ovviamente.
1: Sì, tutto a mano.
0: Tutto
1: sono
0: a mano.
1: Antichissimi.
0: Chissà da quanto è che è ferma una cava
1: sicuramente,
0: come questa.
1: Queste sono del 700.
0: Bellissimo,
1: direi.
0: Anche il muro sopra che si è mantenuto benissimo, abbiamo visto gli archi, ma vedete anche il muretto a secco. E pensate veramente che di cave come questa è cosparsa tutta la zona, è vero?
1: È piena. Sì.
0: Bene, io vi ringrazio per questo viaggio che è stato veramente, veramente bucolico, e vi ricordo che siamo a pochissimi passi dal mare, da Lavagna, ad arrivare da dove noi siamo partiti, motorino, auto, una decina di minuti a dir tanto, salendo verso Santa Giulia. Quindi grazie, e tutto si può trovare anche appunto nella vostra associazione Bricchi de Ma per le mappe e tutto quanto. Grazie da Viaggio in Liguria.
1: Grazie.
2: Ciao.
1: A voi, ciao.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Un tuffo nella storia, andiamo nell'Imperiese, siamo nel comune di Prelà, andiamo a visitare un mulino, pensate, che è originario del Settecento e dunque ne sentiamo la storia. Si tratta di un frantoio ad acqua grazie alla nostra Alessandra Boero che è stata al suo interno.

0: A Molini di Prelà, Borgata a San Giacinto, un tuffo davvero nella storia. Nel passato mi accompagna lo storico, conosciutissimo qui in Alta Valprino, ma non solo, Natalino Trincheri. Allora, tutti i passaggi dell'olio, di come si realizza l'olio, ma una volta, perché qui siamo in un esempio conservato, mi dicevi prima, Natalino, in maniera egregia, in un frantoio ad acqua, ma adesso chiaramente spiegherai tutte quelle che sono le differenze.
1: Sì. Dunque, sostanzialmente bisogna partire con questo tipo di discorso. Diciamo che nel nostro dialetto il termine frantoio si traduce con mulino, quindi. Mentre il mulino normalmente in italiano definisce quello della farina, il mulino del grano, diciamo, il frantoio definisce quello, il frantoio per le olive. Qui da noi invece si chiama mulino. Perché questo? Perché in moltissimi casi nello stesso edificio c'erano due distinti macchinari che facevano e l'una e l'altra cosa. Tant'è che in Valle Impero il frantoio è nominato gumbu. Pare gli storici lo fanno derivare da combos, dal greco combos, che vuol dire fasciare, perché primordialmente si macinava la pasta delle olive, si fasciava dentro una stoffa e poi ci si metteva una pietra sopra perché si schiacciasse e rilasciasse il suo contenuto. Quindi gumbu in Valle Impero e qui da noi murin. Nella zona del Ventimigliese invece si chiama defissio, che pare sia quello che è rimasto del pomposo nome edificium ad oleum, edificio per l'olio, e è rimasto poi nel latino tardo, è rimasto questo defissio, e che ancora oggi molta gente di dolce acqua avagua o defissio a fome franze e rive. E dunque, bisogna subito spiegare che ci sono due tipi di frantoio antichi. Uno è il frantoio cosiddetto energia idraulica, che è questo qui dove noi ci troviamo, e che di solito appunto si trovano lungo i corsi d'acqua, dove era possibile fare una vialera, prendere l'acqua del torrente e incanalarla fino al frantoio, e poi faceva girare questo, quello che in dialetto si chiama uruassu, la ruota esterna del frantoio, e l'acqua cadendo nelle vaschette gli impone questo movimento e se ne ricava energia idraulica. In questo frantoio l'energia idraulica viene trasportata all'interno. Io adesso mi muovo come se potessi farvelo vedere con le immagini, però le olive arrivavano al piano di sopra e attraverso una canala di legno venivano convogliate dentro a pilla, e poi vi spiego un attimo, la macina nel dialetto si chiama pilla, che è lo stesso termine che si usa anche per il pilone di un ponte. Diciamo appunto che c'erano due tipologie di frantoio. Una era quella del frantoio che andava a energia idraulica, e voi pensate che a Dolcedo nel 1860 c'erano 119, adesso qui siamo a Prelà, siamo in due stati addirittura diversi, perché Prelà era con i Savoia e Dolcedo era con i Genovesi, c'era una linea di confine, però poco importa, diciamo che il tipo di lavorazione era quello. A Dolcedo nel 1860 c'erano 119 frantoi da olive. Di questi 119, soltanto una trentina erano lungo i corsi d'acqua e potevano utilizzare l'energia idraulica. Gli altri erano i cosiddetti frantoi a sangue, perché si bendava un animale che poteva essere un asino, una mula, si bendava perché non gli venisse il capogiro, e poi al centro della sala di frangitura c'era la pilla, la macina, con una sbarra, e veniva assicurato l'animale a questa sbarra, e girando, questa macina frangeva le olive, e poi

procedimento è uguale per la torchiatura, ma è quella della molitura che è diversa. Sostanzialmente bisogna spiegare che la macina è formata da sostanzialmente tre elementi. Una è la vasca, come questa qui sulla quale noi siamo seduti in questo momento, che è formata da pietre che hanno questa forma, e è un circolo, diciamo, alto più o meno 40-50 centimetri, e sulla base di questa vasca c'è una pietra rotonda che si chiama jassu nel dialetto, jassu. Jassu determina sia questa cosa qui, questa pietra qui, e anche la lettiera che si metteva nella stalla sotto gli animali. Vado in campagna a raccattare foglie per far jassu, per fare la lettiera ai conigli, alla capra, alla mucca o quello che è. Quindi lo stesso termine. E deriva dal latino iacere, giacere, perché su questa pietra giace la macina. La macina che sta in verticale era fatta in pietra locale, che poteva essere in colombino o in avregu, che erano le due pietre più dure che c'erano qui da noi. Venivano scalpellati questi grossi dischi e diciamo se io vi parlo di un formaggio, voi immaginate, il formaggio ha due facce, una parte inferiore, una parte superiore, e quella che è tutta intorno nel formaggio si chiama scalzo. In una macina lo scalzo è la parte che deve mordere le olive sul fondo, diciamo, sul giasso, e veniva ogni 2-3 anni, a seconda dell'uso che se ne faceva, doveva essere martellata da un abile scalpellino che abilmente doveva fare dei piccoli buchi nello scalzo della macina, in modo che questa potesse mordere meglio le olive e schiacciarle per ridurle in polpa. Quindi abbiamo visto ujassu, che è la base, aröa da ocribio, aröa da pilla, e poi la ruota, diciamo, proprio quella che serviva per schiacciare le olive. Una volta che le olive venivano ridotte in polpa, venivano ridotte in olive macinate, che era una miscela di polpa, pellicina delle olive e noccioli tritati, veniva poi inserita negli spurtin. Però prima di inserirla negli spurtin, vedete, se diciamo ustrento, che sarebbe il torchio, è là e è a 4 metri di distanza dalla macina, se io riempio gli spurtin qui e poi vado con lo spurtin pieno là, lascio tutta la striscia di olio per terra, e questo era impensabile. Quindi era necessario usare uno strumento che era rivestito di banda stagnata, era di legno con 4 ruote, ma rivestito di banda stagnata, e con una zappa molto larga che si chiamava sappa bai, prendevano la pasta delle olive macinata dentro la macina, e a palate si accostava questo qui alla macina e si ubarastru, questo si chiama nel dialetto, e veniva riempito di questa pasta. Dopodiché si faceva camminare fino nelle vicinanze della pressa e poi si procedeva a riempire gli spurtin. Gli spurtin, o fiscoli in italiano, sono questi qui. Sono una sorta di grossi dischi che erano fatti di corda di canapa, che erano fatti anche di foglie di un'erba palustre, e questi spurtin naturalmente lasciavano uscire dalla loro trama, che non è poi così fitta, lasciavano uscire sia l'olio che poi in seconda battuta anche la miscela di acqua di vegetazione e olio, che poi veniva separata con l'aggiunta di acqua calda, e l'olio andava a galla e un abile frantoiano doveva saperlo separare, prenderlo senza andare troppo a fondo e quindi prendere anche dell'acqua, prendere solo la parte oleosa che saliva in alto. Lo spurtin, una volta riempito bene all'interno di pasta di olive, veniva collocato nel ustrento, quello che in dialetto si chiama ustrento, che ha una base in fondo che si chiama abancassa,

e questa base in fondo è fissa. E poi invece ha un banchiello che è mobile e attraverso una vite era in legno. Probabilmente, secondo me, in questo frantoio ci sono stati nei secoli poi dei rimaneggiamenti.

0: quasi sempre la facevano o in legno di sorbo o in legno di olmo. Invece in questo caso la vite è già di ferro, che è stata secondo me sostituita poi successivamente. Si vede che ci sono stati dei rimaneggiamenti, perché gli ingranaggi sono tutti assolutamente in legno, e invece lo stretto, diciamo il torchio, ha questa parte metallica che già agevolava ben bene il, diciamo, l'operatore nella fase di
1: spremitura.
0: Sì.
1: Quindi una volta torchiato veniva poi...
0: Una volta torchiato, il primo che usciva fuori, ancora prima di mettere, solo per la sovrapposizione uno sull'altro dei fiscoli ripieni, e soprattutto se era una stagione già avanzata, che le olive si erano asciugate, avevano meno acqua di vegetazione e più olio all'interno, tu vedevi gocciolare solo dalla pressione normale di un disco sovrapposto sull'altro, vedevi che cominciava a venire giù olio. E quello si chiama l'olio del primo ruggio, senza neanche schiacciarlo cominciava a venire, e quello potevi mangiarlo così, mangiarsi una fetta di pane abbrustolito con questo olio qui, insomma, è una sciccheria.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
3: Ugo Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore. Confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede Ponte Decimo, Genova.
4: Da Basco, imperdibile sconto 50%. Fino al 10 agosto, solo con Prima Card. Stecco Groovy San Montana a soli 2,49€. Cotto Gran Tenerone 110 grammi a soli 1,74€. Pasta di semola alla molisana 500 grammi a soli 69 centesimi. Carta casa Asso Ultra 2 rotoli a soli 1,64€. Basco, ogni giorno la scelta migliore.

imbarcazioni, al Salone Nautico è cresciuta la partecipazione degli espositori, sia italiani che provenienti da altri paesi. Dai 1304 del 1987 sono passati a 1339. Significativo appare anche l'aumento delle imbarcazioni esposte, passate da 1293 a 1478, con un incremento dell'11%. I paesi esteri rappresentati da 439 aziende sono 22. In testa gli Stati Uniti, con 123 espositori. Seguono Gran Bretagna con 91, Francia con 43, Repubblica Federale Tedesca con 38. 22 sono inoltre le ditte giapponesi. Le 759 ditte italiane presenti provengono da 17 regioni, con la consueta netta prevalenza della Lombardia con 243 espositori e della Liguria con 157. Seguono Emilia-Romagna, Toscana e Lazio. Da segnalare che Lombardia e Liguria rappresentano il 60% del totale degli espositori italiani. Il 28° Salone Nautico ha ampliato con il passare degli anni la sua area di interesse, nell'intento di abbracciare tutti i settori legati alla nautica da diporto in fase di sviluppo. Così, accanto agli stand delle vele e dei motori, ha aperto quest'anno alcune nuove zone espositive, come quella dedicata al surf e lo spazio in cui sono raccolte le società dei brokers e dei charters. Molte poi sono le novità, sia in tema di imbarcazioni, da segnalare la nuova motovedetta della classe Squalo in dotazione alla polizia, sia per quanto riguarda il Salone delle attrezzature subacquee, quest'anno alla sua 18ª edizione. Alla cerimonia di inaugurazione è intervenuto il ministro della Marina Mercantile Prandini, accompagnato dal neo presidente della Fiera Internazionale di Genova, Giuliano Pennisi, dal presidente di Ucina Consornautica, Aldo Ceccarelli, dal segretario generale dell'ente Fiera, Giuseppino Roberto. Sono intervenuti inoltre il presidente della Regione, il sindaco di Genova e il presidente della Provincia, insieme a numerose autorità. Il ministro Prandini, nel corso di una conferenza stampa, ha poi illustrato il disegno di legge sulla disciplina della portualità turistica, il cui iter, ha auspicato, potrebbe concludersi entro la fine dell'88. Il Salone Nautico resterà aperto al pubblico fino a lunedì 24 ottobre, dalle 9.30 alle 18.30, tranne le mattinate di lunedì 17 e martedì 18 riservate su invito agli operatori del settore. C'è tutto il tempo, insomma, per visitare questo Salone dei Sogni, che quest'anno nel padiglione mare riesce ad ospitare in acqua, accanto alle piccole e medie barche, anche imbarcazioni di notevoli dimensioni. È il caso dell'ammiraglia Time, americana, lunga 39 metri. Il suo prezzo si aggira intorno ai 9 miliardi di lire.

Il padiglione Mare è stato il protagonista dell'inaugurazione della 28ª edizione del Salone Internazionale della Nautica alla Fiera di Genova. Lo specchio acqueo antistante il padiglione B del quartiere fieristico è stato al centro dell'interesse dei visitatori. Proprio grazie a questo nuovo padiglione in grado di accogliere 200 imbarcazioni

Si è aperto a Genova e continuerà sino a domenica il 29esimo Salone Nautico Internazionale. La vetrina della nautica da diporto, che ha assunto il ruolo di leader mondiale nel settore, da quest'anno si avvale anche del riconoscimento di manifestazione ufficiale per le celebrazioni del 500° anniversario per la scoperta dell'America.

Una carta in più, quindi, che già da quest'anno ha spinto gli organizzatori ad arricchire il salone con numerose novità e ad offrire ai visitatori una serie di interessantissime manifestazioni collaterali. Tra queste, sicuramente la più importante è quella che più di ogni altra ha saputo attirare l'attenzione dei visitatori. È la sezione dedicata al Museo Oceanografico di Monaco.

disco. La mostra, che permette di ammirare alcuni tra i più rari abitanti dei fondali marini, è strutturata con un percorso circolare che ricorda l'interno dell'antichissima conchiglia Nautilus, simbolo della sezione.

0: Genova, capitale internazionale della nautica, con la 29esima edizione del Salone Nautico e la 19esima del Salone delle Attrezzature Subacquee. La giornata odierna è riservata alla stampa e agli operatori economici. Una novità questa per favorire le trattative commerciali. Nell'88 infatti i visitatori professionali giunsero da ben 78 paesi. Quindi una giornata come occasione di incontri tecnici, di affari, insieme a tante altre iniziative dedicate agli operatori che quest'anno sono aumentati, soprattutto quelli esteri. Ne parliamo con il presidente dell'ente fiera, l'avvocato Giuliano Pennisi.
1: Sì, credo che noi stiamo per inaugurare un salone da record. Da record perché abbiamo oltre 1400 espositori, di cui circa 800 esteri, come lei ricordava, e soprattutto perché arriviamo a quasi 1800 imbarcazioni. Credo che questo sia veramente il massimo che si può aspettare un operatore che viene a visitare una mostra sulla nautica.
0: Ma in relazione a ciò sono anche da segnalare novità strutturali proprio. Quali le innovazioni più significative?
1: Beh, quest'anno credo che abbiamo recuperato completamente il rapporto con il mare e abbiamo esaltato il padiglione mare che abbiamo inaugurato l'anno scorso, dove sono esposte oltre 200 imbarcazioni di grossa stazza. Ma tutto il quartiere guarda verso il mare, quindi questo collegamento anche dei padiglioni a terra con il padiglione a mare fa veramente un effetto che io credo meraviglioso.
0: E questo per quanto riguarda il salone, ma sono in vista anche importanti novità per il futuro, quindi sempre a livello strutturale.
1: Certo, noi abbiamo presentato nei giorni scorsi al Comune di Genova il progetto di ristrutturazione della fiera. È un progetto che viene esposto in un suo plastico all'ingresso del nostro padiglione, è un progetto ambizioso, ma io credo che la città di Genova abbia bisogno di questa fiera, che questa fiera continui a lavorare, continui a fare manifestazioni, continui ad attrarre turismo, affari. Genova può guardare al futuro anche se la sua fiera lavora. Genova ha bisogno della sua fiera, la fiera può fare molto per la sua città.
0: Il mare è grande protagonista del salone nautico dal punto di vista dell'interesse sportivo, dell'interesse economico e commerciale, ma quest'anno anche dal punto di vista scientifico e culturale, grazie alla presenza del Museo Oceanografico di Monaco. Qui con me il presidente, il professor François Dumange. Il significato di questa vostra presenza a Genova?
2: Il significato della possibilità che il mare è una comunità grande, che si può vedere l'aspetto culturale, l'aspetto artistico, però così l'aspetto fondamentale scientifico. Noi vediamo la presentazione del mondo coralline, del Mar Rosso, del Pacifico, della Nuova Caledonia, di altre parti della zona tropicale. Sono ambienti speciali e la vita del coralle, la vita del pesce, la vita del nautile sono un complesso di cultura tradizionale, cultura dell'arte, del colore, della bellezza del mare, però così della esplorazione del conoscimento scientifico.
0: Questi esemplari per la prima volta vengono esposti proprio al Salone Internazionale di Genova.
2: Sì, sì, sono esemplari unici che viene trasportati specialmente per noi del Recifo Coralline, di Nuova Caledonia, del Mezzogiorno della Caledonia, una parte di specie luminescente, fosforescente, che sono una...

0: de color naturale al giorno, però sono de color fosforescente alla notte. Sono due vaschi che puoi vedere le due aspetti. E dunque al parte esterno dell'arrecife coralline sono un organismo unico che è il notile, che va alla superficie quando la notte scende al fondo durante il giorno, che ha fatto la studia. È una pubblicazione di una estrema bellezza di colore e di disegno, però di una descrizione scientifica perfetta, che ha fatto il professor Wurz, professore di anatomia compare, gran specialista dello cefalopode, che è dell'Università di Genova.
1: Certo, e dopo il Salone Nautico tutti questi esemplari verranno portati dunque al vostro museo?
0: Saranno portati in una nuova parte del museo, l'Aquarium presenterà al parte del 17 di novembre. Questo esemplare unico saranno esibito nell'acquario, con altra presentazione di anguille tropicali e di altra parte della nuova e la rinnovazione del museo. So Genova è una presentazione davanti.
1: È un'anteprima. La ringrazio, professore, buon lavoro.
2: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
3: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
4: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 6 agosto, salsiccia di suino a 7,89 euro al chilo. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
3: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
5: Perché conviene!
6: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qua ci sono degli amici speciali.
7: Donare sangue?
8: Significa fare qualcosa di grande.
7: Insieme.
6: Prima di andare in vacanza andate a donare il sangue, un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: Lorenzo Malvezzi, Il privilegio del buio, editori Fratelli Frilli, siamo nel pieno del giallo, anche qualche cosa di più, il protagonista è sempre il nostro Tito Laremi. Cosa possiamo raccontare, Malvezzi, di questo ultimo romanzo?
1: Anzitutto, ciao a tutti quanti. Di questo ultimo romanzo possiamo raccontare che finalmente c'è una maturità lavorativa per Tito, che è sempre stato un precario. Adesso finalmente probabilmente ha trovato il posto fisso, anche se poi così fisso non è, perché per una serie di circostanze si trova a poter andare a lavorare dall'avvocato che lo ha difeso nel primo libro e che è diventata poi nel suo...
0: Si è sviluppato
1: un rapporto
0: positivamente.
1: Quindi, esattamente. Quindi ha, diciamo... trovato posto fisso e questo per il suo lavoro. E per il resto è sempre un personaggio piuttosto particolare, sempre un califeur, quindi questo binomio, questo neologismo che lui inventa tra un califano, un franco califano e un gaffer francese per la sua abilità nel commettere gaffe e invece anche la sua abilità appunto nel avere un ottimo ascendente sul pubblico femminile, che lo rendono sicuramente un investigatore sui generis, perché appunto si trova ad indagare pur non essendo un investigatore.
0: E su cosa indaga? Su un maniaco?
1: No, quello era il precedente, su un maniaco che lasciava le vittime stordite.
0: Invece, ah, ecco.
1: In questo qua invece,
0: in questo su cosa?
1: Lui si trova a poter indagare su un assassino che invece appunto la polizia ha individuato un assassino e lui insieme all'avvocato difensore si trova appunto a difenderlo e a vedere se lui può essere o meno poi il...
0: Le ambientazioni come le scegli?
1: Ma

0: Dunque, io scelgo l'ambientazione, innanzitutto le location sono sempre genovesi.
1: Ecco, ma appunto, perché Genova è stata, diciamo, sfruttatissima, no? Ormai non lo era un tempo, adesso è diventata...
0: Adesso, blasonata.
1: È blasonata, sì. Come, ecco, come, dunque, nel come primo, ti vengono in mente?
0: Sicuramente i vicoli hanno una forte ascendente nelle storie, perché sono la location perfetta per poter fare in modo, per poter, questo chiaroscuro, no, che rende Genova perfetta per perpetrare dei crimini. Ma in questo romanzo in realtà io utilizzo anche dei quartieri periferici, utilizzo la Valpolcevera, utilizzo molto la parte di Begato, perché comunque è un dramma che si sviluppa in un contesto di periferia difficile, che si incontra,
1: diciamo, sempre attuale,
0: sempre attuale,
1: sempre attuale,
0: ed è un contesto che però appunto si va a integrare però con quella che è la Genova bene, quindi c'è questa commissione di mondi, mondi molto giovani, che poi è quello che succede, perché oggigiorno,
1: ma appunto, lo stiamo leggendo, ahimè, lo stiamo quotidianamente,
0: purtroppo sì, in questa storia anche c'è una ci sono appunto delle vicissitudini per le quali si trovano a convivere questi mondi apparentemente così lontani, eppure in qualche modo necessariamente legati da quelle che sono poi le trame che vanno addentro al crimine. Io su tutti i romanzi a me piace dare una domanda, rispondere a una domanda. Perché
1: e la domanda qual era in questo caso?
0: In questo caso la domanda è se gli amici che noi abbiamo sono le stesse persone che abbiamo conosciuto tempo fa, oppure
1: che sono cambiate
0: e noi non ce ne siamo accorti e siamo rimasti fedeli a quello che avevamo imparato a conoscere all'inizio.
1: Quindi possono esserci delle sorprese proprio dagli stessi amici?
0: Ci possono essere delle sorprese proprio dagli stessi amici. Infatti, diciamo che in questo romanzo mi sono divertito a giocare un po' con la struttura tipica del giallo. No?
1: Un'ultima cosa, i titoli come vengono? Perché è una cosa che mi chiedono in tanti, ma i titoli come
0: li inventi? Vengono scelti in sinergia con l'autore, con l'editore,
1: sì, però,
0: con Carlo.
1: Sai tu che li proponi.
0: Io propongo dei titoli e Carlo Frilli puntualmente
1: come ti è venuto in mente?
0: No, sicuramente, dunque, c'è una prima parte di questo romanzo che si svolge, la prima scena si svolge in una bisca. E quindi in una bisca si gioca a poker e il buio è una delle...
1: è evidente.
0: Esatto, quindi il privilegio del buio è proprio perché appunto c'è...
1: Prevale questo, il buio sulla luce, che vuol dire anche qualcosa d'altro.
0: Assolutamente
1: forse.
0: Sì. Assolutamente. Noi non possiamo poi troppo, diciamo così, rivelare, però quello che siamo riusciti a fare in questo romanzo è giocare appunto con col tipico far vedere la pistola fumante nei primi 30 pagine del libro. Io in questo romanzo ho voluto posporre questo appuntamento per far vedere quanto un evento sia determinante e vari la vita dei personaggi, quindi ho lasciato prima un po' di spazio per vedere la vita dei personaggi prima che questo potesse capitare. E questo gioco però sembra che stia andando molto bene, speriamo che poi anche i lettori lo possano confermare.
1: Dunque, leggete Malvezzi, Privilegio del buio, Frilli Editore. Buona lettura a tutti.
0: Buona lettura.
2: Perché? Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi aggiungere valore alle tue azioni con il dividendo. Ecco perché.
2: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Wow, mamma mia, Massimo Massa, insomma non riusciremo mai a fare quello che hanno fatto loro, questi ragazzi, che ancora una volta ci fanno capire quanto questo territorio meraviglioso, qui siamo ovviamente all'interno del comune di Serraricò, possa offrire. Vogliamo fare ancora una volta, qualora ce ne fosse bisogno, Massimo, un riferimento a questa parte davvero di territorio che offre la possibilità di divertimento a 360 gradi e soprattutto sui sentieri.
1: Esatto, eravamo questa primavera su a Serra, un'altra frazione del nostro comune, dove parlavamo appunto di questi sentieri, di un progetto che stiamo sviluppando. Non è facile, perché una volta i sentieri erano utilizzati, ma proprio era una cosa, un'arteria indispensabile per la popolazione, per spostarsi. Adesso cerchiamo di usare un po' più a tema turistico. Dunque l'anno scorso, primavera, parlavamo dei sentieri in mezzo alla natura, ma questi sentieri dicevamo che legavano un po' con un filo tutte le nostre

0: bellezze culturali.
1: Certo. Presa diretta oggi a Piedemonte. Massimo, ma qui di fronte a me, io ti dico la verità, non c'ero mai entrato. Che cosa mi mostrate?
0: Abbiamo una delle nostre bellezze è la chiesa della Santissima dell'Annunziata, che sarà teatro o sede di uno dei concerti che faremo in queste vacanze di Natale.
1: Benvenuti, guardate che meraviglia, io non c'ero mai stato e ringrazio questa professione che mi dà la possibilità di ammirare queste meraviglie. Ma prima di incontrare il vice sindaco è venuto il momento di farvi ascoltare questa musica.

0: Vice Sindaco, come andiamo?
1: Grazie, avete già apprezzato il nostro eccellente organo, veramente bellissimo. Quando aprono tutte le vocalità di quelle trombe si sente una meravigliosa musica.
0: Allora, ci mettiamo un po' più in qua. Che chiesa è questa?
1: È una chiesa che è datata, i primi documenti sono del 1200, quindi ci stiamo perdendo nella notte dei tempi. Era in origine intitolata Santa Maria Maddalena, quindi non la Santissima Annunziata. Okay. Alcuni documenti proprio dicono quello. Non solo, ma inizialmente era la chiesa della isola. Isola perché i toponimi dicevano che Piedemonte era isola. E allora fino al 1852, mi pare, il nunzio apostolico venne qua e ancora la chiamava sempre Madonna, la Santa Madonna Maria Maddalena, però era già di Piedemonte, non più dell'isola.
0: Ecco, senta, cosa abbiamo, troviamo di pezzi di importanti?
1: Abbiamo due magnifici tele,
0: sì,
1: del Domenico Fiasella, quella di Gesù, sì, Giuseppe venduto dai fratelli,
0: sì,
1: e là invece abbiamo
0: l'altra parte, sì,
1: Sant'Angelo, il martirio di Sant'Angelo, anche quello di un noto pittore merano, qua genovese.
0: Senza mai dimenticare la volta, anche splendida.
1: Allora, l'abside, come vedete, lassù in alto c'è l'Annunciazione meravigliosa, ecco. Ma alle spalle di quel tronetto,
0: sì,
1: abbiamo l'Arcangelo Gabriele che fa l'Annunciazione a Maria. È venuto da lì l'intitolazione. Poi ci sono, questa è una chiesa particolarmente importante perché ha tre navate,
0: sì,
1: la centrale molto ampia e a sinistra, poi laggiù abbiamo una tela che raffigura San Francesco perché una delle altare è intitolata San Francesco.
0: Io adesso l'abbandono, Vice Sindaco, tanto sì, grazie per essere stati con noi, perché devo incontrare un'altra signora. Ah, eccola lì che mi sta già aspettando, che è, eccola, buongiorno signora, come andiamo? Stia, si sieda, si sieda, che siamo un po' più comodi.
2: Buongiorno, intanto benvenuti a tutti.
0: Grazie.
2: Io sono Daniela Ottobrini, presidente dell'Associazione Regionale Cori Liguria, ACOL.
0: E allora, chi meglio di lei ci può andare ad elencare quelli che saranno comunque tutti i concerti che terrete in questo periodo, diciamo, natalizio e anche dopo?
2: Nella chiesa di San Rocco, sabato 13 dicembre alle ore 18:30 a Piedemonte, avremo i carissimi amici del St. John Gospel Choir di Genova, mm-hmm, che quest'anno compiono 20 anni di attività corale.
0: Bene.
2: È un concerto di musica gospel, il direttore è il Massimo Traverso e al pianoforte il maestro Roberto Delle Piane, che avete ascoltato all'organo.
0: Che dobbiamo fargli i complimenti perché è bravissimo, e sono anche un po' invidioso perché io al massimo so suonare solo il campanello di casa. E poi ancora?
2: Però eventualmente potrebbe venire a cantare in coro.
0: Ma certo che sì, c'ho anche una bella voce.
2: Sì. E continuiamo il nostro percorso, sì, musicale con venerdì 19 dicembre alle ore 21 alla Castagna, mm-hmm, presso la Cappella del Sacro Cuore, per un'interessante serata con il grandissimo maestro Gianluca Campi, fisarmonica in concerto.
0: Bene, bene.
2: Per seguire a San Cipriano sabato 27 dicembre alle ore 21 con un bel gran galà della lirica. Parteciperanno la soprano De Blasis, il tenore Alessandro Fantoni e al pianoforte

0: Porta il maestro Danilo delle Piane, ma non è finita qui.
1: Alla faccia, sì. Quanti ne avete?
0: Ne abbiamo tanti, tanti per fare in modo che tutti possano accogliere la musica.
1: Allora, abbiamo ancora un minuto, prego signora.
0: Sì, finiamo con due appuntamenti, lunedì 5 gennaio presso la chiesa Santissima Annunziata, sì, a Pedemonte, avremo un trio da Gian Maria Patrone basso, Marco Mascia violino e Danilo delle Piane il pianoforte e organo. Per concludere con armonie corali liguri la nostra rassegna a San Cipriano nella chiesa di San Cornelio e San Cipriano alle ore 18 con il coro Aurelio Rossi di Sestri Ponenti, il complesso vocale Ghost Notes di Genova e il coro Mongioie di Imperia.
1: Mamma mia, quanti complimenti davvero, complimenti.
0: Grazie,
1: davvero.
0: L'aspettiamo.
1: Assolutamente, ma aspettiamo anche i nostri amici perché queste sono cose che piacciono sempre tanto e fanno parte del nostro territorio. Ma non è mica finita qui, perché Massimo, il nostro accompagnatore ufficiale, ci deve parlare adesso di un'altra cosa importantissima.
2: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
3: E ora siamo a Fondovalle, Pedemonte è la forza del capoluogo del comune Serra di Co.
1: Certo.
3: E niente, ci avviciniamo al teatro.
1: Ma sì, dai, andiamo, perché poi conosceremo anche in questo caso sia la sindaca.
3: Sia la sindaca, Angela Negri, che è la consigliera ruolo parziale, che vi parleranno di altri due eventi che faremo durante le vacanze.
1: Perché...
3: E uno dei due invece l'abbiamo già fatto in corso.
1: Assolutamente. Anche perché qui in questa parte di territorio, quindi Serra di Co, anche se qui siamo a Pedemonte, insomma di cose ce ne sono tantissime da fare. E vi aggiungo che si mangia sempre anche molto molto bene. Ecco, stiamo arrivando. Massimo, io ti abbandono per un paio di minuti perché tanto saluto anche il presidente, giusto? Come
4: andiamo? Andiamo molto bene.
1: Allora, questa lanterna magica è davvero magica?
4: Sì, è davvero magica questa lanterna.
1: E cosa ci fate di bello qui all'interno?
4: Facciamo spettacoli, qualcosa sempre facciamo.
1: C'è sempre qualcosa di bello.
4: Sempre qualcosa di bello da fare.
1: Va bene, la ringrazio e la saluto.
4: Niente.
1: Bene, bene. Guarda, quando si entra a teatro è sempre un'emozione particolare. Ci vogliamo ancora una volta davvero presentare, ma presentare non tanto voi, ma presentare questa bella parte di territorio che soprattutto in questo periodo, sindaca, si sta organizzando per offrire a tutta la sua popolazione e ovviamente anche a chi vorrà venire a trovarvi tante belle cose, tanti eventi.
5: Sì, noi abbiamo in questo anno abbiamo provato a riaprire questo teatro facendo una rassegna prima, nella primavera diciamo, e adesso nel Capodanno abbiamo provato a fare Capodanno a teatro con l'aiuto di Marco Rinaldi, che sarà qua al 31 con noi. Quindi abbiamo questo appuntamento con i mercatini di Natale dove tutte le associazioni si mettono insieme per far qualcosa. Abbiamo il trenino che collega Pedemonte e Castagna e quindi insomma sarà una giornata di comunità, una giornata di festa. È un po' l'idea proprio che Natale non sia solo il giorno di Natale, ma sia un mese
1: di condivisione,
5: di aspettative, insomma, di lavorare insieme. E quindi quest'anno particolarmente abbiamo provato a mettere insieme tutto quello che è un po' la nostra mission, no? Abbiamo iniziato con i sentieri, il sentiero che collega però al territorio, la cultura del territorio attraverso anche una bella esperienza che stiamo facendo, che vi spiegherà la consigliera di cui se ne è occupata, che è proprio uno studio. L'abbiamo chiamata l'Università Senza Età, ma lascio la parola a lei.
1: Ecco,
5: così.
1: L'Università Senza Età, per te che sei molto molto giovane, fa un po' pensare, però di che cosa si tratta e il perché insomma è nata questa idea? Giriamoci verso la camera.
6: L'abbiamo chiamata USE, Università Senza Età, ed è un po' il fil rouge del progetto Sentieri, che continua col progetto Sentieri e i progetti culturali del Comune di Serra di Co. Il primo corso dell'Università Senza Età è Storia dell'Arte parte del territorio, condotto dalla dottoressa Irene Fava, che segue un pochettino tutta la parte culturale, fotografia, musica, teatro e canto, cura di sé e benessere, identità digitale e identità social.
1: Ecco, la cosa bella che mi sembra di capire all'interno di questa bella realtà

0: territoriale che poi fa parte di tutti i nostri comuni che sono un po' fuori dalla cintura genovese, ristare nuovamente insieme e capire che ce la possiamo fare anche in un momento difficile come quello che stiamo vivendo, ma questi sono proprio eventi che vanno in quella direzione.
1: Assolutamente sì, e hanno risposto tantissime persone a questo progetto e quindi noi ne siamo molto felici. Più stiamo insieme, più facciamo comunità e più si conosce il territorio.
0: Bene, Sindaca, siamo quasi arrivati alla fine. Se volessimo ancora una volta aggiungere qualcosina, come si dice, un pizzico ancora di emozione, quale può essere?
2: Beh, sicuramente tutto quello che viene fatto è rivolto a mantenere vivi i comuni dell'entroterra, perché per noi non è semplice il depopolamento, il fatto che siamo comuni che magari sono definiti dormitori. Invece quello che vorremmo fare è proprio mantenere le attività che ci sono sul territorio e lavorare soprattutto in quella parte di territorio che ha tanto bisogno. E io sto parlando di tutta la parte collinare, delle aziende agricole, e
0: Certo.
2: quindi c'è un grande lavoro di squadra per mettere in rete tutte queste risorse e per mantenerci vivi.
0: E poi mi sembra di capire davvero in conclusione che la parte importante di tutto questo sia dare la possibilità alle nuove generazioni di credere nelle proprie realtà territoriali.
2: Certo, questo è importantissimo perché i giovani, intanto è difficile il cambio generazionale, soprattutto
0: Certo.
2: nelle associazioni di volontariato,
0: Però.
2: ma i giovani si devono, come dire, fidelizzare, devono capire che qui possono trovare quello di cui hanno bisogno.
0: In quanti siete all'interno del Consiglio Comunale che avete meno di 50 anni?
1: Due,
0: vabbè, dai,
1: se non mi sbaglio.
0: vabbè, guarda
1: Io
0: che
1: e il
0: giovane.
1: consigliere Giannelli,
0: Allora,
1: giusto?
2: Anche
0: vabbè.
2: Germi.
1: Anche Germi,
0: Vedi, già tre,
1: anche
0: Germi. Allora mi
1: Germi.
0: raccomando, è tutto nelle vostre mani,
1: Sì,
0: non che per l'amor di Dio,
1: grazie.
0: Sindaco, però insomma, per noi l'età sta andando un po' avanti, quindi speriamo in voi, va
1: Cerchiamo di
0: bene?
1: dare il meglio,
0: Va
1: grazie mille.
0: bene, e la prossima volta cosa ci proponi?
3: Ma io della San Cipriano.
0: Ah, che bella, dove c'è anche il salame buono, sbaglio. Dobbiamo stare attenti che poi magari
2: Che c'è tanto
0: è
2: centro.
0: vero, se no poi si offendono, però poi c'è la sindaca che guai al mondo, anzi. Mi
3: Dai,
0: dice lì?
3: che ci vediamo. Se ci vediamo abbiamo tre cose che non, se vuole gliele dico.
0: Sì, no, dammi pure di
3: Abbiamo il
0: tutto.
3: castello di San Cipriano,
0: Ah, fantastico, quello lo conosco.
3: abbiamo il campanile della
0: Della
3: chiesa
0: chiesa, che tipo?
3: e la chiesa di Castrofino, che è una chiesa romanica.
0: Vai bambino. Bene, sindaca, l'unica cosa che ancora non abbiamo fatto prima di chiudere è che non mi avete ancora invitato a mangiare qualcosa di buono qui. E cosa c'è di buono qui?
2: Qui c'è tutto buono.
0: Qual è il piatto forte che si può mangiare qua a Serra dei Co? Dai, o comunque a Pienemonte?
1: Io la inviterei e venga a provare.
2: Sì, sono dei mandini al
0: I mandilli,
2: pesto,
0: mettici
2: mandini al
0: mandilli, è
2: pesto.
1: Poi deciderà lei.
0: Va bene.
3: Abbiamo la cabanina in tutte
0: La cabanina, la
1: sì,
0: cabanina,
1: bello.
0: Ragazzi. Assolutamente, il pezzo forte. Bene, io direi che allora qui da Serra dei Co, da questo bel teatro che è la Lanterna Magica, noi vi salutiamo con la nostra consigliera, con la nostra sindaca, grazie a Massimo davvero. Mi raccomando, venite a scoprire questa parte del territorio. Noi vi abbiamo fatto vedere solo una parte, ma ci sono ancora tante, tante cose da vedere. E viva il Natale, abbasso sempre la guerra, ho detto bene.
2: Esatto.
0: Benissimo. Un saluto a
2: Grazie.
0: tutti da Franco Nativo qui da Serra di Co. Grazie.
2: Grazie.
1: Grazie.
4: Cinema sotto le stelle, concerti di pianoforte, grandi mostre e visite ai saloni di rappresentanza. Palazzo Ducale si prepara a vivere un agosto ricco di appuntamenti.
5: Inizia la programmazione, la seconda parte della programmazione del cinema. Verranno trasmesse anche molte importanti prime, tra cui quella di Odissea, e poi i concerti all'aperto, i concerti organizzati con la Giovine Orchestra Genovese. E sono un'opportunità importante, importantissima anche per sviluppare sinergie e per vivere completamente il palazzo anche durante il mese estivo. E poi visite guidate alla Cappella del Doge, visite guidate al Maggior Consiglio, al nostro palazzo, le visite ovviamente alla nostra nuova Torre Grimaldina.
4: Spazio anche all'arte con la grande retrospettiva dedicata a Mimmo Rotella. Nello spazio aperto di Palazzo Ducale sarà inoltre possibile visitare gratuitamente la mostra fotografica Ponte Morandi The Construction di Gigi Cifali, un percorso composto da 7 immagini che raccontano le macerie del viadotto crollato il 14 agosto 2018, trasformandole in un momento di memoria, testimonianza e riflessione.
5: Beh, la mostra di Mimmo Rotella è davvero la mostra più importante a livello nazionale nella celebrazione del suo ventennale della morte, oltre 100 opere provenienti da molte istituzioni museali, pubbliche e private, convergono qui a Genova e qui rimarranno fino al 13 di settembre.

per i turisti una possibilità davvero unica di avvicinarsi al mondo dell'arte moderna e contemporanea. E poi ricordo anche che, per esempio, chi accede alla mostra di Rotella ha la possibilità di accedere gratuitamente alle visite gratuite al palazzo, che sono per noi un'occasione importante per farci conoscere. Da pochi giorni si è chiusa la mostra di Van Dyck, che ha riscosso un grande successo di critica e di pubblico. Il successo di critica per noi è molto importante, perché Palazzo Ducale era organizzatore di questa importante mostra, che ha voluto celebrare non soltanto il genio di Van Dyck, ma anche i legami della città di Genova con le altre importanti istituzioni museali continentali, il Louvre, il Prado, la National Gallery. Ed è stata un'opportunità importante anche per avere un risalto molto qualificato sulla stampa internazionale, a partire dai grandi giornali, il New York Times, ma anche la stampa europea, la stampa asiatica, hanno dedicato grande spazio alla nostra mostra. E ha avuto anche un ottimo successo di pubblico molto importante, un pubblico qualificato proveniente non soltanto dalla Liguria, ma proveniente da tutta Italia e da tutta Europa. E ci apprestiamo adesso a organizzare una grande mostra per il periodo autunnale. Abbiamo capito che l'asticella deve essere mantenuta sempre alta, ci vuole grande qualità nella scelta della nostra offerta e ci vuole veramente anche la possibilità di intercettare i gusti del pubblico, accompagnandoli anche verso una qualificata capacità di fruizione della cultura.

0: Ben trovati e un saluto a Francesca Martina Tedde, che è la responsabile di struttura territoriale della Liguria di ANAS. Ben trovata, dottoressa Tedde.
1: Buon pomeriggio,
0: benvenuta,
1: salve,
0: a Genova.
1: Grazie.
0: Lei guida ANAS in Liguria. Le chiedo, che cos'è l'ANAS? Perché talvolta si dà per scontata anche tra gli addetti ai lavori la divisione delle responsabilità sulle strade del nostro paese, non è così scontata, quindi forse una spiegazione potrebbe essere utile.
1: Esatto, l'ANAS è la società del gruppo Ferrovie dello Stato che cura la gestione delle strade statali per conto del Ministero, quindi legata dal Ministero a una concessionaria tramite un contratto di programma. Uh-huh. Quindi noi abbiamo la gestione, quindi la manutenzione ricorrente, la manutenzione programmata e poi ci occupiamo anche della realizzazione di nuove tratte stradali, quindi la parte nuove opere.
0: Certo, è questo, quindi, la più importante resta sempre l'Aurelia, possiamo dirlo, oppure lo è per noi, visto che è la statale 1.
1: La statale 1 è l'Aurelia, certo.
0: Quindi, insomma,
1: la prima.
0: La prima è la più importante, poi
1: esatto.
0: L'avete ereditata da tempi lontanissimi. Da tempi lontanissimi. Quindi è una strada a cui noi vogliamo molto bene, anche perché è la nostra strada del mare, la nostra strada delle vacanze, la nostra strada, insomma, di tutti i giorni. E naturalmente è la strada di tutti e quindi di conseguenza con l'estate, che ormai nel suo pieno, lo vediamo anche dalla calura straordinaria che ci circonda ormai da diverso tempo, l'esodo estivo e il rapporto con i cantieri, che noi ovviamente favoriamo, cioè viva i cantieri quando sistemano le strade, però quando dobbiamo prendere la strada, cioè il senso unico alternato, non siamo tanto contenti. Allora, che cosa avete pensato per l'estate?
1: Allora, c'è stata la settimana scorsa la presentazione da parte del nostro AD Claudio Andrea Gemme del piano straordinario per l'estate 2026 dell'ANAS. Si chiama piano estate sicura, l'abbiamo chiamato così perché abbiamo ripiegato l'83% dei cantieri su base nazionale. Abbiamo messo in campo 2.500 persone tra manutenzione e sale operative aperte 24 ore su 24 per gestire tempestivamente le emergenze. Per quanto riguarda appunto il presidio del territorio, questo è quanto è stato messo in campo in sede nazionale. Abbiamo appena passato il primo weekend da Bollino Rosso, ma i prossimi due weekend saranno da Bollino Nero.
0: Dall'1 all'8 agosto è Bollino Nero.
1: Dall'1 all'8 agosto, esatto.
0: Che sì, poi non significa per forza che dovete inchiodarvi nel traffico,
1: no,
0: è però molto probabile.
1: È diciamo un campanello d'allarme, certo. Per noi, per alzare l'attenzione, chiaramente. Contiamo che abbiamo avuto 27 milioni di spostamento questo scorso weekend, dal 20 luglio al 7 settembre contiamo di averne 440 milioni di spostamenti, quindi un numero esorbitante per quello che l'attenzione sulle strade statali è massima e chiaramente anche in Liguria.
0: Non c'è dubbio.

0: Reggio, che appunto, come vediamo dalle immagini, come sappiamo benissimo noi Liguri, sono strade che utilizziamo molto, evidentemente anche e soprattutto per le vacanze. Avete appunto lavorato alla sospensione, alla rimozione di alcuni cantieri.
1: Sì.
0: Segno che, diciamo, benissimo la sicurezza delle strade, benissimo anche il loro miglioramento, ma adesso c'è un'altra priorità, quella di far circolare il traffico.
1: Esatto, quindi compatibilmente sia con le esigenze di mobilità sia con le esigenze di cantiere di sicurezza stradale, abbiamo ridotto notevolmente l'impatto sulle strade statali anche della Liguria. E, chiaramente siamo davanti, come sapete, a un territorio che orograficamente è molto delicato ed è molto soggetto anche al rischio idrogeologico, ragion per cui voi trovate nelle nostre strade statali tanti restringimenti, tanti sensi unici alternati, perché andiamo sempre a intervenire su queste, molto spesso su questi eventi. E chiaramente abbiamo ripiegato la maggior parte dei cantieri, tutti quelli che potevamo ripiegare. Ripiegare significa chiudere un cantiere, sospenderlo,
0: certo.
1: Oppure
0: ripiegare gli attrezzi,
1: esatto,
0: e metterli via.
1: Esatto, quindi sono rimasti 21 cantieri su strada, però contiamo che ad esempio sull'Aurelia, come abbiamo detto poco fa, che è la strada più importante, diciamo, già a Zoagli abbiamo ripiegato il cantiere di Via dei Mulini.
0: Brava, che io sono stato una notte su quel cantiere. Lo conosco benissimo, conosco tutte le case a memoria, le finestre, sono rimasto lì e mi sono guardato intorno. E succede, vabbè,
1: succede.
0: Era colpa dell'autostrada anche quella volta, però, perché non si poteva andare in autostrada per un incidente in autostrada,
1: e quindi il traffico è stato riversato, certo, in maniera
0: chiaro.
1: Sempre a Zoagli la salita del Castellaro a breve la ripiegheremo. E poi nella 45, a brevissimo, anche il cantiere sul viadotto Serra.
0: Bene, poi ci sono appunto alcuni cantieri, lo sappiamo, se ne vedete uno in funzione, non è che la dottoressa Ted vi prende in giro, è che ce ne sono alcuni inamovibili.
1: Esatto,
0: cioè se state facendo un contenimento di un muraglione e lì ci devi lasciare per forza perché ci sono delle opere in corso, le opere rimangono, cioè è chiaro che la sicurezza,
1: certo.
0: Io prima dicevo la priorità è lo scorrimento del traffico entro certi limiti. Voglio dire,
1: sì,
0: no?
1: Infatti lo scorrimento del traffico in sicurezza, quindi quando tecnicamente o per ragioni di sicurezza non si può ripiegare un cantiere, chiaramente quello rimane.
0: È chiaro. A proposito di sicurezza, ce n'è una che non dipende dalla strada e non dipende nemmeno dai cantieri, e cioè da noi, dipende da noi. Il cellulare alla guida è sicuramente un problema, ragazzi, è un problema, specialmente ora dappertutto, perché poi in autostrada gli spazi sono più grandi, ma anche la velocità è più alta e quindi si percorre tanta strada in pochissimi secondi, non ve ne rendete neanche conto. A maggior ragione sulle strade statali. Sì. Tutto può aspettare quando
1: sì.
0: sei alla guida,
1: quando
0: recita
1: guidi, tutto
0: una,
1: può...
0: vostra,
1: esatto.
0: una vostra campagna.
1: Esatto, quando guidi tutto può aspettare è il titolo dell'ultimo spot che ANAS ha realizzato in partnership con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e la Polizia di Stato, ed è fatto proprio per sensibilizzare l'utenza della strada alla attenzione alla guida, e quindi non ci distraiamo. In particolare questo spot ci fa vedere in maniera anche drammatica come da una nostra distrazione possiamo in qualche modo danneggiare o perdere chi ci accare, i nostri affetti più intimi. E ANAS è sempre impegnata in queste campagne, non è solo in questo periodo ovviamente, e quindi la campagna per la sicurezza stradale è centrale per l'ANAS, perché appunto corrette abitudini di guida diminuiscono sensibilmente il rischio di incidenti stradali. Oltre a questo, ANAS è anche impegnata contro l'abbandono degli animali, quindi in campagne di sensibilizzazione contro l'abbandono degli animali e contro il rischio incendio dovuto all'abbandono dei mozziconi di sigaretta lungo le strade statali. Perché questo periodo...
0: Incendi.
1: Esatto.
0: Il grave rischio, sappiatelo, esatto. Ricordatelo, c'è il grave rischio di incendio attivo su tutta la Liguria, anche perché non piove, pochissimo, solo proprio poco, le temperature sono molto elevate, quindi una distrazione, una sciocchezza, un comportamento antisociale, come direbbero gli anglosassoni, cioè
1: sì.
0: Buttare qualcosa di acceso è pericolosissimo e quindi non fatelo mai. Senta, dottoressa Tedde, ci sono tanti investimenti ovviamente anche per il futuro della nostra mobilità. Diventate importantissime, io appunto ricordo spesso quelle della Spezia e quindi adesso spero che lei mi rassicurerà sull'andamento di quei cantieri, ma

0: Per esempio anche nell'Imperiese si utilizzano moltissimo zona Sanremo, e quindi lì ci sono tante strade bis, come vengono chiamate, sì. Delle varianti anche, come le chiamavano, diciamo, una volta, che sono molto utili perché tolgono il traffico dai centri urbani, diventano anche alternative all'autostrada per certi tratti, quindi sono molto molto utili, oltre che gratuite.
1: Sì, questa è una particolarità delle strade statali, giustamente anche la gratuità. Sì, allora l'ANAS ha diversi investimenti anche per le nuove opere. Abbiamo messi a terra circa 320 milioni di euro, che grazie all'impulso dato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, oggi possiamo dire che ci aiutano con la realizzazione di nuove opere per migliorare la sicurezza, la fluidità della circolazione e anche per aiutare il comparto economico, perché aiutare le connessioni aiuta allo sviluppo economico e aiuta, e poi parlando di hub tipo La Spezia, Savona, eccetera, anche il comparto produttivo della Liguria. Parliamo di La Spezia, facciamo un volo su le principali opere. La Lab di La Spezia, diviso in tre stralci, l'ultimo lotto è diviso in tre stralci, in particolare lo stralcio C è lo stralcio, è uno stralcio che è in forte produzione in questo periodo. Vorrei soffermarmi un attimo anche sulla complessità e sulla difficoltà di questi lavori, perché magari all'esterno non si ha questa percezione. Quindi l'Hub di La Spezia, ad esempio, il tratto C, utilizza delle tecnologie costruttive molto delicate e anche molto particolari. Ad esempio, abbiamo utilizzato la tecnologia del jet grouting per realizzare in sicurezza gli scavi di una delle gallerie, la Fornaci 2, per esempio, che è una galleria artificiale. Artificiale significa che lo scavo è a cielo aperto. Quindi come funziona? Si creano queste colonne di terreno misto a calcestruzzo per impermeabilizzare e isolare la parte che poi andrà scavata, in modo appunto da evitare le fuoriuscite di acqua e poi permettere lo scavo in sicurezza. Tutto questo da fuori non si vede, non si ha la percezione, però sempre. Sono lavorazioni comunque lente e delicate che devono essere realizzate in perfetta regola d'arte per dare i risultati. Oppure nell'altra galleria, sempre nel tratto C di La Spezia, abbiamo forti interferenze con la linea ferroviaria e quindi chiaramente noi dobbiamo agire in sinergia con RFI.
0: Chiaro.
1: Agire solo in certe finestre operative, perché qua allora abbiamo la doppia valenza e la doppia necessità di garantire sia la sicurezza delle maestranze durante lo scavo, ma anche la sicurezza della linea ferroviaria.
0: Certo, dei treni.
1: Quindi
0: che passano.
1: Allora magari dall'esterno si vede un rallentamento.
0: Non vogliamo l'opera, allora,
1: vogliamo l'opera in fretta prima possibile. Ho anche lo svincolo che stiamo realizzando, lo svincolo di Melare, molto importante. Lì noi stiamo realizzando le rampe, quindi posando le travi, sono lavori a cielo aperto, quindi di complessità, ma differente rispetto, rispetto a uno scavo di una galleria, sì. Però quello che voglio dire è che quell'opera sta andando avanti.
0: Certo.
1: Sta andando avanti e noi contiamo di chiuderla nel 2028.
0: Brava. Prima del Terzo Valico, perché voi siete il gruppo Ferrovie dello Stato, no? Quindi
1: esatto.
0: È una gara, credo, no? Tra chi finisce prima lo scavo, tra il Terzo Valico e la galleria. Però la vostra è più breve.
1: Mi piace di più pensare alle sinergie che alle...
0: Facciamo una grande inaugurazione, noi risparmiamo, giustamente. Facciamo
1: esatto.
0: Una sola e le apriamo tutte e due. Facciamo un altro, invece, un giro verso il Ponente.
1: Abbiamo Savona, quindi l'Aurelia Bis Savona. Anche lì i lavori dopo le difficoltà di un riappalto, anche qui sempre in sinergia col Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti abbiamo risolto tutti i problemi di carattere amministrativo contrattuale, quindi siamo riusciti a far ripartire quindi anche l'Hub di Savona, e anche questo nel 2028 è il programma dell'ANAS per il 2028 di chiudere questi lavori. C'è stato un riaffidamento, insomma, anche qui non si vede dall'esterno, però ci sono

0: Tante anche difficoltà, chiamiamole amministrativo-burocratiche,
1: Da
0: da portare
1: risolvere, non
0: avanti e
1: c'è
0: da
1: dubbio,
0: risolvere.
1: non c'è dubbio,
0: Esatto.
1: non c'è dubbio. Che comunque vedo un'accelerazione, adesso non voglio fare per forza il simpatico nei suoi confronti, ma in generale mi sembra che rispetto al passato, le raccontavo fuori onda gli anni che abbiamo vissuto con le opere pronte e mai consegnate, per ragioni che per me sono rimaste sempre misteriose, oggi mi sembra che se non altro si sta procedendo speditamente, anche perché mi pare che diciamo, i territori, le persone che vivono nei territori si sono accorte dei vantaggi che certe strade nuove danno al traffico e quindi è un po' anche più forte la spinta del territorio a finire le opere, mi
0: Questo è molto
1: immagino.
0: importante, questo è molto importante che la consapevolezza che appunto i disagi che creiamo, ovviamente, perché inevitabilmente si creano durante i lavori, però poi sono ripagati dall'avere infrastrutture moderne, più sicure, più performanti, proprio in vista anche di uno sviluppo territoriale maggiore.
1: Bene, bene, allora cercheremo insomma, di seguire questo andamento di lavori e soprattutto in modo particolare torniamo al punto di partenza della nostra conversazione, e cioè l'esodo e la sicurezza. Quindi non pensiate solo all'autostrada, devo fare le cose giuste in autostrada, devi fare le cose giuste dappertutto, anche e soprattutto, dico io, nelle strade statali che sono, diciamo, più lente, ma sono più ricche di curve, sono percorsi più impegnativi, sono anche molto belle di solito, ti puoi distrarre facilmente, specialmente in Liguria guardando il mare un attimo,
0: Bellissimi
1: però
0: panorami.
1: guardate la strada, non chiacchierate al cellulare, non mandate messaggi, non scrollate Instagram che se ne vedono di tutti i colori,
0: Esatto.
1: si può fare dopo, si può fare quando arrivate a destinazione, peraltro sulle statali ci si può anche fermare, di tanto in tanto si va in un ristorantino, in un bar, c'è tutto quello che si
0: Esatto,
1: vuole, no?
0: perché
1: Questo
0: no? Come diciamo,
1: è.
0: anche il ruolo economico-sociale non è
1: Esatto.
0: da poco. Se posso aggiungere, quindi, poche ma buone e semplici regole sulla sicurezza, rispettare i limiti, quindi non distrarsi alla guida, informarsi prima di partire, è molto importante anche questo, e affrontare i viaggi sempre in condizioni psicofisiche buone,
1: Buone,
0: per non dire
1: esatto,
0: ottime.
1: non si beve, si deve dormire il giusto,
0: Esatto,
1: si deve mangiare leggero,
0: esatto.
1: specialmente d'estate. Dottoressa Todde, meglio la Liguria o la Sardegna, visto che lei viene dalla Sardegna? Quant'è che è in Liguria al
0: Dal 1
1: lavoro? Dal
0: luglio,
1: 1 luglio, 27
0: freschissima,
1: giorni.
0: freschissima,
1: Eh?
0: sì, con tanto entusiasmo, sono
1: Trofi al
0: contentissima.
1: pesto o Malloreddus al
0: Entrambi, perché
1: campidanese? E
0: limitarci?
1: allora benvenuta in Liguria e grazie di essere stata con noi, alla responsabile diciamo, del territorio Ligure per ANAS, Francesca Martina Tedde, grazie davvero e buon lavoro, ne ha bisogno perché la Liguria è piena di strade importanti, le vogliamo sempre perfettamente efficienti e ne vogliamo altre nuove, visto che sulle autostrade siamo sempre molto arrabbiati. Le ferrovie. Insomma, ci mancano ancora molte cose sul nostro territorio, quindi speriamo che sul piano anche delle statali si possa fare un lavoro buono, come state cercando di fare. Grazie ancora.
0: Massimo impegno.
1: Grazie, grazie e buon
0: Arrivederci,
1: lavoro.
0: grazie.

0: la nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 6 agosto, Susine Metis Sapori e Idee Conad, percorso qualità, prodotto italiano, confezione da 500 grammi, a 1,47 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo!
3: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
4: Perché conviene!

motrice mentre si trovava sui binari, aperta un'indagine. Non sembra diminuire il caldo torrido anche in Liguria, domani e lunedì sarà bollino rosso per ondata di calore a Genova, dove le temperature percepite hanno sfiorato i 43 gradi. Era ricercato a livello internazionale un ingegnere che contrabbandava sigarette, voleva confondersi tra i passeggeri dei traghetti a Genova, ma è stato arrestato. È stata chiusa per 20 anni, ma adesso è stata riaperta a Chiavari la piscina olimpionica intitolata all'ex sindaco scomparso di Capo.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo dalla cronaca, ce n'è parecchia, come si suol dire, in questa giornata. Partiamo con quello che è accaduto la notte scorsa, in realtà all'alba di questa mattina, ad Albissola. Un ragazzo di appena 23 anni è morto travolto da una motrice mentre si trovava sui binari. È stata aperta un'indagine. Spesso quando si raccontano di questi episodi si parla di gesto volontario. In questo caso dovrebbe essere stato invece un tragico incidente, aver stroncato la vita a un giovane che aveva finito la sua serata in una delle discoteche più note di Albissola e poi doveva tornare a Genova a casa dalla sua famiglia proprio la mattina con il primo treno delle 5:30. Ci racconta tutto Annissa De Filippi.
1: Si chiamava Simone Scarrà, il giovane genovese di 23 anni, morto, travolto da un treno in stazione ad Albissola. Viveva alla Foce con i genitori, il papà, un camallo del porto. Un passato da calciatore il suo, sebbene dilettante, e una laurea in psicologia. Questa notte, insieme ad alcuni amici, aveva trascorso la serata in discoteca. Alle prime ore del mattino, il gruppo aveva raggiunto la stazione per prendere il regionale delle 5:30 diretto a Genova, dove Simone viveva appunto con la famiglia. Secondo le prime ricostruzioni e le immagini delle telecamere di videosorveglianza, il ragazzo si trovava sulla banchina e si sarebbe avvicinato eccessivamente al binario mentre transitava una motrice. È stato colpito e sbalzato sulla piattaforma. È morto sul colpo. A dare l'allarme uno degli amici. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori della Croce Verde, i carabinieri e i vigili del fuoco, ma non c'era più nulla da fare. La procura di Savona ha aperto un fascicolo conoscitivo. Al momento non emergono elementi che facciano pensare a un gesto volontario. L'incidente ha bloccato la circolazione ferroviaria tra Savona e Cogoleto fino alla prima mattina.
0: E quest'oggi sono stati attimi di paura per un sub di circa 55 anni che ha accusato un malore dopo un'immersione in mare. L'uomo faceva parte di un gruppo partito da un diving della Marina di Sessi. Secondo le prime informazioni, il gruppo era impegnato in un'immersione a una profondità di circa 115 metri, quindi molto impegnativa. Durante la fase di risalita, una volta tornato sul gommone di appoggio, il sub avrebbe iniziato ad accusare un improvviso malore, un malessere che si è trasformato in difficoltà respiratoria. Secondo quanto riferito dal diving, il centro specializzato che è responsabile dell'immersione, si è trattato di un episodio dovuto a una congestione da acqua fredda. L'allarme è scattato subito i soccorsi, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova, dove verranno valutate le terapie necessarie. Non si arresta l'ondata di calore in Liguria, è stato infatti emanato un bollino rosso sia per la giornata di domani, ma l'avevamo già raccontato ieri, che per quella di lunedì. La novità è questa, quindi sia domani che lunedì Genova sarà in bollino rosso per ondata di calore, la quarta ondata, con una situazione già molto complicata che sta mettendo a dura prova tutti. Sentiamo.
2: Non si arresta la quarta ondata di calore di quest'estate rovente. La Protezione Civile, in sinergia con il Ministero della Salute, ha emesso bollino rosso per caldo anche per la giornata di lunedì 3 agosto. La decisione sussegue il livello massimo previsto già per domenica 2 agosto. Le temperature sopra la media, la percezione che supera abbondantemente i 40 gradi a Genova e l'umidità sempre più insistente hanno indotto la Protezione Civile a emettere ancora una volta il bollino con il livello di massima attenzione. Proprio per questo motivo i consigli degli esperti sono sempre gli stessi: non uscire nelle ore più calde, consumare pasti leggeri, bere molta acqua e fare attenzione alla conservazione di cibo e farmaci. Intanto l'ondata di calore iniziata il 19 giugno di quest'anno è diventata la più lunga mai osservata in Liguria da quando ARPAL monitora gli episodi in cui le temperature superano in modo significativo le soglie climatiche regionali. Dal 22 luglio il fenomeno ha raggiunto i 34 giorni consecutivi, superando il precedente primato di 30 giorni registrato due volte tra luglio e l'agosto del 2022 e del 2024. Insomma, con l'inizio di agosto la situazione sembra non migliorare, mentre gli esperti non scongiurano la fine delle ondate di calore, scommettendo invece che quella in corso non sarà l'ultima.
0: E adesso parliamo di Tari, perché il tema che sta facendo discutere molto in città: 50 metri quadrati, una media di 8 sacchetti di segatura e trucioli di legno al mese. La bolletta della Tari è schizzata a 500 euro all'anno. L'altra storia di dissenso della tassa che aumenta a Genova le stiamo raccogliendo in questi giorni con Elisabetta Biancalani.
3: A 50 metri quadrati.
4: Una cinquantina di metri, sì, quadri. Tu fai l'artigiano del legno, quanto,
3: sì,
4: paghi di Tari all'anno?
3: Io pago circa 500 euro l'anno.
4: Per?
3: Ci sono trucioli e segatura, ci sono circa 7-8 sacchetti al mese e quindi, diciamo,

0: che c'è una proporzione un po' sfavorevole per me tra quanto paghiamo e quanto alla fine conferiamo, diciamo, nei bidoni, ecco.
1: E aumenta pure, hai sentito?
0: Aumenta di una cifra importante, di una percentuale del 5,7%. Io mi sono informato negli anni passati, più o meno gli adeguamenti erano del 3, del 3,5%, per cui adesso andiamo quasi, quasi al doppio.
1: Ma il servizio qua in zona di Amio è abbastanza adeguato, secondo te?
0: Il servizio è migliorabile, secondo me, perfettibile. Lo spazzamento del vicolo lo facciamo noi.
1: Voi
0: Noi
1: chi? Voi commercianti?
0: commercianti e artigiani del vicolo. Quando vediamo che c'è un po' troppa sporcizia, andiamo a ripulire. Ogni tanto laviamo anche la strada. Sì,
1: Ah, addirittura, quindi vi mettete lì e scopate?
0: Esatto.
1: Togliete un po',
0: Togliamo un po' di.
1: fate i turni
0: Un
1: con i
0: po' di.
1: colleghi oppure
0: Sì,
1: spontaneo? Fate
0: un po'
1: turni?
0: sì, spontaneo. Ci fa piacere stare nel pulito, per cui
1: Perché qua
0: ci
1: non
0: rimbocchiamo.
1: passano i mezzi o le persone.
0: Raramente, raramente. Ogni tanto li vediamo quando si avvicinano le elezioni.
1: Vabbè, buon Atari, cosa vuoi che ti dica,
0: Grazie,
1: Luca?
0: pazienza.
1: Pazienza.
0: Speriamo che questi aumenti corrispondano a un po' a un miglioramento del servizio. Questo è quello che noi ci auguriamo.
2: Una storia di ricerca a livello internazionale da parte di un uomo, un ingegnere di 45 anni che contrabbandava delle sigarette, cercava di confondersi tra i passeggeri dei traghetti di Genova, è sbarcato da una nave proveniente da Palermo, è stato però rintracciato e arrestato. Si chiude così una vicenda quasi di spionaggio internazionale. Sentiamo.
3: Era ricercato a livello internazionale per associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di sigarette. Un uomo di 45 anni, originario del Montenegro, ma cittadino italiano, residente a Monza dal 94, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza nel porto di Genova. È un ingegnere meccanico e, secondo le accuse, in un'occasione avrebbe trasportato 20 kg di sigarette nascoste in mezzo ai tronchi. La vicenda nasce da una vasta indagine condotta in Montenegro, che aveva portato anche all'arresto del presidente del paese. Il 45enne è stato individuato dai finanzieri del secondo gruppo di Genova mentre cercava di confondersi tra i passeggeri sbarcati dalla motonave proveniente da Palermo. Dopo la convalida dell'arresto da parte della Corte d'Appello, questa mattina si è tenuta l'udienza per l'estradizione. La Procura Generale aveva chiesto i domiciliari, la Corte li ha concessi disponendo anche il braccialetto elettronico.
2: C'è stata molta preoccupazione quest'oggi in un bar di Borgoratti a Genova, dove sono state date alle fiamme il locale con un rogo di origine dolosa. Sul posto intervenute le volanti della polizia e i vigili del fuoco. Secondo una prima ricostruzione, prima del rogo, un cittadino di origine maghrebina sarebbe entrato nel locale dopo averne sforzato l'ingresso. Successivamente sarebbe stato poi appiccato l'incendio, provocando danni all'interno del bar. L'allarme ha fatto scattare l'intervento dei soccorsi e delle forze dell'ordine. Terminata l'emergenza, sono partiti gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti, che cosa fosse accaduto e rintracciare il colpevole. Andiamo a Chiavari adesso, perché dopo oltre 20 anni di chiusura, Chiavari ritrova la sua piscina olimpionica, ha inaugurato il nuovo impianto del Lido, intitolato all'ex sindaco scomparso prematuramente Marco Di Capua, scomparso appunto nel 2021. L'intervento restituisce alla città una struttura moderna, accessibile, importante per tutti, con le aperture e poi soprattutto anche col lavoro che verrà svolto da Chiavari Nuoto. Ci racconta tutto Carlotta Nicoletti.
4: Siamo qui all'inaugurazione della piscina olimpionica intitolata a Marco Di Capua, a Chiavari, l'ex sindaco che ha tanto voluto questa piscina dopo 20 anni, 20 anni di lavori per poter realizzare questa apertura e restituirla ai cittadini di Chiavari, una piscina che sarà utilizzata sia dai residenti ma potrà anche ospitare grandi gare sicuramente. Fino al 15 settembre sarà attiva e tutti i residenti potranno utilizzarla e poi ci sarà un bando per capire chi avrà la concessione di questa piscina che viene restituita ai suoi cittadini.
5: Parliamo di un investimento che è superiore ai 6 milioni di euro, siamo più vicini ai 6 milioni e mezzo. È una piscina che cuba oltre 2 milioni di litri d'acqua, 21 metri di larghezza per oltre 50 metri, poi ci sarà un pontone mobile che andrà a suddividerla. Ma questa non è solo una piscina, è proprio uno dei simboli di Chiavari.
6: Restituiamo non soltanto una piscina, ma restituiamo veramente un luogo di incontro, un luogo che i chiavaresi hanno sempre avuto nel cuore.

0: Sarà aperto, diciamo, tutti i giorni fino a settembre e naturalmente si potrà accedere per questi prossimi giorni con una tariffa particolarmente agevolata che per i residenti chiavaresi è di 5 euro. E poi dopo ci saranno anche dei pacchetti in abbonamento che potranno naturalmente abbasseranno ancora un pochino il costo.
1: È un momento che assume un significato per lei importante sia da vice sindaco di Chiavari ma anche come moglie dell'ex sindaco Marco Di Capo, a cui è intitolata proprio la piscina.
2: Sì, un momento emozionante, è un momento in cui si dà vita al sogno in cui Marco aveva creduto, lo aveva immaginato, lo aveva perseguito e ci aveva veramente creduto fino in fondo.
3: L'Italia non è un paese per le banche, per gli sportelli bancari, lo dicono i numeri. Tra il 2015 e il 2025 la rete è scesa da 30.200 unità a 19.140 filiali, quindi si è oltre che quasi dimezzata, un'analisi che rievidenzia come la popolazione italiana vada o comunque utilizzi poco o non troppo gli sportelli bancari, e questo ha portato a una riduzione. I numeri per esempio in Liguria raccontano di una percentuale più alta, 234 comuni, più della metà, 135, non hanno più un ufficio di riferimento nel proprio territorio, e la percentuale è del 57,7%, quindi metà dei comuni liguri sono senza sportelli bancari. E adesso la cultura, partiamo con gli appuntamenti a Palazzo Ducale a Genova, diverse le iniziative, tra queste cinema all'aperto nel mese di agosto, oltre ai film di maggiore successo degli ultimi mesi, propone anche 5 anteprime della prossima stagione cinematografica, ci racconta tutto Dario Vassallo.
4: È certamente una delle sale cinematografiche più suggestive di Genova. Anche quest'estate a Palazzo Ducale il grande schermo si è acceso sotto le stelle offrendo al pubblico una selezione dei migliori film della stagione. Un appuntamento giunto alla 10ª edizione, ormai consolidato in città, capace di coniugare il fascino di uno dei suoi luoghi più simbolici con il piacere del cinema all'aria aperta, regalando un'esperienza immersiva diversa da quella della tradizionale sala cinematografica. Il programma di agosto si apre oggi e domani con uno dei film più attesi della stagione, L'Odissea di Christopher Nolan, che al Botteghino sta battendo ogni record di incassi, ma in questo mese, oltre al tradizionale mix di successi di pubblico, film d'autore e opere premiate ai festival, saranno proiettate anche 5 anteprime della prossima stagione cinematografica. Si parte il 5 con Santiago, un cammino per ricominciare, storia ambientata lungo il celebre percorso di pellegrinaggio. Mercoledì 12, Palestina 36 riporta sul grande schermo uno degli snodi più significativi e meno raccontati della storia del Medio Oriente, la rivolta araba contro il mandato britannico destinata a segnare il futuro della regione. Giovedì 20 tocca a Spezie e Bugie, la piccola cucina di Medi. Tra commedia romantica e racconto di formazione, mette sul piatto con leggerezza temi come l'identità, le radici culturali e il difficile equilibrio fra tradizione e desiderio di emancipazione. Martedì 25 sarà la volta di Fammi il piacere, che con ironia e intelligenza affronta il tema del piacere femminile all'interno della coppia. Infine, l'ultima anteprima, il 27 agosto, è Un mondo meraviglioso di Giulio Callegari. In un futuro non troppo lontano, dove i robot sono entrati a far parte della vita quotidiana e svolgono gran parte delle attività al posto degli esseri umani, utilizza la fantascienza per riflettere con ironia sul rapporto tra tecnologia e umanità.
3: Ci spostiamo alla Spezia perché sono momenti di attesa, di tradizione, emozione, tifo, tanta voglia di festa, quelli che stanno vivendo gli spezzini in queste ore. Manca ormai pochissimo la 101esima edizione del Palio del Golf, uno degli appuntamenti più sentiti dal territorio spezzino. Emanuela Cavallo.
5: Armi alle sagole, tra meno di 24 ore cresce l'attesa per l'edizione 101 della disfida più sentita del territorio spezzino, il Palio del Golfo. Come da tradizione il colore e l'incredibile fantasia delle borgate hanno invaso le vie del centro storico, con allegria e ironia. Quest'anno spazio anche al silenzio e la contestazione per gli arancioni del Marola, che hanno sfilato senza barca e vogatori in segno di protesta contro la chiusura del varco della Marina Militare, entrata in vigore a fine luglio con l'apertura limitata a sole 3 fasce orarie giornaliere della possibilità di accesso al mare. Oggi, nella giornata della vigilia, come da tradizione si passa alla pesa e punzonatura degli scafi, verificando con precisione la stazza per evitare squalifiche. Dalle 17 di domani l'appuntamento è alla Morin, gli occhi sono puntati sull'equipaggio senior del canaletto, i canarini campioni uscenti si presentano ai nastri di partenza con i favori del pronostico grazie alla vittoria del campionato provinciale e all'ultimo acuto nella prepario delle grazie. Tra le donne, le campionesse in carica del Fostramassa puntano con decisione decisione a difendere il titolo dopo una stagione dominante, mentre tra gli junior la sfida si

0: Preannuncia caldissima con i baby squali del Fezzano favoriti ai nastri di partenza. Domani però i calcoli e i pronostici cederanno il passo al verdetto insindacabile del mare.
1: Come sempre il calcio a quest'ora, partiamo dal Genoa con il volo oramai diretto Genova-Gran Bretagna per questa 3-4 giorni all'insegna anche dell'internazionalità. Per il Genoa un banco di prova importante, ci racconta tutto Carlo Danani. Ciao Carlo, buonasera.
2: Buonasera, scocca l'ora del quarto impegno precampionato per il Genoa, palcoscenico stavolta internazionale. Alle 20:30 a Leicester contro una formazione finita in terza serie ma pur sempre avversario di spessore, la squadra di De Rossi affronta il primo dei due test in Inghilterra. Tra i 28 rossoblu convocati c'è anche Mitai, mentre Messias e Traoré sono rimasti appegli a seguire l'iter personalizzato, per entrambi probabile esordio stagionale sabato prossimo in occasione del trofeo spagnolo. Dopo l'opaca prova contro il Vicenza sabato scorso, a 3 settimane esatte dal debutto in campionato contro il Napoli, De Rossi si aspetta un passo in avanti da parte di un grifone alla piena ricerca dei nuovi equilibri. Due test in soli 4 giorni, tra la sfida di stasera e quella di martedì col Bournemouth, probabile che DDR vari due Genoa differenti in modo da vedere in campo il maggior numero possibile di giocatori. Abbonamenti: sabato prossimo si chiude la fase di prelazione, si viaggia verso quota 17.000 con scontata accelerazione dei rinnovi negli ultimi giorni a disposizione.
1: Grazie a Carlo Danani. Adesso passiamo alla Samp, una Samp che deve fare i conti da una parte, questo ce lo racconterà tra poco Laura Rossetti, però con i tanti innesti comunque che Branco sta mettendo a disposizione di Corradi, ma anche con i primi affaticamenti, qualche infortunio, bisogna capire l'entità, una Samp che si sta preparando per la prima di campionato, prima ci sarà la Coppa Italia, insomma una Sampdoria che deve provare a cambiare rotta dopo questi anni drammatici dal punto di vista sportivo. Come sta andando? Ciao Laura, buonasera.
3: Ciao Giorgia, buonasera a tutti. Sì, come dicevi tu, iniziano le preoccupazioni dopo 3 anni di infortuni. Oggi c'era un po' di apprensione per le condizioni di Ravanelli, che è appunto arrivato dopo la stagione trionfale a Monza. Ci siamo informati, è solo una questione di sovraccarico di lavoro, e quindi, visto che proprio in vista dell'amichevole di oggi a Bogliasco con il Novara, non si vuole rischiare il giocatore. Credo che sia stata addirittura una scelta proprio del giocatore di non voler, insomma, di cercare di preservarsi, anche perché direi che giocare oggi con questo caldo non sarà una cosa semplice, Giorgia, però come dicevi tu gli innesti sono tanti, bisogna che Corradi provi, riprovi, e ovviamente nel contempo che si completi questa rosa, perché 4 giocatori mancano ancora.
1: Ecco, sul fronte portiere qualche novità c'è oppure ancora alto mare? Dicevi mancano 4 caselle, quali sono dal tuo punto di vista, e soprattutto si arriverà pronti per il 22 agosto?
3: Sì, Branco è stato abbastanza chiaro e perentorio. Il 90% della squadra la prima di campionato dovrà essere a disposizione, quindi va bene, non faranno la preparazione atletica con il resto della rosa, però la rosa sarà al 90%, questo è quello che è stato detto e ribadito, completa. Quindi aspettiamo nei prossimi giorni sicuramente un portiere, un centrocampista e un attaccante, perché con gli infortuni di Belgic e di Insigne, sì, che Insigne ieri appunto il comunicato, la società ci ha tenuto con questo comunicato a così alleggerire un po' quello che poteva sembrare un infortunio anche abbastanza importante, dicendo appunto che anche lì è solo una questione precauzionale, proprio per non aver fatto la preparazione né l'anno scorso e comunque farla diversa anche quest'anno con Corradi. Quindi c'è un attimino di, siamo tutti col fiato sospeso, perché ripeto, dopo gli anni che abbiamo vissuto, quando sentiamo parlare di non disponibile, affaticamento, guaio muscolare, tremiamo, anche perché insomma la squadra sta nascendo,

0: se perdiamo ogni giorno, perdiamo un pezzo per strada, poi diventa anche difficile per Corradi l'amalgama di questa nuova squadra.
1: Quindi assolutamente
0: speriamo
1: sì.
0: Che le cose comincino a un po' a migliorare, perché ripeto, abbiamo l'incubo degli infortuni.
1: È chiaro. Grazie, grazie a Laura Rossetti, buon lavoro, a presto.
0: A presto.
1: Noi ci fermiamo qua, ovviamente tutte le notizie di Genoa e Samp, come andranno anche le partite, le trovate sul sito primocanale.it. Vi auguro un buon proseguimento di serata, buon sabato sera.

0: fagioletto, dice il proverbio. Senti che profumo, mughetto. Lorenzo, Lorenzo, dai, mesce tempo. Lorenzo, ma ti me senti, ti l'hai trovata la chiave da valigia?
1: Ma non la trovo, con tutto sto rimescio. Ma dico, ma non ti puoi lasciare stare tutto?
0: Ti parli proprio perché ti hai la lingua in bocca?
1: Ecco che finalmente va attraverso. Te posso finisciare la valigia, eh?
0: Sì, sì, va bene.
1: Ti arrangi da sola per metà a posta roba?
0: Sì, mi arrangio da sola, ma dammi un po' una mano a cegali che fa su terra.
1: Certo che quando gli lasciava Marcella aveva un meno rogna da grattare.
0: Davvero.
1: Sì.
0: Speriamo bene. Pensi che riusciamo a contentarlo a quello che c'è a padrona?
1: Mio, per me le fido fresco. Una volta che preparò e cartucce o scopo bada a caccia sono a posto. Me sa che ci m'ha avvisato e ti.
0: Oh, ma mia, appena mi accorgo che non si intendemmo, ci hanno tutti e due minuti, mia.
1: E la carità cristiana dove la mettiamo?
0: Oh, ma ti sei. Non credo che te credi che mi sta che chi ha sentito mugugna come l'ha pignato bugio.
1: Ma che mugugna è mugugna? Stasera ti la contento e come? Non si mangiò tutto. Ma su se fino alle tesoro ho piatto coppa?
0: E allora, mia, meglio così, perché non c'è niente di peso che avevi fra i piedi in vidu con un fatto che la mettasse. Senti un po', Lorenzo.
1: Dimmi.
0: Ti ricordi che una dito della sciasta tutto tale quale in ta stanza e non toccava niente? Ho letto la due ciasse, ma ho a mancare.
1: Ho mancato meglio.
0: E non so come comportarmi.
1: Ma sì che te dico anche qui. Cosa ti hai fatto quando ti resta sola?
0: Mia, nasce paglia dopo l'altra. A fine ho dovuto vendermi tutto e venì chi a fa serva. Se povera Marcella non avesse più giochi, stavo fresca.
1: La signorina Lia.
0: Ma che mancava anche questa rompiballe, oa?
1: Marrone.
2: Posso?
0: Oh, avanti, avanti.
1: Comoda, buongiorno.
0: Già se non disturba mai.
2: Mi permetti, Gina, di dare un'occhiata alla sua camera mentre aspetto mia sorella?
0: Ma che faccia, pure. Ma cosa mi fai? Che intrigante.
2: Certo che ora... è rimasto proprio solo, povero signor Giuseppe. Ci dispiace come se fosse un nostro parente.
1: Che bravi parenti.
2: E certo che ora bisogna avere molte, ma molte attenzioni verso il signor Giuseppe.
1: Beh, mi sa per sta pure tranquillo.

0: tranquilla, eh.
1: No, parlavo con te. Parlavo con lei.
2: Oh, c'aveva mica segnato Lucia, eh?
1: No. Ormai è tanto tempo che sei in questa casa. Volevo ricordarti che ora è solo.
2: Vabbè, ma uno è mica il primo che resta da solo.
1: Ma lui è un uomo.
0: Cosa doveva fa? Muoi prima lei di essere un per gola, no?
1: Voi non mi capite. Ho detto così solo perché ora il signor Giuseppe non ha più nessuno, neanche un parente.
2: E o se ne va? Uno ganco o un Carletto?
1: Carletto? Carletto se ne sta a Sanremo a spendere e spandere un sacco di soldi.
2: C'ha la ragione, c'ha la propria ragione. Quando invece o doveva starsene chi, no? Ma non è possibile. Leo preferisce stare a Sanremo e vive, diciamo, sanno con che vive.
1: Non parliamo, non tocchiamo questo tasto. Quel giovanotto sarà la rovina di questa tenuta. Ditelo voi. Non è forse un peccato vedere andare in malora tutto questo ben di Dio?
0: Mi dico da no. Per quel giorno con suo Carletto l'eredità tutto.
1: Se lo mangerà in un attimo, perché è uno scavezzacollo.
2: Vusciascia lo conosce bene, no? Ce l'ha visto crescere. Ecco perché suo Beppe o doveva capire che è una padrona, che sapesse tutto di chi, che conoscesse tutti, a sarebbe indispensabile di questa casa, eh?
1: Ma ti ricordi che padrona di casa era la povera signora Marcella?
2: Come si fa a scordarsela?
0: Mia padre vedeva anche un uomo.
1: Lei teneva i conti. Lei segnava quello che al mattino i contadini portavano al mercato. E segnava il latte, le uova, la verdura, la frutta. Non le scappava niente. Tant'è vero? Che la vedevi sempre girare col libromastro in mano.
0: Oppure qua c'ave la cantina da qualcosa.
1: La padrona era lei. E com'era vigile.
3: Perché c'è poco da dire. Quando la proprietà è tanto grande, se non si sta più che attenti, in 448 sparisce tutto.
0: Vero.
3: E ora? Chi prenderà il suo posto? Oh, una donna simile non si trova mica lì per lì, eh?
1: Ma guardate anche qua, come aveva sistemato bene tutte le cose. Intelligente, brava, attiva. Nessuno potrà dimenticarla.
3: Cosa ci fa questa lì sopra?
2: E se la riconosce, no?
0: È la sua fotografia, no? Se che vede anche da foto. Intelligente, brava, attiva.
3: Già, io però non la lascerei sempre lì tra i piedi.
2: Perché?
0: Ma pensa che possa fare domani?
3: Ma bene, non senz'altro, Soprattutto con quel mazzo di fiori
1: che di notte rilascia tanto veleno, visto che lui dorme così vicino.
3: E poi, perché volete tenergli la piaga aperta? Bisogna consolarlo, ma lo capite o no? E voi due fate di tutto per affliggerlo ancora di più.
2: Ma se sono così velenosi porto via i fiori.
3: Io porterei via anche la fotografia.
2: Però, signorina, o l'è stato lei come ordinò di mettere lì. E o me l'ha anche scritto quando l'è stato via.
3: Davvero? Allora, se te l'ha scritto...
2: Sei a meglio lasciare stare cose al suo posto, Nevea. Tenilo, Enzo. Cangi che legua. Porto via il vaso, cangi che legua.
0: Poi lasciare Marcella. Almeno questa sua merita. Perché è così brava, intelligente, attiva.
2: Vanni.
0: Ma dico, come si fa a scordarsela?
2: Ora vado a finire di fare il letto,
3: Ho visto che c'è ancora il letto a due piazze.
2: Che dà fastidio anche con le tue due ciasse oa?
3: No, non mi dà fastidio. Ma c'è forse qualcuno o qualcuna che dorme con lui?
2: No, non che nessuno, sta che tranquilla, o dorme da solo.
3: Ho capito, lo fai così per ricordargli la disgrazia.
2: E perché non c'ha scuse? Quello che fa su mio può benissimo servì a ricordare quello che c'ha pensa Buscià. Ha necessità di trovare un'altra moglie. Fa così.
3: No,

0: non dico che fai male, ma pensi che abbia davvero intenzione di riprendere moglie?
1: C'è staga, senti, mio qualche anno ci devo sciare, Nupa magelò. Dunque, mi dico questo. Se vuoi che invito trovi torna moglie, se deve lasciare vicina, c'ha sa vuoi con tanto de uege.
0: Che scherzosa.
1: Beh, allora, o metto un letto o un telarmaio. Quello che già mi dice mi fa su.
0: Ma no, mettilo un letto.
1: Sai a me, ne via. Perché Leo deve tastare e sentire che è in veo da in pi. Lei è inutile, ma in te questa casa che vuoi un'altra padrona. E che vuoi anche per altro motivo. Usciare c'è la mia ove?
0: Chi?
1: Usciare per no?
0: E se mai? Sono nata e cresciuta nella villa qui di fronte.
1: E io che pa' peggio.
0: Chi ha mai detto questo?
1: Tutt'altro, ne vea. Ecco, è proprio così che deve essere vero, Maio. E sì, perché siccome la donna avvegna veggia prima dell'uomo, le ben che segge una certa differenza. Così almeno, cu passa di anni, a moglie ha pure sempre difendersi da... Già mi capisce, ne vea.
0: Come teoria la tua è tutt'altro che sbagliata.
1: La teoria ci giusta. E in questo caso chi poi? Cosa si può pretendere? Chi se respia? Chi è palanche, salute, e se respia quell'aria de una certa signorilità? Sì, da signore di campagna, insomma. Cosa per trovare meglio una donna che avesse curato a casa e diventare una vera signora?
0: È proprio quello che dico io.
1: Perché me lo sapeva. Moglie vuoi dei paesi tuoi, dice un proverbio. Stai uscimo freschi se uscivo beppo ne portesse in casa una foresta.
0: Una straniera? Cosa può saperne del funzionamento di un podere come questo? Farebbe proprio un bel affare.
1: Mi sono dito, non distingueva manco una vacca d'anto.
0: Proprio, giustissimo.
1: Ciao, stai tranquilla, che penso mi a convincerlo. A meno che venerdì uno l'ha traviato.
0: Traviato? Come?
1: Vusciascia non può saperlo, ma le ha proprio questo che fava tribulare a povia a Marcella. Come c'ha sabia, a venerdì si riunisce in una sala di mercò tutti i grossi presidenti da provincia
0: per trattare i loro affari e magari fare un salto in confagricoltura, ma sì, lo so.
1: E poi resto, e moglie resta a casa e mai vanno a disnare in centro. Troppo buono mangiare a desena, troppe ghiottonerie. Ghecchi fo pimpe tutta la settimana e quando l'arriva a casa le risto un naso davanti a tutto quello che presenta a moglie.
0: Ma va là, stupidotta!
1: C'ha la ragione, mi ho detto così, tanto per riempo. Ma intanto ti ti dici, serio, cara mia.
0: Arrivederci,
1: che ora ti presenta?
0: Oh, arriva mia sorella!
1: Stane a vedere che ora invece della padrona me ne capita dritto io a due in scia schiena.
2: Allora, alle pronta stanza, le tutto a posto?
0: Tutto, non manca niente.
3: Ho pensato io a tutto.
2: Cara mia, se non lo aiutiamo noi, chi è che può farlo? Certo che se non entra in questa casa una donna al più presto, qui va tutto a catafascio. Ma una con la testa sul collo, se no...
0: Stai tranquilla, Lucia,
3: lo salveremo noi.
0: Perché credimi, non so cosa farei per renderlo felice.
2: Già, perché io sono tanto rimbambita che non mi sono accorta che tu ne vea.
3: E lui, vieni.
4: Vieni dentro, cosati che stai a pensare. Prima o dopo ti devi entrare in casa te. O primo passo ti lesa fetto, te mangio un cugino, ma ora vieni di sa.
5: E come chitoli, sono in troppio, lei è contento ora.

0: l'unico caso che ti faccio con la faccia da funerale.
1: Ma che funerale, funerale, sì. Ma ti capisci ben che ritorna a casa, vede tutta la mia mobilia, la mia cosa, la Gina e tutto il resto.
2: Esce la proprio raggiungiu, Beppe.
1: Ah, sei ferme, chi vi ha tre due?
2: Prima di andare via, mi sono permessa di dare un'occhiata alla sua camera per vedere se tutto era in ordine. Mi perdona.
3: Ma senz'altro. A usciù, Beppe, non che pa manco vea che segge qualche din che ogni tanto che da che ne già.
1: Sì, sì, grazie. Grazie tante, sì.
3: E cosa c'è? Bisogna avere pazienza. Anche me, quando mi è morto, mi può più mai.
0: Che stetto che ha detto una bella già.
3: No. E poi mi non avevo bisogno. Me mai ma lasciò cucato su tua lingua. Ah, scie. Devo proprio dire che da quello punto di vista un me povio Gaetano mi lasciò con le spalle coverte.
0: Beh, sarebbe questo anche un mio amico Beppe con le spalle coverte.
3: Sì, ma chi l'è che sorvegliati tu o a quale restò da solo? Che chi ho lì, a quale non c'è te? E come farà, signor Giuseppe? Ma mi domanda sempre.
2: Eh sì, perché l'ho sempre visto così allegro. Che mi creda. Non so cosa farei per vederlo tornare come era prima.
0: Oh, se capisce benissimo quello che sa faceva, signorina.
1: Come vuoi dire tu, grazie, grazie tante, arrivederci.
0: Non stema la fa, chance, per piacere. Visto che dopo un viaggio che mi ho fatto a Parigi non la c'ho chance io, perché vuoi dare questa soddisfazione? Leo che goda fa avere con chance sempre.
2: Siete stati a Parigi?
0: Certamente. E se chance avesse cosa mi ho fatto a Parigi? De cose, ma de cose che mi in 50 anni non aveva mai fatto.
2: Lucia!
3: Oh, ma ti dea mente a sciocchecco. Ma non ti vedi con scherza? Oh, sei io che quando dice che bisogna fare qualcosa per farga scordare quello che le è successo o la ragione, comunque, andiamo a casa, ritorniamo domani per vedere se ha bisogno di qualcosa.
0: Sì.
3: Vieni, andiamo.
0: Parole sante, così vago via anche me.
3: Arrivederci, Schubette.
1: Arrivederci.
3: Dai, salutalo.
2: Riposi quieto e tranquillo, signor Giuseppe.
3: Oh, Amia! Amia, cosa fa?
2: L'avevo detto alla Gina di toglierla di mezzo.
3: Vabbè, ma bisogna avere pazienza. Aspetta, Lia, aspetta un attimo.
1: Che destino. Che destino, Lia. E lo dico altro,
0: Ma ti finisci di fare chance, nonna? Ma a me mi pare impossibile, ma come? Dopo due mesi di viaggio non ti ancora riusciamo a mettere tocco in pace. Quando sono arrestato il video mio non sono stato lì a chance in addosso. Mi sono tenuto magone a me. Non come ti, che pare che l'unica cosa che ti preoccupa a se sei quella di far sapere a tutti i tuoi due che...
1: Vabbè, mia, ma calmite, fammi piacere, date una
0: calmata. Calmite in corno. L'ho speso bene un mio tempo a cacciare via un sacco di palanche per accompagnarti a Parigi e c'è a Costa Azzurra.
1: Ma ti fece andare,
0: eppure quando ero a Moulin Rouge ti sgambettavi abbraccio le ballerine che ti fai di studentello in vacanza.
1: Ma chi siamo un paese? Nessuno deve sapere quello che mi combinò a Parigi, te lo capisci o no?
0: Te stai tutti a invitarmi. Bisogna che vaga via, lontano, ti medito, accompagnami per piacere. E mi non ho fatto altro che accontentate. Non è colpa a me se ti ho visto ballare il tango con casa.
1: Manco a me se l'è per quello. Davvero, Marcella, manco a me. Via, mi non fueva, ma l'è stato lì,
0: ah, no, Marcella, ma se te l'avessi visto anche te, e mia.
1: Ti vuoi bucarla, sì o no? Ecco, stanno in pavente, così almeno la mettiamo a posto. Oh.
0: Ah, no,
1: Sì, sì, sì.
0: Ah, no, caro Beppe. No, caro Marcella mia. Stanno a sentire, tutte e sei, o se beveva una bottiglia di champagne. Poi io cominciavo a ballare il tango che te l'avessi visto. Ora attaccava così, la andava avanti per tutta la sera.
3: È una fotografia? C'è una cagione del posto? Beh, allora siamo a dire che dove posso metterli?
1: Mettili un po' dove ti vuoi. Anzi mia, magari cacciali via, che tanto.
3: Oh, beh, sale così. Però secondo me sapeva aspettare anche un po' prima di far sparire la fotografia da povia a Marcella.
1: Ecco. Ti l'hai sentita? Ti l'hai sentita?
0: Beh.
1: Per colpa tua, ora mi passo per l'uomo, così consola subito.
0: Ma fini.

0: Dice la massaggina la prima non credi.
1: Oh, ma mica che credo, quando che crede non mi interessa. Amando via e bella finia.
0: Ah, ma per mandarla via ti devi prima dare che 15 giorni. 15.
1: E tu?
0: Come ti vuoi, Beppe? Ma ricordati che in tutte le due che ci darie che da chance.
1: Sì, ti avrei aiuti quando è morto te mogè.
0: Mi ho fatto a persona seria. Bisogna andare a cercare con lanternin l'eterno dolore per la morte della moglie. I tanti pa che rinascono quando che capita.
1: Mami, mi basta entrare qui in casa, vede a me stanza da letto per sentire un rimorso.
0: Se tutti te per quei, quello le vea.
1: Ma domani uso a me se. Uso mi cosa devo fare tanto ormai. Cose che sta a fare questo mondo.
0: Ma non sta a fare un scemo, che ti mi costringe a restare qui.
1: Vicino mia, vanni pure via, porta via l'anima di chi che così mi stavo un po' da solo,
0: come
1: un po' tranquillo.
0: Tu metti fermi, vago, ma... Ah, poi ricordate un'altra cosa, ho avviso, bacio l'esso. Domani andiamo a caccia, che ho un passaggio di turni a ti te piace.
1: Sì,
0: non sta a dire no, perché ho visto un po' fatto che te ne esca la sua mesa tu sei. Allora d'accordo, niente c'è mai, domani mattina 5 passa chiamate.
1: Va bene, ma ho a fanni.
0: Vago. Ah. Oh, vago, ma roba da matto. Ma mia un po', devote pa che ne vea. E devote invece, vago, ti sa cosa gaviante con la testa, ma roba da matto.
1: Oh, va bene. Oh, un attimo di tranquillità, le paghe, niente. Che sentivo, Marcella? Non che creda ancora fosse in su serio. Oh, ma che vediamo? Che vediamo se lo fa superie o per davvero? Forse se credano tanto mi chi oramai da solo cose che sta a fare oramai chi a me ecco è questo Madame Cocotte rude Chateaublanc Paris, ma no è Marcella mia, creditelo mi non ne so niente di questo chi ule stai tu che cu con la voce fame conosce questa sonnambula mi non voleva non voleva a tutti cosa ti che feo a ti chi
2: devo destrare la ligia no?
1: Ma lascia stare, tu fai domani mattina.
2: Ma se domani mattina ci aveva fatto la barba, c'era tutta una valigia, no?
1: E vabbè, ma lui fa ne aspedia.
2: Sì, tra 2 minuti finisce. Ah,
1: nessuno capisce che ve giù sta un po' da su. Dave un attimo di tranquillità, ma...
2: Cioè 2 minuti finisce, sì, vabbè.
1: Ma... Due mesi.
2: Ah, ma mi mollo tutto, tutto lo guardo a vedere sta quignogna peggio. Poca salute, oh. Vedo bene, figurate.
1: Due mesi che cerco un po' di pace e un po' di tranquillità. Non che verso da tre valle per niente. O per una cosa o per l'altra.
2: Sì, ciao mio amore. Ma ancora io a Parigi a fare che passa a malinconia. Figheremo se sei carico mi. Sì. E che mancava anche a
1: o per una cosa o per l'altra sono sempre tra i piedi, sempre in giro.
2: Sì. Sia l'ha visto, sia l'ha ritornato da Parigi con un bello raffreddo.
1: Più d'asse.
2: Sapeva che può fare qualcosa?
1: No, grazie. Da me, magari da me una pastiglia di quelle da Marcella.
2: Però secondo me non è pigeva. Perché poi darsi che fa tanto bene, ma a povera c'è Marcella non ha fatto ciò di tanto le vea che.
1: Beh, non voglio dire niente. Se l'hanno aiutata lì, più a benissimo aiutarmi anche me.
2: Ah sì, a lui.
1: Perché no? Tanto cose che resto a fare da solo a questo mondo.
2: Allora. Oh, è ritornata!
1: E chi?
2: Sei signora?
1: Ritorna?
2: Sì, si vede lì.
1: Ma come te scema?
2: Ma che scema è scema? Un po' fa fotografia, non che ha ciò e poi tutto insieme le ritorna al suo posto. Ma già cosa ce l'aveva detto? Le ritorna.
1: Ma parla, Ceo, ti capisci che ha sentito di così anche me?
2: Praticamente, ce l'avevo qui che mi sei ritornato sul serio.

0: c'ha le peso de una pegua, c'ha bea troppo.
1: Mia.
0: Ah, sta vicino a voi c'ha un, o se de mua come un campo santo.
1: Mia, vattene, vanni a dormire, che così magari che fa qua anche me.
0: Ah,
1: vanni.
0: Credeva che...
1: No, no.
0: Oh, se le pena a letto che va con sei santo, sono stanca morta.
1: Tanto.
0: Anche che figlio c'ha, belle.
1: Grazie.
0: Me lo rivevo. Ecco, ti devo agitare le vasole?
1: No, grazie, la faccio da solo, grazie, grazie mille.
0: Ma c'ha un pesce che ha troppa panza. Arriva sempre c'ha Marcella.
1: Eppure sono dimagrio, oa.
0: A mio padre no.
1: Tani va, vedete, domani mattina mi peso e ti vedi, Avevo perso come minimo 10 kg.
0: Per morte, da moglie mi prendo un po', troppo di impegno per la niente.
1: Grazie.
0: Allora, però se già si buffa come sta sera, sai, è difficile, già dimagrisce.
1: Ma dimmi un po'.
0: Già l'affetto sparito tutto quello che preparo.
1: Ma dimmi un po' una cosa, ma tu non ti vieni in teatro che fa che sta lì a vedere tutto, non ti fai altro che controllare.
0: E quando io mi beci?
1: Eccoli.
0: E ora già viene il letto.
1: No, mi letto non che vado.
0: Come? Cosa c'era dentro?
1: Dico che mi devo dormire come letto matrimoniale, non mi sento, non riusciva manco a strenzare noi giù.
0: E allora?
1: Oh, aggiusti un po' in sul soffà.
0: Ma male, freddo!
1: Mo non fai di niente, che muoio i caloriferi, e poi mi stanco ben anche un freddo, se è per quello, sì.
0: E questa è Parigi, sì signori, questa tu sarò un frutto di Parigi.
1: Beh, questo signore che mi piacesse una bella bronco polmonite così.
0: Se c'è già per casa così in giarmo, è facile. Se ave mica che serve anche un barcone da stanza perché faccio la spedia.
1: Ti ve andate ne sci o no?
0: Ti
1: ve portavi all'anima.
0: Vado. E c'è vada in letto. Se no quella tussa lì non passa mai giù. Che tu so. Tu c'è ben un solo can.
1: Ma dico, ma... Sacra nu, ma come se permette a pigiarsi tutta quella confidenza lì? Oh, ma chi ha se crede di essere? Chi ha se crede di essere? Oh, ma mi ha mandato via, Sapesa che è morta a me, poi via Marcella, a posto di stare qui lì, a venire chi a scindicare, se mangio tanto, se mangio poco, se dormo di sa, se dormo di là. Quando che lì, queste cose non succedevano, mangiavo in casa e rimangiavo fuori. Mai una parola da parte sua, mai. Facevo quello che volevo. La lasciavo sola e mia. Dove le trovo? Dove la trovo un'altra donna peggia? Dove? Ma...
2: Ciao Beppe!
1: Cosa che torna?
2: Allora domani mattina andiamo, devo portare Ciami?
1: Ma a te chi te l'ha detto?
2: È un ciò che è qui! Lei sa come è il passaggio di turdi!
1: Ah.
2: A Vittoria, Lampigio, 70...
1: Ah, sì?
2: E io dicevo stamattina dopo messa!
1: Bene, allora mi fai di una bella messa anche me!
2: Ma per chi? Per i turdi?
1: No, per i merli come te!
2: Va bene! Ma qua c'è bene, sì o no?
1: Ma non mandi che più altri, ma lascia me con pace, ma porra con calma.
2: Va bene, domani mattina a 4 ore venio a desciare, ma senti che ho...
1: Toli, come se mi potesse pensare a caccia. Ormai mi sono solo, per me non c'è niente, tutto solo. E gli altri pensano che mi me ne vado a caccia come se niente fisse. Ma come fa a pensare a una cosa simile? Mi non so. Oh... Beata ti Marcella, beata ti che ti dormi il sonno dei giusti, mi invece non riesco manco a strenzare il giù. E quella stanza lì, da solo. Oh, va bene che non è la prima volta che succede che dorme da solo, perché tante volte, venerdì, quando andavo in centro, mi fermavo la cena e a lua. Ma se sa però che è tutta un'altra cosa,
0: Ciao Beppe, se per...
1: Cosa che torna?
0: Cioè, scusa, ma mi faccio un po' se bene.

0: gente avea lușa cu șensa.
1: E nu vediu că nici îmi pot să di că l-ai se trascuro.
0: Ba, asta e doar lucea perché nu se vede de nascidente.
2: Ma cosa ti feo,
1: eh? Siccome stasera aiati è una bella aieta e vuscia c'ha una bella tussa, ho pigionata questa.
3: Ma mica l'avevi usata questa, che l'avevi.
1: Ma due le meggio, le freddo.
3: No, bastava questa, bastava. Grazie, grazie Gina comunque del pensiero, grazie di tutto.
1: Sì,
3: ma che penso?
1: Ci ha mai ringraziato, ci ha tirato dentro con lo braccio.
3: Ma non ma
1: grazie. Bello questo, ci ha
3: detto. Ecco, grazie Gina, grazie. Grazie di tutto Gina, di tutto quello che ti fa, eh? Grazie, sì, ma carissimo, lascia
1: qui. Dopo quando c'è le guarì, ecco,
3: grazie.
1: Mattina, vedete,
3: grazie Gina davvero.
1: Già sta che giù e già sta che quarto, cioè che l'hai pastiglia.
3: E non lo lasciai lasciato.
1: Oh, bello signor Cao, c'ha la senso un caminetto questa volta. Che metto qui.
3: Grazie. Vabbè. Grazie di tutto Gina, eh? Grazie davvero.
1: Sì, va bene. Ci ha pensato e ci ha ringraziato sempre. Ecco. E ora ci ha cominciato a bea.
3: No, ma ti capisci che avete così con... Anzi, veramente avete così senza... Insomma, avete così in giarma, ti mi ricordi...
1: E voi c'è l'uomo mio. C'è la sentia della... E c'è sera io e c'è buonanotte.
3: È una parola, Ale.
1: C'è va di giù, forza.
3: È una parola.
1: Ecco, e c'è sera e c'è ti è sciuto. Bello quarto.
3: Grazie.
1: Ale. C'è, sente. Amami Alfredo.
3: E sento,
1: questa qui, alla signorina Lia. Se vede che non puoi dormire manco lì, che so come se reggirano le pesci. Amami Alfredo e anche Ocado, rimba via! Ma lei moriva, a cantare. Amami, beppe per cui ho la scuola,
3: c'è via! Sì,
1: accuccia!
3: Accuccia? Ma non sono mica un cane, eh?

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
3: Anche quest'estate non si dorme dal caldo.
4: Ma vieni a dormire, che abbiamo comprato il materasso nuovo da Ugoflex, a temperatura controllata.
3: A temperatura controllata?
5: La freschezza della linea Smartern in promozione da Ugoflex, di Rossi Liliana. Unica sede a Ponte Decimo. Novità, Ugoflex confeziona il materasso personalizzato per te, dalla fabbrica al consumatore.
6: Da Basco, imperdibile sconto 50%. Fino al 10 agosto, solo con Prima Card. Stecco Groovy San Montana a soli 2,49 €. Cotto Gran Tenerone 110 grammi a soli 1,74 €. Pasta di semola alla Molisana 500 grammi a soli 69 centesimi. Carta casa Asso Ultra 2 rotoli a soli 1,64 €. Basco, ogni giorno la scelta migliore.

Dianya

0: può darsi che mi sbagli, ma per me quella lì mette tutti in riga, allineati e coperti. Mi viene voglia di riprendere il mio regalo e non farmi più vedere.
1: Ma dove ti viene a testa? Ma te pacche un sciubette o forse perdi con una serva?
0: Oh, se suo nipote si è perso con una modella di Sanremo, può perdersi benissimo anche lui con una serva. Sono proprio contadini, tutta gente dai gusti volgari.
1: Te capisci benissimo, ma ti vorrei mica fate scappare anche questa occasione,
0: Oh, ma io non faccio da tappabuchi a nessuno,
1: Ma che tappabuchi e tappabuchi, e poi non sta a fare già scato anche te, Se non c'è un tucchi baracca e burattini e non mi interessa succede niente. Quindi, metti tu un pacchetto sciatoua e vai a sentire. Che vedi un attimo, adima da gente, ma prima di parlare bisogna essere seguiti.
0: Ma dovrebbe essere lui a capire che se accetto di sposarlo sarò io a fare un grande sacrificio, e invece
1: devo anche farmi raccomandare.
0: Cara mia, va bene corteggiarlo per un po', ma poi basta. Anch'io ho la mia dignità.
1: Signor, ma dammi a mente a me almeno una volta. Ma non ti vorrei mica se venne ci di me, Quando non muro arriva una certa età, l'è impossibile trovarlo proprio come ti vedi. È uno sa scada cia prima. E magari lui si comporta così perché non l'è convinto che ti veggi veramente bene.
0: Ma se gliel'ho cantata perfino in musica?
1: Ma Beppe, come te di tutti, un vero campagnolo. Uno se fia manco da sua ombra. E io penso che se fiasse o lei è una brava persona, non fiasse o lei è un galantomo doppio.
0: E allora se non ci riesco io, faglielo capire te.
1: Ma non ti vedi cosa su una prova fa? Se per fa qualcosa di ci, Tutti i giorni sono chi a domandare, c'ha la bisogno di niente? C'ave qualcosa? O mica da mandare a chi messo per caghe da che mamma?
0: Ma la Gina ci combinerà la frittata, credimi, Lucia, vieni a vedere, guarda, guarda, la vedi? Vedi come ordina e comanda tutti i dipendenti? Con il libro mastro in mano, si comporta proprio da padrona. Quella là, te lo dico io, modifica i conti per fare la cresta sulle spese.
1: Oh, che tormento e che rompiscatole. Avete tu e subito. Magi pazienza un momento, no? Vedasse che un Beppe o se decidia quando sai a finire il periodo del lutto. Ma stiamo a prevo piuttosto. Stiamo a prevo e aspettiamo.
2: mi ricordo che per fa bucca omega età con mi succede 2 anni. Ma la sei ante l'orto ho dito, ora che te chi non ti me scapici. E tra un disco brisco me che su un attacco al collo e un comiso.
1: Beh, uno non ci posso dire lui, ecco.
3: Ora è proprio surdi no. Sei che se sei barbaro la gitta, ti che poco da fare.
4: Che buongiorno.
3: Buongiorno.
4: Già cerco su, Beppe?
5: Sì.
4: O ven subito, O sta trattando un affare con notaio.
1: Ah, con notaio.
4: Non vorrei sbagliarmi, Ma de meso che devi essere l'eredità da sciare Marcella.
5: Perché non accetta?
4: Ma cosa scorci, davvero?
5: Ti sei come usava che non l'aveva sposata.
4: Sì. Tanto che tranquillo c'è la spesa, come subito,
3: Ok, va bene.
0: Oh, buongiorno, Shu, che co?
3: Oh, ciao Lucia, anche voi sciacchi?
0: Esatto, che sono anche me, e che anche me se sciassà.
3: Ma davvero?
0: Seguio, a lei non c'è te, perché domani è la sua festa.
3: Ah, domani è la festa di se se?
0: Ma no, cosa c'ha la capio? A se, du Shu, Beppe.
3: Ecco.
0: Ma come, c'ha lo sa? O le lasciu? Lasciala aspetta, lei nasce io. Oh, ma sì, non che manco bisogno di dirlo perché porta così bene.
3: Oh, se non è per questo mio amico Beppe o le non metto proprio un gamba.
0: C'ha proprio ragione.
3: Ma vi altro 6 mesi di me, chi l'è che si ricordava che domani era la sua festa? Una volta, o se veniva a sapere la settimana prima perché chi ti preparava gli inviti e tutto il resto? Ma ora...
0: È proprio così. Quello povero uomo uno che ce ne scende, ma come fai a ti avanti?
3: E chi lo sa?
0: Mamma!

0: un cusser che de consigialo?
1: A fa cose?
0: Oh, bello, signuca, ma sa che vede, non sa lo che l'hai oggi?
1: Ma veramente?
0: Esatto. Solo una donna può vedere certe cose. E ma ce l'ha detto anche Buscia che Michu si ricordava che domani è il suo compleanno. Se non che noi altri. O meglio, se non che a me se.
1: Ah, ecco.
0: Perché sì, all'estate proprio lei a ricordarsene.

0: sauver à toutes les soeurs.
1: Jalamie, c'est nous les meilleurs.
2: Ma quelle belle confession, quel gusto raffinò, proprio de classe. Ma cosa c'è dentro?
1: Oh, un pensierino. Ah. E alla cattoletta,
2: sì.
1: Alla trovò al centro commerciale.
0: E alla trovò anche la strada per ritornare a casa.
1: Cava, sì. Ormai che gli pregi anche lì. Ma le ho più di mese che pensava,
0: Sciame dica quello che devo crede. Vuscia sciama o dice e mica credo subito.
1: Ma bello, signor Cao, ma sa che vede, no? Ma
0: veramente, mi non vedo proprio niente.
1: Esatto, solo una donna può vedere certe cose. Beh, per venire al sodo,
0: sì.
1: Io domando anche a voi,
0: Sciame dica.
1: Ma non che fa che uscì Beppe? A essere sempre così solo e abbandonò. O patisce ciò che in campi gioca che?
0: Beh, quando è cieve, uno se bagna. Comunque, sapevo che dico a me parere.
1: Sì.
0: Nei primi tempi, dopo la morte della Marcella, ulate anche patio, non dico di no. Ma da quando siamo ritornati da Parigi, mi pacco sospia molto meno.
1: Questo non è possibile. Anche perché? Ma c'è me figlia in giro.
0: Ma che fa?
1: Ma cos'è che è successo?
0: Chi lo sa? La primavera, a Macaia, come se fosse a vela.
1: Ma lui ha avuto, c'ha crede che non l'ha già c'è bisogno, deve qualche di vicino.
0: C'ha me crede, o tempo o cancella tante cose.
1: No, questo non è possibile, anche perché per non avere l'impressione di essere da solo, quando le ha toa, uve sempre vicino a fotografia da povia c'ha Marcella. E poi...
0: C'ha non se fa se confonde da apparenze, o a tenere lì, sì, ma solo per ora. Se ci stai ben attenta, ci vedi anche da un giorno all'altro la fotografia ha spariato il posto dove prima che ha carica da signora. Poi, una puntiata aveva cato un merello e che, per non passare da paesanotto, o deve metterlo proprio lì in tuo mese. E così un merello bisogna il posto da moglie.
1: Oh, ce l'ha proprio laggiù. La medesima idea che ho avuto anche me, già sa, mica per cancellare da me noio ricordo,
0: no.
1: Questo mai.
0: Anzi, per come avevo lì, in te questa casa che voleva una donna che ha limite in tutto e per tutto a povia ca Marcella e che imitandola si giunga di tenere vivo un suo ricordo.
1: Seguio! È questo quello che deve per salvarlo? Perché uscì Beppe e uno le mica non mi posso accontentarsi?
0: Ben quadro!
1: Troppo sangue in te vene!
0: Troppi di niente a stacca!
1: Troppa salute!
0: Troppa terra da controllare!
1: Ah, Vuscia, già mi capivo perfettamente!
0: Mi è stata per così che lo capia, già sa!
1: Beh, se
0: è ma le contenta!
1: Così che è! Lucia!
3: Dimmi!
1: Guarda come è scritto!
3: Sì, come vedi?
0: Cosa succede?
1: Tre dosine con la S.
3: Ma
1: e spinazzo sesemasso.
3: Ma già sesemasso.
1: Perseghe due cavagne.
3: Oh, cavagne.
1: Fighe due secchi.
3: Ma.
1: E una cavagna di basane.
3: Basane. Basane.
1: Ma non si guardi, dice basane.
3: Guardi, signor Francesco, si ha voglia di divertirsi un po',
1: Questo rendi conto di tutto quello che va al mercato.
0: L'importante è che tornino i conti per il resto.
3: Bravo, Sciago, dighe. L'importante è che i conti siano giusti e che si capisce ben quello che sorta dai cancelli.
1: Già, basta far vedere quello che uno ha scritto.
3: No, signorina, c'ha la mia come c'ha la palla, perché mi sono buona e brava, ma se mi frangi altri fantici,
1: forse hai detto qualcosa di male. Si è arrabbiata perché ho voluto vedere i suoi scarabocchi. Tu prendi, tieni i tuoi conti.
0: Ma...
3: Questa deve essere roba c'è.
1: Ma ti sembra il modo di fare?
3: Passo come buscia?
1: Ma chi ti credi di essere?
3: Una povera donna, un so da sola.
1: Ma brutta sei!
3: Ma Lia, è sci che te studio adesso?
1: Te lascio lì. E ti segni anche un piano.
0: Se ha ragione, signorina.
4: Ma cosa le è successo?
3: Niente.
1: Niente. Buongiorno,
4: Giuseppe.
1: Noi altri siamo venuti per voi, perché domani le ha sue feste.
4: Grazie.
1: Domani è il suo compleanno.
4: Sì. Grazie, ma non so veramente se ringraziare perché mi ricordè che stavo inveggiando.
0: Oh, beh, per quello tutti venimo veri.
4: Almeno quelli che mi avevano su venisse mai.

0: su Beppe Sciappa, sempre giovanotto.
1: Ma non sono.
0: Oh, vorrei invecchiare anch'io così bene come lei.
2: Ma
0: noi lo diciamo sempre vero.
1: Forse c'ha Adija.
0: Ma guarda come si mantiene giovane il signor Giuseppe.
2: Oh, sì, in casa non si parla d'altro, dico sempre.
1: Due altre ve sbagliate grosso, perché magari gli anni non si vedono, ma se senta, è come.
0: Oh, io sono convinta di quello che dico. Ecco, l'ho comprato per lei in centro. Forza, c'ha larve.
1: Larvo, larvo, ma... Uè, là là, farfalin fiammanti.
3: Uè, roba da signori,
0: Cravatte? Che ora potrà portare? Perché il periodo di lutto è finito. Sa, mica pa' scordarsela di tutto, no. Ma se devo te sa dovesse andare da qualche parte...
1: Sì, e metti o guentea.
0: Dove le devo mettere?
3: Oh, così come tu fai sempre mettere.
2: Poi parlo me.
1: Se mette un po' dove c'ha vuole.
0: Le faccio mettere nella prima cantia del comodo. Sì, seguito. La prima cantia del comodo.
2: La prima cantia all'estrapina, non che sta c'è niente.
0: E
2: allora tenichi. E mettile un po' in ta seconda. E fagna spedia. Ma ne manzi strufugia. Oh, usciù, Beppe, uno sei mette biga questi farfalli. Leo, ma ci non porta trovate normali. Questi chi? Strangua, banda a corda un collo.
0: Ma come lei è ignorante quella donna, eh?
2: Oh, signor.
0: È contento, signor Giuseppe?
1: Contentissimo, mi.
0: Però dovrebbe farmi un favore.
1: Lasciami dire se posso anche qui.
0: Ecco, io dovrei andare a Genova dalla mia sarta via Roma.
1: Sì.
0: Lei che al venerdì va sempre in centro, vuole essere così gentile di accompagnarmi?
3: Attento Beppe che la tiro l'amo.
1: Non posso, signorina, c'ha la mia, proprio non posso. Da che un po' di tempo l'accompagno a Zena tutte le volte che c'è una via di bisogno, ma ora mi fa un po' troppo fitto farmi vedere in giro da solo come una donna.
0: Oh, ma io non ci vedo niente di male, vado dalla sarta.
3: A farsi pigiare misure.
0: Pazienza.
1: Ma se mai...
0: Vorrà dire che andrò da sola.
1: Ma se mai io Luenzo,
2: Bravo!
0: Luenzo? Lucia!
1: Luenzo per accompagnarla benissimo,
2: Ma Alia non è mica una cavagna dei letti, io vado a mandare no con Luenzo, santo, mi ricordo che un mega Gaetano non l'ha fatto tanti complimenti, quando siamo arrestati solo in telor.
3: No, dico mia Veitella, è che da un po' di tempo a questa parte, più il nostro Beppe, non si riesce a farlo sortire casa manco a canonè.
2: Proprio così, seguo, uno sorte c'è, tanto le vea, che non va manco in su mercove, le tre mesi, che non faccio.
3: Vedi, questa cruciale.
2: Non dico bene, penso che... Le vea che le quasi in mezzo che sanno faccio in su mercove.
1: Sì, vabbè.
2: Ma vabbè.
3: Le testa cruciata, come dico me.
1: Domando scusa, ma mi vado a lavare le mani perché le ho da mettersi a toa, con permesso.
3: Mi raccomando, Beppe, aspettimi, perché mi sono chi investe nell'ambasciatura.
1: Sì, stai tranquillo, vengo subito, vieni.
0: Allora, arrivederci e buon appetito!
1: Non che tu qua mangi, signorina, perché ho appena cangio a terra un vaso. Comunque, buon appetito anche a loro, con permesso.
0: Andiamo?
2: Aspetta un momento, mi voleva sapere...
1: Dina!
2: Cos'è che?
1: Tu vale la salonetta?
2: Se non che sono mi, manco e manco se lava, vegno!
0: Almeno mi avesse salutata! Non ha neanche voluto darmi la mano!
2: Va bene, ma ho tadito buon appetito e ho tadito abbastanza! Sciaglio di che c'è che ho il carattere ho capito fino a
3: qua! Ma se ha la ragione, signorina, ce lo fa se così?
0: Sì. Io non mi sbaglio, Tanto è vero che al venerdì, capisci, Lucia? Al venerdì non va neanche più al mercato!
3: Vabbè, ma doveva essere contenta se al venerdì non si è messa giù in casa!
0: Perché non si muove più da casa? Me lo spiega!
2: Sento 200,
0: ma
2: 300.
0: Guarda, sta già contando i soldi. 50, ma questo vuol dire che è un disastro.
2: Un patatrac.
3: Non me sono mai demotta.
2: Penso.

0: Fio?
1: Boh.
0: Sì, sento.
2: Per tua norma e regola, non è per niente igienico contare i soldi sulla tovaglia.
3: Ah, ci seguo, eh. E se che fisse qualche ospite di riguardo, che figura che faceva, Giuseppe, eh?
4: Se che fisse. Ma quanta gente moriva a venire di dinè da contare la tovaglia.
1: Come?
4: Lorenzo!
5: E com'è che?
4: No.
5: Cosa che è?
4: Quando arrivo corriere, chiamami, perché devo dare 2 milioni, capisci? 2 milioni.
1: Sono 2 milioni.
3: Capito? È lei che deve pagare il trasportatore.
4: Oh, signora la cascia antemano. Ma voi altri sei proprio orbi. Ma non vedete proprio niente.
5: Cosa siamo da vedere?
2: Che questa casa va in rovina.
5: Beh, sì. All'estate, all'alluvione del 70.
4: Ma cosa dici?
5: Però, Chavedan, queste venature non sono pericolose, eh? No, no, oh, l'ha detto anche l'insegnere del comune. Perché questa è l'antica villa del Marchese Ravanello. Roba del 600. A quei tempi i miei facevano anche a regola d'arte. Tranquilla, non preoccupava, che non derriva niente. Tranquilla.
4: Ma mi domando come si fa a ragionare quei villani.
2: Già, sono tutti paesani in questa casa, tutti.
1: Assia se calma il momento e ci avete da lamentare. Aspetta tempo, anche un po' di tempo. L'è troppo fitto per quello che ha intenzione di fare.
2: E invece ho qui a che sei già troppo tardi.
3: Ah no, eh?
2: E no e poi no. Mai e poi mai. Io non prendo gli avanzi di nessuno. Capito? E non si creda che io debba fare tutto.
4: Lasciami farmi, eh? E non fammi già e scato anche te, eh?
2: Chi? Bisogna escogitare qualcosa per fare arrivare e fare capire che precipizio si sta casendo. Altro che storie, eh? Vieni Lucia, andiamo. Arrivederci.
1: Arrivederci,
2: signor
1: signorine, e non stai a tribula.
4: Ma Sciocchecco?
1: Sì.
4: Scia che dica un po' qualcosa.
1: Vediamo se l'ho caso.
4: Vabbè, ma anche se non fosse o caso,
1: vabbè,
4: insomma.
2: Lucia, andiamo, ho detto.
4: Vabbè, andiamo.
1: Andiamo, non stai a tribula, ve l'ho detto, stai tranquille.
2: Io tribolare?
1: Ah no?
2: Ma si figuri, io di fidanzati come lui posso averne quanti ne
1: Beata
2: voglio
1: lei.
2: E anche più belli.
4: Ma dove ti curi? Ma aspetta,
1: ma
4: mia.
1: Che curi, ma roba da matto.
4: Sciocchecco,
1: sciame dighe,
4: sciame mette una parolina. E ci vediamo che ci non se ne pensa.
1: Va bene che pensio, Miscia sta che tranquilla.
4: Lia! Ma aspetta, ma non casa mica il soffitto!
1: Che noioso, tappi tu.
4: Mica, scusa, che chi me se non che metti a cipè? Per fare certe figure poi, e ha la ragione, eh? Sciaglio di che sciocchecco, sciaglio di
1: Va bene, lo dico, ci sta che tranquilla.
4: Oh! Che come raccomando, con savoir faire.
1: E lo dirò con savoir faire,
4: poi pensa che le andetta fino al centro commerciale,
1: regalo. Fissa
4: e lì aspetta.
1: Ma roba da mare. Mamma mia che cubbia. Astria e l'arpia. Ma roba da mare, la giornata, anche se ne vedete tutti i colori.
6: Manette?
1: Tutto a posto, vedi pure tranquillo.
6: Dimmi,
1: dimmi un po', Beppe, perché non ti fai una bella cosa? Perché non ti sposi?
6: Chi?
1: A Cisuena, no?
6: Ma dico, ti ciocchi davvero?
1: Perché?
6: Non ti me conosci? Perché ti devi sapere che quando in dolore o le sentivo come un me,
1: e
6: donne, qualunque donna, ti
1: donna,
6: capisci? Qualunque, proprio, ma proprio qualunque, non capivo essere.
4: C'era sempre quella durbega. Ciao, vuoi un gattuzzello?
6: No, grazie.
1: E allora curite, perché è una tussa che non mi piace per niente.
6: E che lo do giorno che ti avevo su portarmi a caccia.
4: E mi, quello giorno che l'ho detto, ci hanno vade.
6: E ma solo veniva a cacciarmi su dove letto che lì a 4 e cosa puoi fare?
1: Sapevo che ti volevi mui, e allora?
6: Ma vabbè, ti sei fermi a disnare con me, Gina, preparato anche per lei, per piacere.
4: Benissimo.
6: Sì.
1: Beppe, lascia perdere il disna e lesi un po' questa lettera.
6: Che lettera?
1: Lesi.
6: Chi è lei? Questa qui?
1: Amaribami.
6: Egregio signor Francesco. Sì, sì. Solo lei mi può aiutare.

0: aspettare parlando con mio zio che non risponde alla mia telefonata e non si fa mai trovare. Oh, basta. Dica che mi è scatto e pigna, adesso le telefonate e adesso le lettere. E bella finia.
1: Ma finisci la delesi, fin de conti l'ufficio di te fre.
0: Non finisci. Ma manco per io, non finisci un bello niente e basta.
1: Va da una mente, finisci la delega, da grande tua, ti chiede una telefonata, qualcosa.
0: E basta, non è sulì.
1: Ma sì,
2: no, bello signor, ma se finisce la delega, no? C'è la che può mettere gli amici una volta tanto.
0: Ah, perché l'ultimo c'ha mio amico, quest'altro chi stamattina.
2: Ma sei guio.
1: Se te lo dice lei.
2: Dopo tutto ho le sue nevo, no? Sangue del suo
1: brava, sangue. Brava, brava. E se te lo dice lei, ti puoi credere. Se non ti vuoi da la mente a me, almeno da la mente a lei.
2: Se lo dico a me, avanti, avanti, su, Alese.
1: Testa è una calunnati, l'hai messo a posto il 4-4-8.
2: Mi sei un po' a metà.
1: Oh, stava subito meglio, che pensa anch'io.
0: Ho capito. Anzi, avevo capito anche senza finire l'esame a lettera. Vabbè, mia. Anche per questa volta mandi che 500.000 franchi, ma casseggia e finia,
2: Sì, ma una via basta.
1: Ma ti sei Leo deve pagare l'affitto da mansarda dove vive?
0: Io puoi lasciare la mansarda e pigiare il monolocale, per lei basta e avanza.
1: Ma come puoi fare ormai?
2: Leo
1: ha bisogno di tutto. Leo ha bisogno di salotto per i servi impresari, e sarte, e direttori di teatro.
0: Sì, mi l'ho fatto un tran comune. Leo del salotto e del sarte, eccetera, uno non ha de bisogno. Se che piace vive con l'indossatrice, che paga le spese con il suo stipendio.
1: Io sei vasa morto, ma tu sai quanto guadagna il comunale.
2: Ma se un sciocaletto l'avesse un po' messo a testa a posto.
1: Giusto.
2: E vuoi se metterci una famiglia anche lei?
0: Ma che famiglia, famiglia, quell'altro lui pensa solo a demo, se te lo dico mi questo.
2: Però se vi va bene, e per me basta.
1: Brava.
2: Ecco.
1: Oh, oh.
2: Quanto
1: l'hai lasciato di questi garcinetti? 150.000 lire al mese, manta lettera, mi parla di impogliare troppo.
2: Ah, ma bisogna se la conosce.
1: Tutti ladri.
2: Ma poi sono tutti ladri, questi padroni di casa.
1: Mica lei aveva proposto un appartamento di mia arma, ma lei ha detto con le troppe fiamme che preferiva ammansare danciassa con Colombo. Ci cama in pieno centro.
2: E come lei? Come lei sono
1: oh,
2: c'era?
1: Ah, per quello.
2: Ma è bella?
1: Ah, in bijou.
2: Le modelle sono tutte di grembe.
1: Vedi, mia, in bijou, nell'eleganza, un portamento.
2: Sì,
1: e poi ha un modo di camminare.
2: Ma perché ma che mettono i libri a testa?
1: Sì.
0: Ma dico anche se mangia o se vive d'aria.
2: Sì, se lo aspetta un momento, vedo subito.
1: Sì, ecco, sì,
2: allora, sento. Noi in chat vaggia non sapevo.
0: Ma
1: allora,
0: cosa ti fai?
2: Sai che avete pago l'affitto, no?
0: A mia che quelle palanche lì sono destine o cialango, dito o cialango e pigia da te e ti devi rendere conto fino all'ultimo cito,
2: E mica rendi conto di tutto. Perché se gli domando un milione, mo da senz'altro.
0: Mo te dà di me palanche?
2: Mi questo non vedo manco saperlo, basta com'è, da che. E poi, non sono mica per me, ma perché mi posso dare la sua nevo? Poi quando le oporia, o me restituirà e mi rendi un cialan, così cioè siamo tutti a posto.
1: Te capisco che reggiamento la mia sussurra.
0: Sì, ora te lo dico mica i giamenti mi vengono a me, vabbè.
2: Allora.
0: Allora, se mangia o se scivola?
2: Un attimo solo,
1: questi in giù, va bene.
2: Siamo d'accordo.
1: Sì.
2: O giù, beppe non deve entrare,
1: benissimo.
2: E ora, toa, perché quando barba o fa un suo dovente confronti di un suo unico nevo, o mangia con doppio appetito.
1: Che tipo!
0: Ah, ma mi fegiunderei, te lo dico.
1: Ma te da lì, a se ne fa da di altri, da ucciallare, te rende a te, siamo a posto.
0: Dai, assieti,
1: te aspetta che mi vago devo andare.
0: Ah sì?
1: E sì, devo andare in posto a fare un bonifico, ma le mani sfrata. Ciao Beppe, se vedevo dopo.
0: Solo, sempre solo. Oramai sono destino a stare da solo e basta.
1: Ma no, sì. Toh, stanno a vedere. Ecco chi. Toli, ti metto chi vicino, cuscino te ci solo. Ho un posto dove doveva esitemi. Ho una persona che ti cerca, d'accordo Beppe?
0: Grazie.
1: Posso andare?
0: Grazie.
1: E allora buon appetito.
0: Grazie, buon appetito. Qua proprio che la gela lunga, ma un pepì già forse. Che affare.
2: Eccoci.

0: Ma come mai ti televa scossa?
1: Abbiamo ospiti.
0: E quella roba lì per chi è?
1: Ma lo conosco anche io.
0: E nulla, dovevo andare via, o la netto via subito per fare un bonifico.
1: Oh, che peccato.
0: Davvero, eh? Così?
1: Allora.
0: E ora cosa ti fai?
1: Cosa devo fare? O quattro non mangia mica, no?
0: Vabbè, ma mangia te, no?
1: Mangio da seguire o mangio dalla cugina?
0: Che bisogno che da andare a mangiare in cugina, ti puoi pure mangiare chi?
1: Questo è vero, ma... E no, devo andare della cucina perché a me forsina le della.
0: E deve venire una di queste forsine, te?
1: Ma questa ha le cifre di Marchesi.
0: Per quello che conta una giornata anche.
1: Mica vero, no?
0: No?
1: Beh.
0: Dai, fammi che quello che ti dico mi fallo. E ora, tanto che aspetto la, il resto, mi fumo una bella sigaretta.
1: Oh, ma che premia di fumare! E se lo aspetta almeno che porto il resto. E poi, invece di fumare, ci faceva bene a fare un po' di moto.
0: Mia, ti dici mica mano, d'effetti avevo pensato da scrivermi in palestra. Che poco da ries, eh? Cosa ti succede? Pure ti mi dici sempre dove è che più trovi un uomo da mete, qui in fisico così agile e scattante. A mia pochi, mia. Uno. Due.
1: È vero.
0: Uno. Due.
1: Se stai attento te ne sei stata con tavolino.
0: Uno.
2: Gina! Ma ci ha perso qualcosa?
0: No, le cambiava un po'. Cosa è che ti vuoi?
2: Cercava Gina perché così non c'è l'angolo da parlare.
0: Beh, ti che dici che ora Gina la da me da mangiare a me? O devo saltare a pasto per una bella faccia di cialango?
2: Va bene, allora che dico di passare quando la finì il giro?
0: Ecco, dica pure così.
2: Va bene, vai, tranquillo, lo fa che dicalo. No, santo,
0: bello. Ma poi, vieni chi io vedi.
3: Chi è?
0: O Leo Lorenzo, perché udiva che io un cialanco te cercava, il tuo amico corriere.
3: Sì, perché devo dare 2 milioni.
0: Vabbè, ora se mangia, poi ti che parli.
3: Sì, ma siccome invece le 2 milioni sono meno, devo spiegare.
0: Non ti devi spiegare per niente, ora ti devi dare da mangiare a me, oppure ti interessa più un cialanco a me.
3: Oh, c'è se figure per me, o è sempre così malizioso. E mi siccome non voglio dare confidenza a nessuno, anche un vantei, ho detto di tutto.
0: Brava, ti hai fatto bene. E allora facciamo così, da ancora in avanti, cuccia l'anche tra te e me, va bene?
3: Benissimo, allora ce la pigia chi? Ecco, e mi vado a pigiare questo.
0: Questo perdi giorno, ma cosa se crede avere da fare con una donna qualsiasi che con due paroline a te che casa lì ai suoi piedi come se niente fisse? Ha gadito di tutto, ha la fetto bene, ha la vita da dare anche 4 maschè alla vita da dare.
2: Ciò bebe!
0: Così impara cose che turna.
2: Che si ucialan!
0: Mo la sa finire.
2: Dice che leo che dà una botta.
0: Allora ti che dici che passi domani mattina in tuo mio ufficio, magari domani mattina sei tu.
2: Va bene, con dico subito, no. Sta che tranquillo,
0: Vigliacco, villan, ignorante per di giorno. E continuo a venire chi a tampinala, ma me.
3: Ci ha parlato da solo?
0: No. Viva un po' così, solo così. Ecco. Oh. Dai, vieni, a settembre,
3: ma mi è un pe?
0: Beh, cosa vuoi dire? Se te in pe o a ti tassetti, no?
3: No, c'è un padrone, c'è che pensa bene, perché poi se ci lasci da cambiare idea...
0: Ma tu sai che mi quando dico una cosa, alle quella e basta, eh? Dai, su, a settite.
3: Allora, se c'è così...
0: Eh?
3: Consegno una mamma buona.

0: Ma cosa ti fa?
1: È un quadro come da fastidio. Cioè, no, non voleva dire così, ma...
0: Vabbè, ma lui se ti apre il cinderio cavalletto, ti sposti a carega e ti tassetti,
1: non
0: no?
1: Non sono mica deciso in che posso pigiare, mi...
0: Ho capito, aspetta, che penso. Ecco, così va bene, ti caffè?
1: Se che poi arriva in gamba.
0: Allora metto un po' il cinderio, metto. Così, cosa ti dici?
1: Anche lì è da fastidio, eh.
0: Ammetto tu non sei posto allora. Ammetto tu non sei posto. Chi così va bene, Gina?
1: Scegli un po' più verso la luce.
0: Così? Così? Ho capito. Così va bene?
1: Così va benissimo.
0: E ora a torre. Vieni, a sé.
1: Prima Vuscià?
0: Ah, no, mi sono un cavaliere. Prima è signore.
1: Ma Vuscià c'è lo padrone.
0: Ma ti... Ma ti te una donna, no?

0: Passa a Passi Luce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
1: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
0: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
2: I can't be

0: Dice anche le biteghe su un pinghe, che palanca non che ne è, e invece le biteghe su un belle pinghe.
1: Lenny, le si spende troppo. Questa macchina costa l'ira di Dio. Mia, chi? Benzina. Eio. Batteria. Freno.
0: Sei agolo con la sempre speso.
1: Stiamo diventando matti.
0: Cosa devo dire?
1: Se ti ricordi anche a poi già Marcello mugugnava sempre.
0: Ma ora che chi mugugna ci deve.
1: Ma perché i tempi sono cangiati? Mi non capisco perché io devo tenere due macchine, ma non ne basta una.
0: Ma scusa, cosa diceva gente? Se per esempio un suo Beppe da punto un gianco desse via a Balilla, che anche quest'anno la guagna un primo premio ora di macchine storiche.
1: Ma con un partecipaci perché la partecipò abbastanza.
0: Ma diceva anche con un partecipaci perché ho che chi lo controlla.
1: Eccoli la cosa. E poi se dice così, padrino di quello che vuole. L'importante è che sappia anche mi cerco di fare il suo interesse.
0: Controllo bene.
1: Sì, fammi un po' vedere cosa ti hai speso.
0: Vabbè, chi ha roba?
1: Sì.
0: Chi ha lista? Padrona. E chi corre? Aspetta che gana anche di me.
1: Ma come te scrivi? Ma non si capisce niente.
0: Ma scusa, non ho mica studiato come ti semi.
1: Ma anche mio ho studiato. Ma quello che scrivo si capisce e come, beh.
0: Vabbè.
1: Oh, porta via della cugina roba e a mia. Mi raccomando, economia. Economia. Sappiamo che in questa casa va di tutto come deve andare. Se no, sei appeso per tutti, mia, anche per noi altri.
0: Sai, ma amico, se lui non mi conta, amica, giusta, Amica.
1: Quando c'è, o si inciastra tutto.

0: Che inciastrone!
1: Grazie!
0: Oh, ti fai fetto pigiare, sa?
1: Ma come mai ti fetti questo travaggio? Non che l'è
0: madonna? C'è la donna, ma se non le buona fa.

0: Anite.
1: Allora pigiamo un'altra, no?
0: Sì, un'altra. E dove ti trovi un'altra che ti posi fia?
1: Ma a Nughia Giannina che ti aveva domandato che se peccagimo.
0: Sì, con quella staiscimo freschi. Ti sentisci discorsi. Oh, magari a te ti sei vacao avevi una bella suverna per casa,
1: ma
0: no? Ma ti te vedo, vedo.
1: Ma cosa ti dici? Ma se ti dici sempre che sono non ancora abbastanza in gamba, che paggio...
0: Ti paggio quello che te, niente di ciò. Ti te l'uomo, con più sta con una donna come me, non con una sgarzellina. E poi cosa ti te credi? Che un'altra all'accetteva di stare qui a questo modo? E un'altra a cercheva di farsi sposare un 4-4. Invece mi, che sono una povera vidua, ma contento e ringrazio il Signore.
1: Ma tu l'hai davvero contenta?
0: Ma contentissima, te l'ho detto e te lo ripeto. Per me le fin a troppo, sta qui come se fisse a padrona. Ma speriamo che a due.
1: E cosa ti fai io ci sanno due esse?
0: Ma niente, cosa doveva fare?
1: Magari una bella tragedia,
0: non ma so. Ma che tragedia, non sono mica con cui si rimbambiano. E poi con che diritto? C'aveva me quattro strasse e me ne andava. Questo però mi portava via perché tu me l'hai regalato.
1: No, andi tranquilla, tu sai che mio puia è stata solo, no?
0: Anche mio una puia.
1: A stare da sola?
0: No, che ti pigi torna mugge.
1: Oh, per quello non c'è pericolo, non c'è pericolo per quello. ma cosa ti fai di tamagumi?
0: No, non posso manco dire che ti mangi obbligò.
1: Ma dai, su, finiscila.
0: Arriva qualche
1: giorno. Oh, come sente?
2: Buongiorno, salute a tutti.
0: Oh,
2: permesso?
1: Ecco, sì. Abbi pazienza, voglio un po' domandarti una cosa.
2: Dime.
1: Ti mi spieghi un po' come mai da un po' di tempo a questa parte, quando ti vengono a trovare e ti te porti a aprire questo bacco, e quando ti entro fuori tutti lo lasciano in terra che fa un bordello tremendo e noi altri fermo di sati e così.
2: Magari non ti che credi, ma come casa, non la fa a tenere.
1: Ah, ti senti, Gina? Vuole venire debole il nostro piccino, ti capisci?
2: Sì, ogni giorno che passa mi infiacchisso sempre di più.
1: Sì, esatto.
0: Uscio checco, giorno per giorno ci passa, o viene sempre più debole. Malattia grave, a sé.
2: Che per pazienza.
1: Ma è proprio grave, te ragioni,
2: ma è proprio furba, Gina?
1: E ti in gran malizioso.
2: Oh, c'hai una pure malizia, però ti fai bene, eh. Quella è proprio il tipo di donna che va bene. Ti vedi? Uno che sta dritto.
1: Sì, io ho porto un telorto o devi pencare assai tu madre? Ti vedi adesso che sta dritto?
2: Beppe, lascia perdere tu madre e stiamo a sentire. Sono venuto qui e per evitare una cosa molto importante.
1: Cosa è successo?
2: Tu sai chi l'arrivò?
1: E chi?
2: Te nero. Beh, Carletto.
1: E cosa le venivo a fare?
2: Non ti ho visto né sentito, allora le venivo a trovare.
1: Ah, sì? E beh, convegna pure. Non capisco però perché uno le venivo subito qui da me. Forse non che mando puntualmente quello che mi stabilito, non l'ha ricevuto tutto quello che mi ha detto.
2: Beh, quello non è proprio niente da dire. Pa fina, che sei, c'è qualche dune che tutti i mesi ti ricorda la scadenza.
1: È in anticipo. Perché se ti vuoi saperlo da un po' di tempo a questa parte, anche in anticipo
2: che ti mando. E chi ti dice niente?
1: E allora perché uno le veniva direttamente?
2: Io la viavo usciu fa come lì. Prima d'entrare, boom! Perché ti sai, non è educazione arrivare in casa da altri quando nessuno ti aspetta. Se poteva disturbare, interrompe un discorso importante. Quindi le meglio fasse per annunciare. Ed ecco anche spiegò perché mi vengo qui con bacco. Se può, boom, son chi se può, avanti.
1: Sei proprio scemo e basta. Se.
2: Ma scusa, ma quando Carletto l'arrivò la via pensò. A che sei a sempre a me stanza ante questa casa o che abbiamo su qualche di un'altra a dormire?
1: Ho dovuto mettere a Gina. Siccome ho pigiato un'altra donna di servizio, dove facevo dormire a Gina?
2: Ah, e così ti l'hai mi santa stanza proprio vicino a te.
1: Sì, e non ho mica altre stanze, a meno che non fesse di sbarazzare su io, che tra l'altro le ho anche più inderrate.
2: È vero, ma scusa, ma non ti gavi tre o quattro gatti?
1: Ma sono vegi, ma che mia... Oramai sono in pensione.
2: Esatto, gatti pensionè.
1: Bravo.
2: Effetti, mi pare di averli visti in cua apposta a pigiare la pensione.
1: che l'accompagno mi tutti i mesi.
2: Per
1: compassione.
2: Ti fai proprio bene. Così vedi che dormi tutti chi a Cianterè?
1: Sì, a Gina de sa. E mi de là, come in mezzo questo salone, basta?
2: Oh, basta!

0: non so. E poi se non va stessa per vigilare che sempre o almeno che ha fotografia, ma lei come i gatti in pensione anche lei.
1: E ho dovuto mandarla a riparare perché se che ha avuto a cornice.
0: Me lo immaginavo che quello qua non aveva fatto una brutta fine.
1: Te proprio ma pensante.
0: Ma se... perché? Ma scusa. Ma se è così naturale quello che ti capitò. Se poi ti vuoi salvate dai ceti, oggi e donne,
1: ah, sì?
0: Specialmente da quelle due che dovevano controllate e salvate.
1: Ah, sì?
0: E sì, sono state proprio lui e te regine che perso per perso hanno fatto salvare te nevo che te trovò, chi te asciuga gli oggi delle lacrime e stacche dai palanche, quelle palanche che in domani sei andato Carletto.
1: Ah, lei così? Ma forse se creda che mi sei già in rimbambio? E agina una sanguetta.
0: Sono due povere vecchie morte di invidia. Ecco perché hanno fatto sapere o Carletto che deve venire cosa sta qui con te se no buonanotte o se sei va trovò con una manda avanti e una di re.
1: O veglia sta qui?
0: Eh sì, io le venivo apposta. Siccome ti te sconsolò e da su.
1: Ma io ora sono contento, anzi, di eva quasi allegro.
0: Oh, finalmente!
1: Cosa ti vorresti dire?
0: Che ti l'hai confessò?
1: E perché non fosse appatito abbastanza.
0: E chi ti dice niente?
1: Ma non ho diritto, mi di sentirmi un po' sciù.
0: E come?
1: E non, cosa, chi sono da dove continua a patire?
0: Oh, beh, io come io.
1: E dunque?
0: E dunque?
1: E dunque?
0: E dunque, dunque, tre bassi fa una conca.
2: Giubete, oh! Che sono su Carletto?
1: Eh sì, dov'è? Sì.
2: E l'ha fatto accomodare in giardino? Perché uno l'ha da solo.
0: Non è qui il suo amico, fallo pure venire.
1: Sì, sì, dica pure che venire su, dica che la spiega. Ah, Luenzo, mi raccomando, per l'angio e per tutto il resto.
2: Oh, tranquillo, sa che punta, tranquillo.
1: Va, fallo mettere a posto bene.
2: Seguiamente, seguiamente. Posso, grazie.
1: Sì, sì, mia, convegna, le meglio che venire a vedere lei qui oggi, se sono triste e sconsolò come Ganscrispa. Invalido. Ti capisci, un invalido, ma un feto passare per un invalido che è proprio da muitorie.
0: Stane attento che se ti vieni troppo te fa un passare per matto.
1: Meglio, no?
0: Peso, dico mi.
1: Allora dimmelo ti cosa devo fare, perché se
0: ma io... se che passa dell'idea di fate passare per matto, le buona cianta a chi non nasce via.
1: Ma te l'ho detto, dimmi cosa devo fare, perché se rio fa su massa e cianzo fa su peso, cosa devo fare allora?
0: Ti devi essere te stesso, punto e basta.
2: Casa comoda, sciocca.
0: Vuole chi fa le finte del...
1: Sì, sì, sì.
2: Sta
1: sì,
2: aspettando.
3: Penso, ci vediamo dopo.
2: Comodo, comodo.
3: Buongiorno zio! Oh, ciao Carletto, mamma mia, chi se vede tutto aspettato?
1: Beh, vieni avanti, assiste.
4: Allora zio, come va? Come andiamo?
1: Ah, va benissimo, perché? Come dove vai?
4: Ma allora, posso stare tranquillo?
1: Ma le cose perché? Ma agi pazienza, ma ti muove un po' di... Che balle t'han conto, che storie t'han scritto.
4: Oh, signor Checco, anche lei qui.
0: Come andiamo? Sono venuto qui per fare una partita a boccia con suo zio.
1: E pensa, con le bocce che sei a 5 kg
0: lì.
4: Allora, se è così, mi hanno proprio raccontato delle bugie. Però, siccome non ti ho fatto vedere né sentire.
1: Ma ti capisci che mio, ora che stavo ben qui in casa me, eh?
4: Tanto meglio per te, figurati.
0: Ma mi non ponta faccia. Ma non ti vedi con le afflitte sconsolò?
1: Ma cosa ti dici, mamma, cosa ti dici? Oh, magari anche se è lì per lì non pa, ma ti capisci che poi... ti capisci che...
4: Cosa devo capire?
1: Ti sei in fondo...
0: Mille te per così cosa capire come va a finire sta faccenda?
1: Anche se magari così a prima vista non pa, ma quando in dolore le sentivo come me, uno si ascolta ciò, non te lascia ciò, te si attacca in fondo o che, e uno va ciò via, caro Carletto.
4: Andiamo, andiamo. A questo mondo bisogna farsi coraggio. Ma adesso ho capito. A vedere ti sembra una cosa, ma invece poi sotto sotto è tutto il contrario. E allora quello che mi hanno scritto era vero.
0: No.
4: E siccome era questo che io noto, vorrà dire che resterò qui fino a quando
1: non... No, non è l'occasione che ti resti qui. Mi volevo dire...
0: Vuoi va di quello che non le manco buon del dì. Ti vedi te barba, ho la traversa con lo periodo critico che passano tutti i ritmi. E cioè, quando è davanti a vita di tutti i giorni non sanno come comportarsi. O voleva continuare a chance, ma non riesceci. O voleva ripigiare Joama o la puia.
1: Puia?
0: Sì, puia, puia.
4: Ma riprendere il volo, ma zio...
1: Ti dai mica mente a quello conta su per lì, eh? Ma figurite. Comunque ti sei, mia, in fondo non è detto, che ecco, intendo ecco, male, ecco. Non si sa mai,
5: Questo capello che è la notte. Oh, su Carletto, ben a

0: diceva?
1: Non c'è male, e lei?
0: Cioè,
1: e voi?
0: Grazie, grazie, ringraziato, signor, benissimo. Così c'è la mia pigiana con la daia nativa. Bene, ce l'ha fatto proprio bene.
1: No, Gina, non è per l'aria.
0: A lui ce l'è venuto perché l'ha fatto curì, quindi no.
1: Proprio così. Mi hanno scritto che qui va tutto
0: in malora. E ce l'è venuto chi ricorsa. Ma la via evasione. Ma se mi dica un po' una cosa. Ce l'ha ricevuto puntualmente, suo mensile, no? O almeno quello che suo barbo che manda tutti i mesi.
1: Ah, quanto a quello non posso dire niente.
2: Ora ricevuto anche del C. Ma dito, lo zio ha allargato i cordoni.
3: Cose? Che allargo e che strese? Chi è che comandò il C?
0: Ma che c'è o meno, bonifico l'ho sempre fatto mi e che ho sempre mandò quello che spera.
1: Ah, beh, ah, beh.
2: Così ti dovresti sapere, no?
1: Lo so certamente, e se è così, la ringrazio.
0: Se deve ringraziare sua barba, mi non gintro per niente.
3: Sì, mia, ha detto, lei non gintra mai in tenite, sì. Però sta ne attento.
0: Se me la si può dire una cosa, mi. Se non vorrei mica cacciare l'aia a questo tran tranno. E se da un po' di tempo ci riceve puntualmente il suo palanche, vi dico che chi se tutto va a ramengo o che va con classe. Ora, mi voleva sapere cosa sarebbe successo se finse entrò una di quelle due di là.
2: Ti parli come il libro sta un po'.
0: Ciao, dica, suo Carletto. Ciao, dica a quelli che l'hanno fatto venire chi de corsa. Chissà se con lui ce l'aveva ricevuto puntualmente un suo mensile. Ma. E ho vado un giardino perché ho visto Don Barcù, un lenzo, tutto un vicendo fa vedere un giardino ha una bella figlia, ma deve essere
3: indossatrice.
0: Io deve essere senz'altro perché ha un modo di camminare, ha le vestia con eleganza, vado e vengo.
2: Vigliacca, su lei va la sciaffia per non far sapere che a chi vuole servire.
3: Come porta in casa a galante e uno mi presenta manco.
1: E non dice niente, è peggio di me.
3: Esatto.
1: Già.
2: Te chi incontra l'altro, è come se mi incagnesco, o avevo proprio vede come va a finire.
3: E bravo, bravo Carletto.
1: E io dico, bravo zio. Sì, perché arrivo e sento che in questa casa dove vivi da solo c'è chi ti dà del tu.
3: Mia lua.
2: E chi o Carletto la ragione che niente da dire.
3: Quando vedo che ti tira una faccia di tolla, de portarmi in casa a galante e non ti mi presenti manco, cosa dovevi dire?
2: Io ha ragione anche o barba.
1: Ma io sono giovane.
3: E mi su.
2: Vedovo inconsolabile, se fa pedine, vea.
3: Beh, se sa, rincresce,
1: Tu piuttosto avresti potuto essere contrario.
3: Me? E perché, scusa? Anzi, te dio de ci, siccome mi me han formò e so che è una brava figlia, che travaggia e che te vuoi bene, te dico sinceramente che sono proprio contento e te faccio i miei complimenti.
1: E io sono per te, almeno sto tranquillo. So che non sei solo, che c'è qualcuno che ti accudisce e che ti fa compagnia.
3: Bravo, bravo, e non solo. E mi sa stabilito che quando è finito il periodo del lutto mia Gina si è esplosiva.
1: No, ma allora congratulazioni.
3: grazie Carletto.
2: Bene, bene.
3: Perché ti capisci che non puoi mica andare avanti così, non si può.
4: Signori, o disnaule pronto.
3: Forse
2: con l'antica livrea di Marchese.
3: Certamente, anche quella è una giornata di festa per gli altri.
1: Ma vanno a chiamare Gina e Monica, così la conosci.
3: D'accordo, vani.
2: Va bene. Mi levo di disturbo e vi saluto, ma pigio me va come ne va.
3: Ma manco per io, te l'ho dito anche alle una giornata di festa. Ho fatto mettere un lenzo a livrea di Marchese, ho fatto preparato di sasso talangio e ti voglio lasciare, nega manchi i altro. Ti te ho primo di invitare,
2: ah, sì?
3: C'è più.
2: E a lui mi disarmo e ti regalo materiale bellico. Perché da qui a domani se puoi andare a venire senza preavviso, dico bene.
3: Ti dici proprio bene.
2: E allora siamo a posto, andiamo via. Come on.

0: Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Continuiamo a percorrere il territorio della nostra regione andando a raccontarne la storia e le tradizioni. Questa settimana ci dedichiamo alle visite a mulini e a frantoi. Sono molto pochi i mulini a vento nella nostra regione, ci sono soprattutto mulini ad acqua che sono nelle valli laddove scorrono rivi e ruscelli e sono diventati nella storia naturalmente un presidio fondamentale per la vita di tutte le comunità locali. Iniziamo questo viaggio da Sassello nel Savonese con Franco Nativo, 1830, l'anno in cui fu aperto questo mulino ad acqua dove la popolazione andava storicamente a portare, a macinare le proprie farine. Allora sentiamo questa bellissima storia.
1: Amici, amici di Viaggio in Liguria, ben ritrovati. Guardate dove vi porta il Frank oggi. Siamo sul ponte medievale del Sassello. Sassello vi dice qualcosa? La terra degli amaretti, dei funghi, eccetera, eccetera, ma soprattutto un territorio meraviglioso. Prima bandiera arancione in Italia. Qui si parla di sostenibilità, qui si parla di tante attività che lavorano a chilometro zero, ma oggi parliamo di mulini o frantoi. E qui a Sassello ce n'è uno pazzesco, pensate, 1830, stiamo parlando di davvero tanti anni fa per un mulino incredibile, solo che io come al solito adesso devo trovarlo perché mi perdo sempre, vabbè, adesso prendo il telefono e metto il navigatore, vado. Ma io non vorrei dire, ma mi sa che probabilmente ho sbagliato leggermente strada. Ma dove sono finito? Ma dov'è sto mulino di Sassello? Ma dov'è? Forse l'ho trovato, perché non posso sbagliarmi. Mulino, c'è scritto mulino, speriamo sia qui. Certo. Posto incantevole, bellissimo, ma ci ho messo una vita. Mannaggia sti navigatori solitari. Altro che GPS, sono navigatori solitari, nel senso che vai da solo e ti perdi. Va bene, allora provo, vediamo un po' se c'è. È permesso? Vediamo un po', non apre nessuno. Com'è? Ah, eccoci!
2: Ciao
1: Franco, come
2: ciao.
1: Stai? Vieni.
2: Ma ti sei perso? Perché?
1: Ma mi sono perso, io non lo so, eppure mi ha detto che era talmente facile, sono entrato nei torrenti, mi sono perso tre trattori. Però finalmente
2: nell'entroterra,
1: che bello che è questo luogo. Allora, come stai?
2: Tutto bene.
1: Oggi
2: tutto
1: abbiamo
2: bene.
1: Una puntata speciale di Viaggio in Liguria dedicata ai mulini, ai frantoi, a quant'altro. Allora, tanto qui siamo in un posto particolare. Tanto cosa possiamo entrare
2: nell'anto?
1: Certo. Tanto qui, però già. Che meraviglia qua, qui vedo già, facciamolo un attimo vedere, qui c'è farina, c'è farro, c'è di tutto, o sbaglio?
2: Sì.

0: Quindi diciamo che è il paradiso del cereale, potremmo,
1: il paradiso del cereale
0: potremmo definirlo.
1: Allora pensate che stiamo parlando, adesso lo vedrete, di un mulino del 1840.
0: 30.
1: Non, 30 addirittura.
0: Ci hai un po' ringiovanito, ma va bene, dai, forse la pelle, no?
1: Forse la pelle. 1830, ragazzi, vuol dire che né io né te eravamo ancora nati.
0: No,
1: Senti, quindi quando si parla di mulini di questa categoria, si parla di Holstein, nel senso qualcosa davvero di importante. Allora, iniziamo un po' a farlo vedere, tanto ringrazio anche il nostro amico Maurizio che oggi ci dà una mano. Perché è davvero particolare questo mulino?
0: Innanzitutto partiamo dal funzionamento. Tutto quello che è qui dentro viene mosso attraverso l'acqua.
1: Giusto.
0: Quindi abbiamo una forza motrice, un'energia
1: naturale,
0: pulita, un'energia assolutamente rinnovabile. Quindi abbiamo appunto come energia noi usiamo l'acqua. Poi, altra particolarità, che poi è questa la vera cosa importante, okay, è con cosa viene schiacciato il cereale.
1: Giusto,
0: quindi,
1: te lo stavo chiedendo. Quindi?
0: E quindi a pietra.
1: Mamma mia, acqua e pietra, due elementi assolutamente naturali. Poi che meraviglia, tutti i movimenti, puleggi e quant'altro. Qui davvero è qualcosa che ti fa ritornare indietro nel tempo.
0: Sì, per quello che mi riguarda, dalla nascita, perché ovviamente...
1: Da padre e figlio?
0: Sì, sì.
1: O da nonno addirittura?
0: No, da trisnonno, quindi... Trisnonno, mio bisnonno che ho conosciuto e poi mio nonno che è stato un elemento importante e mio padre che ha portato avanti l'azienda.
1: Allora, iniziamo a dare un po' di movimento anche all'immagine, tanto chiedo al nostro amico Maurizio di far vedere, anche se noi veniamo inquadrati un po' meno, muovi così facciamo vedere anche un po' tutte le attrezzature. Adesso poi lo accenderemo anche, ma che cosa poi di particolare, al di là di quello che poi ovviamente può essere l'anno, parliamo veramente di tanti anni fa, perché ancora è funzionale e perché ancora avete creduto fortemente in questa struttura?
0: Perché, allora, vabbè, la macinatura a pietra, un po' trattata è un po' sottovalutata negli anni 70-80 a discapito dei mulini a cilindri, che quindi più produzione, quindi okay, industrializzazione, parliamo insomma di molti volumi, mm-hmm, e con qui dico anche Dio ringrazio l'industria, perché siamo 70 milioni, 60 milioni, bisogna da mangiare a tutti sicuramente, non mi prendo questa responsabilità con un mulino così. Però l'artigiano
1: è qui. Facciamo vedere un po', vai tranquillo Maurizio che noi parliamo, fai vedere. Prego.
0: L'artigiano qua può fare la differenza, l'artigiano chiaramente deve lavorare proprio in questo senso, quindi qualità, quindi attenzione al territorio e noi lì facciamo la differenza, abbiamo parecchi campi di nostra proprietà, ecco, comunque i cereali sono tutti di Sassello e dintorni, perché compriamo anche dai contadini locali ovviamente.
1: Quindi massima sostenibilità.
0: Ma assolutamente.
1: Allora
0: sì.
1: Senti, se volessimo un po' iniziare i famosi processi, li facciamo vedere così i nostri amici che ci seguono capiscono anche un po' come funziona.
0: Certo.
1: Poi li faremo
0: che sì,
1: anche ascoltare proprio insomma questo rumore straordinario che fa parte anche un po' delle tecniche del passato. Allora, prego, partiamo con
0: macina da mais e macina da grano, quindi abbiamo questa sezione, ad esempio per quello che riguarda il grano, il gruppo macina si chiama in italiano palmento.
1: Palmento.
0: Da lì il proverbio mangiare a quattro palmenti.
1: Ah, ecco, hai capito, okay, mi hai fatto vedere.
0: Sì, quindi mulini grandi con quattro gruppi macina. Il gruppo macina, chiaramente all'interno dello scatolotto di legno abbiamo due macine di pietra, una sopra l'altra, quella sotto sta ferma, quella sotto
1: invece
0: lavora, schiaccia.
1: Pazzesco.
0: Come un mortaio, no? Quindi io metto il grano, tutto quello che schiaccio, poi mi rimane in farina integrale.
1: Integrale, assolutamente. Per poi passare al prossimo processo.
0: Setacciamo, perché okay, a quel punto ovviamente abbiamo la farina integrale con la quale si può già fare X prodotti, ma la maggioranza dei prodotti ovviamente viene fatta con la farina bianca.
1: Iniziamo, così lo facciamo vedere, il setaccio.
0: Il setaccio
1: ecco
0: è questo.
1: Qua, viene Maurizio, grazie.
0: E
1: magari se apri così.
0: Certo, apriamo. Per dipingere una parete grande serve...
1: Ci vuole un grande pennello.
0: Un grande pennello. E allora, mentre i setacci normali sono di queste dimensioni...
1: Come l'avete?
0: Noi diciamo che hanno esagerato.
1: Mamma
0: e qui
1: mia.
0: Allora,
1: guarda che spettacolo,
0: qui
1: ragazzi,
0: abbiamo,
1: guardate che spettacolo, vieni così,
0: una sezione bene, come puoi vedere, una sezione esagonale,
1: sì,
0: quindi è un telaio esagonale con applicate diverse tele,
1: certo.
0: Più fini e più larghe. Quella maglia più larga lascia passare la crusca, la maglia più fine lascia passare la farina. Sulla base c'è una vite senza fine, una coclea, che tira in qua la farina. Quindi abbiamo la farina, abbiamo la semi integrale, abbiamo il farinaccio, abbiamo il cruschello, abbiamo la crusca.
1: Senti, questo è una

0: roba veramente meravigliosa.
1: E questo si chiama Buratto.
0: Buratto.
1: In italiano. Non è una carta dei tarocchi, ma bene. Ma
0: prossimo passaggio, subito dopo.
1: Il sacco o la madia.
0: E
1: perché,
0: allora, la madia.
1: Perché
0: qua.
1: Nella madia, ovviamente, si nasconde la farina. Mamma prendiamo mia. Una palezza.
0: Signora, l'oro bianco, guardalo, guardalo. Fallo vedere bene, Maurizio. Che spettacolo, guarda. Adesso
1: qui
0: lo
1: abbiamo.
0: Tiro fuori. Guarda, guarda, guarda, guarda.
1: Una farina che la vediamo un po' più burrosa, no? Come colore, un po' più giallina, un po' più crema. Proprio perché noi, per processo produttivo, la macina in pietra cosa fa? La macina in pietra va a scavare bene il cereale, quindi andiamo a raccogliere la farina anche vicino alla pelle, dove ci sono le parti più scure,
0: certo.
1: Le parti con meno proprietà, se parliamo di glutine e quant'altro,
0: certo.
1: Ma molto più saporite, un po' come la bistecca, no? Che è vicino all'osso.
0: Mamma mia, mi è fatta peccato non poterlo portare, insomma, il sapore ai nostri amici.
1: Magari con l'intelligenza artificiale
0: ce la faremo.
1: Riusciremo a portare il profumo.
0: E quando avviene il miracolo?
1: Il miracolo avviene poi dopo, nel senso che chiaramente qui noi, la nostra clientela è la massaia fondamentalmente.
0: Certo.
1: Abbiamo ristoranti specializzati, abbiamo alcune panetterie del posto che lavorano molto bene con le nostre farine. Però qua il miracolo avviene quando tu metti l'acqua, quando tu bagni la nostra farina e ti arriva subito al naso il profumo del cereale, quindi...
0: Perché poi noi siamo abituati ovviamente a concretizzarlo nel pane, va bene, tutto quello che vuoi, ma qui c'è molto molto di più. Mi dicevi che ci sono però persone che arrivano anche da fuori, insomma, Sassella.
1: Guarda,
0: sì,
1: noi sì, stiamo lavorando molto anche in questo senso, tantissima gente anche dalla Lombardia, dal Piemonte. E soprattutto diamo anche un servizio noi, il sabato mattina maciniamo per conto terzi, quindi anche chi avesse...
0: Capito. Giustamente, dice, vado lì e mi fa... Senti, iniziamo a parlare un po' degli ingranaggi che a me fanno impazzire, prego Maurizio.
1: Beh,
0: vai,
1: certo.
0: Quello che tanto con questo qua, come ti muovi veloce, no?
1: È molto... Il funzionamento alla fine è anche semplice, poi farlo funzionare è un altro discorso.
0: Sì, no, parla, che tanto noi stiamo guardando qua, vai.
1: Certo,
0: vai.
1: Il concetto è questo qua, che fuori, al di fuori di questo... Di questo muro abbiamo la ruota che poi vedremo dopo.
0: Okay.
1: Abbiamo la ruota, gira la ruota, come
0: gira
1: dicevamo.
0: La ruota.
1: Come dicevamo, è un funzionamento a 100% acqua, quindi on off. Gira la ruota, gira questo ingranaggio.
0: Okay.
1: Questo ingranaggio poi dà forza attraverso altri ingranaggi, pulegge, rinvii e quant'altro, alla pulitura del grano piano di sopra, ai due gruppi macina, al muratto. Si arriva ad avere forza per tutto, quindi sono tanti kilowatt poi in energia elettrica.
0: Senti, parlami un attimo di questo
1: attrezzo. questo è un attrezzo primordiale, ma ci serve perché noi, per mettere il sacco sulla macina, perché il sacco va messo sulla macina,
0: ma certo, perché proprio quelle persone, ecco, vedi, tanto facciamo vedere, guarda,
1: questo è un sacco di grano,
0: ok,
1: siamo sui 35-40 kg. Però almeno non lo devo prendere da terra, perché inizio a essere vecchietto anch'io, quindi...
0: Guarda, che bello, ragazzi.
1: E poi questo te lo metti sulla schiena.
0: Quanti chili sono?
1: Questi sono 35-40 kg.
0: Mamma mia, ragazzi, lascia bene che mi viene un mezzo infarto. Pazzesco, però è vero, questo te lo porta su, poi ce l'hai già.
1: Ce l'hai già schiena, sull'altezza schiena e riesci a arrivare sopra.
0: Mamma mia, che meraviglia.
1: Poi interessante, ad esempio, un'invenzione di mio nonno.
0: Questo ti volevo.
1: Questo elicoide, questo è un brevettino così.
0: Casalingo. Sempre funzionale.
1: Funzionale. Il grano dalla pulitura cade, no? Cade, che per la pulitura insomma, è un setaccio, niente di che è un setaccio delle spazzole che lo puliscono un po'.
0: Sì.
1: Cade, ma nasconde ancora al suo interno un qualcosa che passa nelle maglie dei setacci, ovvero la veccia. La veccia è un semino nero,
0: piccolino.
1: Ok, piccolino, che è grosso come il grano, quindi passa nelle maglie del setaccio, è anche un pochino più piccolo,
0: e poi
1: te lo ritrovi nel grano da macinare, ma la veccia dà un po' di amaro.
0: Che è quello che ti serve,
1: bisogna toglierla la veccia. La veccia noi la dobbiamo togliere.
0: E quindi con questo
1: qua cosa succede? Questo elicoide, il grano cadendo dall'alto, il grano che è più pesante cade al centro, la veccia che è più leggera gira nell'elicoide e viene espulsa.
0: Pazzesco.
1: Tu qua...
0: Hai capito? Una roba artigianale che però ha la sua funzione. Facciamolo vedere, guarda Mauri. Che roba, pazzesco.
1: Questa è naturale, male, però
0: tu la vai
1: a eliminare. Ha un cattivo gusto.
0: Ok. Va bene, adesso la magia, l'ulteriore magia è sentire il tutto in funzione. Allora, 3, 2, 1, andiamo ad ascoltare veramente questa magia.

0: profilo di una tecnologia che non vuole morire, un battito meccanico che batte davvero all'unisono con il cuore di chi lo custodisce. È un trionfo dell'ingegno umano, capace di trasformare la forza della natura in nutrimento e poesia. E poi ci sono quei gesti che non conoscono il tempo, quei gesti sapienti, ripetitivi, custoditi con amore e passione tra le mura di un vecchio mulino come questo. Lui è Rinaldo, il padre di Diego. 80 anni e non sentirli. Si porta sulle spalle ancora il peso di quei sacchi da 40 kg, un passo dopo l'altro, su per una scaletta ripida. Qui non c'è solo forza fisica, anzi, è una forza di una vita intera quella dedicata ad un'arte antica come questa.
1: Diego, senti, alla fine della favola io quando vado a fare queste cose le faccio anche perché so che poi ci scappa sempre qualche cosa, non so, un regalino, una roba e l'altra. Allora qui, alla fine?
2: Ma guarda, se vuoi, qua ci scappa questa. Beh, la cappetta? Tranquillo.
1: Ma come?
2: Metti la cappetta.
1: Ma come la cappetta?
2: Ti faccio portare su, guarda, 4 sacchi da 40 kg su Migrano, come ha fatto mio padre, che insomma, se l'ha fatto lui. C'ha quasi 80 anni.
1: No, è vero, per l'amor di Dio, ma lui c'ha una forza.
2: E io ho capito. Fai così, te li prendo a 35 kg, va bene?
1: 35?
2: Sì, 4.
1: A 4?
2: 4.
1: E li porto su?
2: E li porti su.
1: E poi ci scappa forse qualcosa?
2: E poi ce ne scappano altri 4 dopo mezz'ora.
1: Ah, ho capito, va bene. Ok, vabbè, allora tanto vi preparo di questo. Ok, senti, no, facciamo solo la finta che esco con uno però, Visto tanto è abbastanza leggero, dai. Sì, dovrei farlo. Vado. Vai. Hai capito com'è qua? E lei ride. E io sono qua, hai capito? Vabbè, fammelo portare su, va. Ma poi ci scappa qualcosa?
2: Altri 4.
0: Ma prima di lasciare questo splendido territorio e la bella Sassello, mi lascio rapire dalla bellezza della foresta regionale Deiva. E nel frattempo provo anche a vedere se troverò 2 funghi. Del resto siamo nella patria dei miceti. Piccolo promemoria, visto che la foresta della Deiva è un'area protetta e il territorio è regolamentato in modo molto preciso, assicuratevi sempre di avere con voi il tesserino del consorzio locale.
1: I funghi, siamo a Sassello.
3: Ma non lo sai che i funghi nascono in fine agosto, i primi di settembre, con le prime piogge, l'umidità.
1: Ma quindi niente.
3: Cose basilari, frank.
1: Ma non ne faccio una giusta, non ci vengo più, guarda, non ci vengo più.
0: E vabbè, anche se non ho trovato dei funghi, ho trovato la bellezza di questo territorio. Noi ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Un saluto dal Frank.

Da Savona ci spostiamo in provincia della Spezia, siamo nel comune di Carro. In questa zona ci sono ben 17 mulini della tradizione, laddove le persone della zona andavano a portare a macinare sia le castagne sia il mais. Con Emanuela Cavallo siamo andate a vedere all'interno, con tutti i suoi macchinari, il mulino del Travo.

nel cuore della Val di Vara, a carro, alla scoperta di un antico mulino. Possiamo dire che forse è uno dei più antichi di questa valle, che pensate ne contava 17. Sono con Silvia e con Maurizio che ci mostrano il loro tesoro, perché in qualche modo anche il recupero di questo mulino è parte di un progetto che dona una tradizione, una storia all'intera vallata, anzi possiamo dire dona e recupera una vera e propria storia, una cultura. Abbiamo detto, Maurizio, 17 mulini,

0: il castagno, che sicuramente era il cibo di queste valli, ma non solo. E c'è un mulino proprio che addirittura sulla porta, che anno viene citato?
1: 1690, questo è probabilmente uno dei primi mulini che sono stati costruiti qua in zona. Qui erano presenti 5 di quei famosi 17 mulini che sono presenti in tutto il comune, infatti questa era chiamata Valle dei Mulini, e avevano la particolarità di funzionare in cascata, quindi lo scarico dell'acqua di uno alimentava il mulino più a valle. Quindi una volta, diciamo, le persone di queste vallate lavoravano, diciamo, in comunità e in comune accordo, e questa era una cosa molto bella.
0: Mi raccontavi che non c'erano però solo le castagne, ma anche il grano.
1: C'era soprattutto il mais e anche un po' di grano, ma infatti questo mulino qua ha due macine, una per i cereali e una per le castagne. Ma molti di quei 17 mulini invece avevano solamente una macina, che era dedicata esclusivamente alle castagne, che era il prodotto che si macinava di più a quei tempi.
0: Era un mulino di famiglia, è stato un progetto complesso recuperarlo. Oggi rivive grazie alla vostra volontà, alla vostra cura, al vostro amore anche per questo territorio. E tra l'altro si realizzano qua diverse attività anche educative.
2: Sì, vengono studenti, bambini, vengono a visitare scuole, classi intere, con gli insegnanti e famiglie che portano i bambini o anche i non bambini, anche adulti, che vogliono rievocare i tempi andati e si ricordano magari il lavoro dei nonni quando erano bambini loro.
0: Ecco, perché per i bambini è sicuramente molto affascinante vedere un mulino in funzione, vedere e capire come si produce la farina di castagne, la farina di mais. Ma abbiamo detto che appunto all'ingresso è riportato su una bella piastra di ardesia la data 1690, e logicamente la chiave non può essere da meno.
1: Sì, questa è la chiave originale, anche se è stata un po' rattoppata, la chiave originale di questo mulino, che l'abbiamo conservata come maggior parte delle strutture che sono qua all'interno.
0: E allora, Maurizio, anche noi entriamo nel vostro mulino.
1: Ecco, adesso entriamo nel mulino. Il mulino ha due macine, questa è quella dei cereali, quella è quella delle castagne. È azionata da degli ingranaggi ancora originali, che venivano a loro volta azionati dalla ruota che è all'esterno, che veniva messa in moto con l'acqua del torrente Trava. Quello era il bancale dove poi si metteva la farina di castagne. Questo bancale conteneva circa 10 quintali e serviva per sostentare tutta una famiglia mediamente di 6-7 persone. Queste sono le due macine, sono macine di pietra arenaria, questa era una macina da castagne, pesano circa 450 kg l'una e sono state scolpite interamente a mano, quindi un tempo riuscivano a fare anche dei lavori che oggigiorno sarebbero quasi impensabili. C'è un bedale, un canale che deriva l'acqua dal torrente Travo, che tramite un sistema di chiuse veniva azionato e portava l'acqua alla ruota. Quando si doveva far partire il mulino si azionava una leva che è presente là sul muro. Questa faceva andare l'acqua dentro la ruota si riempivano le cassette d'acqua della ruota e per il peso dell'acqua la ruota andava in rotazione e metteva in rotazione gli ingranaggi e di conseguenza anche le macine. La ruota in questo momento è ferma perché c'è anche scarsità d'acqua e c'è anche scarsità di materiale da macinare. Il mulino lavora soprattutto d'inverno, quando c'è molta acqua e c'è molto materiale da macinare, soprattutto le castagne. Durante il lavoro di ristrutturazione abbiamo scoperto due gallerie sotterranee che un anziano del paese mi ha raccontato che in quelle gallerie, in tempo di guerra, quindi parliamo del 43-45, c'erano nascosti partigiani e renitenti alla leva. Questa è stata una zona, diciamo, dove la resistenza è stata molto forte, ci sono state anche diverse battaglie e abbiamo ritrovato appunto una traccia storica di tutto questo. Diciamo che la prima volta che siamo entrati qua dentro è stata un'esperienza quasi scioccante, in quanto l'acqua del tetto mai arrivava qua al piano delle macine, e abbiamo capito che ormai questo mulino ormai la durava più per poco se non avessimo messo mano alla struttura. Allora brevemente abbiamo cercato di acquisirne la proprietà e abbiamo cominciato la ristrutturazione. Chiaramente la ristrutturazione non è stata una cosa facile, perché qui si è stato di ristrutturare un manufatto di 300 anni fa con delle attrezzature

0: attrezzature molto vecchie e ci volevano anche delle persone che sapessero mettere le mani in un mulino, perché non è facile andare a mettere le mani in un vecchio ingranaggio, in vecchie macine. Fortunatamente li abbiamo trovati, degli artigiani qua della zona, che hanno smontato praticamente tutto perché il mulino era completamente inchiodato, fermo, e siamo riusciti a ripartire con tutte le vecchie attrezzature di una volta, senza sostituire praticamente nulla. E questo è stato veramente una gioia, riuscire a poter preservare il mulino nella sua interezza. Qui la gente sostanzialmente, ma parliamo di 70 anni fa, quindi dell'immediato dopoguerra, qui in inverno si viveva sostanzialmente con la farina di castagna, perché c'era ben poco altro da mangiare, quindi la castagna è stata un prodotto che era basilare per la sopravvivenza delle persone in queste vallate. Questo era un piccolo borgo che comunque era abitato da una ventina di persone, forse anche più, fino al 1960. Poi mano a mano la gente è andata via ed è rimasta solamente una famiglia di due persone. All'inizio della strada per accedere a questo borgo c'è questo edificio molto vecchio che ha rappresentato un po' un mistero per molti anni, perché non si sapeva esattamente cosa fosse. Poi recentemente, circa un anno fa, una studiosa mi ha portato un progetto originale del 1903, dove parlava che di qua sarebbe dovuto passare il treno che da Chiavari andava verso Parma, e quello probabilmente doveva essere un laboratorio, un marmorificio, dove chi l'ha costruito, approfittando del passaggio del treno, aveva approfittato per sfruttare un filone di marmo che è lungo il torrente e il treno per poter trasportare il materiale lavorato. Ecco, in quel bancone lì veniva stipata la farina di castagne, e la particolarità che aveva è che la farina di castagna, se viene lasciata all'aria, tende ad irrancidire. E visto che a quei tempi non c'erano frigoriferi, ovviamente non c'era possibilità diversa, hanno studiato il modo per poterla preservare, cioè con questa praticamente la schiacciavano, toglievano tutta l'aria, la compattavano e la farina riusciva a preservarsi. Al limite irrancidiva solamente il pelo di farina che è in alto, che quella veniva scartata e veniva data ai maiali. Poi una volta qua dentro c'era la massaia, quando veniva a prendere la farina c'era proprio una picchettina che serviva per spaccare questa farina raggrumata, la passavano nel setaccio e la utilizzavano come farina fresca.
1: Un'altra particolarità scoperta durante i lavori di pulizia del locale è stata la data del mulino, e abbiamo trovato incisa su questa colonna portante 1690. Questa è stata una meraviglia che è stata per me, perché non pensavo mai, avevo una luce da cantiere che inquadrava e ho visto questi numeri. In un mulino non può mancare una cucina. Vi porto a vedere. Ecco qua. Questo è, come vedete, un'antica cucina, un ronfò, dove era presente la campana, che è questo coperchio in ghisa, una zona dove veniva fatta bollire l'acqua, che poteva sempre servire in qualsiasi occasione. Si faceva il fuoco di sotto, con questi anelli le pentole non correvano il rischio di cadere di sotto. L'acqua calda serviva sempre. E poi qui cucinavano, facevano un po' di tutto, facevano le torte di verdura, facevano i polpettoni, facevano il pane martino, che era il pane fatto con la farina di castagne e il frumento. Facevano anche le pagnottelle, le schiacciatine col mais, perché qui si coltivava anche tanto mais. Sotto la campana, alla domenica, facevano anche una cucina povera. Preparavano quel po' di carne che allevavano. Qui allevavano i polli, razzolavano nei prati. Quindi sotto la campana venivano cucinate anche le carni bianche. Ci sono ancora gli attrezzi di una volta, la pala che posso... I testi per fare i testaroli, i testetti, questi sono proprio vecchi perché sono tutti stati trovati sotto le ceneri. Un mulino per una famiglia significava anche poter mangiare, perché comunque il mugnaio faceva anche lo scambio della farina che gli portavano la materia prima da macinare, e appunto in cambio otteneva questa farina che poteva utilizzare per la sua famiglia o addirittura la poteva rivendere. E poi appunto avevano tutto qua, perché potevano cucinare quello che avevano nei campi.

0: c'era l'acqua del fiume che bagnava e irrigava, quindi acqua garantita tutto l'anno, e una famiglia aveva un ottimo sostentamento in questi posti, in questi prati.
1: Si potrebbe aggiungere un altro punto, un altro luogo da scoprire per concludere questo ecosistema economico che era anche il mulino nella Val di Vara, ossia l'essiccatoio, che tra l'altro avete proprio recuperato.
2: Sì, esatto, anche questo è un piccolo locale che è inserito all'interno del castagneto, che abbiamo recuperato e praticamente funziona ancora, e funziona come funzionava una volta. Quindi si veniva riempito con le castagne ad ottobre, e a novembre veniva acceso il fuoco libero a piano terra per essiccare le castagne lungo tutto il mese.
1: Quindi noi abbiamo un altro appuntamento a novembre per capire direttamente l'attività di un essiccatoio recuperato, ma non è l'unico appuntamento, vero Silvia?
0: Sì, ci sarà anche l'inaugurazione del Museo della Castagna e della Castagnicoltura, che sarà un museo itinerante, chiamiamolo, perché ci saranno le visite che collegheranno l'essiccatoio al mulino e tutto, diciamo, il percorso che viene fatto dalla coltivazione del castagno fino ad ottenere la farina di castagne.
1: Non è solo una storia antica, perché io lì vedo un riconoscimento che è una farina nella modernità, cioè nell'attualità. È il premio nazionale della migliore farina di castagno. Quanta soddisfazione c'è?
0: Tanta soddisfazione, perché il lavoro è duro, è molto impegnativo, è molto lungo ed è un lavoro di precisione anche, perché le castagne devono essere pulite bene, devono essere essiccate molto bene e poi il mulino deve lavorare bene anche per ottenere un'ottima farina.
1: Allora, noi torniamo con anche una promessa nell'autunno e poi tifiamo la farina di castagne del mulino del Trabo di Carro.

0: Terza tappa del nostro viaggio in Liguria tra mulini e frantoi è quella nell'entroterra del Tiguglio, Valle dei Berissi, altrimenti detta Valle dei Mulini. Siamo nell'entroterra di Lavagna e qui parte una bellissima passeggiata che ora percorriamo con Elisabetta Biancalani, che arriva fino a un mulino dove si portavano appunto i propri prodotti, i propri materiali già nell'antichità, un mulino molto antico.
1: Viaggio in Liguria per quanto riguarda la zona del Tiguglio vi porta a scoprire in questo paesaggio veramente bucolico la Valle dei Mulini, che si trova tra Lavagna e Cogorno. Siamo nel primissimo entroterra vicino al mare, vedete l'albero di ciliegio, sotto c'è un ponticello, qua sotto un archetto che ci introduce in una camminata appunto tra mulini, ma anche attraverso le cave di Ardesia, che un tempo erano le padrone in questa zona. Intanto saluto i miei ospiti, Enone Lloyd dell'associazione Pietre Parlanti, che abbiamo già conosciuto, e Luca Garibaldo, che poi ci parlerà di un itinerario attraverso non solo queste zone ma anche altre zone qui vicine. Enone, partiamo da qua, che si chiama proprio la Via dei Mulini.
2: Sì, è Valle dei Berissi sempre, questa sul fiume Fravaga, è un posto meraviglioso, molto, cioè pieno di attività nel passato, e questa zona qua che lo chiamano Chighina, ma in realtà ha un nome antica che adesso non mi ricordo purtroppo, e

0: Andremo giù proprio lungo il fiume, che questa parte qua è proprio sul fiume. E infatti d'inverno non si può probabilmente farla perché si alluviona un po'. Ma adesso in questo periodo qua è bellissimo.
1: Veramente, uccellini a fare da sfondo, le campane che suonano in una vicina chiesa ogni ora e poi appunto lo scorrere dell'acqua. Partiamo allora! La nostra passeggiata riparte da sotto questo bellissimo ciliegio, con le ciliegie appunto che stanno maturando, sopra questo ponticello che attraversa appunto il corso d'acqua che vedete qua sotto, che era pane quotidiano un tempo veramente proprio per i mulini. E Enone, partiamo in questa passeggiata insieme a Luca, raccontami un po' cosa succedeva qua e in quale epoca.
0: Tante epoche, perché questa è anche medievale, questa vallata molto antica. E in effetti gli studiosi ultimamente hanno fatto anche una bella ricerca, perché era molto particolare questa vallata, e non solo per Lavagna ma anche per Cogorno, perché la quantità di acqua che riuscivano a prendere dal massiccio sopra permetteva di avere tanti mulini frantoi lungo questa vallata.
1: Quanti ce ne saranno stati di mulini?
0: Qua io ho contato 13.
1: 13?
0: Sì, però forse non è proprio...
1: Il numero esatto, ma rende un po' l'idea, la dimensione
0: certamente
1: di tutto questo.
0: Frantoi e mulini, sì.
1: Curioso, si trova anche qualche palmetta. Questa qua è una mulattiera, possiamo definirla, un
0: sì,
1: sentiero fatto di ciappe d'ardesia, come venivano fatti un tempo, che si è conservato. Ovviamente c'è un po' di vegetazione, ma come potrete immaginare è difficilissimo tenere in perfetta pulizia sentieri come questo, che si snodano per lunghi percorsi.
0: E sono proprio le pedonali lastricate di Ardesia, che erano pulitissime, e le donne, le portatrici e le persone che lavoravano giravano tutti a piedi nudi.
1: Addirittura?
0: Sì, per far capire come erano tenuti bene.
1: Ecco, ricordiamo le portatrici d'Ardesia cosa facevano?
0: Povere donne, che erano le mogli, madre, figlie, sorelle del cavatore, quindi diventava ogni piccolo... dove lavoravano era anche una cosa familiare.
1: E loro praticamente che ruolo avevano?
0: Le donne caricavano i pezzi di adesia già semi lavorati o addirittura lavorati bene.
1: In loco
0: intorno alla cava.
1: Ok.
0: E poi caricavano sulla testa con un fazzoletto che le riparava un po' la testa dal peso, del sporco forse, e se erano più grandi andavano a braccetto in due, in quattro e in sei.
1: Sì. E scendevano e portavano questa ardesia fino al mare?
0: Sì, con tutte anche le scalette. Mi dicevano che se qualcuno scivolava e perdeva il carico che aveva sulla testa, correvano tutti a vedere se era ancora intatto, perché quella donna lì non sarebbe stato pagato. Doveva portarla dalla cava al magazzino o leudo o barche dove caricava, e caricarle o depositarle dentro il magazzino. Così era finito un viaggio, e dovevano fare 3 o 4 al giorno.
1: In una altitudine di 100, 200, 300 metri dal mare?
0: Ah sì, 6 chilometri scendevano giù dall'alto.
1: E quando risalivano però non sprecavano mica tempo?
0: No, portavano a mangiare ai loro uomini e anche sferruzzavano perché la lana facevano proprio le calze e le cose per la famiglia. Non si fermavano mai. E a volte partorivano addirittura sul...
1: Ma veramente?
0: Sì.
1: Pensate un po'. Qua vediamo appoggiate ai muretti a secco che... si sono comunque abbastanza mantenuti in questa zona, nonostante alcune terrazze ormai siano, diciamo così, abbandonate. Chissà questi.
0: Una botte enorme,
1: esatto.
0: Di cui purtroppo non c'è più la botte, anche se ne ho trovati ancora in terra. E guarda che dimensione.
1: Veramente.

0: invece, pensate botti di queste dimensioni, perché qua appunto oltre ai mulini c'erano, come abbiamo avuto modo di dire, anche le cave di ardesia, che noi siamo abituati a ricondurre esclusivamente alla zona della Val Fontanabuona, mentre in realtà non è così. Qua c'è un po' di vite?
1: Sì, vite ovunque c'era, perché avendo l'acqua c'erano sempre le vite che producevano un vino pessimo, però molto zuccherino, che pare che era prediletto dai cavatori perché gli dava energia, e siccome lavoravano proprio a tetto, quindi tutto il polvere di ardesia scendeva proprio dentro le loro bocche, e gli sembrava che aiutasse un po' di più dell'acqua.
0: Ah, ok. Pensate che tutti questi percorsi appunto venivano fatti con lastre d'ardesia sulla testa, che pesavano tanti chili, e anche con la paura di cadere, come diceva Enone, di romperle. Qua sotto continua a scorrere il corso d'acqua, qua c'è una pendenza maggiore, si inizia a scendere.
1: Sì, ci sono anche i salti che sono bellissimi, cioè il fiume, anche lì l'uomo del passato ha lavorato in modo che l'acqua fosse in qualche modo fermato, rallentato dai salti, perché quando avviene tanta acqua come viene d'inverno, è incredibile la quantità di acqua che passa di qua, quindi è giusto che sia bloccato, se no non sarebbe arrivato a lavagna rovinando tutti.
0: Questo qua poteva essere un mulino?
1: Questo era un mulino, ah, con okay. La cava dietro, che in effetti addirittura aveva anche lì l'acqua dentro, che usavano per fare un'ultima molitura d'estate quando c'era poca acqua.
0: Mulini di cosa?
1: Tutte le farine, castagno, perché dove c'erano le olive, d'accordo, c'erano i frantoi per le olive, ma poi si dovevo prendere la farina dei castagni, dei ceci, come si chiama, mais, e tutte le farine antiche.
0: Ma anche qua si coltivavano quei prodotti?
1: Tutti intorno, sì.
0: Pensate un po', già è stranissimo, sì. Immaginare il grano. Siamo andati a vedere altro.
1: Questi sono pezzi ancora guarda, di dimensione.
0: Che cioè, bello.
1: Guarda questa.
0: Bellissimo, veramente. Ora ci abitano dei privati, immagino.
1: E queste sono le ciappe, vedi, lavorate così. Penso i lapicini che li speccavano, li creavano qui. Qui c'è la ruota, l'acqua.
0: Che meraviglia, eh? Io sarà che amo questi ambienti di campagna anche nel loro caos e disordine, però rendono proprio l'idea. Proseguiamo con questi bellissimi scorci sopra il corso d'acqua. Luca Garibaldo, c'è un percorso che attraversa un po' tutta la zona del Tigullio e non solo, in cui con una nuova associazione, la possiamo chiamare, le persone che vogliono visitare questi luoghi si possono orientare. Ci sono tantissimi segni che indicano quale zone.
2: E noi raccontiamo questa cartina come se fosse una scatola di cioccolatini, perché ci piace pensare di invitare le persone che non conoscono il Tigullio e il Levante Ligure, ma anche quelle che lo conoscono, di scoprire quanti luoghi di valore culturale e ambientale abbia il nostro territorio, una densità davvero strepitosa. La Valle dei Berissi è un esempio di queste. Oggi ci troviamo in questa giornata d'estate, molto calda, ma qui nella valle tutto sommato è fresca.
0: Sì, è vero.
2: Si sta bene, stiamo facendo un'esperienza di turismo sostenibile outdoor. Cosa vuol dire? Stiamo conoscendo il territorio, stiamo imparando la sua storia e quindi ci stiamo affezionando a questo luogo e nel frattempo stiamo facendo un'esperienza che fa bene a noi stessi, diciamo così. Quindi fa bene all'ambiente, ma fa bene anche a noi, che non fa male.
0: Ecco, l'avete chiamata Bricchi de Ma, che in dialetto vuol dire brichi, vuol dire andare nei brichi, vuol dire andare in campagna, nell'entroterra, no? Di mare. In una sorta di museo?
2: Sì, allora sì, noi lo chiamiamo Parco Museo Tigullio, ecco. E Levante Ligure. A volte questo fa sorridere perché le persone ci chiedono: sì, vabbè, ma dov'è che possiamo venire a visitare la sede del museo? E noi raccontiamo: beh, eccoci immersi nella sede del museo, non abbiamo bisogno di avere quattro mura, questo è un immaginario che abbiamo noi nella testa.
0: È un museo diffuso nella natura.
2: È un museo diffuso.

0: nella natura e nella cultura, perché questo sentiero che stiamo percorrendo, questa via lastricata che stiamo percorrendo, in realtà racconta di questa dimensione, di questo rapporto tra uomo e natura, e quindi di questa relazione in cui l'uomo interviene e costruisce opere sulla natura rimanendo in rapporto con lei. Guarda che meraviglioso mulino alla nostra destra.
1: Allora, questa è una tipica, struttura che ricorda appunto quello che erano i vecchi mulini. Se ne trovano diversi in questo percorso enone. Cosa vediamo qua dentro? Vediamo ancora dei resti.
2: Sì,
1: una ruota.
2: Questa è molto antica, con tutte le mole antiche ancora appoggiate, perché lontano non potevano portare, erano pesanti. Era due piani, si vede candele con le bugie.
1: Cosa vuol dire le candele con le bugie?
2: Sì. E non so quanto sia vecchio questa, però so che ci sono tanti che sono medievali, quindi potrebbe essere. Questo è dismesso così, temo che forse quando hanno messo una tassa sulla muratura, le più piccole, cioè magari un proprietario che non gli conveniva metterla su una più piccola, l'ha messa su quella grande se l'aveva, o se non l'aveva, non l'ha messa e ha smesso di lavorare perché non poteva più.
1: Ok, proseguiamo. Bello scorcio enone qua, vero?
2: Sì, bellissimo.
1: Ci sono i salti nelle rocce del corso d'acqua che scorre.
2: Le antiche mura che tenevano il fiume. E sopra addirittura c'è tutta una cava importantissima, sfruttata fino agli anni 1880 e poi ristruttata negli anni 30. E adesso la vedremo anche tutta la scagliaia, cioè pezzi proprio che tiravano fuori mentre cercavano i pezzi buoni, che viene giù addirittura fino al fiume.
1: Qua c'è una temperatura meravigliosa, per dire che anche in estate, quando fa molto caldo, si alternano punti dove fa più caldo al sole e punti invece dove all'ombra si trova veramente ristoro. Incredibile, oggi c'è la vegetazione che ricopre tutto questo, ma era in certi punti veramente un muro costruito a secco, come vediamo da quel lato, ma anche da questo, peraltro.
2: Lì c'è la scagliaia.
1: Si vede un po' meglio. Ecco, la scagliaia, dove venivano buttate le...
2: C'è un ingresso di una cava proprio sopra e si buttava fuori per riuscire a fare le strade sottoterra, proprio per lavorare. E tiravano fuori con il paniere questa quantità di pezzeggetti proprio di adesia non utilizzati.
1: Non dimentichiamo che fiumettini come questo, ruscelletti come questo, in estate possono essere usati anche se c'è sufficiente acqua per farsi un bagno. Invece che in mare, un bagno nell'acqua dolce, non sarà altissima, dipenderà da quanto è piovuto, però sicuramente sono scorci da godere, come raccontava Paolo, e da vivere in modo sostenibile e rilassante. Allora ci rivediamo adesso dalla cava. Qua il camminamento ha una variabile rispetto a prima, nel senso che le ardesie sono messe non a faccia in su come nell'altro tratto di sentiero, ma sono messe in modo perpendicolare,
3: taglio.
1: Non so come
3: di taglio.
1: Dire. Di taglio, perché?
2: È perché così era molto più
1: resistente.
2: L'acqua e il peso dell'acqua che veniva su d'inverno li pressava sempre di più, ed era un sistema proprio vicino all'acqua che si usava.
3: È anche un trucco per aumentare la presa del piede su terreni che sono scivolosi.
1: Ah, ecco, bello. Ma questo fresco mi sembra di essere arrivati all'altezza di un frigorifero.
2: Sì, è una cava antichissima con un bellissimo ingresso a arcate, tre o quattro.
1: Io vorrei rendere l'idea ai nostri telespettatori. Sembra di entrare veramente in un frigorifero,
2: sì.
1: Perché sappiamo che all'interno delle cave la temperatura più o meno è costante, forse sui 14 gradi,
2: sì, esatto.
1: Se non ricordo male, quindi passiamo da all'ombra saranno 27-28 gradi, al sole saranno più di 30, e qua percorrendo questi pochi passi si sente invece la temperatura dei 14 gradi. Lì forse c'è dell'acqua.
2: Acqua. Sì.
1: Acqua.
2: Guarda come è tenuto l'ingresso.

0: bellissimo, bellissimo, quello lì era per sostenere appunto la parete di sopra che non crollasse, e pensate che si avventuravano dentro per estrarre la, l'ardesia.
1: E più freddo senti fuori, vuol dire più profonde erano le gallerie.
0: E scavavano tutto a mano, ovviamente.
1: Sì, tutto a mano. Questi sono antichissimi.
0: Chissà da quanto è che è fermo. Questi
1: sicuramente... Questi sono del 700.
0: Bellissimo. Direi. Anche il muro sopra, che si è mantenuto benissimo. Abbiamo visto gli archi, ma vedete anche il muretto a secco. E pensate veramente che di cave come questa è cosparsa tutta la zona. È vero?
1: È pieno. È
0: piena.
1: Sì.
0: Bene, io vi ringrazio per questo viaggio che è stato veramente, veramente bucolico, e vi ricordo che siamo a pochissimi passi dal mare, da Lavagna, ad arrivare da dove noi siamo partiti, motorino, auto, una decina di minuti a dir tanto, salendo verso Santa Giulia, quindi grazie, e tutto si può trovare anche appunto nella vostra associazione Bricchi de Ma per le mappe e tutto quanto. Grazie da Viaggio in Liguria.
1: Grazie a voi, ciao.

Un tuffo nella storia, andiamo nell'Imperiese, siamo nel comune di Prelà, andiamo a visitare un mulino, pensate, che è originario del Settecento e dunque ne sentiamo la storia. Si tratta di un frantoio ad acqua grazie alla nostra Alessandra Boero che è stata al suo interno.

0: A Molini di Prelà, borgata a San Giacinto, un tuffo davvero nella storia. Nel passato mi accompagna lo storico, conosciutissimo qui in Alta Valprino, ma non solo, Natalino Trincheri. Allora, tutti i passaggi dell'olio, di come si realizza l'olio, ma una volta, perché qui siamo in un esempio conservato, mi dicevi prima, Natalino, in maniera egregia, in un frantoio ad acqua, ma adesso chiaramente spiegherai tutte quelle che sono le differenze.
1: Sì. Dunque, sostanzialmente bisogna partire con questo tipo di discorso. Diciamo che nel nostro dialetto il termine frantoio si traduce con mulino, quindi. In italiano definisce quello della farina, il mulino del grano, diciamo. Il frantoio definisce quello, il frantoio per le olive. Qui da noi invece si chiama mulino. Perché questo? Perché in moltissimi casi nello stesso edificio c'erano due distinti macchinari che facevano e l'una e l'altra cosa. Tant'è che in Valle Impero il frantoio è nominato Gumbu, pare gli storici lo fanno derivare da kombos, dal greco kombos, che vuol dire fasciare, perché primordialmente si macinava la pasta delle olive, si fasciava dentro una stoffa e poi ci si metteva una pietra sopra perché si schiacciasse e rilasciasse il suo contenuto. Quindi Gumbu in Valle Impero e qui da noi Murin. Nella zona del Ventimigliese invece si chiama Defissio, che pare sia quello che è rimasto del pomposo nome Edificium ad Oleum, edificio per l'olio, e è rimasto poi nel latino tardo, è rimasto questo Defissio. E che ancora oggi molta gente di dolce acqua a vagua o Defissio a fome franze e rive. Bisogna subito spiegare che ci sono due tipi di frantoio antichi. Uno è il frantoio cosiddetto energia idraulica, che è questo qui dove noi ci troviamo.

e che di solito appunto si trovano lungo i corsi d'acqua, dove era possibile fare una vialera, prendere l'acqua del torrente e incanalarla fino al frantoio, e poi faceva girare questo, quello che in dialetto si chiama uriassu, la ruota esterna del frantoio, e l'acqua cadendo nelle vaschette gli impone questo movimento e se ne ricava energia idraulica. In questo frantoio l'energia idraulica viene trasportata all'interno. Io adesso mi muovo come se potessi farvelo vedere con le immagini, però le olive arrivavano al piano di sopra e attraverso una canala di legno venivano convogliate dentro a pilla. E poi vi spiego un attimo, la macina nel dialetto si chiama pilla, che è lo stesso termine che si usa anche per il pilone di un ponte. Diciamo appunto che c'erano due tipologie di frantoio. Una era quella del frantoio che andava a energia idraulica, e voi pensate che a Dolcedo nel 1860 c'erano 119, adesso qui siamo a Prelà, siamo in due stati addirittura diversi, perché Prelà era con i Savoia e Dolcedo era con i Genovesi, c'era una linea di confine, però poco importa, diciamo che il tipo di lavorazione era quello. A Dolcedo nel 1860 c'erano 119 frantoi da olive. Di questi 119, soltanto una trentina erano lungo i corsi d'acqua e potevano utilizzare l'energia idraulica. Gli altri erano i cosiddetti frantoi a sangue, perché si bendava un animale che poteva essere un asino, una mula, si bendava perché non gli venisse il capogiro, e poi al centro della sala di frangitura c'era la pilla, la macina, con una sbarra, e veniva assicurato l'animale a questa sbarra, e girando, questa macina frangeva le olive. E poi il procedimento è uguale per la torchiatura, ma è quella della molitura che è diversa. Sostanzialmente bisogna spiegare che la macina è formata da sostanzialmente tre elementi. Una è la vasca, come questa qui sulla quale noi siamo seduti in questo momento, che è formata da pietre che hanno questa forma, e è un circolo, diciamo, alto più o meno 40-50 centimetri, e sulla base di questa vasca c'è una pietra rotonda che si chiama giassu nel dialetto, giassu. Giassu determina sia questa cosa qui, questa pietra qui, e anche la lettiera che si metteva nella stalla sotto gli animali. Vado in campagna a raccattare foglie per far giassu, per fare la lettiera ai conigli, alla capra, alla mucca o quello che è. Quindi lo stesso termine, e deriva dal latino iacere, giacere, perché su questa pietra giace la macina. La macina, che sta in verticale, era fatta in pietra locale, che poteva essere in colombino o in avregu, che erano le due pietre più dure che c'erano qui da noi. Venivano scalpellati questi grossi dischi e se io vi parlo di un formaggio, voi immaginate, il formaggio ha due facce, una parte inferiore, una parte superiore, e quella che è tutta intorno nel formaggio si chiama scalzo. In una macina lo scalzo è la parte che deve mordere le olive sul fondo, diciamo, sul giasso, e veniva ogni 2-3 anni, a seconda dell'uso che se ne faceva, doveva essere martellata da un abile scalpellino che abilmente doveva fare dei piccoli buchi nello scalzo della macina, in modo che questa potesse mordere meglio le olive e schiacciarle per ridurle in polpa. Quindi abbiamo visto ujassu, che è la base, aröa da ocribio, aröa da pilla, e poi la ruota, diciamo, proprio quella che serviva per schiacciare le olive. Una volta che le olive venivano ridotte in polpa, venivano ridotte in olive macinate, che era una miscela di polpa, pellicina delle olive e

0: noccioli tritati, veniva poi inserita negli spurtin. Però prima di inserirla negli spurtin, vedete, se diciamo ustrento, che sarebbe il torchio, è là e è a 4 metri di distanza dalla macina, se io riempio gli spurtin qui e poi vado con lo spurtin pieno là, lascio tutta la striscia di olio per terra, e questo era impensabile. Quindi era necessario usare uno strumento che era rivestito di banda stagnata, era di legno con 4 ruote, ma rivestito di banda stagnata, e con una zappa molto larga che si chiamava sappa bai, prendevano la pasta delle olive macinata dentro la macina, e a palate si accostava questo qui alla macina e si ubarastru, questo si chiama nel dialetto, e veniva riempito di questa pasta. Dopodiché si faceva camminare fino nelle vicinanze della pressa e poi si procedeva a riempire gli spurtin. Gli spurtin, o fiscoli in italiano, sono questi qui. Sono una sorta di grossi dischi che erano fatti di corda di canapa, che erano fatti anche di foglie di un'erba palustre, e questi spurtin naturalmente lasciavano uscire dalla loro trama, che non è poi così fitta, lasciavano uscire sia l'olio che poi in seconda battuta anche la miscela di acqua di vegetazione e olio, che poi veniva separata con l'aggiunta di acqua calda, e l'olio andava a galla e un abile frantoiano doveva saperlo separare, prenderlo senza andare troppo a fondo e quindi prendere anche dell'acqua, prendere solo la parte oleosa che saliva in alto. Lo spurtin, una volta riempito bene all'interno di pasta di olive, veniva collocato nel ustrento, quello che in dialetto si chiama ustrento, che ha una base in fondo che si chiama abancassa, e questa base in fondo è fissa, e poi invece ha un banchiello che è mobile, e attraverso una vite, un tempo la vite era in legno, probabilmente secondo me in questo frantoio ci sono stati nei secoli poi dei rimaneggiamenti, perché originariamente questo frantoio secondo me è della fine del Settecento, inizi dell'Ottocento, e originariamente la vite era in legno, quasi sempre la facevano o in legno di sorbo o in legno di olmo. Invece in questo caso la vite è già di ferro, che è stata secondo me sostituita poi successivamente. Si vede che ci sono stati dei rimaneggiamenti, perché gli ingranaggi sono tutti assolutamente in legno, e invece lo stretto, diciamo il torchio, ha questa parte metallica che già agevolava ben bene il, diciamo, l'operatore nella fase di
1: spremitura.
0: Spremitura, sì, sì, sì, sì.
1: Quindi una volta torchiato veniva poi...
0: Una volta torchiato, il primo che usciva fuori, ancora prima di mettere, solo per la sovrapposizione uno sull'altro dei fiscoli ripieni, e soprattutto se era una stagione già avanzata, che le olive si erano asciugate, avevano meno acqua di vegetazione e più olio all'interno, tu vedevi gocciolare solo dalla pressione normale di un disco sovrapposto sull'altro, vedevi che cominciava a venire giù olio. E quello si chiama l'olio del primo ruggio, senza neanche schiacciarlo cominciava a venire, e quello potevi mangiarlo così, mangiarsi una fetta di pane abbrustolito con questo olio qui, insomma, è una sciccheria.

0: Wow, mamma mia, Massimo Massa, insomma non riusciremo mai a fare quello che hanno fatto loro, questi ragazzi, che ancora una volta ci fanno capire quanto questo territorio meraviglioso, qui siamo ovviamente all'interno del comune di Serraricò, possa offrire. Vogliamo fare ancora una volta, qualora ce ne fosse bisogno, Massimo, un riferimento a questa parte davvero di territorio che offre la possibilità di divertimento a 360 gradi e soprattutto sui sentieri.
1: Esatto, eravamo in questa primavera su a Serra, un'altra frazione del nostro comune. Che stiamo sviluppando non è facile, perché una volta i sentieri erano utilizzati, ma proprio era una cosa, un'arteria indispensabile per la popolazione per spostarsi. Adesso cerchiamo di usare un po' più a tema turistico. Dunque l'anno scorso in primavera parlavamo dei sentieri in mezzo alla natura, ma quei sentieri dicevamo che legavano un po' con un filo tutte le nostre bellezze culturali.
0: Certo. Presa diretta oggi a Piedemonte. Massimo, ma qui di fronte a me, io ti dico la verità, non c'ero mai entrato, che cosa mi mostrate?
1: Abbiamo una delle nostre bellezze è la chiesa della Santissima dell'Annunziata, che sarà teatro o sede di uno dei concerti che faremo in queste vacanze di Natale.
0: Benvenuti, guardate che meraviglia, io non c'ero mai stato e ringrazio questa professione che mi dà la possibilità di ammirare queste meraviglie. Ma prima di incontrare il vice sindaco è venuto il momento di farvi ascoltare questa musica.

0: Vice Sindaco, come andiamo?
1: Grazie, avete già apprezzato il nostro eccellente organo, mamma veramente mia, bellissimo. E quando aprono tutte le vocalità di quelle trombe si sente una meravigliosa musica.
0: Allora ci mettiamo un po' più in qua. Che chiesa è questa?
1: È una chiesa che è datata, i primi documenti sono del 1200, quindi stiamo per origine intitolata Santa Maria Maddalena, quindi non la Santissima Annunziata. Okay. Alcuni documenti proprio dicono quello. Non solo, ma inizialmente era la chiesa della isola. Isola perché i toponimi dicevano che Piedemonte era isola. Allora fino al 1852 mi pare, il nunzio apostolico venne qua e ancora la chiamava sempre Madonna, la Santa Madonna Maria Maddalena, però era già di Piedemonte, non più dell'isola.
0: Ecco, senta, cosa abbiamo, troviamo di pezzi di importanti?
1: Abbiamo due magnifici tele del Domenico Fiasella, quella di Gesù, Giuseppe venduto dai fratelli, e là invece abbiamo
0: l'altra parte,
1: Sant'Angelo, il martirio di Sant'Angelo, anche quello di un noto pittore merano, qua genovese.
0: Senza mai dimenticare,
1: lassù in alto c'è l'Annunciazione meravigliosa, ecco. Ma alle spalle di quel tronetto abbiamo l'arcangelo Gabriele che fa l'Annunciazione a Maria, è venuto da lì l'intitolazione. Poi ci sono, questa è una chiesa particolarmente importante perché ha tre navate, la centrale molto ampia e a sinistra, poi laggiù abbiamo una tela che raffigura San Francesco perché una delle altare è intitolata a San Francesco.
0: Io adesso la abbandono, Vice Sindaco, tanto grazie per essere stati con noi, perché devo incontrare un altro